0: se chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, c'è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servono, quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, ma Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. E beh, ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si è per terra, in centro della città. Tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì?
1: Sì.
0: Il Central Park è stato un parco voluto da dei imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli, avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park, chi è andato a New York non può non essere andato a vedere,
1: sì,
0: ed è un'oasi incredibile.
1: Sì, bello,
0: ma dov'è
1: bello.
0: Il Central Park delle nostre città, vero? New York ha meno anni di Treviso,
1: certo,
0: di Vicenza, di Belluno, eccetera. E quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, dico, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si arriva adesso si sta male. Allora andare un posto perché per scattarci una foto, come dire sono stato lì, non serve niente. Andare un posto per capire com'è l'altra parte della civiltà serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile, e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti, e poi le università non pensano dove far stare gli studenti, arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità, a come diciamo. Io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi?
1: Certo.
0: I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e con altre cose. Cominciamo con questi quattro elementi, le trasformeremo in pochissimi mesi.
1: Certo.
0: C'è la voglia, e la gente sì, non crede negli amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico.
1: Pubblico. E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
0: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi. Anzi, semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTV, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio Venezia perché è facile picchiare su Venezia.
1: Sì.
0: Ma se andiamo

0: vedere le altre città si ripete ugualmente, qualche volta fa paura, mentre le città d'arte sono diventate, in tutto il Veneto, sono diventate città riempite dai turisti. La gente crede che questi soldi rimangano, non rimane
1: no,
0: niente, forse qualche, forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma mai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro, e quindi neanche questo succede. Distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no, qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente, come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
1: Certo.
0: Male.
1: Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
0: Sì, sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no? I monopattini elettrici, quelli in car sharing, quelli da affitto,
1: sì,
0: quelli
1: sì,
0: pubblici,
1: sì.
0: l'80% e passa che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo, perché è gente maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lascia. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle sorte giuste, se no te lo sequestrano, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di conoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, dammi tu la risposta: quante persone conosci che hanno preso molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanalino dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno.
1: Certo.
0: Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio, non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili.
1: Certo.
0: Si tratta di scelte, e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati,
1: certo,
0: non capiscono. La città è un simbolo, se mancano si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero,
1: sì,
0: ed è nato per tutti,
1: sì,
0: ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città,
1: e c'è
0: per
1: ancora
0: tutti,
1: sì,
0: liberi,
1: sì,
0: gratuiti. Se sei studente universitario vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere un andare a fare pipì, scusate, in bagno. Si può fare adesso? Credo di no.
1: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
0: Ma al Pedrocchi, la sala verde, ma è un unico, forse
1: sì,
0: mondiale.
1: Ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, e una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla,
0: a
1: se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale.
0: E sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera un po' ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vorremmo più in faccia, non parliamo, le occasioni di forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai abbiamo tolto di tutto, ma noi vogliamo fermarci un istante per riflettere. Se non facciamo questo stiamo morendo, e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
1: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche sti monopattini che corrono destra a sinistra, che ti arrivano...
0: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi. Se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono assicurati,
1: sì,
0: quindi
1: infatti
0: devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, i carabinieri? No.
1: Certo.
0: No, questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia di fare niente. La polizia dorme, quale che sia la polizia, da qualsiasi parte. Poi qui si tratta di un tema di responsabilità e di civiltà, punto a capo. Nel resto d'Europa la gente si chiama 10 metri prima delle strisce pedonali.
1: Qui se non stai attento ti prendono sotto.
0: No, è così. Ma
1: perché...
0: Non posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente. È una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
1: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a...
0: Ma sì, ma prova a chiamare qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia,
1: sì,
0: non ha voglia di affrontare un tema
1: sono interessi grossi, insomma...
0: Benissimo, ma la cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, quindi anche la gente non deve lamentarsi se poi non fa niente.
1: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti. Ecco, questo è un titolo. Già il titolo, insomma, mi pare che sia abbastanza chiaro, e quindi che sia molto
0: indicativo.
1: Allora, adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo pittore, incisore, nato nel 1471. Come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco, allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo, lato positivo e lato negativo.
0: Prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer, con il web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta, e la lascia con la madre e con gli altri cose, e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no? Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere, e cosa fa? È bravissimo, ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano, pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curve e tutto il resto. Una serie prestigiosa, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a io direi un veneziano, anche se lui svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, ha studiato a Pavia, a Oxford, è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1500, al 1506, perché dice nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva a dire una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a dire cosa fa dire. E dire scopre Venezia, perché per esempio a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, contorre, erano già tutti pronti, un po' come andare lì che trovi il tavolino da montare, costavano tantissimo, e lui rimane sorpreso da questa città che offre di tutto, che però è piena di invidie. Quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, grande Bellini, vuole perfino dei pennelli di Dürer, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli, vero o falso? No, è falso, il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte di movimento del Rinascimento italiano, non è ancora, è stato stampato a Londra ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25, non è ancora intradotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire, parla non solo di Dürer, ma dice, ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? Mm-hmm. E beh, lo spiega metro per metro, e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma a dire, perché questo uomo dice: temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avveleno, perché i pittori veneziani
1: erano ostili,
0: sono invidiosi, e dice: siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo,
1: un
0: angelo, lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti, ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice: i veneziani, qui succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde: ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori, era conosciuto solo per l'incisione o quasi, impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono: quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti i secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto dei violi, degli acquarelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e hai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
1: Chiedeva soldi. Beh, comunque insomma, sì. Al di là insomma un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
0: Allora, lui dice una cosa: tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così: sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile al confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce, perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte e così lealtà. Era molto anche scherzoso, disattento,
1: era anche schietto, diciamo, anche un uomo
0: molto... Poi a un certo punto dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enorme, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di vendere delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si comprava? Venezia perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine degli anni, alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dio le va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi all'albergo. E quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare. Certo. E quindi seppur trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
1: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazulo, poi lacche, olio di noce, insomma, li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trova a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica, insomma, che c'è stata.
0: Sì, ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane.
1: Non penso abbia mentito.
0: E del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
1: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice: altra gente ho trovata buona, gentile,
0: esatto,
1: che mi ha accolto.
0: Fa differenza,
1: fa un distinguo, netto, quindi insomma
0: gli altri lo pagavano.
1: Ah, vabbè, insomma, dai. Comunque, insomma, Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore. E poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
0: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505, non si sa bene l'arrivo, è arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505, è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo, un anno esatto,
1: e i tedeschi
0: un anno a Venezia,
1: e i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
0: Madonna del Rosario che però resta pochissimo a Venezia, adesso se volete andate a vederla a Praga, dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche lui era un grande egotista, cioè aveva un io smisurato, quindi si può perdonare tutto, anche le paure.
1: Ecco, vedi, insomma, che non era perfettino neanche lui. Poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
0: non stiamo parlando di Santarello.
1: Appunto, questo che voglio dire, no?
0: Ma tutti i generi sono pieni di difetti, per fortuna.
1: Comunque, insomma, si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
0: Rialto era il centro del mondo, se uno voleva trovare una cosa andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
1: Ecco, quindi insomma...
0: Del resto a Venezia, lo ricordo sempre ai miei amici, che c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Ormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
1: Ecco. E quindi...
0: Capiamo cos'è da Venezia. Chi veniva da Ormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Ormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
1: Piccolo problema, sta fermando il mondo, vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
0: Ma nel 500 erano ben accolti.
1: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no? Giusto?
0: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
1: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite Adriano Favero, giornalista,
0: grazie,
1: scrittore, attento a tutto perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene? Grazie Adriano, buona serata. Buona serata, grazie, alla prossima. Eh sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo, no? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e insomma ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapis lazulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per il resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, con grande rispetto. Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi, è un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito, ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana, e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano, che è stato l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che è circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho insistito, ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita. Adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Palastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Palastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui, proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri, e poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonzing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora, te le trovate tutte, non è assaltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua, Vettor Pisani, chi è stato, eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenente alla famiglia nobile veneziana, Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene, la sua statua non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicata a questa grande donna, Elena Cornarelli. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene, conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto, grazie a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle. E quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente, qualche tempo fa, e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, che insomma chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero Del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero, la città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio, c'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche, e vedremo la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma col nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è sostato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco
Francesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, il presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro, e poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete
Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova, che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato, che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio
1: a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conoscono, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendola attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono ovviamente tanti fatti. Poi questo è importante, questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle era sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani. Ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaire, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo d.C., all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa due mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare a questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé e che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo Palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui Santini rappresentavano i diversi quartieri di Padova, e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante, soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre due secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era

0: vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio, ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina, Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa diventa un po' col suo,
1: Centro di cultura.
0: col suo, con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco. E quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto però nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532 e questo proprio davanti in parte c'è una lapide, in parte alla casa di Pallastrozzi che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori, era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490 e era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e della vasta sollevazione contadina. Quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro. Per
1: Allora,
0: non dire troppo.
1: sì,
0: Ecco.
1: professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto, Andrea Memo. Ecco, cosa dobbiamo a lui? Cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
0: Ah, beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico. Possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775. Dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo, e lui ha davanti a sé questa landa desolata che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi, e questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio, vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città, promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno, è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile, vuole migliorare questa grande zona e era anche appassionato di architettura, era un di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, e vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare. E in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza

0: Dà l'avvio a questo progetto che nessuno voleva, diciamo, cioè, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno: una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato. Ma comunque, anche quando lascia la città, egli, il Memmo, riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che si racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, questo teatro, è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità: uno spazio pubblico dove si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili. Cioè, veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione. Certo. Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
1: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato. E qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo, anche questo,
0: esatto.
1: Anche questo
0: una volta esattamente era un prato senza erba, e fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento al caffè senza porte, di vetro del Pelotti, certo. Quindi è il terzo senza, diciamo, uno dei tre senza.
1: Certo. Allora, torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue. Bravissima, professoressa,
0: certo,
1: le ha messe tutte,
0: ecco. Tutte, esatto. E ha messo anche la donna, che c'è, l'unica, chiamiamola proprio, c'è una donna in Prato della Valle,
1: una solo,
0: perché non c'è, ma una, siamo nel 1700, non si può pretendere troppo, anche se le donne già da secoli avevano un ruolo molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco, quindi cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non, anche principi, re, con Padova, quindi sono state sponsorizzate, si direbbe oggi, sì, da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante, certo, strutture, e ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
1: politici,
0: ed è veramente politici, sì, ed è veramente religiosi, qualcosa di affascinante, sì, perché sì, ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti,
1: certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica,
0: con Venezia,
1: e quindi,
0: con la Repubblica, esatto,
1: esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine e quindi e c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
0: certo,
1: citati,
0: sì,
1: ecco, no, no.
0: Mi sembrava importante,
1: lo dico, lo
0: dare
1: dico,
0: un'identità, ecco, dare un'identità,
1: esatto. Andiamo all'87esimo, Michele Savonarola, eccolo qui, e quindi qua, sì, trovate tutti citati con immagini, con immagini. No, insisto un po', professoressa, sì, perché è fatto bene, veramente, è un viaggio,
0: ecco,
1: che...
0: Poi ci ho tenuto anche, sì, molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè,
1: sì,
0: chi è lo scultore?
1: Sì,
0: perché
1: sì, esatto,
0: si mettevano,
1: esatto,
0: magari, si mettevano quelli un po' più importanti, Danieletti,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: altri addirittura erano stati del tutto ignorati, per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore,
1: sì,
0: e poi addirittura ho dedicato,
1: sì,
0: un capitolo anche a questi scultori,
1: sì,
0: che erano,
1: sì,
0: che e questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio,
1: certo,
0: quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua,
1: la statua.
0: Quindi,
1: esatto, esatto,
0: per esempio Michele Savonarò sono stati i suoi,
1: certo,
0: i fratelli Gaetano e Giuseppe che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la, sì, statua alla città.
1: Allora dicevamo un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica, ma c'è l'800, c'è il 900 e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
0: la drogheria Prezzi,
1: bravissima, bravissima,
0: ha una storia affascinante,
1: che tutti saremo entrati almeno una volta, insomma, sembra,
0: sì,
1: i tempi,
0: sì,
1: antichi,
0: sì,
1: il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi, ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
0: No, anche in libreria,
1: anche in libreria,
0: è stato,
1: vero,
0: lanciato con le edicole, sì,
1: sì, sì,
0: adesso in edicola credo che non ci sia più, perché
1: okay,
0: qualche settimana fa,
1: sì,
0: è uscito, e adesso lo si trova nelle varie,
1: sì,
0: librerie di Padova, nelle, sì, librerie, sì.
1: Certo, certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta,
0: sì,
1: che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle, me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere,
0: sì,
1: perché insomma, ecco, e quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
0: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
1: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando, sì, la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
0: Adesso c'è erba, cioè, per fortuna, sì. Arrivederci.
1: Grazie, grazie professoressa, alla prossima.
0: Grazie,
1: grazie, grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nella nostra città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio questa, la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po', accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite, sono passate alcune settimane, siamo ad agosto, ecco la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene, devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019, si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato, e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere, soprattutto la funzione dell'arte per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, ovvero tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi-abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma, basta accendere la televisione, di casi è piena anche l'attualità, insomma, non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come...
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate.
0: Sì.
1: Allora, è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, montato con degli spaziatori in poliplast, che è una materia plastica simile al polistirolo, per capirsi. Sì, quindi sì. Sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, e che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui sì. L'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità, ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo, e lui è stato anche sceneggiatore, si è addirizzato della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività, lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo. Le sue prime mostre sono mostre di fotografia, su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta ai sali d'argento, fatte appunto con il cartoncino. È lì che impara a intagliare, e poi quella diventa invece la sua principale attività.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora sì. La nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa, prego, se me lo consente, le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica, che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'Hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Ah, benissimo.
1: E dopodiché ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva. Sarà un artista, in questo caso di Modena, che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa. E quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno, e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma, un lavoro intenso. La nostra ospite Staccanovista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti.
1: Ambiente... Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene,
1: ambiente... per la domenica, e ricordo a tutti che l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno, ecco, no, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso e ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite, e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano. Grazie dottoressa
1: Marina. Grazie Marisa, arrivederci.
0: Grazie,
1: presto,
0: alla prossima. Grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche un senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così, così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante, e il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava, tra fabbricati, orti e spazi aperti, l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i reti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi origini lontane, come dicevamo, e quindi sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero, molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa, per la società, e ne emerge il ritratto di una micro società nella quale le monache potevano trovare all'interno abiti preziosi per feste, per balli, per compagnie anche di animali.
Un decreto del vescovile del 1740 cerca di porre fine alle cerimonie giudicate troppo mondane, pensiamo un po' all'epoca, e tra la metà del 500 e il 1600 viene ricostruita anche l'ala del monastero, affacciata su via Gaspara, un'altra, quella che abbiamo citato prima. Il 700 fu invece il secolo di declino, la Controriforma vedeva con sospetto l'esperienza mistica, dando maggiore importanza a quei monasteri o conventi che svolgevano opera di assistenza. Quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero, e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati, la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, nel 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso i Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene, profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente, trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina e farmacologia dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere
conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero del Min, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare, siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, come è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri. È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande e comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera. E invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: condotto, di base, medico di base diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui insomma abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi insomma era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova prima, lui si è formato a Padova,
0: sì.
1: e poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano particolari, avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera. Sì, sì, sì. E quindi diciamo che possiamo vedere trascusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di questa operetta, di quest'opera.
0: Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare la medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento. Sì. Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché il primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore. Sì. E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico. Sì. C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuiva alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale. E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzione originale del disegno. disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima filografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minna Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300, che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica un po' culturale abbastanza diffusa di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. In queste filografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che, interni, che sono proprio frutto dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto un'opera di Pietro del Minna, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi incisero sulla matrice filografica per produrre il libro.
0: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così a uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
1: Allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, attraverso la ruota delle curie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie. Una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia e si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma i segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo. In quei giorni, diciamo, in cui la luna era in quella determinata parte del corpo, non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura, per un primo approccio, verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, l'uomo delle ferite. Sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, eccetera, dove si spiega a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi riprodotti nell'immagine, e si spiega a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, e quali erano i rimedi, da attuare. Ecco, poi abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal natural, E questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione. È la raffigurazione di una donna seduta, però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni, sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia.
0: Certo.
1: E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi, che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con silografie più matrici, che diventa completo, oppure colorandole anche, facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova.

0: età molto alta, soprattutto nei primi anni,
1: sì, bimbi.
0: Nell'infanzia.
1: Sì.
0: Diciamo, io ho guardato anche, poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati sì. nell'archivio di Stato a Venezia, e c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni.
1: Ah.
0: E allora c'è la, anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che giorno tal dei tali è morta, dico cosa è morta.
1: Sì.
0: E accanto a queste persone particolarmente longeve disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
1: però
0: più di qualcuno.
1: Qualcuno ecco, insomma arrivava qualcuno anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
0: Qualcuno arrivava, esatto.
1: Ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva.
0: Allora, sì, beh, poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile. Sicuramente intorno ai 50, però come le dico, la media è poco significativa, perché c'era una grandissima mortalità infantile.
1: Sì, sì, sì,
0: quindi,
1: sì, certo.
0: E questo abbassava moltissimo la media.
1: Certo, certo. E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
0: Qui tocca un punto abbastanza arduo, perché molto spesso è difficile anche cercare di capire, in base alle descrizioni che ci sono, di quale tipo di malattia effettivamente si tratti. Molto spesso sono sintomi, eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa domanda e questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia rispetto a quella che usiamo attualmente. Per esempio, insomma, è capito anche in questo libricino si parlava di diabete, e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina. In realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la risorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
1: Certo, certo.
0: Quindi cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
1: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per appunto l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
0: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo, e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti, soprattutto le autorità, per cui nel 500 la tetinè molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è rivoluzionario, Mondino dei Liuzzi, è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel 500 invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri. Quindi è una strada molto lunga.
1: Sì,
0: diciamo
1: sì.
0: che

0: Ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano poco a poco anche un po' le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando, e si diventa più disposto, disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
1: Certo. Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
0: Il mondo religioso o anche
1: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione.
0: Sì. Allora sì, soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città, e qui proprio in quell'anno l'obbligo per i medici collegiati, i medici fisici collegiati, di assistere alle dissezioni anatomiche, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi è questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
1: Sì, certo. Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora, noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
0: Allora sì, penso di sì, a settembre.
1: Sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
0: esatto.
1: Ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
0: Ma anche, perché, anche nel bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche, ecco, quello che è bello di questa epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso. Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speziali, ma anche le persone comuni.
1: La gente comune
0: dovremmo recuperarlo un po'.
1: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia che...
0: Ma la ringrazio.
1: È bene capire e conoscere soprattutto questo percorso, che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora, il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
0: Benissimo. La ringrazio moltissimo.
1: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto, ecco, il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, da altre, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo dell'epoca del 400 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora, adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che insomma viviamo, come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni, ovviamente, che hanno competenza nelle città, e come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, e che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e come tutti i pittori dell'epoca era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente, sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite, che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta allora come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok?
0: Cioè, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Fate i conti voi su questa, sì, su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città farebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma. Ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti,
0: sì,
1: che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine a ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, non possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra e raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati in una città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
0: Sì.
1: Esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità,
0: sì,
1: dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, che questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia da qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente, sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibile la città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo libero, sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più. I bambini che giocano nelle città, quando si vedono, fotografiamoli, perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, beh, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio? Perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio: Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della Mestre, della città dove abito, quindi non quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova dove ho studiato e di Treviso dove praticamente sono nato. E beh, avevano una toilette pubblica, l'unica, di una città di 200.000 abitanti. Siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, beh, la eliminiamo. Risultato, se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono: ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Del resto, cioè, andate a Venezia dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, che sono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più. Sì, vado a bermi un caffè, sì, bar poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada, no? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio forse non accadeva, non era neanche pensabile. Certo. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più, e quindi l'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Certo. Ripeto, non fa differenza.
0: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma, questo forse è il segmento più triste.
1: Certo, è più facile. Marisa ha detto una cosa santa: è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra, deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza, o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, c'è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni, qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servono, quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. E beh, ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si è per terra, in centro della città. Tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì?
0: Sì.
1: Il Central Park è stato un parco voluto da dei imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli, avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park chi è andato a New York non può non essere andato a vedere,
0: sì,
1: ed è un'oasi incredibile.
0: Sì, bello,
1: ma dov'è il Central Park delle nostre città, vero? New York ha meno anni di Vicenza, di Belluno, eccetera, e quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, dico, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si arriva adesso si sta male. Allora andare un posto perché per scattarci una foto, come vuol dire, sono stato lì, non serve niente. Andare un posto per capire com'è l'altra parte della civiltà serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile, e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti, e poi le università non pensano dove far stare gli studenti, arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità, a come gli, diciamo, io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi? Certo. I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e con altre cose. Cominciamo con questi quattro elementi, le trasformeremo in pochissimi mesi. Certo. C'è la voglia, e la gente sì, non crede nelle amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico.
0: Pubblico. E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
1: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esiste nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi. Anzi, semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTU, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio Venezia perché è facile picchiare su Venezia, ma se andiamo a vedere le altre città si ripete ugualmente, qualche volta fa paura entrare nelle città. Le città d'arte sono diventate in tutto il Veneto, sono diventate città riempite dai turisti. La gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma mai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro. E quindi neanche questo succede, distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no, qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
0: Certo,
1: male.
0: Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
1: Sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no? i monopattini elettrici, quelli car sharing, quelli da affitto, sì, quelli pubblici, l'80 e passa il percento che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo perché è gente maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lascio. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle sorte giuste, se no te lo sequestrano, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di riconoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta: quante persone conosci che hanno preso molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanale dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno. Certo. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci sta a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio. Non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Certo. Si tratta di scelte, e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, certo, non capiscono. La città è un simbolo, se mancano si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, sì, ed è nato per tutti,
0: sì,
1: ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa nostra città,
0: e c'è
1: per
0: ancora
1: tutti, sì, liberi, sì, gratuiti. Se sei studente universitario vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere un andare a fare pipì, scusate, in bagno, si può fare adesso? Credo di no.
0: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
1: Ma al Pedrocchi, la sala verde, ma è un unico, forse
0: sì,
1: mondiale.
0: Ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, e una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla, se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale.
1: E sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera un po' ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci vorremmo più in faccia, non parliamo. Le occasioni di forse, forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai abbiamo tolto il tutto, ma noi vogliamo fermarci un istante per riflettere. Se non facciamo questo stiamo morendo, e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
0: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche sti monopattini che corrono destra a sinistra, che ti arrivano...
1: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non sono assicurati, sì, quindi devi ringraziare chi? Il governo, lo Stato, la polizia, i carabinieri? No.
0: Certo.
1: No, questo è veramente un paese sul quale nessuno voglia fare niente, un politico che dorme, quale che sia la politica, da qualsiasi parte, poi qui si tratta di responsabilità e di civiltà, punto e a capo.
0: Certo.
1: Nel resto d'Europa la gente si chiama 10 metri prima delle strisce pedonali.
0: Qui se non stai attento ti prendono sotto. No,
1: prima,
0: è così, perché...
1: non posso ridere, devo pianto da fare, però a restare fermi si viene ammazzati anche civilmente, è una cosa che io non riesco a fare, mi dispiace.
0: Allora, questione di volontà politica, dai, tutto là, perché se si vuole si arriva appunto a...
1: Prova a chiamare qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia, di affrontare un tema.
0: Sono interessi grossi,
1: benissimo, ma la cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, quindi anche la gente non deve lamentarsi se poi non fa niente.
0: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti, ecco, questo è un titolo, già il titolo insomma mi pare che sia abbastanza chiaro, e quindi che sia molto,
1: anche se adesso è vero, indicativo,
0: privati, certo. Allora adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo è pittore, incisore, nato nel 1471. uno, come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco, allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo, lato allora, positivo e lato negativo.
1: Prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer e con il web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta, e la lascia con la madre e con gli altri cose, e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no. Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere, e cosa fa? È bravissimo, ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curve e tutto il resto. Una serie prestigiosa, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a io direi un veneziano, anche se lui svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, studiato a Pavia, certo. Oxford, è un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1506, perché dice nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva a dire una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a dire cosa fa dire. Dürer scopre Venezia, perché per esempio a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, contorre, erano già tutti pronti, un po' come andare lì che trovi il tavolino da montare, costavano tantissimo, e lui rimane sorpreso da questa città che offre di tutto, che però è piena di invidie. Quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro, ma vuole perfino dei pennelli, grande Bellini, vuole perfino dei pennelli di Dürer, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli. Vero o falso? No, è falso. Il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte di movimento del Rinascimento italiano, non è ancora, è stato stampato a Londra ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25, non è ancora introdotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire, parla non solo di Dürer, ma dice, ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? E beh, lo spiega metro per metro, e racconta tutto, racconta i tempi, i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma a dire, perché questo uomo dice, temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
0: erano ostili,
1: sono invidiosi, e dice, siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo,
0: un angelo,
1: no? Ecco. È un angelo, lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti, ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice: i veneziani qui succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde: ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori, era conosciuto solo per l'incisione o quasi, impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono: quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti gli secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto dei violi, degli acquerelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e hai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
0: Ah, chiedeva soldi. Beh, comunque, insomma, al di là, insomma, un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
1: Allora, lui dice una cosa: tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così, sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile al confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce, perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte, e così in realtà era molto anche scherzoso, disattento,
0: era anche schietto, diciamo.
1: E poi a un certo punto dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enormi, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di vendere delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si comprava? Venezia perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine degli anni, alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506. Poi molte cose cambiano, Dürer va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi a Norimberga. E quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente dice, descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare.
0: Certo.
1: E quindi seppure trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
0: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto Gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia, poi Pigmenti rari, Lapis lazulo, poi lacche, olio di noce, insomma li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trovano a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica, insomma, che c'è stata.
1: Sì,
0: che
1: ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane. Non penso abbia mentito, e del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
0: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice altra gente ho trovata buona, gentile,
1: esatto,
0: che mi ha accolto.
1: Fa differenza
0: fa un distinguo, fa un distinguo netto, quindi insomma
1: gli altri lo pagavano.
0: Ah, vabbè, insomma, dai. Comunque insomma Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore, e poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
1: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505, è partito nel 1505, non si sa bene l'arrivo, è arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505, è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo.
0: Un anno a Venezia. E i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
1: Madonna del Rosario, che però resta pochissimo a Venezia. Adesso, se volete, andate a vederla a Praga, dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autori tratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche lui era un grande egotista, cioè aveva un io smisurato, quindi gli si può perdonare tutto, anche le paure.
0: Vedi insomma che non era perfettino neanche lui. Poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
1: non stiamo parlando di Santarello.
0: Appunto, questo che voglio dire, no?
1: Ma tutti i generi sono pieni di difetti, per fortuna.
0: Comunque insomma si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
1: Rialto era il centro del mondo, se uno voleva trovare una cosa andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
0: Ecco, quindi insomma...
1: E del resto a Venezia, lo ricordo sempre ai miei amici, che... No, c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Ormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
0: Ecco. E quindi...
1: Capiamo cos'è da Venezia. Veniva da Ormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Ormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
0: Piccolo problema, sta fermando il mondo. Vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
1: Ma nel 500 erano ben accolti.
0: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no? Giusto?
1: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli aspetti, e dovevano conoscere la matematica.
0: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite, Adriano Favero, giornalista,
1: grazie,
0: scrittore, attento a tutto, perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene?
1: Buona serata,
0: grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo, no? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e insomma ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapis lazulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce, e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per il resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, con grande rispetto. Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi, è un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito, ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato lì l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che è circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho insistito, ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita. Adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Pallastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Pallastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui, proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri, e poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del Precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonzing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora te le trovate tutte, non è saltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua. Vettor Pisani, chi è stato? Eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenente alla famiglia nobile veneziana. Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene la sua statua, non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicata a questa grande donna, Elena Cornara. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene e conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle e quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente qualche tempo fa e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, che insomma chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero Del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero, la città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio, c'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città e quindi vediamo un attimo. E questo è il primo argomento. Ma col nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista

che nato nel 1471 è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è sostato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale, appunto, della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, il presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro. E poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe, appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti. E invece qui, con un libro alla mano, saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite,
come dicevamo, dottoressa, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definire lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite. E potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete. Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte, il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendolo attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi, questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però, ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle era sempre stato un centro importantissimo per Padova, inizialmente al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani, ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaire, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fin dal Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa 2 mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé, che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni. Per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli cui fantini rappresentavano i diversi quartieri di Padova, e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante, soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, in un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre 2 secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova, stranamente, si costruisce una casa. Con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà, verosimilmente, lo Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. Invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città, perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa, diventa un po' col suo, con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria, per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532, e questo proprio davanti, in parte c'è una lapide, in parte la casa di Pallastrozzi, che ricorda questo delitto di questo personaggio che si distinse molto per l'impegno a favore dei più poveri, dei minatori. Era nato tra Vipiteno e il Passo del Brennero nel 1490, e aveva era stato influenzato dalle idee di Martin Lutero e dalla vasta sollevazione contadina, quindi c'è tutta la sua storia, una storia anche molto affascinante che lasciamo che scopriano i lettori quando affronteranno questo libro.
0: Allora,
1: non dire troppo.
0: Sì, ecco. Professoressa, andiamo un po' all'anima, al motore, all'ideatore, diciamo un po' tutto, Andrea Memo, ecco, cosa dobbiamo a lui, cosa ha fatto Andrea Memo e cosa dobbiamo a questo personaggio?
1: Ah beh, Andrea Memo è un personaggio fantastico, possiamo usare questo termine un po' così esagerato, ma serve un termine esagerato per Andrea Memo, che era un veneziano che arriva a Padova nel 1775 e dimora a Palazzo Angeli, dove oggi ricordiamoci c'è l'importantissimo museo del precinema, interessantissimo. E lui ha davanti a sé questa landa desolata che era allora Prato della Valle, che si allagava quando c'erano tante piogge, oppure se c'era siccità non c'era più erba, era un luogo malsano in certi periodi, e questa figura carismatica, poliedrica, geniale, molto colto, che ben conosceva, che aveva legami anche con i filosofi francesi, con le nuove idee illuministe, quando arriva a Padova, davanti a questo grande spazio vede le infinite possibilità. Lui, quando arriva come procuratore della Repubblica di Venezia, si impegna nel miglioramento di Padova per rendere più deliziosa la città, promosse il commercio, incentivò l'agricoltura, fece importanti interventi di risanamento urbano, ma quello che fu il suo sogno era quello, il suo sogno è un'utopia, diciamoci che era un'utopia, cioè un progetto ambizioso ma quasi realizzabile, vuole migliorare questa grande zona, e era anche appassionato di architettura, era un seguace di Carlo Lodoli, frate francescano teorico e antisignano del funzionalismo architettonico, quindi un importante personaggio. Bene, e ne vede davanti a sé le possibilità, cosa potrebbe diventare, e in breve, in pochissimo tempo, egli progetta una piazza e dà l'avvio a questo progetto che nessuno voleva, diciamo, cioè, all'inizio tutti erano spaventati dalle spese, dall'impegno che avrebbe comportato, ed egli riesce a far partire il progetto nel 1775 e in soli 17 mesi comincia a rendere realtà questo sogno, una grande piazza, un salotto all'aperto, un luogo di ritrovo, un ambiente dove tutti possono arrivare, vivere, partecipare. Lui immaginava anche un centro commerciale antelitteram, diciamo, che poi non fu realizzato, ma comunque anche quando lascia la città, egli, il Memmo, riesce a portare avanti da lontano, a fare una commissione, a portare avanti quello che è il progetto di tutte queste meravigliose statue che decorano il Prato. E noi sappiamo benissimo tutto l'iter di questo progetto, perché Andrea Memmo, o forse il suo segretario, non sappiamo in realtà chi, ci lascia un preziosissimo libretto che è la descrizione della generale idea, firmata da un abate, Vincenzo Radicchio. Probabilmente questo è uno pseudonimo, perché ci troviamo di fronte a un personaggio di cui non c'è documentazione, ma che si racconta proprio come nasce il progetto, quali sono i sogni, come si può fare per portarlo avanti, e questo teatro è quello che descrive come un teatro aperto alla cittadinanza. Ecco qui la novità, uno spazio pubblico dove si si intreccia arte, cultura, commercio, incontro quotidiano tra i cittadini, tra il popolo e i nobili, cioè veramente è qualcosa. Nel 1775 siamo a un livello di vera e propria rivoluzione.
0: Certo.
1: Addirittura mi è molto divertito in questo testo quando l'autore introduce un personaggio che è la figura del misantropo padovano, che è il simbolo di coloro che guardavano con diffidenza le innovazioni urbanistiche, che erano scettici di fronte al progetto, ma poi si sarebbero stupiti e avrebbero accettato quelli che sarebbero stati i risultati raggiunti, perché senz'altro quando il progetto sarebbe stato realizzato sarebbe piaciuto anche al misantropo padovano.
0: Certo, ed è stato un successo che poi ha regalato nei secoli uno sviluppo, un'importanza enorme del nostro prato, e qua è anche un prato, professoressa, chiamato senza erba, perché diciamolo, anche questo,
1: esatto.
0: Anche questo
1: una volta esattamente era un prato senza erba.
0: Sì.
1: E fa il santo senza nome, che è Sant'Antonio, fa da collegamento.
0: Sì.
1: E al caffè senza porte,
0: senza porte.
1: Di vetro del Pelotti.
0: Certo.
1: Quindi è il terzo senza, ecco.
0: Certo.
1: Diciamo uno dei tre senza.
0: Certo. Allora torniamo al saggio, torniamo al libro, al saggio, come dice la nostra ospite. Il titolo è Prato della Valle, me lo stato chiedendo, sottotitolo Storia e Arte, Maria Beatrice Autizzi, che sentite la sua voce. Allora, è un viaggio nei secoli, come ha detto, appunto, è stato già detto ampiamente, ma trovate la descrizione periodo per periodo, medievale, cioè medievale, poi 500, il periodo veneziano importantissimo, come state, e poi trovate appunto la descrizione di tutte le statue, bravissima professoressa.
1: Certo.
0: Le ha messe tutte,
1: ecco. Tutte, esatto. E ho messo anche la donna, che c'è l'unica, chiamiamola.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì.
1: C'è una donna in Prato della Valle,
0: una solo,
1: che non c'è.
0: Sì.
1: Ma una, siamo nel 1700.
0: Sì,
1: non si può pretendere.
0: Sì,
1: troppo.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Le donne già da secoli avevano un ruolo. Sì. Molto importante nell'arte e nella cultura. Ecco, c'è Gaspara Stampa, che viene rappresentata.
0: Certo.
1: Attraverso un busto insieme ad Andrea Briosco.
0: Sì.
1: Quindi cioè, lo scultore Andrea Briosco, quindi c'è un omaggio al femminile. Ecco, queste statue sono molto importanti perché le vuole fermamente il Memmo, e raccontano, sono molto importanti perché raccontano i legami di padovani e non anche principi, re.
0: Sì.
1: Con Padova, quindi sono statue sponsorizzate, si direbbe oggi.
0: Sì.
1: Da privati, tutte sponsorizzate da privati, perché nessuno avrebbe pagato con tante.
0: Certo.
1: Strutture, e ci raccontano i legami con Padova di personaggi della cultura, di personaggi dell'arte,
0: politici,
1: ed è veramente politici.
0: Sì.
1: Ed è veramente
0: religiosi.
1: Qualcosa di affascinante.
0: Sì,
1: perché
0: sì, sì.
1: Ripercorri fin dai tempi antichi tutti quelli che sono i personaggi di rilievo che hanno avuto rapporti.
0: Certo, con Padova, con Venezia, con la Repubblica.
1: Con Venezia,
0: e quindi...
1: con la Repubblica. Esatto.
0: Esatto. Allora, il primo è Antonio Diedo, poi arrivate alla fine, e quindi c'è una biografia per tutti, per tutti, non sono solo
1: certo,
0: citati.
1: Sì,
0: ecco,
1: no, mi sembrava importante,
0: lo dico.
1: Un'identità.
0: Ecco,
1: dare un'identità.
0: Esatto. Andiamo all'87, Michele Savonarola, eccolo qui. E quindi qua.
1: Sì.
0: Trovate tutti citati con immagini, con immagini. No, insisto un po', professoressa.
1: Sì.
0: Perché è fatto bene, veramente è un viaggio.
1: Ecco,
0: che
1: poi ci ho tenuto anche.
0: Sì.
1: Molto a mettere, se osserva, gli scultori, cioè.
0: Sì.
1: chi è lo scultore.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: sempre
0: esatto,
1: si mettevano,
0: esatto.
1: Magari si mettevano quelli un po' più importanti, il Danieletti.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Altri addirittura erano stati del tutto ignorati. Per cui ho desiderato proprio fare un lavoro il personaggio, lo scultore.
0: Sì.
1: E poi addirittura ho dedicato.
0: Sì.
1: Un capitolo anche a questi scultori.
0: Sì,
1: che erano.
0: Sì.
1: Che questa è una cosa abbastanza inedita, è l'anno in cui è stata realizzata la statua e la storia del personaggio.
0: Certo.
1: Quindi, e anche ho messo chi ha offerto la statua.
0: Quindi, esatto, esatto.
1: Per esempio Michele Savonarola sono stati i suoi.
0: Certo.
1: I fratelli Gaetano e Giuseppe, che celebrano il proprio antenato e quindi offrono la.
0: Sì.
1: Statua alla città.
0: Allora dicevamo un viaggio nei secoli, perché va tutto bene fino al 700, c'è la Repubblica. Repubblica, eccetera, ma c'è l'Ottocento, c'è il Novecento e arriviamo ai giorni nostri, dove si parlano dei negozi che ci sono adesso, che qualcuno antico saremo entrati per prendere qualche spezia, perché veramente fa un quadro, un percorso completo di quello che è Prato della Valle. Ci tengo perché
1: la drogheria Trecci,
0: bravissima, bravissima,
1: ha una storia affascinante,
0: che tutti saremmo entrati almeno una volta, insomma, sembra i tempi antichi. Il profumo che c'è, tutte le particolarità dei prodotti che ci sono. Quindi ecco, consiglio, torno ancora a consigliare questo saggio per le vacanze, o sotto l'ombrellone o sotto un bel pino. Potete leggere appunto Prato della Valle, lo trovate in tutte le edicole, l'ho trovato facilmente.
1: Anche in libreria, è stato lanciato con le edicole, sì. Adesso in edicola credo che non ci sia più, perché qualche settimana fa è uscito, e adesso lo si trova nelle varie librerie di Padova, nelle librerie
0: Certo. Quindi una fotografia lunga nei secoli, lo ripeto ancora una volta, che si legge bene, scorrevole, uno stile veramente che attrae, che curiosisce e attrae. Quindi ringraziamo la nostra ospite, ripeto, la professoressa Maria Beatrice Autizzi, Prato della Valle. Me lo state chiedendo un'altra volta, il titolo più semplice e più facile che ci potesse essere, perché insomma, ecco. E quindi lo trovate ovunque, come avete sentito, e quindi buona lettura con Prato della Valle. Questo è l'augurio che possiamo fare, professoressa, ai nostri ascoltatori?
1: Direi sì, un Prato della Valle da riscoprire anche se lo si conosce.
0: Esatto, perché non si finisce mai di conoscere. Sta arrivando la pubblicità e noi la salutiamo veramente con grande cordialità, perché ci dà in mano uno strumento per conoscere ancora meglio e di più il nostro Prato della Valle. Senza erba, però adesso ce l'ha, vero? Adesso ce l'ha, mi pare.
1: Adesso c'è erba, per fortuna sì. Arrivederci.
0: Grazie professoressa, alla prossima. Grazie. Bene, sono andata un po' di fretta perché ci tenevo a ringraziare la nostra ospite, bravissima, grande conoscitrice, docente, storia dell'arte, un nome, insomma, uno dei più prestigiosi che abbiamo nelle nostre città, ma non solo, è molto conosciuta, e quindi ci tenevo a sottolineare un po' questa. E ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso cambiamo completamente argomento, ma restiamo sempre a Padova, ecco, coincidenza, perché ci trasferiamo a Palazzo Santo Stefano, ormai un centro culturale, un centro per le mostre, oltre che istituzionale, penso sia più frequentato per l'aspetto culturale che per l'aspetto istituzionale, perché ultimamente così sta preso piede questa veramente iniziativa straordinaria di collocare, illustrare mostre importanti, delle quali abbiamo parlato spesso, ne abbiamo presentate diverse, penso, non tutte ma diverse sì, e quindi ecco che è diventato proprio un punto di riferimento per i padovani, ma anche per i tanti turisti appunto che vengono a Padova. E allora in questo periodo c'è la mostra Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza, che noi ne abbiamo parlato ai primi di luglio, quando appunto eravamo in prossimità dell'apertura. Poi c'è stata occasione di vedere proprio la presentazione della mostra, e ci siamo resi ancora di più che si tratta di una mostra particolare, di una mostra che suscita curiosità e che va appunto compresa. E abbiamo avuto a suo tempo, e come adesso, la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, con la quale ci mettiamo in contatto, e allora facciamo un po' il punto della situazione. Diciamo anche che insomma tra non molto, ecco, c'è ancora più di qualche giorno per poterla vedere, e vediamo un attimo anche di ricordare, ecco, un po', accennare a quello che è il contenuto di questa mostra. E quindi adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta come abbiamo fatto cenno, perché appunto andiamo a Palazzo Santo Stefano, perché c'è la mostra aperta, la mostra della quale abbiamo parlato in sede di apertura, ma facciamo un po' il punto della situazione, ricordiamo anche che ci sono tanti giorni davanti per poterla vedere. E allora abbiamo in collegamento la curatrice, dottoressa Marina Sonzini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come va? Chiediamo subito alla nostra ospite, sono passate alcune settimane, siamo ad agosto, ecco la mostra interessante che incuriosisce, diciamolo subito. Allora, dottoressa Marina, come sta andando la mostra?
1: La mostra sta andando molto bene, devo dire che il tipo di opere assolutamente originali che stiamo presentando riscuote moltissimo interesse. E quindi ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta.
0: Sì.
1: La mostra è una personale, l'artista è Stefano Grondona, che è stato un artista genovese scomparso nel 2019, si intitola L'estetica dell'assenza, perché sono opere realizzate in cartoncino intagliato, e quindi scavate nel cartoncino, da cui appunto l'estetica dell'assenza, quindi la rimozione della materia. È una mostra realizzata in collaborazione con Satura Genova, che è questo ente culturale che ci ha prestato le opere, e quindi è stata curata da me insieme appunto a Mario Napoli, che è il presidente di Satura.
0: Sì, sì, sì.
1: La mostra resta aperta fino al 30 di agosto, tutti i fine settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, con ingresso libero e gratuito, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. La visita guidata è sempre compresa, quindi io sono sempre presente e sarà mio piacere spiegare alle persone appunto la storia di questo artista, di che cosa trattano queste opere, e in particolare una sezione di opere dedicate alla storia del cinema, che sono molto intriganti, e quindi se fa piacere venire a scoprire questo assoluto talento, vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Ecco, questo è un po' il riassunto.
0: Certo. Allora andiamo un po' a Stefano Grondona, perché magari qualcuno può anche non conoscere questo artista, che nella vita ha sofferto molto, abbiamo visto, ha avuto problemi, e quindi lui appunto attraverso l'arte, ecco, sembra di comprendere, soprattutto la funzione dell'arte per lui è stata importante, ma cerca un attimino di analizzare la società, questa società un po' spaesata, un po' che si è sentito a disagio. Ecco, effettivamente lui l'arte come la utilizza e quanto ne beneficia dell'arte, dottoressa?
1: Ma io durante la mostra racconto che l'arte purtroppo non sempre può salvare le persone. La mostra, tra le altre cose, racconta di un aspetto molto delicato, ma di cui bisogna parlare, di cui sta parlando anche il Parlamento in questo momento, che è il disagio mentale, tutta quell'area grigia in cui le persone affette da vario titolo e varia natura di disagio o malattia mentale vengono di fatto oggi semi abbandonate alla gestione delle famiglie, che ovviamente hanno problemi giganteschi. Il tutto ogni tanto sfocia poi in tragedia, insomma, basta accendere la televisione, dei casi è piena anche l'attualità, insomma, non solo la vita di Grondona. Quindi sicuramente è un altro aspetto su cui riflettere, su cui ovviamente l'arte non può fornire soluzioni, ma può assolutamente, anzi io ritengo debba, fornire spunti di riflessione, spunti di confronto.
0: Certo, una materia delicata, come giusto sta sottolineando, indubbiamente. E quindi ecco che abbiamo, allora aspetti perché mi stanno arrivando dei messaggi. Avete parlato, la sua ospite ha detto cartoncino, potete dirmi meglio in che cosa consiste questa arte? Ecco, un ascoltatore è stato colpito dal fatto che ha citato cartoncino, ecco, possiamo dare l'idea di come.
1: Assolutamente sì. Allora, le opere sono realizzate, dico delle parole tecniche ma non vi spaventate.
0: Sì.
1: Allora, è normalissimo cartoncino Bristol, inciso con un cutter fondamentalmente, una taglierina, e montato con degli spaziatori in poliplat, che è una materia plastica simile al polistirolo, per capirsi. Sì, sì. Quindi sono opere realizzate in vari strati, fino a 12-15 strati, separati tra loro, e quindi sono opere che hanno una profondità importante, anche 15-20 centimetri, e quindi sono opere costruite quasi come una quinta teatrale, se vogliamo. Quindi il materiale è cartoncino Bristol, per l'ascoltatore che voleva saperlo.
0: Certo, e quindi insomma una costruzione un po' particolare, ecco. Quindi sì. Una vita che ha avuto il nostro artista, come dicevamo, ecco, di sofferenza, e che tenta, insomma, almeno ci sembra, di sottrarre la materia per riempire appunto lo spazio in modo come lo vede lui.
1: E anche per mi permetta, lo scavo è molto simile a uno scavo interiore, in cui sì. L'artista entra all'interno del dolore. Il dolore suo e il dolore dell'umanità, ci sono temi molto importanti. Alcune delle opere, per esempio, parlano di pena di morte, parlano di bambini soldato, parlano anche di situazioni di assoluta attualità storica, diciamo così, in cui lui ovviamente si occupa non solo della sua vicenda biografica, personale, ma delle vicende della storia, insomma.
0: Certo, e lui è stato anche sceneggiatore, si è addirittura della fotografia, ecco, è stato anche...
1: Allora, lui si è occupato nei primi anni della sua attività, lui nasce fotografo in realtà, e si avvicinò allo studio della fotografia stenopeica, in particolare tutto quel filone che fece capo a Gioli, che è stato uno dei più grandi fotografi italiani, che appunto sviluppò l'uso della fotografia stenopeica per una funzione artistica, diciamo così. Quindi lui inizia, Grondona inizia assolutamente come fotografo. Le sue prime mostre sono mostre di fotografia su cui usava delle mascherature della carta fotografica, della carta gialla d'argento, fatte appunto con il cartoncino. È lì che impara a intagliare, e poi quella diventa invece la sua principale attività, diciamo.
0: Certo, parte dalla fotografia. Benissimo, allora sì. La nostra ospite...
1: Aggiungo due cose, Marisa, se me lo consente, le rubo solo 30 secondi.
0: No, abbiamo tempo.
1: Allora, mi permetto di ricordare a tutti che mentre è in corso la mostra di Stefano Grondona a Palazzo Santo Stefano, ospitati dalla provincia di Padova nel Palazzo della Provincia, è in corso anche una bellissima mostra per chi volesse allungarsi fino all'isola di Albarella, una bellissima mostra dell'artista padovana Maria Paola Mari, che si intitola Dalla materia al sogno, che abbiamo inaugurato domenica e che va avanti fino al 14 di agosto, e questa è aperta tutti i giorni. Si trova all'hotel Capo Nord sull'isola di Albarella.
0: Dopodiché
1: ricordo invece a tutti che quando terminerà la mostra di Grondona il 30 di agosto, subito il fine settimana successivo, quindi smontiamo e rimontiamo alla velocità della luce, inaugureremo il 5 di settembre la mostra successiva. Sarà un artista, in questo caso di Modena, che si chiama Andrea Chiesi, che è insegna all'Accademia di Brera, quindi vedrete che cose meravigliose fa. E quindi l'attività di Palazzo Santo Stefano prosegue anche in autunno, e quindi vi aspettiamo.
0: Vabbè, allora qui abbiamo un susseguirsi di mostre che è veramente straordinario, insomma, un lavoro intenso. La nostra ospite staccanovista, possiamo dirlo, Marina? Sì, insomma,
1: assolutamente, se... qui ad agosto non si poltrisce, vero?
0: Mi pare proprio così. Bene, ci fa molto piacere. Allora, aperta tutto il mese, mi raccomando, 30 agosto potete andarti. Ambiente...
1: Assolutamente, siamo aperti per agosto, siamo aperti sempre.
0: Bene, ambiente...
1: sabato, la domenica, e ricordo a tutti che l'aria condizionata.
0: Ecco, lo stavo per dire, perché con questo caldo magari qualcuno, ecco, no, andate tranquilli, c'è un fresco, si sta benissimo, ma soprattutto vi troverete davanti la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini, che vi spiega tutto, ecco, potete fare tutte le domande.
1: Tutto, e per chi non ci fosse mai stato, Palazzo Santo Stefano è un palazzo meraviglioso e ricco di storia, quindi approfittate anche per visitare Palazzo Santo Stefano.
0: E grazie alla nostra ospite possiamo dire tranquillamente che è diventato un centro artistico culturale, ecco, questo va detto, perché tante mostre sono state aperte, tutte di successo, perché Marina mi pare sia una grande soddisfazione, no, di come sono andate finora.
1: Assolutamente sì, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i padovani, molti dei quali sono diventati veramente dei fedelissimi, quindi grazie a tutti.
0: Benissimo, benissimo. Allora grazie alla nostra ospite, e quindi consigliamo questa visita a Palazzo Santo Stefano. Grazie dottoressa
1: Marina.
0: Grazie
1: Marina, arrivederci.
0: Grazie, alla prossima. Grazie. Bene, allora avete sentito, ecco, volevamo rinnovare questo, ricordare nuovamente appunto questa mostra. È particolare, però guardate, questo artista Stefano Grondona, come è stato detto, genovese, morto non tanti anni fa, nel 2019, sofferenza ne ha avuta parecchia, perché a quanto pare ha avuto una vita molto travagliata, e quindi ecco che l'arte diventa, diciamo, aiuta, ecco, possiamo dire così, aiuta a superare questi momenti. Malattie mentali sono terribili, a volte si è lasciati anche a se stessi, oppure alla famiglia, oppure c'è anche il senso di emarginazione, e quindi vediamo lui come ha interpretato questo questa vita così difficile per questo artista genovese. Allora adesso noi facciamo un piccolo stacchetto musicale e poi vediamo.

Eccoci qui, allora sì, Palazzo Santo Stefano, per chi magari, ecco qui, è in centro Padova, intanto è facile a trovare perché siamo università, ecco, facciamo punto di riferimento per chi magari, ecco signore, qua non è di Padova, prendete Comune di Padova, Pedrocchi, partiamo da lì, Comune di Padova, Pedrocchi, università, ecco, attraversate la strada e trovate Palazzo Santo Stefano, un palazzo imponente che oggi, come dicevamo, ha una funzione soprattutto istituzionale, perché lì dentro c'è la prefettura e quindi è veramente, diciamo, il cuore degli uffici istituzionali, ed è un complesso articolato di edifici, ecco, quindi secolare, perché arriva da lontano. E in origine, diciamo, anche precisiamo, si è trattato di un monastero benedettino femminile che conserva ancora poche tracce di questa funzione che ha avuto tanti diversi secoli fa. E allora andiamo un po' a questa, ecco, è vicino anche a Piazza Antenore, chiamata, eccola qui, ecco, mi state appunto suggerendo Piazza Antenore, sì sì, giusto, è proprio così. E allora vediamo appunto questo monastero, che appunto è stato importante, e il monastero comprendeva la chiesa di Santo Stefano, eccola qua, in origine intitolata anche a San Pietro, e occupava tra fabbricati, orti e spazi aperti l'intero isolato delle attuali via San Francesco, i reti di palazzo lungo via del Santo, la via più vicina, poi ancora via Gaspare Stampa, poi da questo lato si trova Riviera Tito Livio, che prima del tombinamento si chiamava Riviera del Carbon o Riviera di San Giorgio. Poi vicino si trova appunto, ma esterna al complesso, c'è anche la chiesa di San Francesco, si trova la chiesa di San Lorenzo, si trovava la chiesa di San Lorenzo, con l'ingresso rivolto verso una stretta strada che da via San Francesco portava all'ingresso del monastero. E quindi si tratta di un impianto planimetrico essenziale, rimasto stabile nel tempo, quindi questa piccola cittadella, ecco, piccola cittadella, trovate tutto quello che stiamo dicendo. Poi, origini lontane, come dicevamo, e quindi ecco, sono trovati dei resti, dei tratti lastricati con quadroni di trachite, questa trachite importante che veniva dai Colli Eugani, appunto, che è stata utilizzata per costruire tanti edifici, non solo a Padova ma anche nella nostra Venezia, nelle nostre città venete. La trachite dei Colli Eugani è stata veramente un materiale molto molto prezioso. Il ponte di San Lorenzo, perché qui ovviamente troverete nella storia, se andate a cercare qualche notizia, ponte di San Lorenzo in pietra che risaliva, pensate, al 30-40 avanti Cristo, e che si presume la costruzione nello stesso periodo di moli e altre opere di arginatura. Poi sopra l'arcata mediana passava il muro medievale di cinta della città, i cui resti sono chiaramente visibili dalla riviera Tito Livio che abbiamo citato prima. Le chiese di San Lorenzo e di Santo Stefano sono di epoca paleocristiana. Il monastero fu di fondazione vescovile e attestato nel 1034 ed è scritto come uno dei più importanti e ricchi della città. Andiamo un po' più avanti, XIII secolo, le sue proprietà si estendevano fino a Schio, Tiene, Este e Cartura. La chiesa di Santo Stefano compare in un documento dell'874 e venne poi ricostruita all'inizio del 300, 1300 intendiamo. La parrocchia si estendeva dal Canton del Gallo, cioè quell'angolo verso ovest dell'università, giusto per capirsi, fino all'attuale Volta Barozzo. La chiesa di Santo Stefano era precedente al monastero e in origine occupava quello che ora è lo spazio dell'atrio del piano terra del palazzo. Poi andiamo avanti, facciamo qualche salto di qualche secolo, andiamo a metà del 1500-1600 circa, fu ricostruita il monastero molto importante all'interno della vita cittadina. Poi nel 1487 riceve una nota vescovile sulla necessità dell'osservanza della regola di povertà. E via via, insomma, trova appunto altri momenti di importanza per la Chiesa,

conventi che svolgevano opera di assistenza, quindi troppa allegria, facciamo sintesi insomma in questo monastero e si passa un po' a questa vita così monacale, così più religiosa. Poi andiamo al 1806, ci avviciniamo a noi, le Venezie vengono annesse al Regno Italico, appunto abbiamo Napoleone Bonaparte e tutto quello che ne consegue, con Padova capoluogo del Dipartimento del Brenta. Nel 1808 la parrocchia di San Lorenzo viene soppressa, la chiesa di San Lorenzo viene venduta nel 1810 a privati che la trasformano in abitazioni e negozi. Andiamo oltre, 1858 viene demolito il portico su via San Francesco per l'intero edificio nel 1935. Poi abbiamo ancora gli affreschi ritrovati durante la demolizione, furono staccati e trasportati al Museo Civico, mentre cripta e galleria verso i Naviglio furono interrate. Il monastero invece nel 1806 ingloba i monasteri San Marco e San Giorgio, ma nel 1810 viene soppresso e la parrocchia trasferita a San Francesco, che è là vicino. Iniziano gli usi civili con prefettura, delegazione provinciale, ginnasio, le altre attività amministrative, genio civile dal 1868 al 1932, poi il telegrafo, l'ufficio provinciale di igiene e profilassi, insomma vedete un po' tutti i servizi ovviamente che sono diretti alla società. Poi ancora vi si insediano stabilmente trasformando il monastero, che diventa proprio centro istituzionale, possiamo pure definirlo così, a ricordare la presenza del Tribunale 1812, la trasformazione dell'ex chiesa Santo Stefano in aula di udienze. Poi ancora 1866 andiamo con l'unificazione amministrativa, nascono le attuali province. La provincia di Padova acquista l'intero complesso per sopperire alle necessità di spazi più ampi e via via, insomma, dopo la storia più recente che conosciamo, diventa appunto questo centro istituzionale, come è stato detto più volte, e da ora, da qualche anno, diciamo che diventa anche centro culturale. Questo lo diciamo noi, perché? Perché appunto si sono tenute mostre di grande successo, importanza. Anche ecco, la nostra ospite ha il merito di aver portato degli artisti anche poco conosciuti, ecco, non sono nomi che abbiamo sentito così diffusamente, però questo è il merito di far conoscere anche artisti che magari erano un po' caduti nell'oblio o non li conoscevamo, invece no, vanno valorizzati per quelle che sono state le loro opere. E chiudiamo la scheda dedicata alla mostra e anche a Palazzo Santo Stefano, che vedo qualcuno magari può interessare. Allora, adesso noi andiamo a un altro libro. Ci consigliamo sempre per le vacanze. Voi direte, ma quanto dobbiamo leggere nelle vacanze? E allora andiamo a un libro curioso, possiamo definirlo così, perché la nostra ospite, che tra poco con la quale ci mettiamo in contatto, la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina, farmacologia di Udine, dell'università, tra le tante ricerche, tanti studi, appunto è venuta a conoscenza del primo libro di medicina a cura del medico Piero Del Min, un medico condotto, e siamo a Montagnana. Qui vicino a noi, un comune appunto dove abitava questo medico, e lei così si trova tra le mani questi documenti importanti. Vediamo un po' cosa trattavano, come veniva trattata la medicina, come era scritta, insomma, per poter essere compresa sia dalle persone del settore, esperti della materia, ma forse anche da persone che non avevano tanta confidenza con questa materia scientifica. E allora ecco che lei ha fatto conoscere questo testo, questo libro, forse un po' impegnativo, ma insomma a noi cogliamo anche, ne vediamo anche la curiosità di sapere un po' come si scriveva all'epoca, come il nostro medico, ripeto, Piero Del Min, ha trattato questo, prima in latino, l'ha scritto prima in latino e poi in volgare. Siamo nel 1491, teniamo presente sempre la data lontanissima, però c'è questo interesse di l'importanza di trasmettere per iscritto quelle che erano le sue conoscenze in campo scientifico dell'epoca. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere un libro che è frutto di una ricerca particolare, ci porta a secoli fa. Perché? Perché conosciamo il primo libro di medicina, pensate un po'. Abbiamo in collegamento per la prima volta, salutiamo con piacere, la professoressa Sabrina Minuzzi, docente Università di Udine, storica della medicina. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie di avermi contattata.
0: Ecco, allora ci incuriosisce sapere il primo libro della medicina, scritto tra l'altro in latino, siamo lontanissimi, 1491. Allora, come è venuta a conoscenza di questa opera, professoressa?
1: Allora, beh, quest'opera è molto nota, sì. Quella del 1491 è scritta interamente in latino e è stata fatta qualche anno dopo, nel 1494, anche una traduzione in volgare, cioè in italiano, sì. Corredata di più illustrazioni rispetto alla prima, quindi già la prima era un prodotto particolarmente gradevole, esteticamente bello, secondo certi canoni, però destinato ad un pubblico elitario, cioè di addetti, sì, ai lavori. L'edizione del 1494 invece rinnova quasi completamente l'apparato illustrativo ed è scritta appunto in italiano, quindi molto più accessibile anche ad un pubblico variegato e addirittura dai pazienti veri e propri.
0: Ecco.
1: È un'opera, non dobbiamo pensare a quei libri pesanti, eccetera, è un'opera snella, di formato piuttosto grande. E comunque appunto corredata di illustrazioni che non sono solo decorative, ma proprio sono anche scientificamente attendibili per l'epoca.
0: Certo, quindi importante appunto anche non solo dal punto di vista illustrativo, ma proprio di contenuto scientifico, ci sembra di comprendere.
1: Questo assolutamente, era una silloge, diciamo un vademecum, sia per i medici professionisti, chirurghi eccetera, però era scritto in modo tale, con testi semplici e chiari, che poteva essere utilizzato anche da persone che erano curiose di dire qualcosa di più di come curare il proprio corpo. Infatti diciamo che l'automedicazione era molto più diffusa all'epoca rispetto, come anche la conoscenza delle erbe dalle quali si traevano appunto le medicine.
0: Certo.
1: E questa seconda edizione del 1494 è bellissima la cosa, perché si tratta di testi che vengono dal Medioevo, che sono ereditati dal Medioevo e sono però tradotti e arricchiti. E l'autore, diciamo, il curatore di questa edizione, dell'edizione particolarmente bella e scientificamente attendibile del 1494, era stato sempre un po' misconosciuto. È un certo Pietro del Min, che veniva confuso, se andava bene, veniva confuso con un altro Pietro, Floriani, che era in realtà un filologo e un cultore del greco, del latino e dell'ebraico, e normalmente viene completamente ignorato dalla storia, anche dalla catalogazione eccetera. E invece sono stati rinvenuti dei documenti, abbiamo trovato dei documenti che raccontano come questo medico veramente sia esistito appunto tra la metà del 400 e il primo decennio del 500. Non solo, abbiamo localizzato la casa in cui abitava, che era la piazza principale di Montagnana, aveva una condotta medica, cioè faceva il medico
0: condotto, di base, diremo oggi.
1: E poi insegnava medicina prima a Padova e poi a Ferrara, e a Ferrara faceva anche il disegnatore anatomico. E di qui, insomma, abbiamo capito che in quanto disegnatore anatomico era proprio lui che ha inserito delle nuove illustrazioni all'interno del testo.
0: E quindi insomma era docente allora a Ferrara e anche a Padova, due insegnava nelle due università?
1: A Padova, a Padova prima, lui si è formato a Padova,
0: sì.
1: E poi negli anni 80 e 90 del 400, quando appunto cura questa edizione, stampata poi da stampatori che erano avevano investito moltissimo, stampatori veneziani che avevano investito moltissimo soprattutto nel libro giuridico, e con lui invece si lanciano per la prima volta a pubblicare un libro di medicina corredato di una serie di illustrazioni, tra cui una dissezione anatomica che poi faranno scuola, poi verranno ripresi anche da edizioni successive, per esempio l'anatomia di Vesalio, eccetera.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi diciamo che possiamo vedere trasfusa tutta la sua esperienza di medico, sia di medico condotto che di medico anatomico proprio, all'interno di quest'operetta,
0: certo.
1: Di quest'opera.
0: Certo. E allora, ecco, lei ovviamente è storica della medicina, allora come possiamo immaginare, come la possiamo pensare alla medicina del 1400-1500? Lei ha fatto un cenno basata molto sulle piante officinali, no? Mi sembra fosse questo un po' il riferimento.
1: Sì.
0: Come la possiamo immaginare, professoressa?
1: Allora, io direi di guardare sempre anche con un'ottica comunque di comprensione e di attenzione. È un'epoca in cui si sperimentava moltissimo anche a livello appunto di piante, di erbe officinali, e mi è capitato, ma poi anche in questo libretto in un caso ho fatto un controllo, di vedere come le ricette medicinali, ce ne sono alcune che sono assolutamente improponibili al giorno d'oggi, soprattutto con sostanze animali, ma per quanto riguarda quelle elaborate con sostanze vegetali, in alcuni casi si può riscontrare come l'analisi biochimica attuale confermi le proprietà terapeutiche di alcune piante, i principi attivi per le quali venivano utilizzate per curare i corpi malati ancora nel 400, se non anche prima. Quindi bisogna sempre stare attenti a non dare giudizi troppo tranchant sull'oscurantismo di certe forme di medicina precedenti. E comunque direi che questo libretto di per sé, che comunque è di semplice e di gradevole lettura, serve. Ci sono riprodotte nel libro della Marsilio, tra l'altro ci sono le riproduzioni delle 10 tavole filografiche che sono acquerellate di un esemplare conservato dalla biblioteca universitaria di Padova, e rappresentano proprio il vademecum di quello che era il medico del 400, di fine 400. Prima di tutto c'è la tavola delle la ruota delle urine cosiddette, perché un primo approccio del medico verso il paziente malato qual era? Era esaminare lo stato delle urine, quindi il colore, soprattutto tutto, l'odore, addirittura il sapore.
0: Sì.
1: E quindi c'è la rappresentazione di queste matule che contengono le urine con i diversi colori, e c'è il consulto appunto dei pazienti che vanno a far vedere le proprie urine. Poi ci sono sostanzialmente tutta una serie di altre illustrazioni, e lì troverete anche un commento puntuale alle singole illustrazioni che rappresentano momenti fondamentali nella vita quotidiana dell'epoca. Per esempio c'è la visita del medico al malato di peste. La peste allora era in una situazione quasi di endemia, cioè si ripresentava, era un fenomeno carsico.
0: Sì.
1: C'erano ogni tanto dei momenti di epidemia in cui scoppiava, e cosa succede? Tutto quello che ciò che funzionava veramente era il distanziamento. Vedrete poi il medico che si avvicina al naso, una spugna intrisa di aceto, perché l'aceto appunto contribuiva alla disinfezione dell'ambiente. E nel testo invece trovate una serie di ricette anche medicinali che avrebbero dovuto alleviare quelli che erano gli effetti della peste. In realtà sì, saranno efficaci soprattutto le fumigazioni a base di bacche di ginepro e di resine, e poi a base di zolfo, ecco, per allontanare i topi che poi erano il vettore principale.
0: Sì.
1: E poi troviamo appunto una bellissima, ci sono anche delle raffigurazioni dell'individuo umano, tutte fatte comunque con un certo gusto classico, tanto che vengono attribuiti addirittura ai Bellini o a Mantegna il disegno, l'invenzione originale del disegno. E alla fine trovate praticamente l'ultima xilografia che introduce un testo che ha voluto proprio questo Pietro del Minda Montagnana, che sarebbe la dissezione del corpo umano, l'anatomia appunto, con il testo di Mondino dei Liuzzi, che era un medico del 300 che per primo introdusse proprio la dissezione del corpo umano all'interno della facoltà universitaria di Bologna. È un momento importantissimo perché è un momento in cui si vince la resistenza tipica un po' culturale abbastanza diffusa di non guardare all'interno del corpo umano, perché era quasi un atto sacrilego nei confronti del creatore, invece si comincia a guardare direttamente con gli occhi diretti. E in queste xilografie proprio degli storici della medicina, che sono anche medici, che non è il caso mio, hanno spiegato come ci sono dei dettagli nella raffigurazione degli organi che, interni, che sono proprio frutto di dell'esperienza di qualcuno che aveva visto direttamente queste cose, a maggior ragione appunto opera di Pietro del Minda, che sicuramente tracciò i disegni in quanto disegnatore anatomico, e probabilmente altri poi li incisero sulla matrice xilografica per produrre il libro.
0: Certo, e quindi insomma si è dato veramente documentazione importante da poter appunto analizzare e fare ricerca. Allora, professoressa, andiamo un po' così uno sguardo. Che malattie erano più diffuse? Lei giustamente ha detto la peste, qualche altra che possiamo ricordare all'epoca? Infettive, infezioni, malattie della pelle?
1: Allora, allora c'è, adesso ripercorro le dieci illustrazioni. Le prime riguardano appunto la diagnosi della malattia, appunto attraverso la ruota delle furie. Quelle successive, le illustrazioni successive, per esempio in una c'è l'uomo delle malattie, una figura appunto a piena figura dove c'è la composizione insieme sia del testo stampa che delle immagini geografiche, si dice delle varie malattie che potevano interessare il corpo dalla testa ai piedi, sostanzialmente. Dopodiché abbiamo anche l'uomo dello zodiaco, ecco un'altra raffigurazione che tra l'altro esteticamente è bellissima, l'uomo dello zodiaco, perché siamo in un'epoca in cui l'astrologia non è distinta dall'astronomia si insegnava comunque l'astrologia, era materia di insegnamento all'interno dell'università, e qui c'è una bellissima figura di uomo, figura maschile, con i vari segni zodiacali, un'immagine che avrà una grandissima fortuna, ma i segni zodiacali posizionati in diversi punti del corpo, perché si riteneva che appunto quando la luna entrava all'interno di un determinato segno zodiacale aveva influenza su una determinata parte del corpo, e in quei giorni in cui la luna era in quella determinata parte del corpo non si potevano eseguire salassi, che era uno dei metodi principe, diciamo, per la cura, per un primo approccio, verso la terapia. Infatti dopo c'è l'uomo anche dei salassi, subito dopo l'uomo dello zodiaco c'è l'uomo dei salassi, dove sono segnalati i punti in cui svolgere i salassi in determinati tempi. Poi c'è un'altra raffigurazione molto impressionante che avrà grande fortuna anche questa, ma anche addirittura nel Novecento, e l'uomo delle ferite. Sembra quasi un San Sebastiano, tutto trafitto da strumenti appuntiti, dove si spiega, a seconda delle ferite, tutto intorno ci sono anche dei testi, riprodotti nell'immagine, si spiega a seconda del tipo di ferita, ulcerazione, eccetera, della superficie del corpo, e quali erano i rimedi da attuare. Ecco, poi abbiamo una bellissima illustrazione poi che riguarda la donna, la figura della matrice dal naturale. E questa proprio è quella in cui anche lo storico della medicina tedesco, che è anche medico, ha detto appunto che la raffigurazione degli organi interni è particolarmente attendibile e fatta da qualcuno che aveva avuto esperienza di una dissezione. E la raffigurazione di una donna seduta però con molta eleganza, a differenza invece dell'incisione che figurava nell'edizione in latino, che era una frog-like posizione, una posizione insomma non molto elegante, diciamo. E diciamo farà scuola poi anche per le successive edizioni, sia di quest'opera che di altre che riguardano l'anatomia femminile. Ecco, c'è questa, poi c'è la visita al malato di peste e infine appunto la lezione dell'anatomia. E tra l'altro in questa la lezione dell'anatomia c'è proprio il c'è anche una sperimentazione da parte dei tipografi che erano i De Gregori veneziani, che sperimentano delle modalità di coloritura semimeccaniche, un po' imprimendole con xilografie più matrici che diventa completo, oppure colorandole anche facendole colorare come stencil. Diciamo che sopravvivono una trentina di esemplari adesso nel mondo, sono censiti una trentina di esemplari del primo libro illustrato di medicina. Non tutti sono acquerellati e belli come quello che è conservato a Padova, e le sue tavole sono qui riprodotte. Possiamo trovare anche degli esemplari semplicemente in bianco e nero.
0: Certo, ma acquerellati forse danno anche più il senso di che cosa era allora, come la si intendeva, e per comprendere meglio appunto questa materia. Professoressa, qualcuno si chiede qui, riusciamo ad avere un po' la longevità, cioè quanto si viveva all'epoca, vuole dire un ascoltatore, se riusciamo a capire 50 anni, 40 anni, l'età media, ecco, oggi chiameremo l'età, si riesce a comprendere?
1: Sì, ci sono degli studi fatti poi anche della mortalità in tempi di peste, eccetera. Diciamo che la vita media era molto più bassa rispetto ad ora, ma perché c'era una mortalità molto alta, soprattutto nei primi anni, nell'infanzia. Diciamo, io ho guardato anche poi sempre per ricerca, per altre cose, moltissimi necrologi che sono conservati in archivio di Stato a Venezia. E c'è più di qualche persona che vive addirittura 100 anni. E allora c'è anche nel 600, ecco, presente soprattutto quel secolo, questi necrologi sono dei registri in cui si registrava la singola persona che abitava nella parrocchia tal dei tali, che il giorno tal dei tali è morta, di che cosa è morta. E accanto a queste persone particolarmente longeve disegnavano un sole o comunque qualche altra cosa per distinguerle. Quindi insomma non ci sono moltissimi casi di persone particolarmente anziane, però insomma
0: però più
1: di qualcuno.
0: Qualcuno insomma arrivava anche ai 100 anni, che non è poco assolutamente.
1: Qualcuno arrivava,
0: ma l'età media cos'era? Sui 50? Non so, da volte si faceva...
1: Allora, poi dipende molto dal secolo, cioè dal periodo, eccetera. Potrei dire, però insomma fare un discorso così generico è un po' difficile, sicuramente intorno ai 50, però come le dico la media è poco significativa perché c'era una grandissima mortalità infantile e questo abbassava moltissimo la media.
0: E i bambini morivano di malattie, cioè che malattie erano, non so, polmonari?
1: Qui tocca un punto abbastanza arduo, perché molto spesso è difficile anche cercare di capire in base alle descrizioni che ci sono di quale tipo di malattia effettivamente si tratti. Molto spesso sono sintomi, eccetera, quindi c'è un modo diverso di descrivere la malattia. Certo è che probabilmente questa domanda e questa analisi andrebbe fatta da parte di un medico vero e proprio, però diciamo c'è proprio la difficoltà nell'affrontare nelle fonti la terminologia, una corretta terminologia rispetto a quella che usiamo attualmente. Per esempio, insomma, anche in questo libricino si parlava di diabete e quindi un rimedio contro il diabete che faceva far molta urina. In realtà quello è un sintomo generico, non necessariamente riconducibile al diabete, bisogna vedere. Comunque utilizzavano, per esempio, per tornare all'elemento delle erbe officinali, ma anche erbe di vari tipi, lo curavano con un'erba, la ristorocchia, che comunque si utilizza ancora proprio per la ritenzione delle urine, eccetera, quindi che aveva delle funzioni simili.
0: Certo.
1: Quindi cioè, è un universo, è un mondo, quello di riuscire ad interpretare correttamente.
0: Certo, e dopo arriviamo al nostro teatro anatomico qui di Padova Università, che lì apre la strada per l'anatomia vera e propria, che si incomincia ad operare, che c'era forte resistenza, lei ha detto prima, professoressa, ma era un po'...
1: Sì, perché comunque è una questione molto delicata entrare nell'interiorità dell'individuo e figuriamoci rappresentarla, quindi la raffigurazione appunto di una dissezione anatomica con tutti gli elementi, poi c'è il docente in cattedra che legge, il lettore che sta in cattedra e legge quello che si sarebbe dovuto trovare all'interno del corpo che viene dissezionato. Tra l'altro le lezioni anatomiche appunto molto spesso non facevano altro che confermare quello che dicevano i medici delle generazioni precedenti e soprattutto le autorità, per cui nel Cinquecento la tetine molto spesso non si vede quello che succede nella realtà, anche se si fanno delle dissezioni vere e proprie. Per esempio Vesalio, che è il vero rivoluzionario, il Mondino dei Liuzzi è un'eredità ottima e comunque sicuramente però medievale. Vesalio nel Cinquecento invece sarà molto contrastato per alcune conclusioni che trae dalle sue dissezioni anatomiche, proprio perché non corrispondevano a quanto detto dalle autorità nei loro libri, quindi è una strada molto lunga. Ecco, dalla seconda metà del 400 in poi si diffonde anche attraverso la stampa il disegno del corpo che è dissezionato. C'erano dei fogli volanti fatti con lembi sovrapposti, per cui dalla persona umana alzavi dei lembi, si vedevano gli organi sottostanti, alzavi ancora dei lembi, se ne vedevano altri, che hanno una grandissima diffusione e abituano a poco anche un po' la popolazione, le persone in generale abituano a vedere cosa c'è all'interno del corpo, e quindi è un po' una cosa culturale, un clima culturale che viene cambiando e si diventa più disponibile ad accettare anche questo tipo di intervento nel corpo umano, e si inizia a guardare la realtà vera e propria di quello che c'è all'interno del corpo.
0: Certo. Professoressa, chi faceva resistenza, penso il mondo religioso o anche qualche altro?
1: Il mondo religioso o anche
0: qualche altro si opponeva, faceva resistenza appunto a questa vivisezione.
1: Sì. Allora soprattutto diciamo, però è più la temperie culturale che non una proibizione vera e propria, non c'è una proibizione vera e propria da parte della Chiesa. Diciamo che deve essere un fattore che viene accettato a poco collettivamente, infatti entra prima di tutto nelle università e poi, per esempio, a Venezia c'era, già dal 1488 avevano autorizzato, ma Venezia diciamo era molto lungimirante nella sua politica sanitaria e già dal 1488 aveva autorizzato una specie di teatro anatomico mobile nel quale si facevano le dissezioni, e mobile perché poteva andare in diverse parti della città e istituì proprio in quell'anno l'obbligo per i medici collegiati, i medici fisici collegiati, di assistere alle istruzioni anatomiche, perché non era così scontato appunto che lo facessero volontariamente, neppure le persone che per professione avrebbero dovuto assistere, quindi
0: certo.
1: È questione di temperie culturale più che di vere e proprie proibizioni.
0: Sì, sì, certo. Insomma, è andata a maturare nel tempo questa convinzione. Allora, noi torniamo al nostro libro, che lo vedremo a settembre, mi diceva la professoressa, circa, insomma, no?
1: Allora, sì, penso di sì, a settembre.
0: Sì, sì, sì, in tutte le librerie troveremo appunto questo libro così curioso, ma così anche che dà tanti spunti, come la sta raccontando lei, che è chiarissima appunto in questa esposizione, possiamo capire l'evoluzione nei secoli di questa materia che insomma ci interessa a tutti, speriamo il meno possibile, ma,
1: esatto.
0: Ma speriamo, insomma, interessa a tutti.
1: Ma anche, anche il bene, cioè nel senso che il regime sanitatis ti insegna anche la dieta corretta senza essere rigidamente integralisti, e comunque anche ecco quello che è bello di quest'epoca del 400, del Rinascimento, è il profondo legame che avevano con la natura, soprattutto vegetale, il regno vegetale, che noi abbiamo perso.
0: Sì.
1: Loro conoscevano benissimo certe erbe, sapevano quali medicamenti si potevano trarre, cioè non solo i professionisti, non solo gli speziali, ma anche le persone comuni.
0: La
1: questo
0: gente
1: secondo
0: comune,
1: me dovremmo recuperarlo un po'.
0: Certo, quindi tornare un po' al mondo vegetale che ci ha dato tante risorse, risolve problemi nei secoli, appunto come ha detto lei all'inizio, quindi insomma massima conoscenza e massimo rispetto per il mondo vegetale. Allora noi ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, ringraziamo la professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, storica della medicina. È stata chiarissima, professoressa, una materia che...
1: Ma la ringrazio.
0: È bene capire e conoscere soprattutto questo percorso, che a volte non lo si affronta così frequentemente. Allora il testo, mi dicono quali ascoltatori, a settembre ci ha detto la nostra ospite.
1: Sì. La ringrazio moltissimo.
0: Grazie a lei, professoressa. Grazie, buona serata, buon pomeriggio, grazie. È molto interessante sapere la storia anche appunto della medicina, che speriamo non averne bisogno assolutamente, perché insomma sempre viene il brivido, però insomma è bene conoscere soprattutto il passaggio della nostra ospite importante, il mondo vegetale, le erbe officinali, quanto hanno curato, quanto sono stati importanti, ma quanto lo sono ancora adesso, anche se sono state magari superate da altre forme, la chimica, da quello che è venuto dopo questa epoca, diciamo l'epoca del 400, 500 e via, e anche oltre, ma ancora offrono delle proprietà straordinarie da conoscere, e soprattutto da quello che è stato, pensiamo all'orto botanico di Padova universitario, dove c'era lo studio proprio mirato a conoscere le piante officinali, per non sbagliare, per non confondersi, per non trattare una pianta per un trattamento che era nocivo e che poteva creare anche E ritorniamo in diretta. Allora adesso trattiamo altri argomenti, perché sono due. Un primo argomento riguarda le città che insomma viviamo come le vorremmo, vanno bene come sono, vorremmo cambiarle, più accoglienti, più attraenti, meno caotiche, meno rumorose a volte, perché insomma quando c'è il traffico siamo sottoposti a rumori pesanti, inquinamento acustico non da poco, consideriamo anche quello, non solo l'inquinamento appunto da carburante, ma anche inquinamento acustico. E quindi adesso vediamo un attimo cosa è stato lo studio di una urbanista, Elena Granata, che appunto lei dà dei suggerimenti, dei consigli anche per le amministrazioni ovviamente che hanno competenza nelle città, E come vede lei che si potrebbe, ecco, migliorare la città, perché non deve essere così un luogo dove si sta a disagio e dove si incontrano delle difficoltà anche a usufruire della città, perché ci sono tanti punti pubblici, zone pubbliche che per esempio non si entra con la macchina, non si può appunto beneficiare per orari, per limitazioni che ci sono, un po' per regolamentare la vita cittadina, un po' anche appunto perché insomma a volte si vorrebbe essere più liberi nella nostra città. In sostanza ci sembra che sia questo il tema appunto che viene trattato dalla nostra studiosa urbanista, ripeto, Elena Granata. Poi invece andiamo così proprio nella pittura di un grande artista tedesco, Albrecht Dürer, che abbiamo incontrato qualche volta, che lui è tedesco di Norimberga, è nato nel 1471 e come tutti i pittori dell'epoca era obbligatorio passare per Venezia, ma non passare così per fare un viaggio turistico, no, assolutamente sostavano, prendevano residenza qui, vivevano a Venezia per entrare nel clima culturale di Venezia, nel clima artistico di Venezia, nel clima delle novità di Venezia. E, lungimirante in tutto, anche prima con l'intervista avete sentito il passaggio, Venezia lungimirante anche nel campo scientifico della medicina, guardava sempre oltre, e quindi anche nel campo artistico abbiamo avuto fior fiore di artisti, di pittori, li citiamo in ogni trasmissione, però lui, ecco, era affascinato, il nostro Dürer, da quelle che erano appunto le novità che non poteva trovare a Norimberga oppure che non poteva trovare in Germania. Tutto bene? Sì, abbastanza bene, perché poi insomma è stato anche così un po' critico, ha avuto anche dei momenti insomma che si è sentito non danneggiato assolutamente, ma forse consigliato male, oppure lui ha interpretato male questo consiglio. Insomma, è un Dürer che era anche, diciamo così, attento a quello che era il rapporto sociale, ecco, oggi lo possiamo chiamare così. Allora adesso noi appunto sentiamo il nostro ospite che conosciamo, una voce nota, Adriano Favaro, giornalista, scrittore, molto attento ai cambiamenti sociali, molto attento a tanti temi, ma appunto non trascura mai anche quello che è il tema culturale, il tema artistico nel caso di specie, come abbiamo detto. Allora adesso noi, sì, ci siamo, anche come orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a trattare due argomenti, uno che riguarda la città, come la vorremmo, accogliente, allettante, bella, tutta per noi, e poi vediamo dei suggerimenti appunto che vengono da un'urbanista, Elena Granata. Poi in seconda battuta andiamo proprio con grande pittore tedesco Albert Dürer, vediamo un po' come si è trovato a Venezia. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, salutiamo sempre con tanto piacere Adriano Favaro, giornalista e scrittore, che salutiamo. Adriano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, diciamo, questo studio, questi consigli che vengono da questa urbanista molto attenta, Elena Granata, come vede le città, come le vorrebbe, come dovrebbero essere, come le vorremmo noi, insomma tutta una serie di quesiti di Favaro. Adriano, scusa.
1: Allora, ecco. Ricordiamoci una cosa, come sono nate le città? Perché se non capiamo questo non capiamo neanche chi siamo noi in questo momento. Diciamo che le prime città risalgono a 10.000 anni fa, sembrano tanto, ma tutto sommato poi è un tempo piccolo per l'umanità. L'ominide, cioè quello che non era una cosa che assomigliava alla scimmia ma non era ancora un uomo, 3 milioni e mezzo di anni, ok?
0: Siamo sì,
1: quindi
0: sì.
1: Fate i conti voi su questa, sì, su questo percorso e quante ne dovremmo fare. Allora, le città sono, Elena Granata è un'urbanista che io non conoscevo, avevo sentito parlare, aveva scritto dei libri, uno in modo particolare che forse bisognerebbe leggere, La città delle donne, dove lei diceva: ma se le donne amministrassero le città farebbero degli orari diversi, avrebbero dei marciapiedi differenti, i tempi, i percorsi, insomma, ha capito che quelle donne che lavorano, che poi devono mantenere la famiglia, gli anziani ragionano meglio di quei quattro maschi che fanno l'assessore, ma poi quando sono a casa non hanno altro da fare. E questa volta scrive un libro che io incontro per caso e che si chiama La città è di tutti,
0: sì,
1: che è uno slogan che molti urbanisti stanno riprendendo, che pochissimi politici, non parlo né di centro, né di destra, né di sinistra, né di civiche, né di lega, né di opposizione, né di Vannacci che vuole chiudere le panchine a ora e di tutte le altre cose pazze che questa gente cerca di fare. Parlo di chiunque, tutti gli amministratori pubblici hanno fatto degli errori nelle città, ma sì, un po' di responsabilità ce l'ha anche il silenzio di ciascuno di noi. Se stiamo zitti siamo corresponsabili, possiamo lamentarci con il vicino di casa, dobbiamo andare da chi amministra per raccontare. Allora, quello che non ci piace è che la città è fatta anche di un'altra cosa, dice Granata, che è una donna simpaticissima, molto semplice, che sta facendo il giro di questa regione anche con molti amministratori che vogliono vedere le cose con un occhio nuovo. E lei cosa dice? Ok, la città è di tutti, ma è anche gratis. Ciò che ha valore non ha prezzo, il valore di stare bene non deve avere un prezzo, e fa un elenco all'inizio del suo saggio, che poi è bello come romanzo perché racconta tante storie, tanti aneddoti dei tempi passati ma anche della modernità, di come per esempio alcune città europee hanno cambiato molto e stanno facendo vivere bene la gente. Ma sostanzialmente dice: ma voi siete andati in una città? Sì. Allora dovete pagare il parcheggio, dovete pagare per fare pipì, dovete pagare per sedervi perché non ci sono più panchine, dovete pagare per bere perché non c'è più una fontanella d'acqua, dovete pagare tutto.
0: Sì.
1: È esattamente il contrario di quello che è l'anima con la quale la città è nata. La città è nata per far stare assieme la gente nel modo più economico e semplice possibile. I servizi, artigiani, trasporti, commercio, la gente, sanità,
0: sì,
1: dall'antichità, educazione, scuola, sicurezza, messi assieme più vicini, sono più facili da farsi. Se poi succede come da noi, che questi servizi non ci sono, che le panchine vengono segate perché si teme che ci sia da qualcuno, ma chi ha più di 75 anni, io alzo la mano perché ho questa età, ogni tanto, magari dopo aver giocato milioni di partite a tennis, a calcio e migliaia di chilometri in bicicletta, a questa età uno dice: vorrei sedermi. Io ho girato un po' l'Europa e abbastanza il mondo, in tante altre città la gente si siede normalmente, sembra che da noi, parlo del Veneto, parlo di Padova, parlo di Treviso, Venezia, Mestre, Conegliano, Vittorio Veneto, sembra che queste cose non esistano, cioè i cittadini sono invisibile la città stessa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisogna ripensare tutto, e lei dà una licenza, il tempo libero, sosta, sport, la natura, l'ombra bisogna parlare, perché non esiste più. I bambini che giocano nelle città, quando si vedono fotografiamoli, perché sono una rarità, ormai stanno scomparendo. Ci vuole una nuova grammatica urbana, lei la chiama così, che è oggi una maniera di parlare in maniera diversa della nostra città. Della nostra città, io ho conosciuto molte persone, molte mamme che sono le più intelligenti, dicevano ancora tanti anni fa, già 30 anni fa, abitavano a Mestre, Venezia, Padova, ma se io esco e ho una bambina di 6 mesi, cosa faccio se non andare 8 mesi o un anno o due, andare dentro un negozio? Perché non c'è niente. E questo niente è la cosa più orribile e tragica che tutti possiamo testimoniare, perché proprio non c'è più niente di gratuito, di servizio delle città. Faccio un altro esempio: Mestre è un bruttissimo posto dove si raccolgono gli autobus che partono nelle varie direzioni della città dove abito, quindi quella che conosco di più, ma le stesse cose le potrei dire di Padova, dove ho studiato, e di Treviso, dove praticamente sono nato. Avevano una toilette pubblica, l'unica di una città di 200.000 abitanti. Siccome ogni tanto ci andavano quelli che non dovevano andarci, facevano qualche diavoleria, cosa che succede in tutto il mondo, la eliminiamo. Risultato: se uno si trovasse in difficoltà, e molti amici mi dicono, ma io prendo dei diuretici, devo andare a pipì, bagno ogni tanto, non posso farne a meno, e se trovo un bar chiuso dopo una certa ora, cosa faccio? Queste cose è possibile che gli amministratori non le sappiano, non le pensano. Del resto, se andate a Venezia, dove ci sono le toilette pubbliche semi nascoste eccetera, chiedono alle 18 o alle 20 se non sbaglio, quindi se uno arriva mezz'ora dopo non esiste più. Sì, vado a bermi un caffè, sì, bar poi molte volte non hanno neanche la chiave, non te la danno, eccetera. Se le diamo a tutti i grandissimi, enormi fastidi che vediamo attorno nel nostro vivere quotidiano, rallentando un po' di più, Granata dice: ma perché si deve bere per strada? No? Se voi andate in alcune città turistiche, vedete queste orde di turisti, mi metto anch'io, ma non ho più l'età a fare il turista, con degli spritz enormi che sono mezzo litro, tre quarti di litro, non so quanto, che girano per la città bevendo. Qualche decennio fa questo non accadeva, non era neanche pensabile. O se no dice: ma perché si deve fumare nei luoghi pubblici? Nelle stazioni tedesche c'è un posto dove si fuma, ed è una specie di maxi cabina del telefono dove ci si mette in 4-5 e se si vuole si fuma, fuori non si fuma più. L'hanno fatto in tantissime altre parti del mondo. La Granata dice: basterebbe copiare le cose più intelligenti. Purtroppo i cittadini della nostra regione, delle nostre città, sono sommersi dall'inedia o da una incapacità di dialogare con chi poi rappresenta la vita e la civiltà, che sono i politici e gli amministratori, opposizione e maggioranza. Certo. Ripeto, non fa differenza.
0: Certo, e quindi sono venuti meno i luoghi di aggregazione, perché ci si trovava per chiacchierare, per parlare di vari argomenti, per incontrare amici, amiche, e così, per stare insieme, ecco. Quindi si è ridotto questo spazio, si è ridotto questa comunicazione, soprattutto tra noi, perché siamo un po' isolati, insomma. Questo forse è il segmento più triste.
1: Certo, è più facile. Marisa ha detto una cosa santa: è più facile trovare qualcuno in un supermercato che in una piazza. Ma poi nelle piazze, chiunque abiti in qualsiasi parte di questa terra deve dire quanti alberi c'è nella propria piazza, o quante panchine per potersi sedere. Quella non è una piazza, c'è una parte tenuta anche abbastanza bene, con magari con delle belle pietre per terra, con due lampioni, qualche volta esageratamente accese anche di notte quando non servirebbero, ma non servono per l'aggregazione. Io ho fatto un giro recentemente in Germania, ma la Granata si riferisce al Jardin de Luxembourg, che è il giardino del Senato di Parigi. Ci sono migliaia di sedie che si possono spostare dove si vuole, o piccole panchine dove altrettanto si può spostare dove si vuole, e dove la gente si incontra. Quando non può, si è per terra, in centro della città. Tutti abbiamo in mente New York, sì? Abbiamo in mente il Central Park, sì? Sì. Il Central Park è stato un parco voluto da dei imprenditori edili che hanno capito che se avessero sfruttato anche quel territorio per fare grattacieli, avrebbero ucciso la città. Senza il Central Park chi è andato a New York non può non essere andato a vedere,
0: sì,
1: ed è un'oasi incredibile.
0: Sì,
1: ma dov'è il Central Park delle nostre città, vero? New York a meno anni,
0: certo,
1: di Vicenza, di Belluno, eccetera. E quindi forse il Central Park era all'esterno dell'antica Verona o dell'antica Padova, c'era solo campagna attorno, quindi non si sentiva questo bisogno. Ma adesso queste città sono cambiate così in fretta che stanno uccidendo la convivenza. Basterebbe rifletterci, pensare, dico, ma dove ci troviamo? E se ci troviamo, cosa facciamo? Andiamo a bere? Ma bisogna andare a bere qualcosa di alcolico o di super zuccherato? Non si può star fermi a sedere o a guardare una cosa, un paesaggio, un angolo, o anche un museo gratis qualche volta, come si dovrebbe fare e come si fa in tantissimi altri posti del mondo, o una mostra. E purtroppo anche la cultura non è più, come dire, non è più per tutti. Le città sono diventate accoglienti, no, erano attraenti, sì, e quindi Granata fa l'esempio di Barcellona e di Venezia, bellissime città, dove si si arriva adesso si sta male. Allora andare un posto perché per scattarsi una foto, come dire, sono stato lì, non serve niente. Andare un posto per capire com'è l'altra parte della civiltà serve molto. Ma esempi, ripeto, è pieno di libro, che è veramente un grande libro da passarsi l'estate anche per divertirsi. E poi Granata fa anche due cose: la movida che c'è di notte è un'esagerazione, è una follia civile e basterebbe eliminarla. Si può fare, si fa in tantissimi posti, e poi le università non pensano dove far stare gli studenti. Arrivi, studino, un affitto 8 in una stanza costa tantissimo, ma non pensano a quello che è la residenzialità, a come gli, diciamo, io ho visto gli Stati Uniti d'America, che non sono il gran esempio, però gli studenti stanno dentro l'università, costano, sì, ci sono anche le università pubbliche, c'è un'altra maniera di pensare. Insomma, è tempo che noi rivediamo le città secondo le esigenze di chi?
0: Certo.
1: I bambini che devono giocare, gli anziani che vanno piano, le mamme che hanno una carrozzina, o quelli che sono meno fortunati, che non possono muoversi con troppi gradini e altre cose. Cominciamo con questi quattro elementi, le trasformeremo in pochissimi mesi.
0: Certo.
1: C'è la voglia e la gente sì, non crede nelle amministrazioni, e non mi vengono a dire che è un problema di soldi, perché queste cose non sono vere. Le città sono diventate private, la città invece è nata come sistema pubblico.
0: Pubblico. E quindi la città a servizio del soggetto, delle persone, di noi utenti, perché insomma la città ci appartiene. Però c'è anche il fenomeno, Adriano, degli affitti brevi. Guarda che questo qui cambiano il volto delle città, cambiano proprio gli usi, i costumi, il modo di apprezzare la città, perché questo poi l'overturismo, cioè siamo di fronte a fenomeni molto pericolosi.
1: Il turismo è una delle lebbre più potenti che esista nell'economia, perché come una miniera scava, prende il meglio e lascia la voragine. Io vorrei che qualcuno mi dicesse quanti soldi, facciamo un esempio distante da Padova, a Venezia, del turismo veneziano finiscono i veneziani. No, gli alberghi sono in mano a multinazionali. Chi lavora nella ristorazione spesso è pakistano, Bangladesh o altre cose. Qualche chef potrebbe essere veneziano giù di lì, ma i numeri sono piccolissimi. Anzi, semmai fanno diventare matto il servizio dei trasporti della CTV, che prende dei soldi ma non gestisce più il servizio per la gente che si muove. Ma questo faccio Venezia perché è facile picchiare su Venezia,
0: sì.
1: Ma se andiamo a vedere le altre città si ripete ugualmente, qualche volta fa paura entrare nelle città. Le città d'arte sono diventate in tutto il Veneto, sono diventate città riempite dai turisti. La gente crede che questi soldi rimangano, non rimane niente, forse qualche bottiglia in più in qualche bar, ma mai c'è gente che arriva con la damigiana d'acqua, i panini e torna indietro, e quindi neanche questo succede. Distruggono senza lasciare niente. Abbiamo mai aperto una riflessione su questo? Credo di no. Qualche convegno, un po' di voglia, ma poi la gente come dire, pensa ad altro, pensa al commissario tecnico della nazionale, a qualche stupida polemica di televisione. No, la rotta è sbagliata, andando avanti così abbiamo distrutto tanto delle città, probabilmente elimineremo l'unico senso che hanno, quello di farci stare assieme bene.
0: Certo,
1: male.
0: Le catene alberghiere o altre stanno in mano, le città sono loro, insomma, grandi o piccole, però ci sono ovunque. Ma si può tornare indietro secondo te? Tu come la vedi, insomma, questa dinamica?
1: Sì, basta vietare alcune cose. A Parigi hanno fatto un referendum e hanno detto: volete o no? i monopattini elettrici, quelli car sharing, quelli da affitto, quelli pubblici, l'80% che ha votato un referendum, quindi non l'ha voluto il sindaco per affari suoi, ha detto no, non li vogliamo perché è gente maleducata, corre forte sui marciapiedi, rischiamo la pelle e ti lascio. Se tu vuoi andare a Parigi col tuo monopattino lo puoi fare, però devi lasciarlo nelle sorte giuste, se la sequestra, non superare la velocità, se no te lo portano via, avete dei quanti elementi di riconoscimento. Facciamo una domanda, Marisa, e dammi tu la risposta. Quante persone conosci che hanno preso molto in bicicletta perché non hanno il faro davanti, il fanalino dietro, i pedali, o non vanno come si dovrebbe per precauzione con il casco? Nessuno. Questa è la politica che deve decidere. Se la politica dice non abbiamo i vigili, non abbiamo fuori, cosa ci stanno a fare? A niente, non serve. E quindi la politica che ha autorizzato lo sfascio, non mi vengono a dire che sono altre persone responsabili. Si tratta di scelte, e qui le scelte non le fanno, non hanno coraggio, non sono illuminati, non capiscono. La città è un simbolo, se mancano si distruggono i simboli. Granata salva il Pedrocchi, ma come immagine, per dire, perché il Pedrocchi è nato aperto, è nato libero, ed è nato per tutti, ed è un po' l'idea che abbiamo che abbiamo perso di questa università,
0: e c'è
1: per
0: ancora...
1: tutti, liberi, gratuiti. Se sei studente universitario vai dentro, ti puoi sedere a leggere il giornale gratis, bere un andare a fare pipì in bagno, si può fare adesso? Credo di no.
0: Al Pedrocchi c'è la sala ancora aperta a tutti, lo dico, una, la sala verde.
1: Ma al Pedrocchi, la sala verde, ma è un unico, forse
0: sì, ma faccio per dire che ha mantenuto questo spirito, è nato così il Pedrocchi, e una sala, puoi entrare quando vuoi, dove vuoi, cioè con molta attenzione, perché insomma è una sala importante, ti siedi, nessuno ti fa, non sei obbligato alla consumazione, non sei obbligato a nulla, se vuoi consumi, altrimenti resti lì e leggi il giornale.
1: Tutti sono educati a quel comportamento. Provo a pensare se questa cosa si proponesse in maniera un po' ridotta nelle altre città, non dico in tutti i bar, ma cominciare con uno, due, tre. Quella cosa ne verrebbe fuori? Ne verrebbe fuori le città dove la democrazia esploderebbe, dove tu puoi entrare e sederti a fianco di uno e stare solo lì assieme, anche guardarsi, anche vedersi, ormai non ci guardiamo più in faccia, non parliamo, le occasioni di forse neanche più, di parlare a caso, che sono le cose più belle. Il caso genera la fantasia, genera la ricchezza e anche la bellezza. Ormai l'abbiamo tolto di tutto, ma non vogliamo fermarci un istante per riflettere? Se non facciamo questo stiamo morendo, e siamo responsabili, non si salva nessuno qua.
0: Certo, no, verissimo, e quindi si può migliorare, e soprattutto anche sti monopattini che corrono destra, sinistra, che ti arrivano...
1: Ma sono tre anni che hanno fatto i regolamenti, li abbiamo applicati. Ogni tanto i vigili dicono abbiamo sequestrato due monopattini, ma ce ne sono decine di migliaia, tutti irregolari o quasi, se ti vengono addosso e ti ammazzano non

0: Ma
1: Sì,
0: prova a
1: si arriva,
0: chiamare
1: si arriva.
0: qualche sindaco e dici cosa vuol fare, ti dirà che non ha strumenti, che no, non ha voglia,
1: Sì,
0: di affrontare un tema che è
1: sono
0: scomodissimo.
1: interessi grossi,
0: Benissimo, ma la
1: insomma.
0: cosa più scomoda è far dire scomodi tutti i cittadini, che poi cosa fanno? Non vanno a votare, sono responsabili del loro dissesto e disastro, quindi anche la gente non deve lamentarsi se poi non fa niente.
1: Certo, e questo mi pare un'analisi molto attenta di questa urbanista Elena Granata. Ricordo il libro La città è di tutti. Ecco, questo è un titolo. Già il titolo, insomma, mi pare che sia abbastanza
0: Sì, molto
1: chiaro
0: chiaro.
1: e che sia
0: Anche
1: molto
0: se adesso è vero, è città di
1: indicativo.
0: privati.
1: Certo. Allora, adesso noi lasciamo la città e andiamo dove? A Norimberga, dove è nato Albrecht Dürer, questo è pittore, incisore, nato nel 1471. Come tutti i pittori dell'epoca viaggiavano in tante città, ma era obbligo venire a Venezia, Adriano, era obbligo proprio, e lui è venuto a Venezia. Ecco. Allora, Dürer a Venezia, ecco, cosa ha trovato di buono e cosa ha trovato di meno buono? Ecco, positivo, lato
0: Allora,
1: positivo e lato negativo.
0: prima di cominciare, io consiglio a tutti quelli che hanno un po' di dimestichezza con il computer, con il web, si trova in fretta, di cercare l'autoritratto di Dürer quando avevo 14 anni. E guardando questa cosa stupefacente, si capisce che se questo ragazzino a 14 anni faceva questi disegni su se stesso, quindi allo specchio, con gli specchi di allora, figuriamoci, qualcosa doveva promettere. Lui ha quasi 30 anni, ha una moglie che pare lascia abbastanza in fretta e la lascia con la madre e con gli altri cosi, e viene a Venezia finanziato dal suo amico Willibald Birkmeier, che è un ricco signore di Norimberga, il quale lo finanzia e gli dice procurami delle robe, no? Ma lui viene a Venezia per imparare a dipingere, e cosa fa? È bravissimo. Ha già fatto quei due strepitosi acquarelli che sono la zolla, dove si vedono gli insetti più piccoli e ogni filo di erba, e la lepre, quel dipinto che è praticamente l'immagine di Dürer su tutti quanti i quaderni da disegno, con la lepre accovacciata, con i baffi, dove c'è un solo filo per ogni baffo, quindi questo l'ha fatto a mano. Pensate che abilità nel non spostare la linea del baffo, di curve, tutto il resto. Una serie prestigiosa, arriva a Venezia, scopre una città strepitosa, al centro del mondo, un po' come tutto questo lavoro lo dobbiamo a io direi un veneziano, anche se lui è svizzero di residenza, e si chiama Davide Landau, storico dell'arte, ha
1: Ah
0: studiato a
1: sì,
0: Pavia, a
1: certo. Sì, sì,
0: Oxford, è
1: sì, sì, sì.
0: un'autorità mondiale per quanto riguarda la storia della stampa, un grande imprenditore, un collezionista, un uomo che ha anche molta potenza economica, che ha dedicato tantissimi anni della sua vita a raccontare tutto quello che è successo negli anni precedenti, dal 1500 al 1506, perché dice nel 1506 in Italia succede di tutto. Arriva Dürer, una delle tante cose, e dedica una grande parte di questo libro a dire cosa fa Dürer. Ebbene, Dürer scopre Venezia perché, per esempio, a Venezia i colori che lui doveva lavorare, manovrare, ingattare, pestare, comporre, erano già tutti pronti, un po' come andare all'IKEA e trovi il tavolino da montare. Costavano tantissimo, e lui è sorpreso da questa città che offre di tutto, che però è piena di invidie. Quando arriva è preceduto da una grande fama, quando arriva tutti vogliono un lavoro da lui, lo pagano abbastanza. Bellini vuole perfino dei pennelli, che è un quadro,
1: Portava da
0: ma vuole perfino dei pennelli,
1: sì.
0: grande Bellini, vuole perfino dei pennelli, perché era convinto che il segreto stesse nei pennelli, vero o falso? No, no, è falso. Il segreto stava nell'abilità di questo uomo, che aveva questa capacità enorme. Fa alcuni quadri che nel libro di Landau, che è l'arte in movimento del Rinascimento italiano, non è ancora è stato stampato a Londra ed è stato nominato il libro dell'anno in Gran Bretagna per lo scorso anno, per il 25. Non è ancora introdotto, però bisognerebbe averlo in casa, perché ha letto 9.000 libri Walter Landau, per stabilire,
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: non
1: sì.
0: tratta non solo di Dürer, ma dice: ma una pietra che arrivava dal marmo di Carrara per arrivare a Ferrara, a Padova, a Verona, a Vicenza, come faceva? Mm-hmm. E beh, lo spiega metro per metro, e racconta tutto, racconta i tempi.

0: i soldi, tutto quanto. Quindi è un libro di una bellezza strepitosa, ma si ferma direbbe che quest'uomo dice: temo che se vado a mangiare in osteria mi vogliono ammazzare o mi avvelenino, perché i pittori veneziani
1: erano ostili,
0: sono invidiosi, e dice: siccome mentre tutti gli altri mi vogliono bene, qua sto vivendo giorni duri, mi è spuntato anche un capello grigio. Per uno che si dipinge, forse noi ricordiamo tutti il suo autoritratto, che è praticamente come dire, bello come una divinità greca, ma bello come un sacerdote, bello come un Gesù Cristo, un angelo, lui veramente si alza. Bene, che cosa succede? Insomma, ha questa folla di disgraziati che sono veramente farabutti. Ma perché dice che, attenzione, che i veneziani, vale per tutti, lui scrive anche al suo amico in tedesco, io le ho viste le lettere, con qualche parola in dialetto veneziano, quindi sapeva benissimo parlare il veneziano, l'italiano. Dice: i veneziani, quindi succede una cosa, lui cultura tedesca non accettava, non capiva queste cose, succede una cosa stranissima, vengono da te, mentono, sanno che tu capisci che quella che dicono è una menzogna, non importa niente, continuano a mentire, e questo lo fa impazzire. Dopodiché il suo amico Wilmer gli risponde: ma tu sarai lì con un mucchio di donne e tutto il resto, tutto sommato confessa anche qualche peccatuccio, ma non è molto contento, si preoccupa più di tanto di queste cose. Insomma, è uno che però impara e vede, e alla fine dice, riconosce se stesso come uno dei grandi pittori. Era conosciuto solo per l'incisione o quasi, sì. Impara i colori, impara il senso della luce, e tutti i pittori, i grandi pittori, dicono: quando siamo arrivati a Venezia abbiamo capito che cos'è finalmente la luce, prima non lo sapevamo. E questo succede in tutti i secoli, non solo nel Rinascimento. E Dürer lo fa per la prima volta, aveva già fatto dei oli, degli acquerelli molto belli, però Venezia lo trasforma proprio, un po' come andare alla più grande scuola del mondo e diventare l'allievo numero uno. Ecco che cosa può fare una città con le persone che ci sono attorno, anche se vogliono ammazzarsi, certo. perché sei bravo e dai fastidio e magari rubi il lavoro, perché il lavoro era tutto su committente, non che fossero pagati dallo Stato. Lui riceveva tanto, abbastanza, ma non era neanche contento, anzi chiedeva sempre soldi all'amico.
1: Chiedeva soldi. Beh, comunque insomma, sì. Al di là insomma un po' anche della polemica, diciamo, era anche troppo negativo nei confronti della sua categoria, dei suoi colleghi pittori, perché penso che nessuno volesse avvelenare oppure far del male a Dürer, anzi mi sembra che fosse stato rispettato, non so, certe biografie.
0: Allora, lui dice una cosa: tolti i pittori, qui sono pieno di gente simpaticissima, amici, gente che sta assieme, eccetera, eccetera. Probabilmente le varie categorie sono fatte così, sei convinto tu di essere il più bravo del mondo, arriva un altro che capisci che è bravo, non dico che fisicamente lo vuoi fare, ma vorresti ucciderlo, cioè non vorresti avere un concorrente così abile a confronto. Penso che capiti per gli attori, i registi, gli atleti, no? È così, cioè, se ce n'è un altro che ti sfida solo perché c'è, è normale. Lui queste cose probabilmente le percepisce, perché non si aspettava una reazione del genere, e lo confessa e lo dice, e mette a fuoco una realtà veneziana che forse pochi sono riusciti a raccontare con così grande attenzione e con così forte, e così in realtà era molto anche scherzoso, divertente,
1: sì, era anche schietto,
0: sì.
1: Anche un uomo,
0: poi a un certo punto dice all'amico: ma io posso comprarti anche delle robe, poi magari qui prendi delle fregature enorme, perché quello che trovi in Germania costa molto meno che a Venezia, perché a Venezia sono capaci di venderti delle patacche, me lo dicono in tanti, e guarda che non vorrei fidarmi, intanto io ti mando, vediamo se va bene. Ma a Venezia perché si comprava? Venezia perché era il mercato più grande del mondo. Landau dice: tutto quello che è successo nella Silicon Valley alla fine degli anni, alla fine del Novecento, dove è esplosa l'informatica, dove è successa la rivoluzione tecnologica più importante del secolo, del nostro momento, succedeva a Venezia fino al 1506, poi molte cose cambiano, Dio le va via, certo. Ma diciamo che Venezia era il centro del mondo vero e proprio. Il fondaco dei tedeschi era stato distrutto da un incendio, quindi lui lo vede ma non ci va, ma ospitava i tedeschi più importanti per questi giorni. Poi un'altra curiosità che Landau racconta, e dice: come arriva Dürer? Arriva d'inverno e parte d'inverno, perché i grandi viaggi si attraversavano le Alpi, quando si portavano merci o tutte le altre cose, si facevano solamente quando c'era il ghiaccio e le slitte, perché era molto meno faticoso salire e scendere con sì. pesi. Ma Dürer regala un'altra cosa enorme alla cultura, all'umanità: regala l'elenco delle cose che compra a Venezia per portarsi all'albergo. Quindi noi sappiamo tutto quello che Dürer usava, di colori, che tipo di colori, che tipo di penne, pennelli, resine, lacche e tutto il resto, grazie a questo pittore che ovviamente descrive anche come gli altri pitturavano, cioè fa un regalo alla storia dell'arte che pochissimi altri sono riusciti davvero a fare. Certo. E quindi, seppur trova dei delinquenti a Venezia, insomma, poi ci regala veramente una storia che questa è altrettanto bella e affascinante come un romanzo.
1: Sì, diciamo che compensa un po' questa critica di Dürer, perché di lui è stato scritto gentiluomo della pittura e lo diventa grazie a Venezia. Poi pigmenti rari, lapis lazuli, poi lacche, olio di noce, insomma, li trova a Venezia questi prodotti, non è che li trovano a Norimberga o in Germania, quindi è stato largamente compensato per la qualità dei prodotti che ha trovato, al di là di qualche critica, insomma, che c'è stata.
0: Sì, ma io credo che abbia trovato davvero delle grandi canaglie veneziane.
1: Non penso abbia mentito.
0: E del resto il mondo del commercio non può essere un mondo di angeli o di arcangeli.
1: Però lui dice dei suoi colleghi pittori, perché dice: altra gente ho trovata buona, gentile,
0: esatto,
1: che mi ha accolto.
0: Fa differenza.
1: Fa un distinguo netto, quindi insomma.
0: Gli altri lo pagavano.
1: Ah, vabbè, insomma, dai. Comunque, insomma, Dürer, ecco, comunque è stato un grande pittore. Poi abbiamo Dürer nelle nostre ville venete, nei nostri palazzi. Quindi, quanto è stato a Venezia esattamente Dürer?
0: Poco più di un anno. È arrivato alla fine del 1505 e partito nel 1505. Non si sa bene l'arrivo. È arrivato forse tra novembre, dicembre, ottobre della fine del 1505 e è partito nell'autunno-inverno dell'anno dopo.
1: Un anno a Venezia. E i tedeschi qui li hanno commissionato Madonna del Rosario, che è stata importante.
0: Madonna del Rosario, che però resta pochissimo a Venezia. Adesso, se volete, andate a vederla a Praga. Dove cosa fa lui? Fa una bellissima immagine, mette dei spettatori con questa Madonna del Rosario, e uno di questi spettatori è lui, cioè uno dei suoi autoritratti, che vale la pena di vedere, perché è veramente anche lui era un grande egotista, aveva un io smisurato, quindi si può perdonare tutto, anche le paure.
1: Ecco, vedi insomma che non era perfettino neanche lui. Poi è stato ammirato anche da Bellini, a Giovanni Bellini,
0: non stiamo parlando di Santarello.
1: Appunto, questo voglio dire, no?
0: Ma tutti i generi sono pieni di difetti, per
1: Insomma, dai. Comunque, insomma, si è trovato bene a Venezia, tutto sommato. A Rialto era un vero emporio, perché tutti acquistavano a Rialto.
0: Rialto era il centro del mondo. Se uno voleva trovare una cosa, andava a Rialto e trovava tutto il mondo.
1: Ecco, quindi insomma.
0: Beh, del resto, a Venezia lo ricordo sempre ai miei amici che. No, c'è un rio che si chiama Rio degli Ormesini. Gli Ormesini da dove arrivavano? Da Ormuz, lo stretto di cui si sta parlando ogni giorno adesso.
1: Ecco. E quindi?
0: Capiamo cos'è da Venezia. Chi veniva da Ormuz abitava in un rio, case vicino a questo rio, che adesso a Ormuz pare sia un piccolo problema per l'umanità. A Venezia gli avevano lasciato lo spazio per stare, perché erano grandi commercianti.
1: Piccolo problema, sta fermando il mondo, vabbè, insomma, questo è un altro discorso.
0: Ma nel 500 erano ben accolti.
1: Era ben diversa la situazione. Bene, allora anche questo aspetto di Dürer, questo pittore, incisore, matematico, per perché è stato anche un grande matematico, ho visto, no?
0: Tutti quelli che dipingevano dovevano avere i rapporti tra le cose, gli oggetti, gli uomini, gli spazi, e dovevano conoscere la matematica.
1: Certo. Bene, allora grazie al nostro ospite Adriano Favero, giornalista,
0: grazie,
1: scrittore,
0: a
1: attento a tutto, perché non ti sfugge niente, Adriano, ma noi ti seguiamo sempre. Va bene? Grazie Adriano, buona serata. Buona serata, grazie, alla prossima. Sì, un attento osservatore Adriano Favero, ormai lo conosciamo, no? Tante interviste che abbiamo effettuato, e questo diciamo siparietto con Albert Dürer, che si lamenta, però poi è rimasto qua circa un anno e mezzo, mi pare, e insomma ha fatto degli acquisti straordinari. E Rialto era il vero emporio per tipi di colore, per lapislazzulo, poi ancora i pigmenti rari, poi le lacche, eccole qua, le trovavano qui, poi ancora l'olio di noce e poi ancora altri prodotti, insomma, speciali, particolari, che non si trovavano altrove. Quindi ha avuto la sua fama, ha avuto la sua affermazione, è stato apprezzato, perché va bene, qualcuno di poco corretto si può trovare sempre nella vita, però lui si riferisce soprattutto ai suoi colleghi. Per il resto, insomma, vedo che qui ha dato un'impressione buona, che lo accoglievano con grande rispetto, con grande rispetto. Va bene, allora adesso noi ci concediamo un piccolo stacchetto musicale e dopo ci sentiamo.

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora, ecco, il Prato della Valle, mi state chiedendo nuovamente, è questo libro, questo saggio, chiamiamolo come vuole la sua autrice, Maria Beatrice Autizzi, è un libro che si, un saggio che si trova in tutte le librerie, anche nelle edicole, oppure adesso non so, diceva che è esaurito, ecco, di 130 pagine, si legge molto facilmente, scorrevolmente, uno stile narrativo molto semplice per tutti, e qui trovate praticamente la storia di Prato della Valle dai Veneti antichi, quindi pensate un po' lontano di secoli, e lei arriva fino ai giorni nostri, proprio questo è il bello, non si ferma a una certa epoca, magari epoca veneziana e finita lì, perché appunto Andrea Memo veneziano che è stato l'ideatore di questo Prato, assolutamente no, arriva proprio ai giorni nostri, ai negozi che ci sono attualmente, come già è stato fatto cenno, e dopo lei eccezionalmente ricorda anche i palazzi che è circondato Prato della Valle. Ecco perché ve lo consiglio, ecco perché prima un po' così ho fatto presente del valore appunto anche descrittivo di quello che è il circondario del Prato, e quindi cita. Adesso è un po' difficile ricordare i palazzi che ci sono, ma eccoli qua, sono descritti, la loggia Mulea, poi ancora abbiamo Palazzo Palastrozzi, che abbiamo anche spiegato perché Palastrozzi è arrivato a Venezia, come mai è arrivato qui, proprio dalla sua città Firenze, famiglia molto ricca di banchieri, e poi c'è il Palazzo Vendramin Calergi, ve lo ricordo, poi Palazzo Angeli, famoso perché c'è la mostra del precinema. Poi ancora abbiamo Casa degli Armeni, oggi Tonzing, appunto anche questo grande palazzo, eccolo qui. Poi abbiamo Palazzo Zacco, Palazzo Grimani, tutti i palazzi, come potete immaginare o avete visto, insomma, quando siete a Prato della Valle, vi guardate intorno e vi sarete chiesti di questi palazzi, ecco, a chi sono appartenuti, perché c'è questa perché è circondato da palazzi, e poi insomma quella che è veramente la perla, che è la Basilica di Santa Giustina, che quella lì insomma è inconfondibile. E poi le statue, ecco, allora, te le trovate tutte, non è saltato una, e c'è anche una biografia per ogni statua, Vettor Pisani, chi è stato, eccolo qua, 14ª statua, e qui vi racconta che è appartenente alla famiglia nobile veneziana, Vettor Pisani, vi dà le date, 1324-1380, partecipò alla guerra contro Genova dal 1352-355, distinguendosi all'attacco a una galea genovese presso Samo. Quindi anche le imprese principali ovviamente di questi personaggi, che sono personaggi appartenuti a chi? Al mondo della cultura, della politica, del mondo religioso, mondo scientifico, e c'è anche una donna, Gaspara Stampa, una sola, speriamo che ci sia la seconda, ma non viene, la sua statua non verrà posta qui, che è la prima donna laureata al mondo, che si meritava un posto anche lei appunto in questo Prato, ma insomma meglio tardi che mai, c'è un detto che dice così, e avremo una statua magari collocata in centro Padova, appunto dedicato a questa grande donna, Elena Cornarel. Ecco, questo ve lo consiglio proprio perché si legge bene e conosciamo in modo più approfondito il nostro Prato della Valle. Eccolo qua, stavo leggendo un altro messaggio. Allora, adesso ci concediamo un altro stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

salutiamo proprio qui, buona serata a tutti, ci sentiamo domani, intanto per coloro che magari domani non ci sentono, ci fermiamo anche noi per 2 settimane, un po' di riposo, riprendiamo successivamente con le nostre trasmissioni, col nostro palinsesto. Grazie a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale come sempre, resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Libri, ne abbiamo consigliati diversi per le vacanze e anche oggi ovviamente ne consigliamo uno di molto importante che attrae veramente, perché? Perché riguarda la nostra città di Padova e quindi presenteremo il libro Saggio, come osa definirlo la sua autrice, che si intitola Prato della Valle. Non si finisce mai di conoscere Prato della Valle. Guardate, io l'ho letto praticamente tutto, sono 130 pagine, non è tantissimo, ma veramente si trovano sempre notizie, informazioni delle quali non si conoscevano e quindi noi siamo sempre grati a chi ovviamente implementa, arricchisce la storia di Prato della Valle. E quindi presenteremo questo libro e l'autrice è, eccola qui, Maria Beatrice Autizzi. L'abbiamo già incontrata precedentemente, qualche tempo fa, e adesso appunto presentiamo la sua opera. Parleremo poi di una mostra della quale abbiamo già fatto cenno, ecco, in sede di presentazione, di apertura, ma oggi ci soffermiamo un po' di più perché la mostra ormai ha un mese alle sue spalle, facciamo il punto della situazione e diremo anche fino a quando è aperta, in modo tale da dare la possibilità a tutti di vederla, perché ne vale proprio la pena, una mostra particolare, molto interessante, curiosa, ecco, che spinge un po' a capire la tematica appunto posta dal suo artista. E qui avremo ospite la dottoressa Marina Sonzini, curatrice della mostra, che conosciamo ovviamente, una voce nota ai nostri microfoni, e ci porterà, faremo un viaggio con lei in questa mostra, la mostra di Stefano Grondona, L'estetica dell'assenza. Già il titolo insomma è impegnativo, ma la nostra ospite è sempre molto chiara e ci introdurrà in questa tematica. Poi una curiosità, ecco, un altro libro ovviamente scritto dalla professoressa Sabrina Minuzzi dell'Università di Udine, che lei così si è imbattuta in tante ricerche, una delle quali appunto riguarda che cosa? Il primo libro scritto della medicina. Sembra un po' quasi scontato, che insomma chissà quanti libri, quanti sono scritti, di questo ne siamo certi, però il primo qual è stato? Allora, dalla sua ricerca risulta che è stato il medico Piero del Min, di dove? Di Montagnana, qui vicino a noi, un padovano tra l'altro, e quindi ci spiegherà anche cosa consiste questo libro, che cosa trattava, quali temi ha affrontato secoli e secoli fa, e quindi lei insomma ci porterà in questa scoperta, diciamo, in questa novità del primo libro scritto della medicina. Parleremo poi di un altro tema un po' più attuale, perché riguarda le città, come dovrebbero essere, come vorremmo che fossero. La città a misura d'uomo, si sente parlare spesso, meno caotica, più alla portata di tutti, usufruibile da qualsiasi soggetto. Questo è un po' il senso e significato di questo studio. C'è un architetto qui che è sempre alla base delle queste ricerche e vedremo la città dei sogni, la città migliorabile, diciamo, che potrebbe essere più vicina a tutti noi, con senso più del privato, meno del pubblico, perché la città ci deve anche appartenere. Il senso di appartenenza è molto importante, influisce molto su quello che è il nostro rapporto con le città, e quindi vediamo un attimo, e questo è il primo argomento. Ma col nostro ospite parleremo anche di un altro argomento, ci porta nel mondo dei pittori. Ne abbiamo parlato di diversi, abbiamo presentato le biografie, le opere, ma nel pittore Albrecht Dürer, tedesco, di Norimberga, non ne abbiamo forse mai parlato, e quindi oggi ci inoltriamo appunto in questo artista che è nato nel 1471, è venuto a Venezia, come tutti gli artisti dell'epoca sono passati, era d'obbligo passare per Venezia, ed è venuto qui nella nostra città, è stato per parecchio tempo. Ma allora vediamo la Venezia vista da un tedesco
Francesco all'epoca, che cosa ha rilevato di positivo, che cosa di negativo, e quindi ci inoltriamo nella vita e anche ovviamente nelle opere di Albrecht Dürer, questo artista, incisore, ovviamente pittore, e anche così diremo attento osservatore dell'aspetto sociale appunto della Venezia dell'epoca, e siamo indietro di tanti secoli. Vediamo cosa dirà il nostro ospite, invece, che ci racconta di questi due argomenti. È Adriano Favaro, giornalista, scrittore già noto, e quindi ci intratterrà in queste tematiche. Domani noi ci sentiamo, siamo di turno, ci tocca a noi, io uso sempre la solita espressione, perché parleremo di temi insomma che interessano in modo particolare. Parleremo di siccità con l'esponente dei consorzi, presidente consorzio Bacchiglione. Poi ancora parleremo di economia, perché è incentrata soprattutto su finanza e economia, la trasmissione di domani, e vediamo questa crescita, almeno ci dicono che stiamo crescendo in senso economico, quindi un dato positivo senz'altro, e poi faremo un viaggio nel mondo di che cosa appunto sarà un po' il futuro dal punto di vista appunto sociale ed economico. E poi parleremo, avremo un commento domani del grande calciatore che appunto è scomparso in questi giorni, e non c'è stato, almeno da quello che abbiamo potuto così appurare, un calciatore che è stato così amato, osannato come uomo e come calciatore. Ecco, è stato grande sia nel campo che fuori campo, è stato veramente preso d'esempio, diciamo, ecco, per la sua serietà, responsabilità. È un milanista, voi avete già capito di chi parleremo, e parleremo domani con un grande esperto di calcio, ovviamente, e quindi saprà lui, ecco, trarre un quadro, un ritratto di questo grande uomo, di questo grande Franco. A domani allora, con l'appuntamento anche con lo sport e con appunto la persona che ci ha lasciato qualche giorno fa. Allora, torniamo a noi, perché adesso andiamo a Prato della Valle. Eccolo qua, il libro che ho sotto mano, che è un viaggio nei secoli, oltre che Prato della Valle, però ci porta a un viaggio lungo, lunghissimo, perché la nostra autrice parte dai Veneti antichi e arriva fino ai giorni d'oggi, quindi guardate che cavalcata nei secoli, ma scritta in un modo, ecco, ve lo dico, scorrevole, leggero, che si vuole arrivare alla fine, per capire meglio cos'è stato Prato della Valle a partire da secoli e secoli fa, come abbiamo detto, tante tappe appunto, ci sono stati anche momenti di abbandono, di degrado, di scarsa importanza che era data a questa area grandissima, perché siamo a circa 90.000 metri quadrati, scusate, e quindi una delle piazze più grandi d'Europa, ecco, quindi non è che parliamo così di una piazza qualsiasi. Prato e piazza qui si equivalgono, quindi ecco, 88.620 metri quadrati, ecco, per l'esattezza è questa, e quindi abbiamo veramente uno spazio enorme. E poi le statue 78 più altre 6 relative ad oggi sono tutte elencate, tutte, le ha descritte tutte, c'è una biografia per tutte le statue, e quindi possiamo sapere appunto dalla prima fino all'ultima chi sono i personaggi che vediamo, che passiamo, alziamo gli occhi e diciamo mamma mia chi è questo, ecco, qualcosa ci sfugge perché non possiamo conoscerli tutti, e invece qui con un libro alla mano saremo in grado di partire da Antonio Diedo, il primo, fino ad arrivare all'ultimo, quindi veramente un viaggio molto interessante nella storia e anche ovviamente fisicamente a Prato della Valle. Allora andiamo con la prima ospite, come dicevamo, professoressa Maria Beatrice Autizzi, già docente di storia dell'arte, curatrice di tante mostre, veramente, e ovviamente autrice di parecchi libri, saggi come ama definirli lei, però noi sono veramente opere importanti. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta la nostra ospite, e potete ovviamente rivolgere tutte le domande che volete
Allora, andiamo poi con una canzone tipica di Padova che un po' ci emoziona, del grande cantante Marcato che ci ha lasciato non molto tempo fa, e quindi dedichiamo questa canzone proprio, diciamo, di sentimento patavino, padovano. Eccola qua, eccola qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto presentiamo il saggio, come appunto lo chiama l'autrice, Prato della Valle, storia e arte il sottotitolo, in modo tale che abbiamo così un'idea di cos'è ancora una volta, conosciamo meglio il Prato della Valle, perché come dicevo in apertura non si finisce mai di conoscere. Abbiamo in collegamento l'autrice di questa opera, professoressa Maria Beatrice Autizzi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo che la nostra ospite è curatrice di tante mostre, che ci siamo sentiti anche tempo fa, scrittrice di diversi volumi come La storia di Padova, Palazzo della Ragione, La moda nell'arte, Lusso, Fasto, Identità, e adesso appunto ci inoltriamo in questo saggio. Allora, professoressa, parliamo di Prato della Valle, questa piazza enorme, 88.620 metri quadrati. Cos'è Prato della Valle, professoressa?
1: Beh, Prato della Valle è uno dei cuori di Padova, una piazza magnifica, ma è anche un centro importante, una piazza che ha una valenza storico-artistica, architettonica, di valenza europea. Ecco, questo è un saggio, sì, un saggio, ma è anche un racconto che si legge molto volentieri, perché ho affrontato questo libro amando moltissimo la mia città. Gli ho dedicato moltissime opere alla mia città, prima tra tutte la Cappella Scrovegni, cui ho scritto addirittura 4 libri. Ho dedicato questo libro a tutti coloro che conosco, amano il Prato e quindi vogliono sapere come tutto questo si è sedimentato, si è costruito nel corso dei secoli, ma anche tutti quei turisti, a quegli appassionati di arte, a persone che vengono a visitare Padova, che oggi ha una rilevanza turistica importantissima a livello nazionale e internazionale. Quindi un libro in cui si percorre proprio il Prato, ma non lo si percorre solo visitando, osservando le statue, conoscendo la loro storia, vedendo i palazzi magnifici che ci sono in questa grandissima piazza, ma anche percorrendolo attraverso i secoli, perché è proprio questo il mio intento: raccontare Prato della Valle dai tempi più remoti, proprio dagli antichi veneti, dai romani, fino ai giorni nostri, e guardando anche oltre.
0: Certo, è un viaggio, come dicevamo, proprio attraverso tanti secoli, giustamente antichi veneti, vedo qui è partita. Allora, ecco, ci sono tanti fatti. Poi, questo è importante questo saggio, appunto, perché oltre che le varie tappe nei secoli, anche momenti di abbandono, di degrado, poi c'è stato sempre qualcuno che ci ha pensato, per fortuna, a portarlo in auge. Però, ecco, si è circondato poi di una basilica straordinaria, vicino c'è anche quella del Santo, ma soprattutto i palazzi, professoressa, molto belli.
1: Grazie, perché vede, Prato della Valle è sempre stato un centro importantissimo per Padova. Inizialmente, al tempo degli antichi veneti, al tempo dei romani, era proprio un punto di passaggio che ci portava fuori Padova, portava gli abitanti di Padova al di là ad affrontare le più importanti strade, oppure arrivavano a Prato della Valle e coloro che volevano raggiungere la città. Poi è stato un importante luogo al tempo dei romani. Ricordiamo solo il magnifico teatro che si trovava in Prato della Valle, il teatro romano Lo Zaire, imponente, straordinario, bellissimo, che fu edificato nel primo secolo dopo Cristo, all'incirca tra il 10 e il 60 dopo Cristo, tra il 10 e il 60 dopo Cristo, e un luogo che accoglieva opere teatrali importanti, migliaia di personaggi che vi assistevano. E poi c'è stato il culto, luogo di culto fino al Medioevo. Prato della Valle è stato importantissimo per il culto di Santa Giustina antica, su cui poi si sono stratificate altre costruzioni fino all'opera monumentale. Del passato abbiamo questo ancora sacello di San Prosocimo, che è meraviglioso dal punto di vista artistico, con importante perché ci racconta proprio della più antica basilica della città distrutta dal terribile terremoto del 1117, e però ci resta questa importante testimonianza. Ebbene, qui quando io parlo di Santa Giustina parlo anche di tutto quello che i frati di Santa Giustina nel passare dei secoli hanno dato alla città, hanno fatto per la città, hanno fatto per questo luogo. Racconto però nel Medioevo come in Prato della Valle ci sia stata anche un'importante rivolta contro Eselino III da Romano, un episodio piuttosto dimenticato. Quando arriva a Padova Federico II, ecco, ricordiamoci che proprio in Prato della Valle, verso la fine del gennaio del 1239, giunse Federico II di Svevia, sovrano cosmopolita, figura centrale dell'Europa del 200, imperatore del Sacro Romano Impero. Per un certo periodo Padova, per circa 2 mesi, diventa una sorta di capitale, e non solo dal punto di vista politico, perché qui l'imperatore esercitava le sue funzioni, ma qui si crea proprio una sorta di accoglienza particolare. Questo imperatore che entra in città accompagnato da un corteo composto dalle sue guardie del corpo, i saraceni di Lucera, ambasciatori cremonesi, tedeschi, pugliesi, e poi gli animali che gli porta con sé, che destano meraviglia. E appunto Federico II è affascinato anche da Padova, da questi dalla società che trova, dalle donne eleganti che lo accolgono quando fa l'entrata in città con il suo corteo. Ecco, argomenti di questo genere ci fanno ricordare come Padova fosse una città attraverso i secoli sempre di grande importanza. E poi c'è tutto il legame con i carraresi, Prato della Valle continua ad avere un ruolo di rilievo della vita cittadina, perché da sempre ospitava mercati, fiere, corse dei cavalli, eventi pubblici, ma diventa uno degli spazi civici della città, pur subendo un periodo di crisi. E allora le feste, il Palio del Santo era sorto proprio accanto a Prato della Valle, la grande basilica di Sant'Antonio stava sorgendo, ed ecco dunque le feste, le celebrazioni, per cui sì, un libro di arte, di storia, ma anche un libro in cui si ricordano le tradizioni, i modi di vivere della città, il rapporto con le autorità cittadine, la partecipazione del popolo. Ecco, questo palio era una delle feste più importanti della città, perché c'era una corsa di cavalli, cui fantini rappresentavano i diversi quartieri di Padova e si sfidavano appunto in una gara che prevedeva vari giri attorno al grande spiazzo del centrale del Prato, e c'erano i premi per i vincitori, ma soprattutto l'onore di essere arrivato primo per il vincitore. Ecco, queste, e quindi le cronache ci ricordano tutto questo. Poi la storia di Padova attraverso la Repubblica di Venezia, quando anche sotto i veneziani Padova diventa una città importante soprattutto grazie alla sua università, ma pur perdendo la propria autonomia, diciamo, politica, continua a conservare una grande importanza culturale. E anche in questa epoca vedere come c'è la ricostruzione del complesso di Santa Giustina a partire dalla metà del 400, quando si avvia una delle più ambiziose imprese edilizie dell'Italia settentrionale, e la Basilica di Santa Giustina divenne l'architettura più monumentale di Prato della Valle, il cui progetto si sviluppò poi in fasi successive, coinvolgendo molti architetti, artisti, maestranze, e un cantiere che rimase attivo addirittura per oltre 2 secoli. Certo. Quindi questa storia che si racconta, diciamo così, come una sorta anche di avventura della città, del desiderio della città di creare delle architetture importanti che diano un segno forte non soltanto a Padova, ma anche a tutto un territorio ben più ampio, ben più importante, e anche l'orgoglio, per esempio, di raccogliere all'interno di una chiesa così importante, di una basilica così importante, opere d'arte che destino meraviglia, senza dimenticare poi che la Basilica di Santa Giustina, secondo la tradizione, conserva i resti di San Luca Evangelista, autore del terzo Vangelo degli Atti degli Apostoli, quindi anche il valore religioso molto forte che si ha all'interno di questa basilica. Ecco, quindi tutto il discorso religioso, senza però dimenticare quella che io chiamo la nobile corona di edifici che circondano Prato della Valle.
0: Certo. E quindi andiamo anche veramente fulcro, come dice la nostra ospite, cuore della città politica, storica, religiosa, e quindi tutto intorno si costruiscono dei palazzi straordinari. Citiamo solo qualcuno: Palazzo Vendramin Calergi, Andrea Moroni, qui via c'è stata la residenza, il grande architetto.
1: Esatto, aveva la sua casa.
0: La sua casa, esatto. Poi la casa Palastrozzi, anche qui tutta una storia di questo ricco banchiere che viene a Padova. Ma perché viene a Padova Strozzi, professoressa?
1: Perché Pallastrozzi era stato esiliato da Firenze nel 1434, aveva guidato una fazione avversa ai Medici, era un ricco banchiere, un mecenate, e si trasferisce a Padova perché gode della protezione della Repubblica di Venezia. E qui a Padova stranamente si costruisce una casa, con le sue possibilità avrebbe potuto costruirsi un importante palazzo. In realtà verosimilmente Strozzi si costruisce una casa perché pensa che la sua permanenza a Padova probabilmente sarebbe stata più breve, sarebbe potuto tornare a Firenze. Invece è qui che egli muore nel 1463. Però questa presenza, egli si crea proprio una residenza molto elegante, discreta, comoda, e vicino appunto alla Basilica di Sant'Antonio, ed è importantissima la sua presenza in città perché molto probabilmente fu lui a far da tramite con Donatello, che arriva a Padova per realizzare il celebre altare della Basilica di Sant'Antonio. Ma anche notiamo che in questo periodo arrivano personaggi illustri del mondo dell'arte fiorentina: Filippo Lippi, Niccolò Baroncelli, Paolo Uccello. Quindi in pratica questo centro, questa casa diventa un po' col suo, con Pallastrozzi, diventa un punto di intermediazione con l'arte tra Padova e Firenze del tempo. Ma non dimentichiamoci che Pallastrozzi, proprio in questa casa, lavorò moltissimo, perché lì era impegnato a tradurre, pur essendo un banchiere, era coltissimo, e chiamò personaggi illustri per tradurre opere dal greco in latino, e raccolse una pregevolissima biblioteca che poi in parte lasciò alla Basilica di Santa Giustina. Ecco, e quindi questa casa ha un ruolo anche di memoria per quanto riguarda appunto i rapporti con Firenze. E proprio qui accanto, però, nel 1532 ci fu uno dei delitti più efferati dell'epoca, un delitto politico, chiamiamolo così, perché fu ucciso Michael Geismayer, che fu ammazzato, ucciso appunto qui a tradimento nel 1532.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
9: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
10: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
11: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

in radio c'è l'oriano mio. È in radio c'è l'oriano mio. Buongiorno popolo fornistico, fornaiolo e caldistico di Radio Gamma, Stellari International 5. Sito in via Antoniana Santa 6, Contrada Bano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi al libero stato di Gammana c'è sta radio che è Radio Gammana, no? E i 94 megahertz o cicli che dir si voglia. Oggi siamo in versione XL, oggi 24 agosto 2026, manca un mese, poco meno o poco più, adesso vediamo quando comincerà, alla nuova edizione di Amici, non vedo l'ora veramente. Favolosi gammani e gammane all'ascolto, nonché tigrotti e tigrotte. Oggi è lunedì e quindi c'è il vostro barbato Oriansi. Oriano, buona giornata. Ci mette anche la risata. Bella musichetta, buona giornata, con un saluto a te Agar, o Agar che dir si voglia, e ascoltatori tutti, grazie dalla mitica, carissima, incredibile Ornella di Treviso, a cui mando non solo un saluto e uno sbrassolamento totale, ma prendi dentro lo sbrassolamento anche il Luigi tuo consorte. E tutta la tua famiglia, insomma, Ornellina, che stai lì già da questa mattina ad ascoltare sta caramellina spiccheratoria e spiccheratristica che si chiama Oriansi Barbistica. Buongiorno Oriano, buona trasmissione, un abbraccio a te e ecco Mazenda via. Grazie, figurati cara Ornellina. Però torniamo a quella del filo, cioè la mitica Arianna da Vigonza Vigonza, che dice buona trasmissione, un abbraccio a te e a tutti i tigrotti e tigrotte. Arianna, mitica, favolosa, quella del filo, non quella della cosa, com'è, della tela, quella è un'altra, quella è un'altra. Quella è Penepelo,

0: Penelope.
1: Penelope.
0: Pensate che Ulisse, quello nuovo fatto con Matt Damon, ha già triplicato, quasi quadruplicato il rientro dei soldi spesi, perché mi pare che siano andati via un budget di 250 milioni di dollari e sono già rientrati alla grandissima. Poi aspetta, perché anche nei prossimi mesi si vedrà, poi quando uscirà il DVD. Quindi uno dei film che ha raggiunto maggiori incassi degli ultimi anni o decenni, che dir si voglia. Ulisse, Ulisse, come Olli il nostro cantante, Ulisse. Ah, Sando Antonio e pure Sando Francisco, vero no? Vabbè, cosa vedevo di? Che anche oggi è lunedì. Ma se è lunedì, allora vuol dire che so mi. E se che so mi, figurate che giornatina che gavi in questo dì.

0: Eccoci al primo dì della settimana, all'inedì con Lorian C e tutti i Tigro People. Un abbraccione per una buona giornata alla nostra Lucia. Cara, carissima Lucia. Che molto poco se ne intende, chissà, dico, di cinematografia. Beh.
1: My love, che manino.
0: E allora Oriansio, buongiorno, un buon inizio settimana esteso anche a tutti gli ascoltatori e ascoltamuche di Radio Gamma 5. Un forte abbraccio sempre di cuore. La Padovia di Nadova. La Padovia di Nadovia. E così facciamo subito ortegare stomaco a quelle persone che dice: ma perché storpi sempre i nomi, ma perché dici sempre cia cia cia cia cia. Siccome sono un bastardo, abbiamo una figura porca, un disgraziato, e facciamo ortegare subito alle 8 della mattina. Sì Lorian, sì dell'NDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDLNDL Oriansi, Oriansi, perché sei tu l'Oriansi dell'INID e del GVD? Perché non sei l'Oriansi di tutti i D? Ma perché se no il CDA, CDA mi farebbe un bofficione così, eh?

0: Ascolta, profeta da Verona, da te mi aspetterei minimo un WhatsApp lungo una giornata intera, no? Cosa sei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parole. Guarda di non esserti spreca troppo, eh? Che quasi quasi mi faria voglia di non leserlo, ma va bene, dai. Buongiorno, caro Riansi dell'INID, buona trasmissione a Vossia. Te la perdono perché ti hai mai scritto Vossia, eh? Se no per tutto il resto veramente uno sprecone proprio, guarda. Cioè, con tutto quello che ti paghi di benzina e di gasolio e che ti spendi di gasina e di gasolio, non ti hai il coraggio a sprecarti su una roba che non costa niente, cioè un WhatsApp, un smessaggiamento un po' lungo, articolato, complimentato al barbato, Oriansi barbato, no, 10 parole buttai là così.
1: Sei tu che dovrai guidarci, resta.
0: Che vergogna! Che vergogna!
1: Che questo è il posto in cui la gioia che hai nel cuore sboccerà.
0: Occio, aspetta, perché ha scritto qualcos'altro. Vediamo cosa che ha aggiunto il profeta. Vediamo cosa che ha avuto il coraggio di aggiungere. Non ha aggiunto nient'altro, no? Così quello rimane. Cassa sperito, Oriansi, anche a te. Mamma mia, vabbè, comunque se volete relazionarvi a questa trasmissione, che poco avrà da dire, perché caro profeta da Verona, c'avevo una bella storia sul nonno Pio recente che riguarda uno dei nostri diciamo fortissimi nuotatori, ma me la riservo perché mi sono dimenticato a casa la rivista che ne parla e quindi non voglio spoilerare nulla. GVD ve la racconterò. E quindi, tolto quello, mi sono smesso a casa anche a merendina, ma mi rendio conto, cioè per la fretta di partire da casa, venire qua, non fare tardi perché è un po' in ritardo stamattina, mi sono dimenticato sia la rivista sia la merendina. Adesso come faccio? Che sia macchinetta a mezza voto, oltretutto, perché qua i consumo alla grande, ragazzi, che credivo altro. Il caffè, quello no, quello c'è. A gettito continuo quello ci sta. Ma ho visto quello delle merendine che è quasi vuoto, adesso devo vedere, spulciare, vedere se c'è qualcosa che si adatti al mio metabolismo, al mio immenso, incredibile, stupendo corpicino, da poter assimilare durante l'arco di questa mattinata. Perché sennò mi va così di glicemia, di susta, se non faccio merendina a una certa ora e dopo chi se che vi fa compagnia. Oltretutto siamo in versione XL questa mattina.
1: Prezzano e credono che sia questo il modo adatto a te. Nessuno va via.
0: E te saluto anche a me. Ciao Riansi dell'INID NDCS. Ah, Nadia del Cassavio. No, aspetta, perché bisogna l'acronimo, bisogna saperlo anche identificare, sorellona, giusto? Stamme ben. Ho capito che ti si tira, stamme ben, pensati. Arda che vegno a lì a buttarte, sta attento a batterte. Guarda, se vieni qui finché a macchinetta del caffè butta caffè a tutta le, non ti preoccupare, che come che ti arrivi ti presento il caffè davanti, che ti sbollisse ogni rabbia, voglia di battermi come un cacco, che ti ho capito, e te vieni dopo te smonti tutto e te me sbrasso e come se giusto che sia, dai, quando ti trovi di fronte un bel tosetto come me, simpatico, alla mano, al piede, all'orecchio, al naso, alla bocca,

0: A proposito, gioventù, se mai aveste qualche dubbio, attenzione, qualche dubbio che le è tutto taroccato in questo mondo disastrato, vi faccio notare una cosa. Penso che tutti abbiate letto o comunque sentito parlare, no, delle ultime buttate sui Novax, di quei genitori che con una bambina che ha avuto la differite e che purtroppo è morta, e che però prima roba chi che ha scritto Novax, indagati per omicidio colposo, questi genitori. Bene, dice Oriano, ma cosa c'è? È ovvio, no? Cioè, quando c'è qualcosa del genere, viene fuori ovviamente un determinato atteggiamento da parte delle autorità, no? Ecco, io così, semplicemente andando oltre le righe, vi faccio notare che se è vero, come hanno detto i genitori, che erano già stati al pronto soccorso e gli avevano rispedito a casa dicendo che non c'è niente de preoccupante, allora io dico ok, denunciatemi, indagatemi i genitori per omicidio colposo, ma a quei sanitari che hanno rimandato a casa la piccola, a quelli che non hanno avuto il buon vedere professionale di se è vero, perché io l'ho letto da televideo, quindi dopo magari non so se la notizia è farlocca oppure no. Però se è vero, come dicono i genitori, che erano già stati e rispediti a casa, come già è successo altre volte, con in più che il cuginetto di 4 anni vaccinato, così dice sempre, se è vero quello che è scritto, che è vaccinato e che si ritrova in ospedale ad essere curato, però sta riprendendo alla grande perché risponde bene alle cure eccetera, però scusatemi, io ogni tanto faccio fatica, forse per via della mia limitatezza neuronale o dei miei titoli di studio limitati alla terza media, ma se una persona si vaccina per una determinata malattia eccetera, in teoria non dovrebbe stare al sicuro, al di fuori da qualsiasi intorcolamento o apprensionamento, insomma non dovrebbe beccarsela. Allora com'è che sto cuginetto di 4 anni se l'ha beccata e hanno dovuto addirittura portarlo anche in ospedale? Non so, adesso così, e se è vero, se è tutto vero quello che abbiamo letto. Oppure se avete speranze nella giustizia umana, vogliamo ricordarci dei sanitari implicati nel famoso caso di Domenico, mi pare si chiamasse Domenico, il ragazzino a cui dovevano trapiantare il cuore e gli hanno trapiantato uno farloccato, uno assassinato, e che sono stati semplicemente sospesi? Quindi i genitori Novax che non vaccina a Fioia, indagati per omicidio colposo, e i sanitari che però fa determinate robe, quei sono sospesi, almeno questo è quello che ho letto io tempo fa. Magari la giustizia ha fatto un altro corso, magari invece adesso le cose sono andate diversamente, non lo so, ma stando a quello che uscì a suo tempo, mi pare che fossero stati sospesi per alcuni mesi, al massimo un anno, quindi vuol dire che dopo se ne ha avuto un rigurgito di coscienza, qui ritorna, non so come chi si comporterà. Quindi venendo a soldoni, Tusat, e gli è tutto taroccato, gli è tutto creato ad arte, cioè siamo ancora qua che ai Novax i teghemo e anche gli indaghemo, che ti capio. Ma tutti quei che morre pur essendo vaccinati, a quelli che li hanno vaccinati cosa bisognerebbe fargli? Dagli le totò sul culetto,
1: Ti risponderei sì, ok, tranquilla, è facile per uno come me, non serve.
0: Buondì Orianzi, ho colto il tuo suggerimento e sabato sono andata con i nipotini a vedere Oceania, molto fedele al cartone animato, anche le musiche e originali effetti speciali. Un saluto a tutti i gammani, Daniela Padova Bisses. Daniela, ma c'hai pure dei nipoti, non sai che sì, forse me l'avevi anche chiesto di fare gli auguri magari a una tua nipote. No, ma aspetta un attimo, quando mi hai chiesto di fare gli auguri a una tua nipote, mi pare che compiva gli anni, io pensavo che avesse una certa età. Oppure è perché tutto sommato anche agli adulti piacciono i cartoni animati o le storie dei cartoni animati? Comunque sì, io l'ho visto dai trailers. Mi dispiace perché, ripeto, mi pare che Dwayne Johnson sia un po' cambiato di volto, quindi non so se è dovuto al lavoro digitale o seppure, va bene, il passare degli anni e del tempo anche per lui. Però vedendo così i trailers, devo dire che da quel che ricordavo dell'Oceania cartonata, questa invece umanizzata è una gran figata, secondo me. Come vi consiglio, guardate, cioè non è un consiglio, a me Agar piacesto tantissimo. Michael, no? Che è l'ultimo film uscito recentemente su Michael Jackson, che è tra l'altro il nipote di Michael Jackson ad interpretarlo nel film. E insomma, ragazzi, un filmone che secondo noi merita veramente l'Oscar. Sì, un filmone Michael, anche perché se è vera, cioè, non so se sia lui a cantare o se è tutto in playback eccetera, però hanno selezionato un bambino di un Michael che aveva 10 anni, è incredibile, stupendo per come si muove, per come recita. E poi quando entra in gioco la figura del nipote, oh ragazzi, ci sono dei momenti in cui sembra veramente di vedere Michael Jackson lì sullo schermo, ma è una roba incredibile, stupendo. Non vedo l'ora che mi passi qualche giorno, che poi me lo vado a rivedere con la Agar. E ci ho anche lasciato qualche lacrimuccia, devo dire, perché sono dei passaggi anche piuttosto commoventi, cioè vedere tra l'altro che lui amava così tanto gli animali e se la porta a casa una giraffa, un lama. Oh, ma vi ricordate quando io dico vorrei un allevamento di lama? Perché i lama non mordono, ma sputano quando sono in tensione, preoccupati, o se qualcuno che sta su sua lingua, insomma, ecco, o sui gioielli. E lui si è portato a casa un lama, si è portato a casa anche una scimmietta che era di quelle, sapete, che purtroppo finiscono in certi centri di ricerca e vengono utilizzati, no, per le ricerche, e lui ne ha salvata una e se l'è portata a casa. E se l'ha portata a casa anche un pitone, però ecco, io aveva anche il, come dire, prima non so se aveva un topolino, non so se dopo cosa arriva il pitone, se sparì il topolino, perché sapete, no, la fame dei pitoni. Quindi quello che ho abbono, stroppo un occhio e anche tutti i do. Però la giraffa che girava per il giardino di casa, il lama, mamma mia. Ma il bello è che una sera, avevo presente quando noi esseri umani normali abbiamo il cagnetto e lo portiamo fuori alla mattina, al pomeriggio, alla sera, e lui girava per le strade della zona dove abitava e girava con il lama al guinzaglio, cioè fantastico, la gente guardava così con gli occhi strabussati, veramente grandissimo film, e speriamo che si becchi l'Oscar, veramente.

Aspetta, aspetta, perché gli ha scritto ancora il profeta: sta attento, Arda, che mi son drio lavorar e non sempre posso scrivere i poemi. So in fase de scarico, drio tendarghe alla pala. Bestiaccia che non ti sia altro. Ecco, vedi, però, e grazie per la bestiaccia, vedo che siete voi qualcosa di più lunghetto te riesci a scrivere. Anche perché, caro profeta, ormai mieti de lunghetto potremmo avere solo i messaggiamenti e i WhatsApp. Per il resto stendiamo un velo pietoso o una strassa del benzinaro. Dai, ti ho sei. Emo i dispositivi da far mettere a posto, ma chissà, prossima vita forse. Ecco lo sfogo della mamma, articolo sulla verità l'altro ieri. La madre la piccola attacca i medici incompetenti. Meno male che la verità che permette di rispondere. È talmente in piccole parole tizze che non riesco a leggere l'articolo. Vabbè, comunque mi fa piacere che la verità abbia da spazio anche alla mamma, perché ripeto, se è vero, e poi scusatemi, al di là che sia vero o non sia vero che sono stati rimandati a casa, come comunque è successo anche altre volte, perché l'abbiamo già sentita questa storia di gente che va al pronto soccorso e dice: no, te che niente, torna a casa, crepa. Ecco, e non è la prima volta purtroppo che succede, ma quello che mi fa specie è che la giustizia umana sia così veloce, no, da intervenire in questi casi, perché i Novax, però come mai mi fai articoloni sul come mai il cuginetto di 4 anni, ad esempio, se a gabbecà e io devo portarlo in ospedale a curare? Ah, ma risponde benissimo alle cure, ma si sta riprendendo alla grande. Sì, no, ma in ospedale, a parte che secondo me non varia mai duo beccarsi se sta vaccinato, come chi ha scritto, ma neanche arrivare addirittura ad andare in ospedale, dai, tusate, andiamo. Oppure, come ho detto e ripeto, persone che ne ha combinate cotte e crue, perché io mi ricordo ancora anni fa quando un primario di un ospedale elcopava i pazienti perché faceva gli esperimenti nella sua clinica privata, no? Faceva gli esperimenti in ospedale per dopo riportare l'esito degli esperimenti positivi o negativi nella sua clinica privata. Quello sono ancora là che lavora, da che so mi. Tanto per citare quelli che mi vengono alla mente. Quindi, se voi confidate nella giustizia umana, bene, sappiate che, come dice San John Wick, nel primo, secondo, terzo e anche nel quarto capitolo, conseguenze, cioè ci sono sempre conseguenze. Confidate nella giustizia umana, ci sono conseguenze. Confidate nella giustizia divina, ci sono conseguenze. A voi, alla vostra anima, scegliere quali per voi siano più ad hoc per il vostro modo di essere, di vivere e di organizzarvi il quotidiano e la vita giornaliera. Tra pararim papapim pompera. Anch'io ho visto Michael, confermo, molto toccante. I miei nipotini hanno 9 e 7 anni. Ah beh, allora, tra le nostre co-oceania. Cara Daniela Padova Bisses. Oh, dunque. Buongiorno bel giovanotto, settimana di buon inizio di settimana, aggiungo un sia lodato Gesù Cristo, un ti voglio sempre bene, poi un abbraccio universale, concludendo lunga vita a Radio Gamma 5 e l'infinito. Te comoda sto lungo messaggio? Ah, così se fanto! Oh, i miei tigrotti e le mie tigrotte devono dare il buon esempio. Smessaggiamenti e WhatsApp lunghi, che almeno anch'io nel mio quotidiano, no, nel quotidiano no, ma almeno bisettimanalmente anch'io possa dire in giro per il mondo ci ho avuto qualcosa di lungo, vero? Non dico grosso, ma almeno lungo. Ma il film lo fanno in questo periodo, no Michael? No, Oceania sì, è uscito il 19 di agosto.
quindi dovrebbe essere ancora nelle sale cinematografiche, mentre Michael no, è già uscito dai cinema, però è già in DVD. Credo che tu lo possa trovare, Antos, mi fai riferimento a Michael, mi pare che ci sia anche nelle edicole. Perché sai che le edicole ogni tanto spesso buttano fuori DVD, e io mi servo dall'amico di Castelfranco, però spesso insomma sappiamo che nelle edicole escono gli stessi DVD, la spesa, la cifra è la stessa, quindi adesso non so quanto sia, se siano 15, 18, 16, 14, 10, a volte quelli, addirittura a volte sono quelli magari vecchi, metti non so un Serpico per dirti, Dannata con Dusty Hoffman, mi pare che fosse Dusty Hoffman, no? Va bene, comunque il Serpico, famoso Serpico di decenni fa, anche quello lo puoi trovare, no, ne dicono, non lo so, ma ad esempio lo trovi a 9, a 10 euro, toh, per dirti, capito? Quindi Anto, se fai riferimento a Michael, lo trovi, dovresti trovarlo in edicola. Nei cinema no, ormai l'è passato. Allora, 60 minuti fa un'ora. Me so di smentegare merendina. Me so di smentegare l'articolo sul nonno Pio e il nuotatore. Nuotatore che ha vinto due medaglie, attenzione, due medaglie qua agli ultimi campionati europei. E che sei in collegamento col nonno Pio, però forse questa mattina mi parte lo spiegone, lo spiegone personale, nel senso che io riporto una cosa che tutti conoscono, che è strascritta e riscritta e millenariamente scritta da 2000 e passa anni nella Bibbia, ma che a cui io do una mia personalissima interpretation, e cioè la seconda venuta di Gesù. Così recita, mi pare che sia proprio nell'Apocalisse di Giovanni, in cui si parla e si dice che ci sarà la seconda venuta di Gesù. Ma perché, vi siete mai chiesti, Gesù dovrebbe ritornare? Vabbè, meno che credo sia venuto anche la prima volta, figurati se mi interessa, o che credo che torna anche a seconda. Vabbè, al di là delle opinioni personali, che sbattola anche a mia de personal opinione, e cercherò di darvi, se mi gira lo sbroccolamento, bisogna vedere, perché adesso ve la butto là, poi bisogna vedere cosa, come che aggira, del perché secondo me è proprio divinamente logico che lui e il torna a seconda e ultima volta. Vedremo, anzi sentiremo, e se non sentiremo sarà sentiromolo, tanto sempre semei e fradeiera.

0: È triste pensare a quello che accadrà ai genitori della sfortunata bambina nel tritacarne mediatico e giudiziario. Hanno anche altri figli, stanno pensando di togliergli. Ho letto, sì, l'ho letto anch'io, l'ho sentito anch'io. Beh, di che ci stupiamo, tizio? Ho detto, se noi ci affidiamo alla giustizia umana, tusato. Cioè, pensa, vi ricordate qualche anno fa di quello che è venuto fuori, la storia che venne fuori su alcuni servizi sociali di alcuni comuni? E vi sembra che ci siano persone che hanno pagato giù, legalmente parlando, per quello che è venuto fuori, o magari sono ancora lì, magari spostati in qualche altro comune, in qualche altra zona, magari fatto scendere un bel velo, anzi un bel velone, avete capito, su quelle notizie, su quelle informazioni, su quei dati che emersero al tempo. Tiz, non ci si può affidare all'essere umano per niente, a meno che, attenzione, c'è un'opzione magnifica, meravigliosa, ovvero sia che ognuno di voi, che siate gammani e gammane, tigrotti o tigrotte, o esseri umani e di passaggio sui 94 MHz, non decidiate singolarmente, individualmente, di vivere nella luce, con la luce, per la luce, nell'amore del Divin Padre Celeste. Ecco, allora lì comincerete veramente a far la differenza. Allora lì vedrete che quella luce respingerà gli operatori di oscurità e attrarrà e avvicinerà a voi invece gli agenti, gli operatori di luce e di amore. E se anche qualcuno dell'oscurità dovesse avvicinarsi, nella sapienza divina voi sentirete quindi in cuor vostro se quella o quelle persone, se quella o quelle esperienze vi arrivano perché portiate luce a quella o quelle persone o a quella o a quelle esperienze, oppure se dovete svangà, taglia l'angolo, capito, e lasciarle al loro destino. Tosat. Ma tutto questo solo e esclusivamente chi avrà la voglia, il coraggio, la forza di scendere nella propria anima, nel proprio cuore, diciamo così, che è più comprensibile, no? Per chi dice l'anima non esiste. Ecco, nel proprio cuore fa un reset dei propri sentimenti, delle proprie emozioni, del proprio, diciamo, modus vivendi, e decide di vivere con amore, per amore nell'amore di se stessi e naturalmente degli altri.
1: Lui vuole me, i viaggiatori da qui.
0: Aspetta, sì, giustamente mi fanno ancora. Infatti ho detto Dusty Hoffman, ma mi sa che... Buongiorno Riano, mi sembra che Serpico fu interpretato da un giovane Al Pacino. Buona trasmissione, ciao. Guarda, infatti io quando ho sparato Dusty Hoffman poi ho pensato, ma c'è anche un altro attore, e non mi veniva il nome, ma mi sa che hai ragione. Comunque, che sia Al Pacino o Dusty Hoffman, va bene, che dice hai detto una cavolata, ok, quindi chiedo scusa, ma però anche Serpico è un filmone, no? Io mi ricordo di Serpico, quello che mi ha più colpito, a parte la storia di lui che era tra virgolette un infiltrato, no? Cioè lavorava sotto copertura, ma c'aveva un bobtail, ragazzi, pa fortuna che non ha nome, almeno no, così non sbaglio, capito? Però di sicuro mi ricordo che era un bobtail, e se quei cagnoni grassi, cioè grossi come mucche, come una mucca, come un vedeo, che però ha i cavei, sì, il peo, insomma, il ciuffo che casca davanti agli occhi, che non so come che faccia a vedere, ma il bobtail di Serpico, quello me lo ricordo molto benissimamente, molto. In altri paesi europei importanti tale vaccinazione pediatrica non è obbligatoria. Quando vogliono siamo soggetti alle norme europee, perché in questo caso no? Beh, Tiz, la risposta c'è nella domanda che mi fai. Sentite e senti i miei colleghi e colleghe, quante volte dice che questa è terra, l'Italia, terra di conquista e di esperimento, dite capisse, no?
2: Non lo farai. Io scelgo chi spende.
0: Pensa a quello che sta fatto dal 2020 ad oggi, quello che continua a fare. Vedete, ponetevi una domanda. Io ho visto tanti capi di partito, tanti primi ministri, tanti premier in Italia e tutto quanto. Ma non mi è mai capitato, forse per questioni di magari uno è un po' più papone, capito? Cioè, sapete, si dice che gli italiani siano mammoni, ma possono essere anche papponi, no? Nel senso del essere attaccatissimi ai papà o i papà attaccatissimi ai figli o alle figlie, così come magari tante mamme sono attaccatissime in maniera a volte magari anche morbosa ai figli o alle figlie. Ma sapete, quando si vedono in giro magari dei premier che ogni volta che si spostano, da casa o dalla nazione che governano, e se li trascinano dietro i figli, c'è qualcosa che bisogna valutare, visto che prima non si è mai visto, almeno io a memoria non ricordo. Quindi, caro Tizio, riflettiamo su tante cose, cerchiamo di capire, come ho detto, che nel modo più assoluto non c'è da fare affidamento sulla giustizia umana, per quanti tentino, cerchino in tanti modi e maniere di farsi valere, e voi lo sapete, no? Le grandi battaglie anche di questa emittente. Ma per quanto possa arrivare anche questa emittente o il popolo italiano ad avere delle brevi vittorie su alcune battaglie, alla fine, questo ce lo dice la storia, non lo dico io, la guerra il popolo l'ha sempre persa, purtroppo. Cioè, se la sempre ritrova in te la testa e sora e spa è come un avvoltoio, personaggi o personaggi che comanda, che fa quello che vuoi, che ti smessi e ti smona, perché dice là che ancora hai pensato. Cioè, prima ho sentito in registrazione che parlavano che chi abita, uno degli ospiti della nostra Marisa, che diceva che chi abitava o abita a Venezia, un certo rio, vuol dire che viene da Ormuz, no? E così mi viene in mente sta roba a proposito di Ormuz e tutte ste storie sullo stretto bloccato. Io una volta, un po' di tempo fa, qualche mese fa, insomma, dopo la guerra, dopo l'inizio della guerra in Iran, naturalmente, non mi ricordo in che rivista, non mi ricordo chi l'ha scritto, però mi ricordo benissimo di averlo letto, che non si capisce come tutto sto lavorare sui prezzi, hai capito? Perché viene bloccare i navi del petrolio lì allo stretto di Ormuz, quando quello che passa, per quanto riguarda noi o l'Europa, o noi comunque in particolare, non so, non mi ricordo se anche l'Europa in generale, ma comunque l'Italia, incide, mi pare che fosse scritto, per il 5-10%, cioè comunque una percentuale irrisoria di quello che è, non solo il nostro fabbisogno, ma di quello che a noi arriva da quella parte là. Eppure mi vede ora i grandi gestori de gasolio e de benzina, mi vede ora de pan sparare subito pum pum pum pum in alto, capito, come i fuochi d'artificio. Quindi vivono per questo. Se non che c'è qualche situazione che nasce così, voi osservate ogni qualvolta che c'è un qualcosa di particolare, prima roba che lievita subito pam pam pam, cioè neanche 24 ore che nasce una roba, no? Subito pam pam pam, prima roba va sui prezzi di tutto. Ma come? Infatti mi ricordo che quando c'è stato un momento, no? Non mi ricordo se era appunto in occasione della pandemia, eccetera, che si parlava appunto nel 2023, forse, che anche nel 2023 sono stati veramente dei prezzi altissimi di gasolio e di benzina, e non si capiva come mai tutti quei distributori che avevano ancora in carico la vecchia benzina e il vecchio gasolio, però già lo proponevano al prezzo nuovo che era venuto. Cioè, io capisco se fai un carico nuovo a prezzo nuovo e me lo sbatti lì con prezzo maggiorato, ma quando hai nei serbatoi ancora quello vecchio, com'è che me lo spari tan tan tan già con i prezzi alzati. E quindi potremo raccontarne di queste cose, lo sapete anche voi, se seguite Radio Gamma Stellari International 5, ogni giorno che ne sei una. E allora, cosa dobbiamo fare per non urtegarsi ulteriormente il stomachetto? O prendere un bel buonissimo prodotto naturale antiacido, questo per la parte fisica. Per quanto riguarda la parte morale, mettere da parte tutto quello che umanamente ci può coinvolgere e mettere in campo tutto quello che spiritualmente e divinamente ci coinvolge, dall'eternità per l'eternità, perché noi siamo non solo esseri di carne e ossa, sangue, accumulo di neuroni, nervi, eccetera. No. Per chi ci crede, ma anche per chi non ci crede, siamo soprattutto dei magnifici, stupendi esseri spirituali. E quindi, se qualcuno ci disse un giorno: io sono la via, la verità e la vita, e ci ha dato un esempio pratico e concreto sulla sua pelle di quello che c'è da fa, o la si fa o non la si fa, io non sto qui a giudicare, tanto se lo si fa, come dice lui, che si ha delle conseguenze. Se non lo si fa, come diversamente da come lui diceva, ci sono sempre conseguenze. A voi decidere e scegliere quali di queste conseguenze siete disposti ad accettare e a vivere. Io preferisco, guardate, veramente le conseguenze dovute al vivere secondo la via, la verità e la vita. A voi fate quello che volete, perché è un po' come quelli che dicono: o si cresce o per dolore o per amore. Attenzione però, che bisogna aggiungere la postilla. Per dolore non serve postillare, perché cioè, te provi dolore interiore, personale, fisico, quello che sei, dolore se dolore, giusto? Se che ti appena smarteata sui onge, te che mai, punto. Ecco. Ma guardate che crescere per amore non vuol dire vincersi o togliersi dal dolore, perché se tu vuoi vivere nell'amore, con amore e per amore, di conseguenza ti arriveranno situazioni e persone che ti faranno soffrire, perché non vogliono che si viva con amore, per amore, nell'amore. No, ma come? Vivere nella luce, con la luce, per la luce? Ma scherziamo. Guardate, una delle frasi che più mi ha colpito è in riferimento a una persona che, lavorando nel mondo ospedaliero, chi gli sta vicino ha detto: i suoi più grandi pazienti sono i suoi colleghi e colleghe. Cioè, capite? Se non so se avete recepito, no? Cosa si intende? Ed è questa la cosa importante. Cioè, com'è possibile? Non dovrebbero essere tutti votati a fare un certo tipo di lavoro in un certo modo? Eppure, ecco che allora, se decidete e scegliete per la luce, non aspettatevi di essere così, cavalcare l'onda e essere portati sani e salvi sulla spiaggia, sull'arenile. No, dovrete anche voi affrontare l'onda, che può all'improvviso sgarramentarvi giù dal surf, o magari che c'è qualche squaetto dentro che tenta di rompervi le scatole, o se siete in qualche mare particolare può essere anche i serpentoni marini se casca dentro in acqua, cioè tutte, capitemi a me, perché andare con l'illusoria convinzione che chi vive con amore, per amore, nell'amore non soffrirà mai, scusate, me ne spiace, ma cancevio proprio dai neuroni, nel modo più assoluto, perché la luce, se vuol vivere, dovrà sempre fare i conti, almeno fino a un determinato momento, i conti con l'oscurità e con chi vive, accetta, desidera stare nell'oscurità e soprattutto non vuole uscirne, perché ha i suoi motivi. Non sto qua a giudicare e a sindacare, ognuno ha i suoi motivi. Che se viva nell'oscurità, nella luce, ognuno ha i suoi motivi. Decidete voi come volete motivarvi, miei cari Tigrot e Tigrot. Dunque, questo l'abbiamo letto, questo l'abbiamo letto, questo l'abbiamo letto. Iperbolico, meraviglioso, igroscopico e olistico oriano, le anime di tutta gamma 5 hanno sete della tua conoscenza. Permettimi di mettere sapienza, più che conoscenza, perché quella la lascio all'umanità. La sapienza, quella che intendo io divina, è un'altra coscia. Scusami se ho messo i puntini sulla E, mamma mia che precisin che te sì, però saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Cantone Nord Side del completo, quindi la Marica, che ho ritrovato ieri in un fotoromanzo che ho letto, ho ritrovato pari pari la mamma che si chiamava Oriana e la figlia che si chiamava Marica, non so se la Marica l'ascolto. Comunque salutami la mamma Anna Maria, non Oriana nel caso originale, è vero naturalmente, e il papi Corrado, ciao Marica. Il tutto completato dai saluti di buona trasmissione da Davide al quartiere di Lesiano, dalla comunità di Lesiano in provincia del nel comune di Vicenza. Dunque, mamma mia, ma in questo caso la logica, un termine caro al compianto Franco, Cararo, dovrebbe portare gli inquirenti a cercare di capire prima perché fanno da prima, hanno da prima sottovalutato il pronto soccorso. Hanno colto la palla al balzo per scatenarsi contro i Novax. Se ci capita una scopola così, come reagiremo? Oltre al dolore per la perdita, un calvario giudiziario. Se avessimo un governo vero, avrebbero sminuito subito la faccenda. Basta così perché mi viene il nervoso. Non so se il giroton ha una spiegazione spirituale, un pensiero a mamma e papà della sfortunata bambina, un caro saluto anche a te. E infatti, qual è il loro obiettivo, caro Tiz? Te ti odisi anche qua ti da solo, no? E te disi, basta così perché mi viene il nervoso. E io ve l'ho spiegato. I signori che si crede onnipotenti, onniscienti, no? Dell'oscurità, e se convinti, capito? Noi siamo convinti, sa che più i urtega gli esseri umani, più nervoso e rabbia che crea, e più diventa gestibili, e più e ciuccia, perché i vampiri, i dura sì centinaia e centinaia di anni, no? In quel caso è storia cinematografica, televisiva, iconografica, libraria, eccetera, ma i gada ciucciare? Iga da ciucciare e il sangue vero e fresco degli altri esseri umani. E sta gente qua ha bisogno di ciucciare dalle paure di chi gli sta intorno, perché tenendoli nella paura o nel nervoso si muovono, hai capito, tranquillamente, senza colpo ferire e senza tra l'altro che qualcuno li colpisca a ferire. Capiti? Io fa per questo. Poi che magari io ti dia una spiegazione mia, spirituale o meno, e che il nostro messer cavalier Paolo Girotto Langirotto, chiaramente magari te potremmo dare in modi diversi, in versioni diverse, ma la verità è che è creata ad arte per far cadere sempre più nel panico, nella paura, nella rabbia gli esseri umani. Perché se ti tolgono ogni forma di speranza nei confronti di chi ti sta intorno, che siano esseri umani normali della quotidianità dove te giri, che siano colleghi di lavoro, che siano colleghi di sport, colleghi di scuola, che siano colleghi della giustizia, che sia quello che te voi, quando che vi è mantenui determinati stati d'animo, e che guadagna, te capì? È così che l'oscurità ci guadagna, altro che la campagna. E quindi, mantenendo quello tipo di stato d'animo, impedisce, perché te che è stomattone stomaco, no? Che o te blocca o te spinge a fare delle robe che non faresti se tu fossi nella pace, nell'amore, nella serenità, nella felicità. Ecco che allora prendi pari pari la tua vita e trasportala non più su una gestione umana, ma su una gestione divina, perché tu sei anche essere divino. Non che tu sai essere di trattino vino, nel senso che potrebbe vuo un quartino dopo te spussi da vino, no? Noi siamo esseri divini, ragazzi, esseri spirituali, ed è quello che vogliono fare, farci credere che se noi non conduciamo una vita umana, materiale, corporale, fisica, economica, siamo merde, siamo niente, e invece siamo di tutto e di più. Che non c'entra con la rivista, ok? Siamo di più, molto ma molto di più, e chi prende coscienza di essere soprattutto un essere spirituale, delle vicende umane non gliene frega più niente, né che riguardino se stesso o se stessa, né che riguardano gli altri, ma non con l'indifferenza di dire mi faccio gli affari miei, mi coltivo il mio orteseo. No, non sei più coinvolto nelle fregature che l'oscurità ti vuole dare, ma vai dritto per la tua strada, nella strada di luce. Vai proprio la via, la verità e la vita. Luce, amore, felicità, ottimismo e soprattutto speranza. Perché se tu agli esseri umani togli la speranza, caro mio, i te fa pupù in gran sostanza. Te capio, scusami l'accezione, l'eccezione e la battuta, però è così. Se agli esseri umani tu togli la speranza, molti vanno via a scagozzamento in abbondanza. Ed è quello che vogliono fare, perché togliendo la speranza basta, ti si decaretò, ti si come una marionetta a cui attaccano dei fili quantistici, empatici o morali, filosofici, quello che te vuoi, o economici, ti muove come che te vuoi, e ti te perdi ogni senso di identità. Lì, quello è il momento in cui perdi la tua individualità, la tua identità, quando ti riconosci in un mondo prettamente, puramente, totalmente materiale, umano, e disconosci e rinneghi invece completamente e totalmente o in parte la tua natura naturale spirituale.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

Sì, pronto? Chi parla? Pronto, pronto? Call me? O col T? Boh. Call me, col T e ogni D.

Ok, ok, dalla discoteca di Radio Gamma Stellare International 5, il vostro Orion DJ vi ha trasmesso, vi sta trasmettendo questa Call Me.

Sea, dell'Orient Sea, del Lindy e del GVD. Quante cazzate riesco a sparare. Il karma esiste, ne ho la prova personale da Bean Feasa sul mio percorso di forgiatura. Non devo muovere un dito, non cerco vendetta che fa sprecare energie fisiche e sporca l'anima. Il karma agisce secondo il giusto peso. Buona giornata a voi e buon esito. Ah no, è buon esimo compleanno terreno e primo celtico a me. E allora, celticamente parlando, ti faccio tanti tanti carissimi auguri, mia cara carissima poetessa del North Side, ovvero sia Cantone Nord, ovvero sia Marica. Anche a voi tante aggredo, a voi tanti auguri, a voi tanti auguri celticamente, tanti auguri a voi. Buongiorno Rianzi dell'ND, sei il mio DJ preferito, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Guarda che non ti alzo a paghetta, Andrea, non sta, cioè adesso slicassame e quanto che te vuoi, però non ti aumento a paghetta. Quello che seguiamo fatto e promesso per contratto, che ti verso ogni volta che te mi mandi un WhatsApp o smessaggiamento al 334-7102-672, la cifra rimane quella pattuita nel primo contratto, perché l'avevamo rinnovato e l'avevamo fatto fino al 2027, no? Però poi abbiamo deciso di, con il tuo agente, di prenderlo in mano e rinnovarlo fino al 2031 ma però senza un adeguamento economico, però un prolungamento del contratto. Scusate, che con tutta sta faccenda di sti calciatori che aumenta i anni del contratto e i schetti in scarsella e tutta sta roba, mi fa morire da ridere. Vabbè, Fabione di San Giorgio in Bosco: ciao Oriano, sono Fabione, ci vediamo alla cena della radio sabato 29, ciao bello. Purtroppo no, io, come spesso vi ho detto, e devo sapermi dilazionare nell'arco del mio quotidiano in maniera, più che esponenzialmente parlando, in maniera basso profilamente parlando, cioè insomma devo diluirmi, devo, capitemo che dall'alto della mia grandezza non posso spargere luce e sapienza in ogni loco, in ogni dove, devo selezionare le situazioni. Dai, bisogna che metta un'altra canzone.

Baila, chiquita. Baila, papà. Baila, che te pago. Nella discoteca dell'Oriano.

Un saluto particolare alla Anna Maria di Mestre e alla sua merla, che speriamo ritorni ad omaggiarla e presentargli la famiglia.

gli occhi di Beto Dev. Grazie, sei un tesoro prezioso per tutti noi. Ti auguro una buona vita. Baciata dalla testa alle mani e alle dita. La mitica Anto, fa caldo.

importante che ci sia Oria, no? Oria no, Oria sì, l'importante che ci sia l'Oria sì. Sente la zona. Dai 94 del Radio Gammona. Gammona. Che tra l'altro Gammona è anche il nome di una delle figlie di Thanos, quelle che praticamente si vedono vuoi nella trilogia dei Guardiani della Galassia, ma anche uno o due, diciamo, degli episodi degli Avengers. Gammona, che era quella tutta verde che poi si è innamorata anche di uno dei Guardiani della Galassia, eccetera. Comunque, voi che siete stra innamorati di Radio Gamma Stellare International 5, potete adesso innamorarvi ancora di più, anzi dare una consistente, diciamo così, mano a questo vostro grande amore. Come? Mettendo mano alla penna, una bella crocetta, se già non l'avete fatto, se non li avete ancora denunciati i redditi, vabbè, speriamo che noi vi porti in tribunale sta denuncia. Allora, nella denuncia di redditi c'è uno spazietto dove si può dare il 5 per 1000. Se lo volete fare a nome di Radio Gamma, il CEF è questo, il codice fiscale. Naturalmente poi aggiungere Radio Gamma 5. 01 59 80 90 288. Vi ha dato di traverso un po' di saliva. Poi comunque, se volete sostenere la radio, c'è anche un modo, diciamo così, per dare lustro e maggior splendore a questa cooperativa con il conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN lo trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, o portando il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè ai membri i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, e quindi grazie di cuore a tutti voi. Domani, dimanche, c'è importante sapere che è martedì 25 agosto, e quindi c'è Cine Gamma 5, Cine Gamma 5, che presenta Gloria. Gloria, ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien régime, inventando una musica ribelle. E la musica ribelle che ti entra nelle ossa e ti penisce sulla pelle. Leggera e moderna, quindi poppete. Domani sera 21:30 in sede della radio in via Antoniana 66, contrada Barso, comunque in sede della radio. Se venite alle 19:30 fino alle 21 se magna, dopo se varda è il film. Gas Associazione Franco Carraro 76 riparte grandissimo sabato 12, sabati 12 settembre, Gas dei Resistenti si ritacca alle in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza a tutto menù dei nostre spose. Saranno presenti il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FEAR a infrarossi. Nel primo meriggio con noi Fiorenzo Libero, che vi insegnerà ricette macro antibiotiche. Per chi vuole, è possibile fare una bio et risonanza con la Silvietta, oppure presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 e la frequenza della Liberty, della libertà. E sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Porta le chiavi, zoom zoom. E come sempre, nuove liste di gas, biobanchetti, consegne di prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora giù le mani della Cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50° del 29 di agosto. Sapete già, c'è la
serata, il casolare in via Santa Brigida Mia Divina numero 75 a Castelmigno di Resana per la cena del 50° e le prenotazioni dovete farle a Ettore Fiero Mustang al 348 85 73 609. Il menù è scritto sul sito della radio www.radiogamma5.it. È una bella ago, ma è stupenda, eh? Io ci sono stata una volta sola, però devo dire che è una location meravigliosa. Ma saltiamo in maniera pindarica e canguresca a sabato 5 settembre, dalle 10 alle 11 a Padova, angolo via Cesare Battisti, via 8 febbraio, comunque di tra praticamente, insomma, stretti tra il comune e il caffè Pedrocchi, ci sarà l'Allegro Belluco con la sua Allegra Brigata per il No Governo Banana Day, quindi anche si parlerà e dei pignoramenti lampo della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale, e si parlerà anche della rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia e di tutto e di più. Sabati 5 settembre dalle 10 alle 11 a Padova. Per ulteriori informazioni 346 36 14 469, il nostro Allegro Belluco. E andiamo un giorno un po' più in là, a domenica 6 settembre, quindi portatevi una bella tendina canadese e così fate tutto il weekend, ok, con noi, perché poi domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata, ritrovo alle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena in provincia di Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo a sacco, nel meriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, che ripeto se non ricordo male è il figlio di Cristiano Turato, che era, non so se ancora, spigere di questa emittente, e poi conference musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa a condividere, per info 340 48 44 351. AF Energia, l'ho sentita in pubblicità, vi ridà appuntamento a GVD 24 settembre dalle 14 alle 20 per il ritorno alla lettura del bolleto, delle bollete, ok? Orca petina canaia, qua il mio gamesso in mezzo, ma i dovaria. Ah, mi tocca fare tutto mi qua. Aspetta, ecco qua. Là. No, questo invece lo attacco qua perché così, ecco, viene più spontaneo. E quindi AF Energia vi ridà appuntamento al GVD 24 settembre. C'è una nuova legge per cui servono 50.000 firme, che è per avere che è una campagna che riguarda un'altra difesa è possibile, per coordinare servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica. E le firme vanno fatte apposta entro il 15 di settembre. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi c'è chi cerca casa ancora, pochi giorni, una settimana, perché deve lasciare libero l'appartamento entro il 31 di agosto di quest'anno. E quindi questa persona cerca un appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona marostica, Bassano e dintorni. Contattatelo o contattatela, non so perché non è, 338 99 46 575. Ricordiamoci la collaborazione ciaobei.org con Radio Gamma 5. Saperne di più è possibile su www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. C'è chi anche Frango cerca urgentemente casa, anche vecchia isolata volendo priva di riscaldamento, euro 3,50 400 al mese, per info 334 320 13 92. E poi ancora
Sonia, che risponde alle vostre candidature al 392 52 85 066, se siete non solo interessanti ma anche capaci come falegnami con esperienza o falegnami operai. Quelli con esperienza, falegnami o falegname, e quelle con esperienza che abbiano padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure appunto falegname o falegnama per assemblaggio di mobili e arredo in generale e nella zona di Maserà di Padova. Chiamate Sonia, ve lo ripeto, 392 52 85 066. Il comune Campo d'Arsego anche oggi può portare fino a 10 alberelli Chask 1, arbusti autoctoni, però bisogna prenotarlo entro il 30 di settembre. Per saperne di più chiamate il comune di Campo d'Arsego, ufficio ambiente, allo 049 92 99 845. Mi pare che siamo arrivati alla conclusione, manca solo Michele Lavorato, ve lo dice Orian Sin Barbato, fategli una telefonata, vi fate spiegare ben bene cosa sta vivendo sta creatura e se potete dategli una mano al 348 92 34 852. Trattarero trapparue. E ultima ma non ultima, l'ho tenuta per ultima proprio perché è un po' particolare, perché dice che per chi vuole dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro, lunedì alle ore 15:30 alla chiesa del centro a Zanè. Quindi lunedì, non so se è oggi, penso che sia oggi, non mi mettono una data, comunque suppongo sia oggi, alle 15:30 a Zanè, nella chiesa del centro, per dare l'ultimo saluto a Zamiro. E a questo punto io direi di dare una svolta musicale a codesta situazione, perché poi arriva la pubblicizzazione, no? Vai, là!

Shakira, Shakira. Secondo me la versione femminile del grandissimo Michael Jackson come capacità danzatorie. Shakira, Shakira. Todos

0: No, stavo ragionando per conto mio, dice, ah beh, a posto, perché te riesci anche a ragionare. No, perché mi rendo conto da questo smessaggiamento della Daniela Padova Bisses e anche da quello precedente da parte della Antonella di Corte, che vi sta a cuore, veramente vi sta a cuore tanto tanto la mia salute psicofisica, spirituale, morale, filosofica, orianinica, barbitica. Perché l'una mi dice, caro Oriani, Orian sì che dir si voglia, hai trovato qualcosa per far merendina? Altrimenti ci deperisci. Daniela Padova Bisses. E questa è una grandissima dimostrazione che ci si tiene all'Orianone. Ma anche quell'altra signora e ragazza de Corte, che dice, ciao Oriano, concordo, sei un tesoro prezioso per tutti noi, grazie sempre che ci sei, un abbraccione da Antonella di Corte, buonissima giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma Stellare International 5. E quindi io, diamante, smeraldo, rubino, io come le sei famose gemme di degli Avengers, con cui poi schioccando le dita potem fare un universo nuovo, pieni rasi quelle sei gemme dell'universo, piene di raggi gamma. Perché dovete ricordare una cosa importante: se niente avviene a caso con una S sola, ricordatevi che radio gamma, ok, altro non è che la traslazione dei raggi gamma portati radiofonicamente a voi attraverso i 94 MHz. Se poi ci aggiungiamo il 5, che è quello della comunicazione, è quello del mercuriale, è quello anche un po' pontifico, perché riguarda anche il Papa e una certa iconografia, ebbene, che dir di più? Che darvi più spiegone di questo? O spieghino, o spiegato, o spiegazzo che dir si voglia dal vostro Oriansì Barbazzo. Potrei dirvi in aggiunta, solo in questo momento, a Dio piacendo, andiamo in pubblicimento. Oh yes!
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette. tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

e adesso perché sta cavolata? Oh, l'ha detto adesso, cioè scusa, l'ha detto adesso la pubblicità, e il sole vi bacia sempre. Io che sono nato il 19, che corrisponde al sole nell'iconografia dei tarocchi, e allora cosa posso fare di più e di meglio se non baciare i tigrotti e i tigrotti, i gammani e le gammane in ascolto, visto che il sole vi bacia sempre in te la fronte, eh? Che non faci scherzi, che magari finché so di mandarvi il basetto non cambia posizione, mi raccomando. Vi ricordate il famoso detto: hai voluto la bicicletta e allora Shakira. Shakira. Shakira. La bicicletta. Hai voluto la bicicletta? E allora ti becchi Shakira.

Allora, se adesso mi sentite lontano è perché sono stravacato, decisamente da buon Riancì barbato, sulla poltrona del gammato. Non ho voglia di avvicinarmi al microfono, sto così bene, spapparanzato. Vediamo se mi arriva il cavo del microfono fino a qua, ecco, sì, ma fa fatica a tenerlo in mano. Mamma mia, mi tocca avvicinarmi. A volte me lo chiedo anch'io, non ve lo chiedete solo voi, me lo chiedo anch'io, come faccio ad essere così scemo? Non lo so, mi viene spontaneo. Ciao Oriano, stamane sono qua a casa con mia figlia, che però non mi scrive come si chiama, attenzione Paolo, bevi l'acqua, perché se bevi l'acqua, chiaramente mangi fuoco, ma mi devi mandare anche... E triti terra, per non parlare poi della aria che si fa di conseguenza... Devi mandarmi il nome della figlia se vuoi che qualcosa io faccia, no? Perché dice: stamane sono qua a casa con mia figlia, indovina chi ha disegnato la locandina del 6 settembre che hai letto prima, fa anche la rimina. Però preferisce stare ad ascoltare la tua trasmissione e non vuole uscire. Dille qualcosa tu, ciao, ciao, Paolo, bevi l'acqua, e Aurora si chiama la figlia. Allora, mi tocca farti lo spiegone, Paolo. Oriano vuol dire, se vai a vedere il significato del nome, vuol dire figlio del sole o figlio di Urano. 19 ottobre, 19, corrisponde al sole nei tarocchi. Ma una che si chiama Aurora, che fa parte di tutto quello che è la barandam solare solistico, ma vuoi che se ne vada in giro a fare cosa con il papi? Ma è ovvio che sta lì, se è un'aurora o fosse anche un tramonto o un pieno meriggio, ad ascoltare me che sono il sole per eccellenza. Scusami, sai, cosa vuoi che gli dica? Esci con papi? No, Aurora, stai lì, tranquilla, seduta comodamente a casa, fai colazione, fai merendina come ho appena fatto io, anzi grazie... E ringrazio particolarmente la Daniela Padova Bisses che mi ha fatto venire in mente che forse avrei trovato un Kit Kat nella macchinetta. Così è stato, così fu, e mi rimpinguai di Kit Kat stamattina. Quindi Aurora, assa perdere papi. Comunque complimenti Aurora, perché hai fatto una locandina veramente eccezionale. Non so quanti anni tu abbia, ma comunque sia sei stata veramente un'ortografica disegnatrice pittrice incredibile, bravissima, veramente. Quindi stai lì a casa, stai tranquilla, lascia che papi brontoli, tanto da ex collega non può neanche tirarmela più di tanto, perché sa quali sono i tempi radiofonici e soprattutto conosce perfettamente

0: esattamente il mio modo ironico e cazionistico di trasmettere, quindi Aurora, tesoro mio, rimani là, che è così che ricevi pace, serenità e amore, felicità, ottimismo e speranza. O t'anda fuori col papi, con sto caldo, in mezzo al traffico, gente de qua, gente de là. Tutto questo odore puzza di umanità. No, statene lì. Aurora, statene a casa ad ascoltare me, figurati, dai. Poi me la vedo io con papi, casomai, ok? D'accordo. Arianna, vale per te, scusate, vale per te lo stesso discorso che faccio spesso anche a Mariano Bastianello. Se voi mi mandate tutto quello che è uno slasciamento di coordinate e iconografiche e tubistiche, cioè da YouTube, e io come vado? Dove vado? A cercare a fare? Dai, non sono così tecnologico. Scrivimi tu qualcosina, casomai, che faccia riferimento a tutta sta pappardella di linea facebook.com/share t cos'è 1 1 h q q vax, eccetera. Capito? Arianna, cara, ti vuoi bene? Ma semplificami la vita, ti prego. Anche perché è arrivato il momento dello spiegone. Ecco, e adesso diciamo, caro Paolo, bevi l'acqua. Se tu ritieni che la tua Aurora, nonostante sia così avanti dal punto di vista pittural e locandieristico, per uno spiegone religioso, cattolico, spiritualistico, allora sì, portala fuori, porta a fare un giro. Ma se pensi che ella sia colei la quale riesce comunque ad avere l'intelligenza per capire lo spiegone che vi farò tra poco, allora lasciala lì che ascolti giustamente questo meraviglioso, incredibile, stupendo, eccezionale, magnifico, e eclatante, galattico, universale e divino, e chi più ne ha più ne metta, ma lo metta agli altri, non a me, e naturalmente nel darvi questo spiegone. Parlavamo di colui il quale, Gesù, 2000 e più anni fa, venne sulla terra e morì. No, io sto nel racconto biblico, dopo non stiamo là a disquisire ma se è vero o non se è vero, eccetera. Allora, prendo le due estremità bibliche, cioè lui che è venuto la prima volta, si è sacrificato fisicamente, l'è morto in croce per dare a tutti la possibilità di non solo salvarsi, ma di capire, intraprendere la via, la verità e la vita, che avviene solo esclusivamente attraverso di lui o seguendo quello che lui disse, quello che lui raccontò, quello che lui affermò, per cui c'è pure morto oltretutto. Quando nell'Apocalisse di Giovanni si parla della sua venuta nelle nubi, eccetera, che verrà giù e poi insieme al resto dell'umanità, quello che sarà rimasto dell'umanità, verrà finalmente a regnare insieme a tutti noi, in quella seconda venuta c'è una ragion avveduta, decisamente logica, obiettiva, che guarda caso rappresenta proprio quello che noi tutti stiamo vivendo. Ovvero, questo è lo spiegone di Oriano, attenzione, non so se lo trovate scritto in libri o questo, non mi interessa. È uno spiegone che vi faccio io per mia, diciamo così, orianinica convinzione. È ovvio, è logico che lui venga per la seconda volta, perché dopo un tot di tempo, visto che il tempo dea, de quei umano, cioè al di là dell'umanità, è eterno, non c'è problema, non scorre le ore, scorre proprio eternamente. Qui sulla terra c'è un tempo per ogni cosa, infatti i fasoi immatura in un determinato tempo, e cotighe magnai dentro di ti immatura in un determinato tempo, che dopo si trasforma anche in aria, no? Ecco. Ma seriamente parlando, ripeto, è ovvio e logico che lui venga per la seconda volta, perché quando venne la prima volta a morirci qua sulla terra per noi e a dirci qual era la strada che dovevamo percorrere se volevamo stare nella luce, nell'amore e nella salvezza, e quindi liberamente decidere e scegliere se stare nell'amore, nella luce e nella salvezza, oppure prendere la via dell'odio, dice, sì, e poi della dannazione, della perdizione e dell'oscurità. Quindi, no, questi tre aggettivi: amore, luce e salvezza, odio, oscurità e perdizione. Ci ha lasciato, ci sta lasciando tutto il tempo che ci serve, perché noi liberamente si decida e si scelga quotidianamente, individualmente e collettivamente. È ovvio che dopo un lasso di tempo che solo lui e il Padre Celeste conoscono, verrà a raccogliere, come fanno i buoni contadini, no? Quando vanno a mietere, andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Ce lo dice anche oggi il nostro barbato Oriano, Oriano, Oriano. Quindi è ovvio che, dato un lasso di tempo, così come a scuola, le elementari sono 5 anni, c'è un tempo, le medie inferiori sono 3 anni, c'è un tempo, le superiori vanno dai 3, 2, 3, 5 anni, 4, 5 anni, c'è un tempo, l'università ha un tempo. Cioè, anche nel raccogliere ciò che si semina, prima o poi si arriva alla raccolta, appunto alla mietitura, e c'è un tempo. Ebbene, un tempo assai lungo, assai dilatato, il buon Dio, il buon Gesù ci ha lasciato, perché quando verrà, verrà a raccogliere chi liberamente, liberamente ha deciso e scelto per la via, la verità e la vita. Quindi per l'amore, la luce e la salvezza. Chi invece avrà scelto per l'odio, l'oscurità e la perdizione, se ne starà dov'è, praticamente. Quindi la seconda venuta è proprio talmente nella logica divina che sarebbe assurdo che non avvenisse. Perché non sei che magari butta qua, facemo come che avà e dopo a fine vedremo come che avà a finire. No, ci ha messo qua, abbiamo da purgar, abbiamo da fare delle cose, può essere una vita, possono essere più vite, possono essere 5 anni, 100 anni, 2000 e passa anni, ma comunque sia, lui è venuto, ha dato inizio a un tempo che quando lui vorrà si concluderà, e quindi verrà a raccogliere ciò che ha seminato, ma soprattutto ciò che ognuno di noi avrà coltivato di questa semina. Perché c'è una bellissima parabola in cui, che Gesù fa in uno dei Vangeli, in cui parla dei semi, i semi che cadono sulla sabbia, dei semi che cadono sulla terra, dei semi che cadono in mezzo ai rovi e dei semi che cadono invece, ecco, come ti Oriano, che ti sia un semo per eccellenza, sì, grazie, me lo sono detto da solo, così mettiamo tranquilli tutti, o quelli che invece cadono nella buona terra, quindi danno frutto e raccolto. Ebbene, chi avrà deciso di essere buon frutto e quindi di conseguenza buon raccolto, liberamente, nella propria decisione, nella propria volontà, verrà naturalmente mietuto e raccolto. Quindi è ovvio che ha una logica proprio ineccepibile la sua prima venuta, per cui ci dà un tempo in cui liberamente decidiamo da che parte stare, e poi quando verrà, e solo lui lo sa, è il Padre, la naturalmente, mi ripeto, verrà a raccogliere e a mietere chi liberamente avrà deciso e scelto per andare lungo la via, la verità e la vita, cioè verso, lungo quella strada che il Cristo ci è venuto a dire, a seminare e a testare, a provare sulla propria pelle. Non ha detto armiamoci e partite come fanno gli esseri umani. Lui è venuto, per noi è morto, ci ha riaperto la via della salvezza e del ritorno alla casa del Padre, e dopo un tempo che sta quasi per esaurirsi, finalmente lui ritornerà a riprendere coloro i quali hanno avuto la forza, la volontà, l'amore, la luce, il desiderio e ogni fibra del loro essere umano e spirituale di essere o di andare lungo la strada che lui aveva tracciato, lungo la strada che lui ci ha fatto vedere e che lui per primo ha percorso. Quindi ripeto, non armiamoci e partite. No. Lui è venuto, ha fatto ciò che doveva essere fatto per primo, ha riaperto la strada e chi ha voluto e vuole o vorrà percorrerla sa che poi nella seconda sua venuta verrà raccolto dalle angeliche mani di questo meraviglioso essere che si chiama Gesù, il Cristo, figlio di Dio, parte della Trinità. Dice, perché? Dici Trinità, io non ci credo che siano, come fanno in tre essere praticamente uno solo? Beh, guardate che se volete uno spieghino ve lo faccio velocino. Prendete l'essere umano, ok? Tanto per dare, ma guardate che è un esempio proprio terra-terra. Scientificamente parlando, quindi nessuno può contestarlo, quello che adesso vi dico, c'è una triplice minimo anche dentro di noi. Minimo, anche proprio a livello umano. Perché noi abbiamo due emisferi, ok, nel nostro cervello. Quello razionale, obiettivo, e quello creativo, istintivo. Quindi, uno è vivere secondo razionalità e obiettività. Uno è vivere secondo creatività e istinto. E un'altra cosa è vivere facendoli lavorare insieme. Sono tre momenti, tre passaggi, tre modi di vivere completamente diversi. Quindi, male che vada, scusatemi la metafora, l'esempio forse terra-terra, magari anche banale, ma anche l'essere umano ha una sua triplicità, una sua, tra virgolette, umana trinità, proprio in quello che la scienza stessa ci spiega e ci dice. Un emisfero, un secondo emisfero e le sinapsi che uniscono i due emisferi. Sono tre modi diversi di vivere, perché io ho conosciuto persone estremamente razionali, persone estremamente istintive, persone che coniugavano l'una e l'altra cosa in una maniera a volte coordinata, a volte scoordinata, ma comunque lavoravano entrambi, e quindi già da questo c'è una spiegazione umana e scientifica, biologica, che anche noi, volendo, abbiamo una triplice. Fine dello spiegone. Buon lunedì, e se fosse già arrivato come un ladro nella notte, ciao da Davide B. Infatti lo dice che lui verrà di notte come un ladro, ma non è ancora arrivato, perché se fosse arrivato la mietitura la vedresti. Quindi certe testine che sono in giro per il pianeta, sia testine normali che testine che comandano, le vedresti subito. Anche perché lui non solo legge perfettamente nei cuori e nelle anime delle persone, e non solo sa che chiunque sia stato anche il più grande disgraziato o disgraziata può cambiare sistin da un momento all'altro, e anche chi tanto devotamente ha vissuto magari per anni e anni, all'ultimo istante può invece passare dalla parte dell'oscurità, ma solo lui conosce i tempi, solo lui conosce perfettamente i cuori delle persone. Per cui quando arriverà, appunto come un ladro di notte, quando arriverà te ne accorgerai, perché ci sarà la mietitura. Punto. E non mi pare che adesso che sia tanta mietitura in giro, vedendo quanti figura porche, cialtroni, ciarlatani e delinquenti e filibustieri che sei in giro al momento, vuoi in versione maschile, vuoi in versione femminile o anche in maniera edulcorata o scambiata. Ecco, personalmente penso questo, dopo ognuno la pensi come vuoi. Buongiorno Oriana, quanto mi auguro per lei che questo succeda, quanto lo voglio, che dispiacere sentire così tanta disperazione e miseria. Guarda, c'è un senso, sai, nella disperazione e nella miseria c'è un senso che se tu lo metti in associazione a quello che vi ho appena raccontato, ha una sua spiegazione anche lì logica. Allora, per un attimo, solo per un attimo, tanto per farvi capire un po' meglio l'esempio che vi voglio fare, immaginate che ci crediate o meno, non importa, ma così, come lavoro di immaginazione, no? Come lavoro di fantasia, mettiamola così, così non vado a toccare e urtegare il credo di nessuno. Mettiamo che effettivamente Gesù sia venuto e abbia vissuto quello che ha vissuto, cioè le oltre 5.000, quasi 6.000 fustigate che ha preso quando l'hanno incarcerato, la corona di spine, la lancia che gli è entrata in tel costato, la metterlo in croce, tutto quello che ha patito fisicamente, ok? Quanta miseria e disperazione ha provato, visto che è anche scritto che nell'orto dei Getsemani, addirittura mentre il serpentone, in certi film che si sono visti, gli scivolava vicino e lui piangeva, perché era anche in natura umana, e piangeva e disse: Padre, tu se vuoi puoi togliermelo questo calice, ma comunque sia fatta la tua e non la mia volontà. Cioè, quanti momenti di disperazione ha vissuto e quante volte hanno tentato, finché non l'hanno beccato, di fargli la festa. Quindi quanta tensione anche lui ha dovuto vivere, ma lui sapeva qual era il suo compito e sapeva qual era la sua missione. Fate questo come così a missione, tanto di fantasia, diciamo così, no? Quindi ha vissuto, è venuto veramente e ha vissuto quello che ha vissuto. Ma a me, sinceramente, dico, ma mi sarei in grado di sopportare, come ha riportato una famosa mistica di cui non vi riporto il nome perché non vorrei dire una cosa per un'altra, ma mi ricordo molto bene cosa questa mistica, che aveva un colloquio diretto quasi con lui, gli ha detto di aver preso: 5.800 erotte frustate. E guardate che se è vero, se almeno in parte è vero, il film che fece Mel Gibson, il famoso film, e quando viene frustato non con una frusta normale, ma che alla fine o anche lungo la corda ha quella specie di artigli, di punteruoli, e così ogni volta che gli davano un colpo di frusta, questi artiglioni entravano nella carne e, tirando per ridargli il colpo successivo, gli strappavano la carne. Oppure, se volete un esempio più recente, e stiamo parlando solo delle stigmati, sappiamo ben il nonno Pio cosa ha vissuto per 50 anni con le stigmati che aveva ai piedi, alle mani, al costato. Per fortuna che non so se aveva anche la fronte che gli sanguinava ogni tanto per la corona di spine, e senza contare quante volte intorno alle 2:30-3 di notte, tutte le notti che Dio ha fatto durante la sua vita o quasi, E il cosaccio, come lo chiamava lui, andava a trovarlo e oppettenava de brutto, fisicamente proprio. E come urlava dal male e dal dolore il nonno. E perché tanti sono morti, ma quante testimonianze di suoi ex confratelli, perché appunto sono morti, dicono nella bibliografia che lo riguardano, dicono e raccontano che a quell'ora loro, i confratelli, si chiudevano a chiave dentro le loro celle e si tappavano quasi quasi le orecchie perché sentivano rumori e urla e cose incredibili uscire dalla cella del nonno Pio. Quante ne ha passate anche che ha creatura là? Ma ha passato quello che anche il Cristo ha passato 2000 anni fa. E purtroppo anche noi, a modo nostro, magari non con la stessa intensità e diciamo presenza fisica, anche noi in qualche maniera, tra virgolette, dobbiamo finire stigmatizzati. Anche noi dobbiamo sacrificare sulla croce del Calvario, sacrificare il nostro ego, perché alla fin fine è quello che costa di più ad ogni singolo essere umano. La flagellazione e la crocifissione del proprio ego non è facile, e ve lo dice uno che, a proposito di ego, non è secondo a nessuno. E credete che io non me la deva sbattere in te i denti e in te la coppa tutti i giorni? Credete che quello che ho vissuto e passato quando andai in Canada nel 98 e dal 98 in poi non sia stata la conseguenza di una bea risistemata al mio ego? È certo che sì, ma tutta la mia vita e questa mia primissima, stupenda, meravigliosa parte di vita in questi primi 7 anni di vita, diventeranno 7 il 19 di ottobre a proposito, mi raccomando. E credete che anch'io non sia stato tegato moralmente, fisicamente, economicamente, professionalmente, sia nel mondo del lavoro che nel mondo sportivo? Che popò de sventagliamento! Certo, ognuno di noi riceve come esperienza, come dono, perché è un dono, le esperienze che è in grado di reggere e di sopportare, perché il Divin Padre Celeste, Gesù, chi ne è certo dei stupidi, e sa benissimo quanto e come un'anima può reggere, ma lo deve fare con un'assoluta e totale volontà. Cioè, quando noi abbiamo un'esperienza negativa, la prima cosa è andare giù de susta, de caretona, mamma mia, come è capita questo. Ma ricordiamoci che il destino, e dice vabbè, a fortuna se cieca, ma a sfortuna che vede molto bene. No, lasciamo stare i luoghi comuni. Il destino sa benissimo quello che fa. E se è vero che nulla viene a caso, non può esserci al mondo essere umano che subisca un'esperienza, per quanto negativa, superiore alla sua capacità di resistenza. E se anche dovesse perire, tra virgolette, a causa di questa esperienza, quella esperienza e quella, diciamo, cedere completamente, comunque quello che santificherà quell'anima in maniera eterna. Quindi che si abbia la forza di andare avanti o superarla, o perlomeno se non riesce a superarla andare avanti, o che si crolli, che non ce la si fa, per vari motivi, comunque è la via della santità, è la via, la verità e la vita, unica e sola per essere mietuti quando sarà il momento, nella, dalla e per la seconda venuta del Cristo. Fine spiegone. Noria, non mi sono forse spiegato male, intendevo che nel suo tono, nelle parole sue, sento tanta disperazione e voglia di essere consolato. Beh, Vara, Mi dispiace che te abbia corretto, perché proprio non sei né disperazione né voglia di essere consolato, te lo dice Oriansin Barbato. Anzi, mi sono, come dire, sin dalla mia nascita io sono nato consolato, perché se mi seguissi con una certa frequenza, sapresti che per quanto io possa andare giù di susta nelle mie esperienze, a un certo punto mi viene spontaneo, pam, tocco il fondo e dopo risalgo e ritorno alla, come dire, a vivere la vita con quella ottimismo, quella speranza, con quella ironia, se vogliamo anche, o quel modo di cioffecare che mi è tipico, o a fare il monassa, come direbbe Andrea dell'Isola Vicentina. Quindi era meglio se ti fermavi al primo messaggio, che allora lì, hai capito, era più coerente. Con il secondo messaggio sei proprio andato fuori, com'è che si dice, fuori tema, perché non, credimi, non cerco consolazione proprio in nessun caso, né da uno o più esseri umani, né tantomeno consolazione dalla vita, forse perché presuntuosamente credo di sapere molto bene cosa la vita sta riservando all'umanità. Per cui, se cogli disperazione e consolazione, è per l'umanità, per quello a cui andrà incontro. Per cui, scusami, io mi sento per il momento, ma solo per il momento, a Dio piacendo, preparato. Dopo ognuno la pensi come vuole. Grazie Oriano per lo spiegone, siamo rimasti in ascolto, però adesso si esce in bici senza se, senza ma. Povera Aurora, guardati, vedi i genitori come chiese, ma vedi io come chiese, assertivi e proprio autoritari. Detto che, bon, ha fatto lo spiegone, a posto, Aurora, via, montemo in bici e andiamo. Mamma mia. Comunque trasmetto ancora il venerdì pomeriggio, temporaneamente fino a settembre, poi vedremo. Ma dai, temporaneamente continua, ho dovuto fermarti a settembre, che col fresco se trasmette anche meglio, no? Teston. Qui Aurora si vergogna un po' a sentirsi nominata in radio, si emoziona come se fossi in regia. Ti salutiamo. Ecco, allora Aurora, non ti preoccupare, non ti nominerò più, non dirò più che tu sei Aurora, figlia di Paolo Bevilacqua, e che adesso stai uscendo tu Aurora con il papà Paolo Bevilacqua, che è speaker fino a settembre di Radio Gamma 5, e vai adesso a farti un giro in bicicletta, perché lungi da me nominare ancora il tuo nome Aurora e naturalmente il nome del tuo papi Paolo Bevilacqua, speaker attuale di Radio Gamma 5, dicendo che siete stati bravissimi tu Aurora e il papà Paolo Bevilacqua. Paolo, ho capito, uno di questi giorni ti viene a trovarmi qua a Pico e a me dà una tavanea in te a coppa che mi fa passare i cervicali, che mi dà fastidio da anni, sono convinto. Ciao Riani dell'Inidi, forse no, non c'entra, ma guarda che tre in uno puoi stare come assieme senza problemi. Ah ecco, è il vaccin trivalente, paltetano, difterite e pertosse. Che goffato, che altro di un esempio lampante. Scherzemo par non piangere, va, è sempre forza Inter. Adriano 68, vedo. Anche a livello biologico, scientifico, medico, che se la triplice, quindi. No, Tusat, no, no, no, sisto, me dispiace, ma guarda, devo dirtelo con tutto il cuore, mi pena che posso te faccio un monumento, non al monumento ai caduti, no, ma un monumento in vita, perché da ti nei miei confronti un tal smessaggiamento non me lo sarei mai aspettato, visto le varie diatribe e come dire, diversità discorsive che spesso abbiamo, che te me vengi a dire e a scrivere un messaggio così, sisto, ma qua il mondo si deve rivoltarsi. Beh, sì, sto scusami, guarda, bisogna che io dica qua il mondo se devo rivoltarsi veramente, proprio capotarsi, capito? De 180 gradi. Oh, ragazzi, è il sisto, senti cosa che mi scrive. E il barbato non è disperato, tutt'altro. Semmai, e mi si permetta tale aggettivo, è tanto tanto ostinato. Ciao Sisto, e mi te dago ragione. Orca petina canaia, caro Sisto, a dirmi che sono tanto tanto ostinato, te dà ragione Lorian si barbato. Però che ti te vengi dire a giustificarmi, a difendermi, addirittura non posso, basta. Bon, ciaone. Siamo a posto, anche ancora ho avuto a me bea slenguassata e pavoneggiante complimentazione, e quindi vi lascio e finisco la trasmissione. No, meglio finirla qua, perché sapete, no? È come il bravo atleta, si ritira quando ancora è performante, perché fare una parabola, capito? Una parabola cadente non è bello per nessuno. E allora, visto che sono stato portato questa mattina io Riansi Barbato in auge dal Sisto, ciao Tosi, arrivederci, buona giornata, buona settimana. Se risentimo, forse se riesco ad assimilare, forse GVD, ciao. Fatto scherzo, mi tengo il complimentone, ma rimango in trasmissione. Sisto, te l'ho sempre detto e te lo ripeto, ma fossimo anche proprio, ed ho capito, ti extraterrestre e mi umano, o mi extraterrestre e ti umano, te giuro, te voglio un ben che non te puoi immaginare. Cioè, ho fatto questo esempio per far capire che per quanta diversità possa magari anche esserge, io dal primo giorno che mi hai smessaggiato a tutt'oggi te vo suo e te voglio e te vorrò e te lo dico che non sono mia imbriago, tanto tanto tanto bene, perché leggo tra le righe dei tuoi smessaggiamenti sì tanta intelligenza non umana, non culturale, non di conoscenza, ma di sana e saggia sapienza. To che te lo dà una lingua sana anche a me adesso, vai, via, per ripagarti. Oriano mi fai sempre sorridere, come si dice, gente allegra, il cielo aiuta. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e alle ascoltamucche. E Daniela Padova Bisses, oh, non offendetevi, perché... ascoltatori e ascoltatori, e ogni tanto mi viene da fare a dire a puttanata di ascolta mucche, ma se perché ascolta tori, ascolta mucche, ascolta capre, ascolta agnelli, ascolta asini, ascolta giraffe, ascolta ippopotami. A proposito degli ippopotami, lo so che ve l'ho detto, ma ci fosse qualcuno di nuovo. Aurora, aspetta prima di andare fuori col papi, aspetta, che ti devo dare una notizia scientifica del mondo animale. Aspetta. Così dopo te fai bea figura col papi. L'ippopotamo, che salse una bea bestia, grossona, no? Quando si deve difendere da un predatore... di quelli grossi, può essere un puma, un leone, cioè, quando si deve difendere, cioè di solito anche lui preda, soprattutto quando è in acqua, eccetera, oppure naturalmente non si nutre solo di erbe. Però quando si deve difendere, cosa fa l'ippopotamo? Ascolta qua Aurora, che dopo te fai bea figura anche con i compagni di classe quando ricomincerai la scuola. L'ippopotamo, che potrebbe essere anche una cosa che potremmo anche noi esseri umani fare, e poi vi spiegherò perché, l'ippopotamo quando viene aggredito o rincorso, per difendersi tacca a sparar quantità de pupù incredibile, e dice vabbè, è fin qua, si affadosso da paura, no, lo fa apposta, spara quantità di de roba, e con la codina ten, la spalma e la disperde per tutta la, quella che è la, diciamo il campo verticale orizzontale che gli sta un po' attorno ma dietro, che così capito, investito di sì tanta merda praticamente, il predatore o la predatrice dice mamma mia, ah no? Dico, mamma mia, vado a caccia a sto animale che se piende merda, no? Assolutamente, hai capito? E allora mi è venuto in mente che anche noi esseri umani potremmo dotare una difesa del genere. Quindi quando troviamo qualcuno che ci sta un po' sulle balle, senza dover aspettare che ci vengano a predare, visto che molto spesso cercano di infilarci il mattoncino per le ciappette, e noi ci mettiamo tranquillamente, hai capito? Visto che comunque ci vogliono mettere a 90 gradi, e noi ci mettiamo di sponte a 90 gradi e cominciamo pam pam pam. Dice però la codina non ce l'hai per spalmar di merda e chi ti sta dietro. E va bene, casomai lo si può fare in coppia, cioè si può chiedere a un amico, un'amica, a qualcuno, dire senti, te me usi come un canon, no? Mi piego a 90 gradi, ogni tanto te me dai un colpetto su a coppa e mi pam pam pam sparo, e ti con un baston sì, muovendo orizzontalmente all'altezza del mio buccio di ciulo, spalmi tutto quello che esce verso quelli che stanno cercando di aggredirci. Ecco, adesso avete capito come si fa, non tanto a introdurre, ma mettere ogni tanto i puntini sulla I e far sì che una trasmissione meravigliosa e magnifica diventi una trasmissione di merda, praticamente, capito? E anche tu hai le tue sofferenze fisiche, mi dispiace. Un abbraccio, Luisa. Cara Luisa, figlia, amica, sì tanto frengo, frengo, stop. Ognuno ha le sue, no? Quello che conta, io mi ricordo quando un bel po' di anni fa, per fortuna, ebbi un attacco di... come si chiama? Vabbè. I calcoli, no? Un attacco di calcolosi, per cui dopo sono finito anche in ospedale, che stesso, però in mezza mattinata, insomma, abbiamo risolto il problema. E, oh, Mara, te io non go biaste ma, non so neanche a me perché. Non so. Me lo chiedo ancora oggi, col mai che me faceva, no? Sto calcolo che, sapete, qua sul fianco destro, non so come ho fatto a tirare su tutti i santi del paradiso e far venire su tutti i demoni dall'inferno perché a un certo punto, mentre ero là che pregavo, ti prego padre, aiutami, fammi passare, a un certo punto mi si scampa una rida roia, perché tanto gli era il mai, ma grande e forte, che mi veniva da ridere al pensiero di me che domandavo al Padre Eterno di farmi passare, e vedevo che non faceva finta, capito? No, non faceva finta, proprio non ascoltava in quel momento, che probabilmente gli era impegnato in altre robe che aveva e rece girare da un'altra parte, ma che però poi, attenzione, perché questo è avvenuto tra la notte, è iniziato verso le 5:30, 6 della notte, ed è durata più o meno fino quasi alle 2 del meriggio dello stesso giorno, quindi le 14, insomma 9 ore, no, canoniche 9 ore più o meno, 8-9 ore, ebbene 9-10 ore, ebbene cos'è, perché mi sono venuto a ridaroia? Perché poi mi è venuto in mente che siccome niente avviene per caso, ho detto vabbè, vediamo dove che te vai a parare, vediamo cosa che si da capì. Proprio quel giorno, cara Luisa, amica mia, cara fraterna amica, tornando a casa dall'ospedale, erano le 2:30 più o meno, mi ha fatto tutta una serie di esami, mi ha fatto ecografia e ha visto insomma che gli era sti problemini, era bevi litri e litri di acqua. Morale della favola, insomma, comunque risolto il problema, espelluto il cativuto. Torno a casa intorno alle 2:30, adesso non ricordo se le 2, insomma tra le 2 e le 3 dello stesso giorno, quindi di martedì, perché era la notte tra il lunedì e il martedì, fino alle 2:30 del martedì. Vado a fare piano piano, perché avevo ancora un po' di intorpidimento, vago a versare a cassettina della posta, e quel giorno trovai una lettera. Perché vi faccio tutto sto spiegone, sto racconto? Perché per l'ennesima volta, se già non lo sapete, non l'avete capito da soli, visto che niente avviene a caso, bisogna soprattutto andare a capire perché hai fatto, stai facendo quella esperienza. Quindi tiro fuori la lettera, vedo che arriva dal Canada, vedo che arriva dalle isole della Maddalena, vedo che la firma era del mitico ragazzo che ho conosciuto lì insieme alle altre anime con cui ero andato nel 98 lì in Canada e poi ancora nel 2002, cioè il mitico Brian. E quindi, tornato su un po' alla volta col vocabolario, ho tradotto quello che aveva scritto, che era la risposta a una lettera che molti mesi prima io gli avevo inviato. Quindi proprio quel giorno, arrivare a casa, sappiamo che i calcoli, cioè sappiamo, c'è chi dice, ma io sono d'accordo con loro, che i calcoli siano la materializzazione delle paure, delle concretizzazioni, cioè si concretizzano, si materializzano, si solidificano le paure e quindi poi si espellono, si buttano fuori. Ebbene, leggendo la lettera, capendo che proprio quel giorno ho avuto quel problema e quel giorno mi è arrivata la lettera, ho capito, ed erano passati, penso dunque dal 98, stiamo parlando, se non vado a memoria, credo sia stato 6-7 anni fa che mi è venuto quell'attacco, mi sono venuti i calcoli, e facendo proprio quello che è il passaggio solito che faccio nell'unire i vari puntini, tutte quelle paure che mi avevano, che si erano impossessate di me dal 98 fino a quel momento, perché nel 98 io in Canada, lì dove andai, ci andai per determinati motivi, convinto poi, certo, assolutamente, totalmente certo di rimanerci, ma poi il destino, e quindi il buon Dio, ha deciso per il piano B. Quello era il piano A, che avrebbe potuto concretizzarsi, ma che per vari motivi, insomma, in cui anch'io ho contribuito, non si è concretizzato. E quindi il Padre Eterno, che fa sempre non solo il piano A, ma fa il piano B, C, D, cioè prende tutto l'alfabeto e anche oltre, quando si tratta di ogni singola anima o collettivamente, tutte quelle paure che dentro di me, consciamente e inconsciamente, si sono materializzate, le ho espellute quel giorno. Questa è la risposta. E dovevo fare quel passaggio, perché dopo aver passato anni e anni veramente in totale o quasi totale frustrazione o comunque dispiacere, dolore, perché le cose erano andate in maniera diversa da come desideravo, pensavo, sentivo, volevo, eccetera, in quel preciso istante mi è stato detto, purtroppo in maniera dolorosa, ok, mi è stato detto: non ti preoccupare, adesso ti abbiamo ripulito. E da quel momento là ho detto: basta, da oggi in poi non dubiterò più di determinate cose, non avrò più paura. Ed ecco perché tutto quello che sta succedendo dalla fine del 2019 ad oggi non può farmi paura, perché è esattamente tutto quello che sapevo, che sentivo, di cui ero certo che sarebbe accaduto, ed era il motivo che mi aveva spinto nel 98 ad andare lì in quel luogo in Canada per rimanerci, ma chi invece è il buon Padre Eterno ha detto no, Gesù Cristo non ha detto armiamoci e partite, quindi e se veniamo sulla terra se morto e quindi anche te se tutto giusto va tutto bene quello che te hai fatto dove che te si dà il motivo che te ha spinto eccetera eccetera eccetera, ma te ritorni in Dio, te ritorni a casa e te passi giorno per giorno anche a te atto beo calvarietto, ti hai capito caro Orianetto? Così mi ha detto il mio grande preferito e amorevole celeste e perfetto padre.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Ma in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
11: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
11: Se non se avesse capito,
5: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

하다가 동동들 허연 저 그다음 하남대요 도현 기어도도도교 다연제다 사연아 가담대요 아인다가라 수도. Scusatemi, ho salutato i miei parenti giapponesi che so che sono all'ascolto, però siccome non posso far torto a nessuno, vorrei salutare anche quelli che invece abitano in Cina e quindi in lingua mandarina, anzi più rianina che mandarina, vorrei salutare anche loro. Bene. Vabbè, uso privato del mezzo pubblico, scusate. Mise ormai un fiacche non so performante, ma cosa pensi, tu parlo di sport. Vabbè, anche se te parlavi di qualcos'altro, Adriano 68, che me frega tesoro, tanto amico sei i miei problemi insieme al profeta del Verona che chiama il dispositivo da far mettere a nuovo, quindi figurate se mi interessa dei dispositivi di che altri, dai. Allora, morta di meningite a 5 mesi, i medici dicono vaccinata con le prime due dosi, ma non sono bastate. Ma piccinino, ma pensa, no? Sì, perché se te vaccina per una roba e te mori, perché non ti hai fatti completi, o perché c'è sta qualche errore da parte vostra nel seguire l'iter, no? È chiaramente. Però se ti senti che te decidi di... No, vabbè. Grazie Arianna, grazie che te mi hai mandato sta foto, piccinino, che bella che sei, porca miseria, 5 mesi, ma fate conto te, che ho saputo che ne frega, che certi cialtroni, ciarlatani. Oh, buongiorno Valentino, sono Raffaella Crestani di Rosà, le scrivo perché ho bisogno di un riferimento telefonico di Ruggero Di Pasquale, la mia mamma... non sono Valentino, mi dispiace, cara Raffaella, non sono Valentino e non conosco Ruggero Di Pasquale per poterti dare una mano in questa problematica. E se riesci a trovare aspetta, perché il mega cavà non c'è più, evidentemente. Guarda, io so che al venerdì c'è Valentino che

trasmette al venerdì pomeriggio, verso sera. Se tu lo puoi ascoltare, magari lo contatti e così ti puoi mettere direttamente in contatto con lui. No, perché pensavo di avere ancora tra i fogli delle iniziative quelle dei viaggi, quelli alle piramidi bosniache oppure in Sardegna, ma ho visto che l'hanno tolto, probabilmente hanno raggiunto il numero, la quota necessaria perché andava a prenotazione, posti limitati. Però l'unica cosa che posso dire, almeno che non vai nel sito www.radiogamma5.it, vedi se c'è il numero telefonico o della nostra direttrice o di uno dei membri del CDA, e magari chiedi se ti può mettere in contatto con Valentino, e così puoi chiedere direttamente a lui, o se no venerdì. Io so che il venerdì, non so se nel primo pomeriggio o nel tardo pomeriggio, trasmette, e quindi magari potresti sentire direttamente lui. Mi dispiace di non poterti essere utile, veramente. Reggaeton, voglio solo reggaeton, Davide D'Alessia, non. Eccola. Oh, buongiorno Oriano, ti ringrazio, ti ascolto e mi distrae dai brutti pensieri, mi fa riflettere, mi fa star bene. Adelina, oh, Adelina, ti chiami come la mia mamma spirituale, cara. A proposito di mamme spirituali, non so, prendo al volo questo tuo smessaggiamento. Io avevo la mia mamma spirituale che si chiamava Adelina, che non è questa ovviamente, a meno che non mi abbia scritto dall'aldilà, ma non credo. E mi ricordo che persona più semplice e più umile di lei, e pensate che è da un po' di giorni che ho in testa lei, ho in testa quello che lei faceva finché era in vita, eccetera, e prima o poi ho detto ne parlerò in radio, cioè voglio dire, seguendo il suo esempio di come è stata la sua vita, dare un'ulteriore, come dire, mano o aiuto ai tigrotti, alle tigrotte, ai gammani e alle gammane che mi ascoltano, per saper, come dire, tra virgolette, individuare cialtroni, ciarlatani, filibustieri, figura porche o falsi profeti, eccetera. Allora vi spiego questo. Questa mia mamma spirituale, che aveva dei contatti continui, quotidiani, con le forze, ci credete o non ci credete, sono affari vostri. Io vi racconto come stanno le cose per come le ho vissute io. E con le forze, diciamo, con le entità superiori, no? E il bello è che lei faceva e conduceva una vita semplicissima, da moglie, da madre, da donna. Faceva la parrucchiera, quindi cioè una vita semplicissima. A un certo punto qualcuno da lassù ha deciso che era arrivato il momento per lei diventare un canale di, come dire, di unione fra le entità superiori e quelle umane. Ascoltate bene. Lei era in grado, grazie a questa sua sensitività, di porre delle domande, domande che noi esseri umani, diciamo così, facevamo, cioè quando andavamo, quando io l'ho conosciuta e l'ho conosciuta tramite altre persone, e mi diceva appunto che tante gente andava da lei e gli faceva delle domande, gli chiedevano delle cose, no, della propria vita, di questo, di quell'altro. E lei diceva: guardate, io stanotte, stasera, stanotte, insomma, chiedo e poi nei prossimi giorni vi faccio sapere. Non quanto è buono il formaggio con le pere, perché quello lo sapevamo già tutti. Ebbene, qual è la cosa che vi fa capire? Che vi fa capire? E così rispondo anche ad Adamo, che mi fa riferimento a Margherita Hack come una che aveva una cultura, un'intelligenza superiore alla mia. Certo che ce l'aveva, stralaureata, cos'era una fisica. Giusto, comunque mente eccellente nel mondo scientifico, amico a terza media. Però ti posso dire due cose. Primo, che io associo Margherita Hack ad Abel Alexander, noto e famosissimo neuropsichiatra, neurologo, neurochirurgo, adesso non so al neuro cosa si debba aggiungere, però sta di fatto che lui ha sempre cagnato chi diceva, andando in coma, quando poi usciva dal coma e raccontava
di alcune esperienze che avevano vissuto durante il coma, li cagnava tutti e tutte. Impossibile, non è vero, esè ciarlatanerie, perché non esiste il mondo di là, non esiste Dio, come appunto mi fai riferimento tu, che Margherita Hack diceva che chi crede in Dio è come se credesse in una befana. E quindi praticamente anche sto Abel Alexander, che poi ha scritto un libro che si chiama Un milione di farfalle, più o meno la pensava così. Se non che è andato in coma, anche lui, per 10 giorni. E ha fatto determinate esperienze che poi ha riportato nel suo libro Un milione di farfalle. E fatalità, quello che lui racconta è molto, molto, moltissimamente molto simile a quello che altre persone che erano andate in coma e che lui aveva cagnato avevano raccontato. Punto. Per quanto riguarda invece il collegamento con l'aldilà, chiamiamolo così, c'è un modo molto semplice per capire chi ci fa o chi ci è realmente. Perché quando si ponevano domande alla mia mamma spirituale, chiunque, non solo io, chiunque, quando poi lei riceveva le risposte e le riportava pari pari, ok, perché lei le scriveva le risposte, quindi era come se sotto dettatura lei scriveva. Quando riportava queste risposte alle persone che gli avevano fatto determinate domande, e molti dicevano: ma qua cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quell'altro, lei non ha mai, ripeto, mai cercato di dare una spiegazione lei a quello che scrive, che aveva scritto. Dicevo semplicemente: guarda, non lo so, stiamo a vedere, ora il tempo, vedremo cosa significa, cosa vuol dire, perché molto spesso le risposte erano chiare e precise, altre volte dovevano portare a una comprensione che doveva passare attraverso un certo tempo e attraverso anche ulteriori esperienze da parte di queste persone che facevano a lei queste domande. Ma lei non si è mai permessa di dare le proprie spiegazioni a quello che scriveva. Oh, il megadito così, questo te riporto. Staremo a vedere. Puntualmente, dopo un lasso di tempo che poteva andare da qualche giorno a qualche settimana a qualche mese, le persone ritornavano e dicevano: sai Adelina, adesso ho capito, e volevano dire questo, questo e questo. Nel frattempo anche lei non era rimasta, come dire, svuotata da spiegazioni, e fatalità, quando arrivavano, lei era in grado di dare maggiori arricchimenti a quello che la persona o le persone avevano capito, perché nel frattempo aveva ricevuto ulteriori risposte riguardo a quelle domande. E tutto quindi nella perfezione, nella semplicità, nell'umiltà di quell'anima grandissima, secondo me carissima a Dio personalmente, oltre che a me come essere umano. E quindi questo già vi fa capire, lì dove c'è semplicità e umiltà è molto facile che ci sia verità, è molto molto facile che ci sia verità. Dove cominciano gli spiegoni, dice: ma anche tu fai gli spiegoni. Sì, ma io li faccio di altra natura. Io vi ho sempre detto, vi faccio gli spiegoni perché metto insieme tanti punti, li unisco come fa l'Arianna di Vigonza, che lei è abituata con il filo. Scusa Arianna, ti prendi in mezzo, e metto insieme, unisco i vari punti, e quando qualcosa di questa riunione di questi punti mi risuona dentro in maniera totale, definitiva, e quindi per me diventa una certezza, la condivido con voi. Poi ci si crede, non ci si crede, dicono può essere vero, può non essere vero, può essere una ciofeca. Mi si può contestare quanto e come si vuole, ma nel momento in cui ho unito quei punti, nel momento in cui dentro di me è risuonata questa certezza, punto. Io là ci metto proprio una pietra tombale,
Stop, per me è così e non, ecco che ha ragione Sisto quando dice sono ostinato, perché quando arrivo a quel tipo di conclusione divento ostinato, lo riansi barbato, da là non mi smuovo, questo che è garantito proprio dal barbito, proprio garantito al 100%. E quindi se volete capire veramente, quando trovate gente che sta là tanto e lucubra, no? Sulle conoscenze scientifiche, le conoscenze tecnologiche, sugli spiegoni mentali, neuronali, prendetevi del tempo e tanta tanta pazienza, ok? Tempo e pazienza, non buttatevi a corpo morto dicendo sì, è vero, perché anche a mio pensavo, perché un conto è la conoscenza che può essere individuale, singola o collettiva, a cui tanti possono accedere. Un conto è la sapienza divina, lì è un altro tipo di percorso che si fa, c'è un altro tipo di volontà, c'è un'altra metodologia da seguire. Lì non è il cervello, per quanto abbia il QI alto qualcuno, non è il cervello che ti può dare lo spiegone, ma è l'anima che, immersa nella sapienza divina, fa emergere la certezza assoluta e vera divina e la riporta. Questo non l'ho letto. Ok, Luisa. Se una cosa nella vita, se una cosa funziona in parte, vuol dire che quella parte, l'ho detto prima con l'attacco, no, i calcoli, vuol dire che quella parte va bene. Se non funziona, e quella parte che non funziona vuol dire che è ancora da sistemare. Quindi non bisogna mai perdere la fiducia e la speranza, mai, mai. E un giorno, quando saremo vis-à-vis, ti racconterò personalmente di un'esperienza che sto facendo, che non ti dico quanto mi costa farlo, io che parlo tanto di Dio, di fiducia e di speranza, quanto mi costa farlo, ma un giorno che ci incontreremo vis-à-vis ti racconterò delle cose, ma spero tanto che quel giorno sia il giorno in cui per tutte e due la situazione sia definitivamente, tra virgolette, sanata. Ok? Te voglio bene, Luisa. Certo, stai tranquilla. Sarà come mi chiedi. Rimaniamo soli e semplici, ma di quella solitudine e semplicità che ci mette in comunione con tutti gli esseri del creato. Che questa verità accompagni la vita di tutti noi. Sisto, che per la sestima, ottavita, nonina o decima volta, decimo massimo. Sisto, adesso basta. Adesso basta. Perché sta sapienza, tesoro mio, adesso te vuoi proprio condividerla tutta, no? Cioè, non posso continuare a dire che sono d'accordo con te su tutto. Bisogna anche teniamo un fiatino, anche, hai capito? Un po' di disparità, un po' di diatriba, perché se no proprio se andiamo via a braccetto come cuo e camisa, basta, se finia, non ha neanche più senso che se scriviamo, che se parliamo. Se no mi tocca dirti adesso ogni volta sono d'accordo con te al 100% oppure sono d'accordo con te. Facciamo finta che ancora a pensare in maniera diversa, dai, che così se divertiamo un fiatino, insisto. Se no, dai. Vai tranquilla, Luisa, perché quello che forse non vi ho mai raccontato è che, sapete, no? Si cresce per dolore o per amore? Per amore. In quello che credo, in quello che sento, in quello che vivo, mi prendo sulle spalle S-palle mi prendo spesso e volentieri delle esperienze, capito? Proprio me le vado a cercare volutamente e volontariamente, non perché sono deficiente,
ma perché lo sento fortemente che in quel momento devo fare quella scelta, devo prendere quella decisione. Quindi mi vado a riempire a vita e ho capito delle robe che potevo scantonare. Ecco che allora, tesoro mio, stai tranquilla che tu stai vivendo una certa situazione tua personale, come tanti di noi, e magari involontariamente, non certo cercata, voluta. Io invece me la son cercata, me la son voluta, me la sto vivendo, però ti devo dire una cosa, Luisa, e la dico solo a te. La dico solo e esclusivamente a te, per cortesia. Tigrotti, tigrotti, gamani, gamane, chiudete le orecchie, non dovete sentire, non dovete ascoltare, perché è solo fra me e la Luisa. Ieri, non chiedermi come, non chiedermi perché, in che maniera è successo o altro, ma ieri mattina, mentre ero a messa, ho avuto quelle sensazioni, no? Che di cui vi ho appena parlato, che poi diventano certezza assoluta per me. Ecco, ieri mattina mi è venuto questo flash proprio dalla parte più profonda del mio essere, che tutto sarebbe andato per il meglio. E uso queste parole per non dare troppi spiegoni. Quindi, Luisa, ascoltati e ascolta molto bene, perché anche per te sta per arrivare quel momento. Ok, Oriano, prima la carota e poi arriverà il bastone. Speriamo che non faccia troppo male. Dai, che anche stamattina belle vibrazioni sono arrivate. Sisto. Porca della miseria, carota, il bastone, belle vibrazioni, cioè, non, ti ripeto, non potevamo essere sempre così d'accordo, mieti. Dai, dimmi qualcosa di diverso, dimmi una cattiveria, non so, lascia che mi rabbia, mieti, che mi urte. Te voglio bene, insisto, guarda, ti sei un grande, verrà il momento che ti conoscerò prima o dopo, veramente. Dunque vediamo, aspetta, dai, che dopo devo andare in sigla. Questo l'abbiamo letto, reggaeton che abbiamo letto, oppure le vibrazioni del ecco, brava, grandissima Arianna. E allora la signora che mi ha scritto prima, che si chiama Raffaella, vai su www.levibrazionidelsapere.it e lì trovi le coordinate per contattare Valentino. Mamma mia, siete meravigliosi. Questo, anche Arianna, a te forse non sembrerà aver fatto chissà cosa, ma tu hai colto il momento, la situazione e una mia, tra virgolette, dimenticanza, perché avrei dovuto anch'io ricordarlo, visto che l'ho letto tante volte nelle iniziative. Quindi Raffaella, signora Raffaella, se sei all'ascolto, Raffaella di Rosà, per quella cosa che mi hai scritto e whatsappato, è www.levibrazionidelsapere.it e lì trovi le coordinate per contattare Valentino. Fammi sapere se ti è arrivato questo ulteriore messaggio grazie all'Arianna, quindi non è farina del mio sacco, ma il sacco è suo. E ti prego, Raffaella, se sei all'ascolto, fammelo sapere. E non tanto quanto è buono il formaggio con le pere, perché quello lo so già, ma se hai ricevuto questa notizia, questa informazione. www.levibrazionidelsapere.it. Ok? Ciao Oriano, in teoria il numero di Valentino, un saluto da Riccardo e famiglia della Fast and Pasta Palladio. Ecco, vedi, in teoria, e poi? Caro Fast and Pasta Palladio, ho avuto fame di diventare furiosamente anche a me, magari chiediamo delle informazioni, magari sbaglia un numero, ho capito? Quindi www, grazie comunque. Famiglia Fast and Furious, Fast Pasta and Furious. E rimaniamo su www.levibrazionidelsapere.it, che così andiamo sul certo, certissimamente certo. Questo vediamo, l'ho letto. Salve Oriano, perché non può aver scritto dal di là? Non crede
ai miracoli, o anche lei ha un attimo di lucidità e sa che non è possibile un abbraccio? Come? Non può aver scritto dall'aldilà? Chi? Aspetta. L'Adelina, no, perché conosco questa Adelina, almeno conosco il numero di telefono dell'Adelina che mi ha scritto, che è la mamma di una persona che conosco bene, ecco perché ho fatto la battuta. Mi piace perché c'è gente che sta là, aspetta per mettere il puntino sulla I, dove di lì su quella I che c'è un puntone già, per lì che bisogna mettere il puntino, vabbè, dai. Così anche a Tite si sfoga stamattina. Astrofisica Hack. Ecco, astrofisica Hack. Hack Berry Finn. Buongiorno Orianino. Ieri ho scoperto Don Dolindo Ruotolo su YouTube. Puoi trovare diversi video sulla sua vita e le sue considerazioni della vita dopo la morte. Lo conosci? No? Credo un giorno potresti parlarne. Un saluto a Alessandro da Arcugnano. Se il destino, la vita, mi metterà di fronte a questa eventualità, chi sono io, naturalmente, per dirde no? Mi affido molto al destino, caro mio. Ciao Riano, grazie per le tue parole, ti sto ascoltando dalle 8, dall'orto, sto raccogliendo i fagiolini, un abbraccio da Ilaria della Pasta in Fasta Palladio. Buoni fasoletti, mamma mia. Aspetta, ciò che godo. Metto sta canzone qua e dopo andiamo per i salutoni finali, perché questa bisogna ascoltarla, tosata. Sta canzone qua, mi pare che ho letto, figurati Luisa, ti dico quello che sento nel cuore, quindi... Se poi sono, come ho detto un po' di giorni fa a qualcun altro, scusatemi se sono eccessivamente ottimista, però sono fatto così. Mi non riesco a vedere, e dice, ma allora tu vedi sempre il mezzo bicchiere pieno invece che il mezzo bicchiere vuoto. No, mi non mi pongo proprio il problema del bicchiere come casè, perché ho sempre visto che nella mia vita, e io parlo per me, cosa avevo se trovavo da bere. Come avevo fame, trovavo da mangiare. Come serviva soldi, arrivava. Come avevo bisogno di un lavoro, pure. Desideravo l'amore, non è arrivato, magari sai, uno si immagina una cosa, non mi è arrivato quello che mi immaginavo io, ma è arrivato qualcosa, no qualcosa, qualcuno che è molto, ma molto, ma molto più meglio, più migliore di quello che io mai avrei potuto immaginare. Quindi, che volete, stiamo qua a discutere. E Raffaella da Rosà, mi raccomando, dai, mandami una rispostina per vedere se appunto se te ricepesto il www.levibrazionidelsapere.it. Fammi sto piacere, magari te che sarà anche a radio. Alla fine. Aspetta, sulle persone che hanno visioni in coma non so, ma la famiglia dei Tios ha varie sfumature. Il fatto è che chi lo è veramente interpreta messaggi e visioni con certezza. Pure io con i messaggi onirici ci metto anche 2 o 3 giorni per capire il quadro completo. Alla fine avere l'anima certa di donna di saggezza mi garba pure, nonostante una forgiatura tosta ma eccellente. Ma se firma... non so chi che sia. Raffaella, ti ripeto, se sei all'ascolto, Raffaella di Rosà, www.levibrazionidelsapere.it, fammi sapere se hai recepito, per favore, e ci tengo naturalmente. Grazie Arianna, grazie di cuore. Scusate che sto andando. Ecco la Amarica del Cantone Nord, scusa, non avevo capito. cara Amarica, scusami, il messaggio che ho letto prima sulle sfumature, eccetera.

Sì, l'ho letto anch'io, un milione di farfalle, ma guarda che non è che lui contestasse il fatto di Dio, lui contestava a chi era in coma le stesse o quasi identiche cose che anche lui ha visto. Quindi non stiamo parlando, io quando parlo di Abel Alexander, del suo libro Un milione di farfalle, che ho letto anch'io, lui riporta, come dire, di quell'esperienza, dei mondi paralleli, eccetera, che sono comunque tante, molto simili a tanti altri racconti di persone che sono andate in coma e che lui aveva cagnato. Quindi dai, tu, no, non è ancora là a ciurlare sul manico, come gli diceva qualcuno. Dunque, buongiorno Oriano, non mi dilungo, ma quello che dici per me è verità. Se non ci fosse Dio, io non ci sarei. Dopo due volte al pronto soccorso, 3 giorni in ricovero, per fortuna un medico ha deciso di aprirmi. Peritonite, uscita dopo dalle 17 alle 24, uscita dalla sala, ho aperto gli occhi, ho visto la croce, credo nella sanità. Sono passati anni, povero il mio intestino, scusa se mi sono permessa, no, figurati, per me è tesoro le vostre esperienze, perché vedete, a differenza di tanti, io so che ognuno di noi fa delle esperienze che, se le valuti solo esclusivamente da un punto di vista materiale umano, ti danno delle risposte, hanno un quadro, ma io so per certo, per certo, perché poi viene fuori immancabilmente, che c'è anche un qualcos'altro in quella o in quelle esperienze che deve emergere o che emergere o che emerge, e che noi non sempre siamo pronti, disponibili e volenterosi nell'apprenderlo, nel capirlo, nel volerlo vedere, sentire, conoscere, perché le zone di comfort sono toste, sono tostissime da superare. Valentino, uno dei miei idoli assoluti a radio, Davide D'Alesiano. Ah, ecco, per fortuna ti hai scritto uno, perché siccome te me lo scrivi anche a me, ti hai scritto uno, quindi ese uno, come mi, disgraziato. Ma sapevi che te me des linguassade così, alla azzo di alla pene di cane proprio. Davide. ciao Oriano, grazie per le tue parole. Ti sta, questo l'avevo letto. Demo in là. Spero che la Raffaella di Rosà mi risponda prima o poi. E adesso andiamo, che vi faccio ascoltare velocemente questa canzone, che poi vado per la conclusione. Yabba da babba, bad, yabba yabba doo. Viva sempre il buon Gesù.

Allora, chi vuole dare l'ultimo saluto al nostro Zamiro? Credo che sia oggi alle 15:30 dalla chiesa del centro a Zanetti.

dance. Va bene, allora, siccome siamo arrivati alla conclusione di codesta trasmissione, vado immediatamente lei e ora là, così aperto esso sia, togliamo questo qd qua, trallallero trallallà, mettiamolo qua, chiudiamo, infiliamo questo con la sigla, andiamo a chiuderlo, eccoli là. Allora, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona settimana. Amen. Vi voglio bene a tutti quanti, tutti quelli che si firmano e anche tutti quelli che non si firmano, tutti quelli che mi cazionano e tutti quelli che mi complimentonano. Vi amo tutti indistintamente, nella mia più totale disonestà intellettuale, radiofonica e orianinica. Vi amo proprio come la tua totale disonestà. È un discorso lungo, dai, vabbè, sto a scherzare naturalmente. E vi amo tutti indistintamente, veramente tutti, e che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Non mi resta che cominciare a salutarvi non con gli spiegoni, ma con i salutoni e le benedizioni. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E queste sono le parole del Santo Nono Pio che, se non me lo dimentico di nuovo io, GVD vi racconterò di questo grande nuotatore italiano che ha partecipato a questi ultimi europei di nuoto e che ha avuto indirettamente un incontro col nonno Pio. GVD, se mi ricordo di portare via la rivista. Poi, questo sacerdote del Quebec, Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ultimo ma non ultimo, come dice anche qualcuno, le benedizioni di Padre Candido Amantini. 5 benedizioni, 5, ma anche protettive per tutti noi. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. E quindi a questo punto, ito uto detto e fatto, vi saluta e se ne va Lorian C. Barbato. E come son solito dicendo, a Dio piacendo, ci risentiremo GVD dalle 7 alle 10. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Non può essere che così, il cielo sempre più blu sui 94 MHz. Un saluto ormai largo largo a tutti, buon lunedì 24 agosto 2026, ale ale ale. Va bene, oggi terza e ultima puntata per quanto riguarda un po' di rimembroni anni 70, anni 80, ma andremo sconfinando qualcosina anche per quanto riguarda soprattutto il livello sportivo, anche se ieri sera, sinceramente parlando, Cairo, sta difesa va rinforzata, anche se comunque il gol di Che Adams è stato pazzesco, grandissimo gol, e quindi lo venderemo meglio. GE entra e cambia un po' la partita e quindi lo vendiamo ancora meglio. Vabbè, dai, andiamo oltre. Oggi tanti remember, ma a partire dal nostro Rino Gaetano, grandissimo, strepitoso, inarrivabile. Che Ogappi ha fatto fora, questo non lo saccio, dico la verità, non lo so. Prendiamo tempo perché al fianco della nostra Renault 4, del nostro grande squalo, il Palas, meravigliose entrambe, oggi stiamo qui, perfetto, stiamo quindi parcheggiando la mitica Dian 6, visto che poi nel 2027, quindi vuol dire il prossimo anno, toccherà i 60 anni di attività e quindi di emozione in tutti i sensi, quel bofonchiare unico del bicilindrico, la potenza insistente che in salita cominciava a sudare, perché tu cominciavi a sudare, perché non rivemo su, il cambio infilzato nella plancia con pallina finale sulla leva e quindi marce da cercare spesse volte, le sospensioni che a ogni curva erano un inchino alla terra. In effetti dobbiamo dire che il miglior inchino alla terra lo sapeva e lo sa ancora fare unicamente la Dian 6, poi con quel tetto a tela lunga faceva sognare le immense cabrie americane sul Malecón de La Habana. Va bene, quindi stiamo posizionando la Dian 6, però a differenza della musica afro con DJ Mozart della Renault 4 o la disco 70 sulla Palas, questi qua cosa? Ah, ragazzi, questa è una macchina storica. Allora, assolutamente sì, mi stanno raccontando che questa Dian 6 era presentissima il 27 giugno del 1980 in quel di Milano, non so se lo ricordate. Bob Marley quella sera fece veramente faveie, nel senso che colui che si disse fumava 18 spinelli al giorno, ma l'erba dopo tutto è una pianta e l'erba è buona per tutto, sia chiaro, diede là di fronte a 90.000 persone che arrivarono e confluirono a tutta Italia sui due anelli, quindi stracolmo lo stadio San Siro Milano, perché allora il terzo anello doveva ancora essere costruito. Ebbene, prima comunque dell'avvento sul palco del grande Bob Marley and the Wailers, abbiamo ad aprire il concerto Roberto Ciotti, non so se chi si ricorda di questo chitarrista italiano Roberto Ciotti, meglio sicuramente l'altro che è arrivato ad Armanforte per lanciare il grande, immenso e storico concerto di Bob Marley in quel di Milano. Sto parlando di Pino Daniele, allora aveva appena pubblicato l'album Nero a metà, era il suo terzo lavoro, e poi a un certo punto, ragazzi, entra la maestà storica unica del reggae, bella musica nonostante tutto. E allora, visto che poi l'adesivo che adesso vedo riproposto sulle fiancate della Dian 6, molto datata questa, perché diversi strisci comunque, tanti strisci comunque coperti dagli adesivi, e sta di fatto che comunque, ovvio, ripeto, quella Dian 6 e un po' di membri lì all'interno oggi lo erano anche presenti.

chi ti fava Bob Marley allora, chi ti fava il grande Peter Tosh, chi ti fava per entrambi come sottoscritto. E allora, visto che diciamo spesso che i ricordi battono dentro di noi come un secondo cuore, oggi continuiamo sicuramente nella performance per quanto riguarda i remember degli anni 70, un settantissimo di ricordi, l'esplosione di tutto quello che ha trapassato 70 e i primi anni 80 in maniera deliziosa, ma soprattutto strabilianti, in maniera fantastica, favolosa, fenomenale, formidabile, grandiosa, impareggiabile, impressionante, ineguagliabile, magnifica, meravigliosa, mittica, mostruosa, omerica addirittura, omerica mi piace, pazzesca, prodigiosa, spettacolare, splendida, strepitosa, stupenda, insomma eccezionale quel periodo, e soprattutto i ricordi che faremo scorrere oggi.

uno addirittura da Ferrara, oggi presente qui sui 94 MHz direttamente all'interno della grande Dian 6 da Ferrara. Grande luogo è quello, vabbè, Verona, Brescia, siete che fate tutte praticamente, Typhoon e Penta, Baia, Baia Imperiale, Baia di Angi, tutto tutto tutto, Ale, Columbus, Ale. Però iniziamo in maniera palleggiante, torniamo su quei campetti lì dove l'erba era un grande ricordo, sembrava passato Attila, lì dove lui passava erba non cresceva, Attila l'unno per eccellenza. E allora dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio che non c'è più, ma noi quella passione l'abbiamo ancora, magari nelle stanze più profonde della nostra intimità calcistica, ma ancora la passione ci sta. Oggi lo sappiamo benissimo, siamo di fronte a un calcio impregnato di business, di strafottenza, di scandali, oppio dei popoli, ma la fede, resta passione, una malattia che non va mai via. Siamo fatti male, sì, e per questo trasmettiamo dal campo centrale di Radio Gamma 5. Sì. Vai con la Marcord!

E allora ricordo che la massima di oggi è questa: con le donne sono sempre stato un disastro fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza. E allora, oppur come sosteneva un grande allenatore brasilero, lì dove tutto è ordine e progresso, così almeno impresso nella bandiera verde e oro del Brasile, io dispongo sempre bene le mie squadre in campo. Il problema è che quando inizia la partita i giocatori si muovono. Grandioso! Let's go, allora andiamo. Noi che finivamo in fretta i compiti per andare a giocare a pallone sotto casa, in strada, in mezzo ai campi da allora tagliati o da calpestarsi fin l'arrivo del contadin che a male parole ci faceva fuggire brandendo la forca o il rastrello di giornata. Noi che se arrivava nei nostri rettangoloni verdi o brulli, a più non posso, in sella la mitica Graziella, oppure la bici cross, oppure la bici della mamma, il tutto dopo Oggi le comiche o l'assurda trasmissione A di agricoltura, o scappando dalla sigla, quella vabbè, adorata al nostro papi comunque, tribuna politica. Eravamo Rai 1, siamo nel 61, per volontà del governo guidato da Mintore Fanfani, conduttore Javier Iacobelli, giornalista, vabbè, che prima si chiamava tribuna elettorale. Noi sta roba qua oggi la lasciamo leggermente in disparte. Noi che, costritti alla regola di portieri volanti o chi si trova para, tradotto un vespaio impazzito, la super danza della polvere, nemmanco Attila, e prima del fischio d'inizio, per imitare i grandi della TV, tutti al centro del campo con le mani sul cuore. Noi che

portieri volanti e segnare da centrocampo vale tutto. Noi che quando si facevano le squadre, se venivamo scelti per primi, ci sentivamo davvero i più bravi, i più importanti. Eh sì, il calcio è enormemente cambiato, i difensori oggi valgono più dell'oro, mentre ai nostri tempi ti va in drio, sta in drio, stai avanti. Noi che l'ultimo che veniva scelto era sicuramente destinato ad andare in porto, oppure portiere per tutti, il fattore traversa, palo dentro, fuori, ma per sempre, il tutto indossando la gloria gloriosa nera maglia col numero 1 o bianco o rosso, e per il resto ciao Nina. Noi che avevamo sempre un soprannome possibilmente infamante, ma nessuno si offendeva. Chi veniva chiamato Ciccio Gol, chi Scarparo, chi Suitiri Mecuccio o Saracinescu, Mario Alberto Kempes in base a Scavegliara, Argentina 78 vuol dire Scaveglion, o il Rosso, o il Puma, o il Bomber, tanti soprannomi. Noi che chi arrivava prima a 10 aveva vinto come Trote oppure due di scarto, si stressavano a volte anche i lampioni. Noi che facevamo finta di non sentire il richiamo della mamma, si urlava sull'urlata mammesca. Noi che la storia, speranza degli sconfitti, ebbene, quando incombeva le tenebre c'era sempre quello che diceva: chi segna l'ultimo vince tutto, incurante del punteggio che magari in quel momento era 20-2, robe allucinanti. Ancora vivi i ricordi però di sto passaggio qua. Noi che abbiamo vissuto con terrore l'epoca delle espadrillas, con le quali i piedi era quasi impossibile giocare a pallone, sempre meglio di chi aveva i tacchetti supersonicamente consumati sull'asfalto, dall'asfalto a volte era come pattinare sul ghiaccio. E poi l'epoca delle Tepa, delle Eagles, delle Clark paperate, sapete quando si aprivano davanti praticamente e la para sotto si staccava? Bene, oppure quando passavi all'interno, diciamo, di una strada asfaltata di fresco, e quindi vuol dire caldo e tutto si inzuppava sotto i tuoi piedi, e quindi da buttare via tutto, però costavano poco al mercato del martedì o il venerdì a Casteo. Ma per tutti alla fine degli incontri scontri i piedi belli fumanti. Noi che se avevamo i piedi leadi da stampico ci sentivamo più forti di Pelé, in strada coi tacchetti consumati, roba da film, mezzogiorno di ticchettio. Ricordiamo che i tacchetti furono legalizzati negli anni 20, mentre i tacchetti intercambiabili arrivano negli anni 50 grazie ad Adolf Dassler, chi è costui il cofondatore dell'Adidas. E poi come dimenticare di quelli che ti arrivavano a bordo della pantofola d'oro, delle Superga o delle Puma, chissà che scarpe usava un certo Carlo Didini di Treia, che nel 1821 vinse non si sa quale partita, ma tanto bastò a Giacomo Leopardi per dedicargli la poesia a un vincitore nel pallone. Incredibile, Giacomo Leopardi allora a parlare de Bayon.

0: Il grandissimo Giacomo Leopardi, a proposito del Baiono, il primo caso rilevante in ordine cronologico è sicuramente quello di Giacomo Leopardi, nella sua poesia dal titolo A un vincitore nel pallone, novembre 1821, che rientra nel ciclo delle cosiddette canzoni civili patriottiche che esortano alla riscossa nazionale. Leopardi, il giovane, parla di questo giovane Carlo Didimi di Treia, campione famoso nel gioco del pallone, successivamente patriota e carbonaro, acclamandolo come campione, elogiandolo per l'energia espressa nell'azione sportiva, esaltandone il suo agonismo e così anche il rischio come unici rimedi ad un'esistenza svuotata di qualsiasi valore. Una visione della vita che va presa come un gioco, come il calcio quindi, e come tale va giocato, e non è necessario stare attenti allo scopo dell'azione, purché azione sia. Leopardi, oltre ad elogiare il ragazzo, lo incita a continuare così e anzi a fare ancora di più, che sia una vita attiva e anche rischiosa, che offra la possibilità di salvarsi dall'infelicità e dalla noia, cercando di passare dall'ignavia all'azione. A un vincitore nel pallone, signori, se lo dice lui, noi non possiamo mollare la nostra grande passione. Noi che il pallone di cuoio sapevamo come era fatto, perché lo vedevamo in televisione, esclusivamente ad esagoni bianchi e neri. La nostra era l'epoca del super tele bianco-nero, rosso-nero, giallo-nero, il terrore dei portieri. Utilizzarlo oggi nella massima Serie A sarebbe l'unica possibilità per vedere magari vincere lo scudetto al CEO. Quando dico il CEO intendo dire il ritorno in Serie A intanto del Chievo di Verona. Poi ricordiamo il super tele San Siro forgiato di gomma più dura, e nel 78 vai col tango. Vai col tango, Argentina sta al Mundial, e se eri fortunatello il tango d'Irseo se andava di lusso o nei giorni di festa potevi utilizzare anche costui, il tango d'Irseo. Ebbene, vi ricordo che qualche anno fa, esattamente un lustro fa, noi abbiamo conosciuto anche che il super tele mi diventa biologico. E ormai, ragazzi, è tutto bio. I palloni, i nostri anni 70, vi ricordate il Baion dei Rosari? Bene, allora il super santo e il super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche senza ftalati. Quindi vuol dire anche con materiali completamente riciclabili. Va bene, quindi il tutto comporterà un impatto ambientale ridotto del 50%. Così ce lo dicono loro. Super santo e super tele, addio gli ftalati, solo plastica biologica, il nostro ricordo del super tele, grande come sempre. Noi che capivamo il senso della seconda maglia quando in TV bianco e nero mandavano le immagini del derby Milan-Inter, noi che non potevamo sederci sul pallone, altrimenti mi diventava ovale. Questo avveniva generalmente nell'attesa delle formazioni, lì dove si utilizzava bim bum bam oppure pari e dispari, o la formula inventata, quella stile questi sono i primi 10 numeri in cinese, ma quando mai unci dunci trinci quadri quadrinci mena meningi onde fa, ma soprattutto pim pu parata pita pita perugia, utilizziamo molto anche questa. Noi che il proprietario del pallone giocava sempre, anche se era un broccaccio, una sciapa, e non andava nemmanco in porta, toccava magari il pallone solo per riportarlo a casa, comunque allora andava così, le un brocco sì, ma il porta il baion, queo beo, spesse volte gli era pure se c'ho una scoia, riga in parte, insomma tutti fatti con lo stesso stampo.
1: E l'altro Cimelio, Bob Marley, Diancei.
0: Noi che anche senza la traversa non avevamo bisogno della moviola per capire se era gol, gol o rigore, metteva tutti d'accordo. Fantastiche comunque le incazzature di allora, e il tese passa qua, e il portiere imitava Andreotti quando Andreotti alzava il braccio, era prova a saltare, a volte il saltello era quello di un canguro, o stile canguro imbalsamato. Noi che al terzo corner è rigore, tradotto tre calci d'angolo, vai dal dischetto. A tal proposito, noi si diceva allora a Blatter che si svegliasse, perché la FIFA ha proprio FIFA. Blatter era un dirigente sportivo svizzero, ve lo ricordate, è stato presidente quindi FIFA, questa massima organizzazione calcistica mondiale, oggi è invecchiato di molto e in disparte, ma sicuramente un certo potere lo riveste ancora oggi. Simpatica, a proposito diciamo della questione dei tre calci d'angolo e vai dal dischetto, quello che disse il grande Lidom, ve lo ricordate, roba romana, romanista, soprattutto anche milanista, la differenza, dice lui, fra Milano e Roma, fra Milano e Roma, a Milano è questa, ogni tre calcio d'angolo e Milano ti danno un rigore, a Roma ogni tre rigori un calcio d'angolo, grande. Noi che siete dispari posso giocare? Non lo so, il pallone non è mio. Ah, questo nel caso in cui il pretendente fosse uno scarso, inesorabilmente sti personaggi finivano seduti dietro la porta o in piedi accanto al palo, risvegliati ogni tanto da qualche pallonata in tel muso, o li si mandava a controllare i bici, i cani, o così diventavano praticamente i nostri taxi eyes, vuol dire quello che te mandavi praticamente in centro al di fuori delle mura del quartiere per prendere i ghiaccioli, il nostro doping coloratissimo. noi che mi fate entrare, sì, basta che te ne trovi un altro, sennò siamo dispari. Noi che artisti eravamo per come abbiamo inventato i pali delle nostre porte di allora, dai pali di legno storto, alle biciclette, alle felpe, ai bussolotti, alle pietre, alle due bambine in piedi, e misure del cancello o quelle del garage, della panchina, del posto auto, dei segni antichi sulle murette del quartiere, oppure i gelsi quando erano alquanto ravvicinati e mare ricolmi anche di more. Noi che riconoscevamo i calciatori anche se sulla maglietta non c'era scritto il nome, arbitri, cosa aspettiamo a mettere lo sponsor anche nei cartellini ormai a sto punto, visto il business imperante? Oggi è un'orgia di colori, scritte, marchi, ah, che ricordi la maglia intonsa. Noi che festeggiavamo i gol emulando i nostri campioni, noi che una vita da mediano, Oriali Ligabue, era già una filosofia di vita. Noi che sognavamo il 13, non parlo di fare il secondo portiere, di solito il numero 13 è il secondo portiere, ma inseguire in maniera vincente l'invenzione di Massimo Della Pergola, l'inventore appunto della classica schedina di allora. Noi che sognavamo Babbo Natale portarci le scarpe da palloni, in alternativa andava bene il trenino Lima. Noi che il numero 1 era il portiere, il 2 e il 3 terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 è libero, ce la don libero, ponte dell'orologio a Casteo. Un giorno noi ci siamo dati da fare anche nel ricordo del grande ce la don, non so se vi ricordate la questione, praticamente diciamo del ragazzo che era stato sequestrato dall'anonima particolare, portato mi sembra in Calabria, era vicentino, e mi è stato praticamente quindi rapito il 25 gennaio del 1988, rilasciato il 6 maggio 1990. Cioè, pensate, forse non avete capito, 25 gennaio inizio 88, si parla del 6 maggio 1990, di lì a un mese parte il più brutto mondiale che il calcio abbia mai conosciuto, lo si fa in Italia, ma non importa. Detto questo, però, gli occhi spiritati però di quel capocannoniere centravanti Schillaci ce li ricordiamo tutti, e aveva fatto innamorare anche tutta la parte nord europea, inteso quelle bionde erano innamorate di questa sua mimica post gol. Però quella di Celadon la ricordo ancora, perché noi in quegli anni andammo sul ponte della Saiata sotto la torre civica, dove c'è il leone con le grandi ali spiegate e quindi con la zampa sul libro aperto della torre, appunto importante d'entrata del castello di Castelfranco Veneto, appunto, e abbiamo posizionato uno striscione da palo a palo, per carità bisognava stare attenti un po' anche al passaggio dei carabineros, dei vigili e quant'altro, però noi abbiamo messo ora basta ce la don libero, ora basta ce la don libero. Se ne parlava molto poco, diciamo, di questa situazione, differenza magari di Casella, se vi ricordate la mamma era sempre in TV e quindi si era incatenata, e quindi insomma i riflettori erano accesi molto da altre parti, mentre di Celadon se ne parlava poco, e ripeto, dall'88 al 90, insomma c'è tanta roba ragazzi in quelle condizioni là. Sarà un caso, noi abbiamo messo lo striscione, lo ricordo perché più di qualcuno passava con i bambini e chiedeva il motivo dello striscione, pochi sapevano il perché, molti altri pensavano fosse l'arrivo nuovo di un libero, quindi un nuovo difensore in casa rossostellata, vuol dire Giorgione Calcio 1911. Così non lo era. Quando noi l'abbiamo tolto, ricordo, io sono partito per andare a Trieste, poi c'era la partita triestina Torino, il Torino andava direttamente in Serie A anche in quella domenica, e mentre faccio la strada per andare a Trieste arriva proprio la notizia della liberazione, 6 maggio quindi 1990, liberazione di Celadon, e quindi portammo alquanto fortuna, ma volevamo soprattutto riportare sotto i riflettori, e poi la questione che era stata sicuramente messa in disparte proprio per quanto riguardava poi quei periodi, sapete, diciamo di folti di rapimenti e quindi richieste di riscatto. Va bene, noi si diceva noi che il numero 1 era il portiere, il 2 il 3 il terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 il libero, il 7 l'ala destra, l'8 la mezzala, il 9 il centravanti, l'11 l'altra punta, possibilmente Mancina, e poi il numero 10 la mezzala con la fascia di capitano, quindi vuol dire colui che inevitabilmente spesse a volte era il più bravo, il cosiddetto faro di centrocampo. Noi che, perché un giocatore lo ritrovassimo in nazionale, doveva come minimo fare una trafila di 2-3 anni ad alto livello. Oggi quasi quasi, anzi senza quasi, basta lo sponsor giusto. Noi che gli stranieri massimo 2 per squadra li conoscevamo tutti, la differenza in campo era là, non sugli abbonamenti. Noi che dormivamo con le figurine panini sotto il cuscino o sparpagliate per tutta la casa, ma sempre in posti sicuri, il profumo dell'eterno presente, la corsa all'edicola con le 100 lire, oppure fuori da scuola o nel cuore unto del pacchetto di patatine. Le nostre prime parole venute alla luce, l'ho detto un'infinità di volte, non sono state crescendo mamma, papà, cacca, pipì, no, ma go, manca, go, gol con la L d'aggiunta, ma soprattutto go manca nello scambio delle figu. Le figurine poi ovunque, dalla cartella ai lampioni, dalle bici alle mattonelle della cucina, dai segnali stradali all'1.8 della 600 bianca Fiat del nostro papi. Altro grande Cimelio questo. Noi che allora ascoltavamo il calcio unicamente nel secondo tempo, davano il secondo tempo e ricordo le grandi radioline allora accese, e soprattutto se la vostra squadra del cuore ha vinto brindate con Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha perso consolatevi sempre con Stock 84, si trattava sempre di bello che metà basta. Dico questo perché per più di 40 anni ogni domenica alla radio noi ascoltavamo lo slogan appunto della Stock legato a tutto il calcio minuto per minuto, ed è ovvio che quando noi si dice praticamente tutto il calcio minuto per minuto abbiamo ancora quel riecheggio, e penso anche molti di voi, per quanto riguarda quindi la sigla storica, no, quella sigla mitica.

per dirvi che le immagini, se vi ricordate appunto di quando partiva alle 18 e qualche minuto la sigla appunto di 90esimo minuto, era in maniera velocissima il riempimento della curva sud di Roma, ma con i tifosi della Lazio, allora quelli degli Eagles, supporters Lazio, che occupavano la curva sud tanto quanto poi i romanisti. Poi ovvio, a un certo punto i laziali preferiscono la curva nord, come ovvio oggi assiepata dei colori dell'Aquila bianca-azzurra, ma allora non era così e la sigla, ripeto, è storica. Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha vinto, brindate con Stock 84, la vostra squadra del cuore ha perso, consolati con Stock 84, ubriaconi a lei, ma non ritiravano le patenti come oggigiorno. Noi che quando aprivamo le bustine in tonse pregavamo per non trovare triploni o quadriploni, magari piloni, il secondo portiere della Juventus che mai aveva giocato una partita per colpa di Dino Zoff. Noi che avevamo una simpatia per Van de Corput, l'olandese volante o cagante del Toro, o magari una gran simpatia per Bruscolotti. Perché noi avevamo una simpatia per Bruscolotti? Perché sembrava più vecchio di nostro padre. E poi ho i ricordi di Chiarugi, non sarà fecondo in tanti di voi, ma Chiarugi era una roba che col sinistro la metteva ove voleva, anche dai calcio d'angoli o batteva i rigori, quindi alla mancina, voleva dire praticamente alla freccia di Ponsacco, così veniva chiamato. Per l'arbitro Michielotti, non so se lo sapete, ma per l'arbitro Michielotti, che ha fatto una grande carriera a livello arbitrale appunto, le cadute in area di giocatori italiani lui a un certo punto arriva a definirle come le chiarugiate, o meglio il chiarugismo, per chi si buttava in area. Questo, ripeto, confezionato dall'arbitro di allora Michielotti. Noi che il calcio in TV lo guardavamo solo la domenica ed il mercoledì, allora a spalmarsi era solamente a marmellata nonesca o la regina marrone, la Nutella allora, oggi da boicottarsi, o il famigerato burro e zucchero, panino che con il sole rifletteva così tanto da disturbare anche gli aerei in volo. 10 gennaio 1960 è il giorno della prima trasmissione, la radio racconta le emozioni dagli stadi, insomma noi che il calcio era solamente alla radiolina e solamente il secondo tempo, glaciale silenzio al campo della Giorgia, Giorgione 1911, purtroppo con quella stella a 6 punte, ieri come oggi tra samensine e altoparlanti gracchianti. Noi che al sabato mattina eravamo terribilmente stanchi perché la sera prima avevamo visto Cesare Cadeo dopo premiatissima, noi che la domenica alle 19.30 vedevamo un tempo di una partita di calcio e manco si sapeva in anticipo quale fosse. Noi che siamo cresciuti con la Rai 2 la domenica sera, con la mitica domenica sprint, con il bel mistero della sigla, quella di Oscar Prudente, la sigla più ascoltata in assoluto per ben 17 anni. In questo caso siamo negli studi CGD, lì dove 20 foglietti da suddividersi tra musicisti e impiegati e ad ognuno una frase diversa stile rumba la de, brincata be, per riprodurre il boato dello stadio con alla batteria niente popò di meno che quel grandissimo, immenso ricordo di un grande che poi ha fatto una carriera straordinaria, non solo al fianco appunto del famoso e ormai internazionale napoletano, ma parlo di Tullio De Piscopo, e alla chitarra c'era un certo Mauro Lavezzi. Questi hanno confezionato quella sigla bellissima che vi ripropongo, che era quella della domenica sprint, grazie ad Oscar Prudente.

0: insomma, noi che sognavamo le voci che ci facevano vedere il calcio, anche perché la radio è sempre stata come la letteratura, come la fantasia, un territorio dove bisogna immaginare. Noi che vivevamo in attesa di 90esimo minuto e ci sentivamo protetti dalle figure paterne di Paolo Valenti e Barenson, oppure Necco da Napoli, Bubba da Genova, Giannini da Firenze, Vasino da Milano, Castellotti da Torino, Pasini da Bologna, Tonino Carino, incredibile, Tonino Carino, l'oliva scolara da Ascoli, Stroppa da Bari, o Lecce, il signore del riporto. Vi ricordate che razza di riporto aveva in testa costui? Straordinario, insomma, noi che. Questa era bella, ragazzi. Grazie Oscar Prudente, la sigla Rai 2 domenica sera, grandissima domenica sprint. Noi che tutta la squadra dell'Internazionale retrocede a protezione dei 16 metri, ventilazioni apprezzabili, spalti gremiti e limiti della capienza, arbitrato Lobello davanti 80.000 testimoni. Frasi storiche, la grande voce catramata, rauca dal timbro pazzesco e sublime, cioè quella inconfondibile di Sandro Giotti. Noi che oggi teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di un certo signor chiamato Nando Martellini, anche perché fu in quell'esatto momento che l'Italia si riempì finalmente da nord a centro a sud, perché nel nord avevamo tante catalpe, tanti muriti e tanti cavalcavia, e quindi ponti ricolmi di scritte, Vesuvio, lavali con il fuoco, piuttosto che Etna vai a oltranza, piuttosto che Terum, piuttosto che Tecup. Tecopo vorrei dire di tutto e di più, era quella lega, ovvio, che oggi si è un po' ammodernata con l'idea di poter costruire un ponte che potrebbe unire due cosche più che due coste. Però noi ricordiamo quel Nando Martellini, perché noi eravamo fermi al 34-38 con i due mondiali che non avevamo potuto festeggiare, per carità, forse ancorati in una vita prima del nuovo karma che ci ha imposto in questo pianeta terracchio. Ma 34-38 è firma assolutamente fascistoide, molto fascismo allora. L'82 è un'esplosione, anche perché è altamente inaspettata per quanto riguarda quella finale di mondiale. Siamo in Spagna, Nando Martellini, campioni del mondo, dietro tre volte, perché prima 34, poi 38 e 82, il più bel mondiale vinto in assoluto, quell'urlo Madonna di Tardellone, piuttosto che il Brasile straumiliato dalla tripletta, ancora oggi se ne parla nelle spiagge appunto di Copacabana, laddove il nostro grande ricordo di Paolo Rossi, che sarà tra poco abbracciato dal nostro grande Zamiro, oggi ricordo alle 15:30 si darà l'ultimo saluto al nostro grande tifosissimo del Vicenza, e vuol dire il grande Zamiro, grande protagonista anche nei fasti di Basport con il sottoscritto, con Franco Carraro, con tutti i protagonisti appunto di quegli anni memorabili. Oggi alle ore 15:30, chi ne fosse interessato, a Zanè, chiesa del centro, grazie e ciao, un abbraccio fortissimo, buon viaggio, salutaci tutti i nostri lassù, a partire comunque dai tuoi grandi campioni bianco e rossi, e quindi praticamente Paolo Rossi in primis, ma qua il ricordo è un altro, ragazzi.
1: Secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski, palla al centro per Müller, ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: La favolosa notte di Madrid, campioni del mondo. Ma venne per caso, perché io usavo preparare per ogni partita una cartella in caso di vittoria, una cartella in caso di sconfitta.
0: Avete capito? Oh!
2: E avevo fatto così anche quel giorno. Soltanto che alla fine di quella partita le emozioni immaginate alla macchina da scrivere erano così diverse da quelle poi provate sul campo, che buttai via tutto e cominciai a parlare con un entusiasmo che a un certo punto fu interrotto soltanto dal regista spagnolo, che mi disse in cuffia: uno minuto más,
0: cioè uno minuto más,
2: parla ancora per un minuto poi basta. riuscii a capire quello che avevo detto quando ascoltai la registrazione, perché nell'emozione di quel giorno tutto quello che avevo detto era indubbiamente dettato così dall'entusiasmo, da un fervore, da una specie di raptus, e venne fuori così quel triplice campioni del mondo, che è rimasto forse la cosa più bella di tutta la mia carriera.
0: Grande ricordo del nostro super Nandone nazionale, vuol dire il grande Nando Martellini, per tre volte a dire esattamente Italia campione del mondo. E allora noi che oggi, dicevo appunto, teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di Nando Martellini, 34-38-1982, l'uomo che al mondo sono state rivolte più scuse in assoluto. Ricordo anche Enrico Ameri nei suoi 36 anni di carriera, le 1660, pensate un po', radiocronache. Ma io vorrei oggi soffermarmi per qualche minuto sulla figura unica, e ho avuto la fortuna al fianco di Franco di averlo proprio al fianco in una trasmissione del vecchio Basport, nella vecchia sede, in quella storicità di via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Arrivò un lunedì e ci tenne compagnia raccontando tutta una serie di aneddoti. Era grande amico di Franco Carraro, conosceva Radio Gamma 5. Sto parlando dell'eterna figura di Gildo Fattori, The Voice, no? The Voice, ecco, qui ci si stacca un po', diciamo, dal fenomeno calcio dicendo The Voice per quanto riguarda Gildo Fattori, perché in effetti lui faceva parte anche di un gruppo musicale, aveva dato il là ad un gruppo musicale che si chiamavano gli Strangers, non so se ve lo ricordate. Comunque è esattamente sta cosa qua, sentite nella voce, ovvio siamo molto lontani, diciamo, nel tempo. Poi lui diventerà la grande voce del calcio Padova, e ci raccontava di tutto questo in quella trasmissione. Peccato non averne una copia, però sono passati anche tantissimi anni, e ripeto, dopo 22 anni ritorniamo ad ascoltare l'immortale voce, il The Voice, come da molti definito, ancora ricordato, di Gildo Fattori, che ricordo poi è diventata la voce ufficiale, ripeto, del calcio Padova e non solo. E quel gruppo, non so se fosse un gruppo nato nel 1963, c'erano sei personaggi, cinque al fianco di Gildo Fattori, e quindi gli Strangers hanno inciso, mi sembra, anche quattro dischi, e una di queste canzoni preponderanti è esattamente questa. Ve la faccio ascoltare, proprio qualche stilla di nota. Gildo Fattori, Strangers.

0: E ricordo dal 1981 in poi, quindi passa il bianco scudo tra Parigia, Cremona, Firenze, campionati su e giù per l'Italia, tantissimi belli aneddoti che ci ha raccontato nel corso, diciamo, di quella giornata. È ovvio che noi eravamo presentissimi, parlo io, è il grande ricordo dell'amico Stefano con il quale abbiamo fondato un po' gli Irriducibili tantissimi anni fa, eravamo nella vecchia sede in via Belzoni 9, io facevo una trasmissione anche il sabato per un bel po' di anni, abbiamo fatto autogol, il titolo era questo, alle 13.30 alle 15 noi facciamo autogol, il titolo qualcosa che è anticipato anche Bas Sport, lo facevo con Stefano e ricordo che arrivò poi anche la notizia di quella cronaca del grande Gildo Fattori, una partita che vedeva il Padova impegnato, vita o morte in quel di Firenze sotto la pioggia, in quella assolutamente grigiore, bisognava salvare la pelle, salvare soprattutto la quindi Serie A. Si giocava questo spareggio, ripeto, a Firenze tra, e adesso vado un po' a memoria, ma comunque tra il Padova ed il Genoa, e ricordo che alla fine del tutto era pareggio praticamente, siamo nel 90, campionato 94-95, quindi nel giugno del 1995, la voce è quella di Gildo Fattori e raccontiamo questi ultimi rigori che permettono sicuramente al Padova di rimanere in Serie A, e lo sentiamo con la viva voce sicuramente del grande, quindi Gildo Fattori, perché c'è quel Craic, no, se ricordate, l'ultimo rigore segnato dal giocatore patavino è Craic, che poi si allega a quello che dicevo poc'anzi, in riferimento olandese anch'esso, ma soprattutto il nostro Van de Corput, perché negli anni 1980 si parte con l'avvento degli stranieri e lì a giocarci con il nome che metta basta. Poi ha fatto, mi sembra, 3 anni con noi, inteso e tinte granata col Toro, ma comunque insomma neanche malissimo per dirla tutta, magari averlo oggi in raffronto a quello che abbiamo visto ieri siano in quei 2-3 minuti laddove il diavolo praticamente l'ha messa dentro 2 volte, però qui siamo a quel grandissimo immenso ricordo, 10 giugno 1995, Gildo Fattori è lo spareggio per rimanere in Serie A, si gioca a Firenze, da una parte il Genoa, il rosso-blu del Grifone, dall'altra parte i patavini biancorossi del Padova, e ci siamo.
1: Michel Craic, mani sui capelli, nessuno ha il coraggio di guardare, ma Michel ha dimostrato di essere bravo, implacabile, giocatore straordinario, può regalare al suo primo anno a Padova la Serie A, a questa squadra, a questa società, a questa città che lo meriterebbe. Fiato sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro!
0: Genoa torna in casa con le pime nel sacco, grandissimo, bellissimo l'urlo del grande Gildo Fattori, grandissimo l'urlo.
1: Stato sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: giustizia trionfa, noi che ci ricordiamo i festeggiamenti del numero 1000 della Domenica Sportiva, noi che un pezzo d'Italia si incollava di fronte alla DS, colei che nacque con la TV nel gennaio del 54, pochissimi filmati perché i servizi erano lenti da sviluppare, la prima DS viene presentata da un certo Enzo Tortora, quello di Portobello, la prima moviola casca il 22 ottobre 1967 e parla del gol fantasma di Rivera, Gianni Rivera, Golden Boy nel derby, e poi loro due il 27 settembre 70, 90° minuto, due scrivanie, due volti amici a lanciare i servizi, Maurizio Barenson e Paolo Valenti, che dopo la morte di Barenson continua da solo fino agli anni 90. Noi che alla DS potevamo vedere i servizi della Serie A di calcio, i gol della Serie B, il Gran Premio, il tennis, il basket, la pallavolo, senza doverci sorbire ore di chiacchiere per vedere 4 gol. Noi che Galeazzi l'abbiamo visto magro, noi che nel ricordo di Beppe Viola, grandissimo, gli sentivamo dire il piede proletario di Franco Baresi, e quindi anche a ricordo del numero 6 Franco Baresi, ogni partita che il Milan giocherà da ieri sera sino all'Eternum, momento calcistico, al 6° minuto saranno quindi sviluppati i cori a ricordo proprio di Franco Baresi, che, ripeto, Beppe Viola traduceva come il piede proletario, molto bello, il piede proletario di Franco Baresi, poi diventato il vigile per via della mano sempre alta, inesorabilmente alta, oppure il grande roccioso Gianni Brera, Maradona ha la mano cucita sotto il piede sinistro, e con quella mano vinse anche il Mondiale 86, oltretutto quell'Inghilterra, le Malvinas, che storia ragazzi, insomma noi che andavamo dall'amica del cuore, di quella che ci piaceva, e le chiedevamo di a Maria se si vuole mettere con me, il giorno dopo tornava con la risposta ed era sempre la stessa, ha detto che ci deve deve pensare comunque anche lei tifa per magari la Juventus, il che crollava tutto. Noi che Maria ci sta ancora pensando, noi che agli appuntamenti c'eravamo sempre tutti anche senza cellulari, la ricreazione, i bagni della scuola, le panchine del quartiere, il grande tam tam, il campanello. Noi che oggi viviamo lontani, ma quando usciamo di casa e giriamo l'angolo speriamo sempre di incontrarci con il pallone in una busta di plastica sotto il braccio, retaggio primordiale, ovvio. Ancora oggi vai di calci ai sassi nel mirare il tombino, il marciapiede o un altro sasso che colpisce un altro sasso, colpa di quest'ultima della colonia. Calci alle pigne, alle rosse palline delle siepi, alle magiche palline. Noi che oggi sorridiamo quando la TV si inventano i più incredibili sondaggi tipo chi è stato il più forte giocatore di tutti i tempi, Pelé o Maradona, senza considerare che di Pelé abbiamo visto sempre gli stessi 4-5 gol, però è ovvio che quando salta e supera Burnic lo supera di 100.000 metri. Noi che se incontriamo per strada Biscardi vorremmo investirlo, ovvio Biscardi è passato nel frattempo a miglior vita e quindi un abbraccio forte a colui che teneva i capelli color crodino. Noi che questo giocattolo ce lo avete rotto, brutti bastardi, sempre pronti però a prendere a calci un pallone e a seguirne in maniera malattiosa le gesta, a volte anche in TV, insomma richiamo della foresta di cuoio rotondo, richiamo della foresta di cuoio rotondo, anche perché per la serie noi che eravamo quelli che alle festine magari mettevano su, e l'abbiamo detto già tante volte, i dischi per far limonare sì ma gli altri, noi che passavamo ore a fissare la tavola imbandita di sculture di plastica o le luci stroboscopiche o psicadeliche, noi che mangiavamo con gli occhi si intende il motorino, la vespetta, la motocross, sempre sì degli altri, però noi che di radioline ne abbiamo assassinate parecchie, noi che dovevamo ben comportarci con la nostra vicina di banco per sperare che ci suggerisse durante l'interrogazione o ci facesse copiare durante i temi in classe. Noi che sognavamo di poter crescere in fretta e poter un giorno baciare alla francese. Noi che di Stock 84 ne abbiamo sentito parlare a vagonate ma non abbiamo mai assaggiato un goccio. Noi che con i piedi d'asfalto alla sera dopo l'ennesimo richiamo materno trovavamo tutte le scuse pur di non andare sotto la doccia. Noi che, prima persona plurale dei verbi da studiare e imparare, che barbe, che stress, tra gerundi e trapassati. Noi che ci toccavi in estate andare in colonia, peggio che andare agli esami, con quella direttrice burbera e befanesca. Noi che rubavamo i gessetti dalla lavagna per tracciare la misura della porta per la partita in strada. Noi che, ciao a tutti e lunga vita al calcio, al nostro calcio, che mai niente e nessuno sradicherà e scolorerà dal nostro cuore e dalla nostra anima, anche perché, sì, cari signori all'ascolto, dopo tutto, la vita si fa veramente difficile quando ami una donna, ma hai sposato 11 uomini. E allora ci siamo con... No! Grande! No uomo, no cry! Pensate a Milano, 27 giugno 1980. No le fiammelle, incendio cosmico! Grandissimo ricordo, io ho avuto tantissimi amici partiti in Palace, in due civili, Renault 4, ma tantissimi in Vespa, sacco a pelo il giorno prima, mi hanno raccontato di un concerto strepitoso e qua, ovvio, li odio ancora oggi perché noi magari sei qui 2-3 anni in meno, non potevamo per XY motivi confluire all'interno di quel grande richiamo lì a tutta zaffata super personica, grandissimo ricordo, No Woman No Cry. Oggi invece No Woman No Cry è Woman Cry, che metà basta, grazie sicuramente agli aspetti bellici del nostro governo. Non solo calcio, perché allora arrivava anche il momento per andare dal barbiere, ricordo sempre il papi che chiamava raccolta per andare a ritoccare la zazzera o comunque lo scaveios, e noi non avevamo voglia di andare dal barbiere. Però in quel periodo, se vi ricordate, noi ci si divideva in due curve, la curva di chi andava dal barbiere in maniera felice e chi non ci andava, come nel nostro caso. Perché uno andava dal barbiere in maniera felice? Semplice, ragazzi, perché l'ando oggi, che mi sarà sicuramente un supermercatino all'interno del quale penso non essere mai entrato in vita mia, ma non importa, ma allora si andava dal barbiere soprattutto perché lì c'erano quei giornaletti, cioè vuol dire tu avevi la possibilità con testosteronico interesse di leggere e trovare i fumetti erotici, quelli abbondavano, ovvio, per carità uno mi dirà ma io mi ricordo le riviste di auto, moto, di sport in generale, assolutamente sì, ma se scavavi un po' più in profondità ti sorgeva e portavi sotto alla luce i fumetti erotici, questo grazie ai nostri barbieri di allora, anni 70-80. Quindi chi ci andava volentieri e proprio chi non ne voleva sapere. Ovvio, noi si andava con le nostre grandi Clark, le c'eravamo prima, quelle paperate per quanto riguarda le Desert Boots, no? E le nostre costavano veramente molto poco, ne abbiamo distrutte un'infinità. E poi soprattutto diventavano irregolari al massimo livello quando erano bagnate o si bagnavano, o andavamo sotto gli spruzzi in mezzo ai campi di mais di allora, oppure quando appunto il nostro piede tendeva ad andare verso sinistra o verso destra. Le abbiamo veramente distrutte ancora alcune tenute di ricordo negli anni 70, numero sicuramente più contenuto rispetto a quello di oggi, e siamo di fronte comunque. Comunque questo modello, parlo del Desert Boots, famoso, questa azienda calzaturiera, sono quelle ispirate, se vi ricordate, alle scarpe egiziane. No, erano le scarpe dell'Egitto, ragazzi, erano in vendita al Cairo, è ovvio, perché bisognava assolutamente resistere alle temperature africane, e noi allora avevamo unicamente l'obbligo di scegliere il miglior colore. Vi anticipo subito, le ho acquistate a livello industriale di tutti i colori, forse il color beige, quello marrone scuro, il verde oliva, li abbiamo indossate tutte in assoluto, le mitiche, perché chiamate anche polacchine, quando dovevi affrontare i tragitti della vita di allora. Ora noi le polacchine non le abbiamo mai abbandonate, ovvio anche le scarpe basse da tennis piuttosto che quelle da ginnastica, ma ricordo le Clarks, che per noi era Desert Boots, era roba sicuramente molto più contenuta, ripeto, con pochi soldi non le si acquistava, gli altri già costavano un sacco di soldi e potevano permettersele solo alcuni, non sicuramente i nostri. No Woman No Cry, Bob, il grande Bob Marley. Gli anni nel quale noi si sognava di saltare la staccionata, ogni tanto ci siamo anche fatti male, ma non importa, perché bisognava saltare la staccionata, era il richiamo di olio cuore, quello che ti aiutava a stare in forma, con tutto il sapore del mais. Vi ho già detto che siamo anche nel ricordo di Dino Zoff, a proposito di Bayon, di calcio, di un sicuramente friulano che ha vestito la maglia azzurra, che metà basta, poi l'altra formazione non mi ricordo i colori indossati, ma in nazionale sicuramente sì. E quindi non solo Nino Castelnuovo, perché il ricordo era quello di Nino Castelnuovo per forza di cose, no? Nino Castelnuovo, poi anche grande personaggio che impersonificò Renzo Tramaglino, se vi ricordate, nella realtà televisiva di Promessi Sposi, ma nella pubblicità, ripeto, di tantissimi decenni fa, a proposito dell'olio cuore, ci stava anche e persino Dino Zoff. Li intravedo ogni tanto nei mercatini dell'usato, penso che qualcuno magari continuerà ancora a utilizzarli, per quanto riguarda i pastelli a cera, perché anche lì avevamo un grandissimo richiamo e tutto parte con il colore nero, ricordo, poi abbiamo il marrone, il blu, il rosso, il verde, arancio, giallo, viola, ma ovvio che i pastelli Giotto, ragazzi, erano straordinari, va bene, sconfinavi al di là di ogni confine, di ogni bordo che dovevi sicuramente colorare al proprio interno, però il ricordo anche dei pastelli a cera è ancora grandissimo dentro di me. Poi arrivava il momento del tè caldo piuttosto che della bibita, e noi la si affiancava sempre, anche così si faceva all'interno del sistema delle piscine allora, con quindi la fiesta ti tenta tre volte tanto, vi ricordate, non penso di assaggiarla più da un'infinità di tempo, però allora, non so se ve lo ricordiate, noi vogliamo quindi sapere il perché a un certo punto noi abbiamo quella all'arancio e quella al limone per forza di cose, però a un certo punto la pubblicità parla della fiesta alle mandorle, non so se vi ricordate, c'erano anche, non so, i ricchi e poveri che facevano festa, quando, insomma, ricordavano appunto sto cimelio masticante di allora, ma io vorrei sapere perché noi siamo i primi anni 80, viene prodotta questa variante della fiesta con mandorle, però in brevissimo tempo mi sparisce dal commercio, sarà per i troppi costi, sarà perché era infarcita di nefandezza, non lo so, i motivi ancora oggi sono assolutamente sconosciuti, eppure fiesta ti tenta tre volte tanto, non ci vedo più dalla fame, nutre con piacere, avremo piacere di sapere perché voi allora, quella fiesta alle mandorle ce l'avete portata via.

0: E allora, l'abbiamo detto spesso, finiva la, la scuola e soprattutto il trillo della campanella. La scuola era bella solo quando appunto trillava sta roba qua, e noi ricordo abbiamo allestito, abbiamo veramente riempito, che diventava una fisarmonica, l'album dei mondiali del 1974, se non erro, insomma, si giocavano in Germania, vinse mi sembra la Germania battendo in finale l'Olanda, quell'Olanda che poi però 4 anni dopo andrà in finale, però allora era l'Argentina di Colonnelli, Mario Alberto Kempes, e quindi non poteva vincere l'Olanda, e così non vinse. Neskens perse anche un dente durante la finale per un grande scontro con un quindi giocatore avversario. Sta di fatto che comunque l'Olanda, appunto, con le pive nel sacco, come disse appunto Gildo Fattori prima, se ne torna a casa per la seconda volta. Noi però abbiamo seguito quel mondiale del 74, se vi ricordate. Però arrivò anche quel momento impressionante, cioè l'Italia scende in campo con Haiti. Ecco, dire Haiti oggi, ovvio, in base a quello che è successo, terremoto dintorni, ovvio, là si soffre la fame, la morte, la violenza, che metà basta. Haiti allora però si qualifica per il mondiale 1974, ovvio, sono le classiche partite, la dove dici, vara, non so neanche se mi metto di fronte al televisore, perché vinceremo come minimo 6-7-0, però quel giorno, per carità, l'Italia vince, ma voi sapete che succede qualcosa di clamoroso. Non so se vi ricordate il gol di Sanon, che quindi all'inizio mi sembra di ripresa lo mette alle spalle di Dino Zoff. Haiti era la prima squadra, ricordo, i Caraibi ad un mondiale, e quell'esordio è proprio Italia-Haiti, l'Italia allenata da Valcareggi. Siamo reduci dal Messico, dove ovvio abbiamo quel Brasile di Pelé, che aveva completamente deciso le sorti di quella finale, anche se lì noi ricordiamo l'Italia per quel 4-3 che abbiamo trovato nei libri, nei documentari, nei film, e continueremo assolutamente a valutarlo ancora come grande momento. E parlo di che cosa? Parlo di Gianni Rivera e tutti quelli che appunto confezionarono quel mitico, magico e storico 4-3. Però Italia-Haiti, no ragazzi, ragazzi, non possiamo entrare in campo nel secondo tempo e succede questo.
1: Colpo di testa di Nalgeo.
0: Pizzul, Bruno Pizzul.
1: E va in porta e segna. Sanon
0: segna. Incredibile. Haiti 1, Italia 0, Mondiale 74. Incredibile.
1: Naturalmente la squadra di Haiti.
0: Ovvio che poi noi si ribalta la situazione con
1: Mazzola. Cross di Mazzola. Chinaglia.
0: Giorgione Chinaglia.
1: Pareggio di Rivera.
0: Rivera pareggia, Italia 1, Haiti 1, ma con la Haiti, ragazzi, sotto.
1: Calcio di punizione in favore degli azzurri, toccato per Mazzola, parte il cross di Mazzola in area, colpo di testa di Nazer, Benetti, tiro di Benetti.
0: Benetti deviato, gol 2-1.
1: Italia in vantaggio, autogol. Rivera.
0: E così finisce Mazzola. L'ultimo gol.
1: Riva che lascia ad Anastasi,
0: Anastasi gol, ma noi Sanon lo ricordiamo, Italia Haiti 1974, addirittura Haiti 1 Italia 0 ad inizio ripresa. Incredibile, ma con tante B, ragazzi, ci sentiamo tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, prestiti, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
2: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
5: Sarà un caso, ma dall'Arnold 4, dove c'è DJ Mozart in opera con l'afro, viene fuori di tutto di più, ragazzi. E se settimane che andiamo avanti, settimane che andiamo avanti. E signor qua prima a dirmi che l'importante è che non piova, l'importante è che non piova. Così non pioverà sabato sera, vi aspettiamo tutti, c'è me e il nostro Ettore come siti di pubblicità, saremo lì la 29 di questo mese, di qui a 5 giorni, tutti insieme per la cena del 50° anniversario di fronte a un grande scintillante lago, per mangiare, baiare o guardare qui che baia, oppure ciacquare, oppure stare tranquilli e rilassanti, staccando un po' a spina rispetto al classico sabato di fronte al baucometro. Afro dance, afro music, afro funky, afro tutto dalla Renault 4, perché prima ieri eravamo dentro di Ansi e Co, che altro, Bob Marley. No, piove, no, ho avuto che piova. Ah, proprio di pioggia, non so se vi ricordate, praticamente c'era un bel brano nel 77, non so se vi ricordate, I Can't Stand the Rain degli Eruption, no, sembra di parlare di un gruppo musicale britannico un po' sperimentale, perché era il genere pop, disco, R&B, cioè direi tutto e più dentro, ragazzi, però bella, perché sentite Vetter Durk, a roba I Can't Stand the Rain, 77, ripeto, non sopporto la pioggia contro la mia finestra, nel nostro diretto se sta basta, basta questa piova, basta rompere con questa piova, però bello quel ricordo là, perché non tutti conosci Eruption. Pa, pa, pa. Subito I Can't Stand the Rain 77.

E noi vogliamo diventare pirati spaziali come esso, come lui praticamente. Dobbiamo ribellarci contro il governo della Terra. Dobbiamo quindi ridestarci un po' da questa apatia generale che si è conficcata e incistata nel sistema dell'umanità. Abbiamo una sola speranza: di prenderci quel mantello e andare alla carica.

0: Viva il grande ricordo del supersonico Capitan Harlock. Va bene, però noi siamo già da un'altra parte, perché devo anche, visto che prima accennavo al grande ricordo della voce catramata, no? Il catarro armato, come veniva chiamato, il catarro armato, Sandro Ciotti. Perché parlo di Sandro Ciotti? Beh, semplicissimo, perché era uno dei migliori in assoluto, mi piaceva un saccaccio, ma soprattutto è tifoso anche del Toro. Cioè, quando faceva la domanda praticamente sulla questione, ma ti che cosa che te tifi? Beh, insomma, mi sono un po' laziale nel cuore, ma anche molto granata, e quindi non posso che ricordare grande Sandro Ciotti, romano, nipote anche di Alberto Salustri Trilussa, il grande poeta, vuol dire dialettale. Lo chiamavano catarro armato, roca, carta vetrata, improvvisamente stridula quella voce, perché magari sul campo stava cambiando tutto, stava succedendo qualcosa di inatteso. E ricordo appunto anche i grandi di allora, Ciotti, Ameri, degli Innocenti, insomma di tutto e di più. Ma nel suo libro Sotto il segno del Toro lui scrisse esattamente questo: il Torino, la cui parabola ha ospitato ferite crudeli e successi epici, e che il destino ha accarezzato come un fiore e trafitto come una lama saracena. Bellissimo. Poi ripeto, è quello delle chicche indimenticabili, come la ventilazione oggi è inapprezzabile, il giocatore si accinge alla rimessa con le mani dal campo per destinazione, esce Castellini a branca impresa, si accinge al rinvio. Il grande giaguaro del Toro scudettato 1976. Poi al termine di un Lazio-Milan, bellissima questa, anni 70, inizio, gol di pareggio a Chiarugi. E però il gol del pareggio anti Chiarugi viene annullato per fuorigioco abbastanza inesistente, e allora lui dice: arbitrato lo bello davanti a 80.000 testimoni. Ricordo che lui, sì, romano, però attenzione, perché le sue origini, non so se lo sapete, erano cadorine di Agordo. Sto parlando del grande Sandro Ciotti, cadorino di Agordo. Il suo cognome nasceva dal dialetto veneto di soldati mercenari del tardo medioevo. Attenzione, per chiamarli alla dunata i capi dicevano praticamente, appunto, alla veneta: ciao ti, oh ti, ma anche adesso ciao ti vale a dire ehi tu, ciao ti, vieni qua, ciao ti, dai, parlo con ti, ehi tu. E si formavano quindi le compagnie dei ciao ti, dei ciotti, e da lì si lega il tutto anche il suo nome, grande ricordo. Va bene, ovvio, ha fatto un sacco di radiocroniche con la presenza del grandissimo in campo Maradona, con la veste appunto napoletana, biancazzurra de O Napoli, e lo era anche presente quel giorno il nostro grande catarro armato in quell'85 in un internato che finì esattamente 1-1.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo il ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva tentare nulla. Al quinto minuto quindi a San Siro, Napoli 1 Inter 0, a te Roberto.
0: Bene, grazie. Ricordo che la voce più riconoscibile d'Italia, la voce che è entrata nelle nostre case migliaia e migliaia di volte, quella voce appunto roca, rauca, incatramata, diventata così dopo una radiocronaca, si dice appunto, non so se ne sia leggenda oppure no, dopo 12 ore filate sotto la pioggia alle Olimpiadi messicane. Lui era nato a Roma nel 28

0: 58 iniziò la carriera collaborando a Paese Sera, Messaggero, Giornale d'Italia. Nel 58 entrò alla RAI, nel 60 la prima radiocronaca alle Olimpiadi Romane, Danimarca-Argentina 3-2 per la Danimarca. La sua prima trasmissione radiofonica si chiamava KO, Incontri e Scontri Sportivi. Non solo comunque grandissima passione per il calcio, visto che aveva giocato anche nelle giovanili della Lazio e così anche del Forlì, nell'Anconitana e nel Livorno, ma anche per il biliardo, era patito di biliardo, ping pong e carte, nonché per la musica. Sin da ragazzo suonava il violino e anche il pianoforte, ha scritto canzoni anche per Buscaglione e Iannacci addirittura. Però ovvio, grandi i numeri per quanto riguarda 2400 partite raccontate, 40 festival, sottolineo 40 festival di Sanremo, 15 giri d'Italia, 9 Tour de France, 10 mondiali e Olimpiadi.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva...
0: Anni d'oro, come tanto lo erano gli anni d'oro del 1978, quando avevamo il caschetto biondo per eccellenza che dominava la scena in ogni angolo italiano, e visto che è utile fargli auguri a Radio Gamma 5 per i suoi 50 anni, nel 78 usciva tanti auguri di una certa Raffaella Carrà. Ciao Luca, ottima scelta Bob Marley, buona trasmissione. Roberta a Treviso, ciao, grazie a te.
2: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di...
0: Ci fai ballare stamattina, grande, ciao, grazie a te. Ciao Beo, mille grazie, di sabato a giovedì e poi sabato prima trasmissione, poi tutto il casolare in attesa del grande ritorno di Ilario, ancora più forte di prima, intanto buona guarigione collega Ilario, ti aspettiamo da braccia aperte, e quindi assolutamente sì Ilario, aspettiamo qua Ilario, super cimelio di 94 MHz da Trieste in giù, 78. Ciao Luca, mi ricordavo anche Ezio Luzzi che interrompeva per segnare un calcio di rigore, un gol inutile durante una partita del Carteo de Ciottio a Mera. Scusa, devo intervenire Daniele, sì, fra poco faremo ascoltare qualcosa per quanto riguarda degli innocenti. Ciotti sono Ciotti, una cosa veramente incredibile. Viva il Milan, viva i diavoli del Milan che sono gli unici diavoli che andranno in paradiso, Adamo o calciatore.
2: Un altro più bello.
0: Ciao Luca, non è possibile che si propongono i referendum per le scie chimiche e poi vai per firmarli e non trovi i moduli per firmare, sono due volte che vado, inutile proporli se poi ti è impedito di firmare. Saluti Spartaco. Spartaco, io sono stato distante dal DDL Cili Blu, se ti riferisci a questo, e sicuramente ti riferisci a questo, per quello che mi ha detto, mi ha fatto carpire soprattutto il nostro grande Rosario Marciano, per qualcosa io non vado a firmare assolutamente, anche se fossero a disposizione in quel di Castelfranco. Ciao Beo, dimenticavo l'ufficio anagrafe di Padova, ciao Marino Nagro. Che bello avere un ultra palinsesto sportivo tutti i giorni dell'anno da seguire in totale apnea stile Enzo Maiorca. Adoro l'ipnosi collettiva, adoro le vibrazioni ondulose del dolce dormire. Vivi i gatti, miau, ciao bello. E allora proprio di gatti tra poco ti

0: guerra.
1: Come bello far l'amore da Cadone che in su.
0: Il telecronista è Nando Martellini, Mr. Brown e Barry, vi vedo in foto, ciao belli, sì è vero, è vero, è vero, è vero.
1: In campagna ed in città, com'è bello far l'amore
0: da Campovarsego in so. Ciao Palpa, Palpa Bracca Luca, ragazzi, Palpa Bracca Luca, reggeolare, un brustolito riservato a talloni, non alloca la storta ma incappa la pannale tanto ascesa. Quando fai il nasamareno con le cole fucsia, allenta le bave somattose e rosbicchia il pienimento, ingordigiando un predicaldo sellare, scavallando una balla, io sgarbottio prurigna la, lo sgarbottio sarà prurigna la frusta testa con magaresi, idealismi e le tele candi sul tortino, da Pagnella alle Prina aprono un vandalo in quotanti algebro, è la fine della soia pacita in buello da Grassini con antibaffo debellato, vabbè, poi proprio una voce da Ciottoli o Ciottoli, bellissima ragazzi, bellissimo, bellissimo ricordo, perché la Raffaella, mia mamma adorava Raffaella, vi odiosa, adorava Raffaella.
1: Un altro più bello,
0: ovvio. Una frase famosa di Sandro Ciotti era anche il cielo è plumbeo sopra San Siro, e poi un post scritto catarro armato, lo dici solo tu, non l'ho mai sentito dire, comunque sarà vero, non discuto, ciao Ale, ecco bravo, non discutere Ale e vai avanti, ciao Beo, ciao bello. E il Toro è una gran squadra che tifa Luca detto a mitraglia, rosso sei il cor dell'amor e Luca lotta per la libertà come il Toro con tutto il cor, sì bisogna anche caricare assolutamente laddove vediamo rosso ma anche non rosso, perché i rossi in Italia ormai non esistono più, sono tutti tramontati, ecco forse nel rosso tramonto troviamo qualcosa ancora di valido. Mi ricordavo Ciotti anche quando che il presentava e partiva soprattutto Mian descrivendo stato ambientale, soffia un leggero vento di tramontana, spalti gremiti al limite della capienza. Ah, grande, sì, assolutamente grande ricordo.
1: Tutto questo che vuoi che sia, tante volte.
0: E allora, visto che mi hai portato per mano al grande ricordo della veronesità, io non posso dimenticare la grande figura di Osvaldo Bagnoli, perché lì dove si vince uno scudetto, perché magari il sorteggio arbitrale ha fatto sì che, perché bisognerebbe anche ricordare questo, ma oggi non abbiamo voglia di fare questo e quindi di fare ciò, però il filosofo delle imprese è unicamente lui, ricordato dalla curva Hellas Army o comunque Hellas Verona anche ieri o l'altro ieri, insomma, quando ha giocato contro l'Ascoli, purtroppo miseramente in vantaggio ma miseramente perso poi 2-1 alla fine del tutto, e il Verona in Serie B, e quindi la speranza sarebbe quello o quella di ritrovare entrambe le squadre in Serie A, quindi in Serie A. Non è semplice. Sto parlando di un grande bel derby che si giocherà in Serie B, perché da qui facciamo solo le prove generali quest'anno tra Hellas e Vigilantes, vuol dire Verona e Vicenza, però è ovvio, non posso che ricordare il grande Schopenhauer della Bovisa, così lo ribattezzò Brera, Schopenhauer della Bovisa, colui che ha portato oltretutto anche il Genoa in semifinale UEFA e vinse poi ad Anfield, e ben poche se non nessuna squadra italiana è riuscita sicuramente nella grande impresa di battere allora il Genoa, batté 2-1 il Liverpool e allora segnò una doppietta Aguilera che poi finì anche al Toro oltretutto. Va bene, lui chiuse, intendo dire Osvaldo Bagnoli, con un esonero nell'Inter di Pellegrini. Pellegrini, ve lo anticipo subito, poi se ne pentì, ma soprattutto è ricordato da molti perché ha reso possibile l'impensabile. Ovvio, ovvio che altro cimelio di allora per quanto riguarda il 1979, visto che i miracoli, i gatti allora sapevano farli, metto insieme i gatti vicentini del grande sgattaiolar della sigla del calcio Vicenza, metto insieme i gatti di Vicolo Miracoli nel 79 con Verona Beat, Verona Vicenza, e allora buon derby a tutti nel ricordo di questa bellissima canzone per quanto riguarda quindi quel quadretto fatto di coloro che ben conoscete, Calao, Pini, Salerno, Smaila, vabbè, ma soprattutto Verona Beat, parlo di uno dei brani più noti di questa formazione cabarettistica veronese, i gatti appunto di Vicolo Miracoli, questo brano composto a Nini Salerno e Umberto Smaila, viene cantato da Smaila utilizzando poi il registro del falsetto, siamo nel 1979.

0: di un'età.
1: Adorata al nostro Filippo Dadollo.
0: Libri e musica di un mondo che nasce di un disco delle chi.
1: Non dimentico nemmeno Filippi e Faloppa.
0: L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà.
1: Come non si poteva aver simpatia per un giocatore che si chiamava Roberto Filippi, grandissimo giocatore di sostanza, molto generoso ma soprattutto un corridore instancabile, un giocatore fondamentale nato a Padova nel 48, qua scavegliara il baffo! Sì, per carità, anche il naso pronunciato, però noi volevamo bene e continuiamo a voler bene al grande Filippi. Roberto Filippi, Renato Faloppa, RF, RF. Ricordo Filippi anche perché è stato 3 anni in C col Padova, poi nel Real Vicenza nel 77-78 e lo è stato con il grandissimo Giovan Battista Fabbri, col Paolo Rossi capocannoniere, ovvio, perché il Vicenza arriva secondo in quel campionato, cioè anche grazie alla velocità appunto di queste sue discese sulla fascia. Poi nel giugno 2012 diventa, non so se lo sapete, ma Roberto Filippi, grande quindi del Real Vicenza, diventa allenatore della città ove noi siamo qui a trasmettere. Cosa vuol dire? Vuol dire Campo d'Arseo. Non so se lo sapete, al 2012 Roberto Filippi diventa allenatore del Campo d'Arseo in promozione. Vabbè, la sua era al Campo d'Arseo sinceramente dura poco, perché di lì a poche settimane ne dà le dimissioni. 1,69 d'altezza. Che altro invece? Renato Faloppa, il mese di Oderzo, Treviso, dai, leader e capitano di quel Real Vicenza, e lo è stato per 3 stagioni, perché insomma lui milita nel Vicenza dal 70-79 e soprattutto lui un giorno ricorda che Giovan Battista Fabbri è lì nello spogliatoio e bussano alla porta e succede questo. Ci si trova il venerdì, anche il giovedì e lunedì oggi, e allora Giovan Battista Fabbri sente bussare la porta e avanti ed è Gianni Brera che arriva a invadere gli spogliatoi di quel Real Vicenza. E Gianni Brera in quel momento disse: veramente non avrei mai creduto che una squadra di provincia come il Lanerossi Vicenza giocasse al calcio come ha giocato e continua a giocare questo Real Vicenza. Quindi supersonici complimenti del grandissimo Gianni Brera. E Bip-Bit, cos'era il beat? Bella roba, o comunque per chi la seguiva sicuramente allora. E si diceva prima, me lo ricordava anche Daniele, per quanto concerne quel... è innocente, degli innocenti è innocente di fronte a tutto questo, perché lui è lì, è a Modena, e avrà avuto la luna storta, non si sa, magari svegliato con, non so, qualcosa di strambo in testa. Lui è lì a quindi dar la radiocronaca di Pistoiese Cagliari, e quindi la Pistoiese passa in vantaggio, chi? No, non si sa. Sì, la Pistoiese passa in vantaggio, caro degli innocenti, e lui quindi deve chiamare quindi lo studio centrale per dare la notizia, no? Perché se passa in vantaggio la Pistoiese, poi ovvio che c'è il pareggio del Cagliari, per carità, e allora scusa, a me sono ciotti. Sentite allora cosa ne venne fuori in pochi secondi degli innocenti da Modena. Ripeto, degli innocenti da Modena.
2: Pronto a Meri?
3: Sì, sono ciotti, vai.
2: Pronto a Meri degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Chimenti per Solomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Meri, scusa Meri.
3: Sono sempre ciotti.
2: No, scusami Ciotti, sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Di capire che siamo, perché sennò sì, siamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. Pronto a Meri?
3: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Meri degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Chimenti per Solomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Meri, scusa Meri.
1: Grande!
2: A Meri, scusa, sono
3: degli... Sono sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Dire che siamo, perché sennò siamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato. Un minuto dopo il gol della Pistoiese ed ha marcato Marchetti. Quindi in questo momento la partita 1-1 tra Pistoiese e Cagliari.
1: Tra i grandi campioni di allora annovero anche Bruno Giordano, vivissimo. L'altro giorno ha spento 70 candeline e sapete, ha giocato molti anni in Serie A con la maglia della Lazio. È stato che capocannoniere appunto nella stagione stagione 78 e 79, poi anni di piombo anche a livello nazionale, e poi ha giocato con Napoli, l'Ascoli e il Bologna. E ha ricordato in un'intervista appunto di qualche giorno fa che in quell'epoca, in quei momenti laziali, nello spogliatoio della Lazio erano presentissime un sacco di pistole, cioè quasi tutti i giocatori avevano la pistola in tasca, e ha detto eccetto il sottoscritto e Pulici, tutti gli altri avevano praticamente la pistola, cosa allucinante, ma comunque le pistole nello spogliatoio. Io ricordo, perché lui dice Pulici in questo caso è non tanto il bomber del Toro scudettato 75-76, Puliciclone, ma il portiere della Lazio di allora, ed è stato strepitoso ancora nel mio ricordo, rinverdire in memoria soprattutto mentalmente parlando, perché non si trova, quel momento appunto di un Pulici contro Pulici, voleva dire Pulici Granata che batte un rigore contro il Pulici portiere della Lazio. Ecco, ricordo anche Pulici, in questo caso Felice, il nome era Felice Pulici, il nome del portiere della Lazio, che è venuto a mancare un po' di anni fa, quindi è morto. Però ricordo che nell'aprile del 73 la partita si gioca direttamente a Torino, quindi al comunale, c'è cioè Torino-Lazio, la partita termina 0-0 e a un certo punto c'è un calcio di rigore al 76esimo minuto di gioco, quindi verso la fine della partita. Paolino Pulici potrebbe quindi portare in vantaggio il Toro e magari mettere anche l'ipoteca sulla partita, cosa che non avviene, perché Felice Pulici, ripeto, che è stato della Lazio dal 72 al 77, para il tutto. Felice Pulici, dirà qualcuno, sì, però se andate su Wikipedia trovate Felice Mosè Pulici. Mosè, si chiamava esattamente così, Felice Mosè Pulici, venuto a mancare nel 2018, è stato calciatore, allenatore, portiere e anche dirigente sportivo appunto, e lo ricordiamo con enorme piacere, tanto quanto noi si ricorda quello che mi mandava ancora alla prima puntata il nostro buon Filippo, che mi dà una mano a confezionare tutta sta roba qua indirettamente per quanto riguarda quell'appuntamento che noi si teneva, a parte lo sport, con quindi il divano, eravamo posizionati in mezzo, a destra il papi, a sinistra la mother e quindi la mamma, per quanto riguardava soprattutto il trovare un po' il coraggio per seguire, avevamo ancora acciai allora, perché la questione nasce nel 1966, poi si dipana anche nelle nostre realtà di Rai e dintorni, tutta roba francese, e quel mostro, quel fantasma, per meglio dire, è al femminile. La sigla finale è strepitosa, bellissima, ieri come oggi, e lo sarà sempre. Belfagor.

0: Bellissima sigla, ripeto, il fantasma del Louvre. Sembrava in testa che avesse un scatolone marrone scuro. Grande cimelio nel ricordo del passato. Signori, potevamo sfornarne un'infinità di ricordi per quanto riguarda i grandi mister, i grandi, ma ne prendo uno per tutti, il grande ricordo di Carletto Mazzone. Perché? Perché lui è venuto a mancare circa 3 anni fa, aveva 86 anni, però un grande su tutti i punti di vista. Poi quella corsa sotto la curva dell'Atalanta, io lo ricordo ancora con enorme piacere, gliela aveva promessa: se famo il terzo, ragazzi, io vengo sotto là. Era l'epoca nel quale il codino divino Roberto Baggio militava con i colori biancazzurri delle rondini bresciane, se vi ricordate, l'Atalanta in vantaggio, grande derby sentitissimo da un punto di vista delle tifoserie, ma non solo, anche nel rettangolo di gioco evidentemente, tra il Brescia che giocava in casa e l'Atalanta. E nel caso il Brescia avesse raggiunto quel magico 3-3, lui sarebbe partito nonostante l'età e tutto il resto. Però ricordo e quindi il grande Carletto Mazzone, perché? Perché soprattutto è il grande record delle panchine in Serie A, vuol dire 795 panchine in Serie A. Io sono come Trapp, solo che i miei scudetti sono le salvezze, e questo lo diceva spesse volte. Ricordo che la stessa, mi sembra, tribuna est dello stadio del Duca di Ascoli è intitolata esattamente questa grande figura, bellissimo, penso anche genuino, trasparente personaggio sotto tutti i punti di vista, passato però alla storia, ovvio, non siamo in quegli anni 70-80, in epoca un po' più recente, comunque siamo lì dove, e dovete pensare che qualche settimana prima, qui siamo il 30 settembre 2001 a Brescia, ricordo, adesso lo ascolteremo, ma qualche settimana prima, 2001, le Torri Gemelle, quel mondo che cambia in assoluto. Però il nostro grande Carletto passa alla storia per quella grande corsa, vi ricordate, c'era il settore occupato, i tifosi dell'Atalanta, e lui che promise: se ve femo il 3-3, che poi lui disse esattamente: se famo il terzo vengo sotto la curva, vengo sotto la curva, non riuscivano a fermarlo, e quindi grandissimo. Poi ovvio ricordo anche alcune sue frasi celebri, come: la tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri, bellissima. Come diceva mio padre, me devono solo imparare a morì. Come diceva mio padre, me devono solo imparare a morì. L'angoscia, lo stress, quelli li conosco solo io. Amede, bella questa, sentite questo passaggio qua, è bellissimo. Amede, quante partite hai fatto? 350 mister. E quanti gol? 4 mister. E allora do cazzo vai? È il terzino della roba Amedeo Carboni, che aveva la tendenza ad avanzare troppo, bellissimo. Amede, quante partite hai fatto? 350 mister. E quanti gol? 4 mister. E allora do cazzo vai? E poi battere la Roma è mio dovere provarci, ma è come uccidere la propria madre. Tifosissimo della Roma, ovvio, giallorosso. Guardi, uno che ha fatto Ascoli San Benedettese, credo che sul piano dell'intensità emozionale abbia provato tutto. Questo a proposito del derby, appunto, di Roma-Roma-Lazio, ma in effetti grande scontro, incontro scontro lo è che è il derby Ascoli San Benedettese. Poi, parole sante, sono sempre stato un cane sciolto, avanti tutta, come un navigatore solitario, mai avuto padrini né sponsor, mai fatto parte di lobby, di potenti dirigenti, mai goduto del favore di giornalisti condiscendenti o di raccomandazioni. Questo, se vi ricordate, in uno storico litigio in diretta TV con Enrico Variale. Noi oggi vogliamo ricordare la figura del grandissimo Carletto Mazzone con quella corsa che non troverà mai frenata, assolutamente, quella corsa è eterna.
1: Una mischia paurosa, arriva Collina che vuole vederci un po' più chiaro, invita tutti a stare calmi. Baggio alla rincorsa, 46 e 50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta 3-2, punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione,
2: il pareggio del Brescia, il pareggio della Brescia.
0: E adesso lui parte, sta partendo, grande Mazzone.
3: Tifosi dell'Atalanta, e adesso va a dedicare a loro il gol del 3-3. Vediamo Collina, vediamo Collina.
4: Sicuramente
0: arbitro Collina.
4: Una cosa del genere. Vediamo cosa fa Collina. Però
3: Collina
4: si è preso una soddisfazione, lui perché voleva.
0: Molta fine a commentare.
4: Attenzione Antonio, che il gol è di Baggio, non vorrei sbagliarmi. Ecco qua, espulso, sì.
1: Espulso Mazzone, forse.
0: Espulso Mazzone!
3: Dopo il gol del 2-3,
4: incredibile.
0: È impazzito,
3: si è
0: un grande, grandissimo.
3: Dopo il gol del 2-3,
4: incredibile.
3: Si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta. Dopo il 2-3 si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta e adesso va a dedicare a loro il gol del 3 pari. Vediamo Collina, vediamo Collina.
4: Sicuramente o è espulso o ha ammonito la cosa.
0: Ma che è ammonito, viene matematicamente espulso e lui alza le due braccia come dire fatto bene, non mi interessa più niente assolutamente, gli avevo promessa in assoluto, ovvio, ovvio. Noi in questo momento teniamo ancora il pollice verso l'alto per quindi salutarlo e ricordarlo come l'abbiamo appena ricordato via audio, ma quel pollice alto voleva dire tante robe, perché negli anni 70 noi abbiamo attraversato tutto ciò che era proprio del richiamo discotecaro oppure del richiamo del mare, lo si faceva con l'autostop. Abbiamo fatto un'infinità di volte, ho fatto l'autostop conoscendo persone strepitose, straordinarie, altre un po' meno, che mai chiacchieravano nulla, però allora lungo le strade si era abituati assolutamente a vedere quello che oggi non si vede più perché è vietato, oppure qualche straniero col cartello magari in uscita di autostrada laddove sarebbe vietato ugualmente, però allora di autostop ne abbiamo fatto veramente un'infinità, quando si andava ai laghi ad esempio a Levico piuttosto che a Caldonazzo, ma soprattutto a Levico con le grandi presenze di olandesi, stato Van de Corp, non lo so, ma si è fatto che comunque gli olandesi lì ci stavano veramente, diciamo, di ottime fattezze, e si andava in quindi con l'autostop. Però quel pollice verso l'alto lo ricordiamo soprattutto anche in riferimento a quel momento straordinario. Erano giorni più felici della qualcuno? Non lo so, beh, da parte nostra sicuramente sì, sicuramente sì, anche perché eravamo veramente giovincelli e quindi è ovvio, avevamo un po' il manto delle anitre e tutto quello che era robaccia italiana scorreva via velocemente, come se noi fossimo veramente quindi impermeabili a tutto questo. Non oggi evidentemente, però quei giorni felici li traduco come Happy Days, perché Happy Days è un ricordo che va menzionato per chi ha attraversato gli anni 70, che perché siamo nel 77, non solo anni di piombo, e tutta sta roba qua viene lanciata praticamente nella 77 soprattutto in Italia, e quindi il ricordo è assolutamente fenomenale per quanto riguarda tutti quei personaggi che abbiamo visto scorrere all'interno di quel momento. E a proposito di quindi pollice verso l'alto, ricordo Ricky Fonzarelli per forza di cose, no? il bello, il playboy, e quello che con un colpo sulla quello di dischi, insomma, ecco, faceva partire la musica con estrema facilità, insomma, e quindi Fonzi e Ricky, vedevo, hanno festeggiato gli oltre 50 anni, ne è uscito un libro due anni fa che ricorda quei giorni felici, all'interno dei quali purtroppo si ricorda anche ad esempio la fine che ha fatto Sottiletta, perché Sottiletta se la passava molto male, nel senso gli ultimi anni, ed è venuta a mancare un bel po' di tempo fa a causa un tumore alla gola, oltretutto era stata travolta poi anche dall'alcol e dalla droga, quindi la figlia, insomma, della famiglia Cunningham, vi ricordate i grandi Cunningham? No, assolutamente. No, dico questo perché vedevo all'interno del libro sono riportati tanti aneddoti, tra i quali uno è questo: la visita di John Lennon con il figlio Julian sulla set proprio di Happy Days nel 1974, e soprattutto l'idea che sta alla base di questo telefilm che tanto ha spopolato in casa nostra, perché poi tutti ad avere quel giubbettino nero con sotto la t-shirt bianca di Fonzarelli, oppure non so, il rosso, chi era? Non era Malfa, no, Ralph Malfa, mi viene in mente Ralph Malfa, strepitoso ricordo. Oppure Ricky Cunningham, no? Che era il figlio di Cunningham, Ricky che poi è diventato anche un famoso ancora oggi appunto regista. Ricordo che voi dovete pensare che tra gli altri aneddoti ne raccolgo alcuni, curiosità soprattutto, dovete pensare che per l'attore, sto parlando di Fonzi, quello fu il primo vero lavoro da parte sua, e nel 76 lui riceveva dai fans 55.000 lettere a settimana. Potete pensare, jukebox, esame mia, 55.000 lettere a settimana. Nelle ultime serie guadagnava un cachet che oggi sarebbe stato intorno al milione di dollari a puntata, quindi anche bello sostenuto. Però dicevo poc'anzi, l'idea della base di quel telefilm, c'è un certo genio, si chiama Marshall, non è il piano Marshall dopo la guerra guerra, ricostruiamo il tutto, e difatti le guerre si fanno anche per poi ricostruire, tanto che l'economia tu la fai girare in sta maniera qua, come si dice in Piemonte, fai fare una buca, la fai coprire, ma l'indomani fai fare un'altra al fianco e la fai ricoprire, quindi l'indomani, e così ad oltranza. Marshall, poi si chiamava Masciarelli, era figlio di immigrati abruzzesi ed è l'uomo che lanciò non solo sta roba qua, ma anche Robbie Williams e Julia Robert, e fu il regista poi anche di Pretty Woman, quindi insomma nome altamente famoso. Ricky Cunningham, il rosso, no, dalle lentiggini, che è diventato famoso come regista, dicevo poc'anzi. Ripeto, l'Italia, in Italia questo telefilm arrivò nel dicembre, l'8 dicembre 77. Voi dovete pensare che in quel momento, o comunque nei momenti adiacenti appunto quell'8 dicembre 77, si incollarono di fronte o televisore 15 milioni di telespettatori. Era su, il tutto avveniva su Rai 1 alle ore 19:20 quando partiva sta roba qua.

siamo a Milwaukee e siamo di fronte alle vicende quotidiane della famiglia Cunningham. La famiglia Cunningham è composta da Howard, proprietario di un negozio di ferramenta, e la moglie Marion e i figli Charles, detto Chuck, Richard e poi Johnny. I migliori amici Ricky, appunto Ralph Malf e Pozzi, e poi Fonzie.

Voglio ricordare anche, perché sono venuti a mancare alla fine dell'anno scorso, praticamente nel settembre 2025, sia Sassi che Focolari. Carlo Sassi, uomo della Moviola, e Furio Focolari, quello che ci raccontava lo slalomeggiare del grande Alberto Tomba.

0: E fuori dalla finestra si sentiva il rombo dei moto ascoltando sta sigla qua. Assomiglia al nostro papà. E allora molti dei nostri papà tenevano anche le moto, e allora la scelta allora era ampia, per il semplice motivo che avevamo dei cimeli veramente per quanto riguardava il Ducati Scramble, ad esempio. Volete il 250 servito, 350 450 Ducati Scramble, bellissimo. L'Honda CB750 Fur, altro bel cimelione. Così il TGM che si impennava da solo, 125, ricordo nel 79 l'entrata in produzione di una 125 da cross con motore raffreddato a liquido. E poi noi si andava con il folto richiamo delle cave, laddove c'era la pesca, i giornaletti, le capanne, i tuffi, il nuoto, la pesca, di tutto e di più, ma soprattutto lì dove c'era salita arrivavano loro. Vuol dire l'Aspes, vuol dire la Beta, vuol dire il KTM, vuol dire il Fantic Motor, vuol dire l'Ancillotti, vuol dire il Caballero, vuol dire l'Aprilia, ma soprattutto in assoluto, così veniva nella seconda cava a Castelfranco, il Maico 501 strepitosissimo, bellissimo ricordo del Maico 501, non so se vi ricordate, ma comunque grande cimelio dei tempi di allora, tempi che oltretutto ci riportavano anche l'idea di una contessa particolare a tutto decibel. Grandissimo ricordo anche per quanto riguarda, ripeto, i decibel vuol dire sta roba qua. Uno mi dirà, sì, però la Laverda, e ti si mette la Laverda, è arancionissima, non la dimentico, ma neanche il Bultà come tralla, ma neanche il Montesa Crono, ma neanche il Moto Morini Corsaro, neanche il Norto Commando, neanche il Benelli 4, l'Ital Jet 125 però, l'MV Augusta, beh il Kawasaki 7 si impianta, bellissimo, Kawasaki 7 si impianta, il Kawasaki 750 ragazzi, perché il Ducati Desmo è là, ragazzi, là si apriva, perché il Malanca, ah sì, l'SVM e il Kajiva e la Yamaha XT del 75 in poi, voluto mettere il Moto Guzzi nuovo Falcone. Signori, nel frattempo passava sempre una Prince verde, sega dentro le suore o a velocità supersonica, Prince tua senza ritorno, oppure, e noi non l'abbiamo fatto, ne paghiamo ancora le conseguenze ragazzi. Decibel contessa.
1: Sei contessa, non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?
0: Grande ricordo dei Decibel con il grande protagonista che poi sarà l'unico a confezionare un po' di soda a vostra parte anche nel momento del Covid. E per la serie Aridateci, noi vogliamo il mitico giornaletto Lando, vogliamo quella crema pubblicizzata su Criminal per sviluppare il villo toracico, visto che quella pubblicità diceva le donne preferiscono gli uomini dal petto villoso, deve tornare ad essere così. Ah, rivoglio la coda di tigre omaggio dei punti della ESO, cazzo. Rivoglio i cagnolini con la testa che dondolava sull'unoto e dall'unoto termico, porcaso dentro e porcaso fora. Ah, voglio i cuscini per l'auto con le fodere fatte all'uncinetto, ragazzi, voglio i coprivolanti in pelliccia sintetica e voglio soprattutto il pomeo del cambio a forma de teschio, grazie. Per il mitico K-Way, quello da mettersi in vita, per cui non tenevi mai a pansa allora, te stranzea talmente che te teni dentro tutto il mitico K-Way, lo teniamo ancora tranquilli e rilassati. Ma soprattutto il 76 è il momento, dirà qualcuno, dello scudetto, assolutamente sì, l'abbiamo già detto mille volte, ma è anche un altro momento molto delicato a livello nazionale per quanto riguarda che per la prima volta i diciottenni possono andare tranquillamente a votare, per chi? Non importa, però c'è quell'idea di compromesso storico tra Berlinguer e Moro che fa incazzare la CIA, fa incazzare il Mossad, fa incazzare quindi la realtà anglo-americana piuttosto che sionista e quindi tutta quella realtà che poi porterà quella Renault 4 rossa a diventare famigerata e famosa, in riferimento soprattutto a dove abbiamo trovato Aldo Moro e come soprattutto l'abbiamo trovato e soprattutto chi l'ha fatto fuori. Beh, lì ne abbiamo già parlato diverse volte, ma ripeto, era quell'Italia anni 70 laddove Enrico Berlinguer e il Partito Comunista decidono di appoggiare quello che era il governo del gobbo nazionale, quindi di Andreotti, per rispondere poi a quella grave crisi che già anche allora mieteva quindi vittime a livello nazionale, voleva dire la grave crisi in cui versava il nostro paese, cioè l'Italietta anche di allora. Etero diretta sicuramente sì, però meno rispetto ai tempi odierni. c'era stata una stretta di mano tra il segretario comunista Enrico Berlinguer, c'era stata questa stretta di mano tra lui e il presidente democristiano Aldo Moro, e è ovvio, Democrazia Cristiana da una parte, la falce e martello dall'altra. La proposta era quella appunto di dare in là questo compromesso storico. Anticipo subito che questo veniva visto negativamente dal Partito Socialista Italiano, quello del Garofano, quello che aveva come massimo esponente allora Bettino Craxi e Riccardo Lombardi. Però la questione sembra voler avanzare nonostante tutto, visto che poi abbiamo anche un Andreotti che in un'intervista dichiara questo. Secondo me il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica, storica, e all'atto pratico risulterebbe la somma di due guai: il clericalismo e il collettivismo comunista. Quindi da una parte, in netta contrarietà, troviamo l'Andreotti di sponda quindi democristiana, dall'altra parte quindi Bettino Craxi, roba del, quindi, del Garofano, del Partito Socialista, che comunque avevano un'identità di sinistra allora. Beh, io lo ricordo soprattutto perché lui è stato un tifosissimo supersonico granatissimo, grande tifoso del Toro, che metà basterebbe. Però tornando a quelle elezioni, a quel momento, ve ne parlo perché? Perché oggi noi siamo stanchi, oggi andare a votare non serve uno stracazzo, con tante Z, se servisse, lo diciamo spesso, non ce lo farebbero fare. Ovvio, veniamo chiamati a raccolta seguendo anche l'indicazione data allora da Andreotti: non importa se voi andate a votare il peggior partito del mondo o un partito a me nemico, l'importante è che voi andiate all'interno delle urne, poi ci pensiamo noi. Disse esattamente questo nei tempi, nelle pagine storiche del passato. Quindi Andreotti la dice giusta: non serve, non serviva quasi allora, figuratevi oggigiorno. Poi lo vediamo, il promessaio non mantenuto, nemmeno nell'ordine 0,0 periodico 1% finale a livello nazionale. Ma questo è ovvio, dipendiamo da accordi, da ricatti, dipendiamo da tutto quello che non è roba nostra. Per qualcosa, se abbiamo anche le 120 basi americane sempre disposte in Italia più 20 segreti, un motivo ci sarà, e abbiamo dimostrato in questi ultimi tempi quanto noi si sia figli, diciamo, di quel regime sionista oggi genocidario, che metà basterebbe. Però io vi riporto questo perché, perché ovvio, la gente è alquanto stanca, sarà anche impreparata, tutto quello che volete. A un certo punto, sai, l'hanno fatto un po' fuori dal vaso, la gente non mi va più a votare, il sistema non se ne dispiace, per carità, perché noi abbiamo sempre quelli che all'ascolto mi dicono: sei un testa di cazzo non andando a votare. Perché? Perché vanno tre persone, due dicono una cosa, uno dice l'altra, e quindi quei due poi vanno sicuramente al potere. No, vai a un potere che non è certo, nel senso, vai soprattutto a dover mettere in pratica tutti quelli che sono i ricatti storici che abbiamo nei nostri confronti, cioè dobbiamo volgere lo sguardo al sudditismo più profondo, e quindi nella sua quintessenza. Quindi vuol dire vassallaggio, vuol dire colonia, vuol dire appunto essere supini a tutti i vari richiami che ci sono stati imposti in indipendentemente da chi va a governare questo apparato italico. Però vi riporto sta notizia perché nel 76, voi dovete sapere, noi abbiamo le consultazioni che vedono prevalere la Democrazia Cristiana, però il Partito Comunista è assolutamente lì, quasi affiancante. Per carità, c'è un po' di distacco, ma molto meno rispetto a quello che sarebbe aspettato il popolo italiano. Vuol dire che a votare per la Democrazia Cristiana allora fioccarono oltre 14.200.000 italiani. Vi pensate, oltre 14? Oggi non arriviamo nemmanco al 50% di un'affluenza, nemmanco al 50%, però, oppure la si supera di poco, intendo. Noi abbiamo allora 14.200.000 voti alla Democrazia Cristiana e oltre 12.600.000 al Partito Comunista. Vuol dire che noi abbiamo 40.400.000 potenziali elettori richiamati alle urne in quel momento del 20 giugno 1976. Voi dovete pensare che allora a votare andò niente poco di meno che il 93,39%, vuol dire esattamente una votazione palindroma. Che noi la si lega da sinistra a destra o da destra a sinistra non cambia uno stracacchio, e vuol dire 9339, 93% di italiani andarono praticamente a votare. Ovvio, altra epoca, altra epopea anche di richiamo per quanto riguarda le antenne libere, cosa che abbiamo accennato tante volte, riferimento anche alle radio libere di allora, con Radio Gamma 5 in prima linea nel febbraio del 76, la prima canzone che allora irradiammo via etere, 38 luglio, degli Squallor, perché bisognava posizionare l'antenna nell'albero di fronte alla radio, ma di questo ne abbiamo già trattato tante volte. Però sta di fatto che comunque libertà di antenna era anche il grande richiamo di allora. Però ripeto, 93,39% di italiani che andarono allora a votare. Ovvio, altra Italia e altra sigla, in questo caso di apertura della trasmissione della RAI.

l'epoca di un'Italia molto più dolce, e anche in riferimento a quello che accennavo, se vi ricordate, la settimana scorsa, perché mi è arrivato un messaggio con la questione dei Sweet. Non so se fosse riferimento a Ballroom Blitz, un gruppo musicale che a me piace molto, i Sweet, e parlo di un brano di una rock band inglese, The Sweet appunto, è il brano del 75. Ricordo che questo brano è stato scritto dopo che in un concerto a Glasgow il gruppo venne cacciato dal palco da un fitto lancio, diciamo, di bottiglie lanciate praticamente agli spettatori. Ne nacque questo bel brano ed è bellissimo. Sweet Ballroom Blitz vuol dire assalto in sala da ballo.

fora dai atti, si dio bagnarmi tutto, se una tragedia, basta! Una tragedia e allora... 1979, Bee Gees, Tragedy!

0: notte ci si risente.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Tutto bene, entro al Dian 6, Arico, ah, si è messo, che sera, noi il 4, il Palace e il Dian 6, che abbiamo fatto qua un raduno strepitoso, ragazzi, però il fumo che esce soprattutto da Renault 4 è ovvio, con Mozart, è ovvio, dai, ovvio, ovvio. Luca è la famosa frase del mazzone sul cane de Baggio, ma di chi è sto cane? Ah, è il cane di Baggio, e allora dategli un biscottino mittico. Ciao Beo, PS, i cani ieri proibiti, ritiro quest'anno, no, durante gli allenamenti no, nelle partite penso nemmanco, nel passato a Bormio e mega impedivo anche il cane, quant'altro, sì. Buongiorno Luca, sempre piacevolissime le trasmissioni a Marcorda, evocare il grande Gianni Mondial Rivera per le sue gesta è sempre di eccellenza, ma ancor più per l'eleganza e la dialettica con cui ha liquidato Bruno Vespa circa l'inoculo. Il toro non mi ha dispiaciuto, Fitz Jim è davvero bravo, NGE sta crescendo, speriamo che quest'ultimo non mi venda, però la difesa avrebbe bisogno di un puntello, ma sono fiducioso, forza toro, grazie Michele da Venezia. Ciao Michele, sì, in effetti qualcosa di positivo lo possiamo estrarre anche da ieri, a parte il gollasso, appunto, come diceva Giuseppe Altafini, da parte di Che Guevara, ciao, c'è Adams, però sapete che c'è Adams, si chiama Che perché la mamma adorava Che Guevara. E allora, visto che sarebbe anche sul mercato, vediamo di trattenerlo casomai, visto che le butta dentro i Bayoni, dai, se l'hanno giusto. Proprio e la sosia della Carrà era Karin Well, starlet della commedia Sexy 70, Davide poeta pazzo. Beh, anche sulla commedia 70 si potrebbe farne una bella trasmissione. Belfagor, mitica Luciana. Belfagor, grandissimo ricordo. Luca, ti ricordi anche del giocatore Lazio Riceconi che venne ucciso dal suo amico tabaccaio Filippo Adoi? Assolutamente sì. Giocatore della Lazio che entrò praticamente con la mano in tasca e ovvio emulò come la presenza di una pistola da puntarsi contro quindi il tabaccaio, il che ovvio il tabaccaio aveva conosciuto diverse volte, quindi gli assalti dei delinquenti che sparò e uccise il grande Riceconi, biondissimo Riceconi, sì grandissimo ricordo, magari altro. Grazie Fabio Becker, quindi sì dei nostri, ciao Fabio Becker, thank you very much, salutiamo Daniele, salutiamo anche la maca a te Ghe de Marteo, la Iamaca a Teghe de Marteo. Cosa vuol dire la Iamaca? A Iamaca a Teghe de Marteo. Ah, Iamaca come moto che dicevo prima. Malagutti 50, Milwaukee, città dell'Harley Davidson. Milwaukee, città dove chi girava praticamente quindi il grande sceneggiato e il film, telefilm Happy Days, Giorni Felici, mi ricorda Beppe 300 che salutiamo assolutamente. Va bene, Malaguti, sì, altro nome assolutamente, ma in Saria ragazzi, io voglio gli occhiali a raggi X per vedere sotto i vestiti delle donne, ciao da Ale. Allora Ale, mi ricorda assolutamente quello che noi si trovava sfogliando i giornaletti di allora, si trovava il richiamo dei i cosiddetti occhiali a raggi X, si vedeva attraverso i muri, non lo so, ma attraverso i vestiti sicuramente sì. Beh, alla stregua diciamo della spesa di 4.900 lire per le scimmiette di mare, ci hanno preso per i fondelli che basta, ma dalle gomme da masticare, se metti di mare ai raggi X, che vuol dire gli occhiali a raggi X, si doveva vedere attraverso i muri. No, sta roba sarà quella del Mossad o della Man, dello Shin Bet, quindi vuol dire il trittico dei servizi segreti sionisti, no altri che Mosso butta via skate, metà basta. Comunque ricordo le pubblicità che correva su Topolino oppure anche su altri fumetti similari allora. Buongiorno Luca, Padova Pisa 1-0, forza Putin. Sì, Padova Pisa 1-0, anche se dovrebbe essere Pisa Padova per dirla tutta, che è ancora un peso maggiore per quanto va dei 3 punti in casa Patavina, perché vuol dire vincere in trasferta lì dove la torre è ancora pendente. Roby da Padova, mi ricordo sempre, ciao dal Becker, ciao al Becker, quindi Beppi 300 saluta anche il nostro Becker. Mentre il nostro grande Filippo mi mandava esattamente un'immagine stratosferica dello stadio di Milano 27 giugno 1980 con Bob Marley e soprattutto i due anelli, il terzo allora non era stato ancora costruito, non pieni ma molto di più. Ripeto, dovessi scegliere nel passato un concerto da vedersi che non potrò mai più fare, è esattamente questo, nonostante il richiamo del rock, Black Sabbath piuttosto che Led Zeppelin, piuttosto che ne so, Ramones oppure Sex Pistols di Purple, assolutamente, per come me l'hanno raccontato, per l'atmosfera, per quelle zaffate, per tutto quel mondo, per quei colori, per quei richiami, per quelle canzoni, perché ragazzi, Sagà sfornà veramente di quei cimeli che esattamente... Questo ad esempio è Get Up Stand Up, Buffalo Soldier, che se è No Woman No Cry, One Love, che se dei titoli più ragazzi, Exodus, Jamming, cimeli in assoluti, ma questi se dentro la cosiddetta Dian 6, perché ripeto 2027 la Dian 6 compie 60 anni giusti. E dopo sotto il nostro grande Filippo mi manda una 2CV non colorata in maniera da medaglia d'oro, ma ancora di più, con una portea con il grande viso di Marilyn Monroe, dopo di chi che una stella palma, che se Martini scritto, le ruote bianco-rosse, che se è il simbolo della Baia degli Angeli, vabbè, un cimelio di un valore inenarrabile. Io prima gol del Napoli era regolare, se ti riferisci a Marassi probabilmente no. Blue Lou Marini, sassofonista di Blues Brother, che orgoglio il Papa di Chicago, la sua foto vestito come noi è cult? Da Stefano di Vicenza mi arriva anche questo, ma in riferimento al Papa casomai ne tratterò, per quanto riguarda soprattutto

dove gli unici campetti messi benino erano quelli a firma pretesca dai preti, purtroppo, laddove noi si giocava nel cosiddetto sistema di calcio cemento, cioè nel cemento caldo caldo, freddo freddo, cambiava nulla, ma il pallone scorreva velocemente, si giocava di sponda, ed è tanto quanto ha fatto il grande Gigi Meroni per diventare veramente, diciamo, quel funambolo, quel personaggio tutto slalom, dicasi farfalla granata in casa Toro, morto troppo troppo troppo presto, assolutamente troppo presto, il grande Gigi Meroni. Gigi Meroni, vabbè, colui che si faceva i vestiti, era pittore, andava in giro con la gallina a guinzaglio. Quindi, riportando un po' la memoria nostra in maniera dantanesca, dantanesca è staccato esca, vuol dire praticamente prendo l'esca per riportarmi nei fasti del passato. E la dice giusta, qualche tempo fa ho letto un'intervista di Renzo Olivieri. Renzo Olivieri, attenzione, adesso all'anagrafe batte parecchio, nel senso che ha 80, mi sembra 85 anni, ha allenato anche squadre femminili e poi è anche capo dell'associazione allenatori. A precisa domanda, la domanda era questa, che gli è stata posta: una ricetta per mantenere il calcio in salute, il calcio appetibile, secondo lei, caro Olivieri, quale può essere? Ho sentito tante risposte da parte di molti ed è esattamente questa la risposta che più di tutti condivido. Ripeto, risponde Renzo Olivieri, veterano del mondo calcistico, alla domanda: una ricetta per mantenere il calcio in salute e il calcio in maniera appetibile, esattamente questa. Siamo consci e convinti tutti che il business l'abbia completamente travolto, rimane quella malattia, quella passione per molti aspetti, vediamo una maglietta e il colore lo leghiamo anche al passato, e quindi noi continuiamo a tifare ancora per una determinata direzione. D'altronde nella vita puoi cambiare tutto eccetto mamma e squadra, per il resto puoi cambiare di tutto e di più, anche frequenza radiofonica. Detto questo, però, lui, e cioè Renzo Olivieri, risponde così: ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia e quello che si giocava nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi, è esaltazione della fantasia. E allora quello che si scrive nei muri è valido ancora oggi grazie a Renzo Olivieri, cioè la fantasia e il potere. Una risata li seppellirà, ma soprattutto la fantasia e il potere. E ripeto, condivido, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili. Vedo tante volte i ragazzini attendere il minibus, quello sponsorizzato X o Y, con le borse, con le scarpe, con la frangetta messa a posto. Noi eravamo sicuramente molto più primitivi, molto più zozzi in tutti i sensi, perché si giocava in ogni dove e andava bene di tutto di più per quanto riguarda le porte, i palloni, le scarpe, maglietta sì, maglietta no, andava bene di tutto di più. Però quindi concordo, perché una intervista molto recente, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi in assoluto. Tornando momentaneamente negli anni 70, ricordo che gli anni 70 sono stati il decennio anche in cui l'ecologia, perché questo non l'ho mai detto, ha preso piede a livello planetario. Nel 73 noi abbiamo la prima crisi petrolifera e questa spinge alla nascita quindi di una determinata consapevolezza a livello ambientale, e questo porterà poi a sua volta alla fondazione di Greenpeace, che piaccia o non piaccia, ripeto, l'ecologia prende piede e nasce anche Greenpeace. Sono i momenti nei quali abbiamo Richard Nixon, che viene eletto presidente degli Stati Uniti, ma che si dimette nel 74 per lo scandalo Watergate, vuol dire per intercettazioni abusive nei confronti dei democratici. Abbiamo poi nel 72 il fatto che vengono siglati accordi per il congelamento, ma quando mai oggi, delle armi di distruzione di massa. Poi nel 73 esplode in Medio Oriente la guerra del Kippur. Questo per dirvi, non solo 2023, perché 83, 93, 2003, 30 anni prima avevamo ancora la questione palestinese molto accesa, e soprattutto accesa nei confronti di chi ben possiamo immaginare. In questo caso, ripeto, la guerra del Kippur, l'OPEC decide per protesta contro l'Occidente che appoggia Israele di alzare i prezzi del petrolio, causando una crisi energetica mondiale. In poco tempo il prezzo del greggio aumenterà del 70%. Ricordo i test nucleari purtroppo nei mari del sud, che hanno sconvolto la popolazione mondiale, ma questo porta all'accrescimento o comunque allo sviluppo anche del movimento pacifista nonché ambientalista a livello nazionale, tanto quanto nel 70 cresce il movimento femminista, le donne manifestano i propri diritti, scendono in strada, l'abbiamo detto tante volte, tremate tremate le streghe sono tornate, ma soprattutto nei confronti di quel Papa Montini e la questione dell'aborto, loro urlano, e quel riecheggio è ancora sicuramente veemente per quanto riguarda Papa Montini, fatti i cazzi tuoi, che all'aborto ci pensiamo noi. Ovvio, oggi abbiamo il progetto Blue Moon, tanto quanto avevamo allora con la CIA, con il fentanyl, ma anche allora negli anni 70, voi sapete, non solo gli anni di piombo, ma anche il fenomeno della tossicodipendenza che dilaga nelle società occidentali. Quel progetto appunto si chiama Blue Moon, dicevo oggi, per il semplice motivo che col fentanyl

Le dintorni, forse l'idea di far tornare ancora più zombie tanti potrebbe essere proprio anche di questi momenti. La CIA in prima linea, il Mossad in prima linea, tanto quanto allora per sicuramente quindi far deragliare qualsiasi pretesa di protesta nei confronti di un determinato potere. Dico questo in riferimento anche al ricordo per quanto riguarda l'inizio degli anni 70 di Ray Tomlinson, non so se lo conoscete, è un impiegato della BBN, vuol dire una società informatica americana. Perché? Perché grazie a lui, se noi abbiamo inviato il primo messaggio allora elettronico, lui lo manda ai suoi colleghi usando praticamente la chiocciolina. Ricordo che il 73 è un momento molto particolare, perché? Perché la prima bottiglia in plastica seriosa dipende dal suo fondatore o comunque dai creatori della DuPont. E la DuPont, è ovvio, a noi fa venire in mente esattamente che quando abbiamo a che fare con il mondo del nylon, dicasi nylon, lo si deve assolutamente a lor signori. Noi facevamo nei cosiddetti materiali di risulta, vuol dire le colline con i materiali di risulta dalle escavazioni, laddove si facevano le fondamenta poi per i cosiddetti palazzoni del quartiere Valsugana, facevamo le capanne e tante volte andavamo a rubacchiare il mostro, il nylon, a volte anche nero, ma lì sotto ci stavamo con le saune. Oggi vanno praticamente a pagare l'ira di Dio per quanto riguarda le capanne sudatorie, quindi le grandi saune. Noi lo facevamo allora con i cani al fianco e con i nostri richiami a tutta fionda, cerbottana e arco. Arco soprattutto con il ramo migliore in assoluto, vuol dire il gelso, vuol dire il moraro, da ricordarsi nel nostro dialetto. Dicevo la DuPont, non solo per quanto riguarda che inventa e brevetta la bottiglia in plastica, ma soprattutto anche per quanto riguarda la polvere da sparo, purtroppo, in riferimento a come ha quindi rifornito l'esercito americano nelle guerre, ancora quelle in bianco e nero. La DuPont poi l'abbiamo fatta riecheggiare nei ricordi anche di tutto quello che si innesta un po' nella questione del transgenico. Quindi oggi, ripeto, ci propinano l'intelligenza artificiale, la robotica, la smart city, il 5-6G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, quindi le TEA, tecniche di evoluzione assistita. Abbiamo emergenze a volontà. Gli anni 70 sono stati anche roba diversa, tanto quanto mi ricorda e vi riporto in memoria attraverso un libricino, bel libricino che mi ha passato al nostro Daniela di Vicenza, i giochi di un tempo, ricordati da questo Vittorio Pianca. Ce ne sono tantissimi, ma ricordo qualcuno perché è tutto scritto in corsivo e soprattutto in dialetto. È il D della sagra, va bene, qui si ricorda soprattutto, diciamo, il richiamo della sagra con le giostre e tutto quello che abbiamo già accennato spesse volte. Il nostro richiamo per quanto riguarda la sagra poteva essere anche assolutamente questo, ricorrendo il tutto nel 1979. Le Eraque, venivano ricordate poi anche all'interno del libricino Le Eraque, poi avevamo Come fare il carretto allora e Lo Sciopeto, Gaiera, poi anche i vari giochi, Ruba Bandiera, il Zurla, l'antico gioco delle trottole, Gaiera praticamente anche la Spineta, Cicchetta e Brittue, e Gaiera i Castei, la Spama, le Burele, la Bala, Gaiera e il Passo. Uno corre davanti e si ingobisce mettendosi le mani sulle ginocchia fermo in mezzo alla strada, chi lo segue urla passo, lo raggiunge, lo salta alla cavallina appoggiandogli le mani sulla schiena. La bala solitaria, che era la bala solitaria, e il campanon assolutamente sì. E soprattutto, come si dice all'inizio appunto di questo fascicoletto, nessun gioco cominciava senza la sua rituale conta. Ara, bara, vien da Roma, custodisi la corona de Noè, un, due, tre. Però, pit, put, pet, salta fuori un putinet, un par mi, un par ti, un par il candes, chopet, pit, put, pet. È scritto in corsivo, ripeto, e si capisce anche fin là, sinceramente. Questo invece è molto traducibile, 1969, Lipsinchinch, e vuol dire Funky Town Incorporation, ma per noi era Lipsinchinchinchinchinch, da farsi rimbalzare come i sassi sul dorso del nostro lago, che sarebbe stata la cava. Ricordate quei sassi piatti da far rimbalzare, chi più faceva rimbalzarli appunto vinceva.
ma era anche il momento nel quale ti veniva di fronte e ti diceva: ti ghetto il capoton, ghetto il capoton o no ghetto il capoton? Quando dicevo il capoton, ragazzi, non è il capitone, è l'Oden. Vi ricordavo la lana tipica del Tirolo storico. La parola Loden può essere fatta derivare da lodo, che in un arcaico tedesco si traduceva in balla di lana, oppure ancora può essere tradotto in tessuto grezzo, comunque resistentissimo e duraturo. Fin dal Medioevo il panno di Loden era prodotto dai contadini delle Dolomiti del Tirolo, che filavano e tessevano nei loro masi. Il colore era grigiastro come la lana grezza delle loro pecore, pecora tirolese. Da grigio il suo colore divenne bianco, rosso, nero e da ultimo, soprattutto, e quello tenevo, verde foresta. Quello più diffuso attualmente era verde foresta. Oppure ti arrivava lì in prossimità: ghetto e maglietta che morsega. All'inizialmente non te capivi e te moeva una strizzata sulle tette, che era roba allucinante, ragazzi, perché te capivi il coccodrillo posizionato lì, la Lacoste, vi ricordeo, qual è l'animale intanto più imitato al mondo? È il coccodrillo, grazie soprattutto anche alla Lacoste, roba francese fondata nel 1933 da René Lacoste e dall'amico André Guillier. Il coccodrillo, simbolo della casa francese, venne applicato a caldo sugli indumenti e quel classico logo è rimasto immutato negli anni, anni, anni. Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta vestivano Lacoste e ricordo, il coccodrillo alla Lacoste è l'animale più imitato al mondo. Ma noi siamo sempre fermi, diciamo, anche a quel grande ricordo. Io non riesco ancora a capirlo, se qualcuno vuole darmi una mano, non lo so. La domanda che mi si poneva era sempre questa, quando eravamo Cei e Putei, e cioè: pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me non so perché, ma un chio di piume pesa di più. Sarà perché fa più volume, sarà perché si infiltra l'aria, non lo so, ripeto ancora. Pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me pesa molto di più un chio di piume. Non stai domandami perché mi direi, lo so, ma se sei un chio, coglione, non lo ripeto ancora, per me, a distanza siderale di oltre 50 anni, pesa di più un chilo di piume, cazzo. Immaginatevi se io oggi avessi iniziato la trasmissione parlando magari con la terminologia "è lei un negro, negro, è il negro, è negro, è negro". Beh, allora era una cosa, non dico consueta, ma lo si diceva tranquillamente, se lo si diceva tranquillamente. Quando viene a morire Martin Luther King, non so se vi ricordate, noi abbiamo al TG Piero Angela. Piero Angela poi è morto nell'agosto del 2022, quindi praticamente 4 anni or sono. Quando viene a morire Martin Luther King, il reverendo negro, perché così lo chiama praticamente, quindi muore il reverendo negro, cioè veniva ricordato così anche in TV, lo si facesse adesso, campa cavallo che l'erba cresce, ma tanto quanto avevamo poi il ciccio bello, no? Un ciccio bello, un bel bambolotto negro, veniva anche scritto nella confezione, a differenza di quello che oggi porterebbe all'arresto. Assolutamente sì. E noi si andava di fronte al Peocetto, il cinema di Castelfranco Veneto, oggi strachiuso, ma adiacente la porta d'entrata del Duomo di Castelfranco Veneto. Ma prima la anzianetta aveva il negozietto con gli scalini che portava praticamente in una cantinella, all'interno della quale ti trovi di tutto di più per quanto riguarda i ciuccetti, tradotto vuol dire praticamente caramelle piuttosto che le liquirizie, oppure le finte sigarette. Madonna, se facevi i fighi da putei, vi ricordavo, col pacchetto di sigarette si metteva qua come i grandi, qua sopra la spalla, sotto la maglietta, se fasia finta che, se, ma ti fumito, madonna, era che gomme impossibili da scartare fino in fondo, tamagnavi carta e gomma nefasta, ma veramente violentemente velenosa, non ti riuscivi a fare nessun pallone in assoluto. Però quel tabagismo anni 70 ha fatto parlare di sé per molti anni, continua a farlo anche oggi, ovvio, però negli anni 70 abbiamo gli anni all'interno dei quali noi abbiamo un'impennata di consumatori di tabacco che metà basta. Vi ricordate, si entrava all'interno di quelle sale ricolme di nuvole fumose che metà bastava, perché nei cinema, discoteche, te entravi, te fumavi, te facevi il figo, passa, brusa il vestito, te fede tutto, ma cioè, era un'altra roba, ragazzi, era un'altra roba. Era un'altra roba in assoluto, ma soprattutto
Adesso volevo farvi assaggiare com'era invece in quel periodo là. In quel periodo là era un periodo completamente diverso, nel senso che voi dovete sapere che anche allora Trieste e Gorizia rispose in maniera differente rispetto a tanti altri comuni in Italia. Perché? Perché Lori diceva: noi abbiamo in essere una vecchia legge asburgica, quella dei primi del Novecento, per la qualcosa all'interno delle sale cinematografiche, se te becchiamo fumare te tagliamo le dita, te tagliamo completamente la mano. Sto scherzando sull'ultimo aspetto, ma non per il resto. Ovvio, noi avevamo una televisione che allora faceva prosperare completamente le pubblicità delle cicche, perché ti puoi avere le merit, andava su TV Svizzera, che metà basta, via Murati Ambassador, su Telecapodiliste, vi ricordate Telecapodiliste, era grandissimo ricordo. Però a un certo punto noi eravamo anche supportati soprattutto da quel richiamo di quella figura che strepitosa da parte dei nostri genitori, noi la conosciamo un pochetto manco, però ovvio Mina qui ad ascrivere era qualcuno a livello pennistico, no, in questo caso la grande voce, la vera voce, le grandi canzoni di Mina di allora. Se vi ricordate, Mina si presentava ai nostri padri, alle nostre madri, alle nostre mandrie sociali di allora, con una canzone che diceva esattamente taratatatatà, un uomo quando sa di fumo taratatatatà e un bacio vale dato da te. Cioè l'uomo che fumava era una roba grande, ragazzi. Mina!

sì! Se sa di fumo è veramente un uomo mina, ragazzi! Va bene, noi eravamo presi le palline click clack, oppure in alternativa al going, vi ricordate del going oppure no? Vi ricordate l'oggetto costituito da un ovale in plastica con due fori all'estremità entro le quali passavano due cordicelle di nylon attorcigliate? Ebbene, noi si giocava anche a queo allora, quando era permesso in spiaggia, altrimenti alla caccia del fumo. Ma è colpa di Mina se tanti se ga obnubilato, non mentalmente ma

0: Un uomo quando sa di fumo, eh.
1: Quando sa di fumo.
0: Un bacio vale 10 dato da lui. Dio ve mandasse 1 miliardo di euro in maniera da non essere pensionati alla minima.
1: Di fumo.
2: Un uomo,
1: un uomo.
2: Quando sa
1: di fumo.
0: Quando giocavamo a Mago Busso e 8, 72-78, andavamo a recuperare dall'immondizia i barattoli di latta, dell'olio di semi o della conserva e con una, qua però messa alta perché c'è un telefono a 9 euro, passava un'auto una tanto, un bei tempi, non so se ti riferisci praticamente alla raccolta dei Busso e 8 per battere Marso, cosa che ho fatto in maniera industriale, raccogliendo soprattutto quelli della Setef, rivestimenti murali e plastici che erano all'interno delle cave, laddove abbiamo oggi delle cosiddette bombe ecologiche, magari in massima espressione, spero di no, comunque mi sembra di no, ma sono state completamente ricolmate all'interno, è ovvio, si scaricava di tutto e di più con estrema facilità per quanto riguardava soprattutto goda fare il pavimento nuovo, goda mette a mattone, nuove dove butto il mattone, butto là, go l'amianto dove butto, butto là, go i bussolotti dove butto, butto là, e noi andavamo alla ricerca di questi bussolotti perché in effetti poi li legavamo tutti oppure li mettavamo dietro la bicicletta e andavamo esattamente a battere Marso, perché battere Marso da un punto di vista contadinesco era importante, tanto quanto lo slogan dei nostri saggi contadini di allora che dicevano esattamente questo, cosa che oggi non vale più, è osservando il cielo che si coltiva la terra. Questo si diceva praticamente allora, è ovvio che anche qui magari che dava dentro per quanto riguardava soprattutto diciamo il fumero a fumo, il fumo. Però Mina ragazzi, taratatà, taratatà, e vi capio che anche Mina, vabbè, altri tempi dirà qualcuno, beh sicuramente sì. Noi abbiamo avuto tante volte il riferimento anche... Aspetta, chi... Chiese qui di Adiansire. Redemption Song, bellissima anche questa. Voi vi ricordate che nel marzo del 2022, 83 anni, è venuto a mancare Silvano Girotto? A qualcuno dice qualcosa Silvano Girotto oppure no?

0: E a un certo punto, da distanza siderale, arriva non il fumo ma il gol.
1: Gol, forse è un autogol, ma l'Italia è passata in vantaggio.
0: Ole!
1: Forse è un autogol sull'azione di
0: Bessega. 78! Ole! Bessega! Io chiamavo Bessega, Bessega, vi ricordo Bessega, vi ricordo pure
1: no. Sì, è un autogol.
0: È un autogol, però l'Italia va in vantaggio con l'Olanda. Vinsiamo 4-0. Ve lo dico, mica vinsiamo 4-0 con l'Olanda. Italia 1, olandesi 0. Zoro.
1: Riprende il gioco.
0: L'Olanda, il giocatore olandese ha praticamente a centrocampo, tira verso la porta e Madonna.
1: Allontana Bettega, colpo di testa.
0: Sempre Bessega, sempre Bessega. Sempre Bessega.
1: E c'è il pareggio
0: Erca troia.
1: Il pareggio degli olandesi con un formidabile tiro.
0: E te pareva.
1: Calcio di punizione.
0: Olanda 1 con l'H iniziale, Italia 1. Vabbè, dai, finirà in pareggio, ho dovuto fare. Olandesi, oh, ragazzi, sesso libero. Calcio totale. Cruyff. No!
1: E l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
0: 40 metri! Arca e Amadosca e 40 metri, Bruno Pizzul. 40 metri nel 78, ragazzi, Italia-Olanda, ricordiamo questo. No, dicevo Silvano Girotto, perché a un certo punto serviva infiltrare ancora di più le Brigate Rosse. Voi sapete, è il Mossad, la CIA, tutti dentro le Brigate Rosse. Gli era tutti dentro, eccetto che i brigatisti rossi non gli era dentro, né gli era dentro. Ho ovviato di nomi, Franceschini, Renato Curcio, però a un certo punto serviva, e così fece il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel settembre 74, lui fa arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, che allora passarono alla storia come i due grandi fondatori delle Brigate Rosse. Noi mega ve infiltra Silvano Girotto, infiltrato nelle Brigate Rosse, e uno se sente questo dice vabbè, ok, Silvano Girotto c'è, pa, sarà sta uno, so, meso digos, ma sì, matti, frate Mitra, passato alle storie come frate Mitra, incredibile, ovvio, mi era stato legionario nella guerra in Algeria, è un carcerato, un frate durante l'autunno caldo e poi un guerrigliero in Sud America, prima durante il golpe in Bolivia, poi nel Cile di Salvador Allende, insomma le ha fatte tutte, ragazzi, è che ha attraversato la guerra fredda, qui a calda, qui a semifredda, qui a semicalda, è il 68, gli anni di piombo, ragazzi, questo è una storia che in effetti è finita praticamente a diventare un romanzo di avventura, però ripeto, il signor frate Mitra è colui che è stato praticamente messo all'interno del sistema della, quindi frate Mitra, misterioso infiltrato per conto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per sgammare quindi Renato Curcio e Alberto Franceschini. Mi si dirà, frate, beh, la vocazione religiosa, voti da frate, la legione, poi il Cile, sono fatti successivi alla sua scarcerazione, militò in Cile nel movimento cattolico progressista chiamato in acronimo MAPU, facente parte del governo di Allende, poi si è rifugiato il giorno del golpe di Pinochet nell'ambasciata italiana a Santiago, sarà proprio il PCI, e qua volevo arrivare, il Partito Comunista Italiano che molti di noi, di voi o di chi per esso teneva in palmo di mano, sicuramente totalmente diverso rispetto ad oggi, ma attenzione perché sarà proprio il Partito Comunista Italiano a prestarlo ai carabinieri di Dalla Chiesa per quella operazione che portò all'arresto di Curcio. In cambio ricevette, oltre che una nuova identità protetta, che lo mondava anche dei lontani precedenti penali, un considerevole premio in denaro. Nuova identità e quindi tanti schei che mai abbiamo saputo quanti fossero, e quindi restiamo sempre in attesa dei. Va bene. Noi spesse volte succedeva che mi diceva senti, non te voglio fare un cazzo, e quindi la conseguenza era che se non te voglio fare un cazzo per forza di cose ti si pigro. Ricordo, l'ho fatto negli anni trascorsi in riferimento a Remember nel 70, perché la grande figura di Ivan Graziani va sempre deliziata per tutti i palati più o meno fini, un grande in assoluto. Teramano, ottobre 45, lì era nato, è venuto a mancare il primo gennaio, proprio in apertura di anno 1997. un grandissimo chitarrista, bellissimo personaggio, anche un po' distaccato rispetto al richiamo di un determinato potere musicale anche di allora, come fece anche il grandissimo uomo a muso duro e quindi Pierangelo Bertoli per molti aspetti, però è ovvio molto poetico, anche se tanti testi di Ivan Graziani sono molto malinconici, però lui ha avuto questa capacità di mescolare rock e canzone d'autore da par suo in maniera veramente vincente. Voglio ricordarlo con poche note per quanto riguarda quella canzone, Quel tuo schifo di educazione, cioè quella che avevamo noi e di conseguenza Pigri.

Perché noi negli anni 70 non dobbiamo mai comprare biceri? Semplice! Seguimmo lo assassinato che a cazzo de Nutella che mi regava i biceri, porcaso, e quindi conseguenza biceri a gogo. Non solo la Nutella, ma di tutto e più, anche a Nutella Madrid 82, Italia campione del mondo, seguimmo fioccato, e conseguenza i biceri comunque non vedevano investimento a parte nostra, ragazzi.

0: Pro.
1: Signori, le stelle sono tante, milioni di milioni. Bravi, non sta a rompere i coglioni, bravi.
0: La capra per il...
1: Sto parlando del celebre slogan: le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di Negroni vuol dire qualità. Non so se lo sapete, ma Ugo Tognazzi in gioventù è stato dipendente esattamente di quell'azienda là. Poi è diventato l'attore famoso che conosciamo tutti. Salame Negroni, Ugo Tognazzi in prima linea. Per noi era unicamente: le stelle sono tante, milioni di milioni. Basta rompere i coglioni.
0: Una mente fertile dici è alla base.
1: Oggi ci stiamo assassinando i polpastrelli per quindi dare il là alle nostre immaginazioni o comunque alle nostre perversioni da un punto di vista di mattonella tecnologica, da un punto di vista politico. Giro, voglio informarmi il gossip, guarda qua, guarda de a, ma soprattutto ragazzi siamo di fare un zapping perché ovunque noi si gira che sia cucina in fermento. Una volta se moriva là la più grande cuoca d'Italia, Maria Brusatutto, non sai che fosse tanto altro, Maria Brusatutto. Ma a parte questo, adesso se gira Canae, Ighe c'è dappertutto, quei libri, i video, i filmati, i filmoni, ormai i Garotto, ecco come Negroni, Garotto che robe là, mica vi capio benissimo perché che se ovunque Ighe te che a cucina, ricetta, il menù, avuto il pranzo, il ristorante, che sei bravi, ma questo fa a gara, basta. Noi allora avevamo unicamente lei in stazza, performante, Aveninchi e Luigi Veronelli, quest'ultimo gastronomo sopraffino, basta. Se parlava, quindi vuol dire gli antesignani, no? A tavola alle 7, basta, pochi minuti, alle. Ricordo questo perché Michele da Venezia, tifosissimo Granata come sottoscritto, non so se lo ricordi, ma quell'appuntamento tra Aveninchi e Luigi Veronelli a tavola alle 7 si conclude nel 1976 e si conclude esattamente con la partecipazione in presenza di Gigi Radice, Graziani e Pulici, ovvio perché freschi, bravo, di Scudetto, e quindi in quel giorno fioccarono le prese con il pesce azzurro. A grande ricordo Aveninchi e Luigi Veronelli. Veronelli.
0: Distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro.
1: Poi arrivò anche il Natale, nel quale Babbo Natale finalmente guardò anche da sta parte di qua, non con i treni lì, ma non con le scarpe bullonate, non con la bicicletta con gli ammortizzatori, quella cross, ma sicuramente con il puzzle. Arrivò il puzzle da 1500 pezzi e lei ancora Picasso a parete in camera. E quindi va bene così, poi arriva uno da 5000 pezzi. Voi dovete sapere che qua siamo di fronte a un'invenzione del 1760, quindi il tutto grazie a John Spilsbury, un cartografo, un incisore di Londra. È ovvio che i primi puzzle erano tutti originariamente a tema geografico. Ricordo che dal 2008 in poi, pigri o non pigri, ma i pigri non lo farà di sicuro, è entrato in commercio il puzzle più grande del mondo, formato da 24.000 pezzi.
0: Il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie.
1: Bella noia, ieranga quella del formaggino, ragazzi, sarà Susanna tutta pana, nel grande ricordo 79, un formaggino a forma circolare chiamato Susanna, per carità, anche a molti gadget, milioni di pupazzi gonfiabili, queste macchinette in plastica, quei rode che si staccava, sa, su guardarle, però non importa, ma comunque Susanna tutta pana, grande ricordo.

0: Tigro. Ale, grandissimo, grandissimo ricordo. Va bene, Youngblood è il portiere rock, è venuto a mancare nel 2023, perché era quel nome assolutamente impronunciabilissimo. Ed era il portiere di quell'Olanda che purtroppo arrivava sempre seconda praticamente. Comunque parlo del mondiale del 74, no? 74. Rimase sempre attaccato alla sua grande passione, che era quella della pesca, e anche nei migliori anni non smise mai di gestire la tabaccheria di famiglia, suscitando enorme ammirazione nell'ambiente per la sua umiltà. Portiere molto umile, Youngblood, difficile a pronunciarsi, è morto a 82 anni, ma lo ricordo perché il 74 è un bellissimo campionato del mondo, con Breitner in casacca teutonica, con Beckenbauer, morto anch'esso un po' di tempo fa, con il grande ricordo magari di Cruyff, che lo si diceva in mille maniere, quel Cruyff che il 9 febbraio 75, quindi un anno prima della nascita di Radio Gamma 5, tocca un clamoroso episodio tra calcio e politica, ed è un'espulsione iconica quella che passa alla storia. Abbiamo questo capitano di catalani ostile al regime, che è stato portato fuori in quella partita dal campo proprio dalla polizia di Franco, e ne esplose assolutamente una bufera. Noi invece eravamo qui in Italia cominciavamo a capire qualcosina, ma poi arrivò lui, arrivò la voce del tifoso granata, appunto Bettino Craxi, che ci fece capire praticamente che i partiti vanno assolutamente sostenuti, finanziati illegalmente, lo dice.
1: Che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Mi ricordo Bettino Craxi, ciao Beppi, te saluta Filippo Ladoio, panata, visto ieri al supermercato, ho fatto due chiacchiere, le fora, ciao Erecion, se chiamava chi portava Erecin, bravo, sua riccia a destra, adesso neanche a Frocio se puoi dire, questo è l'opera del progressismo walk, imposto dai soliti di oltremare. Sì, Fabio ricorda esattamente, che in effetti è vero, solo per il fatto che noi ci siamo messi nell'86 al ponte dei Castelfranco Veneto, quindi parecchi anni fa, sotto a Torre Civica, eravamo i drogai, non avevamo mai avvicinato nulla di nulla, neanche in termini fumistici, figuratevi se noi eravamo i drogai, però per allora era così, l'immagine dava forma e sostanza sicuramente al credo generale a livello sociale, tanto quanto si diceva qui che era il recin, cioè l'orecchino, se è il maschile destra o sinistra, se tu che è a sinistra magari ti si recion, se tu che è a destra ti si droga, se tu che è al centro ti si qui a ton droga, cioè te che è tutte quante e va ben cosita. A proposito di fumo, ricordiamo e auguriamo tanta salute al maestro Zenedek Zeman, grande Mina e grande Zeman, grazie Michele Venezia. Sì, beh, è ovvio, è la zona totale, il grande maestro, come si può chiamare il grande doppia Z, la Z di Zorro per noi, ma Zenedek Zeman è un grandissimo in assoluto, sempre ciccante, sempre fumante, sempre qua cicca in bocca, se è vero, quindi mandiamo tantissimi auguri, tanta salute, ma non se la sta passando bene. Mina, sì, grande affezionato Granata, grande intervistatore, grande amico dei Cuba e dintorni, e quindi va bene così, insomma, assolutamente che ricordo Minà, bravo, grazie di avermi quindi riportato. E il prossimo Batar Marso Batti Pian, sino la prossima està farà ancora più caldo, ecco esatto l'invito che arriva anche a questo, quindi il prossimo Batar Marso Batti Manco Forte, sino la prossima estate farà ancora più caldo in assoluto. C'era un tipo di Poianella, Vicenza, che aveva una Vespa super elaborata che faceva chilometri e chilometri con la sua moto impennata e viaggiava in piedi a oltre 70 km orari, ovviamente senza casco. Nel frattempo chiacchierava con quelli che gli si affiancavano, Angelo e Vicenza. Beh, ricordo le Vespe, poi riuscimmo a fare una trasmissione per quanto riguarda la colorazione, tutte le tinte in assoluto e incroci possibili di cromatura, piuttosto che tutti i cambi. Se era la cinquantina, ricordo spesso la sella immediatamente veniva portata in maniera lunga, qui a stretta da un posto, non dava ben. Le manopole venivano trasformate con quelle a firma Magura o Tomaselli, via bandina, dopodiché se andava aumentando il motore, quei 90 e quant'altro, e se equiparava il tutto quasi al richiamo della Primavera 125 intendo, piuttosto che la ET3, famigerata ET3 storica, e vedevo veramente la partenza senza casco di Cappelloni in assoluto nel gemellaggio tra il fronte Castellano, Castelfranco Veneto e quelli di San Martino di Luperi, per quindi andare a accedere al grande richiamo delle discoteche, soprattutto diciamo nei weekend delle caldi e afose estate anche di allora. Nonostante tutto, grandissimo ricordo, grazie Angelo. Spot denim after shave, e quindi 1981, anche questo l'abbiamo mi sembra già riportato, però nel caso noi non l'avessimo fatto, se ce la faccio.
2: Forte di legno e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato. Denim aftershave per l'uomo che non deve chiedere.
0: Ecco, spesse volte viene pubblicità che diceva sempre per l'uomo che non deve chiedere mai in assoluto. E se poi te poi metti su Mona Lisa, adesso non. Buongiorno carissimo, sono Barbara da Mestre, ma quanta energia ha, complimenti. Mi scuso per disturbo, ma non sentendo più da un po' il messaggio di donazione per intervento del signor Fabio, no, è stato tolto evidentemente perché non si ha bisogno più del messaggio, penso io. E quindi ho perso mio padre, perché adesso salto un po', ho perso mio padre ormai tanti anni fa, una comodalità simile, so bene cosa ciò significa, non conoscendo la situazione familiare, lei sa se potrebbe avere bisogno di un aiuto economico, la sto ascoltando, può quindi rispondermi tramite radio, grazie ancora. Non lo so dirti se abbiamo tolto dal nostro qui abecedario di reclamo, comunque insomma di riporto notizie, evidentemente vuol dire che la questione o è rientrata oppure non si ha bisogno più di farlo, però ripeto, se no provo a mandare la tua richiesta a qualche altro speaker, se magari è più preparato sottoscritto. E Bearzot, Pippa Bearzot, sinceramente parlando, è un grande ricordo anche per quello che è stato esattamente il 1982. 1982 significa esattamente quando l'Italia diventa quindi campione del mondo per la terza volta in assoluto, però io lo considero sempre il miglior campionato del mondo di sempre, non così il 90 assolutamente, insomma, anche con quel figli di puta, no, del nostro allora Maradona, affiancante quel biondone, appunto Caniggia, no? Caniggia. Questo non so se la conoscete, però questo sarebbe, anzi servirebbe inocularsi un vaccino di sta roba qua per diventare verdi, spaccare tutti i vestiti, andare a XXX mille volte L, perché in sta maniera qua, diventando incredibilmente Hulk, noi avremo possibilità di ribaltare la situazione italica. Questa è una sigla Hulk. Lu Ferrigno! Non si dice piuttosto che si dice oppure, no, si può dire siccome che e anche ma però, ti avviso già, anche seguendo i dettami dell'Accademia della Crusca, è tutto fattibile, è tutto poeticamente validissimo, siccome che ma però nessuno vi richiami più all'ordine, compreso piuttosto che, assolutamente liberissimi, vogliamo essere liberi al manco in sto frangente qua, tanto quanto rendeva liberi i nostri sogni colei che a un certo punto si manifesta in sta roba qua, bellissima. Wonder Woman 1976.

altro c'è meglio di allora, immancabile nei nostri ricordi, loro due. Starsky and Dutch, l'anno prima 75.

Grande Gigi Maroni Cappellone, quando a Vicenza andava a calciare il corner il pubblico gridava singano, singano, però si capiva che era un campione. Olivieri, uno dei più grandi allenatori passati a Vicenza, grazie del ricordo. Roby, che te mi mandi il messaggio in riferimento a Gigi Maroni Cappellone, ricordo quando anche Caniggia arrivava a battere il calcio d'angolo, comunque arrivava in area in quel di Vicenza, che lanciava le cingomme, le gomme, per in maniera tale che si attaccasse magari sui cavei. Mentre non altri ne ricordo gli anni 70, se vi ricordate ieri i Babastrilli, i Pipistrelli che si attaccava in testa. E il laser di Rockets a Rimini aveva accecato un spettatore.

E questa roba qua, voi dovete sapere che ABBA lo si legga da destra a sinistra, a destra a sinistra, a sinistra a destra, non cambia un fico secco. ABBA, ABBA, ma soprattutto sono le iniziali di quel quartetto che di là ha qualcosa di strepitoso. Mora lei, bionda l'altra e che ha di quei cavigli un po' lunghi in disparte, straordinari comunque. Mamma mia, quante volte abbiamo detto e quante volte continuiamo a dirlo in riferimento, secondo me, all'aspetto economico, poetico, italiano. Mamma mia, come se mo ciapai. Qua è al manco, se un titolo di un grande brano del 1975.

A me faceva piacere, anzi a me mi piace anche sta roba qua, ragazzi. Mi sto qua, mi piaceva sto cielo qua, che era il pesciolino dentro a bolla, a boea di acqua, polla, non dava bene, assolutamente no. Però il resto sì, però ragazzi, il resto sì. Allora, vediamo se riuscimo a sfornarlo il prima possibile, perché qua mi so incasinare leggermente, però dovremmo farlo, penso di sì, dai. Il mio amico Arnold!

Vegai mai ciavà, nel senso familiarmente parlando, che dovevi mangiare e che a roba che vi caricava de ferro, oppure no? A colpa è sempre sua, ragazzi. Popeye, braccio di ferro, Olivia, Ale e Poldo, quanto mangiavo, ragazzi. Però che era spinaci qua. Barattoloni di spinaci, guarda che ti dà il ferro, non mi piace. Maglia ste spinaci.

0: signori, c'era solo il migliore. L'unico che meritava allora e merita ancora oggi una medaglia non è il nostro contesto parlamentare, ma casomai sto personaggio qua.
1: Napoli, fa qualcosa!
2: Sono in castigo.
1: Ti regalò una medaglia! Due medaglie!
0: Si chiama licenza poetica! Noi ne abbisogniamo che metà basta. Grande Minà scriveva di calcio sull'Unità e si ricordava il lunedì del Vicenza di Vinicio, Ulione, bravo, che i difensori del Torino maltrattavano tirandogli la maglia fino a romperla addirittura. A Ernesto Galli che lanciava il mangime dei gaine, me sa che io demo anche a Gallo perché le lobo giusto pal Vicenza. A proposito di Gallo, perché se che altro Gallo che è un po' messo in disparte, perché se non andava via dal Toro sarebbe stato meglio, parlo di Gallo Belotti, no, ha voluto andare al Cagliari, per carità, sicuramente infortunato, se rimaneva passava la storia nel Toro, invece è stato anche più del previsto contestato, magari non da tutti però da un bel po', assolutamente sì. Va bene, dai, comunque ragazzi bisogna iniziare a pensare peace and love, l'amore, però per l'amore bisogna che qualcuno scommissi oppure no? Film Vita di Bob Marley, visto travolte, mitico e grandi attori, ciao Minà insuperabile.
3: Letto vuoto, il vuoto daglielo.
0: Sì, manca Beo, proprio pacioccotto, il baffo, il cavello, la faccia rotonda, pansetta, molto Beo, molto valido, molto professionale, molto valido rispetto a ste meno aie che io mo des.

0: Sempre la mitica caschetto d'oro Raffaella Carrà a far l'amore comincia tu 1977 1977. Ringrazio, saluto tutti, vi do appuntamento a sabato prossimo, mandiamo in archivio per quest'anno, visto che ne ho fatto che tre puntate, il rimembrar appunto dolce di questi ricordi settantisti o comunque i primi anni ottanta. E allora ciao a tutti, un abbraccio forte, grazie di molti messaggi, thank you very much, mi hai fatto dubitare per due minuti, piuttosto che signori, a licenza poetica, ciao bello, un abbraccio forte e avanti sempre, non si molla in assoluto, noi andremo sempre. Grande Minà mi arriva anche per qua, se per caso qualcuno di voi sa per mia richiesta, se possibile, ok, l'abbiamo già detto, thank you very much signori, grazie a tutti, ci sentiamo sabato, lunedì prossimo avremo Danilo Leo Lazzarini, parleremo anche di altro, c'è un Pinocchio da ricordare magari in maniera diversa rispetto a quello che noi conosciamo, con una sigla comunque straordinaria. Per il resto, arrivederci a tutti,
1: buon divertimento,
2: arrivederci,
1: arrivederci, buon viaggio, arrivederci. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Tornate presto.
2: Ciao.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Addio.
3: Arrivederci.
2: Ciao. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Ciao a tutti e ricordatevi sempre, i muri hanno orecchie e le vostre orecchie hanno muri. Allora, oggi passo Carrà, Davide là, mi hai fatto dubitare, ciao bello, se per caso, ciao a tutti, non ce la faccio a leggere tutti gli altri messaggi, thank you very much, non c'è nessuno dopo di me per la qualcosa, vi mando su una replica, intanto come sempre arrivederci per il remember, ma andremo a cavalcare altri temi, ciao bei.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Addio!
3: Buon viaggio!
2: Addio!
3: Addio!
2: Addio!
3: Arrivederci!
2: Addio!
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te...

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Allora, accendere la radio, mettermi ad ascoltare, lo si può fare tranquillamente. Allora, a questo punto vi prendo solamente un minuto, perché dopo 3 settimane di Remember e quant'altro, visto che il futuro non è più quello di una volta, a sto punto siete più Nutella o burro e zucchero? A 112 Renault 4, Vespa o Caballero, piscina o cava, Graziello o bicicross, Cruyff o Beckenbauer, Loretta Goggio o Eter Parisi, Ghiacciolo o Cucciolone, Tascapane o Cartella, Furia o Rintintin, Mario Montagna, Celentano o Nomadi, Minigonna o Jeans Attillati, Lombrichi o Bigattini, Dottrina o Fumetti Vietati, Beatles o Rolling Stone, Gelson o Margherite, Brisco o Sky 40, Biondo o Mora, Spuma o Coca, Yuppie o Super Gulp, Oci Azzurri oppure Oci Verdi, King Kong o La Liceale, Brooklyn o Big Bubble, Pantaloni a tubo o a zampa d'elefante, Click Clack o Going, Sandokan o Orzo Way, Petto Villoso o Petto Nervoso, Figurine o Fumetti, Capanne o Preti, Semi di Zucco o Bagigi, Studio o Stadio, Cane o Gatto, Più Prati o Più Preti, Damo o Scacchi, TV o Radio, Charlie Chaplin o Stanlio e Olio, Ciao o Boxer, La casa nella prateria o ai confini della realtà, tenda o camper, Pertini o Cossiga, Mortadella o Soppressa, Brigitte Bardot o Marilyn Monroe, chitarra o batteria, calcetto o flipper, Campero o Clark, Dio Madonna o Diavolo Can, insomma autoscontro o Caene, se mi fossi sapere, grazie, Zippo Bottoni, italiane o straniere, Cloro al clero o Andreotti al cimitero, Lo giuro o Lo duro, anni 70 o anni 80, pasta o pizza, Falce e Martello o Badile e Rastrello, Guelfo o Ghibellino, Madre Terra o Madre Russia, Bacio Pirugino o Bacio alla francese, essere leali o avere le ali, arbitro venduto o arbitro cornuto, Dixie o Popcorn, dovevi farmi sapere però, schedina o lotto, treno o corriera, Mona Pozzi o Cicciolina, Parigi o Londra, vegetariano o carne, o Peter Pan o D'Artagnan, Balchiaro o tramonto di fuoco, passero o petirosso, padania libera o liberi dei padani, acqua salata o acqua salata, acqua dolce o acqua salata, il dash o il pongo, vinile o cassetta, sigaro o radice di liquirizia, rivoluzione o evoluzione, pioppo o quercia, film o libro, ricercatore o osservatore, gente o popolo, arcobaleno o stelle cadenti, moneta o barato, chiave inglese o zuppa inglese, Tex o Zagor, il padrino o guerre stellari, l'agostina o il merendero, ma soprattutto l'amore eterno punto a capo o l'amore eterno finché dura. Ciao a tutti.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni.

abbagliante, ma ti parla sempre di un futuro trionfale, e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali.

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: E oggi, buongiorno a tutti, 20 agosto 2026, io sottoscrivo tutte queste parole, questo testo magnifico di addio, che poi vi farò riascoltare, di Francesco Guccini. Direi che è la sintesi di quello a cui in parte sono arrivato anch'io, naturalmente. L'inizio della vecchiaia evidentemente porta a una valutazione diversa delle cose, e una valutazione diversa dei pesi da dare, dell'importanza da dare agli eventi. L'esperienza che inevitabilmente, anche se sei un imbecille, ma si accumula, no? L'esperienza di vita che bene o male metti da parte e accumuli dentro di te, ti porta a selezionare, a fare a dare pesi diversi e l'importanza diversa alle cose, per cui vale la pena sacrificarsi, combattere, fare qualcosa. Cambia inevitabilmente, cambia perché nel frattempo aumenta, o dovrebbe aumentare, la consapevolezza, no? La consapevolezza della tua vita, della tua esistenza, del valore delle cose. Cominci a capire tante cosine che in passato non riuscivi a comprendere con chiarezza, no? Per esempio, tanto per dirne una, è uscito prima Alfredo Bellucco, no? Sta facendo la sua battaglia sacrosanta contro il governo delle banane, no? No governo Banane Day, no? Che sarà a Padova il 5 settembre alle 10 del mattino. Saremo lì davanti al comune, al caffè, dove c'è il caffè Pedrocchi, insomma, dalle 10 alle 11 staremo lì contro il progetto di fatto di una legge che consentirebbe sfratti e sgomberi molto veloci, fatti naturalmente da questo governo, che non è diverso e non sarebbe diverso da quello di altri governi. Questa è la tragedia vera, vedete, per la mia generazione, è proprio che mentre un tempo si poteva vivere nell'illusione che questi qua sono dei bastardi, ma quando andremo a votare faremo in modo che gli altri si muovano e facciano qualcosa nel senso che noi riteniamo giusto. In realtà oggi la minestra è unica, c'è un omogenizzato unico di merda che di fatto esegue gli ordini ormai di chi comanda saldamente, di chi ha in mano saldamente il futuro dei popoli europei. E questi sono ovviamente il denaro, la finanza speculativa, che non ha niente a che fare ovviamente con l'economia, non ha niente a che fare con la fatica di tanti artigiani, imprenditori veneti per esempio, o italiani che si fanno il mazzo, che hanno avuto il merito, se non altro volontario o involontario, di portare un benessere non solo alle loro famiglie ma anche a quelle dei propri lavoratori dipendenti. Qui siamo su un altro piano, siamo sulla guadagnare cifre spaventose attraverso interessi sugli interessi che sono slegati completamente da un'economia reale. Accumuli di denaro assolutamente folle, che però sono in grado, tradotti poi in altra maniera, ma la gente il TG1 non lo dice, il Corriere della Sega nemmeno, per cui non è vero, sei un complottista, no? È la frase più facile che può venire per sputtanare uno che in realtà sta facendo lo sforzo di incominciare a legare i punti, come tanti di voi naturalmente, no? Allora, siccome non viene detto dagli organi di disinformazione ufficiale, che sono sempre in mano agli stessi speculatori, finanzieri speculatori, quindi non può essere vero. Ci addormentano attraverso una trasformazione della persona, del cittadino, dell'essere umano in un consumatore, e ti danno un'unica possibilità, Vuoi essere felice in questa vita? Accumula denaro. Produci, lavora 8, 10, 12, 15, 16 ore al giorno. Se non ce la fai, ruba, fa quello che ti pare, porta a casa, a scapito degli altri, qualcosa per te, no? E in questo modo riuscirete ad ottenere la felicità, perché più soldi avrete, più materia comprerete, e più materia avrete, più sarete felici. Perché allora da una macchina piccola a una macchina grande, da una casa piccola a una casa grande, da una casa a due case, tre case, e avanti, il jet personale, la barca, che non basta più la barchetta, la barca più grande, lo yacht, e poi la nave da crociera, cazzo, no? E avanti, così, sarete sempre più felici. In realtà poi di fatti sappiamo come va. Chi ha la possibilità e ha anche la fortuna, come me e come tanti di voi, di essere fuori dal gioco, e quindi di non essere coinvolto direttamente nel gioco, che impedisce una valutazione obiettiva e oggettiva degli eventi, chi ha questa fortuna è ancora in grado di vedere la follia di questo meccanismo. E si hanno ridotti, ripeto, a cittadini consumatori. E allora qualunque sia il governo che c'è, qualunque il governo che ci sarà, non cambia, sono semplicemente dei freddi burocrati, abbastanza coglioni anche, cioè scarsa intelligenza secondo me e elevatissima corruzione morale, per cui accedono in questi ambiti, in queste stanze del potere, e distribuiscono quello che gli viene consentito, cioè grosse quantità di denaro, in buona misura se ovviamente cercano di tenerseli sotto forma di compensi e di altre cose, e dopodiché dirottano quantità enormi di denaro, non più per il bene del popolo, non più per il bene di coloro che ufficialmente dovrebbero governare, ma semplicemente a seconda degli indirizzi che i gruppi, i veri padroni, i gruppi finanziari internazionali danno. Esempio, l'esempio più classico in questo momento l'ha fatto l'Italia, che ha fatto è riuscita veramente, l'Italia viene usata come campo di sperimentazione, l'hanno detto anche ufficialmente i giornali americani ed inglesi durante l'epidemia, no? Viene usata come sperimentazione generale dal 2020 in poi, quando Berlusconi nel 2011 l'hanno fatto cadere a furia di lotta in tutti i modi, fino a che gli hanno messo sotto gli stavano facendo saltare le aziende con la speculazione finanziaria. Lui ha mollato, ha capito il giochetto e ha mollato. A quel punto abbiamo avuto oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, ragazzi, oltre 10 anni, ma nessuno di noi ci pensa a sta roba. Questi governi, ovviamente i cosiddetti governi tecnici, erano semplicemente personaggi di seconda, terza, quarta fila che venivano messi lì proprio in virtù del fatto che questo consentiva loro di eseguire perfettamente gli ordini, destrutturando e quindi incenerendo quella che è stata l'impalcatura di uno Stato sociale, di uno Stato democratico e sociale, che con tutti i limiti che aveva e tutti i livelli di corruzione che aveva, rispondeva ancora, sia pure in minima parte, a un elettorato, almeno ogni 5 anni o ogni 2, tanto che andava in crisi i governi in elezioni anticipate continuamente, ma comunque gli eletti dovevano dare un contentino alle masse. L'hanno fatto in maniera sbilanciata, in maniera vergognosa, pensate solo alle quantità di denaro senza controllo che sono state buttate al sud e hanno portato a tirare su un'intera generazione di mantenuti, perché di fatto con la scusa che non c'era lo sviluppo industriale al sud, cosa si è fatto? Si è creato per migliaia e migliaia di famiglie, si è inventato un lavoro o statale o parastatale, o le pensioni di invalidità, adesso per esempio che sono scomparsi è saltato il famoso la famosa carità che ha fatto il governo Conte, no? Il famoso reddito di cittadinanza, improvvisamente sono aumentate a dismisura tutte le pensioni di invalidità. Lo sappiamo, ma non sto facendo un problema di sud, sto solo facendovi valutare che i governi precedenti, che hanno comunque sbilanciato in maniera vergognosa e ormai irreversibile l'economia di questo paese, facendo in modo che tutto il centro-sud si possa elevare materialmente ed economicamente, questo va bene, ma l'ha fatto su un'economia di tipo parassitario, non producendo ricchezza in loco se non in maniera minima, soprattutto col trasferimento continuo di risorse dal governo centrale a direttamente a loro in forma di, ripeto, stipendi statali, parastatali, pensioni di validità e avanti di questo passo. Questo processo continua naturalmente ed è una cosa che porterà ulteriormente all'immiserimento di questo paese. Ma non è tanto questo il discorso che vi volevo fare. Oggi qualunque, ripeto, abbiamo avuto 10 anni di governi gestiti da persone che non avevano nessuna competenza e nessuna preparazione politica, mentre le vecchie Democrazia Cristiana o il vecchio Partito Comunista o Socialista erano comunque uomini che partivano dalla gioventù e si elevavano piano piano attraverso scuole di partito, sbagliate quanto volete, ma che comunque alla fine davano una professionalità specifica, e quando questa persona riusciva a elevarsi, ad arrivare a una responsabilità politica importante, una certa esperienza ce l'aveva alle spalle. Noi abbiamo avuto Gigino Di Maio, amici, abbiamo avuto un avvocaticchio di provincia, Conte, che improvvisamente è diventato Presidente del Consiglio, abbiamo avuto un assessore comunale del Comune di Potenza che è diventato Ministro della Sanità, prima avevamo avuto addirittura la Lorenzin delle nostre terre, lo diceva il cognome, che aveva il diploma di liceo classico. Cioè, di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo subito tutto questo nel silenzio, di fatto nel silenzio, perché il ciuccio ce l'avevamo ancora, avevamo ancora un minimo di benessere economico, tutto sommato ognuno pensava ai cazzi propri, come d'altronde abbiamo sempre fatto tutti, chi più chi meno, e le cose andavano bene. Ma ovviamente mungi la vacca oggi, domani e dopodomani, il latte finisce, e se non gli dai da mangiare, dopo incomincia a essere triste la faccenda. Adesso dalle mammelle sta uscendo pochissimo latte, sempre meno, e la gente comincia ad avere grossi problemi. Non è solo i 7 milioni di persone povere. Oggi l'Italia, per esempio, dagli anni, io ho vissuto gli anni 90, anche gli anni 2000, il agosto era il mese delle vacanze assolute, e le città erano svuotate completamente, magari qualche giorno, ma tutti, anche i paralitici, andavano in vacanza, no? Naturalmente. Oggi si va veramente poca gente e pochissimi giorni. Già una settimana è tanto, e per quelli che possono ancora andarci. Il paese è stato spolpato letteralmente, e in un momento di 10 anni di follie, cosa è costato a questo paese nessuno lo dirà mai, solo economicamente, senza parlare delle vite umane, delle sofferenze, quei 3 anni, 4 anni di follia psicopandemica. Cosa è costato? E la commissione parlamentare sta tirando fuori soltanto bazzeccole di quello che si è speso. Si sta parlando ancora delle corruzioni sulle mascherine, ma non è stato niente. Pensate solo alla spesa per milioni di dosi di siero genetico che sono state poi buttate via, perché moltissime poi non sono state fatte. Sono state comprate quantità di farmaci spaventosi, ok? E senza una direttura, senza un senso, se non il aiutare amici di amici, legati ovviamente al tram della psicopandemia, per accumulare risorse enormi. Intanto si sono sperperati quantità di denaro incredibili, nel frattempo si bloccava la macchina economica del paese. Pensate solo che il nostro grande doge, l'esperto di PR della discoteca che abbiamo avuto per tre mandati, insomma, in Veneto, è mitizzato, 75% di consensi. I veneti sono effettivamente un popolo, se è vero che hanno dato il 75% di consensi, bisogna proprio dire che il Veneto è un popolo di coglioni, io per primo in mezzo, naturalmente. Cosa ha fatto questo qui? Ha immediatamente, prima di tutti, utilizzato la zona rossa, ha bloccato l'intero Veneto, che insieme alla Lombardia, guarda caso, seconda altra regione bloccata, con i primi 2 casi di nulla, perché voglio dire di nulla, hanno bloccato, e per mesi, addirittura con i paracadutisti, non so se vi ricordate l'isolamento di Vo, tutto quello che ci è andato dietro, ha fatto crollare economicamente una regione che per mesi e mesi non è più riuscita a produrre in maniera normale, con una debacle economica spaventosa. gente che veniva tenuta a casa, bloccati, il smart working voleva dire non fare più un cazzo, voleva dire non produrre più adeguatamente, non ne parliamo nemmeno. Tutto questo gestito da un governo di gente mai vista prima, i famosi 5 Stelle che sono stati tirati su dall'altro pirla, no? Il poveretto, no? Che gli diceva gli ammazziamo vaffanculo, il vaffanculo dei, ve lo ricordate? Portiamo su gente del popolo che se non altro sarà gente onesta. E tu hai messo su degli incapaci totali che non sapevano neanche dov'era di casa un processo democratico di qualunque tipo, che non avevano sviluppato nessuna idea e nessuna cognizione di sviluppo sociale, di rapporto democratico corretto, era vissuto nel nulla fino a poco tempo prima, gli hai dato immediatamente, l'hai sparato in prima linea con lavoro di responsabilità, Gigino Di Maio, ministro degli esteri, che si permette di dare a Putin dell'animale dopo. Ma ecco, alla fine di questo processo, non scendo neanche nei particolari, ma cosa è accaduto? È accaduto che dopo il governo tecnico, l'ultimo, dopo 10 anni buoni di governi tecnici, uno più idiota dell'altro, che ha sperperato il denaro e ha gestito questo Stato in maniera disastrosa, arriva finalmente il primo governo eletto della Meloncina, la quale cosa fa? Giocando anche sul fatto che fortunatamente, guarda caso, Berlusconi muore proprio nel momento clou, succede, soprattutto quando manifestava chiaramente un giramento di coglioni unico verso di lei, verso la Meloni, no? In cui scriveva, c'erano i filmati in cui faceva vedere ai giornalisti nell'aula quando lui era tornato come senatore, no? In Parlamento, e al Senato faceva vedere e offendeva, scriveva proprio offese, arrogante, eccetera, eccetera, all'indirizzo della Meloni. Perché? Perché stava spingendo il governo verso una posizione antirussa che Berlusconi non avrebbe mai consentito, visto il rapporto di amicizia personale che c'era con Putin, e mai e poi mai avrebbe accettato che il suo partito, creato da lui naturalmente, Forza Italia, potesse fare una roba, potesse accettare quello che poi è avvenuto. E cos'è avvenuto poi? 400 miliardi di euro in Europa di armamenti e la spesa militare italiana che schizza dall'1,82 al 5%, ma non per sviluppare un'industria, comunque, per quanto sbagliato sia, un'industria delle armi italiana, no, per comprare direttamente armi, aerei F-35 e tutto il resto dagli Stati Uniti. Ma splendido! E quella quantità di denaro, che tutto sommato l'equivalente di una finanziaria tranquillamente, eccetera, che avrebbe consentito di sviluppare ben altro, quindi sanità, pensioni, case di riposo, e cioè abbiamo di fronte un invecchiamento pazzesco della popolazione. Allora, vogliamo prepararci a una cosa del genere con le risorse che rimangono? Vogliamo svilupparli in un certo modo? Ecco che allora la posizione di un Sanchez era l'unica posizione democraticamente accettabile per un popolo. Non esiste che io spendo più del 2% in armamenti, perché faccio altro. Sanchez si alza la testa contro il potere anglo-americano sionista, e cosa accade? Gli fanno l'invasione organizzata e pianificata dal Marocco, amico profondo amico con il patto di Abramo di Israele, e gli fanno l'invasione, cazzo, e mandano, ovviamente creano una crisi spaventosa con la gente che comincia da grandi consensi verso Sanchez, adesso comincia a essere molto arrabbiata con lui. Ecco come si fanno cadere i governi. Poi si fanno indagini continue sui suoi collaboratori, come è successo con Bettino Craxi, no? La corruzione, no? La mani pulite spagnola, e si fa vedere alla gente, avendo in mano tutta la disinformazione di regime, si fa vedere quello che si vuole far vedere. Vedete che sono, l'avete votato, però vedete che hanno fatto così, hanno fatto colà, c'è la corruzione di qua, la corruzione di là, la gente comincia, che non ha nessuna preparazione e niente, pensa solo ai cazzi propri, deve andare, pensa solo che la democrazia sia mettere una crocetta ogni 5 anni nella gabina elettorale. E quindi comincia a cambiare idea. Ah, ma allora non è più quello che era, no? Mettersi contro i padroni del mondo è pericoloso. Questo per dirvi cosa? Che l'Italia in questo momento si è tagliata i coglioni da sola, ha rotto contro ogni interesse nazionale che durava da 70 anni, dalla seconda guerra mondiale. Noi avevamo creato un rapporto privilegiato, addirittura ancora con la creazione del primo stabilimento Fiat a Togliattigrad, si chiamava Togliattigrad, una città della Russia in onore di Togliatti, leader ovviamente del Partito Comunista Italiano. La Fiat ne approfitta e costruisce la prima catena di montaggio automobilistica in Russia. Da lì partono tutta una serie di rapporti economici sempre più importanti e sempre più stretti, che vanno avanti, che si incrementano nei decenni, e si arriva fino all'amicizia personale di Berlusconi con Putin, che porta l'Italia ad avere un prezzo specialmente scontato di gas, quindi più scontato degli altri paesi europei, e addirittura la progettazione del South Stream, del gasdotto sud, che sarebbe dovuto passare oltre che per l'Ucraina, come sempre, per la Bulgaria, per la Grecia, l'Albania, e poi sarebbe sbarcato a Brindisi. Da lì sarebbe irradiato nel resto dell'Italia, ma anche nel resto d'Europa, e avrebbe consentito addirittura, per accordo personale tra Putin e Berlusconi, l'Italia di avere un piccolo ricarico per ogni metro cubo di gas che arrivava direttamente, cioè noi lo pagavamo leggermente meno e potevamo caricare un qualcosa in più che sarebbe rimasta nelle casse dello Stato. Questo si chiamava controllo dell'energia, non la benzina e il gasolio a 2 euro, 2 euro e mezzo, quello che arriverà fra poco. Maledetti corrotti di merda, incapaci e corrotti. Perché adesso il mercato lo fa a Amsterdam, ma chi l'ha detto? Ma Mattei cosa faceva? Cosa faceva Mattei? Com'è che siamo riusciti noi per 50-60 anni a tenere bloccato il prezzo del petrolio, dell'energia, al prezzo più basso possibile? Un paese che non ha risorse primarie, non ha risorse energetiche, come può pensare di fare una concorrenza, come poi l'Italia ha fatto, è diventata quarta potenza mondiale a livello internazionale, senza materia prima, certo, tenendo basso il costo primario dell'energia? E questo lo si fa con l'atteggiamento che aveva Mattei. Si va a casa dei vari sceicchi o chiunque, si creano accordi giusti, onesti, corretti, che diano vantaggio reciproco. Ma Mattei l'hanno fatto saltare in aria, ovviamente. Ma chi? Ma sempre gli assassini. Qui sono gli assassini, sempre loro, quelli che hanno sganciato la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Il 6 agosto il governo giapponese ha avuto la forza di ricordare Hiroshima i morti senza nominare chi ha sganciato le due bombe. Non l'hanno detto, vi rendete conto? Il potere che hanno questi qua. Certo, stiamo andando lo dice in addio Francesco Guccini, andiamo nella globalizzazione, certo, la globalizzazione di merda, cioè il potere unico mondiale, il potere unico planetario, gestito da loro. E gli altri governi sono tutti governi fantoccio, messi su da loro, che vanno a succhiare le varie ricchezze locali, drenarle completamente, facendo in modo che loro diventino sempre più ricchi e noi progressivamente sempre più poveri. E quando non avremo più nessuna autonomia economica, allora faremo esattamente quello che loro vogliono, se vogliamo sopravvivere. Ma i prossimi passi sarà l'eliminazione del contante, ragazzi. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'eliminazione del contante? Vuol dire che grazie allo sviluppo ovviamente dell'intelligenza artificiale e di tutto il resto, sapranno ogni euro che tu spendi dove, quando, come, e decideranno se fermarti, non fermarti, bloccarti o non bloccarti. Ti sei vaccinato? C'è la nuova pandemia adesso, zio cane, no? Non c'è la nuova Ebola, avete sentito in Africa Ebola? Guarda caso l'Ebola, e sta facendo 2000 morti, e non sto sottovalutando la tragedia di quelle persone, sto solo dicendo, ma pensatevi, un domani potrebbe esserci un'altra pandemia, e l'ha detto il presidente dell'OMS, che ci sarà un'altra pandemia vuol dire un virus che colpisce tutti i continenti della Terra. Vi sembra possibile una roba del genere? In natura vi sembra possibile? Non è possibile, non è mai successo, quindi non è possibile, a meno che l'uomo, attraverso un'azione artificiale, esattamente come sta venendo fuori in maniera chiara con l'interrogatorio di quella merda disumana di Fauci, ok, premiato con le più alte onorificenze italiane, schiavi, colonia, ultimo livello di colonia, questo siamo. E il dolore che mi dà nel dirlo è enorme, perché sono venuto su da una famiglia che invece mi aveva illuso l'Italia, le radici culturali, il latino, l'impero romano, e la cosa, l'importanza della bellezza, l'arte e tutto. Dice, cazzo, che bello essere in un popolo così. E ritrovarmi all'età che mi ritrovo, rendendomi conto che negli ultimi, dal 1860 di sicuro in poi, insomma, dai primi moti rivoluzionari, tutto era programmato, organizzato, pianificato, pagato dalle massonerie inglesi, che avevano bisogno di uno stato unitario a sud delle Alpi, senza il quale non avrebbero mai potuto eliminare i concorrenti tedeschi, Prussia e Austro-Ungheria, capite? Quindi noi, giocattolo nelle mani dei grandi gruppi massonici inglesi fin dall'inizio. E ripeto, sto distinguendo una massoneria depravata e ridotta a solo gestione del potere, antiumana e disumana, da massonerie che ancora esistono, che hanno ancora la loro forza e la loro capacità, che si illudono ancora di dare un miglioramento all'umanità, anche se questo ormai è stato ampiamente superato dai tempi. Allora, tornando al punto, noi il 5 di settembre saremo, dice Alfredo, dice che farà anche una manifestazione corteo. Naturalmente faremo il corteo in rapporto, Alfredo, se che sarà gente sufficiente, naturalmente, se che sarà ben contento, io ci sarò naturalmente. Stefano mi scrive: ciao Paolo, ascoltarti continua a darmi una grande mano. So che non sei uno che si vanta, ma è vero, hai indirizzato molte delle mie scelte negli ultimi 15 anni. Grazie Stefano. Beh, Stefano, spero di non aver fatto troppi casini, perché in realtà non sono una persona. Mi fa piacere confrontarmi con la gente, mi fa piacere dirvi cosa ho maturato io, e l'ho maturato attraverso mille errori. Ricordatevi, mille errori, e questo sicuramente l'ho fatto tante volte, ma io non sto dicendo che quello che io, ovviamente, quello che ho dedotto è la mia opinione personale, che voi dovete verificare, e se la verificate, la trovate giusta e la sentite come corretta, allora prendetela. E torniamo alla questione: ci sarà manifestare il sabato 5 settembre a Padova, di fronte al comune di Padova, al Caffè Pedrocchi lì, con Alfredo Bellucco. Ma ha un senso, perché quello che chi c'è in mezzo? In mezzo ci sono due rappresentanti, ovviamente, della Lega. Ormai la Lega, che cazzo è la Lega, ragazzi? Io vi dico, quando vi ricordate Franco Carraro che andava addosso a Bossi in una maniera, ma perché? Perché lui lo faceva senza, ovviamente, remore, senza, e se volete anche in modo unilaterale ed eccessivo, come faceva Franco in tutte le cose, no? Però aveva già capito che quella era una persona falsa, era falso, cazzo. E se ci pensate adesso, a distanza di decenni, ma vi ricordate l'ampolla del Po, ragazzi? Cioè, come ve lo posso dire? Vi prego, non c'è nulla di... non sono contro nessuno, vi assicuro. Ragionate con la vostra testa. Quando è che è comparso una merda umana come Bossi? È comparso quando, 80-82, l'Italia cominciava ad avere un grosso problema. Il nord produceva una ricchezza notevolissima, l'Italia era in piena espansione economica, una roba grande, e c'era una totale gestione del denaro, quella che vi ho accennato prima, da parte di Roma, totalmente svagonati di denaro che venivano buttati al sud senza nessun controllo reale, senza nessuna selezione, e con l'apertura di apparati di clientele che si davano attraverso posti di lavoro fittizi, pubblici naturalmente, dai vigili del fuoco, come si chiamano, vabbè, avete capito chi, apparati, mettere 100 persone dove ne bastano 10, apparati pubblici, uffici amministrativi, eccetera, pensioni di invalidità per qualunque cazzata, vi ricordate i ciechi che guidavano la macchina e tutto il resto? Ma è una cosa normale, diffusissima. Tutto questo è avvenuto in decenni. Negli anni 80 il nord comincia a girare i coglioni, perché ovviamente era diventava eccessivo questo comportamento e chiedeva cosa in cambio. Beh, va bene ragazzi, non è che vi possiamo dare il 90% della ricchezza prodotta in regione a Roma, che ve la gestite come voi, e noi veniamo tassati peggio delle bestie, con controlli fiscali di ogni tipo e quant'altro. State rompendo i coglioni, vogliamo maggiore autonomia, eccetera eccetera. In quel momento cosa fanno? Prendono un ex comunista, perché questo era Bossi, un ex comunista fallito, non aveva mai combinato un cazzo, esattamente come, non sto facendo, l'hanno sempre fatto, hanno individuato la persona comunque non certo una persona che avesse grandi capacità imprenditoriali o grandi visioni sociali, non dico un fallito ma quasi, e gli hanno dato, l'hanno come si può dire, foraggiato in maniera pazzesca, perché bisogna capire come si è formata la Lega, come è riuscita la famosa poi Liga Veneta contro la Lega di Bossi, no? Tutte queste divisioni, perché? Perché bisognava che il controllo fosse unico, e questo, beh, la sto sintetizzando al massimo, ha portato ovviamente tutto il movimento che gli è andato dietro in un vicolo cieco, in una stronzata, in una, all'ampolla del Po, vi ricordate l'ampolla del Po, e avanti di questo passo, Roma ladrona e tutte queste puttanate qua, e tutto non è servito, è servito solo a far perdere tempo, a portare la gente, i veneti e i lombardi, gli imprenditori, comunque gente ignorante, ignorante nel senso bravissimi imprenditori, bravissima gente con i controcoglioni a lavorare, ma che non sanno un cazzo di politica e di socialità, niente, e sono stati presi per il culo, portati in giro a fare cazzate per poi arrivare al nulla. Zai ha fatto la stessa identica cosa col referendum sull'autonomia, e l'unica roba che devo dare ragione all'Emilia Romagna è di, scusate, ma avete fatto un tantam enorme, noi non abbiamo fatto un cazzo, ci siamo semplicemente appellati a una legge già esistente, chiediamo l'autonomia a Roma senza bisogno di fare un referendum, che tra l'altro è costato dei soldi per prendere per il culo la gente, con il risultato ad anni di distanza pari a zero, presi per il culo per l'ennesima volta, no? E avanti, e intanto la pressione fiscale continua ad aumentare, e si è ben lontani dal poter consentire anche piccole fette della torta che restino in Veneto per essere gestite, no, pensate solo alle case di riposo, pensate solo alla necessità spaventosa di aumentare enormemente i posti di lavoro, i posti letto nelle case di riposo, abbiamo davanti una popolazione che sta invecchiando alla velocità della luce, ma vogliamo fare qualcosa o pensiamo a dare una finanziaria all'anno per comprare nuovi armamenti, per fare cosa? Perché andiamo a fine del discorso, cosa servono i nuovi armamenti? Servono per andare in guerra. E dove si va in guerra? La guerra che l'Inghilterra e gli Stati Uniti vogliono per l'eliminazione della Russia. La Russia che verrà eliminata con facilità, io ve lo dico a tutti quelli che si stanno facendo delle illusioni, la Russia ha un bilancio annuale che è paragonabile alla città di New York, lo capite o no? Non è sto colosso che sembra, ha risorse enormi nel sottosuolo, ma economicamente si è tirata su dopo la tragedia dell'89-92, ma in ogni caso è una forza molto limitata. Il popolo russo è un popolo che io amo profondamente, perché nelle sue qualità migliori ha degli aspetti fantastici e di umanità che noi abbiamo e stiamo perdendo alla velocità della luce, ma non è una forza in grado di contrastare un intero continente europeo che gli si scaglierà contro. E quando? Ma questione di qualche anno, 2, 3, 4 anni, 2030 potrebbe essere, no? Per forza è un territorio che va dalla Polonia a Vladivostok ed è praticamente inesplorato, cioè non sfruttato o sfruttato molto limitatamente, cosa che lasciamo alla Gazprom che continua a gestire per conto di Putin. Ma non credeteci assolutamente, è già iniziata la guerra, adesso al momento è bloccata in Ucraina. Ma voglio dire, è già cominciata. Perché non l'esercito russo non ha ancora finito questa guerra? Perché non ce la fa? Perché non ce la fa? Perché l'aiuto militare che sta arrivando da Londra e da Washington e soprattutto i finanziamenti che l'Europa sta dando a pioggia a quei quattro neonazisti corrotti e assassini del governo Zelensky, riescono a mettere in difficoltà l'esercito russo oggettivamente. Se poi si scatenerà una guerra non voglio neanche pensarci, capite? Leggo qualche messaggio che stanno arrivando. Allora, diceva qui l'amico. Allora, Stefano, ciao Paolo, grazie all'obbligo di avere la PEC per fare la revisione di ogni veicolo, anche privato, arrivare al pignoramento della prima casa per cui bastardi diventerà un gioco. Esatto, ciao Paolo, grazie. Allora, se sul governo spagnolo non trovano niente di fuori posto, potrebbe capitare un'alluvione o peggio capitare un terremoto. Spero tanto di sbagliare. Però potrebbe essere. Giulietto Chiesa, vi ricordate, che io veramente ho apprezzato tantissimo quel pomeriggio che abbiamo passato insieme a Padova, dove gli facevo un po' da cicerone per la città, l'avevo portato a vedere il salone e tutte le altre cose, mi diceva chiaramente che l'arma del controllo climatico gli americani la stavano mettendo a punto, siccome si parlava di scie chimiche, la stavano mettendo a punto e che l'avrebbero avuta sicuramente negli anni, nel giro di pochi anni l'avrebbero avuta e l'avrebbero usata allegramente. Quello che l'hanno già fatto a Valencia col governo spagnolo, ma l'abbiamo fatto Vaia da noi, è stato un caso, nessuno più ne parla di sta roba qua. Hanno distrutto i boschi, andate a vedere, ieri sono stato a farmi un giro in montagna, i boschi sono ancora sventrati, un danno ambientale colossale.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
6: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: E naturalmente, no, fenomeni naturali, cos'è il cambiamento, no? Il cambiamento climatico, l'eccesso di CO2, e naturalmente adesso tutti compriamo la Tesla e con quello siamo a posto. Adesso mi diceva un tecnico che le case non fanno neanche, le nuove case non fanno neanche più collegamento col gas. Tutto elettrico, tutto domotico, che bello, pannelli solari, evviva! E quando li smaltiamo dopo 10-15 anni? Lo smaltimento è a carico di chi è? Del coglione che si è fatto inculare per l'ennesima volta, capite? E via! Ma va ben così! Tanto ormai parlate con un trentenne, no, ma non sto generalizzando, parlate con qualunque giovane adesso. Siamo strani, non altri vecchi che siamo rimasti a osservare queste robe. Perché? Perché abbiamo, per fortuna abbiamo vissuto un'altra realtà e abbiamo il parametro di confronto. Ce l'abbiamo ancora, porca puttana! È quello che i giovani non hanno. Non sto facendo colpa ai giovani, non ce l'hanno, sono nati già come piastre di allevamento e è così. Beppi mi scrive: ti ricordi la tangente Enimont, i famosi 200 milioni di lire? Prendevano soldi ancora prima di andare al governo. Sì, cazzo. E adesso in maniera più meticolosa e anche più pericolosa lo stanno facendo con Vannacci. Sì, ma assolutamente sì. I famosi 200 milioni, Beppi, mi ricordo, mi ricorderò come io ero giovane e naturalmente come tutti i giovani ero coglione, non perché i giovani siano necessariamente coglione, ma manchi di esperienza. E quando Beppi, te ricorderai anche te, i tribunali, le dirette televisive dei processi con Di Pietro, no? Te ricorderai anche te dirette. Mi ricorderò sempre, tutta la vita, quando che Bossi viene interrogato, no? E il fa e gli dice a un certo punto: ma allora questi 200 milioni li avete presi o no? E poi si risponde sempre con quel tono che aveva: ma per l'amor di Dio, pausa, è stato che dice: ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Ma io la nove, cioè, ma la gente avrebbe già dovuto capire con estrema chiarezza com'era la storia. E Enimont è stata la tangente data con Paolo Brosio fuori dei tribunali. Sì, va bene, dai. Ma la tangente di 200 milioni c'è sta, l'unica che si è visto, ma quello che non si è visto è molto e molto di più che girava nei bilanci Lega. Ma purtroppo Tosi, ma con questo, sto dicendo che allora il Partito Comunista o il DS o il cazzo che ha cambiato Ulivo e tutto quello che si viene fuori, PD, eccetera, non c'entra, c'entrava e come, ma guarda caso non è stato toccato minimamente dalle indagini sul finanziamento illegale dei partiti. Perché? Perché bisogna far saltare la testa del Porseo, del Cinghiae, cioè di Bettino, e naturalmente parzialmente della Democrazia Cristiana. Così finiva la Prima Repubblica e arrivava su gli amici, no, ma con l'imprevisto intervallo berlusconiano che si dura 20 anni, che ha rallentato il disastro, ma non perché io fosse una brava persona, era uno moda vecchia che aveva occhio, molto furbo, ben legato, ben ammanicato, e che ha saputo, per i propri vantaggi personali naturalmente, però trattenere, far fare una politica ancora minimamente autonoma a questo paese, proseguendo un minimo la tradizione dell'autonomia che aveva la vecchia Democrazia Cristiana. E dopodiché salta tutto, dal 2011 finito tutto, e abbiamo dei pagliacci. Cosa abbiamo? E naturalmente adesso domani Meloni, per carità, che mi capisco chi chiese, tra l'altro nulla si sa del padre, no? Cosa ha detto questo, ma non importa, siamo a perdere. E adesso cosa andiamo a votare? La Schlein? Cioè, con tre cittadinanze, figlia di un sionista della Madonna, e votiamo per che qua non difende i diritti della gente, parla solo dei diritti della sessualità, LGBTQQCCP, ma dai zio, ma voto che siamo messi. Allora, e la democrazia in questo senso è già finita. È già finita. Ecco perché bisogna sostenere il 5 settembre a Padova davanti al municipio Alfredo Belluco col no governo dei. E adesso vi faccio riascoltare un attimino Addio di Francesco Guccini. Ascoltate il testo, mi trovo molto in sintonia con questa visione.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo bacceliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Già, già, già. Allora, mi scriveva Roberta, caro Paolo, tieni sempre presente che con le tue analisi sociopolitiche aiuti e apri la visione di questa povera Italia a centinaia di persone che ti ascoltano. È molto difficile comprendere la verità in un mare di menzogna. Grazie, ciao. Sì, Roberta, è assolutamente così. Io non è che l'ho capita, semplicemente cerco di districarmi, avendo così accumulato una serie di esperienze, una serie di riflessioni, cerco di districarmi in mezzo a questo mare di menzogne, naturalmente, perché di fatto questo è. E la cosa che però mare di menzogne è a 360 gradi. Noi non abbiamo un solo comunicazione che derivi dalle strutture della cosiddetta informazione o disinformazione ufficiale che ci aiuti a una comprensione della nostra esistenza. Proprio non l'abbiamo. Adesso l'altra grande questione è, da un lato, la guerra, no? Perché adesso i russi sono i nemici numero uno. Vedevo la foto, guardate ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo, la foto di un'atleta russa agli europei che ha stravinto medaglia d'oro, ha dovuto presentarsi senza bandiera, senza l'inno, gli hanno suonato una musichetta del cazzo inventata dal comitato olimpico eccetera, e lei era finché veniva era lì in piedi a ricevere la medaglia d'oro, era in pianto. Era una ragazza che aveva già stravinto, non mi ricordo il nome adesso, non ha importanza. Pensate a che livello di merda è arrivata l'Europa, a che livello di antidemocraticità, a che livello. Cioè, noi che andiamo a parlare di democrazia e accusiamo i russi di non esserlo, e ci comportiamo impedendo concerti, mostre d'arte, volendo impedire alla Biennale, alla cosa russa, se non era per

Loro sì, e allora è giusto fare la guerra contro questi delinquenti, no? Tanto mica si rivolgono a me o a Beppi o altri, si rivolgono ai ventenni che non sanno ovviamente un cazzo, come tutti i ventenni, nel senso che nemmeno io a vent'anni sapevo qualcosa naturalmente, e riescono perfettamente a fare il lavaggio del cervello, creando anno dopo anno il nemico da abbattere, nemico che se non lo eliminiamo non potremo mai più essere in pace, mentre se lo eliminiamo avremo la pace eterna, quella pace inglese, la Pax Londinese, quella che c'è stata dopo la prima, dopo la seconda, e naturalmente ci sarà dopo questa terza guerra mondiale che tanto arriva. L'altra lotta qual è? L'altra lotta è ovviamente l'ambientalismo di merda. Allora, ci sono due concetti in cui noi siamo nati, noi, ma la mia generazione, ma anche quella dei miei genitori, ed era: siamo in troppi. Boh, cazzo, è ineludibile sta roba, è una cazzata di proporzioni, una menzogna di proporzioni colossali, ma prova a dire, prova ad andare in qualunque posto pubblicamente e dire: no, vale, che non è vero un cazzo che siamo in troppi, anzi che la Terra potrebbe addirittura ospitare come si dice, una popolazione anche doppia degli 8 miliardi. Cioè, e c'è un'analisi, un libro che ve l'avevo già portato, adesso ve lo tirerò fuori un'altra volta perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è il fatto che l'umanità non hanno fretta, lavorano 100 anni prima loro, lavorano con una sottile e continuo lavaggio del cervello, generazione dopo generazione. Siamo in troppi. E naturalmente tu, che alla domenica prendi la tua macchinetta del cazzo e vai a farti il solito giro perché ti hanno, la tua vita è già stata uniformata come vogliono loro, lavori come un idiota 18 ore al giorno, poi finalmente arriva domenica e andiamo o sottomarina o Asiago o dove cazzo che te vuoi, e le strade sono intasate, ma guarda caso sono intasate magari solo la domenica o il sabato, sto dicendo per dire, sempre meno comunque perché la gente ormai non ha più soldi, però in quel momento tu dici: cazzo, gente dappertutto, vado di qua e c'è gente, vado di là, fila da che altra parte, colonne di macchine, vedo, siamo in troppi. Certo, non che questa società è una società massificata, fatta in modo che tutti facciano le stesse cose nello stesso identico momento, ci hanno educato, ci hanno diseducato a questo. Questa società massificata porta a fare in modo che tutti abbiano le stesse reazioni nello stesso identico momento, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, sono stati bravi, è la gabbia senza sbarre che si sta creando. E allora, siccome noi facciamo tutte le cose allo stesso momento, andiamo, finalmente riesco ad andare a sciare, cazzo, non si riesce neanche a montare su seggiovia se piene di gente, sulla pista se piene di gente, vago al mare se piene di gente, faccio cose se piene di gente. Siamo in troppi, vedi, ho la conferma continua che siamo in troppi. Non è vero un cazzo. Siamo in troppi qui, in questa società materialista e massificata. Andate in qualunque altra parte del mondo che non sia l'Europa, come le viviamo noi, non c'è questo. La quantità di cereale e di cibo che il pianeta può, nonostante gli esercizi anglo-americani di manipolazione climatica ormai chiaramente esistenti, arma biologica di tipo militare oltre a quella della psicopandemia, e cioè dei sieri cenici, c'è anche quella climatica. Naturalmente io posso ridurti alla fame un intero paese impedendo che piova, creando temperature enormi, elevatissime, eccetera. Si chiama HARP, si chiama MUOS in Sicilia, e sono apparecchiature di una potenza elettromagnetica tale in grado di modificare anche la pressione barica dell'atmosfera, richiamando fonti di calore pazzesche. Ora, tutto questo naturalmente tu lo dici: ah, ma sei un povero complottista, benissimo, a posto, non me ne frega un cazzo, tanto io continuo a dirlo. Ma la questione è un'altra, è che la massa di cereali, di cibo che potrebbe essere, che viene prodotta in questo pianeta, può soddisfare attualmente, conti alla mano, basta farli, almeno 16 miliardi di persone. Il problema è come è gestita la cosa. Se tu tieni in mano del 5% della popolazione mondiale l'80% della ricchezza mondiale, beh, mi pare abbastanza chiaro che non c'è cibo per tutti. Lo stai creando artificialmente questa situazione.
E dal punto di vista ambientale, finiamo con le stronzate. Io non sto dicendo che non si deve essere per l'ambiente, ci mancherebbe. È da 25 anni che

0: Ma Luca, qui stiamo parlando di OGM, di biologico, di biodinamico e avanti di questo passo, cioè di cibo naturale e di buona qualità per le persone. Ma smettiamola di dire che è il cambiamento climatico dovuto alla CO2 prodotta dall'uomo, perché è una stronzata, è dimostrato da tutti. La CO2 prodotta dall'uomo a livello planetario rappresenta il 5% della CO2 prodotta giornalmente. Da cosa? Dalle grandi masse oceaniche e dal plancton, dalle foreste e da tutto il resto. Quindi non esiste, non può essere quello a determinare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è ovviamente determinato da normali cicli di variazione della temperatura terrestre che si alza e si abbassa secondo cicli di secoli, e adesso stiamo andando dagli anni 80 in modo particolare sempre più verso un aumento della temperatura. Fino a quando arriverà questo non si sa. Certo che non lo risolviamo con i pannelli solari e le pale eoliche, porca puttana, o con le centrali nucleari, perché questo si sta proponendo alla gente, d'accordo? Si risolve in altra maniera, tornando, non facendo le cazzate della rincorsa tecnologica di questo tipo e incominciando a produrre in maniera naturale il cibo, a cercare di fare un passo indietro in questa corsa fondamentale. Oggi, con questo allora sto difendendo il consumo di gasolio? Assolutamente no, ma c'è modo e modo di dirlo. E non è che comprandoti una Tesla tu puoi fare in modo che i prossimi 20 anni non ci sia l'aumento di temperatura, porca troia. Poi è chiaro che, lo capisci, un mulo che non può essere che ci sia un aumento delle temperature medie estive di 10-14 gradi in più nel giro tra un anno all'altro. Ma lo capisce un idiota che è un problema artificiale questo? Esattamente come lo capirà chiunque. Ma allora tu non credi che gli astronauti siano andati sulla Luna? Certo, non ci credo, sto collegando tutto, amici, sto collegando tutto. Ci hanno preso per il culo, hanno fatto chiaramente dei film preparati in studio, cazzo, basta vederle le cose, andatevele a vedere. Lo capisce un imbecille? Come potete pensare che nel 69 la tecnologia primitiva e meccanica del 69 potesse consentire le passeggiate degli astronauti sulla Luna e oggi non ci va più nessuno perché costa troppo? Ma dai, zio Billy, ma come siamo messi? Ma ci hanno preso per il culo sempre. Allora la funzione di una persona, che vuole, che vive la democrazia, ma la vive nella sua intimità, è quello di confrontarsi, di non aver paura di avere un pensiero libero, autonomo, critico. Deve averlo. Con questo non è che bisogna criticare tutto, ma guardare tutto. Questo sì, guardare tutto, muoversi. Non c'è ombra di dubbio, andare in profondità sulle cose per capirle e rifiutare sempre di prima istanza la prima spiegazione ufficiale che ti viene data. Se questa spiegazione mi viene dalla televisione, dal telegiornale, dal giornale, dal prete, dal maestro, dal professore, aspetta un attimo, c'è un'altra possibilità? No, perché il ragazzino che è stato abbandonato dalla madre all'asilo nido, ripeto abbandonato, perché la madre deve lavorare, e che cazzo, non siamo nella parità di diritti, vogliamo parlare anche del femminismo o del femminicidio, che è il paese d'Italia che ha il minor numero di femminicidi, che è una idiozia dire femminicidio, ma non importa, d'Europa, il più alto ce l'ha in rapporto alla popolazione la Finlandia. E ora come mettiamo? Nonostante l'invasione di immigrati che illegali, irregolari, cioè l'invasione, nonostante l'invasione che abbiamo e con tutto l'aumento di delinquenza, le galere sono piene quasi per metà di quella gente lì. Vogliamo parlare anche di questo? Come si fa a non rendersi conto di questo? Andiamo, le città sono un disastro totale, una distruzione totale, interi quartieri non più accessibili alle persone, ma a nessuno, non alle donne, a nessuno, sono pericolosi, non c'è nessun controllo. E la polizia è stata totalmente deprivata, scientemente deprivata di tutti i mezzi che avrebbe potuto avere di repressione nei confronti di questi individui, che sono spesso psicopatici o comunque veri e propri delinquenti. Svuotano, il governo marocchino l'ha ammesso, svuotiamo le galere e gli ospedali psichiatrici noi e li mandiamo da voi. Certo, è un'arma biologica, né più né meno, questa è una vera arma biologica. E quindi cosa si fa? Si impedisce alla polizia che una colluttazione, una lotta, si ammazza uno, no, per difendersi o cos'è, si apre un caso che va avanti settimane. Lo dico agli amici di sinistra, che poveretti, non ce la fanno, non ce la fanno. E l'inseguimento a Milano, ve lo ricordate, due scappano, non si fermano all'ALT, naturalmente sempre italiani di seconda generazione, no? Di terza, di quarta, di quinta, e naturalmente correndo come i matti cadono e si ammazzano, ma è venuto fuori il pandemonio. E qui non è questione di pietà per il ragazzino che muore in quella maniera lì, ragazzi, ma ci sono delle cose giuste o sbagliate in questo paese? Abbiamo perso di vista tutto. E il poliziotto che ammazza o che ferisce deve poi pagarsi l'avvocato, problemi enormi di carriera e quant'altro. Uno cosa dice? Io metto in pericolo il mio lavoro, il mio stipendio, che è solo quello, e magari quindi la tranquillità della mia famiglia. Ma col cazzo che si arrasino, perché tu li chiami, sono arrivati i furti, mi hanno rubato in casa, va bene. All'ultimo che hanno fatto vedere, hanno detto: guardi, se ha paura di ritornare in casa dopo il secondo o terzo furto che riceveva in poco tempo, prenda un albergo e vada in albergo. Questo gli ha risposto la centrale di polizia. Ma che vergogna, non che vergogna, probabilmente l'avrei fatto anch'io se sono poliziotto in quella maniera lì. Ma cosa, mi faccio il culo io di venire da te per poi trovarmi davanti al delinquente e non avere nessuno strumento di fatto, perché sennò se provo a fare qualcosa succede. Ma è tutto pianificato, ragazzi. Si va verso un paese che non è democratico. Quindi c'è una soluzione, ma certo che c'è, ed è quello che io vi ho sempre detto, e coloro che hanno ancora una capacità naturalmente in questo senso, ed è la creazione, il mantenimento, la creazione o la ricreare rapporti di vera amicizia e di umanità tra noi, di fraternità. Cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni, dove tu, ognuno di noi ha pensato esclusivamente ad aprirsi e a ritagliarsi il proprio spazio di benessere economico, egoisticamente parlando, a discapito degli altri, in fondo degli altri che cazzo me ne frega, l'importante è che sia a posto io, no? Ma pensate solo al concetto di raccomandazione, che cos'è? No? Eh beh, dai, si può capire un cazzo. La raccomandazione è il sistema attraverso il quale tu fotti il posto di lavoro a uno che lo meriterebbe e ci metti il tuo figlio o il tuo parente che è un testa di cazzo. Risultato: degenerazione totale. Vi faccio solo un esempio. L'Università di Padova, quando ero giovane io, era veramente ancora una, e quindi erano gli anni 70, primi anni 80, era ancora una perla, insomma, un faro di intellettualità pulita e di ricerca universitaria di un certo tipo, con professori ordinari di notevole spessore, no? Poi cosa è successo? Che a questa generazione è succeduta quella dei figli raccomandati, e incredibilmente c'è stato il crollo, è diventato un puttanaio che non è più in grado di richiamare niente. Questa è stata la debacle, ma non solo di Padova, dell'università in generale. Vi potrei raccontare delle storie, avendo fatto l'università io. Andate a vedere nell'ambito della facoltà del mio settore quali sono i docenti, andate a vedere i cognomi, andate a vedere chi erano nella generazione precedente i docenti, e vedrete che i cognomi incredibilmente spesso coincidono. Beh, certo, sono i migliori oppure i raccomandati, dipende. Questo paese muore di raccomandazioni. Modello Terronica, dico io, cioè il modello del tengo famiglia, il familiare, la famiglia è la cosa più importante del mondo, no? L'ipocrisia totale. E così non andiamo però avanti. Allora la soluzione, non, chi è che ha una soluzione? Una soluzione di una cosa così è difficile poterla tirar fuori, no? Se si fa, si va in direzione ostinata contraria, come diceva De André, probabilmente qualcosa salta fuori. Per esempio, non si accetta in nessun modo la valutazione che viene data normalmente dei nostri rapporti. Cioè, intendo dire, se a me è imposto fin da ragazzino il fatto che devo studiare, trovarmi una posizione, cercare lavoro, magari con la raccomandazione e tutto il resto, a discapito di qualcun altro, eccetera. Beh, in età adulta posso anche andare in direzione diversa, cominciare a creare rapporti di amicizia, di stima, di rispetto di altre persone, con altre persone, di amicizia vera e di rispetto. E amicizia vuol dire sviluppo di altruismo e di fraternità con queste persone, ma può essere iniziando a coltivare un orto, mica tanta roba, un po' che delle gallina, andando a vendemmiare, dal vicino che ne ha bisogno, andando ad aiutare. Questo crea amicizia, crea fiducia, crea fraternità. No? Allora, questo è esattamente l'opposto del chiudersi in casa col proprio smartphone e la propria televisione di merda o il proprio Netflix, che ti isola costantemente, ti fai 8-10 ore di lavoro, dopodiché le ore che ti rimangono libere nella giornata ti chiudi a guardare la televisione o il computer. Beh, sei fottuto, amico mio, perché hai social. No, non hai nessuno, è quello il problema vero, non hai nessuno. Quindi, capite? Che cos'è poi la libertà? Perché è veramente una bella domanda, no?
1: Finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo.

0: libertà e partecipazione, interessante, no? Bisognerebbe capire bene cosa hanno fatto. Tra l'altro, una trasmissione su Rai 3 l'altra sera che mi ha proprio emozionato su Gaber, molto bella, fatta dalla Fondazione Giorgio Gaber. Io ho avuto la fortuna di poterlo apprezzare, sia pure tardi, perché come sempre c'è bisogno di avere una maturità per capire determinate cose. E lui era tanto avanti. Era tanto avanti, aveva capito tantissimo, aveva vi posso dire che aveva capito tanto, gli mancava un qualcosa, che era la visione spirituale. Gli mancava, secondo me, la componente, veramente una visione antroposofica, e da questo punto di vista veramente. Ciao Giusy, dimmi.
1: No, sono Roberto, il marito. Ciao.
0: Il marito, no, non volevo, io volevo parlare con Giusy, no, con te.
1: Ah, se vuoi parlare con Giusy?
0: Ciao. Ciao,
1: no.
0: Dimmi.
1: Ascolta, no, vuoi sapere, stia che sono comunitari, che loro possono fare tutto e noi non possiamo fare niente.
0: Domandate perché. Perché noi siamo coglioni e ori no.
1: Perché noi in altri ne fermo per strada, siamo, mi pare, assassini. I fermatori, gli samurai.
0: E secondo
1: te? Ma perché
0: ti...
1: siamo assassini? Perché?
0: È semplice.
1: Perché
0: è molto semplice, perché ora rischia, si fa qualunque roba all'extracomunitario, dopo i gas, sanzioni, provvedimenti e quant'altro. Si te fa il culo a te e dice bravo, hai fatto bene.
1: Hai fatto bene, bellissimo sta roba qua.
0: Certo.
1: Bellissimo sta roba qua.
0: Molto bene.
1: Siamo veramente italiani.
0: No, siamo un popolo che si è addormentato, si è rincoglionito e paga. Semplice. La vita non fa sconti a nessuno.
1: No.
0: Se ti te sbagli nella tua vita, te fai una cassata, te fai un passo più lungo della gamba, te paghi, zio can, te paghi, giusto? Così, è la stessa cosa la vita di un popolo, che è più persone messe insieme. Noi abbiamo dormito, ragazzi, abbiamo fatto un exploit pazzesco dal punto di vista economico, sociale e compagnia bea. Dopo siamo sentati, oh, che bello, che comodo che si sta sul divano, a posto. E che pensa st'altri?
1: Io non so tanto così, comunque, Paolo.
0: Lo so che ti noti che sì, però il problema non ti senti. Il problema.
1: La Germania e l'Austria ci mandano di qua i nostri beni amati.
0: Chi è che ha innescato questo meccanismo? L'ha innescata la Melona, facendo un'infamia, perché il comportamento che ha avuto nei confronti di Sanchez della Spagna è stato un comportamento infame, perché quel che doveva fare non gli era dire sospendo Schengen, quel che doveva fare è dire che ho bisogno delle due o tre navi, te porto due o tre navi per darti una mano.
1: Va bene, Paolo. Perfetto. Quindi noi decidiamo i nostri beneamati stranieri.
0: Certo, è un progetto, si chiama Progetto Calergi, che è stato messo a punto circa 80 anni fa da Lord Calergi, che era un ebreo sionista, e che aveva detto che la popolazione europea va meticciata per sradicare ogni cultura nazionale e ogni tradizione. In questo modo si ha una massa di meticciati ignoranti come le merde e manipolabili.
1: Di più Paolo, beh. Di più. Mi capisco che ne sei pochi che pensa come lì. Però, ragazzi, siamo veramente nella merda completa.
0: Sì, ma che sia una soluzione. Cioè, se mi e ti diciamo solo questo, se noi diciamo solo questo, non facciamo altro che sararsi ancora di più casa nostra, né a speranza che non arriva direttamente una bomba in testa. Se invece te vai incontro alle persone che la pensa come te e te crei delle realtà, delle associazioni, delle reti di mutuo soccorso, qualcosa che possa andare incontro all'altro, ti rendi conto che puoi ricreare rapporti di amicizia e di umanità fortissimi, maturi e liberi.
1: Lo so. Pensa, due mesi fa io ero a casa e il maresciallo dei carabinieri, che ho avuto una stupidata, ha detto ti porto via, il porto d'armi. Perché ho detto una stupidata a me, che io ero a mettere in casa. Ma come siamo presi? Come siamo presi?
0: Così,
1: Paolo.
0: Siamo presi così perché non abbiamo più capace. Adesso ti faccio un esempio. Il 5 settembre, spero di vederti, con Alfredo Bellucco, siamo di tentare di fare una manifestazione con tante persone, tante, almeno qualche centinaio di persone, che dicono: ma siete così figli di puttana da far passare delle leggi per incuarne a casa perché non ho mia euro da pagare? E sarà. E ti dico, e che cosa ho detto, Alfredo? Mettiti a via, Alfredo. Al momento se la mettono via, al momento forse, come sembra, si mette via, ma il progetto è chiarissimo. Appena che sarà più risposta alle proteste da parte delle persone, lo avvieranno sicuramente, perché è uno degli elementi cardini per metterne a carità completamente.
1: Ma sono proprio degli italiani.
0: Il popolo italiano dove seo? E se davanti alla televisione, davanti allo smartphone, ai computer e a tanti amici su Facebook. Questo è il popolo italiano.
1: Ah, ma le amicizie su Facebook?
0: Certo,
1: benissima.
0: Certo. Migo, ho raggiunto i 5.000 amici su Facebook. Avevo raggiunto i 5.000 perché adesso non seguo più, non riesco a smontare il profilo perché non riesco, non so buon. Ma dopo che mi vengo qua a radiazione, perché ho condiviso un messaggio che se li sta... Vabbè, siamo a perdere, dai. E avevo 5.000, non mi davano più di 5.000 amici. Mi segaria, avevo 5.000 amici. Mi non avevo nessuno, non 5.000 amici. Non avevo nessuno.
2: Vabbè. Paolo, ciao, Mino con Facebook.
0: Giusi, bisogna che non te chiassi il telefono tuo marito, sei pericoloso, che ti copio.
2: Bisogna che tu copio, mio marito sei veramente come Loncina la sua amata, mi dobbiamo litigare adesso.
0: Perché cosa hai?
2: Cosa?
0: E se copa Meloni?
2: Sì, ora mi...
0: Perché...
2: Se un'ora...
0: E che ancora da capire, e che ancora da capire come che funziona.
2: Bravo, ti ho capito.
0: Va bene, dai. Va bene, stesso.
2: Va bene, bravo.
0: Vi saluto, vi do un abbraccio grande e grazie della telefonata.
2: Sì. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, dice qua, Putin chiederà aiuto a Cina e India sapendo di non farcela. Sì, Davide, il problema è che Cina e India come risponderanno secondo te? Tu sei così sicuro che gli daranno un aiuto? La Cina è un mondo a parte? Sei sicuro che la Cina non ha rapporti anche più stretti con l'America? E chi lo sa? Hanno ucciso Falcone che stava indagando sui fondi russi al PC e PDS. Ma, sì, ma non li ha ucciso tanto per quello, credimi. Comunque sì, hai ragione, hai ragione. Allora, Daniele dice, ciao Paolo, in 25-30 anni fa bastava il marito che lavorasse e la moglie non sempre, ma rimaneva a casa a cudire i due o tre figli che aveva una famiglia e facevano minimo 15 giorni di ferie e quasi tutto agosto naturalmente. Oggi entrambi lavorano allo stesso stipendio di 30 anni fa, ma con un potere d'acquisto favorevole il costo della vita con il passaggio da lira a euro è raddoppiato. A malapena fanno un figlio. Chi riesce poi continua a fare qualche giorno di villeggiatura ed è un privilegiato, Daniele. Sì, esatto Daniele. Ora, noi tutto questo che tu hai descritto l'abbiamo accettato passivamente e ci sono proteste di piazza, c'è qualche partito politico che organizza qualche manifestazione, non so, voglio dire, ti risulta? Me non risulta assolutamente nulla. Ci siamo abituati a questo andazzo, pian pianino, senza fretta. Vacanze da 15 a 10, a 7, a 3, a 2, a giro in giornata, a casa, poco a volta, non c'è problemi. Allora, qua dice... guarda WhatsApp, te sei un boomer. Io penso proprio vero, a farti rompere, beh, penso lo guardo. Allora, dice questo, siamo in troppi a fare quello che... i social network ci indicano di fare. Sì, certo, ci hanno completamente modulato e condizionato fortemente attraverso proprio questo il processo. Ma scusate, riflettete anche su questo, ma pensateci un attimo. La televisione, io ho fatto parte di quella generazione che ha visto arrivare le televisioni. Cioè mio padre, mi ricordo, comprò un Telefunken con il trasformatore, perché senza è a corrente che non era nemmeno sufficiente a tenere acceso il televisore che voleva il trasformatore, va bene, importa, e arriva nel 64 a casa mia, va bene. E a Tribano sarà sta altre 20 famiglie che aveva il televisore a casa, forse 30, e dopo che il televisore in osteria. Io ricordo perfettamente come fosse ieri, quando si entrava in bar, e in quel momento le osterie erano stracolme di gente, era il punto di scambio sociale del paese, dove tutti si conosceva eccetera eccetera, veniva fatti gli affari, si trovava lavoro, venivano risolte le questioni, si baruffava di tutto e di più. A un certo punto i bar cominciano ad avere la saletta riservata per la televisione e era sempre al buio perché si vedesse bene, e ci si sedeva ed era silenzio totale rispetto al casino che era in osteria, e la gente era totalmente assorbita non avevano il televisore a casa, quindi lo vedevano raramente. Totalmente, potevi fare qualunque cosa, te potevi anche quasi quasi mettere che te al posto, e lì era fermi a guardare con gli occhi sbarrati la televisione. Questo processo, che è conosciuto bene da un punto di vista psicologico emotivo, è un progetto che è stato sfruttato ampiamente, perché il video è molto più potente della radio. La radio ascolti solo, ma il video, audio e immagine ti cattura completamente. Questo processo di cattura è un processo che è pericolosissimo, perché tu, nel momento in cui sei attento all'immagine, perdi coscienza, sospendi il tuo libero pensiero e ricevi solo passivamente quello che ti viene dall'immagine e dal parlato. Perfetto, è il condizionamento mentale più diffuso che abbiamo sempre ricevuto, ma non ci abbiamo mai pensato, per il solo fatto che noi siamo nati e cresciuti con questa roba, e quindi non l'abbiamo sempre ritenuto normale. Che poi dalla televisione in bar si passasse alle televisioni in ogni casa, e dalla televisione in ogni casa si passasse poi ad averla sul cellulare, beh, ci è parso assolutamente normale. Per cui adesso non si parla nemmeno più quando si va fuori col familiare o con l'amico, perché basta un momento di pausa, si dicono le quattro stronzate, poi pausa e immediatamente sei lì al cellulare a guardare le immagini, i social, la cagata, il WhatsApp, il Telegram, il TikTok e la vacca de somare, ok? E non si parla con l'altro che hai di fronte. È la perfetta realizzazione dell'isolamento sociale. È la gabbia senza sbarre, totalmente arrivata a buon fine. Ci manca solo adesso alcuni particolari, potenziamo questa cosa con l'intelligenza artificiale e con le altre cosine, con la moneta elettronica, e siamo a posto. Abbiamo il controllo totale su quello che fai. Certo, ci sarà sempre una piccola percentuale di persone in grado di scappare a questa rete, ma saranno sempre molto poche. Quelli che ce la faranno resteranno persone libere, ma non saranno più in grado di incidere in maniera importante sulle dinamiche sociali. Per cui l'umanità dei prossimi decenni inevitabilmente deve pagare pedaggio. L'umanità, se noi guardiamo, io ho poco più di 60 anni, ma voglio dire, l'umanità che io ho visto, ho avuto coscienza almeno negli ultimi 40 anni, io posso solo aver visto una occasione perduta dietro l'altra. Si poteva fare così e non è stato fatto. Si poteva salire, che sarebbe stata la strada giusta, e si è deciso di correre in discesa. Era giusto andare a destra o a sinistra e si è presa l'altra direzione. Sempre, sempre. Da quando io sono qua, le battaglie che abbiamo fatto sugli OGM, cazzo, e abbiamo detto, sottolineato, tutto il progetto che c'era dietro, i pericoli enormi di contaminazione ambientale, l'agricoltura che distruggeva l'alimento, tutto quello che c'era dietro. Oh, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato minimamente qualcosa nel senso della biologica, è stato fatto, ma minimamente. Il 90% dell'alimentazione umana è stata pesantemente, si è continuato pesantemente a inquinarla, a trattarla chimicamente, a modificarla geneticamente. E avanti. Allora, la soluzione è, ancora una volta, a me non sono in grado di dire cosa sarà, cosa non sarà, il futuro, chi è che può avere la sfera di vetro per prevedere una roba di questo genere, ma potere a un certo punto dire, ragazzi, troviamoci, parliamo insieme, incominciamo a, abbiamo delle idee, non ci va bene questo tipo di andazzo. Bene, la radio che avete, Radio Gamma 5, la meravigliosa realtà di Radio Gamma 5, che miracolosamente, non si sa ancora per quanto, è ancora in piedi e consente di creare una rete di rapporti. Ovviamente chi ci ascolta? Ci ascoltano un po' tutti, ma la maggioranza di chi continua ad ascoltarci sono persone che vengono stimolate da determinati tipi di ragionamento e che, tutto sommato, o in maniera chiara o in maniera meno chiara, ma insomma condivide una certa visione del mondo. Allora, se la visione del mondo è guardate che stiamo rischiando molto e che se andiamo avanti così ci facciamo male, ma tanto male, allora proviamo restiamo nel mondo, certo, perché non è che poi mociappare nella sua luna, anche perché non si può, nessuno mai ci è andato, ma voglio dire, restiamo nel mondo e cerchiamo di migliorarlo sto cazzo di mondo. Questo era il punto. Per farlo bisogna che se guardiamo i teiocci, bisogna che se parliamo, che torniamo a parlarci, che torniamo a frequentarci, che torniamo a uscire la sera a fare una riunione, a fare una serata informativa. Anche qui in radio se ne stanno facendo molto meno di una volta, molto meno. Perché? Perché incominciamo a essere vecchi tutti noi e mancano i rincalzi giovani, e perché è più comodo stare a casa, perché mi trovo stanco di una giornata di lavoro e senta così che sei, ma guardo il filmetto del cazzo, che tanto mi sono preso anche l'abbonamento, e mi diverto di più e sto a casa, e in questo credo di rilassarmi, e in realtà mi sto isolando sempre di più dal mondo. La mattina dopo vado nel luogo di lavoro o mi confronto con gente con cui ho solo rapporti di tipo professionale, spesso conflittuali o addirittura falsi, non ho quindi rapporti di amicizia, e il tempo libero lo impiego ancora una volta per stare a casa a guardare la televisione, per guardare delle cose, i social, o stare al massimo con la mia famiglia, sempre quella. Non vado incontro all'altro, mi hanno creato, mi hanno demotivato, e non andiamo incontro all'altro. Ciao Paolo, disegnazione assoluta. Fauci sarà premiato al Bo. Un abbraccio Ottavio. Sì Ottavio, il Bo è giusto che premi Fauci. Il Bo è una realtà universitaria totalmente degenerata, come ti dicevo prima, quindi non mi stupisce. Il Bo ha oggi docenti di infimo livello, sia concettuale sia morale, secondo me. Questo è il mio punto di vista, è un'opinione, per carità. Dopo ci sono delle brave persone, certo che ci sono, ma globalmente arrivare a premiare uno così, che è chiaramente un pericolo pubblico numero uno, è una roba da matti, roba da matti. Uno che si comporta così di fronte al Congresso degli Stati Uniti, a dimostrazione ulteriore, io di voi non me ne sbatto il cazzo, posso fare quello che voglio, tanto voi non mi potete fare niente. Certo, è stato il principale artefice dell'arma biologica militare più importante che hanno gli Stati Uniti, figurati se che fa qualcosa. Ciao Girotto, non mi conosci, sono Paolo. Hai saputo dell'omicidio di Tania Terrin? Lo sai che è la figlia di Gian, amico e socio di Gamma 5 da molti anni, unica figlia, e lui è in ospedale da un mese, drenato. Possiamo salvarlo, ma va tirato fuori dall'ospedale. Un vero amico va ad accudire i cani e la mucca, anche lui va aiutato. Io sto a Treviso Nord e non ho più ferie. Allora guarda, mi tiro giù il tuo contatto, perché io non sapevo niente, ma ti dico, detto così, non ho nemmeno non capisco neanche chi sia, magari lo conosco, ma allora aspetta un attimino, mi prendo giù questo numero. Vediamo, spero di riuscire a chiamarti. No, aspetta un attimo. Allora, no, un minuto. Ok. Non conosci Paolo Tomasutti? Hai saputo l'omicidio della figlia Tania Terrin? No, mi spiace. Chiamami dopo e ne parliamo. Ecco, secondo alcuni arriverà Vannacci, un altro Trump che ci salverà. Ridi naturalmente, come no, ha più o meno lo stesso programma della Melona, ma dall'alto il che cambia è il pupasso. Esatto Daniele, l'analisi più che corretta. Dice, questa è la battaglia, allora questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie, dice il nostro amico Roby Lapin, questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguevi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere. E l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero, me ne frego, è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby Lapin. Bello Roby, bella questa cosa, mi piace. Mi piace. Questa è la battaglia del cuore. È diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguivi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere e l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero me ne frego è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby. Grazie Roby, questa è molto bella, grazie davvero, grazie. Allora, adesso ascoltatevi, no aspetta, va, leso un attimo, arriva parecchi messaggi, allora mi aspetta un attimo. Mi fai venire in mente la canzone del 79, Video Kill the Radio Star. Sì, adesso guarda, mi hai fatto venire in mente te, e bisogna che voglio mettere su, cazzo, sta qua. Mi era venuto in mente ancora giovedì scorso e volevo metterla su, pensa a te, vabbè. Allora, leggiamo... Ecco perché ci stanno, ecco perché ci dice qua il nostro Stefano, ecco perché ci stanno facendo vedere la famiglia del Bosco come degli erranti. Bellissimi questi testi. In un sussidiario degli anni 80 c'era scritto che la Terra poteva contenere comodamente 28 miliardi di abitanti. L'anno 80, lo stesso periodo nel quale si pubblicizzava quanto facevano bene le uova, più siamo e più dovranno costruire data center. Se il caldo viene dall'Africa, devo comprare la Tesla io? Totò diceva e io pago. Siamo vissuti troppo avvolti nel bombaso. Mi fa venire in mente la canzone Didio Kill the Radio Star del 79. Va bene, quella casomai dopo la metto su. Vediamo un attimo se riesco a... andati sulla Luna, forse intendevano partiti a Luna. Ciao Dario, sì, Luna con l'accento. Aspetta un attimo, un'altra chicca. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Beh, è carina questa qua. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedevo solo per i certificati della patente. In questa amministrazione Trump qualcuno si è dato da fare. È uscito un comunicato che dice così: sono troppi i vaccini che si fanno ai bambini. Non so se sono un illuso, ma mi è rinata la speranza. Un'altra chicca e poi basta. Un prete durante il Covid si è fatto portare da un elicottero sopra il suo paese, dall'alto, girando intorno, lo ha benedetto diverse volte per far finire il Covid. Ma dove è avuto Candemo? No, questa è l'unica roba giusta che ha fatto, se per cui dal suo punto di vista è perfetto. Geniale, prete. Qual è la rete di controllo delle università? Vi ricordate i milioni accordati tra l'Università di Padova e il marito di Ursula? Ah sì, da qui Fauci and C. E C. Chi controlla l'Università di Padova, Bologna, eccetera? Come si sono infiltrati da decenni? Sì, Andrea, giusta osservazione. Come sempre, le università italiane, che dovrebbero essere finanziate dallo Stato italiano, sono in realtà ampiamente ricevono fondi, di cui ovviamente di scarsa trasparenza, di cui non si sa una minchia. È il solito discorso. Dice la nostra Ornella, dice siediti lungo il fiume e attendi che passi il cadavere del tuo nemico. Ecco, stanno attendendo che questa generazione degli anni 60 scompaia, poi non ci sarà più nessuno a ricordare cosa significa essere liberi. No Ornella, io credo in realtà che ci sarà sempre ci sarà una generazione di persone che si muovono in direzione ostinata contraria, solo che saranno una minoranza, questo sì. Il rischio vero è che si arrivi anche a che non ci sia neanche più questo. Sì, è vero, c'è un rischio naturalmente, ma io su questo tenderei a, sai che sono comunque tendenzialmente pessimista, però su questo io invece sono convintissimo che l'umanità avrà la forza di andare avanti. Non prevarranno, e naturalmente con questo non vuol dire che tutti ce la faranno, vuol dire che pochi ce la faranno, ecco, questo, si creeranno delle altre basi, questo è sicuro. Ma siamo troppo stronzi, cioè siamo troppo egoisti, e questo è il problema, e non vogliamo guardarci dentro per migliorare, per modificarci. Non abbiamo voglia perché fa male, costa, e alla fine chi ce lo fa fare, no? Meglio tirare avanti così, e purtroppo è così. Ciao Massimo, sono Ciao Paolo, sono Massimo, amico di famiglia di Tania che è stata uccisa. Se vuoi ci sentiamo dopo e ti spiego tutto. Sì, chiamami Massimo, è meglio che ci sentiamo perché così non mi chiami direttamente, è della cosa migliore. Ciao Paolo, sono Giovanni da Mira. Scusa se approfitto della tua trasmissione, volevo chiedere se c'è qualcuno che sta ascoltando se paga il consorzio di bonifica acque risorgive. A me ogni anno arriva la bolletta da pagare, sempre aumentata da 20 euro che pagavo 10 anni fa, ora ne pago 40 e questo è ente inutile. Volevo solo sapere se qualcuno si è accorto di questa rapina fiscale. Grazie, buona vita. Vabbè. Okay. Ciao Paolo, grazie sempre per aprirci gli occhi, le tue analisi mi portano a valutazioni più profonde di questo sistema merdoso che cerchi di tenerci imbrogliati. Forza sempre, avanti tutta, grazie Antonella. Ciao Antonella cara, che comincino ad autoeliminarsi se siamo in troppi, canca di Marsi. Antonella, va bene, pubblicità e dopo ci riprendiamo. Adesso vi metto, sentite questa di Gaber, troppo bella, polli d'allevamento, sentite che bella.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day. Contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
2: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari. Governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
1: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
2: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
1: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
3: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
4: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
5: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
6: Ah, volevo dirlo anche a me.
7: E allora pronti, mezza via.
8: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
9: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
10: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
5: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
11: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, ma anche tu nell'aria.
10: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
12: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà, e mai si piegherà.
7: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
5: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
6: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
5: Sì, come fare a Malta.
7: Per info e prenotazioni, questa volta aderia di chiamare un indiano.
5: Ettore!
6: E ora chiamame al 348 85 73 609.
8: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
12: E come sempre,
5: e tanti auguri a te.
12: Se non se avesse capito,
6: e

0: polli di allevamento. Beh, mi pare che potrebbe essere una definizione che abbiamo usato tante volte, no, noi. In realtà lo siamo nella misura in cui continuiamo a vivere come stiamo facendo. Una cosa che mi veniva spontanea a chiedermi spesso, no, è, insomma, ognuno di noi fa nella vita fa quello che vuole, quello che si sente, naturalmente quello che è capace in base al proprio livello evolutivo. Però penso che venga in mente a tutti chiedersi: qual è il senso della mia esistenza? Qual è lo scopo? Perché sto vivendo con questa persona? Perché sto vivendo questo dolore, questo lutto, questa gioia, no? Perché mi trovo a vivere in questo contesto sociale? Perché ho questo lavoro e non un altro, no? Può succedere, perché, cioè, se perché pongo questa domanda abbastanza messe così, abbastanza stupide, no? Perché? Perché se uno non si ha, se uno non si apre a una visione della vita un po' più ampia e ne cerca dei significati un po' meno banali di quelli che normalmente si hanno, ovviamente non può avere risposte. Ovviamente la sua vita diventa progressivamente sempre più priva di senso. Mano a mano che vai avanti con gli anni, poi, no? Mano a mano che invecchi, la cosa diventa ancora sempre più pesante, perché cerchi di resistere finché hai ancora delle energie, sempre che ti vada bene e non ti abbia, e tu non abbia delle malattie pesanti, finché hai delle energie, allora reagisci, fai. Mi vengono in mente, senza per questo sentirvi offesi, ma non ho mai potuto comprendere il pensionato che va via in bicicletta a corsa. Ognuno poi ha le sue, per carità, non sentitevi offese, è la mia visione. Perché? Perché, e soprattutto in Veneto poi, perché è spiegabile, uno che arriva a 65-70 anni e regolarmente in bicicletta, è un tentativo disperato di mantenersi tonico, no? Ognuno lo fa in vari modi, di mantenersi tonico, attivo, sano, e facendo attività fisica si pensa di fare in modo che il cuore stia bene, cioè, dopo si va a fare comunque 3 richiami di vaccino, anzi di sierogenico, perché c'è il pericolo di ammalarsi, ma poi si corre in bicicletta e magari ovviamente si subiscono uno degli effetti collaterali più frequenti, che sono i problemi cardiaci, tipo l'infartino, l'ictus o cose di questo genere, e quindi non ha molto senso poi fare, anzi meno attività fisica si fa dopo una cosa del genere, meglio è. Al di là di questa battuta, qual è il senso di un'esistenza a questo punto? Perché ti trovi a 65-70 anni a correre avanti e indietro in bicicletta, magari è 3:30 del pomeriggio d'estate, perché così te sudi e te disintossichi, te elimini tossine? Non ti rendi conto di essere ridicolo? Ma non prendetela, non offendo, l'osservazione è: ma scusa una roba, a una di queste età non è che non fa bene un'attività, ma un'attività è una passeggiata, non corsa, passeggiata normale, quotidiana, mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora se volete esagerare, tranquilla. Questa è l'attività che ti può essere richiesta. Dopo, se naturalmente, siccome però ti cai addosso perché il tempo sta passando e si avvicina il traguardo inevitabile della morte, e tu non hai risposte verso la morte, per te è un incubo da allontanare e da non pensarci mai. Perché tanto morire bisogna, sai come si dice, no? Tanto morire bisogna, ma intanto stavo qua, me la godo. Ecco, me la godo in che senso? Non fammi capire. Perché se stare qua, oppure no, lavoro e dopo finalmente vado in pensione, giustissimo per carità, e il tempo che mi resta, anziché impiegarlo in una ricerca mia personale per avere delle risposte, lo impiego in un'attività di pura soddisfacimento dei propri bisogni sensoriali e materiali. Non è tempo sprecato, scusate. Che senso ha la vostra esistenza? Senza una visione spirituale, Che vuol dire? Che vuol dire, cazzo? Non vuol dire andare in cese in maniera particolare, che può andare benissimo. Vuol dire, ma secondo voi noi nasciamo per caso? Viviamo, facciamo incontri con così, moriamo e andiamo nel nulla. Perché non potete cercare di capire se esiste una realtà che va oltre la materia? Se non almeno provare a darvi una risposta, porca troia, in questo senso, no? E invece questo problema qua lo evitate come la peste. Non ci, per carità, non stiamo pensando di, ma non parliamo di morti, per carità, di morte, no, assolutamente no. E, però al funerale andiamo via qua a Maserati, come adesso non so se chi ha visto, cioè, cazzo, mi spendo un capitale adesso, imprese funebri, delle macchine, che se robe, certo, mi è poretto al manco che gabbia, che vaga sepolto in Rolls Royce. Ma dico, ma siete deficienti, ma il senso della vostra esistenza qual è? Pronto?
1: Pronto? Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Ciao Vito.
0: Ciao Vito.
1: Facendo sorridere perché siete visti che tu hai una bicicletta. Io sono il nono decennio. Ho già fatto una bicicletta anche con una mountain bike che ha peso il doppio di una bicicletta da corsa. E mi sono fatto 20 chilometri. E non ho più neanche da camminare. Però in bicicletta... è l'unica soddisfazione che ho, capito?
0: E se qui è la tragedia, Vito, se qui è la tragedia,
1: è tragedia.
0: Che è l'unica soddisfazione che te è.
1: L'incentivo per tirare avanti, se ti aspetti per la morte là sul sofà.
0: No.
1: Ma scusa, sarebbe peggio.
0: Ma se mi gli dito questo,
1: cosa aspetti,
0: mi te goi dito questo. Oh! Mi te goi dito questo. Te goi dito questo. Te goi dito che te quedi a aspettare la morte sul sofà. No, mi te l'ho detto che te vado a pensare a qualcos'altro e non già fare la bicicletta a fare 20 km e venire a casa finito. Porca troia. Ha godito, cazzo. Te sì, non te sei mio stupido, te sei in grado di lesere, to ti mandi a roba, incominci a ragionare, fa una passeggiata nel bosco, tranquilla, vai a prendere de erbe, de robe, ma non sta a fare 20 km di bicicletta che un altro poco te gassi a strasse con 30 gradi, 35.
1: Beh, non sarà, mi sarei contento.

0: Nessuno, neanche a me, perché no. Mi sono dovuto aspettare senza la vita, cosa che è parte della quando finiremo. Ma non puoi saperlo nessuno. Capito?
1: No, perché te non te che avuto la capacità di cercare. Semplicemente tu hai rifiutato di cercare. Perché la risposta a questa domanda è a che sì. C'è gente che da vivo ha potuto verificare e sperimentare una realtà spirituale, cioè non fisica, e ce l'ha anche comunicata. Si chiama antroposofia. Ti però di questo non te sai assolutamente nulla e neanche te ne sa un caso. Quindi te c'è la bicicletta, te fai
0: No,
1: 25
0: se lui non
1: chilometri,
0: è
1: te fai
0: presente.
1: 25 chilometri al di, per forza nessuno si è mai tornato. Ma che cazzo di discorso sei, ho visto nessuno si è mai tornato? Certo che nessuno si è mai tornato una volta che è morto, ma che si sente che sei iniziati che in questa vita
0: E come
1: sono in
0: fai a
1: grado di
0: parlare,
1: dirti
0: puttana
1: cosa c'è di
0: locale,
1: là.
0: Paolo? Potremmo solo fare immaginazione e basta, hai
1: Va
0: capito?
1: bene, Vito, ok? Va bene.
0: Va bene, no? E se ti metti me presenti cosa che c'è sul di là, te mi fai vedere, non so, cosa che io posso toccare con mani, mica che
1: Vito,
0: credo.
1: Mino ti presento un caso e ne cosa una carga per i casi miei. Se te che voglia, te cerchi, se no va bene stesso, va bene.
0: Dai, sta mi fai
1: Dame
0: tante
1: bene,
0: ragioni,
1: ciao, ciao, ciao.
0: ciao.
1: Dio, ma. In secula seculorum, poesia, attenzione. Un tempo le colonne d'Ercole erano il limite del mondo, creduto piatto e non rotondo. Un tempo era la Terra centro dell'universo e tutto attorno a lei girava nel giusto verso. Un tempo nascevano tante persone che appena nate avevano un padrone. Un tempo Dio, patria e famiglia orchestravano la quadriglia. La famiglia ti insegnava ad ubbidire, avendo per te un solo fine, che tu fossi preparato ad ascoltare il giudice e il prelato. Il tuo lavoro di ogni giorno aveva nel denaro il suo ritorno, assai velocemente prelevato da ciò che viene chiamato Stato. Per guadagnarsi poi il paradiso dovevi essere deciso, ubbidire quei comandamenti che ti davano clerici saccenti. Così sono passati mesi e anni, spesso gravidi di delittuosi danni, e anche oggi nel nostro quotidiano è chiaro a tutti di muoversi nel guano. Unica speme foriera di riscatto è la coscienza di quanto posto in atto. Seguire il percorso ora intravisto che ha come meta vivere nel Cristo. Bella cazzo questa, chi sei che ha fatta? Cioè no, non ho qua il nome tuo, firmate Magna Brocche, bea, molto bella. In secola seculorum, mandami sul cellulare per piacere. Mi piace, questa è molto bella. Questa è la risposta a Vito, per esempio, se Vito e ha voglia di ascoltare, però vabbè, intanto se fai 25 km in bicicletta, e te consiglio, Vito, di farli sempre, anche quando che sei 37-39 gradi, che ora ti che dito, spero di morire da un colpo in bicicletta, che preferisco rispetto in ospedale. Così te che riesci, capito, Vito? Ciao Paolo, il cambiamento climatico non è colpa dell'ingegneria climatica, non è colpa dei missili e delle guerre, eccetera, eccetera. La colpa del cambiamento climatico è causata dalle stufe a legna, svegliamoci. Te che raso, Rita, Sacramento, te che raso. Per sapere se naturalmente sono atterrati quei 10 minuti a 22 C. Non capisco che cazzo di messaggio che è questo qua, se te puoi rimandarlo. Allora, ecco, alcuni arriverà un altro da Gaber aveva già capito quando descrisse con caustica ironia l'idea degli Stati Uniti come popolo buono e generoso, convinto che ogni loro intervento in guerra sia missione di un'esigenza di giustizia. Vennero presi di mira i portatori sani di democrazia e il loro impatto sulla vecchia Europa attraverso il benessere, i costumi, la tecnologia. La critica alla libertà americana, il passaggio centrale, analizza come l'idea di libertà d'oltreoceano, apparentemente aperta a tutti, finisca paradossalmente per appiattire l'individuo e uniformare il pensiero. Ognuno suona come vuole, tutti suonano come vuole la libertà. Sì, Daniele, sì, l'ho fatta sentire più volte. Stasera volevo farvi sentire invece questa adesso, far finta di essere sani, che è una sintesi della telefonata che io ho avuto con Vito. Far finta di essere sani è un significato profondo a un'esistenza che non si pone domande. Continuate a non porvi le domande che contano e la vostra vita sarà sempre più una vita a far finta di essere sani. Adesso ve la faccio sentire subito, troppo bella.

0: E già, non scherzava lui, eh. Far finta di essere sani, e già che ci sono mi compro una bicicletta. Ma troppo bello davvero. Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo la morte, amici? Ah, a me non mai torna nessuno a dirmi cos' che sei. Mi sto qua, intanto vado in bicicletta. È così, ragazzi, c'è niente da fare. Gina, pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non ho neanche coraggio di esprimere quello che da tanti anni ho dentro di me.
0: Prova.
1: Allora, non so se questo quello che ti spiegavi prima al Signore. Mm-hmm. Nel 2000 e... quasi passati 20 anni, nel 2011 sono stato operata dell'ernia disco. Logicamente non mi svegliavo perché stavo sognando di essere io camminare su una strada come di nuovo, e i dottori mi chiamavano, la gente mi chiamava, mi svegliava, mi sberlottava per farmi svegliare. Però mi ero talmente tranquilla, talmente nel sogno che stavo facendo, che mi pareva di camminare e dover andare incontro a mia mamma. Basta, questa è la prima volta che io mi esprimo.
0: Com'era quell'ambiente? Quell'ambiente che ti hai visto, te lo ricordi come che c'era?
1: No, io ero solo su una strada piena di nuvole, una roba,
0: okay,
1: una roba leggera, sì, una roba, come si dice... tranquilla, sì, una roba del coso
0: di però, pace
1: di pace fino a là, però sono arrivata perché dopo.
0: Ma ti hai detto vista tua mamma? Hai detto vista?
1: No, non l'ho vista.
0: Però sapevi che stavi andando verso di lei?
1: Sì.
0: Beh,
1: io guarda, è la prima volta perché è una roba talmente che ho paura che mi tolga in giro.
0: Ma vai a testona, ti pensate, mi posso dirti, sai che sono pimato di te, quindi va tranquillo. Amico, conosco tante persone che avuto questa esperienza, ma anche più forti della tua. Cioè persone addirittura che una che avuto un infarto, anzi più di un infarto, e l'avevano data per morta, e si è vista dall'alto, si vedeva tutti i medici che tentavano di rianimarla, sentiva cosa dicevano, sentiva le urla. A un certo punto se che trovai un ambiente incredibile tipo Rosa Pesco, con una pace enorme, con una marea di persone attorno, e si sta là un bel tocco, e dopo quando che finalmente gli ha di nuovo rianimà e si è rivisto de sora, e ha tirato un urlo enorme e con dolore si è ritornato nel corpo, e a tutto questo ha vissuto, per esempio. Per dite, ma non sei una, ne ho sentite tante, quindi va tranquilla, dite che vi suo Gina, un distacco della tua parte spirituale, e te facevi fatica a rientrare nel corpo perché ti stavi bene, eh? Che ti capio?
1: Va bene, ma però mi non vo in chiesa, non vo de cosa, non mi interessa.
0: Ma cosa c'entra? Non c'entra mia, no, se per fortuna che non te vai in chiesa.
1: Roba, ecco, mi apporto dentro di me, questo sì, voglio dire.
0: Ma sì, ma se per fortuna che non te vai in chiesa, se proprio perché non te vai in chiesa, che te sei più chiaro, te se resta in mente sta roba.
1: Non sono mai andata per quello, ma non sei che sta roba a me gappia a tratto di essere più religiosa, che dico me,
0: ma vai, non c'entra niente.
1: Le volte quando che ti te parli di religione, che te va alla ricerca di non so di che cosa, penso neanche della tua dottrina, dico me.
0: Te parlo di spiritualità, non sei nessuna dottrina, non cos'è dottrina, è solo ricerca di spiritualità, basta.
1: Ecco, va bene. Non so capirti. Cioè, proprio ho detto.
0: Che cazzo fai?
1: Una roba.
0: Che cazzo che so io fare, te pensi ti?
1: Sì.
0: Esatto. Va bene, Gina, nessun problema, ognuno.
1: Per carità, mi non voglio mia imponere che cose. Mi la mia idea, quello che sto vivendo, vivo mi, cerco di risolverlo mentalmente o anche.
0: Certo.
1: Fisicamente mi, ma,
0: certo. Ma è domanda che ti faccio, Gina, secondo te dopo la morte cos'è che sei? Niente?
1: Ma non lo so, a sto punto te mi metti in crisi, perché se quello che mi andavo ricercando fosse la mia esperienza. Ecco.
0: Esatto, ti in qualche modo te hai vissuto un'esperienza forte che ti ha consentito di avere un'altra visione delle robe. Basta, sì, contenta, fine. Non ti dico che torto, ragione o altro, ti dico solo che sta vita qua, senza andare a porsi delle domande, è una vita sprecata. Io non posso vivere solo pensando del mangiare la mattina.
1: Adesso ti te va alla ricerca della verità. Sono stata bloccata là al risveglio.
0: Va bene, non importa, però te che hai vissuto un'esperienza importante, Gina. Questo è il punto. E ora parti da lì e un domani uno dice: ma cazzo, mica ho vissuto sta roba, come mai che non riusciva a svegliarmi e stavo da Dio dea? Perché te risai in una realtà non più fisica materiale. Perché noi altri siamo fatti de fisico ma anche de componente spirituale. Anche Franco Cararo questo diceva continuamente, non sai che ti dico solo che mi è una vita che si dice, e ti te lo che hai vissuto come esperienza, cazzo, te che deve essere contenta, perché sei la dimostrazione che sei dell'altro oltre al fisico. Va bene, dai Gina, un abbraccio grande.
1: Però dopo come che ti ha detto quel signore là, che ha detto non si è mai tornato in Rio nessuno,
0: certo,
1: a
0: ma certo che non si è mai
1: neanche mi, per esempio, che andavo alla ricerca non si è mai. Ma le volte sul sogno, che le volte mi sogno anche dei parenti che sono morti ultimamente, mie sorelle, mie presenze.
0: Chi si è venuto a trovarti? Perché loro sono lì su un piano non fisico. Semplice, non sono morti e spariti. Sono su un piano non fisico e ti sono venuti a salutare durante il tuo sonno. Non c'è niente di strano. Questa roba qua, vabbè. L'antroposofia spiega, non sai che, le spiega.
1: Ecco, l'antroposofia, sì. Quello che noi ero buona di
0: sì, va bene, ma voglio dire, spiega da una vita, è esattamente una scuola, è una scuola spirituale, semplice. E ti dice, guarda che queste robe qua, mi te spiego perché, che se, non sai che noi che sia, e che se. Certo che non si è mai tornato uno fisicamente dai morti, che discorsi, ma i morti se su un piano non fisico e ti incontri continuamente con i tuoi sogni. Capito, Maria Gina?
1: Comunque voglio dire, non prendetemi in giro su quello che vi ho detto.
0: Sì, tomata.
1: Ho sempre ritenuto una roba molto riservata.
0: Per brava, e io ti ringrazio, Gina, che l'hai voluta condividere con me e con noi. Va bene?
1: Vi saluto.
0: Ciao Gina, stammi bene. Ciao. Ecco qua. Pronto? Ed ecco Carlo da Abano, signori e signori.
2: Allora, che sei una persona che ti è conosciuto, che vorrei che te parlassi insieme anche ora, per vedere cosa che può dire dei passi della sua vita che ha fatto.
0: Dimmi.
2: Quando che 46 anni fa, 48, quanto che sta inforcato da un manubrio della motoretta al cranio, inforcato al cranio. E ha fatto 20 giorni
0: de coma
2: e vedere da quando che ha cominciato a parlare insieme con una certa persona, la qui parlante Carlo D'Abano, e come che ha cambiato la vita
0: facendo cosa?
2: Quello che ti te sei.
0: Cioè, respiro e respiro,
2: sì. Sì, ma lei è in cerca di farlo e respiro, non è in cerca di non farlo.
0: Certo.
2: Prima non lo faceva nella maniera più adeguata, se vuol dire più corretta. E dopo invece, quando comincia a correggere l'azione, comincia a cambiare vita. Ma mi qua parleria di vita, no di morte, perché della morte non so cosa farmene.
0: Mi ero di parlare di un'altra roba, Carlo, non confondere. Io stavo dicendo cosa c'è dopo la morte, quel che noi altri chiamiamo morte, che in realtà non è un morte ma è un passaggio della soglia, si chiama passaggio della soglia, e si va in un mondo, in un altro mondo che non è fisico materiale, è spirituale, tutto qua. Questo era il discorso.
2: Voleva dire che non ho il coraggio di parlare di robe che presumo di non sapere.
0: Sì, vabbè. Neanche a me. E go solo studia e basta. E dopo si vedrà. Solo che mi risuonano come vere.
2: se parla per erudizione o per inculcagione, mi so più parlare dell'inculcagione che abbiamo altri.
0: Va bene.
2: E se parla che sia giusto.
0: Certo, certo.
2: Mettere il piede sull'ame, non ti senti poco, te posi e ascolta sull'ame, ma ti senti l'odore quando si tira dritto.
0: Chiaro. Certo, Carlo. Ognuno parla di quello che ha esperienza di parlare, che discorsi, ovviamente.
2: Di quello che la porta a casa.
0: Esatto, di quello che la porta a casa, bravo.
2: Il verbo sapere di Socrate, so. Socrate, nomi.
0: Certo. Va bene, Carlo, un abbraccio grande. Stamme ben. Ciao.
2: Grande.
0: Ciao. Sì, pronto?
3: Ciao, sono Daniela del Docarare.
0: Addio, Monte, sei ancora viva e ora?
3: Ecco, mi
0: vuoi... Ciao, Daniela.
3: Ciao, Stella. Mi vuoi dirti solo due parole perché per parlare con te mi moria un par di ore.
0: Madonna di Dio.
3: Goda dirte. Goda dirte, grazie. E sta in salute per piacere.
0: Ecco. No, vuoi comprare la corda per attaccarmi su Panorama, però
3: no,
0: insomma...
3: No. Te voglio mandare a salutare per mio fratello.
0: Sì, grazie.
3: Appena sentito Vito, fa la fotocopia.
0: Sì, uguale.
3: Uguale, identico. Spero che ti ascolta, perché ogni roba che dico, ascolta Paolo. Chissà che ti cambia testa. Ma...
0: Vabbè, dai, ognuno che fa il suo del percorso. Il problema sì.
3: Esatto.
0: Quello che... No, certo, Daniela, quello che mi non mi piace, no? Sì. Quando ti... ecco, frasi tipo, non so mai tornare nessuno a dire, no, ma te siete un altro mondo, cazzo. Vuol dire che non ti hai mai fatto nessuno sforzo di porti delle domande, nessuno. Ti contenti di vivere in tettocuccio e basta, va bene, per carità, ognuno fa il caso che vuole, non c'è nessun problema.
3: Vito ne fa 20 chilometri, Florio ne fa 40.
0: Ecco, bene, a posto. Dica sempre che va, mi raccomando, che va via con 37-39 gradi, che forse gli fa non andare in casa di riposo, no? E gli fa?
3: ma i contenti si schiatta sulla bicicletta,
0: benissimo,
3: che mi copo.
0: Benissimo, mi taglio e vene per lungo piuttosto, ma comunque va benissimo, nessun problema.
3: Ognuno. Vi ho detto proprio stamattina fresca che mi bere un caffè. Beh, intanto te sprecare una vita. A me diverto.
0: Vabbè, dai.
3: Come mia mamma, che era putea, diceva, non sta mai mettere insieme un democristiano e un comunista, perché te rabbi ti e anche ori.
0: Sì.
3: Chi che te parli a se
0: ma no, ma dai, che discorsi, almeno mi piace parlare con gente, e mi piace parlare con gente che ovviamente ha opinioni diverse dalle mie, se no che non si neanche bello.
3: Quindi... confrontarti, e te hai ragione, ti spandi sempre a se messa, non si sa dove
0: brava,
3: che casca. Mia prima volta che ho ascoltato Franco, mi sono quasi un matto, sclerato, un satana.
0: Non ti si sta l'unica, no? Non si sta l'unica.
3: E dopo te viene la curiosità anche di approfondire, chi che non vi viene anche la curiosità?
0: Certo, ognuno si è fatto in un certo modo.
3: Chi sta meglio meno altri anche vivendo, non so.
0: Su quello diria proprio no.
3: Non so.
0: Vabbè.
3: Comunque ripeto, grazie.
0: Grazie a te, Daniela.
3: Okay.
0: Fate vedere.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Bea.
3: Grazie,
0: ciao. Vediamo questo. Pronto?
4: Ciao Paolo, sulla Rita.
0: Ciao Rita, dimmi cara.
4: Allora, volevo ricordare una roba. Molti anni fa, adesso ho partecipato a Radio Gamma a un seminario di 1 o 2 giorni con un certo Maule. Era stato in coma parecchio tempo e che gli ha raccontato perfettamente
0: le sue esperienze.
4: Sta parlando adesso.
0: Sì.
4: Praticamente, mi sentito?
0: Sì.
4: Ecco, lui era in coma sul letto e vedeva i familiari che volte indava e gli creava un dolore fortissimo, il pianto, eccetera, perché lui vedeva il suo corpo già in stato di putrefazione, perché lui era al di là. E stava benissimo. Quando che dopo qualche mese rientra nel corpo con un grande dolore, perché gli ha descritto l'aldilà come un senso di pace, cioè lui vedeva il suo corpo fisico, vista roba qua, mi ha servito di insegnamento per cercare nei lutti che gli sta di non piangere, perché diceva che il pianto rende difficile il percorso,
0: certo,
4: al di là.
0: Assolutamente sì, della persona appena morta.
4: In questo radiogramma anche in questo senso, con questo seminario che per me è stato importantissimo, e che ha aperto uno spiraglio.
0: Certo, certo. L'importante è se parlarne senza paura delle robe e non rimuovere. Adesso non si ha più coraggio di parlare di niente, perché se non io dissi in televisione, non so vero, te si un ebete, che ti capisco. Ma a me non me ne c'è.
4: Ma perché c'è un materialismo, quello che ti dicevi della macchina, del morto, della scatola, con tutti i veretti dei ceneri. Cioè, siamo ormai alla schizofrenia, secondo
0: totale,
4: me.
0: Totale, sì. Sì, perché siamo terrorizzati. Perché siamo terrorizzati della morte? Non ci siamo mai posti le domande giuste. La morte è un passaggio e basta, né più né meno, su una realtà non più fisica materiale. Ma siccome che non crediamo, perché siamo solo bloccanti a materia e basta, facciamo una vita di merda, zio Can, perché se non ti rispondi a certe domande, ma come cazzo fatto? Come fatto ad andare verso la morte, diventare vecchio e far finta di non aspettare, non che penso a sta roba qua, perché te che mi...
4: E il groppo non ti ho mai risolto, te dovrai tornare per risolverlo. Punto.
0: Ma quello tutti quanti in ogni caso. Però diciamo che te che hai perso un'occasione di crescere un poco di più, ecco tutto qua, insomma.
4: Cosa avuto. Però il fatto di questo, che vedeva il suo corpo fisico decomposto, ma provava schifo nel vederlo.
0: Sì, sì, sì.
4: E questi qua che voleva tirarlo su con le preghiere, con i pianti, eccetera, l'uno voleva perché stava benissimo dov'era.
0: Certo che stava benissimo.
4: Evidentemente non era ancora il suo momento, e gli è ritornato con un dolore immenso.
0: Certo.
4: Quindi
0: però non si era completamente distaccato dal corpo fisico. Lui no. Lo vedeva così perché ovviamente il corpo era danneggiato, ma non si era staccato completamente, se no non avrebbe potuto ritornare. Certo. Va benissimo, dai. Ottimo. Grazie della tua testimonianza, Seto.
4: Ciao
0: Rita, ciao Bea, ciao. Allora. Aspetta, dunque i nostri defunti aspetta, allora, ma anche solo trovarsi con delle situazioni anomale, tipo una casa in un posto lontano dal casino cittadino, è capitato a mia sorella, e secondo me ci sono i nostri defunti genitori che spesso durante le vacanze si portavano in quelle località, che hanno guidato l'offerta a mia sorella per cambiare casa in modo da allontanarla dove abitava, perché secondo me era una zona negativa. Sì, certo. Sì, ma non mi dice una cosa così strana, anzi è una cosa che trovo abbastanza normale. Certo, per trovarla normale è un attimo da porte delle domande e da cercare delle risposte, che sì, l'antroposofia queste risposte le dà, non c'è poco da fare. Sì, pronto?
5: Ciao Paolo, sono Luca da Mira.
0: Ciao Luca, dimmi.
5: Ciao, niente, te ho sentito spesso quando posso, e la settimana scorsa o l'altra ti ha detto che non ti volessi più tornare in Rio a rivivere quando che ti vada a...
0: Sì, beh, diciamo che era una battuta, nel senso che non dipende da me. Diciamo che è talmente pesante la storia, sarei contento di stare a, ma cioè, era una battuta, né più né meno.
5: No, ecco, mica, ho pensato tante volte a questo qua, perché non sei tanti anni che mi posso svegliare, grazie al Covid, ma posso svegliare, insomma.
0: Certo.
5: E quello che sono arrivato a pensare è un paragone che posso fare di tornare su sta vita qua per evolversi dopo, come qui che su sta vita qua, per ciappare più soldi va a sprecare un po' di anni a sua vita all'estero facendo lavori usuranti e ciappare tanti soldi, ma dopo stavo bene. Io rispreco un po' di anni della sua vita qua per avere qualcosa di meglio. De A forse è la stessa roba, ti sprechi un po' di anni su sta vita per evolvere e star meglio dopo, che non si sa ben cosa.
0: No, ma Vito, il problema è questo, che noi altri non parliamo di cose che bisogna informarsi, no? Cioè, c'è la possibilità, la scuola spirituale, scienza dello spirito, antroposofia detta scienza dello spirito, ti dà delle informazioni. Perché? Perché il suo fondatore, e quello che ha portato tutto, era una persona che aveva la capacità di andare quando e come voleva nella realtà spirituale, indagarla, tornare e spiegarla da persona viva, naturalmente, e spiegarla, e ha dato una montagna di informazioni in questo senso. Quindi da quel punto di vista lì, dopo uno dice ma mi non che credo, non me ne c'avevo un caso, perfetto, liberissimo di non credere che non c'è parte un caso, ma se cerchi veramente lì nella scienza dello spirito o antroposofia, te trovi delle risposte molto complete e molto approfondite. Tipo, se si torna di qua, intanto te torni in realtà completamente diverse, in popolo, in lingua, sesso di solito diverso. Questa volta ti hai fatto da maschio e la prossima te fai da femmina. Te cambi popolo generalmente, perché hai già fatto l'esperienza come italiano, e sinceramente a Zenabea notizia, non voglio tornare a fare l'italiano neanche una santa, e si vede, no? no? E soprattutto finché resti nel mondo spirituale, tu fai il bilancio delle cose che hai fatto durante la vita fisica appena passata, e questo bilancio viene aiutato a farlo da entità spirituali, naturalmente, che ti daranno, ti consentiranno di dare il giudizio più obiettivo di quello che hai fatto, quindi cose positive e anche cose negative. Dopodiché ti comprendendo gli errori fatti, ti impegni a tornare per pareggiare e migliorare. Legge del karma. Questo è il senso profondo.
5: Se penso di star meglio, in pratica, di evolvere su che vita le ha.
0: Sì, le ha per elaborare tutto, migliorare. Diciamo che a fine della vita, a meno che non ti sia Netanyahu, a fine della vita te che tendenzialmente migliorare rispetto a quando che ti si arriva, insomma, te che hai fatto l'esperienza di vita e hai aumentato il tuo livello di consapevolezza. Te porti ad Edrio il bagaglio, che hai tempo di maturare, eccetera, eccetera, e poi tornare per migliorare gli aspetti che devi ancora migliorare, vita dopo vita. Questo è il senso. Fino alla fine. Dunque, fino alla fine.
5: Dunque,
0: sì, perché dunque, ci sarà una fine, ci sarà una fine. Ma una fine, cioè la fine per questo mondo materiale, naturalmente, non la fine così. Una fine solo per il mondo materiale.
5: Dunque, anche a sprecare un po' di anni, sprecare, insomma, stare un po' mai un po' di anni qua, servirà dopo per idea.
0: Sì, certo, certo. Certo, dipende tutto come te lo vivi, cioè se il male che ti vivi qua, la sofferenza che ti vivi qua, se tu la vivi non con odio, rabbia, rancore, senso di vendetta, ma te la vivi con umilmente, con sopportazione come se spirito amorevole di pazienza e di apertura verso l'altro, di amorevolezza, questo sia il modo giusto per superare le difficoltà. Se no, vabbè, ognuno fa come che poi, a tosi, non è che mica che dovremmo diventare santi tutti subito, però bisognerebbe capirlo al manco, ecco.
5: Ok, grazie.
0: Stammi bene, vecchio, un abbraccio, ciao. Ciao.
5: Ciao.
0: Allora, ho purtroppo una persona strana che qui fuori sta facendo dei gesti che non capisco, comunque vabbè. Non dirlo in onda. Ah, vabbè. Era, vabbè, ok, se sentiremo dopo, vabbè. Cosa ha fatto qua? C'è il dottor Fabio Turin che non riesco a capire, che viene a interrompere una trasmissione a ben 10 minuti dalla fine. Aspetta che te lo metta su, vadi.
6: Buongiorno Paolo, sono venuto in bicicletta io, però senza sella.
0: Bene, ma vedi, avevi messo il grasso che ti avevo dato, quello naturale, ho capito, reciamo che non ti sia altro. Allora, aspetta che rispondo, che se il Magna Brocche qua, pronto?
7: Ho disirotto.
0: RDM, ciao, dimmi.
7: Però amico, ho un'altra teoria, ed è per questo che te l'ho detto la settimana scorsa che me ne ero trovate dopo il 27.
0: No, ma non te puoi, è vietato. Non ho microfono aperto per te, sei massa pericoloso.
7: No, non so pericoloso, amico, ho un'altra teoria.
0: Dai, sentimo.
7: Allora, vediamo un attimo. Noi altri abbiamo vari popoli del mondo, i vari, ognuno che ha il proprio Dio. Ma questi dei, come il Giunone e quello che sei, che esistio veramente, se stai qua in carne e ossa, come il nostro Cristo per esempio, ma come mai? Come mai? Ti asso con questa domanda, come mai?
0: Vabbè.
7: Che non si sta a trovare i resti materiali, ossi, quello che sei, come che risulta normalmente? Come mai non si sta a trovare niente? Addirittura il Cristo casa. La sua traccia,
0: la sindone.
7: Cosa è successo? Come mai?
0: Sì,
7: questa è la domanda.
0: La risposta è lunga e non è possibile farla su una telefonata. Una volta che se troviamo, te posso dire, cioè, nel senso che gli dei, ovvero le personalità che venivano celebrate in passato, non erano altro, in civiltà passate, non erano altro che, te faccio un esempio, tipo come si chiama il dio egizio, come si chiamava, il dio, va bene, adesso mi sfugge il nome, erano in realtà tutti dei solari che venivano, riconoscevano già il Cristo che si stava avvicinando alla Terra e che si sarebbe poi incarnato in un corpo fisico umano nell'anno zero. Sarebbe una cosa lunga, ma te posso dire, insomma, questo. Beh, vabbè, Roberto, allora, va tranquillo.
7: Ti aggiungo questa storia. Ci pensa un attimo al nostro pianeta. noi altri sappiamo che la vita nasce da un seme, anche la vita umana, la vita animale, comunque ha un seme iniziale, giusto? Mm. Allora, dicomi, tutti i semi che stai piantando su questo pianeta, quelli degli animali, e noi altri siamo una specie animale, vegetali e quant'altro, chi sei che li ha messi qua? Miliardi di anni fa, chi è che li ha messi qua e gli ha assegnato cura affinché proliferasse? Ho una mia teoria, Girotto, ho una mia teoria. Va e bene. Te spiegherò quel giorno.
0: Va bene. Ciao, ciao Roberto, stammi bene, ci sentiamo. Ciao, ciao. Secondo te chi poteva scrivere? Walter di Oriago, bea Walter, magna però che te sì, bellissima. E il settimo giorno Dio voleva riposare ma creò la bicicletta, Walter di Oriago, ma va a farti buttare Walter, va. Aspetta, Ra, il Dio del Sole, sì, perfetto, gli era Ra. E, ogni civiltà, quella egizia, l'egizio-caldaica, la persiana, quella con Zarathustra, la prima ancora quella paleo-indiana, tutte avevano le deità che riconoscevano, anche quella greca comunque, le deità che era Apollo, erano tutte le deità che sostanzialmente riflettevano il fatto che gli iniziati, perché ogni epoca ha avuto degli alti esponenti umani che erano degli iniziati, cioè vedevano la realtà spirituale, come Steiner nell'epoca nostra, la comunicavano alle masse, come Dio esiste un Dio che non era ancora incarnato su un piano fisico, ma era il Cristo che dall'entità solare si stava avvicinando alla Terra per poi arrivare fino all'incarnazione fisica. Questo è il passaggio, ma comunque Tosi bisogna un pochettino. Vabbè, come non è mai tornato nessuno dalla morte, il primo è il Cristo, ma poi se si ricercasse le evidenze sono tantissime, sicuramente ne ha vissute anche lui e le avrà chiuse in un cassetto al buio. Silvia, sì Silvia, anche se sul Cristo bisogna un attimino parlare, Cristo non è tornato in corpo fisico ma in corpo eterico addensato nel suo fantoma, come lo chiama Steiner, però va bene, comunque sì, nell'essenza del tuo discorso non è sbagliato. Paolo, parla del senso della tua esistenza, di quella degli altri non sai nulla. L'antroposofia ha un senso per te che manchi di capacità proprie di ricerca. Vuoi vedere che adesso bisogna vivere come dici tu, che tra l'altro non mi sembri messo benissimo. Far finta di essere sani si adatta a chiunque, compresi quelli dell'ego smisurato che si sentono maestri. Perfetto Zizza, ti ringrazio molto, non replico al tuo messaggio, vivi la tua vita come cazzo credi, io vivo come la penso io. Una volta che ti sei esposto nella tua vita Zizza, mi sono esposto e a Goccia Panche in quel posto, può essere, ho seguito il mio karma, ti invece di parlare con un discorso puntuale e super intelligente, prova a fare in modo di venirti a confrontare con la gente direttamente, per esempio anche usando la radio, invece di fare solo il comunque vai tranquillo, tanto la considerazione che tengo un messaggio di questo genere è un messaggio semplicemente di tipo aggressivo e offensivo nei miei riguardi, non si capisce perché, ti dà un fastidio chissà perché, mi espongo pubblicamente il mio modo di pensare e il senso della mia esistenza in maniera onesta e come che credo di essere che li va. Sono incompleto assolutamente, che so, assolutamente non so come che ti sei messo te, ma non me ne c'ava neanche un cazzo a dirti la verità, da come che ti sei dovuto espormi a questione. Mi penso alla mia vita e ammetto a confronto con gli altri, mi piace confrontarmi con le altre persone, ti vedi, oltre che mandarmi messaggi di sto genere a me, spero che te faccia di meglio. Grazie Paolo per il grande lavoro di comprensione della realtà e avermi fatto conoscere l'antroposofia, Max Di Agordo, di nulla, grazie a te. Stasera trasmetto nel film Ghost, lo consiglio come un altro film dell'aldilà, dei sogni, così qualcuno apre un po' il cervello. Ciao Roberto. Grazie Roberto. Sì, Ghost che ho visto ieri, ti ricordi? Sì, sì. Allora, buongiorno Paolo, sono Alberto, consiglio a voi, soprattutto a chi ha telefonato poco fa, la lettura di Viaggi lontani di Robert Monroe. Viaggi lontani, Robert Monroe. Per quanto riguarda l'atomizzazione della società, invece, ho trovato un libro di Stella Morabito, The Weaponization of Loneliness. Spero che possa far ascoltare. Mi fa male il mondo, seconda parte di Giorgio Gaber. Un buon esame di coscienza per tutti. Grazie per la trasmissione. Ottima come sempre. Un abbraccio forte. Grazie a te. Manca pochi minuti, volevo mandare l'ultima. Una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta. Va bene, cioè, ognuno vive come che riesce. Ciao Super Paolo, so che te me manderei in Mona, ma go una proposta a farte, dato che qua parlano gli altri empatici che se spendemo per cercare di fare il bene di tutti che quasi sempre da stribuare e da ciappare staffe in tel muso come ringraziamento, cosa gli disito se organizziamo una sera, se femmo una bella grigliata, quattro bosse de vin bon e un par de bei gnocchi sui 40 e femmo... Va bene Davide da Vicenza, organizza che partecipiamo, Fabio è, ha già gli occhi che brillano, quindi se qua con me va a posto, va tranquillo. Allora dunque il battesimo in età, vabbè ragazzi, qua bisogna che vi assistare, che mandare una marea di messaggi, sono contento che vi mando la, in fase finale non insegnate i bambini di Giorgio Gaber, che trovo molto bella. Vi saluto tutti e buona giornata, giovedì prossimo, ciao.

0: dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
4: Ecco, vedi che fischia tutto. Ecco, ecco, non parte la sigla, ma noi partiamo noi con appunto Appunti di Antroposofia Mondo Altro. Oggi lunedì 10 agosto 2026 e siamo con, non c'è Corrado, ma c'è Nadia con me. Ciao Nadia.
5: Buonasera a tutti.
4: Eccoci. E allora andiamo con questa nuova puntata di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Qui c'è questo problema che non parte la sigla, peccato, e vediamo poi se ci saranno le musiche che riusciamo a fare partire, speriamo bene. E continuiamo i programmi sui mitici 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsego Padova con questo nuovo appuntamento di Appunti Antroposofia e Mondo Altro. Sono le ore 8 e 18 e 06 minuti E allora oggi San Lorenzo, ci avviciniamo alla notte delle stelle cadenti, il ferro siderale meteorico che entra nella terra e entra anche negli esseri umani per dare forze di coraggio in preparazione della festa di San Michele, come ci dice la scienza dello spirito toposofica, e anche forze per affrontare le nuove stagioni dove ci sarà sempre meno luce. Ecco, allora questa nuova puntata è un programma molto intenso e, come preannunciato la volta precedente, appunto Corrado è in vacanza, quindi abbiamo Nadia Primon che generosamente ci aiuta a fare la trasmissione. Bisogna dire, Nadia, che siamo un po' impavidi a misurarci con l'intenso, pregnante programma che abbiamo in scaletta questa sera, sfidando, possiamo dire, la torrefazione a cui questi giorni focosi, interminabili, ci stanno sottoponendo. Cosa dici, Nadia?
5: Beh, Elio, diciamo che tu, con il tuo nome, porti la luce.
4: Anche
5: io
4: il sole.
5: Porti la luce che illumina gli animi di tutti quelli che ci ascoltano. Invece io, Nadia, porto la speranza.
4: Ah,
5: e quindi la speranza che il clima migliori e si rinfreschi, e nello stesso tempo la speranza in maniera generale che tutte le cose vadano un po' meglio, almeno per la nostra evoluzione.
4: Mi pare che è una buona partenza. Allora confidiamo anche noi nel ferro meteorico, visto che sta andando di moda parlare di extraterrestri. Non è che questi magari ci stanno biscottando per poi banchettare, ma anche se sappiamo che più che extraterrestri sono più i subumani a manipolare il clima. Comunque, battute a parte, abbiamo questa sera un programma molto interessante. Infatti, nella prima parte avremo il graditissimo ritorno del ricercatore e formatore Vincenzo Vitillo col tema Il piano del progetto di vita, un orientamento verso il futuro. E nella seconda parte un fresco ritorno, forse meglio dire un caldo ritorno, di un altro studioso formatore di valore, David Biadne, col tema Il senso della vita. Temi impegnativi che riguardano dinamiche, moventi essenziali, centrali del nostro vivere, ma affascinanti, di preminente interesse. E andiamo allora adesso a introdurre il primo ospite, Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere in linea con noi. Vediamo se la linea ha tenuto. Vincenzo Vitillo, tu ci senti?
6: Mi sento bene, un saluto caro Elio e saluto Nadia.
5: Buonasera Vincenzo.
6: Ciao Nadia, ciao.
4: Eccoci. Allora, diciamo due note, Nadia, sempre di curricolari del nostro ospite, di presentazione del nostro ospite.
5: Sì, Vincenzo Vitillo ci parlerà appunto il piano del progetto di vita come orientamento verso il futuro. Vincenzo Vitillo, libero ricercatore nella scienza dello spirito, scrittore, formatore, docente dello sviluppo umano.
4: Benissimo, allora Vincenzo Vitillo, un tema importante, quindi partiamo dalla concezione che ognuno di noi ha un proprio piano, un proprio progetto di vita, che ha però una dinamica evolutiva che quindi non riguarda solo il presente della sua vita, ma si svolge un divenire, si orienta verso il futuro in un processo dinamico. Per molti è già difficile, e mi ci metto anch'io, conoscere con chiarezza totale il progetto da svolgere in questa esistenza. Pensare poi a quello che può essere il futuro, evolversi di tale progetto, così si complica ancora di più il quadro. Ma procediamo grado a grado. È già molto svelare una buona conoscenza del vero progetto in corso d'opera. Magari c'è chi può obiettare che ci sia o meno un progetto di vita, e che siamo qui e basta. In effetti è già tanto impegnativo assicurarci una buona sopravvivenza, cibo, vestiti, abitazione, un decoroso vivere, cosa che non è poi così scontata data la difficoltà avvenute in tanti periodi storici e che troviamo anche in quello attuale. Riuscire a garantirci questi elementi basilari del vivere che richiedono una vera, a volte, lotta per la sopravvivenza. Ma abbiamo con te questa bella opportunità di approfondire questo spazio di ricerca, grazie al lavoro di ricerca e formazione che da tanti anni tu, Vincenzo Vitti, lo svolgi, di indagare con mente e spirito libero questo importante argomento del vivere. Allora, iniziamo questo bel percorso, grazie che tu sei con noi e appunto, come dicevo, dopo tanti anni di lavoro, di ricerca, di approfondimenti, per sviscerare insieme poi magari con la percezione degli ascoltatori questa importante tematica del progetto di vita personale. Ti lasciamo la parola intanto.
6: Bene, intanto ringrazio te per l'invito e sono contento di essere qui a parlare con voi in questo bel fresco, perché io vivo al sud, quindi lo sento anche di più questo bel fresco, e quindi niente, spero che gli ascoltatori siano freschi, perché per ascoltare e per sviluppare processi di coscienza il fresco è molto importante. Però non è un caso, oggi è un momento propizio perché siamo appunto nel giorno di San Lorenzo, sì. E questa notte in particolare su questo sciame delle Perseidi, sì. Queste stelle calenti, che non sono altro che informazioni che arrivano sulla Terra di varia natura. Magari vediamo se c'è qualche domanda, poi approfondiamo anche questo aspetto.
4: Certo.
6: E saluto tutti gli ascoltatori di ogni latitudine e quindi ecco, mi avvio a portarvi qualche elemento per discernere, per comprendere questo piano del progetto di vita. Lo introduco con due parole e poi parto. Mai come oggi l'umanità si trova davanti a un vuoto: i valori, i rapporti, l'economia, l'ambiente sono alcuni temi con cui l'uomo moderno deve confrontarsi. È un vuoto che sembra incolmabile. Ma è veramente così? E se fosse solo un vuoto di coscienza? Forse perché abbiamo perso di vista il senso della nostra vita, dove è racchiuso tutto nel nostro progetto, il progetto del nostro io superiore, che ha amato questa vita già prima di nascere. Ed è proprio questo amore a realizzarlo che ci ha fatto nascere. Il progetto del nostro io superiore è tutto in chiave propositiva, se solo abbiamo la forza e il coraggio di riscoprirlo a partire da oggi.
4: Sì.
6: Bene, cari amici. Allora, vado così e costruisco un po' il processo, il concetto, un po' alla larga. E dicendo una cosa molto semplice: se io voglio spostarmi in un posto, per esempio in Italia, io vado al sud e voglio venire al nord, e certamente devo avere delle coordinate, delle indicazioni, una mappa, sapere dove devo andare, l'indirizzo preciso. Quindi devo sviluppare un piano, un progetto per spostarmi, per esempio di 1000 chilometri. Adesso sono i mesi, ma immaginiamo in passato.

0: noi veniamo a fare sulla Terra, perché qualcosa veniamo a fare qua. La vita avrà pure un senso.
1: Sì, appunto. Ci si chiede, sì.
0: Però la maggior parte delle persone vive la vita in chiave di sopravvivenza. Tu poco fa hai citato proprio questa parola. Anzi, direi che sono sempre più esseri umani che vivono nello stato di sopravvivenza. E questa attenzione alla sopravvivenza, cioè a quello che si deve mangiare oggi e domani, avere un posto per dormire, insomma il minimo indispensabile per soddisfare i bisogni, se questo non c'è, mi crea tensione, quindi vado in allarme con tutto il sistema. E quindi, essendo prioritario il bisogno, non potrò concentrarmi su quello che io sono venuto a fare. Mm-hmm. Questo è veramente una grande difficoltà per l'umanità, dove i poteri in qualche modo cercano di portare sempre più esseri umani nello stato di bisogno. Mm. E per questo diventano manovrabili gli esseri umani, perché nello stato di bisogno si è costretti a fare cose che non si vorrebbe fare, o comunque bisogna aggrapparsi pure a qualcosa, e non sempre queste cose a cui ci si aggrappa sono etiche, sono morali. Quindi il fatto di collegarsi soltanto alla sopravvivenza, questo è un grande dilemma che interessa sempre più esseri umani, quindi una grande parte dell'umanità, o forse due parti, tre parti, quindi è in grande aumento questo aspetto. Questo ci fa perdere, già non l'abbiamo il progetto di come chiarezza, in più concentrandoci sui bisogni non riusciamo proprio a vedere al di là del naso, perché le situazioni quotidiane, il mangiare, il bere, il dormire ci assorbono completamente. Ah, sì. Non ho la possibilità di filosofare, diciamo tra virgolette, o di guardare lontano, quindi è una costrizione.
1: Ascolta, ti interrompo solo un secondo, Vincenzo, perché un ascoltatore ci dice che non si sente bene, le parole si impastano, non so cosa si potrebbe fare. D'altronde qui stasera c'è una strana situazione di rimbombo anche da noi, non capisco. Tu sei col viva voce?
0: Sì, sono col viva voce.
1: Proviamo senza, poi sentiamo se lo ascoltatore ci dice che si sente bene. Proviamo.
0: Io ti sento ovattato.
1: Tu mi
0: sentite?
1: Ti sento però meno io, però ascolta, io direi di continuare come prima, vediamo se si mette a posto un po' la cosa, perché veramente stasera c'è una cosa strana.
0: Vediamo così se va meglio, cerco di parlare più con un ritmo più lento.
1: Sì. Tu hai delle cuffie, non hai un cuffie microfono magari?
0: No, senza cuffie.
1: Ho capito. Va bene, dai, proviamo ad andare avanti così, vediamo cosa ci dicono. Prego, scusami l'interruzione.
0: No, tranquillo, è importante, perché se non si sente non arriva bene il messaggio. Quindi dicevo, se gli esseri umani sono costretti a collegarsi ai bisogni primari, non hanno lo spazio interiore di pensiero e di sentimento per collegarsi alla mansione specifica per cui ognuno è venuto sulla Terra. Perché ognuno di noi ha un progetto già prima di venire sulla Terra. È solo che quando noi entriamo nella sfera terrestre, ci incarniamo, beviamo questa sostanza dell'oblio e non ci ricordiamo più. Però il progetto c'è per tutti. Quindi noi nella coscienza ordinaria, quando siamo incarnati, non abbiamo il ricordo del progetto di vita che abbiamo fatto già prima di nascere, addirittura per tre incarnazioni, quindi le persone con cui ci dobbiamo incontrare, il posto, i genitori, i fratelli, sorelle, tutti questi aspetti sono pianificati. E poi anche il fatto proprio dell'autorealizzazione, cioè cosa noi veniamo a fare e a portare sulla Terra di specifico, perché ognuno di noi porta un elemento unico e nessuno lo può portare come ognuno, cioè ognuno è individuale, individuo, quindi indivisibile. Infatti ogni volta che si vuole copiare una vita di un altro, anche se una vita di successo, ci si snatura, perché si esce fuori dal proprio progetto di vita, a meno che non si imita la parte, come dire, di intraprendenza.

0: va benissimo, ma pari pari imitare il cantante, l'idolo, in questo senso è uno snaturarsi e uscire fuori dal proprio progetto di vita. Ditemi se si sente.
1: Stiamo facendo delle prove, Nadia sta anche mandando a sentire l'apparecchio radio fuori. Dice Alfredo Bellucco: si sente meglio senza viva voce. Proviamo senza viva voce.
0: Allora, adesso tolgo la voce e mi dite voi.
1: Sì, e magari parli più vicino al telefono, insomma, ecco.
0: Adesso io ho tolto la voce, sono.
1: Sì.
0: Sono così, voi ditemi e io mi adeguo.
1: Sì, sì, sì, sì. Ora meglio, mi dicono, ora meglio.
0: Attraverso lettere mi fa arrivare l'aspetto di chiarezza.
1: Ora meglio, dicono
0: ognuno
1: sì.
0: Ognuno di noi. Mm-hmm. Sentite?
1: Sì, sì, dicono meglio, si sente meglio adesso.
0: Ok, benissimo. Dicevo che ognuno di noi viene al mondo con un progetto. Un progetto ben definito, però dalla coscienza quotidiana, cioè quella coscienza ordinaria con cui noi viviamo ogni giorno, non abbiamo il ricordo del progetto che abbiamo fatto. E la domanda è come si fa a sapere se si sta seguendo la propria missione di vita, il proprio progetto di vita? Beh, un aspetto molto semplice è quello della sofferenza. Cioè, laddove noi facciamo grande sforzo per andare avanti nella vita, cioè facciamo attrito con le situazioni, le persone, i progetti, con noi stessi, ecco, questo è il segnale che stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi la sofferenza è un aiuto per svegliare la coscienza e ci viene a dire: guarda che non stai andando sulla via maestra. Rientra nella via maestra, questi sono i colpi della vita.
1: Posso solo chiederti,
0: in un processo di vita, che non significa che non ci deve essere lo sforzo, anzi, però una persona può essere fare un grande sforzo dalla mattina alla sera o per tutta la vita ed essere soddisfatto. Invece la maggior parte delle persone fanno grandi sforzi e sono mortificati.
1: Sì.
0: Quindi laddove non c'è una soddisfazione dello sforzo di che si fa ogni giorno nel quotidiano o anche a media e lunga durata, questo è il segno che noi in buona fede stiamo andando fuori dal progetto di vita. Quindi ecco. E la domanda che ne segue, ma allora c'è le persone che sono nate in contesti difficili, per esempio dove c'è la guerra, nel secondo, nel terzo mondo, dove non c'è neanche da bere, da mangiare, in situazioni molto difficili. Ecco, queste persone, che senso ha per loro? Cioè, come hanno fatto a scegliere quel posto dove nascere? Perché di primo acchito è un posto sfavorevole.
1: Sì.
0: Ecco, in realtà il progetto di vita non è in relazione a quello che noi pensiamo come comodità, anzi, il vero progetto di vita non è mai comodo. Quanto più la vita è scomoda, più è evolutiva. Una vita comoda non è evolutiva, o semmai poco evolutiva. Quindi, se un essere umano nasce nel terzo mondo in condizioni difficili, è perché ha scelto quell'università, perché la terra, e noi quando scendiamo sulla terra veniamo a studiare un corso di aggiornamento, quindi ognuno si sceglie l'università più adeguata alla sua evoluzione. Con questo non significa che un'università difficile sia una cosa negativa, anzi è proprio l'opposto. Se uno riesce in contesti, nascendo in un contesto difficile, poi riesce a venirne fuori, a tirarsi fuori, addirittura non solo per sé ma anche aiutando gli altri, ecco, questo è proprio il processo di aver superato gli esami più difficili. Quindi mi sono scelto una università della vita, la più difficile in assoluto, e ne ho superato tutti gli esami. Ecco, questo mi porta avanti nell'evoluzione, sia per me e sia per diciamo, le persone che incontro nella mia vita, perché il progetto di vita non è mai singolo, è sempre collegato, il karma è intrecciato con tutti gli esseri umani che incontriamo e che abbiamo a che fare, dove c'è veramente uno scambio, c'è un'interazione, che sia di simpatia, di antipatia, e in questo senso noi abbiamo già avuto a che fare con questi esseri umani. Se vado troppo veloce,
1: va benissimo. Se dicevi una vita difficile, può essere anche una vita appunto che uno ha scelto per acquisire certe abilità, certe capacità, no? E come si fa a distinguere
0: lo spirito sempre di più, il livello di coscienza, perché noi attraverso le difficoltà aumentiamo sia il livello di coscienza e sia il vigore, la forza vitale per affrontare cose sempre più complesse e più articolate.
1: Esatto. Però come facciamo a distinguere allora quando c'è questa situazione, no, che è perché ci siamo prefissati noi questo lavoro da fare con le difficoltà, e invece l'altra situazione dove appunto si è fuori diciamo corso della vita, perché non si sta facendo il proprio progetto di vita e quindi c'è la sofferenza che dicevi?
0: Allora, è molto semplice, caro Elio, cioè quando ci sono tante persone che magari hanno veramente di più di altre, non soltanto per, come dire, per la tranquillità, per vivere, ma anche proprio in esubero, eppure sono più infelici delle persone che hanno solo un pezzo di pane per mangiare. Cioè, quando c'è un'insoddisfazione di fondo, nonostante sia molto, e io, essendo un terapeuta, ho incontrato tante persone molto facoltose anche, che erano più insoddisfatte delle persone che avevano, diciamo, il minimo sindacale. E questo mi ha fatto veramente pensare, perché appunto dicevo, quando noi siamo nell'ozio, abbiamo il più, perché dovremmo, qual è lo stimolo per fare di più, per fare altro, per fare meglio, quando hai già tutto? Ecco, si sprofonda nella comodità, però la comodità porta all'insoddisfazione, un vuoto interiore. Ecco, questa insoddisfazione è il segno che non stiamo realizzando il nostro progetto di vita. Ed è in forte crescita questa insoddisfazione proprio nei popoli più sviluppati. Sono più soddisfatti chi tira avanti come può, invece chi ha di più vuole sempre di più, perché si fissa sulla mancanza, ovvero su ciò che non ha. Invece l'aspetto, come dire, evolutivo è fissarsi, collegarsi a ciò che si ha. E si scopre che anche se non si ha niente fuori, già avere un corpo sano è già tanto. E noi dovremmo essere grati per questo, perché lo strumento, se efficace, efficiente, ci permette poi di camminare nella vita nel senso sia figurato, sia pratico, ma anche interiormente.
1: C'era Nadia, volevi dire qualcosa, Nadia?
2: Sì, volevo chiedere a Vincenzo un particolare. La natura umana, però, caro Vincenzo, è tale per cui tutti ambiscono ad avere, non dico grandissime ricchezze, ma almeno la disponibilità di una vita normale o agiata, diciamo. Anche perché questo, come tu all'inizio sostenevi, ti permette anche la possibilità di alzare la testa e di dedicarti a degli obiettivi che sono più elevati, che non siano quelli di dover arrivare a fine mese e avere, diciamo, il sostentamento necessario per se stessi e per la propria famiglia. Cioè un minimo di ti permette anche di guardare oltre quello che è l'aspetto puramente materiale della vita. Quindi,
0: perché i poteri forti di qualsiasi natura sanno di questo e cercano di portare sempre più esseri umani nel bisogno, perché in questo modo sono manovrabili.
2: Certo.
0: Però devo specificare una cosa. Tu hai parlato, ti do del tu, Nadia.
2: Sì,
0: non ci conosciamo
2: assolutamente,
0: però la voce mi arriva, come dire, come una vecchia conoscenza, ecco, diciamo così. Dicevi la natura umana, io invece devo fare un appunto su questo. Quella che tu hai chiamato natura umana, in realtà è la natura animale nell'essere umano, è la natura senziente, l'anima animale, che vuole tutto per sé e soddisfare i propri bisogni, ma anche i propri desideri e ancora oltre. Invece la vera natura umana, viene al mondo solo ed esclusivamente per evolversi, non per oziare, per avere, ma per dare. Questa è la vera natura umana, che è tutto da conquistare, siamo agli inizi, sia chiaro. È vero che l'essere umano, quando non si eleva nella vera natura umana, scade nella natura animale e diventa sempre più egoista. Ma questa non è la vera natura umana, è la natura umana, la natura animale che prende il sopravvento sulla natura umana. Questo è importantissimo da comprendere. Noi non siamo i bisogni, noi dobbiamo soddisfare i bisogni ed è importantissimo, è fondamentale, ma noi non siamo venuti al mondo per soddisfare i bisogni, ma per evolvere. Ma per evolvere dobbiamo prima appunto soddisfare i bisogni primari cosiddetti, e allora possiamo dedicarci all'anima, quindi l'aspetto del desiderio, desiderare, e poi ancora di più l'aspetto evolutivo di sviluppare coscienza, o meglio autocoscienza.
1: Mm-hmm. Bene.
0: Non so se ho risposto, Nadia, a quella...
2: Perfettamente.
0: Qui stavi continuando, stavi dicendo qualcos'altro, io ti ho un attimo...
2: Assolutamente, condivido pienamente quello che stai dicendo, grazie.
0: Bene, no, grazie per la domanda perché è fondamentale, è un luogo comune, anche proprio l'aspetto, la psicologia, in chiave generale sto parlando, chiaramente sono tanti livelli di psicologia, però la psicologia confonde la psiche con l'elemento più elevato dell'essere umano, ma psiche significa anima, e l'anima è la parte animale in noi, quindi studiando la psiche non stiamo ancora dicendo nulla della vera natura umana, e questo è un paradosso, invece si pensa che la psicologia sia oro colato. Ci sono tre livelli, c'è la parte senziente, la parte razionale e poi c'è la parte cosciente, autocosciente. Io mi riferisco in particolare a quella autocosciente come natura umana, ma siamo appunto agli inizi. E la sofferenza a livello generale nell'umanità viene proprio per pungolarci ed uscire dal bisogno, andare oltre al desiderio ed arrivare all'aspetto evolutivo. Perché solo questo porta gioia e felicità. Tutto il resto è, come dire, è necessario per, ma non è l'elemento essenziale. Mm-hmm. Noi non veniamo al mondo per godere la vita, noi veniamo al mondo per portare, cioè mettere la vita a disposizione, far scaturire dalla vita stessa sempre più luce, consumando il corpo. Noi sprigioniamo sempre più luce spirituale. Questa è la vera natura umana.
1: C'è chi contesta che ci sia la natura spirituale, però noi andiamo avanti comunque con questo approfondimento. Pronto?
0: Sì? Non ho capito cosa hai detto.
1: No, magari c'è chi contesta che ci sia questa dimensione spirituale nell'uomo, no? Però voglio dire, poi le cose si vedono nella prova pratica di quello che stai dicendo, basta avere un po' di apertura mentale, insomma.
0: Certo, uno può anche contestare l'elemento spirituale. Se un essere umano è contento, è veramente contento, però come dire, non considerando l'elemento spirituale, va bene così, vuol dire che per ora gli basta ancora questo tipo di livello, cioè questa natura. Mm-hmm. Però arriverà un momento dove un vuoto interiore diventerà sempre più, come dire, più grande. Mm-hmm. A quel punto, che cosa ci mettiamo in questo vuoto? Cosa manca in questo vuoto? Che poi può essere portato da un evento, da un lutto, da una separazione, da un trauma, da un licenziamento, cioè da una difficoltà della vita. Fino a quando uno più o meno si barcamena, è contento, così va benissimo. Però ecco, arriva, io direi per tutti, un momento di crisi che ci porta incontro, ci fa vedere questo vuoto che c'era già, ma siccome eravamo distratti dalla vita pratica non lo prendevamo in considerazione. Mm-hmm. Io posso fare l'esempio della mia vita perché così non sbaglio.
1: Sì.
0: Però visto che è una qualcosa di comune, cioè io fino a un certo punto sono stato un atleta di arti marziali, di bodybuilding, ed ero preso completamente da quello che facevo, cioè ero assorbito, non avevo tempo per altro, e quindi mi soddisfaceva, stavo bene soltanto in alcuni momenti, sentivo una certa solitudine, un certo disagio profondo, ma siccome mi alimentavo in un certo modo, quindi riempivo con l'alimentazione e con quantità importanti, e poi ero veramente impegnato in quello che stavo facendo,
1: eri anche soddisfatto di quello che stavi facendo, quindi eri un po' nel corso del tuo talento.
0: A quell'età poi sono arrivata a una bella età, che a 28 anni ho avuto una crisi molto importante, e poi un'altra crisi a 35 anni che mi ha fatto veramente vedere la parte che io avevo messo da parte, diciamo, che avevo stratificato, seppellito, perché ero impegnato a seguire i cicli della vita, che ci sta anche in quell'età. Però a quel punto la vita mi ha detto: guarda che c'è altro, e io non l'ho compreso subito. E ho sofferto molto interiormente, fino a quando ho compreso. E là, quando ho compreso, è stato un attimo, mi sono, come dire, riposizionato sulla via maestra, e allora non ho fatto più sforzo per andare avanti, anzi, io faccio poco sforzo e massimo risultato. Questo è uno dei segnali della vita che sono nel progetto di vita.
1: Beh, interessante, questa è una specie di legge: minimo sforzo col massimo risultato.
0: Esatto, e non faccio attrito con la vita, ho bisogno di poco, di uno sfioramento, di un segnale molto lieve, in modo da riconoscere il linguaggio con cui l'avete messa a parlare. Quindi non ho bisogno della botta forte, del trauma, della malattia per comprendere gli eventi della vita. Invece quando noi dormiamo, siamo distratti, siamo presi da altro, dormiamo in senso di coscienza, la vita è costretta a darci delle botte un po' più forti, sempre un po' più forti, perché la pedagogia della vita è la gradualità, cioè prima ti fa una carezza, dice: guarda che c'è qualcosa che non va, e se noi siamo distratti, figurati la carezza, poi ci dà uno spintone, poi un pugno, un calcio, un trauma, un incidente, una malattia importante. Quindi quando si arriva a sofferenze importanti nella vita è perché la saggezza della vita ci ha detto tante volte che stiamo andando fuori strada, noi ci siamo fissati che abbiamo ragione noi, che è così, e questo però ci porta a maggiore sofferenza, perché l'ego, cioè la coscienza con cui ci identifichiamo nel quotidiano, vuole avere ragione, dice: no, è così. Questo porta inevitabilmente sofferenza e attrito, conflitto interiore ed esteriore. Ed è in salita la vita, perché appunto io devo andare a Milano dalla Puglia e non so dove è Milano, non so dove è collocato, quindi posso andare in Sicilia, dispendo un sacco di energia, posso andare in Grecia, posso andare in Jugoslavia, a Napoli, e addirittura posso anche girare tutta una vita, un'esistenza, senza arrivare mai a Milano. Che cosa significa Milano? Milano significa la cartina che io ho compilato prima di nascere, dove ci sono tutte queste indicazioni preziose, ma se io non mi collego all'io superiore, quindi tramite l'angelo custode, diventa difficile. Se io non ho la concezione dell'angelo custode, dell'io superiore, non ho un collegamento con il navigatore, perché il navigatore è quello che mi porta dove devo andare.
1: Allora,
0: funziona dall'alto, ma prima che il navigatore mi dà le informazioni, io lo devo programmare. Quindi noi l'abbiamo già programmato, non da soli, perché il progetto di vita non si fa da soli come esseri umani. Noi non abbiamo una coscienza così elevata da fare un progetto di vita addirittura per più vite, ma in relazione, insieme alle gerarchie, al nostro angelo custode, a tutto quello, i mondi partecipano al nostro progetto. Un iniziato, per esempio, può presiedere al suo progetto di vita in piena coscienza. Invece una persona ottusa, che ha sviluppato poca coscienza, il progetto di vita viene, tra virgolette, architettato dalle gerarchie, ma lui non è consapevole, ha poca coscienza, o se non nulla. Ecco perché ci sono tante persone che arrivano alla vita, nel mondo, nascono e hanno una vita che fanno fuochi d'artificio dall'inizio alla fine, e invece altri, o tanti, girano nell'inconsapevolezza, cioè non sanno il perché. Si pensa che siamo venuti alla terra e siamo venuti sulla terra per mangiare, bere, dormire, procreare, avere una casa, Cioè, ecco, sopravvivere e vivere al massimo, ma non evolversi.
1: Diciamo che, come stavi spiegando bene prima, quando uno entra, ecco, anche col tuo esempio di vita, entra in uno stato di sofferenza, comincia a, come dire, a chiedersi, a lavorare su di sé. Come Nadia, tu stavi per chiedere una cosa, se, dicevi, no?
2: Sì,
1: che si collega un po' a questo, prego.
2: Volevo chiedere a Vincenzo se ci dava qualche istruzione, o meglio, se ci dava qualche indicazione per aiutare un po' anche tutti quelli che ci ascoltano a collegarsi al proprio io superiore e e ad avere qualche illuminazione in questo senso.
1: Ecco, diciamo che la premessa per questo è quel stato di sofferenza che uno si mette in ricerca, no? E forse lì comincia, però spiegaci tu, Vincenzo, prego.
0: Sì, sì, questo magari lo diciamo verso la fine, proprio le informazioni per l'uso. voglio un attimo costruire meglio il concetto.
1: Sì,
0: facciamo
1: sì.
0: Un altro esempio pratico. Sapete che sulla Terra sta aumentando sempre di più una malattia dell'anima che si chiama depressione.
2: Certo.
0: E poi c'è anche un altro aspetto, sta aumentando sempre di più la paura. Che cos'è la paura? Perché si ha paura? Cioè, cosa fa più paura? Il passato, cioè le esperienze negative che noi abbiamo avuto in passato, o la paura del futuro, cioè dell'incognito?
1: Del futuro?
0: La paura del passato, per quanto possa essere stata forte, importante, è in qualche modo conosciuta o semiconosciuta. Invece il futuro, questo incognito, porta nell'animo umano un vuoto, proprio perché non si sa la direzione dove deve andare. E questo porta ansia, come diciamo, primo aspetto, poi fino a attacchi di panico e alla paura, al terrore. E questa umanità sempre più terrorizzata, non solo dal terrorismo, ma dal domani, è proprio il segno che non riconosce il proprio progetto di vita. Perché chi ha il progetto di vita, ha almeno un barlume del progetto di vita, non si concentra su quello che fanno gli altri, ma su ciò che è venuto a fare sulla Terra, al di là di quello che succede, al di là se il mondo dovesse finire domani. Io sono venuto a completare il mio progetto di vita. Adesso chiaramente lo porto un po' all'estremo, ma quando io mi sono occupato, non mi preoccupo, ma mi occupo di ciò che io sono venuto a fare sulla Terra, io vado nel mondo con sicurezza, con certezza, senza paura, perché so quello che sono venuto a fare. Ecco, sapere cosa è il nostro progetto di vita, in che direzione va, quantomeno, già questo è l'antidoto per estrarre l'aculeo velenoso alla paura e, se vogliamo, anche alla depressione, il non senso della depressione.
2: Quindi
0: non è una cosa marginale e collegata al proprio progetto di vita, è qualcosa di essenziale. Cioè, se si volesse veramente superare l'angoscia animica del presente, ho fatto un video ultimamente sul mio canale YouTube che si chiama proprio così, e proprio questo è il punto, cioè collegarsi al motivo essenziale per cui io sono venuto sulla Terra. Qual è la mia mansione? Cosa sono venuto a fare? Se io mi lascio distrarre dal gossip generale, gossip intendo in tutte le direzioni, anche perché ora le notizie sono sempre più, tra virgolette, fasulle, difficili da accurare e sono molto deviate, molto inquinate. Quindi sapere troppe cose a livello superficiale, questo irritisce l'anima. Invece io mi devo concentrare su quello che devo, la mia terapia di marcia. E quindi non subisco la pressione, la paura di quello che potrebbe succedere, tutte le previsioni catastrofistiche nel mondo, e l'anima non va in depressione, perché l'anima va in depressione perché non trova il senso della vita.
1: Sì, diciamo che
0: un'anima depressa è un'anima che ha cercato nell'aspetto materiale, non ha trovato, e quindi è ricaduta in se stessa, ha perso il senso della vita. Sì. E infatti la prima cosa di un depresso è la pigrizia, l'apatia e poi stare sul divano e letto pieno di psicofarmaci.
1: Uh-huh. Sì, diciamo che è bene, come dire, concentrarsi e così chiarire, svelare il proprio progetto di vita per mettere in movimento quel motore di contributo all'evoluzione personale e senz'altro anche dell'umanità. Ecco, però bisogna anche evitare quel rischio di restare dentro così un cerchio egoico, bisogna comunque avere un'apertura verso quello che sta succedendo intorno a noi, no? Bisogna equilibrare un po' queste due diciamo dinamiche.
0: Certamente, però io dico ascoltare tutto ma non lasciarsi condizionare, la scelta la faccio sempre io, non mi lascio condizionare da tutte queste informazioni fuorvianti, cioè l'ultima parola devo averla sempre io, ma la maggior parte delle persone, adesso lo so che è una generalizzazione, diciamo che tante persone di queste cose, cioè, vivono per i follower, per i consensi, per i like, per quello che dicono gli altri e in base a questo si muovono, questo è un errore. Cioè, sì. Sviluppare il proprio progetto di vita non è un aspetto dell'ego, è proprio dell'io superiore.
1: È già in armonia con l'io collettivo, insomma, in qualche modo.
0: Esatto, con il destino del mondo, che il mio destino sia in armonia con il destino del mondo, perché nel progetto di vita c'è un'armonia che mi mette in relazione con il destino di tutti gli altri. Il vero progetto di vita non è mai in contrasto con il progetto di vita degli altri in chiave spirituale, mai, è sempre sinergico.
1: È importantissimo questo che ci dici, Vincenzo, Tillo, sì, è molto importante.
2: È un punto di vista completamente diverso, le persone devono cominciare a vedere la realtà come un tutt'uno e quindi non diciamo ragionare nel singolo e non pensare alle proprie, diciamo alla propria comfort zone, quindi all'idea di avere il proprio lavoro, di avere quello che necessita, la famiglia, tutto quello che serve alla famiglia e poi diciamo circoscrivere il tutto a quello che è la propria materialità. È un punto di vista che è completamente diverso, quindi anche un passaggio diciamo che eleva le persone, questo che stai ponendo tu.
0: Sì, io lo ritengo fondamentale perché appunto dicevo che il progetto di vita è sviluppato tutto, ma proprio tutto in chiave propositiva. Cioè ogni progetto di vita, da un punto di vista spirituale, è sviluppato tutto in chiave propositiva. È solo che noi quando ci incarniamo, veniamo sulla Terra, non prevale questo aspetto, ma tante volte prevale l'ego. E quindi va in dissonanza con il nostro progetto di vita. Io ho pensato una cosa che devo realizzare sulla Terra, mi devo incontrare con quella persona, poi ho rapporti con quella persona, dobbiamo sviluppare dei progetti, tutto questo pianificato a livello spirituale. Poi arrivo sulla Terra, incontro questa persona e mi lascio prendere dall'antipatia, dalla gelosia o dalla rabbia e mando a monte, come dire, vado e smonto questo incontro che era importante non soltanto per noi, ma addirittura per un gruppo di persone o per un paese o per una nazione. O addirittura per l'umanità. Quindi se prevale l'ego è sempre distruttivo perché pensa solo a sé, è lui il centro del mondo. Invece in chiave spirituale è esattamente l'opposto, si inverte la prospettiva. La cosa più importante non sono io in quanto singolo come ego, ma io non esisto come ego, ma non sono altro che una cellula del corpo universale dell'umanità. Tutta l'umanità è un corpo unico. Il fatto che ci vediamo separati, questa è un'illusione della materia. L'altro non è contro di me, è un'altra cellula di un unico organismo. A questo punto se io facilito me stesso in relazione all'altro, ho aiutato anche l'altro, aiuta a collocare nel suo progetto di vita anche l'altro. Quindi diventa proprio un effetto domino quando chi porta avanti questi aspetti, che fa il primo passo, si chiama il leader oppure i pionieri, no? Quelli che fanno il primo passo, poi gli altri in qualche modo si collocano, no? E poi c'è un'evoluzione. Ma se il leader pensa, al posto di pensare di essere leader non fino a se stesso, per il successo, per la fame, per la gloria, ma per condurre gli altri perché ha queste capacità, questa mansione, e non lo fa, questa è una grave omissione per il suo progetto di vita e per tutti gli altri che avevano preso accordo prima di nascere nel progetto di vita che sarebbero stati guidati da questo leader. Quindi sì. Questo è veramente un disastro, cioè da un punto di vista evolutivo.
1: Non so se... è un ampliamento della visione che senz'altro come dire, dà un impulso nuovo al vivere individuale e sociale, insomma, sì.
0: Esatto, perché il pioniere è colui che è più vicino, se vogliamo, ricorda meglio e più sveglio, ha una maggiore coscienza verso il progetto di vita reale e quindi aiuta gli altri a collocarsi. Ma se lui non lo fa, non solo per se stesso, ma porta confusione in tutti gli altri che si dovevano, come dire, accodare al primo input che doveva portare il leader, la guida, diciamo così.
1: Diciamo che questa dinamica anche qui ci ha messo lo zampino così, i nostri amici ostacolatori, dove abbagliati da questi influencer, da questi miti, diciamo così, di successo di cantanti e via discorrendo, così un po' tutta la fascia umana giovanile soprattutto, ma che poi diventa adulta, viene condizionata da questo abbaglio, no?
0: Esatto, io infatti ho usato questo termine, snaturato, cioè io snaturo il mio progetto di vita quando voglio che assomigli a un altro. Ma il mio progetto di vita è unico, non può essere uguale a un altro. O il modo è tutto individuale, il modo creativo. Noi possiamo anche andare, tendere verso una stessa direzione che si chiama ideale, no? Quindi io individuo un ideale e mi tendo con tutte le mie forze verso questo ideale. E così un altro, così tante persone. Ma la via per arrivare a questo ideale deve essere individuale. Se io invece imito un altro, sono uscito fuori da me stesso. E quindi impoverisco il processo evolutivo, cioè non sono creativo. Invece l'evoluzione è sempre un processo creativo, mai ripetitivo, mai. Ecco perché non devo imitare l'altro pari pari. Adesso, se mi permette, faccio un esempio pratico, no? Cioè, il fatto, adesso mi viene Francesco, no? Francesco d'Assisi, che ha fondato, diciamo, il suo ordine, e poi tutti gli altri si sono, cioè, dell'ordine, facevano la tonsura sulla testa, avevano il saio e i sandali, no? Cioè, fino a quando si vuole assomigliare a un Francesco d'Assisi, come dire, non solo esteriormente, ok, diciamo, solo esteriormente, questo porta fuori, non è quello, perché un Francesco d'Assisi è unico a modo suo, nessun altro può essere un altro Francesco d'Assisi. Quindi si possono imitare gli ideali. E là va benissimo, ma il modo è unico, uno si può vestire come Arlecchino, per esempio, no? O tutt'altro modo, ma avere dei principi che seguono appunto l'aspetto evolutivo. Qui non è, si dice, l'abito non fa il monaco, no? Però ci sono tanti di questi aspetti dove ci si identifica con il vestito.
1: Sì, a parte.
0: E questa troppo è una spesso. Non è una creazione.
1: Certo, sì, la parte esteriore.
0: Esatto.
1: Ecco, ma è interessante questo escurso che stai portando, quindi ti lasciamo andare avanti.
0: Bene, se ci sono domande, però io magari.
1: Sì. Ci chiedevano chi è l'ospite, ripetiamo, Vincenzo Vitillo. Poi qualcuno che vuole vedere il tuo lavoro, gentilmente ci dici dove?
0: Il mio sito si chiama vincenzovitillo.it e adesso uno dei lavori che sarà proprio prossimo è il percorso di scultura di gruppo che terrò a Rimini il 21, 22, 23. È una scultura terapeutica che ho sviluppato come metodo, insomma, cioè questo è il prossimo impegno. Più vicino
1: qui in agosto,
0: magari
1: sì,
0: dopo lasciamo qualche indicazione se chi è interessato.
1: Sì.
0: Allora, io continuo. Sì. Quindi, se esiste un progetto di vita, da chi e quando è stato fatto? perché altrimenti, cioè, se noi non partiamo da un assunto che l'essere umano non è la prima volta che viene sulla Terra, e quindi torniamo più volte sulla Terra appunto per evolverci, perché una singola vita non basta per l'evoluzione. Per quanto una vita possa essere perfetta, non si può mai arrivare a una perfezione. Quindi abbiamo tanto da imparare, quindi c'è bisogno di più esistenze. Quindi in base a che cosa si fa il progetto di vita? Perché uno se lo fa così complesso e deve andare a un'università così difficile e nasce dove c'è la guerra, no? Dove c'è guerra addirittura da millenni, no? Nel Medio Oriente, per esempio.
1: Sì.
0: Perché? Perché nella vita passata ci sono state le condizioni di conflitto che non ha superato, e quindi ha bisogno di ripetere, di entrare in un contesto così difficile per fare esperienza magari di ciò che ha causato. Cioè, se un leader causa una guerra, perché lo sappiamo che le guerre sono causate da pochissime persone, sono pochi quelli che hanno il potere,
1: sì.
0: La maggior parte degli esseri umani la subiscono la guerra. Ci siamo? Quindi
1: sì.
0: Se uno di questi potenti, no, che ha avviato una guerra per fini personali, per fini per la propria nazione e così via, poi si troverà nella vita successiva in un contesto opposto dove subisce la guerra e quindi vive quello che ha combinato in chiave di sofferenza, di disagio e tutto quello che ne può, di perdite, di quello che ne può causare una guerra. Quindi ciò che semini raccogli. Quindi, cioè, il fatto di nascere in un contesto difficile non è casuale. Anche questo noi ci scegliamo con tutte le nostre forze. Faccio un altro esempio. Cioè, ci sono degli esseri umani che fanno il loro potere, lo usano per acquisire sempre più beni materiali, però affamando sempre di più i popoli cosiddetti sottosviluppati. Okay?
1: Sì.
0: Ecco, se uno di questi, un essere umano di questa natura che ha fatto prevalere la natura inferiore, no, dell'egoismo, dovesse rinascere in un'altra vita, in che contesto potrebbe nascere?
1: Sì, stavo guardando un messaggio, mi sono un po' perso.
2: No, immagino che dovrà vivere quello che ha provocato agli altri nella vita precedente, quindi dovrà rivivere quello che ha dovuto
0: nascere, rinascere nel terzo mondo, perché quello che ha fatto in questa esistenza poi diventa il karma della vita successiva.
2: Certo.
0: Con questo però non dobbiamo pensare che tutti quelli che nascono nel terzo mondo hanno affamato l'umanità.
1: Sì, anche perché sono tanti, no, Vincenzo? Sono tanti, quindi
0: sì,
1: c'è qualche altra dinamica.
0: Certo. Però ecco, non deve essere fuorviante, questo è un esempio. Quindi non è che tutti gli esseri umani che nascono nel terzo mondo sono stati dei, tra virgolette, dei farabutti, dei pochi di buono o degli approfittatori, questo no. Però è importante comprendere la linea, il concetto. Poi si può approfondire, non è il tema di questa sera sul karma,
2: certo.
0: Però comprendere il karma è fondamentale che tra l'altro è la scienza più complessa in assoluto. Però si può comprendere, anzi, proprio l'aspetto karmico è fondamentale come orientamento in relazione al progetto di vita. Quindi noi ci facciamo un progetto di vita così complesso perché è il massimo per la nostra evoluzione, anche se comporta disagio, sofferenza, perdite, contesti ultra difficili, però in realtà noi ce lo siamo cuciti addosso, o se vogliamo con l'aiuto delle gerarchie, dell'io superiore, dell'angelo custode, questo piano di vita. Quindi il primo passaggio è accettare il contesto in cui io vivo, anche se è più difficile, perché se io lo rifiuto questo già mi porta sofferenza.
1: Diciamo, Vincenzo, che ci sono progetti di vita che vanno in qualche modo a riequilibrare delle scelte sbagliate fatte in altri contesti di vita precedente, e ci sono invece progetti di vita, diciamo così, che invece, come dire, realizzano delle conquiste evolutive,
0: esatto.
1: Sociali, e quindi bisogna distinguere un po' le varie situazioni. Infatti una domanda
0: per la domanda,
1: sì.
0: Cerco di portare un elemento di coscienza in questo che hai detto, è fondamentale. Diciamo che c'è il karma lunare e karma solare.
1: Ah.
0: Il karma lunare è quello negativo, cioè tutte le azioni negative che noi abbiamo fatto, o meglio dire le reazioni che noi abbiamo fatto hanno comportato un karma, quindi un peso negativo da pareggiare. Invece chi ha sviluppato come dire, elementi virtuosi nella vita ha sviluppato di più il karma solare, quindi non nasce in un contesto difficile, nasce in un contesto, come dire, adeguato al suo livello di coscienza.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Sviluppato un karma pesante, è costretto a nascere in quel posto, che poi quindi... può liberare, perché il karma si può spezzare, si può sciogliere. Mm-hmm. Però il punto di partenza è, possiamo dire, di sofferenza, è negativo, chiamiamolo come vogliamo.
1: Mm-hmm. E magari c'è chi ha un progetto di vita tutto sommato positivo, però è ostacolato nel realizzarlo perché probabilmente ha fatto anche lì degli errori. Purtroppo adesso mancano una quindicina di secondi allo stacco della pubblicità, quindi poi magari riprendiamo un po' con questo argomento. E tu stai collegato con noi, spero che gli audio si sentano, l'audio si senta bene, purtroppo abbiamo avuto dei disagi. Stai con noi che tra poco ci sentiamo. Bene bene, torniamo in diretta, ricordiamo appunti di Antroposofia e Mondo Altro, lunedì 10 agosto 2026, notte di San Lorenzo, ci approfittiamo alla notte delle stelle cadenti, ma ci saranno anche i prossimi notti, i prossimi giorni. E ricordiamo per i messaggi il 334-710-2672 e ricordiamo il nostro ospite Vincenzo Vittillo, che dovrebbe essere, speriamo, sempre con noi. Vincenzo, tu ci senti?
5: Sì, bene, ci sono.
1: Presente. Ecco, allora si diceva, no? Magari questa è importante, questa differenziazione dei due karmi, lunare e solare, e dove appunto c'è quello che porta verso l'evoluzione più positiva, tra virgolette, e l'altro che invece deve soffrire perché... deve portare avanti così un riequilibrio, eccetera. E però c'è chi magari ha un progetto buono ma non riesce a portarlo avanti.
5: Come?
1: Magari c'è chi ha un progetto buono ma anche lì è ostacolato, no? Si diceva.
5: No, qua dobbiamo fare distinzione. Qua dobbiamo fare distinzione e ti ringrazio per la, come dire, per aver stimolato questa domanda. Quanto più noi siamo nel karma solare, più la vita, il mondo spirituale si mette a disposizione, addirittura anche gli ostacolatori. Cioè gli ostacolatori ci vengono incontro quando noi siamo fuori dal progetto di vita, e che loro sono che ci danno le botte, diciamo, a destra e manca. Se invece noi ci posizioniamo nel centro della coscienza, la coscienza solare, se vogliamo, la coscienza dell'essere dell'amore, lì o cosiddetti ostacolatori, quello di destra e quello di sinistra, si pongono al servizio, non diventano più ostacolatori ma aiutatori. Mm-hmm. Quindi gli ostacolatori ci sono quando il karma lunare pende troppo da quella parte e noi non vogliamo, rifiutiamo la sofferenza perché è come se non fosse nostra. Se invece noi accettiamo la sofferenza, cioè il contesto dove ci siamo, come dire, ci troviamo, anche se ci porta sofferenza, questo già dimezza la sofferenza. Uh-huh. E poi si tratta di rimboccarsi le maniche e lavorare per pareggiare il vecchio karma, quello lunare, ed aprire quello solare, quanto più possibile.
1: Sì.
5: Questo è fondamentale, comprendere questo passaggio, altrimenti sembra che sia una lotta sempre impari, dove ci sono questi ostacolatori che si divertono. No, non esiste questo. Proprio questo è lo so che tante persone pensano così. Io personalmente, e lo posso confermare come vita pratica, quanto più ci si allinea, ci si pone nel centro, gli ostacolatori sono in equilibrio e allora diventano aiutatori. Il mondo spirituale si mette al servizio.
1: Sì, poi ci darai l'istruzione per l'uso per fare tutto questo. Purtroppo il tempo passa velocemente, c'è anche un messaggio, ma mi incuriosivo, infatti erano delle domande che mi ero un po' segnato. Il progetto di vita dei potenti, no? I potenti hanno un loro progetto di vita, in qualche modo riescono a realizzarlo pur sottomettendo, diciamo così, un sacco di gente, no? E magari gli viene concesso di fare questo.
5: Allora, mi sono sfuggite alcune parole. Dicevi chi, riguardo cosa, il progetto di vita, chi?
1: Dei potenti, no? Loro in qualche modo riescono a realizzare il loro progetto di vita di sottomettere centinaia o migliaia o centinaia di migliaia di persone, no? E no, probabilmente gli viene concesso di farlo?
5: Allora, questo non è il loro progetto di vita.
1: Ah.
5: Loro vengono dal loro progetto di vita e si associano...
1: Aspetta che ti sentiamo poco.
5: Mi sente poco?
1: Adesso un po' meglio.
5: Dicevo che i potenti, diciamo così, che usano il potere, oppure l'egoismo, perché queste sono le due forze, il materialismo e l'egoismo, e poi c'è anche il nichilismo, la lasciamo fuori la terza forza per adesso. Quindi un essere umano che diventa potente per usare il potere, il potere chi glielo dà? Sono le forze ostacolatori, cioè vendendo l'anima al diavolo una persona diventa più potente.
1: Ah.
5: In questo contesto, in questa esistenza, ma questo poi si paga. Cioè, l'essere umano è libero di andare contro il suo progetto di vita, però non è libero dalle conseguenze, perché le conseguenze poi le vedrà dopo.
1: Ecco, sì.
5: Quindi è vero che diventa potente, perché da dove prende questa forza? Dal potere, appunto, che sia economico, che sia di conoscenza, che sia un potere che usa per, come una clava, ed appunto come potere per o prepotenza, se vogliamo, per affamare gli altri popoli, sottomettere e tutto quello che ci può stare intorno. Ma questo non è mai il progetto di vita, anzi questa è una deviazione. Cioè, queste persone che hanno di scienza, dei medici, persone di potere, politici, che avrebbero la mansione di aiutare il popolo e fanno il contrario, e questo si paga poi in chiave karmica. Non vorrei essere nei loro panni,
1: Bisognerebbe mandargli una mail e spiegargli bene questa cosa.
5: Se mi dà l'indirizzo la mando io la mail.
1: Molto molto bene, dai. E noi la sottofrimiamo. Sì, c'è un'ascoltatrice, Patrizia di Treviso, tra l'altro, che pone una questione che volevo porre anch'io all'inizio, quando hai cominciato il tuo bel excursus, rispetto a chi fa delle vite, diciamo, piene di realizzazioni, che però non sono felici, e pensavo appunto a Federico Faggin. E Patrizia di Treviso ci scrive:
2: Federico Faggin è un esempio di quanto sta spiegando il dottor Vitillo, antroposofo. Nel suo libro Oltre l'invisibile, nel capitolo 4, Faggin descrive la profonda insoddisfazione e sofferenza che aveva nella sua anima, nonostante fosse all'apice dei successi, sia come fisico inventore del microchip, sia nell'ambito familiare, e racconta dell'eccezionale esperienza spirituale che a 50 anni ha vissuto e in seguito alla quale ha avviato la radicale conversione del materialismo in cui era immerso.
5: Benissimo, allora io non ho letto il libro di Faggin, però so chi è, so di questo episodio, perché lui dice che fino a un certo punto io avevo tutto, e nonostante, come dire, insomma, aveva avuto un problema all'occhio, aveva perso un occhio, cioè, però diciamo era per troppa concentrazione che gli ha fatto, però aveva tutto e però gli mancava qualcosa. A quel punto si è aperto il cuore. Però dobbiamo comprendere che questo essere umano, e comunque aveva già fatto una sua evoluzione personale, altrimenti non era possibile. Cioè non è per fortuna o accidentale questa, diciamo, apertura del cuore a cui lui è andato incontro, e da cui poi ha iniziato la conversione, cioè ha cambiato verso dell'anima. La natura animale in lui, o se vogliamo quel tipo di scienza, più si collega alla parte razionale dell'umanità, cioè l'anima razionale. Quindi lui ha superato lo scientismo, la scienza come dire ufficiale, e è entrato, cioè ha iniziato questo percorso su una scienza spirituale o la scienza dello spirito. Mi spiego, però lui ha già fatto un lavoro personale, e dopo questa parte iniziale della sua vita fino a 50 anni che ha sviluppato numeri, diciamo così, codici e coordinate, ha compreso delle coordinate più ampie, perché il mondo spirituale, una parte del mondo spirituale è matematica pura. Quindi ci sta tutto, quella la sua evoluzione è da prendere come esempio, però non ha fatto mai, come dire, cose contro l'umanità, cioè lui ha cercato di sviluppare questo talento che aveva con i numeri, fino a un certo punto poi si è reso conto che non bastava più e ha integrato la parte mancante, quel vuoto che io dicevo.
1: Sì.
5: Poteva drogarsi, poteva sviluppare altre, come dire, distrazioni, invece, essendo pronto come anima, il mondo spirituale gli ha portato incontro questa iniziazione, diciamo, si è aperto il cuore.
1: Uh-huh.
5: Quindi confermo quello che ho detto finora.
2: Vincenzo, posso fare una domanda?
5: Prego.
2: Io rilevo comunque che l'essere umano, diciamo, fino ad una certa età cerca di realizzarsi personalmente, quindi ha una certa competitività insita, diciamo, nella sua natura, quindi una realizzazione materiale, e poi se, diciamo, fa un percorso di crescita corretto, arriva anche a considerare un aspetto ulteriore alla materialità.
5: Esatto, ci sono delle età specifiche per la vita. Ok, questa età, diciamo, di inizio, diciamo, dove non basta più, cioè da 21-28 anni è quando noi cominciamo a sgomitare nella vita e dire io esisto, va bene? Cioè,
2: certo.
5: E la parte dell'ego che in qualche modo vuole trovare il posto nel mondo. Da 28 a 35 anni, e io ho avuto una bella crisi importante proprio a 28 anni, non mi bastava più questo farmi spazio con la forza, diciamo così, dei muscoli, di quello che facevo essendo un atleta con questa volontà di ferro. E là sono andato in crisi perché da 28 a 35 anni si comincia a chiedere, cioè a mettere ordine nella vita, cioè quello che prima più o meno andava per flusso non va più bene, quindi devi mettere l'ordine. Invece da 35 a 42 anni gli devo chiedere il senso, e quindi a 35 anni nasce la coscienza. Quindi noi a 42 anni, in realtà fino a 42 anni prendiamo dal mondo, diciamo che siamo sotto un aspetto egoistico, in particolare nei primi 21 anni. Dai 21 a 42 anni ripetiamo a ritroso quello che abbiamo vissuto fino a 21 anni. In altre parole, noi a 42 anni siamo arrivati al primo anno di nascita, cioè alla nascita. E dopo questa ricapitolazione a ritroso, dai 21 a 0 anni, noi siamo pronti per dare al mondo. Quindi abbiamo preso e quindi possiamo iniziare a dare al mondo. Se si è fatto un lavoro di coscienza dai 35 a 42 anni, altrimenti si ritornerà indietro. Cioè si manifesteranno sempre di più degli atteggiamenti infantili, di vuoti che non abbiamo, cose che non abbiamo potuto avere nell'infanzia, nella giovinezza, così si rincorreranno dopo i 42 anni, e quindi diventerà grottesco perché, diciamo, è fuori tempo e fuori luogo, diciamo così.
2: Certo.
5: E quindi si esce anche qua, diciamo, al posto di concentrarsi verso il dare, donare, si ritorna in una fase egoistica infantile. Ecco perché si dice è un atteggiamento infantile, no?
2: Certo.
5: Perché non avendo potuto sviluppare e colmare in chiave di coscienza spirituale situazioni che tutti abbiamo vissuto in qualche modo, si cerca di colmarle dal lato della vita pratica, della parte più grossolana. E ma questo significa uscire dal proprio progetto di vita.
2: Grazie Vincenzo, è veramente illuminante quest'ultima spiegazione che ci hai dato.
1: Grazie, grazie. E c'è Corrado e Rosi che ci scrivono dalla Francia e ci danno un bel saluto e noi lo ricambiamo di cuore.
2: Ciao Corrado, ci manchi tanto.
1: E dice Corrado, i miei complimenti ad Elio e Nadia per l'interessantissimo programma di stasera. Io e la Rosi siamo nel sud della Francia, nella terra dei Catari, ma vi sentiamo bene. Complimenti anche agli ospiti. Grazie Corrado, grazie Rosi, e veramente insomma vi pensiamo e ci mancate in qualche modo. Va bene.
5: Bene, buon viaggio interiore, perché proprio i Catari, Catari significa catarsi. Catarsi, e quindi sulle tracce del tesoro dei Catari, il vero tesoro, che non era materiale, ma era un essere umano, il sì. maestro.
2: I Catari che sono stati perseguitati.
5: Sì, però diciamo, hanno portato, hanno custodito questo tesoro che non era altro che il maestro Cristiano Rosa Croce.
1: Abbiamo, Vincenzo Vitillo, una quindicina di minuti circa, e quindi purtroppo andiamo così un po' verso addirittura d'arrivo. E allora, tu hai, penso, ancora tante altre cose da dirci, ti lasciamo ancora così portarci contenuti.
5: Sì. Allora, l'altro aspetto, giustamente come diceva anche Nadia, l'istruzione per lui, che cos'è un piano di vita e come possiamo prenderne coscienza? Perché se noi il piano di vita, no, quando nasciamo, bevendo la bevanda dell'oblio, lo dimentichiamo,

0: sono persone che hanno proprio un'affinità con gli animali. Per esempio, mi viene in mente, c'è una ragazza che si immerge nelle acque libere con degli squali giganteschi senza protezione, e li tocca, girano intorno e non gli fanno niente, o con gli animali feroci. Ecco, questi esseri umani riconoscono in qualche modo, cioè, che è una qualità per cui loro si sono incarnati. Quindi riconosce il fatto che io ho un'affinità con i bambini, con gli animali, con la terra, con il mare, con quello che vogliamo. Questo è un orientamento importante. Poi un altro aspetto è, ma cosa mi rende felice? Io quando faccio, per esempio, giardinaggio, adesso invento, ma in realtà è una cosa che faccio io, quando faccio giardinaggio mi dimentico di tutto.
1: Anch'io.
0: Mi metto in bere, mi bagno, mia moglie mi chiama, io non la sento. Poi mi manda mia figlia per chiamare mentre sto lavorando nel giardino, e dopo io la sento lontano, però cioè, qua sono talmente assorbito in quello che faccio che cioè, il mondo esterno appunto è fuori di me, io sono immerso in quello che faccio. Ecco, tutte le attività che noi facciamo, dove ci immergiamo, quella è un'attività, è un impegno, un indizio specifico che corrisponde al nostro progetto di vita. Quando noi perdiamo la cognizione del tempo, ci tuffiamo in qualcosa, qualsiasi cosa, può essere anche una cosa banale, però io perdo la cognizione del tempo, ecco, quello è un segno che sono nel progetto di vita.
2: Importante questo, sì.
0: Prego?
2: È importante questo che, sì, che stai dicendo.
0: Quindi sono dei segnali molto semplici in realtà, ma se si mettono in fila uno dietro l'altro, riconosco che io ho affinità con i bambini, con gli anziani, ho affinità con il mare, con l'elemento del mare, ho affinità con ho sentito che c'è una situazione per la plastica nel mondo, è un problema enorme. Allora se un ragazzo viene e comincia a studiare da bambino perché ha sentito questa cosa, l'ha preso talmente tanto che si mette a studiare qualcosa, un fungo che trasforma la plastica in 5 anni, 10 anni, la trasforma in materia organica, per esempio, no? Cioè, è chiaro che un bambino che ha già questi orientamenti è uno che già ha sviluppato, ha trasformato il karma lunare e si collega già al suo karma solare. Ci sono bambini che tu chiedi, ma tu cosa vuoi fare da grande? Lei dice subito, ti risponde, voglio fare l'astronauta, voglio fare questo, ma proprio così, senza come dire, una formazione, un'indicazione. E quello è un indizio importante. E noi come genitori dovremmo ricordarlo, perché poi col tempo magari subentrano altre cose, altri interessi secondari e sono distratti. Invece il genitore, il maestro, l'educatore, ha il compito di riportare, di vedere questa abilità. Ecco, una persona si mette là, si mette uno strumento e si mette a suonare, cioè, o canta così per imitazione, un bambino si mette a cantare a una voce straordinaria. Questi sono talenti. Ecco, per esempio, l'altro aspetto, dove noi siamo talentuosi, là c'è il nostro progetto di vita. Ok, ogni essere umano che sviluppa un talento è nel progetto di vita. Gli esseri umani che sono mediocri, che non è un giudizio, dico l'essere umano che si accontenta di una vita mediocre, per esempio, e non sta sviluppando il suo talento. Oppure ci sono persone che fanno un lavoro di routine da dipendente, però poi hanno un hobby. Ok, già nell'hobby però si sentono benissimo, e questo è che l'hobby in realtà è il vero progetto di vita, non il lavoro che fa. Quindi riconoscere questi aspetti è fondamentale, e mettendoli insieme uno dietro l'altro ci si rende conto che viene fuori un quadro chiaro. Un altro aspetto è quando gli altri ci riconoscono che siamo bravi in qualcosa, ma per noi è una cosa normale, e questo è un indizio anche. Ok, cioè io da bambino ero bravo, ero spericolato, mi arrampicavo sugli alberi, no? Sugli alberi in un modo che non... camminavo sul cornicione c'è una veranda a casa mia, era più o meno un terzo piano, secondo piano alto in discesa. Io camminavo sulla ringhiera, che era circa 5-7 centimetri, in piedi da bambino piccolo.
2: Mamma
0: andavo
2: mia.
0: Anche indietro, era circa una ventina di metri, mi facevo le passeggiate. Non l'avevo visto da nessuna parte, non avevo neanche la televisione, non avevamo la televisione allora. Io invece mettevo là e salivo e sfidavo il pericolo. Cioè, questo aspetto non è una cosa secondaria, io non l'ho visto da nessuna parte, eppure lo faccio.

0: Mi vedeva spontaneo e questo è un orientamento.
1: Sarei stato uno di quei muratori nei grattacieli di New York che mangiano su una tavola.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo il film. E poi un altro aspetto, io vi faccio un esempio del karma lunare e come io l'ho trasformato in karma solare. Una cosa, scusate se parlo della mia vita, però
1: no, è importante.
0: È la cosa più accettabile che c'è. Io da ragazzo ho sempre avuto paura dell'acqua perché mio papà stava annegando da giovinetto ed è stato salvato all'ultimo momento. E poi ci ha sempre trasmesso questa paura dell'acqua, diceva no, nell'acqua non c'è nessuna attiglia, non ci sono rovi a cui ti puoi aggrappare. Cioè, e quindi noi siamo cresciuti però avendo il mare vicino, con la paura del mare, non dove andavamo, dove ci si toccava. Poi il karma, la vita, mi ha portato incontro. Quando sono andato a fare il militare, mi hanno scelto come sommozzatore. Nei test che io ho fatto, che ci facevano fare, ci facevano compilare, dicevo, sai nuotare? Io dicevo, no. Sai remare? No. Hai paura dell'acqua? Sì. Cioè, ho tutto il negativo. Poi c'erano i ragazzi pescatori, dovevano nuotare, remare, avevano acquaticità. Chi hanno scelto per fare il sommozzatore? Hanno scelto me. Cioè,
1: ti ero fatto uno scherzo.
0: Questo dimostra che non leggono neanche i testi. Quindi mi hanno scelto come sommozzatore. Poi sono andato a fare le visite. Alle visite mi hanno fatto la prima visita e poi niente. Il secondo giorno mi hanno riportato insieme a un gruppo piccolo di persone e un'altra visita senza dirmi niente. Poi la terza volta mi hanno ricoverato in ospedale. Era di sabato, quindi non facevano visita di sabato, la domenica ho cominciato a preoccuparmi, perché, ma perché sto qua da solo? Là, no. Invece la mattina del lunedì un tenente colonnello mi visita, dice guarda le carte e scuoteva la testa così. A un certo punto il presidente ha detto che cosa c'ho? Figlio mio, tu non sei normale. Ma in che senso? Ma tu c'hai il basso cardiaco sotto i 50 a riposo, no? No. Poi disse, ma tu non è che fai lavori pesanti, fai sport, riguardo, io faccio una cosa e l'altra, faccio 3 giorni di carattere, 3 giorni di peso e più la faccio lavoro manuale. Quindi ero allenatissimo allora. Allora sei uno dei più idonei per fare il sommozzatore. Quindi mi hanno portato, diciamo, a fare il corso, avevo paura dell'acqua, io potevo rinunciare e poi era veramente difficile, su 25 persone solo in 2 abbiamo superato, quindi era veramente difficile. Perché facevamo le notturne con senza le lampadine, a camminare sott'acqua, insomma era molto impegnativo. Però io nonostante avevo paura dell'acqua, quindi il karma lunare, io non ho mollato e ho sviluppato questa forza, sono andato in profondità fino a 40 metri all'isola d'Elba e in questo vincere questo karma lunare poi mi ha permesso di scendere nelle profondità del mio essere nell'acqua della vita.
1: Bellissimo, grazie Vincenzo di questa testimonianza, molto bella. E, grazie. Diamo una parola di incoraggiamento a Titti Jacopo che dice a 65 anni devo ancora trovare me stesso. Un caro saluto da Tiz.
0: Quanti anni ha, scusami?
1: 65 dice.
0: Ah no, ma non c'è problema, fino all'ultimo respiro c'è tempo. Quindi l'importante è iniziare a mettere insieme questi orientamenti che io ho detto, cosa ti piaceva da bambino, cosa ti riconoscevano gli altri e qual è la cosa che più mi piace, farei anche gratis per gli altri, proprio e che mi fa stare bene. Ecco, mettendo insieme alcuni aspetti si comincia a fare un quadro sempre più definito e allora ci si può orientare. E non è importante che si dice no, è mai tardi ormai, no? Fino all'ultimo respiro si può fare tanto. Quanto più è chiaro e nitido il percorso, più si incede sul cammino della vita verso il progetto di vita in modo come dire, risoluto. E si guadagna tempo, senza paure, senza. Quindi in realtà è un vantaggio farlo da grandi perché non si sbaglia, o quantomeno si sbaglia di meno perché si è più come dire, propenso a vedere la realtà per quella che è. Invece un ragazzo, essendo mosso dagli istinti, dalle brame più grossolane, può fare tanti sbagli. Quindi può essere una ricchezza questa.
1: Poi bisogna dire che bisogna sempre avere un po' anche uno spirito così di leggerezza, di humor, no, del prendere la vita. C'è una bella frase di Herbert Hubbard che dice: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo.
0: Sì, ecco. Ma infatti questo io lo confermo in chiave, diciamo, se vogliamo, di scienza spirituale, che la seriosità, cioè quando si prende troppo sul serio la vita, si allontana dallo spirito. Ci si allontana dallo spirito e quindi dal proprio progetto di vita. Quindi nonostante ci sono esseri umani che hanno vissuto veramente delle vite terribili, eppure il sorriso ha prevalso sulle botte della vita, diciamo così. Ecco, questo è un segno di forza spirituale.
1: Bellissimo. Ascolta Vincenzo, qui purtroppo siamo alla chiusura, ti lasciamo così.
0: Già è passata mezz'ora?
2: Purtroppo sì.
1: Un'ora e mezza. Purtroppo abbiamo avuto questo disagio iniziale che ci ha un po' scompigliato con gli audio, una cosa e l'altra. Ecco, allora avevamo un po' un karma lunare stasera con l'apparecchiatura. Vuoi lasciarci con così il tuo così excursus finale, se possiamo dire?
0: Sì, una perla, ecco, possiamo dire così.
2: Una perla di saggezza, sì. Riguardo soprattutto la paura che...
1: Giusto per dare un po' di spazio, un ascoltatore dice poi ci sono le persone senza io, ma questo lo faremo la prossima puntata, insomma. Va bene,
0: quindi se è una perla di saggezza lo lasciamo dire agli altri. Io ci provo. Ecco, stiamo vivendo dei tempi veramente...
1: Impegnativi,
0: estremi, pesanti, gravi, ecco, c'è la gravità, sì, del tempo, di questi scandali che succedono, queste situazioni di guerre che continuano, addirittura posso diminuire, aumentano, però in realtà c'è il bene che c'è nel mondo è infinitamente superiore a quello percepito, perché le buone notizie non fanno notizie, appunto. Non c'è un telegiornale delle buone notizie, e siccome le cattive notizie, le brutte notizie vengono amplificate in tutto il mondo attraverso, diciamo, i vari strumenti, abbiamo la percezione che il mondo sia veramente così, ma questo non è vero, non è vero, non ci credete. Credete sempre di più a quello che voi volete realizzare, cioè al vostro progetto di vita, perché lì fate in silenzio grandi azioni morali, azioni piene d'amore, e non è guardando gli altri, ma cercando di scrutare il proprio progetto che abbiamo già fatto con tanta meticolosità, e allora la vita diventa leggera e ci poniamo al servizio dell'umanità e del mondo.
1: Bellissimo, sono pensieri da considerare profondamente. Grazie Vincenzo Vitillo.
2: Grazie Vincenzo.
1: Grazie di questo tempo.
0: Grazie a voi, ti abbraccio forte dal sud, Nadia.
2: Anche noi ti abbracciamo forte. Grazie, perché veramente hai arricchito la nostra vita di questa esperienza e di queste testimonianze, che è veramente preziosa. Grazie.
1: Molto stimolanti, grazie di cuore. Buona vita e alla prossima.
0: Grazie, lascio lo spazio al prossimo ospite, ciò che adesso siamo tutti.
1: Sì, sì, grazie Vincenzo, buone cose.
2: Buona serata.
0: A voi, e a tutti gli

0: Purtroppo ci sono problemi di collegamenti telefonici, vediamo dopo con lo stacco se riusciamo a ripristinare. E allora farò col mio telefonino, quindi speriamo che l'audio funzioni bene. Allora proseguiamo questa serata intensa di approfondimento e ricerca con un altro tema cruciale, che è in qualche modo collegato al primo, il senso della vita, un tema intenso, complesso, antico quanto l'umanità, il motivo del nostro esistere, su cui si sono incentrati fior di ricercatori, studiosi, filosofi, spiritualisti, e che, a cui ci approssimiamo senza pretesa di esaustive e definitive interpretazioni. E grazie alla preziosa disponibilità del prossimo ospite, un ricercatore formatore di grande umanità, David Biadene, che andiamo a salutare. David Biadene, tu ci senti?
1: Vi sento, Elio, vi sento bene, grazie.
0: Bene, bene.
1: Vi sento.
0: Io sono col mio telefonino appoggiato sul microfono, quindi è un'impresa, ma in qualche modo andiamo avanti.
1: Ce la faremo.
2: Buonasera, David.
0: Com'è appunto Nadia?
1: Ciao, ciao Nadia, ciao.
0: Ecco, vuoi dare le due note curriculari?
2: Nadia. Sì, David Biadene, consulente, formatore, insegnante, ricercatore, studioso ed esperto in crescita personale, autore.
0: Bene, allora caro David, non ci bastano le pluviali sudate che ci fanno fare questi giorni estivi di fuoco e anche queste disfunzioni dei collegamenti, ma ce ne procuriamo ancora con questo tema importante, appunto il senso della vita. E si diceva appunto in apertura che ci sono persone che magari in tutta l'esistenza non riescono neanche a porsi la domanda, oberati dalle incombenze e dalla piena sufficienza degli elementi basilari per vivere. Però anche abbiamo visto con l'ospite precedente che anche su questo c'è un motivo, però c'è magari anche la causa di persone che non se ne occupano, magari un po' per pigrizia o per noncuranza. Comunque una realtà che può essere indagata riferendosi sia al senso della vita che ogni persona esperisce e concepisce, e quindi ci possono essere miliardi di senso della vita, e questo forse rientra un po' nella parte precedente della trasmissione, che è il progetto di vita di ogni persona, e sia riferendosi a una visione più in generale del significato della vita, dove però anche qui si presentarono e si presentano tante concezioni elaborate nel corso della storia, sempre da uomini, ricercatori, pensatori, spiritualisti, eccetera, che si approcciavano e tuttora si approcciano con angolature diverse. E le considerazioni che verranno portate in questo spazio di trasmissione, con anche i limiti di questo setting telefonico, radiofonico, è il caso di dire complicato stasera, non pretendono di essere detentori esclusivi di verità assolute. Diciamo che si vuole dare un volontarioso contributo di ricerca su questa tematica, con la tua pregevole capacità, più unica che rara direi, di trattare argomenti complessi con un linguaggio semplice e in armonia. Naturalmente saranno, penso, gli interessi degli ascoltatori a seguire questo argomento così importante, che magari vorranno proporre la loro visione su questa tematica. Ricordiamo loro il numero per i messaggi, WhatsApp o SMS, il 334 710 2672, e che la registrazione sarà poi postata sul canale Kelios di Telegram. Allora Davide Biadene, andiamo avanti con questo importante approfondimento e ricerca. Ti lasciamo la parola intanto.
1: Grazie Elio, grazie, e grazie anche per il vostro invito. E beh, come hai detto tu, questo è un tema molto molto importante, che può essere considerato nelle nostre vite o addirittura anche ignorato, perché possiamo anche dirlo, cioè non tutti gli esseri umani si pongono questa domanda, cioè non tutti gli umani si chiedono: ma qual è il senso dell'esistenza, il senso della mia vita, e qual è il senso dell'esistere anche proprio come umanità? Quindi possiamo porcela, come hai detto tu, illustri menti nelle varie epoche hanno già proposto le loro risposte e noi umilmente questa sera va detto, cerchiamo solo di portare, come dicevi tu, un contributo, proprio anche per stimolare le nostre riflessioni in merito. Io credo che tu abbia distinto bene, cioè ci possiamo elaborare, pensare, meditare, riflettere sul senso della vita, sul senso dell'esistenza dell'umanità intera, e possiamo riflettere su quello che è il senso della vita che ognuno di noi può dare alla propria vita, naturalmente. Se partiamo dal senso della vita per l'umanità intera, beh, qui diciamo il panorama si apre molto a seconda delle filosofie che magari possiamo aver letto, studiato, o anche magari alle culture di appartenenza. Pensiamo solo al fatto che se fossimo in Oriente, in India o in altri posti dell'Oriente, avremmo una precisa visione della vita e del senso che essa, spostandoci in altre zone del mondo, naturalmente quel tipo di visione cambia. Perché dico questo? Beh, perché non possiamo, diciamo, evitare di considerare che la cultura di appartenenza è molto influente, cioè influisce molto, incide moltissimo su quelle che sono le nostre accezioni sulla vita, i nostri concetti sulla vita. E quindi noi siamo, diciamo, occidentali, siamo di questa zona del mondo, apparteniamo ad una determinata cultura che ha una certa tradizione. E cosa possiamo dire? Io partirei da questo aspetto, e cioè che abbiamo necessità di distinguere, quando parliamo di temi così grandi e generali, qualcosa che riguarda, diciamo, più la narrazione, cioè una interpretazione astratta che può essere anche poi raccordata, diciamo così, ad una narrativa. Oppure possiamo avere una versione che invece è più vicina a noi, cioè più sperimentabile, più alla portata proprio dell'esperienza personale e individuale. Quando parliamo del tema grande, cioè il senso della vita dell'umanità, beh, gioco forza, ci troviamo molto vicini a essere tentati dal narrare il perché l'umanità esiste, qual è il suo scopo, qual è il suo fine. E qui appunto tantissimi si sono già espressi e in maniera anche direi molto molto evoluta e raffinata. Però ecco, faccio un collegamento che è questo, proprio perché la dimensione della domanda riporta alla dimensione spirituale. E tu nella precedente ora mi pare tu abbia detto anche che ci sono persone che ritengono magari che la spiritualità non esista o hanno dubbio che esista, no?
0: Sì.
1: Ed è una considerazione che è vera, cioè ci sono persone che, e magari sono anche tante, che possono avere dubbi in merito, addirittura possano pensare che parlare di questi aspetti possa, diciamo, essere solo fantasia oppure elaborazioni. Beh, io dico questo, la spiritualità è qualcosa che va vissuto, cioè va sperimentato. La spiritualità non richiede di credere a qualcosa. Lì saremmo più che altro nell'ambito religioso, con tutto il rispetto per ogni religione. Ma la spiritualità non richiede di essere creduta, diciamo così, ma richiede di essere sperimentata. Ed è
0: Certo,
1: proprio.
0: senz'altro al giorno d'oggi, diciamo così, la coscienza così sviluppata dell'essere umano richiede proprio questo, non più un atteggiamento fideistico, ma appunto questo che stai dicendo tu, insomma.
1: Esattamente. E quindi nel momento nel quale, per esempio, le persone volessero indagare questo ambito, che è propedeutico al trovare risposta al tema di questa sera, se le persone volessero sperimentare, beh, sai, è sufficiente, diciamo, con un certo impegno, perché serve sempre un minimo di impegno nella nostra vita per realizzare qualcosa, però è sufficiente, per esempio, proporsi di fare anche dei semplici esercizi di meditazione, laddove si coltivasse per esempio la pratica della meditazione, possiamo affermare con certezza, perché questo è sperimentabile, è stato sperimentato e proprio vissuto, che si possono acquisire particolari stati di coscienza, stati d'animo molto molto particolari, pur rimanendo serenamente svegli, lucidi, per nulla in trance o altre cose di questo genere, ma proprio si eleva la nostra frequenza interiore, cioè accade qualcosa nel nostro organismo, proprio mediante la meditazione, che ci permette di trovare da soli la strada e le risposte.
0: Quindi basta avere un po' di buona volontà, insomma, per...
1: Basta avere buona volontà e naturalmente avere le corrette informazioni, perché vedi, dare un senso alla propria vita, quindi partiamo dal punto di vista individuale, è possibile per tutti quanti gli esseri umani, ma non è accessibile la risposta a questa domanda, non è accessibile mediante la pura elaborazione mentale. Cioè, io sono un sostenitore della mente, io lavoro anche sul potenziamento cognitivo, quindi faccio i corsi su questo, quindi sostengo sempre a spada tratta le capacità mentali che abbiamo, però non è attraverso la mente che possiamo solamente, dico, attraverso l'elaborazione mentale trovare risposte di questo genere.
0: È bello questo solamente.
1: Sì. Sì, esatto, non possiamo con la sola mente trovare le risposte, perché noi esseri umani non siamo solamente, c'è qualcosa che va oltre, evidentemente, perché se siamo qui a chiederci, farci domande, proporci interrogativi, è perché c'è qualcosa di ignoto, e se c'è qualcosa di ignoto significa che c'è un oltre che io non ho ancora magari indagato, compreso, esplorato a sufficienza. E di conseguenza, per esempio, pratiche come la meditazione permettono l'accesso a queste, diciamo, chiamiamole così, anche se non mi piace tanto perché può essere un po' fuorviante il termine, queste pratiche possono permetterci di accedere a dimensioni che sono in noi, dimensioni con frequenze più elevate. Cosa vuol dire questo per essere concreti? Cioè significa uscire almeno momentaneamente da tutti quei condizionamenti, quegli schemi, quegli automatismi psichici, mentali, ma anche emozionali, che noi abbiamo proprio strutturati nella nostra psiche, no? Prima si parlava di psiche pronto come anima, la nostra psiche è una struttura articolata che naturalmente ha inglobato la cultura, la morale, i condizionamenti, i traumi, qualunque cosa. Noi, per arrivare a dare un senso alla nostra esistenza, non solo come progetto di vita, ma capirne il significato, abbiamo necessità ovviamente anche di andare oltre questa matassa di elaborazioni e di automatismi che abbiamo. E questo è accessibile per tutti. Questa, cioè, voglio dire questo, che il senso della propria vita può essere scoperto da ognuno ed è qualcosa che emerge dall'interno, non può essere solo capito, diciamo, al di fuori, cioè qualcuno che mi spiega, qualcuno che mi parla, qualcuno che mi dice, o qualcuno che mi crea una narrazione a cui io magari aderisco perché può essere convincente. Ben inteso che la conoscenza che c'è al di fuori di me, che quindi hanno altri, che può essere un buonissimo libro o un buonissimo relatore, è sempre molto molto utile, direi anzi indispensabile, perché mi permette di rielaborare le informazioni che io ho. Quindi assolutamente sì, è sempre importante studiare, ricercare, fare percorsi, fare corsi, ma tutto questo perché possa trasformare le nostre accezioni che sono diventate ormai irrigidite e che mi creano una coltre interiore, mentale, psichica, che non mi permette di accedere alle altre parti di me per dare proprio un vero senso alla mia esistenza. Quindi Direi che per trovare il senso della propria vita è importante conoscere, questo è indispensabile, quindi tutto quello che ho detto poco fa, e non basta mai, perché la conoscenza è sempre relativa. Non esiste nell'essere umano una conoscenza assoluta e non può esserlo. La mia non è anche qui un'affermazione a cui credere. Io desidero sempre fare in modo che le persone possano comprendere la logica e soprattutto sperimentare i significati, perché la conoscenza degli umani è sempre relativa da chiunque arrivi, ma per un fatto molto molto facile da comprendere, cioè ogni conoscenza umana deriva dall'esperienza necessariamente, e in quanto esperienza individuale, per quanto possa essere molto valida, scusatemi, è sempre soggettiva, quindi relativa. E naturalmente ci sono umani che hanno elaborato conoscenze straordinarie, utilissime, ma ciò che voglio dire sono da indagare, conoscere, ma le quali però vanno sempre rielaborate, riaggiornate, perché la conoscenza è in divenire.
0: Anche verificate poi individualmente, insomma.
1: Esattamente, esattamente. Quindi conoscere è fondamentale. Poi c'è un aspetto ulteriore, ritengo anche qui molto molto importante per la vita di ognuno, e cioè posto il fatto che ci serve avere un cammino di conoscenza per tutte le persone, chiunque, la persona più semplice, definiamola così, dalla persona magari più complessa e sofisticata, serve comunque avere un percorso di conoscenza, ripeto, continuativo, continuativo, mai fermarsi. Questo ci fa, come ho detto, revisionare i nostri concetti, ci può aprire prospettive di comprensione ulteriori e ci concede ad una seconda grande facoltà umana. La prima appunto era la capacità di conoscere, cioè avere la cognizione delle cose, una cognizione che si trasforma e si amplia, e ci concede appunto una seconda grande facoltà, cioè la possibilità di scegliere. Perché il conoscere serve a questo. Il conoscere non è un fine a se stesso, non è solo un sapere enciclopedico per cui io conosco tutte le capitali di tutti gli stati, conosco la geografia del mondo, conosco la chimica, conosco la fisica, ma è tutto un sapere astratto che non è finalizzato alla mia vita. Io ho bisogno di avere conoscenze che vengono da me interiorizzate, cioè diventano esperienza, e la diventano esperienza nel momento nel quale io scelgo, cioè decido, ovvero il conoscere mi permette di avere altri elementi per poter decidere, cioè usare quel famoso libero arbitrio dell'essere umano. Questo è indispensabile per la nostra evoluzione, è indispensabile per aprire il varco della consapevolezza è un po' alla volta arrivare a scoprire qual è per ognuno il senso della propria vita. Il terzo passaggio fondamentale è che nel momento nel quale io conosco, e ripeto ancora una volta perché questo è fondamentale, tutti invece qui cadiamo, un conoscere continuo che non si ferma, nel momento nel quale conosco posso decidere più consapevolmente, o addirittura mi si cambiano le decisioni perché adesso conosco altro, quindi decido diversamente, ho maggiori strumenti per decidere. Ecco, questo decidere mi porta al terzo punto, che è quello dell'orientamento della mia vita, cioè do una direzione alla mia esistenza. Quindi gli altri mi servono, assolutamente sì, gli altri sono importanti, le relazioni sono importanti perché attraverso le relazioni, attraverso il conoscere, attraverso l'indagare io acquisisco informazioni, acquisisco competenze, conoscenze, informazioni di vario genere. Attenzione, talvolta si può essere magari grandi conoscitori di una disciplina, ma ci fermiamo lì. È molto utile invece essere anche un po' ecletti, atipici in questo, no? Cioè leggere cose anche diverse, perché poi al nostro interno tutte queste informazioni si collegano, vengono, come dire, sintetizzate e portate in connessione. E arrivando quindi, dicevo, al terzo punto, che è quello del dare un orientamento alla mia esistenza. Quando io ho individuato e lo sento quindi vero in me l'orientamento della mia vita, cioè la direzione, ecco che allora è evidente, emerge in me il senso dell'esistenza. Quindi anche quando si parlava prima del progetto di vita che ognuno ha individualmente, se rimango ignorante probabilmente ho più difficoltà a capire il senso della mia vita, a capire anche l'eventuale progetto che posso realizzare, perché il conoscere è fondamentale. Devo decidere, devo fare le mie scelte, e sapete, no, che decidere è sempre un po' scomodo, vero? Perché sì, quando si decide, quando si decide contemporaneamente si recide, no? Cioè se io decido di girare a destra, devo rinunciare alla sinistra. E talvolta questo nelle nostre vite non è così accolto, questa dimensione della rinuncia, perché
0: si vorrebbe poter girare da tutte le parti, insomma.
1: Si vorrebbe avere un po' di tutto, ma vedi, quando vogliamo un po' tutto rimaniamo in stallo, rimaniamo in un compromesso che fossilizza la nostra vita, e questo è uno dei punti problematici della vita di ognuno di noi. Cioè vogliamo mantenere i piedi in tante scarpe, cioè vogliamo mantenere i compromessi, vogliamo mantenere tutte le situazioni, perché abbiamo timore di perdere qualcosa. Ecco, la responsabilità umana è questa: decidere. Quando si decide, qualcosa si perde, ma si perde perché? È perché c'è qualcos'altro che ci aspetta. C'è qualcos'altro di fondamentale, fenomenale, meraviglioso, straordinario che ci sta aspettando. Se voglio diventare un buon medico che salva le vite, dovrò rinunciare magari a una vita più da discoteca tutti i giorni e sperperare il mio tempo in altre cose, perché mi devo impegnare, è una decisione, quindi rinuncio ad altre cose. Ed è così per tutto, per ogni cosa, anche per le piccole cose.
0: È bello questo che ci stai dicendo, David, di questo qualcosa che ci aspetta, no? Vuol dire in qualche modo che c'è un po' un filo rosso sotterraneo che ci anche conduce in qualche modo verso qualcosa.
1: Sì, e non è neanche necessario credere ad una narrativa, cioè di essere in qualche modo predestinati. Può essere, adesso io non voglio entrare in merito a questo, ma vedi, nel lavoro che faccio io cerco di portare sempre...
0: Scusami, purtroppo devo un po' interromperti perché mancano una ventina di secondi. Io adesso farò delle manovre, metteremo un po' di musica, chiediamo sia a te che agli ascoltatori di avere un po' di pazienza, vediamo se riusciamo a ripristinare la funzionalità telefonica, e se no dovrò fare queste manovre pazzesche. Nadia è inorridita da come io sto mettendo in mano il microfono, il telefono.
1: Complimenti.
0: Allora, adesso io chiudo la mia telefonata, mandiamo un po' di musica, Nadia, e poi ci sei dopo la pubblicità.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: pubblico sente, sì.
1: Sì, vediamo. Allora, torniamo in diretta, ricordiamo appunto di Antroposofia del Mondo Altro. Abbiamo con noi il formatore consulente David Biadene e il tema è appunto il senso della vita. Allora David, andiamo avanti con il nostro excursus. Abbiamo fatto un po' un arrangiamento qui, speriamo che le cose funzionino. Tu intanto prova a continuare, vediamo come ci dà il segnale qui l'audio. Prego David.
0: D'accordo, allora cerchiamo di riprendere il filo, adesso devo riprenderlo anch'io il filo.
1: Sì, sì, purtroppo, perdonaci, siamo veramente in difficoltà.
0: Complimenti perché riuscite comunque a mettere in onda la trasmissione. Bravi,
1: grazie,
0: grazie. Bravo tu Elio,
1: grazie,
0: bravi tutti
1: grazie.
0: Voi. Bravi tutti voi. Quindi dicevo, ecco, in ogni essere umano può manifestarsi in maniera più chiara questo senso della vita. E dicevo prima appunto che abbiamo questi tre passaggi, solo per raccordare quanto detto, cioè il conoscere, che è un processo continuo, quindi poi il decidere, perché quando conosciamo possiamo decidere meglio, possiamo decidere anche in forme diverse. E quindi dare un orientamento alla propria vita. E dicevo appunto che decidere significa anche saper rinunciare a qualcos'altro proprio per avere una direzione, perché c'è qualcosa di importante, di meraviglioso che ci aspetta. Cos'è questo qualcosa di meraviglioso? È la propria realizzazione. Ma che cos'è la realizzazione, per non essere banali con questo termine? Realizzare vuol dire rendere reale, cioè le cose diventano oggettive, diventare cosa, no? Vuol dire che abbiamo la possibilità, in termine realizzazione personale, individuale, di rendere reale, concreta la nostra esistenza. Ma cosa vuol dire? Cioè vuol dire portare nella dimensione materiale quello che è la nostra dimensione di felicità, di spiritualità, ma intesa come gioia di vivere, come contentezza, come soddisfazione. Cioè ognuno di noi si sente realizzato nel momento nel quale la propria esistenza, il proprio vivere gli dà proprio soddisfazione, gli dà proprio gioia, si sente allineato, si sente ben posizionato al proprio interno, perché quello che fa genera bene, genera benessere per sé, per gli altri. Questa è la realizzazione. Naturalmente questo concetto, questo modo di vedere il realizzare dovrebbe sostituire invece il concetto di realizzazione che abbiamo ricevuto un po' sull'onda della, diciamo, dell'aspetto più egoico, no? Se vogliamo anche capitalistico, cioè avere denaro, avere case, avere tutto quello, il possedere, ecco. Il passaggio fondamentale che il tema ci propone, cioè il senso della vita, è evidente che ci porta a fare un salto dal possedere, che è proprio, diciamo, l'algoritmo con il quale gli esseri umani vivono, cioè è il criterio con il quale tutti viviamo, abbiamo bisogno di possedere non solo gli oggetti o il denaro, le cose, ma possedere anche gli affetti, a di più ancora possedere le nostre idee, cioè avere le convinzioni ed esserci attaccati. Ecco, per trovare un senso alla nostra vita abbiamo bisogno di passare da questo possedere, che naturalmente è nutrito da tutti gli automatismi del caso e da tutte le credenze del caso, passa da questo possedere alla dimensione dell'essere. È un salto notevole che va fatto, che viene fatto da tutti quanti noi gradualmente, qualora lo si voglia fare, ed è il salto che ci permette di avere una reale, vera direzione della vita. Solo in quello stato dell'essere io posso avere chiaro qual è il senso della mia esistenza. È chiarissimo. Sai, prima accennavo anche, per esempio, all'esperienza delle pratiche meditative. Chi ha fatto esperienza di pratica meditativa ben fatta, cioè con continuità, senza dover diventare un guru, non è quello il nostro obiettivo, ma con una certa continuità, serietà e leggerezza d'animo, devo dire che si trovano delle risposte che non sono risposte mentali, ma si trovano risposte ben precise al fatto di, proprio per comprendere che cosa noi siamo e qual è il senso dell'essere qui. Ed è qualcosa, come ho detto prima, che emerge dall'interno, per cui non devo credere a qualcuno o a qualcosa, ecco. Quindi è un invito che io faccio a tutti gli ascoltatori di dedicare del tempo a se stessi, perché quel tempo è un grande investimento su di sé, porta una ricchezza straordinaria. Perché? Perché non porta solo consapevolezze, ci fa risparmiare tante cose. Cioè, se noi riusciamo a passare almeno in qualche momento del giorno dallo stato mentale psichico, diciamo del possedere, allo stato mentale psichico dell'essere, noi vediamo la vita in un altro modo. Cioè, la vita cosa vuol dire? Non solo come filosofia, ma proprio vediamo gli eventi, leggiamo le cose che accadono in un altro modo. Quando io leggo le cose che stanno accadendo, le leggo in un altro modo, è evidente che faccio delle altre scelte, perché vedo in un altro modo, quindi posso decidere diversamente dal consueto, dal mio, diciamo, non decidere rutinario, o dal mio decidere sempre nello stesso modo. E questo decidere nuovo, perché adesso vedo le cose diversamente, mi fa risparmiare tempo, sofferenza, fatica, energia e perfino denaro, perché adesso vedo le cose più in maniera vera, reale. Capite che quando noi raggiungiamo questo stato interiore accessibilissimo a tutti, chiaramente non gratuito, cioè con un certo impegno, bisogna sempre investire qualcosa, beh, quando noi arriviamo a questo stato, le cose diventano altre e tutto ci appare molto più chiaro. Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di non avere sempre necessità di chiedere a qualcuno che ne sa più di noi. Abbiamo bisogno di trovare noi le risposte, no? Sai, come diceva il comico Guzzanti, no? Che parodiava una frase filosofica antica, cioè le risposte sono tutte dentro, no? E il comico diceva: sì, è vero, peccato che sono tutte sbagliate. Ecco, la battuta ci faceva ridere, ma è anche interessante questa battuta, perché noi a volte cerchiamo le risposte dentro, ma le cerchiamo con la nostra testa. Cioè, le cerchiamo in questo continuo girare al nostro interno negli stessi schemi. È come quando le persone hanno una scelta davanti e c'è un pro e un contro, sia che vadano a sinistra sia che vadano a destra, e sono lì a elaborare mentalmente: se vado di qua c'è un buono e c'è un cattivo, se vado di là anche c'è un buono e c'è un cattivo, c'è un pro e un contro da ogni lato. Quindi rimangono lì impallanti, no? Per tanto tempo, soppesando sempre, arrovellandosi e naturalmente stando male intimamente. E lì, quando noi viviamo questi stati dell'essere, chiederci che senso ha la nostra vita, beh, non ha nessuna possibilità di trovare risposta adeguata. Ho bisogno di uscire da questo dibattito mentale, da questa continua elaborazione, e quindi se esco vedo altro e quindi trovo la mia strada e la direzione. Questo mi sento di portare, cercando di essere utile alle persone che ci ascoltano, perché quello che a me interessa molto è che ci sia sempre un'utilità concreta nelle cose che vengono dette, che siano vivibili, applicabili quotidianamente, istante per istante, perché noi viviamo così, istante per istante, quindi non vivo di filosofia, vivo di qualcosa di concreto, ecco. Quindi anche la dimensione spirituale ha bisogno sempre di essere concreta, anche perché la dimensione spirituale è assolutamente connaturata alla mia corporeità, cioè al mio corpo. Oggi la scienza ci dice in maniera anche molto disinvolta che noi possiamo regolare il nostro sistema nervoso attraverso la respirazione, no? Quando iniziavamo a fare meditazione tantissimi anni fa, la scienza non era ancora arrivata a queste scoperte così, diciamo, chiare e dichiarate come oggi, e quindi diciamo respirare era un'attività spirituale, ecco, no? Oggi non lo è più, perché diventa quasi medicina oggi, no? Oggi ci sono medici che incominciano a dire: guarda che se vuoi rilassarti, magari ridurre un po' il tuo stato infiammatorio, beh, incomincia ad attivare il tuo sistema parasimpatico, anziché essere sempre in tensione e in iperattività col tuo sistema simpatico. Quindi magari qualcuno incomincia a insegnare una pratica

0: io fossi frammentato, spezzettato. Questo è un modo di pensarsi, è un modo indotto dalla cultura, dalla società. Lasciamo perdere i motivi per cui tutto questo è stato, diciamo, implementato negli esseri umani. Però noi siamo altro, noi siamo un'unità, come si diceva prima nell'ora precedente alla mia,
1: Sì.
0: individui, cioè indivisibili, ma non solo perché sono un individuo e non mi si può tagliare in due, ma perché le mie componenti sono indivisibili. Quindi spirito, psiche e corpo sono indivisibili e non si manifestano neanche in maniera separata. Quindi torniamo al tema del conoscere, il conoscere è fondamentale, no? Anche queste semplici informazioni che do io, che sono chiaramente ritrovabili in tanti ambiti, sono molti formatori che ormai portano questo, beh, però conoscere mi cambia l'esistenza, assolutamente. Fino a qui sono riuscito a essere chiaro, Elio?
1: Sì, diciamo che ci sono tanti metodi per connettersi con questa interiorità, no? Con questo aspetto di collegarsi a quello che è la parte, diciamo così, più profonda e più elevata di noi. E tu, diciamo, so che pratichi molto lavoro in questo senso, puoi dirci qualcosa a riguardo?
0: Sì, guarda, noi siamo un organismo, ovviamente, quindi siamo un organismo vivente e come tale, ricordo spesso agli allievi, e come tale noi facciamo una cosa sola nella nostra vita, cioè riceviamo stimoli, elaboriamo questi stimoli e rispondiamo. Tutti gli organismi viventi fanno questo e noi come umani facciamo altrettanto. Abbiamo un apparato sensoriale e quindi riceviamo stimoli, segnali, informazioni, le elaboriamo e poi emettiamo la nostra risposta. Perché dico questo? Inerente alla domanda che tu mi hai fatto, perché non c'è una sola porta d'ingresso per la nostra trasformazione, per la nostra crescita o per accedere, diciamo, a frequenze più elevate dentro di noi. Non c'è una sola porta d'ingresso, quindi, per esempio, è importante imparare a pensare. Tutti quanti noi magari diamo per assodato di saper pensare perché pensiamo. In realtà pensare adeguatamente è una facoltà. Non sto parlando di avere opinioni, o di pensare una cosa piuttosto che
1: No,
0: un'altra,
1: no,
0: o di
1: penso
0: avere un
1: proprio il
0: pensiero corretto su
1: processo,
0: un concetto.
1: proprio il processo del pensare, penso che ti
0: Proprio il
1: riferisci.
0: processo del pensare, sì, proprio le funzioni cognitive del pensare, perché se io non so pensare adeguatamente e non ho la sufficiente capacità di poter leggere la vita, gli eventi, gli accadimenti, questo è importante, come la mia mano è articolata ed è articolata perché deve prendere gli oggetti, no? La mente è uguale, è articolata perché deve apprendere allo stesso modo, deve afferrare i concetti. La mano afferra gli oggetti, la mente afferra i concetti. Per afferrare devo avere determinate articolazioni mentali e quindi bisogna proprio ristrutturarle, pensare, fare un percorso di questo genere. Ed è fondamentale perché mi cambia, come ho detto, la lettura poi della realtà intorno. Quindi questo, per esempio, è una porta di accesso che mi permette poi di interpretare me stesso diversamente, perché se io voglio accedere a delle mie parti che definiamo più profonde, la mia interiorità, la mia dimensione psichica, fino ad arrivare oltre la psiche, perché si può andare anche oltre la psiche, è chiaro che questo è, diciamo, è vincolato al come io concepisco me stesso. Perché se io concepisco me stesso in un determinato modo, posso anche rendere impossibile a me stesso l'accesso a queste parti. Quindi vedi che ancora torniamo sul conoscere e qui però sottolineavo l'imparare a pensare. E poi naturalmente, come dicevo prima, ci sono questi aspetti che riguardano il corpo. Per esempio, fare meditazione non è una pratica astratta, è una pratica corporea, cioè sedersi, essere comodi, schiena dritta, fare una certa respirazione, stare solo fermi lì e durante la meditazione emergono tante cose.

0: cose, no? Le persone mi dicono: ma Davide, ci provo, però mi vengono tutti i pensieri, non ci riesco, mi giudico poi perché non riesco a fermare la mia mente. Non si tratta di fermare la propria mente, si tratta di incominciare ad osservare che cosa accade dentro e rimanere nella meditazione accogliendo quella sofferenza, quel dolore che viene fuori. Perché quando facciamo meditazione, nei primi passaggi, noi siamo davanti un po' ai nostri traumi, ai nostri dolori, alle nostre sofferenze, ai nostri schemi. E bisogna avere la costanza di rimanere lì, in presenza, osservarli e non scappare. Scappare perché, oh, devo andare via, oh, devo telefonare, oh, mi aspettano fuori, oh, non ho voglia. Quello è un fuggire da noi stessi. Se fuggiamo, beh, il senso della vita chiaramente è fuggito ancora prima. Se fuggiamo, ci perdiamo. Abbiamo bisogno di rimanere lì, di rimanere presenti, eccetera. E questi sono, per esempio, due ingressi, poi ce ne possono essere molti. Ma è quello che conta, e ce ne sono molti, ma quello che conta è quello che dicevo prima, cioè determinare un certo impegno nei confronti di se stessi, cioè dedicarsi e non dedicarsi solo come magari si usa dire un po', cioè popolarmente, no? Cioè mi coccolo, mi dedico a me perché, che ne so, faccio l'aperitivo con gli amici, o mi faccio la partitella o mi guardo un film, che sono cose per carità che vanno benissimo, ma non è quello dedicarsi che intendo, e dedicarsi è proprio dedicarsi alla propria interiorità. Se ci dedichiamo alla nostra interiorità, c'è una cosa straordinaria che accade, lei risponde. Non devo cercare niente.
1: Ma c'è un trucco per, come dire, calmare tutte queste distrazioni, queste così, deviazioni che si scatenano nel momento in cui uno comincia a fare questo percorso che stai dicendo?
0: Il metodo è quello di rimanere lì, resistere, avere costanza, resistere. È proprio quello che serve, perché poi tutto si trasforma. Innanzitutto divento consapevole di che cosa emerge dal mio interno. Possono emergere un'infinità di cose, memorie, ricordi, disturbi, disagi, cose belle anche possono emergere naturalmente, piacevoli, però emerge tantissimo e quello è tutto ciò che è memorizzato al mio interno, quindi quella che definiamo la parte inconscia, che è tutta memoria registrata. Il fatto di poterla osservare e non temerla, non scapparle, è importantissimo perché mi fortifica, mi rende consapevole e incomincio a sviluppare quello che chiamiamo l'osservatore in me, cioè la parte che è più vicina alla coscienza, no? Questa coscienza interiore che c'è in ognuno.
1: Sì.
0: Quindi quello è il passaggio. E quindi ecco, tutto questo ci aiuta poi a ricavare, avvicinarci al senso della nostra esistenza, al senso della vita. Poi non so se vuoi passare, diciamo, al tema più generale, cioè il senso della vita proprio come umanità in generale. Ci interessava anche questo?
1: Eh sì, ma volevo chiederti prima, uno potrebbe in questo magari lavoro meditativo, creando questo rilassamento attraverso l'ascolto del corpo, come dicevi, il pensare, ecco, il respiro, eccetera, potrebbe mettere come, come dire, tema, obiettivo da raggiungere, scriversi proprio sul foglio, il mio senso della vita. Potrebbe dare questo input e poi cominciare a osservare cosa viene avanti?
0: Ma allora, sono due aspetti diversi, perché persone quando si rivolgono a me perché cercano una direzione nella loro vita, eccetera, noi facciamo il famoso lavoro sull'intenzione. E quindi c'è proprio un processo di raffinamento per arrivare a quella che è l'intenzione vera che la persona ha all'interno, perché è quella che dà la direzione e quindi proprio il senso della propria vita. E c'è, come dire, una procedura per poter fare questo. Bisogna essere seguiti un po', cioè bisogna avere un po' di informazioni in merito. Perché? Perché se io mi chiedo semplicemente qual è il senso della vita, molto spesso le risposte per tanto tempo arriveranno dalle parti più superficiali, più mentali. Quindi bisogna proprio allenarsi e avere una precisa procedura per far sì che un po' alla volta la risposta a quella domanda arrivi da una profondità. Cosa vuol dire profondità? Arrivi da quella parte di me che attinge al di fuori dei condizionamenti, delle credenze, delle paure che ho, di tutte le mie diciamo anche automatismi, sia di difesa, di protezione, o aspettative o proiezioni. Cioè noi abbiamo un mix interno veramente vasto. Io per attingere bene devo andare oltre a quello spessore che è dentro di me, e per fare quello naturalmente c'è un modo specifico per farlo, che non va fatto durante le prime sperimentazioni di meditazione. Quando poi noi abbiamo chiarito bene a noi stessi in maniera veritiera, perché diventa veramente inconfutabile, cioè quando la persona arriva a evidenziare, manifestare quella che è la vera sua intenzione interiore, quindi la sua vera direzione, e questa è specifica per ogni ambito della propria vita, allora quando a quella a consapevolezza, allora sì, allora si passa all'aspetto successivo, cioè si fa meditazione manifestando quell'intenzione, non cercandola, manifestandola.
2: Quindi David, la meditazione quindi dovrebbe essere comunque guidata, cioè perché sennò uno può anche esercitarsi parecchio, ma rimanere, diciamo, nell'ambito della materialità, cioè di questo rimanere incagliato in questo substrato di cui parlavamo prima.
0: Si può fare meditazione da soli senza guida, naturalmente, ed è una meditazione, diciamo, permettetemi il termine anche se non è precisissimo, chiamiamola meditazione spontanea, cioè emergeranno delle cose spontaneamente. Se ho continuità avrò comunque degli effetti, lo posso dire, testimoniare personalmente, perché ho cominciato a fare queste pratiche all'età di 19 anni e devo dire che dopo poco tempo non c'era nessuno che guidava la mia meditazione, ma con determinate pratiche respiratorie ho raggiunto determinati risultati miei interiori, che naturalmente sono esperienze personali, ma che ancora oggi mi fanno da riferimento. Quindi sì, si può fare meditazione così, ma se io voglio trovare poi una direzione ho bisogno anche di avere ulteriori informazioni. Perché qual è il rischio? Qual è il rischio della meditazione? Qui c'è un grande maestro, in questo caso indiano, che magari molti conosceranno, Krishnamurti, che diceva ai suoi allievi, lui faceva 2 ore di meditazione al giorno, ma diceva ai suoi allievi: è inutile che voi facciate meditazione, non serve a niente. E ripeteva costantemente questa affermazione, al che i suoi allievi dicevano: ma maestro, ma scusaci, ma
3: si prende in giro?
0: Perché tu dici questo? Tu fai meditazione, eccetera, e noi dici che non serve a nulla. E lui gli diceva: non serve a nulla, perché voi fate meditazione col vostro ego. Quindi è il vostro ego che fa meditazione. Dovete prima ripulire la vostra mente. Se ripulite la vostra mente, allora potete fare meditazione. Ecco, questo è l'unico, diciamo, inghippo che può avere la meditazione, cioè quindi non raggiungere il suo potenziale di trasformazione, perché noi ci mettiamo a fare meditazione con il nostro ego. Cosa vuol dire? Cercando i risultati. Invece quando facciamo meditazione non dovremo cercare, abbiamo bisogno di cercare nessun tipo di risultato. Questo è il punto. Cercare nessun tipo di risultato vuol dire che io accetto i miei pensieri che vengono, tutte le mie eruttazioni, diciamo così, interiori, le accolgo, le osservo, ma non cerco il risultato. È chiaro che richiede un certo impegno, una certa continuità, ma è questa la linea della meditazione. Poi naturalmente ci sono pratiche meditative più avanzate, ma questo non è il caso di parlarne questa sera. Quindi possiamo fare meditazione da soli, sì, avendo magari anche questa informazione ci può essere utile. Poi se vogliamo trovare un senso alla nostra vita, abbiamo bisogno di però fare un percorso specifico per individuarlo, che è un percorso accompagnato, certo, ma è un percorso comunque la persona fa da sola dentro di sé, ovvero gli vengono forniti strumenti per farlo, perché deve farlo lei, nessuno può fare un percorso interiore per qualcun altro, naturalmente, ovvio questo, no?
1: Sì, diciamo che appunto la tendenza, diciamo così, umana è quella nella vita di ridurre il dispiacere e aumentare il piacere, no? E quindi questo è un po' un senso della vita che riguarda. Sì, che guarda un po' il modo di essere un po' spontaneo delle persone. E, beh, grazie per queste indicazioni che ci hai dato rispetto a questo lavoro personale. E, richiamandosi poi a quello che è il senso generale della vita, no? Dove ci sono cimentati fior di pensatori, filosofi e quant'altro, e, non so, beh, tu conosci senz'altro, no? I vari personaggi anche dell'antichità. E cosa vuoi dirci a riguardo?
0: Allora, mi ricollego a quanto hai detto poco fa per introdurci in quest'altra parte dell'argomento, cioè noi cerchiamo il piacere anziché il dolore correttamente, perché abbiamo questo registro piacere dolore, sono entrambi utili, perché naturalmente il dolore lo avvertiamo perché ci dà un segnale per la nostra sopravvivenza. E mi pare di aver colto, ma questa è di una mia interpretazione, che nella tua frase ci fosse anche un contenuto di questo genere, ma dimmi tu se ho colto bene, cioè il fatto che naturalmente noi siamo rivolti alla ricerca del piacere, quindi un po' del risultato, un po' anche dell'esteriorità, no?
1: Sì.
0: È vero questo, ed è lecito, perché chi è che preferisce dormire su un letto morbido o su un letto di spine, insomma, no? Cioè, quindi è chiaro che ogni abbiamo le nostre preferenze e quindi tendiamo al piacere. Ma il piacere non è solo, diciamo, sensoriale, non è solo dei sensi, ma il piacere è anche interiore, ovvero posso avere piacevolezze esteriori, ma magari avere un conflitto interiore. E quindi quelle piacevolezze, quel piacere esteriore non è beneficio, non lo godo abbastanza, perché ho il conflitto dentro di me, il disagio. Quindi esiste un dolore interiore come esiste un piacere, cioè un benessere interiore. È quello che ci conta molto, che ci dà vita, no? Perché posso anche non avere tutte le agiatezze, appunto, al di fuori, ma se dentro di me vivo proprio il mio piacere interiore, cioè il mio benessere, sono a mio agio dentro di me, non ho conflitti, sono in pace, beh, insomma, non è poca cosa. E perché dico che questo tema si ricollega a quello più generale, cioè dell'umanità? Qual è il senso della vita di tutta l'umanità? Beh, noi innanzitutto siamo una specie, è vero? Siamo una specie.
2: Senza
0: noi non
2: dubbio.
0: Ci pensiamo tanto come specie, a volte ci pensiamo come comunità, come socialità, come collettività, come diciamo vastità, no? Numerica di individui, 8 miliardi, eccetera, ma noi siamo una specie e tutte le specie vogliono sopravvivere e procreare. E tutte le specie per fare questo, perché questo noi facciamo, vogliamo vivere, sopravvivere, procreare, per fare questo abbiamo bisogno dell'ambiente intorno a noi. Ogni specie è integrata nell'ambiente. Noi ormai da molto tempo ci siamo, uso questo termine un po', abuso adesso di questo termine, ci siamo disintegrati rispetto all'ambiente, no? E, cioè non siamo più né interi né integrati.
1: Anche perché andiamo a disintegrare sempre più l'ambiente, quindi ci ritorna.
0: Cioè, noi specie, che il primo bisogno per noi come specie è l'ambiente, perché senza quello non esisteremmo, quindi non è un bisogno, è la nostra realtà. E quindi il primo punto è, ed è un punto che non, diciamo, richiede una narrativa a cui credere, cioè il primo punto è che l'umanità deve dare un senso alla sua esistenza, ovvero vivere l'ambiente, perché noi nasciamo dall'ambiente, noi siamo un grumo di terra, di elementi presi in prestito dal pianeta, cioè ognuno di noi, le sostanze che compongono il suo corpo sono prese in prestito. Quando io muoio le rilascio all'ambiente, quindi io sono ambiente, tutta l'umanità è ambiente, noi invece ci pensiamo fuori dall'ambiente, l'umanità è l'ambiente, no, l'ambiente comprende l'umanità, quindi il nostro primo senso dell'esistenza come vita dell'umanità e l'equilibrio con l'ambiente, cioè essere in osmosi, in simbiosi con l'ambiente.
1: In armonia in qualche modo, insomma.
0: Come?
1: In armonia con l'ambiente.
0: In armonia, ma proprio in simbiosi, no? Quindi in perfetta sintonia. Questo dal punto di vista proprio della vita, in senso bios, vita biologica. Poi se vogliamo passare alla vita in senso più, diciamo, astratto, cioè la vita intesa come esistenza dell'umanità, quindi anche come coscienza dell'umanità, beh, può apparirci, diciamo, evidente, ma perlomeno come deduzione, ecco, possiamo dire così, perché non sta nella nostra capacità osservativa questo che sto per dire, ma come deduzione possiamo dedurre anche da tutti gli studi che abbiamo, i reperti archeologici, tutti gli studi modernissimi, attuali, invito gli ascoltatori a documentarsi sugli ultimi sviluppi della scienza dell'evoluzione umana, che sono straordinari e sono interessantissimi. Beh, noi possiamo dedurre che l'umanità, per quanto frammentata e disintegrata come oggi, ha nel suo insieme sviluppato, sta sviluppando una coscienza, una consapevolezza, che cerca di essere abbattuta da alcune frange dell'umanità, naturalmente, ma che ha dei suoi apici, dei suoi vertici molto alti, molto acuti, e questa coscienza, possiamo dedurre, non esiste come a forma oggi, magari nell'antichità. Non voglio dire che nell'antichità non ci fosse saggezza, dimensione spirituale e sapienza, assolutamente sì, c'erano, ma oggi le punte di consapevolezza e di coscienza sono nutrite anche da conoscenza e di informazioni che un tempo non c'erano. Quindi per gli spiriti e per le anime più avanzate si sta portando avanti, ecco, qualcosa che l'umanità, diciamo così, e qui però sono sincero, onesto, si entra nella narrativa, e cioè la ricongiunzione con qualcosa di più vasto, la ricongiunzione con qualcosa che va oltre noi, possiamo chiamarlo uno, come lo chiama Fagin, possiamo chiamarlo Dio, possiamo chiamarlo l'immenso, possiamo chiamarlo l'intelligenza universale. Ma la coscienza umana sempre più sta trasformandosi per essere il luogo di simbiosi con questa coscienza universale. E quindi questo dà un senso alla vita dell'umanità. Quindi vedete, potremmo avere sensi e significati a più livelli, a livello di vita, e non sono livelli separati tra loro, no? Perché è chiaro che se la coscienza umana, e questo è un percorso che beneficia dei percorsi individuali, cioè l'umanità ha bisogno di ognuno di noi, ognuno, ogni singolo individuo, perché ogni singolo individuo sta, diciamo, portando oltre, cioè sta ampliando il recinto dell'umanità. Cioè l'umanità è confinata in una propria coscienza, in una propria consapevolezza. Ogni individuo ha, diciamo così, sulle sue mani un pezzo del recinto e può portarlo più in là, ampliare lo spazio, e lo fa individualmente, e l'umanità tutta ne beneficia.
1: È bellissima questo linguaggio immaginativo che ci porti, veramente, Davide. Grazie, grazie.
2: Immagino che questo recinto comunque possa essere ampliato, possa essere esteso quando l'agire umano e anche il pensiero umano è volto verso degli ideali universali e non, diciamo, alle piccolezze, le inezie di egoiste, ecco.
0: Esattamente, Nadia, sì, agli ideali universali, che io li chiamo anche poi, che diventano anche un linguaggio universale, e questi ideali universali sono collegati al bene collettivo, perché devono essere concreti e pratici, no?
1: Sì, perché si corre sempre il rischio di questo aspetto della narrativa che tu ci fai così attenzionare volentieri.
0: Sì, infatti io ho vissuto per molti anni, con l'esperienza che ho fatto, ho vissuto per molti anni proprio sotto, diciamo, l'ombrello di ideali, ed è stata un'esperienza molto importante e utile, però poi ho dovuto comprendere che questi ideali avevano bisogno di diventare molto concreti, cioè di essere veramente integrati nella mia vita di ogni giorno. E quando io, tu, noi, chiunque voglia rendere veri questi ideali universali, si trova sul cammino, uno, di trasformazione di sé, perché per realizzare gli ideali mi devo trasformare, cioè uscire dai miei schemi, dalle mie convinzioni, perché vivere gli ideali non è una battaglia politica, né tantomeno una battaglia religiosa, e ancor di meno una battaglia spirituale. Non esiste battaglia nella dimensione spirituale, forse nella politica sì e nella religione anche, ma nella spiritualità la battaglia non esiste. Quindi per accedere lì ho bisogno di trasformarmi, e quindi se poi vivo l'ideale che è un principio di funzionamento, allora manifesto ciò che è bene per me e ciò che è bene per tutti contemporaneamente. Allora posso il mio pezzettino di recinto, la mia parte di rete, spicchettarla e ampliare il territorio spirituale e vitale dell'umanità, quando rendo tutto questo concreto nella mia vita, anche facendo il fornaio, il muratore, il calzolaio, la casalinga o l'infermiera, qualunque tipo di lavoro, perché tutto questo si svolge dentro, cioè modifica la mia parte interiore.
1: Mi pare di capire, quindi, David, che così tra quello che dicevi poc'anzi, uno del, diciamo così, senso della vita dell'umanità è questa crescita di coscienza basata su un processo di conoscenza, comunque questo lavoro interiore.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, è questo, e non è astratto, perché abbiamo necessità di conoscere, per esempio, molto bene il nostro corpo, cioè proprio come organismo, avere confidenza con la nostra dimensione animale, non in senso di bestiale e non nel senso diciamo distruttivo, ma animale nel senso pregevole del termine animale, da anima, animus, che però ha una sua funzione. Ripeto quello che dicevo prima: corpo, mente e spirito sono integrati in un essere unico, quindi la mia dimensione corporea, animale, organica, da mammifero, va conosciuta, perché la mia dimensione spirituale si esprime mediante quella. Quindi l'ideale deve incontrare addirittura il mio corpo, deve vivere nelle mie vene, deve essere manifestato nella mia parola e nel mio agire di ogni giorno. Allora l'umanità ha un senso, perché ha un senso in se stessa come collettività, come unica grande mente, ed ha un senso anche per l'individuo, perché è il suo bacino, è la sua specie, è la nostra specie. Noi dovremmo amare tutta l'umanità proprio come specie, come dimensione di vita speciale e particolare, insomma.
2: Diciamo che questa è la sfida che questa umanità si deve preparare e affrontare, perché l'individualismo è imperante in questa fase storica.
0: Sì, Nadia, purtroppo hai ragione, cioè condivido quello che tu dici, lo condivido anche dal mio tipo di visione, e infatti il lavoro che dobbiamo fare è quello di creare relazione, perché l'individualismo si basa sulla relazione utilitaristica, no? Cioè io, se voglio vivere l'individualismo, entro in relazione con gli altri, ma in forma utilitaristica, cioè porto a me, al mio interesse, no? Noi abbiamo bisogno di sviluppare relazioni, campi relazionali. Noi abbiamo formato proprio un movimento su questa cosa, che è proprio nuovo, fresco, nascente, che vuole proprio trasmettere un modo di essere in relazione diverso, cioè non una relazione diciamo funzionale solo ai miei interessi, ma funzionale al benessere, cioè non all'individualismo, all'ego, ma va a ricentrare la propria vita nella relazione affinché tutti possano stare meglio. E non è un discorso utopico, è solo un modo di porsi in relazione. Ci sono i requisiti acquisibili, c'è il metodo, ci sono le circostanze per poter imparare tutto questo, e che nessuno ce le trasmette o ce le insegna in maniera chiara o ce le fa vedere in maniera chiara. Ma noi possiamo uscire dall'individualismo, che vuol dire uscire dalla paura da un lato e anche dalla necessità di affermarsi dall'altro lato, no? Ed entrare in relazione agli altri in maniera più libera, cioè avere questo spazio interiore che permette all'altro di manifestarsi. Sì. È una cosa meravigliosa, è la sfida, Nadia. Ecco, sì, è la sfida.
1: È interessante questa nuova iniziativa, che se vuoi dire due parole, poi se vuoi andare avanti con questo interessantissimo percorso rispetto al senso generale della vita per l'umanità.
0: Sì, questa nuova iniziativa si chiama Umana, ed è un movimento che è nato. Ci sono già gruppi di persone che partecipano. Faremo la presentazione pubblica a Padova il 4 di ottobre, dove dedichiamo proprio un giorno intero proprio per l'accoglienza e per poter portare anche gli altri che cosa stiamo vivendo e facendo noi, insomma, di Umana. E questo è quello che è il nostro compito. Ci stiamo impegnando in questo, stiamo studiando, appunto lavorando, creando relazioni, e renderemo tutto questo accessibile a tutti coloro che vorranno conoscere questo movimento nuovo che si chiama Umano. Lo chiamo un movimento perché è un movimento interiore, non è un movimento politico, non è un movimento religioso, non è un movimento filosofico, è un movimento interiore.
1: Però non saresti male come Presidente della Repubblica, però vabbè, insomma, pazienza.
0: Va bene.
1: Ma chi vuole vedere questo progetto dove deve andare?
0: Allora, guarda, chi vuole vedere questo progetto, come facciamo? Perché stiamo per completare il sito, e a tutte le persone che conosciamo manderemo l'invito, perché bisognerà registrarsi. Non so come poter fare per poterlo rendere disponibile anche agli ascoltatori di Radio Gamma, a meno che io non possa inoltrarlo a te quando abbiamo l'invito pronto, che è un invito elettronico, digitale, e le persone potranno poi andare sul sito ed eventualmente iscriversi all'evento. Possiamo fare una cosa del genere, secondo te, Elio?
1: Sì, vediamo, magari gentilmente in una trasmissione, magari tu o qualcun altro può mandare un SMS, un WhatsApp, e io ti mando il calendario delle trasmissioni, e tu gentilmente mandi dei riferimenti e diamo lettura qui in radio, insomma, che poi viene anche
0: automaticamente.
1: Ecco, non ci saremo, e approfitto per dire che non ci saremo il 24 agosto, e quindi riprendiamo il 7 settembre. Non so quando tu avrai pronta questa
0: Noi nei prossimi giorni avremo pronto questo invito, che appunto per persone di cui abbiamo la mail o Telegram o WhatsApp inviamo noi, naturalmente. Però appunto, se alcuni ascoltatori fossero interessati a partecipare a questo evento di Umane il 4 di ottobre lì a Padova, e appunto trovare il modo per poterli informare, insomma.
1: E tu però hai anche un canale Telegram, mi pare, no?
0: Ho il canale Telegram, che in questo momento si chiama ancora David TV. È un gruppo Telegram, David TV, e lì naturalmente metteremo anche l'invito, quindi coloro che vogliono entrare, David TV è un gruppo Telegram, David minuscolo TV maiuscolo.
1: Bene, bene. E, d'accordo, allora proseguiamo questo bellissimo percorso che ci stai portando. Ricordiamo quel motto di Dante Alighieri: qui si cade tutto. Se tu ci vedi come siamo messi, è una cosa pazzesca. Ci fai una foto? Ci fai una foto, Nadia?
0: State facendo la trasmissione in condizioni un po' instabili, diciamo.
2: Però ti stiamo ascoltando con grande attenzione, non ti preoccupare.
0: Siete molto bravi, bravi, bravi.
1: No, ma fai una foto, Nadia, così le persone non possono crederci come siamo messi. Vabbè, in ogni caso, ricordando Dante Alighieri, no? Nati non foste per vivere come brutti, ma esatto, per conoscere virtute e conoscenza, no?
0: Conoscenza, sì. Sì, certo, e questo è, diciamo, una frase che indirizza moltissimo la nostra vita, direi, no? Quindi vivere come bruti non vuole solo dire vivere in maniera bestiale, ma vivere in maniera prigioniera, cioè vivere prigionieri di se stessi, cioè prigionieri di quello che è l'esperienza, le memorie, l'educazione, la socialità, la scuola, tutto l'ambiente ci ha strutturato all'interno, perché naturalmente ce lo ha strutturato. Noi da bambini piccoli non potevamo selezionare che cosa arrivava nella nostra anima, nella nostra mente, e quindi ciò che è entrato ci ha strutturato, appunto, e soprattutto poi noi ci siamo identificati con tutto questo. Ecco, il vivere come bruti non è solamente essere rozzi, volgari o magari anche dei criminali, no, non è solo quello. Certo, quello è sperare che si possa evitare, ma vivere imbruttiti, cioè prigionieri, cioè chiusi in se stessi. D'altra parte, quando noi viviamo dei disagi, le sofferenze, non siamo un po' brutti a noi stessi? In questo senso un po' avvertiamo questa cosa, no? Avvertiamo questo malessere, non ci piacciamo, ecco, non siamo belli ai nostri occhi, ma non belli come vanità, non siamo dei vanitosi, ma non siamo belli come energia, come frequenza, come armonia, ci sentiamo appunto abbruttiti. E invece la strada è proprio quella che Dante già indicò, ma ancora prima di lui tantissimi altri, è quella della conoscenza. E la virtù, certo, la virtù vuol dire vivere la conoscenza. Quando Nadia prima diceva, si riferiva agli ideali universali, certo, gli ideali universali non sono degli stereotipi, cioè non sono delle scritte lì a cui, diciamo, posso credere, ma diventano proprio formule di vita, cioè quindi devo scoprirle, indagarle, conoscere, capirne il significato, vederne le implicanze in modo tale da poterle vivere. E questo mi può rendere virtuoso, a patto che io decida. Cioè, a patto che io decida di vivere tutto questo. Perché decidere di vivere tutto questo, ricordiamocelo, ha un costo, ha un impegno, in qualche cosa io dovrò rinunciare.
2: Già.
0: Perché mi dedico alla virtù dell'essere, di vivere nell'essere anziché di vivere nel possedere. Quella è una virtù che si sviluppa, cioè una capacità del nostro animo. La virtù è la capacità del nostro animo. Quindi,
1: ma oltre a questo discorso evolutivo della coscienza e consapevolezza, che è interessante ma forse non abbiamo tempo di fare, la differenza tra queste due dinamiche della consapevolezza e coscienza, quali altri elementi tu puoi dirci, se ritieni, rispetto appunto al senso della vita dell'umanità?
0: Guarda, lì, come ho detto prima, rischiamo di andare poi all'interno della narrazione. La narrazione più classica direbbe che l'umanità sta andando verso la ricongiunzione con il divino, oppure l'umanità può decidere e scegliere di distruggersi, ma non solo dal punto di vista della vita, quindi scomparire come specie, cosa probabile, perché le ultime proiezioni danno un'estinzione della nostra specie abbastanza prossima, no? Rispetto alle altre specie. Sì. Perché le altre specie durano mediamente 5 milioni di anni, noi ne abbiamo molti molti meno, ma voi vi immaginate l'umanità tra un milione di anni qui su questa terra, nelle condizioni che siamo adesso, andando avanti, non è facilmente immaginabile, vero?
1: C'è anche proprio un rischio reale di scomparsa.
0: È un rischio reale, quindi questo riguarda
1: tutta la bomba atomica, eccetera.
0: Esatto, questo riguarda l'aspetto biologico, ma la distruzione avverrebbe anche dal punto di vista spirituale, cioè l'umanità non accede alla sua dimensione più evoluta e può decidere questo. È per questo che è importante ogni individuo, perché ogni individuo ha in mano un pezzo di quella famosa recinzione, e se qualcuno la porta verso l'interno, cioè la riduce per tutti, e qualcun altro invece la amplia, quindi è importante ognuno, no? In questo. Però c'è questo rischio che l'umanità imploda spiritualmente in se stessa. Qui lì, naturalmente, per fortuna siamo anche individui, cioè siamo collettività, siamo specie, ma siamo anche individui, e naturalmente gli individui potranno, se vorranno, decidere diversamente, quindi...
1: Scusa David, c'è un piccolissimo break proprio, tra sì. pochi secondi, allora tu resti comunque qua. Bene, allora ci siamo. Sì, prego David.
0: Quindi dicevo questo, quindi abbiamo il rischio di implodere, oppure la scelta nostra sarà quella di invece evolvere, no? Cosa vuol dire evolvere? Ci siamo evoluti a livello biologico, naturalmente, quindi questa evoluzione biologica ha in sé delle potenzialità, cioè la dimensione spirituale incarnata nella bios, nella carne proprio, beneficia come manifestazione delle potenzialità biologiche della nostra specie, quindi l'intelligenza, quindi tutte le cose che possiamo realizzare. È ovvio che la scelta è sempre quella: riduco la vita o amplio la vita, vado verso la distruzione o verso il bene, cioè faccio qualcosa che è utile per tutti o qualcosa che diventa dannoso per tutti. E la scelta è sempre quella, cioè vado nella dimensione dell'interesse egoico o vado verso l'altruismo, quindi l'essere. Il binario ha solo queste due direzioni, non ne ha altre.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Gioco semplice, se vogliamo, reso complesso da tutta l'informazione e da tutta la cultura che cerca di confondere costantemente il tutto, no? Questa è la nostra strada, e avere chiarezza in questo lo possiamo fare solo attraverso il fatto che le persone individualmente facciano questo percorso di chiarezza, di consapevolezza, che attingano informazioni più neutre, meno narrative, meno fideistiche, e soprattutto che non si fermino nel conoscere, procedere. Noi abbiamo un cervello che sappiamo essere l'organo più plastico del nostro corpo. Perché si definisce plastico? Si definisce plastico perché se io imparo una cosa a 90 anni, l'ultimo giorno della mia vita, creo nuove reti neurali, imparo, quindi creo trasformazioni in me fino all'ultimo istante della vita, se lo voglio. Se siamo fatti in questo modo, vuol dire che noi dobbiamo continuare a crescere, capire, conoscere, imparare, cambiare idea, trasformare il nostro tipo di visione, comprendere che la relazione è la nostra vita. Noi siamo esseri relazionali, non solo perché siamo animali sociali come ci è stato insegnato a scuola, ma perché tutto è frutto di relazione, ogni cosa è relazione. Se ho un orologio al polso, l'orologio è un insieme di pezzi messi in relazione. Se io sono un umano, sono tanti organi messi in relazione per formare un organismo, o tante cellule in relazione. È tutto in relazione. E la relazione è la chiave della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di scoprire questo e di scoprire come, mediante la relazione, possiamo trasformare noi stessi e l'umanità. Può un'umanità che si definisce intelligente non comprendere che la relazione è fondamentale?
4: Il fatto è che viene proprio storpiata. Dicevi prima nel tuo excursus che ci sono frange di umanità che cercano diciamo sempre più di impedire questa
2: ostacolare
4: questa crescita,
0: certo.
4: No? Questa,
0: certo, e lo fanno solo per un motivo, un interesse personale. Non è tanto il volere il male altrui, ma è che voglio solo il mio interesse, e naturalmente quando io voglio solo il mio interesse genero il male altrui. È una conseguenza, è una conseguenza. Quindi è un ego che si fa sempre più pesante, no? Pesantissimo, con un peso specifico pesantissimo, che ha delle conseguenze per tutti quanti gli altri. Quindi talvolta, no, c'è magari la visione più complottista che pensa al sistema, che vuole rovinare gli altri. È una conseguenza se osserviamo, basta osservare. Le persone vogliono per sé, e questo volere solo per sé, sempre in forma più potente, genera sofferenza e dolore per gli altri.
2: Certo che nell'epoca dell'anima cosciente in cui siamo, l'umanità deve anche cominciare, benché siamo appunto nei primi, diciamo, agli inizi, deve cominciare anche ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.
0: Sì, certo. Sia come individuo, personalmente, ognuno deve assumersi la responsabilità. L'umanità non ha una vera e propria testa, probabilmente, in questo momento, ma la responsabilità ricadrà sopra. Cioè è facile il meccanismo da comprendere. È chiaro che io sono responsabile delle azioni che svolgono. Oltretutto responsabile significa capacità di dare risposta, no? Essere responsabile, sapere rispondere. Ma se io non so rispondere alla vita, alle circostanze, quindi non mi assumo responsabilità, indubbiamente quelle responsabilità comunque ricadranno su di me. Le implicanze, le conseguenze mi ricadranno, non c'è nessuno si può togliere dalla responsabilità. Ma forse tu, Nadia, volevi dire, noi come umanità e come individui vogliamo essere consapevolmente responsabili. Cioè intenzionalmente responsabili. Eh sì, certo, questo sarebbe meraviglioso, e io ritengo ci siano persone sul pianeta Terra che individualmente questo lo vivono, e non abbiamo una massa critica che vive questo, naturalmente, perché se avessimo una massa critica di individui che vive la responsabilità in questi termini, allora cambierebbe il pianeta tutto. Purtroppo questa massa critica non c'è.
4: È interessante questo approccio che ci porti, purtroppo stiamo andando verso la conclusione, e dove tu parti, diciamo così, dal presente, dal noto, per arrivare poi, diciamo così, all'ignoto spirituale, diciamo umano e universale. Sì, è una cosa che, come dire, aiuta questo percorso, perché non parte da, come dire, concetti inculcati, ma parte da un percorso graduale che rispetta molto anche la libertà dell'individuo, quindi ha a che fare con questo aspetto della libertà, che è un altro temone, insomma.
0: Sì, altro tema molto molto importante, molto molto importante, e riguarda quello che tocca una parte di quello che dicevo prima, cioè quando parlavo prima di conoscere, scegliere e orientare. Quindi nello scegliere c'è il decidere, e naturalmente decidere significa essere liberi, perché se io sono imprigionato in me stesso, capiamo tutti che la mia capacità di decidere è ridotta, e quindi la mia stessa libertà è ridotta. Quindi la prima libertà non è esteriore, la prima libertà è interiore. È interiore. Sì. Assolutamente. Io posso essere prigioniero di qualcuno fisicamente, ma essere libero interiormente. Posso essere libero esteriormente, fare quello che voglio esteriormente, ma dentro di me essere invece prigioniero. Capite che c'è una
4: sostanziale... Arrivare a quello che era arrivato Viktor Frankl, che nei campi di concentramento dice: non ho mai sperimentato una grande libertà come in quella situazione, insomma. Però certo che...
0: Sì, come vuole. Lui, come Mandela, come Gandhi, come tantissimi altri umani che hanno vissuto la liberazione interiore. Poi questa nel tempo si manifesta anche fuori, certamente, ma sicuramente aiuta anche gli altri poi.
4: E ascolta David, qui siamo in chiusura. Ti lasciamo, diciamo, portare così i pensieri tuoi per dare un po' il saluto a noi e agli ascoltatori che hanno seguito con interesse e piacere questo percorso che ci hai portato.
0: Beh, diciamo che tutto quello che ho espresso sono già pensieri miei, ma in ogni caso tu volevi suggerirmi qualcosa di finale. Sì. Se posso permettermi in umiltà, il mio invito è di non demordere con se stessi, cioè di avere molta molta pazienza con se stessi, perché talvolta noi siamo i nostri primi nemici a livello interiore, e questo credo che lo viviamo tutti, no? Tutti abbiamo assaporato quanto sia difficile convivere con se stessi, e perché questa parte di noi che chiamiamo noi stessi è quella parte più, diciamo, addomesticata, più condizionata, e quindi la parte interiore vorrebbe emergere, ma insomma abbiamo qualche difficoltà. Ecco, quindi avere molta pazienza con se stessi. Avere pazienza con se stessi è la prima forma di amore che possiamo rivolgere a noi stessi come individui. Quindi dedicarsi, avere pazienza,
2: perdonarsi.
0: Di amore. D'altra parte, se non siamo pazienti con noi stessi e quindi amorevoli con noi stessi, difficilmente possiamo esserlo con gli altri. Quindi vuol dire anche accogliere e accettare i propri limiti, non giustificarli naturalmente, no, certo, cercare di trasformarci sicuramente sì, però anche accoglierli, cioè non giudicarci troppo, non autovalutarci troppo, alleggerirsi un po', perché tutti questi pesi che abbiamo dentro, se gli diamo troppa importanza, se li giudichiamo eccessivamente, ne creiamo altro peso. Quindi cercare la conoscenza, cercare persone con le quali entrare in relazione anche un po' fuori dagli automatismi, essere aperti al nuovo, al conoscere, non avere timore di conoscere le cose nuove. Questi sono, diciamo, i pensieri che posso portarvi dal mio animo, dal mio cuore, ecco.
4: Grazie
2: David, grazie mille.
4: Grazie di cuore, un abbraccio forte per questi contenuti. E a proposito di leggerezza, prima abbiamo ricordato una frase di Herbert Hubbard che diceva appunto: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo. Quindi
0: esatto. Ringrazio voi. Guarda, io da sedicenne, quando andavo a scuola, al liceo, era appena passato il 68, avevo una borsa con una scritta, il mio zainetto, che diceva questo: sorridi perché Dio ti ama. Quindi da allora cerco di ricordarmi che il sorriso è la cosa più importante nella nostra vita, forse.
4: Eri già abbastanza avanti, insomma.
0: cercavo la mia strada, insomma, cercavo questa strada. Io ringrazio molto voi per l'accoglienza e vi faccio i complimenti per aver retto nonostante le disfunzioni tecnologiche. Sì. E vi mando un abbraccio a voi e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
2: Ne è valsa la pena. Grazie mille, grazie David, buona serata.
0: Ciao.
4: Grazie, buona continuazione a tutto il tuo lavoro e buona vita. Grazie mille.
0: Ciao a tutti.
4: Ciao.

0: Ecco, vedi che fischia tutto.
1: Ecco, ecco, non parte la sigla, ma noi partiamo noi con appunto Appunti della Filosofia Mondo Altro. Oggi lunedì 10 agosto 2026 e siamo con, non c'è Corrado, ma c'è Nadia con me. Ciao Nadia.
2: Buonasera a tutti.
1: Eccoci. E allora andiamo con questa nuova puntata di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Qui c'è questo problema che non parte la sigla, peccato. E vediamo poi se ci saranno le musiche che riusciamo a fare partire, speriamo bene. E continuiamo i programmi sui mitici 94 MHz di Radio Gamma 5 Campo d'Arsico Padova con questo nuovo appuntamento di Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Sono le ore 8:18:06 e allora oggi San Lorenzo, ci avviciniamo alla notte delle stelle cadenti, il ferro siderale meteorico che entra nella Terra e entra anche negli esseri umani per dare forze di coraggio in preparazione della festa di San Michele, come ci dice la scienza dello spirito antroposofica, e anche forze per affrontare le nuove stagioni dove ci sarà sempre meno luce. Ecco, allora questa nuova puntata è un programma molto intenso e, come preannunciato la volta precedente, appunto Corrado è in vacanza, quindi abbiamo Nadia Primon che generosamente ci aiuta a fare la trasmissione. Bisogna dire, Nadia, che siamo un po' impavidi a misurarci con l'intenso, pregnante programma che abbiamo in scaletta questa sera, sfidando, possiamo dire, la torrefazione a cui questi giorni focosi, interminabili, ci stanno sottoponendo. Cosa dici, Nadia?
2: Beh, Elio, diciamo che tu, con il tuo nome, porti la luce.
1: Anche
2: io
1: il sole.
2: Porti la luce che illumina gli animi di tutti quelli che ci ascoltano. Invece io, Nadia, porto la speranza.
1: Ah,
2: e quindi la speranza che il clima migliori e si rinfreschi, e nello stesso tempo la speranza in maniera generale che tutte le cose vadano un po' meglio, almeno per la nostra evoluzione.
1: Mi pare che è una buona partenza. Allora confidiamo anche noi nel ferro meteorico, visto che sta andando di moda parlare di extraterrestri. Non è che questi magari ci stanno biscottando per poi banchettare, ma anche se sappiamo che più che extraterrestri sono più i subumani a manipolare il clima. Comunque, battute a parte, abbiamo questa sera un programma molto interessante. Infatti nella prima parte avremo il graditissimo ritorno del ricercatore e formatore Vincenzo Vitillo col tema Il piano del progetto di vita, un orientamento verso il futuro. E nella seconda parte un fresco ritorno, forse meglio dire un caldo ritorno, di un altro studioso formatore di valore, David Biadne, col tema Il senso della vita. Temi impegnativi che riguardano dinamiche, moventi essenziali, centrali del nostro vivere, ma affascinanti, di preminente interesse. E andiamo allora adesso a introdurre il primo ospite, Vincenzo Vitillo, che dovrebbe essere in linea con noi. Vediamo se la linea ha tenuto. Vincenzo Vitillo, tu ci senti?
3: Mi sento bene, un saluto caro Elio e saluto Nadia.
2: Buonasera Vincenzo.
3: Ciao Nadia, ciao.
1: Eccoci, eccoci. Allora, diciamo due note, Nadia, sempre di curricolari del nostro ospite, di presentazione del nostro ospite.
2: Sì, Vincenzo Vitillo ci parlerà appunto il piano del progetto di vita come orientamento verso il futuro. Vincenzo Vitillo, libero ricercatore nella scienza dello spirito, scrittore, formatore, docente dello sviluppo umano.
1: Benissimo, allora Vincenzo Vitillo, un tema importante.

0: molto svelare una buona conoscenza del vero progetto in corso d'opera. Magari c'è chi può obiettare che ci sia o meno un progetto di vita, e che siamo qui e basta. In effetti è già tanto impegnativo assicurarci una buona sopravvivenza, cibo, vestiti, abitazione, un decoroso vivere, cosa che non è poi così scontata data la difficoltà, difficoltà avvenute in tanti periodi storici e che troviamo anche in quello attuale. Riuscire a garantirci questi elementi basilari del vivere che richiedono una vera, a volte, lotta per la sopravvivenza. Ma abbiamo con te questa bella opportunità di approfondire questo spazio di ricerca, grazie al lavoro di ricerca e formazione che da tanti anni tu, Vincenzo Vitillo, svolgi, di indagare con mente e spirito libero questo importante argomento del vivere. Allora, iniziamo questo bel percorso, grazie che tu sei con noi e, appunto, come dicevo, dopo tanti anni di lavoro, di ricerca, di approfondimenti, per sviscerare insieme, poi magari con la percezione degli ascoltatori, questa importante tematica del progetto di vita personale. Ti lasciamo la parola intanto.
1: Bene, intanto ringrazio te per l'invito e sono contento di essere qui a parlare con voi in questo bel fresco, perché io vivo al sud, quindi lo sento anche di più questo bel fresco, e quindi niente, spero che gli ascoltatori siano freschi, perché per ascoltare, per sviluppare processi di coscienza, il fresco è molto importante. Però non è un caso, oggi è un momento propizio perché siamo appunto nel giorno di San Lorenzo, e questa notte in particolare su questo sciame delle Perseidi, queste stelle cadenti, che non sono altro che informazioni che arrivano sulla Terra di varia natura. Magari vediamo se c'è qualche domanda, poi approfondiamo anche questo aspetto.
0: Certo.
1: E saluto tutti gli ascoltatori di ogni latitudine e quindi, ecco, mi avvio a portarvi qualche elemento per discernere, per comprendere questo piano del progetto di vita. Lo introduco con due parole e poi parto. Mai come oggi l'umanità si trova davanti a un vuoto: i valori, i rapporti, l'economia, l'ambiente sono alcuni temi con cui l'uomo moderno deve confrontarsi. È un vuoto che sembra incolmabile. Ma è veramente così? E se fosse solo un vuoto di coscienza? Forse perché abbiamo perso di vista il senso della nostra vita, dove è racchiuso tutto nel nostro progetto, il progetto del nostro io superiore, che ha amato questa vita già prima di nascere. Ed è proprio questo amore a realizzarlo che ci ha fatto nascere. Il progetto del nostro io superiore è tutto in chiave propositiva, se solo abbiamo la forza e il coraggio di riscoprirlo a partire da oggi.
0: Sì.
1: Bene, cari amici. Allora, vado così, costruisco un po' il processo, il concetto, un po' alla larga. Dicendo una cosa molto semplice: se io voglio spostarmi in un posto, per esempio in Italia, io vivo al sud e voglio venire al nord, certamente devo avere delle coordinate, delle indicazioni, una mappa, sapere dove devo andare, l'indirizzo preciso. Quindi devo sviluppare un piano, un progetto per spostarmi, per esempio di 1000 chilometri. Adesso sono i mesi, ma immaginiamo un passato che era molto più complesso, diciamo, raggiungere le destinazioni, però in qualche modo si faceva. Ecco, se io voglio andare a Milano, però non ho nessuna indicazione, chiaramente posso andare anche verso la Sicilia, posso andare dall'altra parte, verso Napoli, posso andare verso la Jugoslavia, e quindi giro a vuoto, spendo un sacco di energie e non è detto che io arrivo a destinazione. Quindi se non ho un progetto, si gira a vuoto. Quindi l'essere umano che viene sulla Terra, questa è la prima domanda che pongo, se non riconosce un progetto, significa pro, avanti, gettare avanti. Gettare avanti che cosa? Le indicazioni, cioè quello che noi veniamo a fare sulla Terra. Perché qualcosa veniamo a fare qua. La vita avrà pure un senso.
0: Sì, appunto. Ci si chiede, sì.
1: Però Sì, però la maggior parte delle persone

vive la vita in chiave di sopravvivenza. Tu poco fa hai citato proprio questa parola. Anzi, direi che sono sempre più esseri umani che vivono nello stato di sopravvivenza. E questa attenzione alla sopravvivenza, cioè a quello che si deve mangiare oggi e domani, avere un posto per dormire, insomma il minimo indispensabile per soddisfare i bisogni, se questo non c'è, mi crea tensione, quindi vado in allarme con tutto il sistema. E quindi, essendo prioritario il bisogno, non potrò concentrarmi su quello che io sono venuto a fare. Questo è veramente una, come dire, una grande difficoltà per l'umanità, dove i poteri in qualche modo cercano di portare più, sempre più esseri umani nello stato di bisogno. E per questo diventano manovrabili gli esseri umani, perché nello stato di bisogno si è costretti a fare cose tra virgolette che non si vorrebbe fare, o comunque bisogna aggrapparsi pure a qualcosa, e non sempre queste cose a cui ci si aggrappa sono etiche, sono morali. Quindi il fatto di collegarsi soltanto alla sopravvivenza, questo è un grande dilemma che interessa sempre più esseri umani, quindi una grande parte dell'umanità, o forse due parti, tre parti, quindi è in grande aumento questo aspetto. Questo ci fa perdere, già non l'abbiamo il progetto di vita come chiarezza, in più concentrandoci sui bisogni non riusciamo proprio a vedere al di là del naso, perché le situazioni quotidiane

Eccoci qua, Radio Roma 5, 94 MHz, qui da Campo d'Arsico, in provincia di Padova del Mondo, e altre storie con voi dalle 21.30, ma lo conoscete, mi conoscete, fino alle 23, anche qua, minuto più, minuto meno. Stasera musica, di fatto, nessun ospite particolare, musica e letture, come al solito, credo, penso, spero, interessanti, e interazione con chi vorrà. Ricordo su tutti e su tutto l'SMS, il 334 7102672, ripeto ancora 334 7102672, oppure da fisso 049 700 700, oppure 049 700 838. Ricordo anche i tre modi per chi volesse, per chi potesse aiutarci a livello economico. Il primo è il conto corrente postale al 25386459, intestato alla Coop Gamma 5, via Antoniana 66 in Campo d'Arsico, causale appunto bonifico e sostentamento, scusate, con sostentamento radiofonico. Il secondo modo, tramite bonifico, in questo caso Banca di Credito Cooperativo di Campo d'Arsico, l'IBAN, lo ricordo, lo trovate sul nostro sito, che è www.radiogamma5.it. terzo e ultimo modo, ma di fatto non meno importante, venendo qua fisicamente in sede, via Antoniana, ripeto, 6666 a Campo d'Arsico, e consegnando l'offerta agli incaricati, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione, e soltanto a loro. Va bene, musica, come detto, buon ascolto a tutti e ci sentiamo nei prossimi minuti, insomma, sono qua. Musica.

Parigi, 17 febbraio 1903. Egregio signore, la sua lettera mi è giunta solo alcuni giorni fa. Voglio ringraziarla per la sua grande e cara fiducia. Poco altro posso. Non posso addentrarmi nella natura dei suoi versi, poiché ogni intenzione critica è troppo lungi da me. Nulla può toccare tanto poco un'opera d'arte quanto un commento critico, se ne ottengono sempre più o meno felici malintesi. Le cose non si possono tutte afferrare e dire come d'abitudine ci vorrebbero far credere. La maggior parte degli eventi sono indicibili. Si compiono in uno spazio inaccesso alla parola, e più indicibili di tutto sono le opere d'arte, esistenze piene di mistero la cui vita, accanto all'effimera nostra, perdura. Lei domanda se i suoi versi siano buoni. Lo domanda a me. Prima lo ha domandato ad altri, li invia alle riviste, li confronta con altre poesie e si allarma se certe redazioni rifiutano le sue prove. Ora, poiché mi ha autorizzato a consigliarla, le chiedo di rinunciare a tutto questo. Lei guarda all'esterno ed è appunto questo che ora non dovrebbe fare. Nessuno può darle consiglio o aiuto, nessuno. Non c'è che un mezzo. Guardi dentro di sé. Si interroghi sul motivo che le intima di scrivere. Verifichi se esso protenda le radici nel punto più profondo del suo cuore. Confessi a se stesso. Morirebbe se le fosse negato di scrivere? Questo soprattutto. Si domandi, nell'ora più quieta della sua notte, devo scrivere? Frughi dentro di sé alla ricerca di una profonda risposta. E se sarà di assenso, se lei potrà affrontare con un forte e semplice io devo questa grave domanda, allora costruisca la sua vita secondo questa necessità. La sua vita, fin dentro la sua ora più indifferente e misera, deve farsi insegna e testimone di questa urgenza. Allora si avvicini alla natura. Allora cerchi, come un primo uomo, di dire ciò che vede e vive e ama e perde. Non scriva poesie d'amore. Eviti dapprima quelle forme che sono troppo correnti e comuni, sono le più difficili, poiché serve una forza grande e già matura per dare un proprio contributo, dove sono in abbondanza tradizioni buone e in parte ottime. Perciò rifugga dai motivi più diffusi verso quelli che le offre il suo stesso quotidiano. Descriva le sue tristezze e aspirazioni, i pensieri effimeri e la fede in una bellezza qualunque. Se la sua giornata le sembra povera, non la accusi. Accusi se stesso. Si dica che non è abbastanza poeta da evocarne le ricchezze, poiché, per chi crea, non esiste povertà, né vi sono luoghi indifferenti o miseri. E se anche si trovasse in una prigione, le cui pareti non lasciassero trapelare ai suoi sensi i rumori del mondo, non le rimarrebbe forse la sua infanzia, quella ricchezza squisita, regale, quello scrigno di ricordi? Rivolga lì la sua attenzione. Cerchi di far emergere le sensazioni sommerse di quell'ampio passato. La sua personalità si rinsalderà, la sua solitudine si farà più ampia e diverrà una casa al crepuscolo, chiusa al lontano rumore degli altri. E se da questa introversione, da questo immergersi nel proprio mondo, sorgono versi, allora non le verrà in mente di chiedere a qualcuno se siano buoni versi. Né tenterà di interessare le riviste a quei lavori, poiché in essi lei vedrà il suo caro e naturale possesso, una scheggia e un suono della sua vita. Un'opera d'arte è buona se nasce da necessità.
È questa natura della sua origine a giudicarla, altro non c'è. E dunque, egregio signore, non avevo da darle altro consiglio che questo. Guardi dentro di sé, esplori le profondità da cui scaturisce la sua vita. A quella fonte troverà risposta alla domanda se lei debba creare. La accetti come suona, senza stare a interpretarla. Si vedrà forse che è chiamato a essere artista. Allora, prenda su di sé la sorte e la sopporti. Ne porti il peso e la grandezza, senza mai ambire al premio che può venire dall'esterno. Poiché chi crea deve essere un mondo per sé e in sé trovare tutto. Cos'altro dirle? Mi pare tutto equamente rilevato. E poi, in fondo, volevo solo consigliarla di seguire silenzioso e serio il suo sviluppo. Mi ha rallegrato trovare nel suo scritto il nome del professor Horacek, serbo per quell'amabile studioso, grande stima e una gratitudine che non teme gli anni. Voglia, la prego, dirgli di questo mio sentimento. È molto buono a ricordarsi ancora di me e lo so apprezzare. Le restituisco inoltre i suoi versi che gentilmente mi ha voluto confidare e la ringrazio ancora per la grandezza e la cordialità della sua fiducia, di cui con questa risposta sincera e data in buona fede ho cercato di rendermi un po' più degno di quanto io, un estraneo, non sia. Suo devotissimo, Rainer Maria Rilke.

0: Non è che uno quando inizia a raccontare la storia di Cyrano de Bergerac può smettere, quindi ve la beccate fino alla fine. C'è un'altra cosa che è importante sapere. Cyrano, o Cyrano come nella traduzione italiana, perché deve far rima con qualche cosa, Cyrano è un uomo innamorato. Lui ama da sempre una sua cugina che si chiama Roxane, Rossana, come la caramella. Lei è molto bella, non intelligentissima, ma molto bella. E si conoscono da sempre, sono cresciuti insieme. E lui mai ha osato dirle che la ama, perché è talmente orrendo che non ci sono donne nella sua vita. La sua è una vita da personaggio formidabile, donne vero. E così mai ha trovato il coraggio per dirglielo. E lei naturalmente una sera a teatro dal suo palco, come fosse da là, va allo spettacolo e vede in platea uno giovane, molto bello, DiCaprio. E giusto si guardano i due, c'è un gran casino intorno, giusto si guardano, ma insomma è uno sguardo, tanto bastava a quei tempi. E si innamora Rossana. Poi, dato che il destino è cinico e baro, questo ragazzo, questo giovane, è a Parigi per fare il militare e finisce dove? In che reggimento? Nello stesso reggimento di Cyrano, i cadetti di Guascogne. E così Rossana, che peraltro non ha mai parlato questo ragazzo, però viene a sapere questo, sa che il suo cugino Cyrano dei cadetti di Guascogne è il boss, insomma naturalmente più bravo, no? Allora lo convoca e dice: scusa, volevo chiederti un favore, se potessi per caso occuparti di questo ragazzo che so che si chiama così, non abbiamo mai parlato, però insomma mi sono innamorata di lui. E Cyrano, insomma, non è che sia proprio divertente per lui, ma dato che la ama, dice va bene. E lo incontra effettivamente questo ragazzo e a poco si conoscono e diventano perfino amici. Tanto amici che un giorno questo ragazzo che si chiama Cristiano dice a Cyrano: sai, mi sono innamorato. Ah, è di una bellissima, ah, bene, si chiama Rossana. Ah, ah. Come? E l'ho vista a teatro, che miseria. E questo ragazzo è un uomo abbastanza semplice, molto semplice, viene dalla provincia e sa anche i suoi limiti, sa che è bellissimo, però sa anche i suoi limiti. E dice a Cyrano: sai, questa qui adesso io non so come avvicinarla, poi qui si usa a mandare lettere, io veramente scrivo. Lui scrive tacani, cioè proprio quelle cose orrende. E lì la seduzione, tutto il corteggiamento avviene per lettere. E così Cyrano è lì, vede sto ragazzo bellissimo, e Rossana, e questi due che sono lontani e nulla li può avvicinare perché c'è questo muro di... Vede questo qui bellissimo e un po' scemo, vede sé, così brutto ma molto intelligente. Per un attimo, zac, dice: oh, guarda, l'uomo che sarebbe degno di essere amato da Rossana. E così dice questa cosa che cambia la sua vita e prende una lettera che c'ha lì pronta, che è una lettera d'amore per Rossana che lui ha scritto, bellissima. La prende e la dà a questo ragazzo. E dice: magari cambia la firma. Ma spedisce, ma fidati. E partono lettere e lettere e lettere, una più bella dell'altra. Tutte scritte da Cyrano, tutte firmate da Cristiano. E Rossana si innamora, perché Cyrano scrive da Dio. Alla 30ª lettera lei è completamente andata. Tanto che arriva una notte abbastanza buia per arrivare là tutte e due, Cristiano e Cyrano, sotto il balcone di Rossana, a chiedere un bacio, finalmente, fuori di lettera. Viene, a lei, baciamoci. Ed è Cyrano che parla, è là sotto, è Cyrano che mette un verso dopo l'altro per chiedere e ottenere questo bacio. E al momento buono è Cyrano che prende questo ragazzo, quando lei ormai è completamente cotta ed è pronta per il bacio, hop, lo spinge proprio in alto così verso lei, lui trac, salta su e si baciano, e sotto c'è Cyrano che dice: che strana sensazione nel cuore, ah. È così. Poi, dato che il teatro è strambo e le storie che ci piacciono lo sono ancora di più, anche illogiche, in quella notte loro si baciano, si sposano e tutti partono per la guerra, scoppia la guerra e partono. Non vi sto a spiegare perché, ma così è. E l'ultima scena di quell'atto, guerra, partono, Cyrano, Cristiano devono andare, lei è lì appena sposata, appena baciato, è successo tutto molto velocemente, vede andare via questi due, Cristiano va e c'è ancora Cyrano lì e lei lo blocca ancora urlandogli dietro. Cyrano, lui deve andare, si ferma un attimo, la guarda e dice: promettetemi che Cristiano tornerà dalla guerra. Se mi farò il possibile, promettetemi che non prenderà freddo, dice proprio così, la canottiera, mi metta la canottiera, promettetemi che non prenderà freddo, Stefano dice, promettetemi che mi sarà fedele, va bene, sì. Promettetemi che amerà sempre la sua Rossana, d'accordo, farò quel che si può, promettetemi che mi scriverà spesso, ah, questo, ve lo giuro.
1: La guerra in queste storie, questo è teatro, tutto questo è stato scritto da Rostand, appunto 100 anni fa più 1. La guerra in queste storie, come all'opera, serve molto per spingere il mondo degli umani contro la parete che li costringe a tirare fuori la verità della loro vita. La guerra ti mozza il fiato, ti mette con le spalle al muro e alla fine è un po' come spremesse dagli uomini la verità. Il Cyrano è una storia di menzogne, una storia, anche se ci pensate, perversa, di menzogna. E dunque, certo, per una storia come questa la guerra ci voleva. Ed è in effetti quello che succede. La guerra spinge tutti i personaggi verso il momento in cui non possono che tirar fuori la verità. Per un'assurdità che non è spiegabile, fa anche ridere, però lì al fronte finisce anche la... lei, Rossana, che è una, diciamo, veramente porta da mangiare, cioè arriva piena di roba da mangiare, vale. Però serviva, insomma, sono in prima linea, è una guerra vera, non è una guerra di questi, è una guerra vera, si muore e pensano di morire se Cristiano sia Cyrano in questa guerra. Lei lì arriva e la guerra gli schiaccia. E il primo è Cristiano, è lui, DiCaprio, semplice, ma è lui che dice a un certo punto a Cyrano, io non ne posso più, ma questa storia, sono stufo, dice, di avere un rivale dentro di me. Di solito è fuori, no? Dentro, ah no. E dice a Cyrano, senti, facciamo così, dille la verità. E poi lei sceglierà fra noi due chi vuoi. E la guerra. E ha sempre meno tempo, proprio fisico, pochi minuti. E alla fine Rossana e Cyrano. E Cyrano trova il coraggio. Lui che è un uomo di grandissimo coraggio, ma una cosa non aveva mai osato farla, dire a questa donna che l'amava. E Cyrano, in quel momento, con la guerra che lo schiaccia, decide di dirglielo e dice, Rossana, io, e in quel bastardo momento si sente in tutta questa grande guerra il colpo di un moschetto, tan, e Cristiano, tra i tanti, lui. Sono i tempi della tragedia, tragicomici della tragedia, è come Romeo e Giulietta, per un pelo. Okay. E anche lì, la frase l'aveva iniziata, pum. E Cyrano capisce subito e dice, quando vede Cristiano cadere, dice, non glielo potrò mai più dire. E questo noi lo conosciamo quando la guerra o il dolore per noi più semplicemente ci schiaccia contro il muro e ci costringe a far fuori le menzogne e tirar fuori la verità. Ogni tanto però lo fa con tanta violenza, senza garbo e con tanta velocità che ci schiaccia e basta. Quello che fa è schiacciare tutto, dolore, menzogne, e non abbiamo tempo di dire la verità. Ed è quello che succede a Cyrano. E Cristiano muore lì per terra in mezzo alla grande battaglia. Cyrano si china su di lui e gli dice una frase da western, una cosa veramente hollywoodiana. Si china su di lui e nell'orecchio gli dice, Rossana ha scelto voi. Vi ho detto tutto, ma ha scelto voi. E poi anche Rossana arriva e si china su questo ragazzo che muore. Lui ha una lettera addosso, che è sporca di sangue perché lui è colpito, che è l'ultima lettera che Cyrano naturalmente aveva scritto. Lui per tutta la guerra ogni giorno scrive 7-8 lettere, niente. E l'ultima che scrive è quella del giorno prima di quando pensa di morire, della battaglia. E quella lettera ce l'ha Cristiano così sotto la giubba. E si china, Rossana, e sfila questa lettera e la prende con sé. E non la mollerà poi mai più nella sua vita. Il resto è guerra, si butta Cyrano nella battaglia cercando la morte, dice una frase molto molto molto molto brutta o molto molto bella, non lo so, ma la dice, che è, devo vendicare due morti, Cristiano e il mio cuore. Non so se sia orrenda o bella, non ho capito. E poi si butta e cerca la morte là dentro. Tutto sommato, due che muoiono in battaglia, si risolve così, fine. Ma una delle ragioni della bellezza di questa storia è questa sorta di doppio finale che ha. L'ultimo atto, Rostand, che è l'autore di questa storia, lo scrisse, lo collocò 14 anni dopo gli eventi che abbiamo raccontato adesso, la guerra. E in quei 14 anni accade questo: Rossana, per il lutto, per la morte di Cristiano, si ritira in convento e non esce più. Cyrano continua la sua vita da uomo libero, molto brutto e molto coraggioso, pieno di nemici, continua a farsi nemici in gran quantità, e i due sono tenuti insieme da una piccola abitudine a cui non rinunciano mai, che c'è un certo giorno della settimana e una certa ora di quel giorno in cui Cyrano raggiunge lei in convento. Si siede sempre sulla stessa poltrona, d'estate stanno fuori, d'inverno stanno dentro, e mentre lei fa questi lavori che fanno le donne ritirate in convento, Cyrano le racconta cosa è successo a Parigi. Lui la chiama la Gazzetta di Cyrano, come fosse un giornale. Lei conosce tutti, conosceva tutti, vuole sapere che succede. E lui, per 14 anni, una volta alla settimana, su quella stessa poltrona, gli va a raccontare cosa succede nel mondo. E un giorno accade che, 14 anni dopo, lui arriva in ritardo. E lei si dice, sono 14 anni che questo arriva puntuale, oggi non arriva. È un po' nervosa e lo aspetta, non sa bene cosa fare. Forse ha un briciolo di paura. E alla fine lui arriva. Arriva con un grande cappello, che gli copre anche in parte il volto, enorme. E quello che è successo è che i suoi nemici, non potendolo sconfiggere, uccidere, guardandolo in faccia, perché lui resta il più bravo pistolero del West, così lo uccidono in un modo vile, in un attentato si direbbe oggi, come far esplodere una macchina su un'autostrada. Lo uccidono facendogli cadere una trave sulla testa mentre lui cammina. Una morte anche ridicola, mortificante per uno come Cyrano, brutta da raccontare. Una morte la peggiore per lui. E lui prende questa enorme botta in testa, completamente rintronato, lo portano a letto, e lui dal letto scappa, si mette, c'ha tutta una fasciatura, si mette questo cappello e corre da Rossana, arriva in ritardo ma arriva. E lei gli chiede, siete in ritardo oggi come mai? Ma niente, ho avuto una visita inopportuna, ma poi sono riuscito ad arrivare bene. Lei continua a lavorare, non alza nemmeno lo sguardo, quindi non si accorge di un granché. E lui si lascia cadere sulla sua poltrona di sempre, e quello che fa, prova a fare, è finta di niente e fa il suo racconto, la Gazzetta di Cyrano, sempre in rima, tutto in rima. La traduzione alle volte fa un po' ridere, alle volte è molto bella, insomma, in italiano è complicato. E dice queste cose tipo: al gran ballo di corte di domenica sera, bruciar 73 candelabri di cera, Giovanni d'Austria, dicono, fu da noi sbaragliato, quattro stregoni impesi, e fu somministrato al cane di Madame Adatis qualche clistere. Signor di Bergerac, vi prego di tacere, lei. Lunedì, lui prosegue, Ligdamir mutò d'amante. Ah sì, passa a Fontainebleau la corte martedì, mercoledì la bella Monglade disse di no al Fieschi, giovedì la Mancini regnò, o quasi. Il 25 fu corretto il rifiuto della Monglade, sabato 26... E in quel momento perde la conoscenza, per un attimo gli casca proprio giù. E lui è improvvisamente un uomo vecchio, proprio lui che è uno, la forza, il coraggio, un uomo vecchio su una poltrona, accasciato. È così vecchio che perfino lei se ne accorge che, insomma, poi 14 anni di ritiro l'hanno un po' passita. E lo vede, è svenuto. Cyrano, e lui si risveglia, che c'è, che c'è? No, non vi sbigottite, niente, no, lasciatemi, sono le mie ferite di battaglia che ancora talvolta, povero amico, lei, e niente, passerà, è passato, ecco, perfettamente. E Rossana, ciascuno a collac, ciascuno di noi la sua ferita. Ognora, viva, la mia qui dentro, qui, mi sanguina ancora. Qui, sotto la sua lettera dal foglietto ingiallito, dove si vede ancora il sangue al pianto unito. Con un po' di egoismo, colui sta schiattando, lei non se ne accorge, dice, io, oh guardi, ma questa lettera mi fa ancora male. E Cyrano, guarda, anche qui è la morte, qui non c'è guerra, ma la morte li sta schiacciando per lui. Lui sa che non c'ha molto tempo, ma 14 anni dopo, sono anche fuori, è settembre, quasi autunno ma non ancora, e allora lì il dolore è vero che ti avvita contro la parete, ma con dolcezza. Non è più quella cosa che ti schianta, ti accompagna. Ed è in quel mondo lì che Cyrano, quando sente parlare di questa lettera, dice: la sua lettera, forse che non mi prometteste che un giorno potrei leggerla. Ah, voi ora vorreste. No, loro sono in due, io sono uno, quindi per capirsi. Cyrano è di qua, Rossana è di qua. Che se no devo fare le vocine, diventa una roba orrenda. Si ricorda della lettera. La sua lettera, forse che non mi prometteste che un giorno potrei leggerla. Ah, voi ora vorreste. Oggi. Sì, posso. Sì. E gli porge la lettera. E lui la piglia. E inizia. Rossana, addio. La morte è imminente, sarà. Perché leggete forte? Come legge ad alta voce? Credo per questa sera, mio ben prediletto, greve ho l'anima ancora di un amor non mai detto e muoio. E mai più queste pupille inebriate, queste pupille che, come la recitate, la sua lettera? Che maggior piacer non sanno, i vostri gesti a volo mai più non baceranno. Ora io rivedo il piccolo gesto familiare della man sulla fronte e vi vorrei gridare: ma come la leggete? Come? E vi grido, addio, la leggete, mia cara, mia prediletta, mio tesoro, con una voce, cuor mio, con un accento, ma

senza misura, colui come potete leggere se l'aria è scura. C'è lui lì stravolto sulla poltrona e ha la lettera in mano, ma ce l'ha così. E quel che fa in realtà è recitarla a memoria. E lei non è molto intelligente, ma... In quel buio un uomo che recita una lettera a memoria e gira dietro di lui, dietro la sua poltrona, per vedere, dice, ma cosa sta guardando? Se si chiede, dove legge questo? Dice, la lettera. Come potete leggere se l'aria è scura? E in un momento capisce tutto. E per 14 anni, dice lei, ei mantenne il segreto recitando la parte dell'amico Faceto. Lo dice a se stessa, lui quando c'è le sue grandi sorprese, ma come? Non è che gli dice qualcosa a lui, la prima la dice a se stessa. Oh Rossana, eravate voi. No Rossana, come non me ne accorsi al modo ond'ei dicea il mio nome? No, non ero io. Sì, voi, no, vi giuro, Rossana, tutto, ora intendo. L'impostura sovrumana, voi, le lettere, no, quei cari e folli suoi detti, voi, ma no, la voce di quella notte, voi, io vi giuro, no, vostro il cuore, ma non mio, voi mi amavate, voi, ma no, non io, l'altro, non io, voi mi amavate, no, il tono è già mutato, no, no, mio caro amore, io non vi ho mai amato. Gli è riuscito bene questo verso. E anche la cosa che dice Rossana dopo è bella, dice, bella. Ha quante cose morte e nate in un momento. E che lì devi andare rewind e rileggere tutta la tua vita. Ma quella volta là che mi ha telefonato, non era lui. Tutta una vita. Ma perché mai lei, e lo guarda, ma perché mai 14 anni avete taciuto? Se vostro è questo pianto su questo foglio in cui ei non era per nulla, ma quel sangue è di lui. L'onore dei cowboy. E lei insiste, lo sfinisce. E allora perché? E qui e lei è anche cattiva, dice, per 14 anni non hai parlato. E allora perché? Codesta sublime poesia del silenzio spezzare. E lui dice, perché? E non c'è risposta, e Rostano lo sapeva, e fece una cosa furba, fece arrivare da fuori un amico di Cyrano che lo stava cercando perché era andato a casa, le avevano detto che era a letto, va a casa, non trova niente, dice, dove sarà? Sarà da Rossana. E arriva fin lì, e allora da lontano grida, prima che Cyrano debba dare una qualsiasi risposta, grida, fa, eccolo là, quel maledetto, deve stare a letto, e le medicine, le iniezioni, questo qui va in giro, si ammazzerà in questo modo. E Rossana in un momento collega con l'uomo vecchio queste parole, e Cyrano, fop, si toglie il cappello, c'ha questa fasciatura anche un po' comica, no? E poi stacca tre versi. Già è vero, io non avea finito il mio giornale. Sabato 26, di un colpo inopinato, il Sir di Bergerac è morto, assassinato. Poi è la morte di Cyrano. Lui c'ha sta botta in testa, quindi delira abbastanza. Dice cose sensate, parla un po' con i suoi amici che arrivano lì correndo a vedere questi ultimi momenti. Capiscono un po' tutti che è andata. E lui ogni tanto, a un certo punto fa una cosa proprio da lui, cioè, si mette tutto fiero e declama quello che avrebbero dovuto scrivere sulla sua tomba, naturalmente in rima, in perfetta metrica. Non è che dice dovete scrivere, semplicemente si tira su e parte. Astronomo, filosofo eccellente, musico, spadaccino, rimatore, del ciel viaggiatore, gran maestro di tic-tac, amante non per sé, molto eloquente, qui riposa Cyrano, Ercole Savignano, signor di Bergerac, che in vita sua fu tutto e non fu niente. Che tutti noi abbiamo sempre

0: tastiera in cui ci immaginiamo la nostra epigrafe, ma bisogna anche saperla scrivere così, E poi il resto è lui, che lui non vuole morire seduto, lui è in poltrona, non vuole morire seduto, vuole morire in piedi combattendo, e non ci sono nemici. E nel suo delirio allora se li inventa da sé, si alza, tira fuori questa spada e comincia a menare fendente destra e sinistra contro i suoi nemici che sono la menzogna. Ecco, prendi, ecco le viltà, ed ecco i compromessi, i pregiudizi. E lui è l'ultima battaglia, è quella, contro quel mondo che lui ha detestato, ma ha sempre guardato con fierezza, con coraggio. E poi ultimi quattro versi. Malgrado vostro, malgrado tutti i suoi nemici, c'è qualche cosa che io porto meco, senza piaga, né macchia, a Dio, vostro malgrado, ed è, e si ferma. E Rossana si avvicina e dice, ed è? E quel che aspetta è una parola d'amore. Chiunque si aspetterebbe una parola d'amore. Malgrado vostro c'è qualche cosa che io mi porto, senza piega né macchia. Addio, vostro malgrado, ed è il pennacchio mio. E io tutte le volte mi dico, cioè, poteva baciarla lì, dopo una vita, più 14 anni. Aveva quel secondo ancora a disposizione, baciala, Dio buono. E penso cosa deve essere amare la libertà e la fierezza così tanto da preferirla nell'ultimo istante che hai a baciare la donna che non hai mai avuto per tutta la vita. Cyrano.
1: Bella sta storia qua, no? Questo era Cyrano de Bergerac, letto da Baricco, bellissimo. Ma non ha, secondo me, bisogno di spiegazioni, insomma. Va bene, vi do un po' di informazioni, ritorniamo in diretta, ovviamente Radio Gamba 5 94 MHz qui da Campo d'Arsego. Allora, ricordo che da quest'anno c'è anche il 5 per 1000, possibile quindi versare il 5 per 1000. Ricordo il codice 015980 90288, lo ripeto 015980 90288. Poi domani sera 25 agosto alle 21.30 qua in sede Cine Gamba 5 presenta Gloria, ambientato in un collegio femminile della Venezia del 700. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'Ancien Regime. Ecco. Poi 12 settembre Gas dei Resistenti si ritacca alle in sede radio qua dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza a tutto menù delle spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi strumenti di tecnologia FIRA e infrarossi, nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero con le ricette macrobiotiche, per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presenta anche il libro dei 50 anni della radio dal titolo Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo. Come sempre, biobanchetti, nuove liste, consegna dei prodotti extra liste, integratori, libro, magliette del Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. Sabato 29 agosto Gamma 5 organizza C'era una volta un lago, un casolare, una radio e una stoica resistenza. La cena del 50esimo vi aspettiamo non retrando alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se magna e si beve di fronte allo specchio d'acqua. Per info prenotazioni chiamate Ettore al 348 8573 609. Menù potete vederlo sul sito è radiogamma5.it. Poi Governo Banane Day, amici di Gamma 5 pronti per il appunto governo, no governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10.11 Padova, via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti. Alfredo Bellucco, presidente di Veneto e vicepresidente nazionale associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Per info 346 3614469. Poi domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua mi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo 9.30 del mattino con partenza 9.45 nel parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente, pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze, musica e via andare. Chi vuole porti qualcosa da condividere, per info 340 4844351. Poi ricordo che AF Energia sospendono la visione delle vostre bollette di luce e gas per i mesi luglio-agosto. Li potete trovare qua in radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Poi sarà depositata una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, quindi un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CE, www.difesacivilenonviolenta.org. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, quindi fra pochissimo. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Varostica, Bassano e dintorni. 338 99 46 575. Poi ricordo Showbay, questo sito in collaborazione con Gama 5, che favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerta lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli. Chi ha voglia e si ha tempo libero per poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione appunto di questo progetto Showbay, promuovendo aziende e attività virtuose, puoi chiamare lo 049 538 5577 oppure 049 700 838. Showbay non ha scopo di lucro. www.showbay.org oppure info@showbay.org. Poi cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392. Poi azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a una nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale, nello specifico falegname con esperienza, padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, oppure falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per candidature Sonia al 392 5285066. Poi anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può chiedere fino a 10 alberi e arbusti autoctoni alberelli. Prenotazioni entro il 30 settembre 26. Tutte le info e le modalità di prenotazione sono sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni comunque ufficio ambiente allo 049 9299 845. A fra poco.

Pace con certe cose, per cui secondo me sarà peggio.

Ok, ho finito. Vi do appuntamento lunedì prossimo, sempre qui Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi lascio con Luca e il notturno. Ciao a tutti, vi voglio bene. Grazie, grazie, grazie.

Non può essere che così, il cielo sempre più blu sui 94 MHz, un saluto ormai largo a tutti, buon lunedì 24 agosto 2026, ale. Va bene, oggi terza e ultima puntata per quanto riguarda un po' di rimembroni anni 70, anni 80, ma andremo sconfinando qualcosina anche per quanto riguarda soprattutto il livello sportivo, anche se ieri sera, sinceramente parlando, Cairo, sta difesa va rinforzata, anche se comunque il gol di Che Adams è stato pazzesco, grandissimo gol, e quindi lo venderemo meglio. GE entra e cambia un po' la partita e quindi lo vendiamo ancora meglio. Vabbè, dai, andiamo oltre. Oggi tanti remember, ma a partire dal nostro Rino Gaetano, grandissimo, strepitoso, inarrivabile. Che Ogappi ha fatto fora, questo non lo saccio, dico la verità, non lo so. Prendiamo tempo perché al fianco della nostra Renault 4, del nostro grande squalo, il Palace, meravigliose entrambe, oggi stiamo qui, perfetto, stiamo quindi parcheggiando la mitica Dian 6, visto che poi nel 2027, quindi vuol dire il prossimo anno, toccherà i 60 anni di attività e quindi di emozione in tutti i sensi, quel bofonchiare unico del bicilindrico, la potenza insistente che in salita cominciava a sudare, perché tu cominciavi a sudare, perché arrivemo su, non arrivemo su, il cambio infilzato nella plancia con pallina finale sulla leva e quindi marce da cercare spesse volte, le sospensioni che ogni curva erano un inchino alla terra. In effetti dobbiamo dire che il migliore inchino alla terra lo sapeva e lo sa ancora fare unicamente la Dian 6, poi con quel tetto a tela lunga faceva sognare le immense cabrie americane sul Malecón de La Habana. Va bene, quindi stiamo posizionando la Dian 6, però a differenza della musica afro con DJ Mozart della Renault 4 o la disco 70 sulla Palace, questi qua cosa? Ragazzi, questa è una macchina storica. Allora, assolutamente sì, mi stanno raccontando che questa Dian 6 era presentissima il 27 giugno del 1980 in quel di Milano, non so se lo ricordate. Bob Marley quella sera fece veramente faveie, nel senso che colui che si disse fumava 18 spinelli al giorno, ma l'erba dopo tutto è una pianta e l'erba è buona per tutto, sia chiaro, diede là di fronte a 90.000 persone che arrivarono e confluirono a tutta Italia sui due anelli, quindi stracolmo lo stadio San Siro Milano, perché allora il terzo anello doveva ancora essere costruito. Ebbene, prima comunque dell'avvento sul palco del grande Bob Marley and the Wailers, abbiamo ad aprire il concerto Roberto Ciotti, non so se chi si ricorda di questo chitarrista italiano Roberto Ciotti, meglio sicuramente l'altro che è arrivato ad Armanforte per lanciare il grande, immenso e storico concerto di Bob Marley in quel di Milano. Sto parlando di Pino Daniele, allora aveva appena pubblicato l'album Nero a metà, era il suo terzo lavoro, e poi a un certo punto, ragazzi, entra la maestà storica unica del reggae, bella musica nonostante tutto. E allora, visto che poi l'adesivo che adesso vedo riproposto sulle fiancate della Dian 6, molto datata questa, perché diversi strisci comunque, tanti strisci comunque coperti dagli adesivi, e sta di fatto che comunque, ovvio, ripeto, quella Dian 6 e un po' di membri lì all'interno oggi lo erano anche presenti in quel concertissimo, ripeto, a Milano, è la prima volta nel nostro paese pieno all'inverosimile quello stadio che ospitava questo epocale concerto di Bob Marley, il quale, vabbè, diciamo, regalava una magia speciale, questa condivisione collettiva, per carità, spinelli passati a destra e a sinistra, cilum in ogni dove, folate, zaffate di tutto quello che potete immaginare, le nuvolette stile quelle delle onomatopee all'interno delle quali parlano i fumetti, lì erano sicuramente di altra sostanza. A un certo punto poi la gente con No Woman No Cry si mette tutta a piangere o comunque a accendere tutti gli accendini. Noi intanto siamo pronti, sì o no, questo cacchio, sì, l'abbiamo parcheggiata, eccoci qua, via il fumo praticamente che esce dai finestrini dal tubo di scappamento, ma comunque non importa, vediamo cosa abbiamo in serbo. Intanto ci metteremo in contatto quindi con la Dian 6, con Bob Marley, Is This Love. Partiamo in maniera peace and love oggi.

chi ti fava Bob Marley allora, chi ti fava il grande Peter Tosh, chi ti fava per entrambi come sottoscritto. E allora, visto che diciamo spesso che i ricordi battono dentro di noi come un secondo cuore, oggi continuiamo sicuramente nella performance per quanto riguarda i remember degli anni 70, un settantissimo di ricordi, l'esplosione di tutto quello che ha trapassato 70 e i primi anni 80 in maniera deliziosa, ma soprattutto strabiliante, in maniera fantastica, favolosa, fenomenale, formidabile, grandiosa, impareggiabile, impressionante, ineguagliabile, magnifica, meravigliosa, mittica, mostruosa, omerica addirittura, omerica mi piace, pazzesca, prodigiosa, spettacolare, splendida, strepitosa, stupenda, insomma eccezionale quel periodo, soprattutto i ricordi che faremo scorrere oggi.

Uno addirittura da Ferrara, oggi presente qui sui 94 MHz, direttamente all'interno della grande Dian 6 da Ferrara. Grande luogo è quello, vabbè, Verona, Brescia, siete che fate tutte praticamente, Typhoon e Penta, Baia, Baia Imperiale, Baia di Angi, tutto, tutto, tutto, Ale, Columbus, Ale. Però iniziamo in maniera palleggiante, torniamo su quei campetti lì dove l'erba era un grande ricordo, sembrava passato Attila, lì dove lui passava erba non cresceva, Attila, l'unno per eccellenza. E allora dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio che non c'è più, ma noi quella passione l'abbiamo ancora, magari nelle stanze più profonde della nostra intimità calcistica, ma ancora la passione ci sta. Oggi lo sappiamo benissimo, siamo di fronte a un calcio impregnato di business, di strafottenza, di scandali, oppio dei popoli, ma la fede, la passione, resta passione, una malattia che non va mai via. Siamo fatti male, sì, e per questo trasmettiamo dal campo centrale di Radio Gamma 5. Sì. Vai con la Marcord!

E allora ricordo che la massima di oggi è questa: con le donne sono sempre stato un disastro fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza. E allora, oppur come sosteneva un grande allenatore brasilero, lì dove tutto è ordine e progresso, così almeno impresso nella bandiera verde e oro del Brasile, io dispongo sempre bene le mie squadre in campo. Il problema è che quando inizia la partita i giocatori si muovono. Grandioso! Let's go, allora andiamo. Noi che finivamo in fretta i compiti per andare a giocare a pallone sotto casa, in strada, in mezzo ai campi da allora tagliati o da calpestarsi fin l'arrivo del contadin che a male parole ci faceva fuggire brandendo la forca o il rastrello di giornata. Noi che se arrivava nei nostri rettangoloni verdi o brulli, a più non posso, in sella la mitica Graziella, oppure la bici cross, oppure la bici della mamma, il tutto dopo Oggi le comiche o l'assurda trasmissione A di agricoltura, o scappando dalla sigla, quella vabbè, adorata il nostro papi, comunque tribuna politica. Eravamo Rai 1, siamo nel 61, per volontà del governo guidato da Mintore Fanfani, conduttore Giavia Iacobelli, giornalista, vabbè, che prima si chiamava Tribuna Elettorale. Noi sta roba qua oggi la lasciamo leggermente in disparte. Noi che, costretti alla regola di portieri volanti o chi si trova para, tradotto un vespaio impazzito, la super danza della polvere, nemmanco Attila, e prima del fischio d'inizio per imitare i grandi della TV, tutti al centro del campo con le mani sul cuore. Noi che portieri volanti e segnare da centrocampo vale tutto. Noi che quando si facevano le squadre, se venivamo scelti per primi, ci sentivamo davvero i più bravi, i più importanti. Eh sì, il calcio è enormemente cambiato, i difensori oggi valgono più dell'oro, mentre i nostri tempi ti va in drio, sta in drio. Noi che l'ultimo che veniva scelto era sicuramente destinato ad andare in porta, oppure portiere per tutti, il fattore traversa, palo, dentro, fuori, ma per sempre, il tutto indossando la gloriosa nera maglia col numero 1 o bianco o rosso, e per il resto ciao Nina. Noi che avevamo sempre un soprannome possibilmente infamante, ma nessuno si offendeva. Chi veniva chiamato Ciccio Gol, chi Scarparo, chi Suitiri Mecuccio o Saracinescu, Mario Alberto Kempes in base a Scavegliara, Argentina 78 vuol dire Scaveglion, o il Rosso, o il Puma, o il Bomber, tanti soprannomi. Noi che chi arrivava prima a 10 aveva vinto, come Trote oppure due di scarto, si stressavano a volte anche i lampioni. Noi che facevamo finta di non sentire il richiamo della mamma, si urlava sull'urlata mammesca. Noi che la storia sperava degli sconfitti, ebbene, quando incombeva le tenebre c'era sempre quello che diceva: chi segna l'ultimo vince tutto, incurante del punteggio che magari in quel momento era 20-2, robe allucinanti. Ancora vivi i ricordi però di sto passaggio qua. Noi che abbiamo vissuto con terrore l'epoca delle espadrillas, con le quali i piedi era quasi impossibile giocare a pallone, sempre meglio di chi aveva i tacchetti supersonicamente consumati sull'asfalto, dall'asfalto a volte era come pattinare sul ghiaccio. E poi l'epoca delle Tepa, delle Eagles, delle Clark paperate, sapete quando si aprivano davanti praticamente la para sotto si staccava? Bene, oppure quando passavi all'interno, diciamo, di una strada asfaltata di fresco, e quindi vuol dire caldo, e tutto si inzuppava sotto i tuoi piedi, e quindi da buttare via tutto, però costavano poco al mercato del martedì o il venerdì a Casteo. Ma per tutti alla fine degli incontri scontri i piedi belli fumanti. Noi che se avevamo i piedi leadi da stampico ci sentivamo più forti di Pelé, in strada coi tacchetti consumati, roba da film, mezzogiorno di ticchettio. Ricordiamo che i tacchetti furono legalizzati negli anni 20, mentre i tacchetti intercambiabili arrivano negli anni 50 grazie ad Adolf Dassler, chi è costui il cofondatore dell'Adidas. E poi come dimenticare di quelli che ti arrivavano a bordo della pantofola d'oro delle Superga o delle Puma, chissà che scarpe usava un certo Carlo Didini di Treia, che nel 1821 vinse non si sa quale partita, ma tanto bastò a Giacomo Leopardi per dedicargli la poesia a un vincitore nel pallone. Incredibile, Giacomo Leopardi allora a parlare de Baion.

Il grandissimo Giacomo Leopardi, a proposito del Baiono, il primo caso rilevante in ordine cronologico è sicuramente quello di Giacomo Leopardi, nella sua poesia dal titolo A un vincitore nel pallone, novembre 1821, che rientra nel ciclo delle cosiddette canzoni civili patriottiche che esortano alla riscossa nazionale. Leopardi, il giovane, parla di questo giovane Carlo Didimi di Treia, campione famoso nel gioco del pallone, successivamente patriota e carbonaro, acclamandolo come campione, elogiandolo per l'energia espressa nell'azione sportiva, esaltandone il suo agonismo e così anche il rischio come unici rimedi ad un'esistenza svuotata di qualsiasi valore. Una visione della vita che va presa come un gioco, come il calcio quindi, e come tale va giocato, e non è necessario stare attenti allo scopo dell'azione, purché azione sia. Leopardi, oltre ad elogiare il ragazzo, lo incita a continuare così e anzi a fare ancora di più, che sia una vita attiva e anche rischiosa, che offra la possibilità di salvarsi dall'infelicità e dalla noia cercando di passare dall'ignavia all'azione. A un vincitore nel pallone, signori, se lo dice lui, noi non possiamo mollare la nostra grande passione. Noi che il pallone di cuoio sapevamo come era fatto, perché lo vedevamo in televisione esclusivamente ad esagoni bianchi e neri. La nostra era l'epoca del super tele bianco-nero, rosso-nero, giallo-nero, il terrore dei portieri. Utilizzarlo oggi nella massima Serie A sarebbe l'unica possibilità per vedere magari vincere lo scudetto al CEO. Quando dico il CEO intendo dire il ritorno in Serie A intanto del Chievo di Verona. Poi ricordiamo il super tele San Siro forgiato di gomma più dura, e nel 78 vai col tango. Vai col tango, Argentina sta al Mundial, e se eri fortunatello il tango d'Irseu se andava di lusso o nei giorni di festa potevi utilizzare anche costui, il tango d'Irseu. Ebbene, vi ricordo che qualche anno fa, esattamente un lustro fa, noi abbiamo conosciuto anche che il super tele mi diventa biologico, e ormai ragazzi è tutto bio, i palloni, i nostri anni 70, vi ricordate il Baion dei Rosari? Bene, allora il super santo e il super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche senza ftalati, quindi vuol dire anche con materiali completamente riciclabili, va bene, quindi il tutto comporterà un impatto ambientale ridotto del 50%, così ce lo dicono loro. Super santo e super tele, addio gli ftalati, solo plastica biologica, il nostro ricordo del super tele, grande come sempre. Noi che capivamo il senso della seconda maglia quando in TV bianco e nero mandavano le immagini del derby Milan-Inter, noi che non potevamo sederci sul pallone altrimenti mi diventava ovale. Questo avveniva generalmente nell'attesa delle formazioni, lì dove si utilizzava bim bum bam oppure pari e dispari, o la formula inventata, quella stile questi sono i primi 10 numeri in cinese, ma quando mai unci dunci trinci quadri quadrinci mena meningi onde fa, ma soprattutto pim pu parata pita pita perugia, utilizziamo molto anche questa. Noi che il proprietario del pallone giocava sempre anche se era un broccaccio, una sciapa, e non andava nemmanco in porta, toccava magari il pallone solo per riportarlo a casa, comunque allora andava così, lei un brocco sì, ma il porta il baion, queo beo, spesse volte gli era pure se c'ho una scoia riga in parte, insomma tutti fatti con lo stesso stampo. L'altro Cimelio, Bob Marley, Diancei. Noi che anche senza la traversa non avevamo bisogno della moviola per capire se era gol, gol o rigore, metteva tutti d'accordo. Fantastiche comunque le incazzature di allora, e il tese passa qua, e il portiere imitava Andreotti quando Andreotti alzava il braccio, era prova a saltare, a volte il saltello era quello di un canguro, o stile canguro imbalsamato. Noi che al terzo corner è rigore tradotto tra calci d'angolo, vai dal dischetto. A tal proposito noi si diceva allora a Blatter che si svegliasse, perché la FIFA ha proprio FIFA. Blatter era un dirigente sportivo svizzero, ve lo ricordate, è stato presidente quindi FIFA, questa massima organizzazione calcistica mondiale, oggi è invecchiato di molto, è in disparte, ma sicuramente un certo potere lo riveste ancora oggi. Simpatica, a proposito diciamo della questione dei tre calci d'angolo e vai dal dischetto, quello che disse il grande Lidom, ve lo ricordate, roba romana, romanista, soprattutto anche milanista, la differenza, dice lui, fra Milano e Roma, è questa: ogni tre calcio d'angolo in Milano ti danno un rigore, a Roma ogni tre rigori un calcio d'angolo, grande. Noi che siete dispari posso giocare? Non lo so, il pallone non è mio. Ah, questo nel caso in cui il pretendente fosse uno scarso, inesorabilmente sti personaggi finivano seduti dietro la porta o in piedi accanto al palo, risvegliati ogni tanto da qualche pallonata in tel muso, o li si mandava a controllare i bici, i cani, o così diventavano praticamente i nostri taxi eyes, vuol dire quello che te mandavi praticamente in centro al di fuori delle mura del quartiere per prendere i ghiaccioli, il nostro doping coloratissimo.
noi che mi fate entrare, sì, basta che te ne trovi un altro, sennò siamo dispari. Noi che artisti eravamo per come abbiamo inventato i pali delle nostre porte di allora, dai pali di legno storto, alle biciclette, alle felpe, ai bussolotti, alle pietre, alle due bambine in piedi, e misure del cancello o quelle del garage, della panchina, del posto auto, dei segni antichi sulle murette del quartiere, oppure i gelsi quando erano alquanto ravvicinati e mare ricolmi anche di more. Noi che riconoscevamo i calciatori anche se sulla maglietta non c'era scritto il nome, arbitri, cosa aspettiamo a mettere lo sponsor anche nei cartellini ormai a sto punto, visto il business imperante? Oggi è un'orgia di colori, scritte, marchi, ah, che ricordi la maglia in tonsa. Noi che festeggiavamo i gol emulando i nostri campioni, noi che una vita da mediano, Oriali Ligabue, era già una filosofia di vita. Noi che sognavamo il 13, non parlo di fare il secondo portiere, di solito il numero 13 è il secondo portiere, ma inseguire in maniera vincente l'invenzione di Massimo Della Pergole, l'inventore appunto della classica schedina di allora. Noi che sognavamo Babbo Natale portarci le scarpe da palloni, in alternativa andava bene il trenino Lima. Noi che il numero 1 era il portiere, il 2 e il 3 terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 è libero, ce la do un libero, ponte dall'orologio a Castello. Un giorno noi ci siamo dati da fare anche nel ricordo del grande Celadon, non so se vi ricordate la questione, praticamente diciamo del ragazzo che era stato sequestrato dall'anonima particolare, portato mi sembra in Calabria, era vicentino, e mi è stato praticamente quindi rapito il 25 gennaio del 1988, rilasciato il 6 maggio 1990, cioè pensate, forse non avete capito, 25 gennaio inizio 88, si parla del 6 maggio 1990, di lì a un mese parte il più brutto mondiale che il calcio abbia mai conosciuto, lo si fa in Italia, ma non importa. Detto questo, però, gli occhi spiritati però di quel capocannoniere centravanti Schillaci ce li ricordiamo tutti, e aveva fatto innamorare anche tutta la parte nord europea, inteso quelle bionde erano innamorate di questa sua mimica post gol. Però quella di Celadon la ricordo ancora, perché noi in quegli anni andammo sul ponte della Saeta sotto la Torre Civica, dove c'è il leone con le grandi ali spiegate e quindi con la zampa sul libro aperto della torre appunto importante d'entrata del castello di Castelfranco Veneto appunto, e abbiamo posizionato uno striscione da palo a palo, per carità bisognava stare attenti un po' anche al passaggio dei carabineros, dei vigili e quant'altro, però noi abbiamo messo ora basta ce la do un libero, ora basta ce la do un libero. Se ne parlava molto poco, diciamo, di questa situazione, differenza magari di Casella, se vi ricordate la mamma era sempre in TV e quindi si era incatenata, e quindi insomma i riflettori erano accesi molto da altre parti, mentre di Celadon se ne parlava poco, e ripeto, dall'88 al 90 insomma c'è tanta roba, ragazzi, in quelle condizioni là. Sarà un caso, noi abbiamo messo lo striscione, lo ricordo perché più di qualcuno passava con i bambini e chiedeva il motivo dello striscione, pochi sapevano il perché, molti altri pensavano fosse l'arrivo nuovo di un libero, quindi un nuovo difensore in casa rosso stellata, vuol dire Giorgione Calcio 1911. Così non lo era. Quando noi l'abbiamo tolto, ricordo, io sono partito per andare a Trieste, poi c'era la partita triestina Torino, il Torino andava direttamente in Serie A anche in quella domenica, e mentre faccio la strada per andare a Trieste arriva proprio la notizia della liberazione, 6 maggio quindi 1990, liberazione di Celadon, e quindi portammo alquanto fortuna, ma volevamo soprattutto riportare sotto i riflettori e poi la questione che era stata sicuramente messa in disparte proprio per quanto riguardava poi quei periodi, sapete, diciamo di folti di rapimenti e quindi richieste di riscatto. Va bene, noi si diceva noi che il numero 1 era il portiere, il 2 il 3 il terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 il libero, il 7 l'ala destra, l'8 la mezzale, il 9 il centravanti, l'11 l'altra punta, possibilmente mancina, e poi il numero 10 la mezzala con la fascia di capitano, quindi vuol dire colui che inevitabilmente spesse a volte era il più bravo, il cosiddetto faro di centrocampo. Noi che, perché un giocatore lo ritrovassimo in nazionale, doveva come minimo fare una trafila di 2-3 anni ad alto livello. Oggi senza quasi, basta lo sponsor giusto. Noi che gli stranieri massimo due per squadra li conoscevamo tutti, la differenza in campo era là, non sugli abbonamenti. Noi che dormivamo con le figurine panini sotto il cuscino o sparpagliate per tutta la casa, ma sempre in posti sicuri, il profumo dell'eterno presente, la corsa all'edicola con le 100 lire, oppure fuori da scuola nel cuore unto del pacchetto di patatine. Le nostre prime parole venute alla luce, l'ho detto un'infinità di volte, non sono state crescendo mamma, papà, cacca, pipì, no, ma go, manca, go, gol con la L d'aggiunta, ma soprattutto go manca nello scambio delle figu.
Le figurine poi ovunque, dalla cartella ai lampioni, dalle bici alle mattonelle della cucina, dai segnali stradali all'1.8 della 600 bianca Fiat del nostro papi. Altro grande cimelio questo. Noi che allora ascoltavamo il calcio unicamente nel secondo tempo, davano il secondo tempo e ricordo le grandi radioline allora accese, e soprattutto se la vostra squadra del cuore ha vinto brindate con Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha perso consolatevi sempre con Stock 84, siete tra l'altro sempre di bello che metà basta. Dico questo perché per più di 40 anni ogni domenica alla radio noi ascoltavamo lo slogan appunto della Stock legato a tutto il calcio minuto per minuto, ed è ovvio che quando noi si dice praticamente tutto il calcio minuto per minuto abbiamo ancora quel riecheggio, e penso anche molti di voi, per quanto riguarda quindi la sigla storica, no, quella sigla mitica.

dirvi che le immagini, se vi ricordate appunto di quando partiva alle 18 e qualche minuto la sigla appunto di 90esimo minuto, era in maniera velocissima il riempimento della curva sud di Roma, ma con i tifosi della Lazio, allora quelli degli Eagle supporters Lazio che occupavano la curva sud tanto quanto poi i romanisti. Poi ovvio a un certo punto i laziali preferiscono la curva nord, come ovvio oggi a Siepata dei colori dell'Aquila bianca-azzurra, ma allora non era così e la sigla, ripeto, è storica. Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha vinto brindate con Stock 84, la vostra squadra del cuore ha perso consolati con Stock 84, ubriacori a lei, ma non ritiravano le patenti come oggigiorno. Noi che quando aprivamo le bustine in tonse pregavamo per non trovare triploni o quadriploni, magari piloni, il secondo portiere della Juventus che mai aveva giocato una partita per colpa di Dino Zoff. Noi che avevamo una simpatia per Van de Corput, l'olandese volante o cagante del Toro, o magari una gran simpatia per Bruscolotti. Perché noi avevamo una simpatia per Bruscolotti? Perché sembrava più vecchio di nostro padre. E poi ovvio il ricordo di Chiarugi, non sarà fecondo in tanti di voi, ma Chiarugi era una roba che col sinistro la

Dell'allora, oggi da boicottarsi, o il famigerato burro e zucchero, panino che con il sole rifletteva così tanto da disturbare anche gli aerei in volo. 10 gennaio 1960 è il giorno della prima trasmissione, la radio racconta le emozioni dagli stadi, insomma noi che il calcio era solamente alla radiolina e solamente il secondo tempo, glaciale silenzio al campo della Georgia, Giorgione 1911, purtroppo con quella stella a 6 punte, ieri come oggi, tra samensine e altoparlanti Racchianti. Noi che al sabato mattina eravamo terribilmente stanchi perché la sera prima avevamo visto Cesare Cadeo dopo premiatissima, noi che la domenica alle 19:30 vedevamo un tempo di una partita di calcio e manco si sapeva in anticipo quale fosse, noi che siamo cresciuti con la Rai 2 la domenica sera, con la mitica domenica sprint, con il bel mistero della sigla, quella di Oscar Prudente, la sigla più ascoltata in assoluto per ben 17 anni, in questo caso siamo negli studi GD, lì dove 20 foglietti da suddividersi tra musicisti e impiegati e ad ognuno una frase diversa stile rumba la de brincata be per riprodurre il boato dello stadio con alla batteria niente popò di meno che quel grandissimo immenso ricordo di un grande che poi ha fatto una carriera straordinaria non solo al fianco appunto del famoso e ormai internazionale napoletano, ma parlo di Tullio De Piscopo e alla chitarra c'era un certo Mauro Lavezzi. Questi hanno confezionato quella sigla bellissima che vi ripropongo, che era quella della domenica sprint, grazie ad Oscar Prudente.

insomma, noi che sognavamo le voci che ci facevano vedere il calcio, anche perché la radio è sempre stata come la letteratura, come la fantasia, un territorio dove bisogna immaginare. Noi che vivevamo in attesa di 90° minuto e ci sentivamo protetti dalle figure paterne di Paolo Valenti e Barenson, oppure Necco da Napoli, Bubba da Genova, Giannini da Firenze, Vasino da Milano, Castellotti da Torino, Pasini da Bologna, Tonino Carino, incredibile, Tonino Carino, l'oliva scolara da Ascoli, Stroppa da Bari, o Lecce, il signore del riporto. Vi ricordate che razza di riporto aveva in testa costui? Straordinario, insomma, noi che. Questa era bella, ragazzi. Grazie Oscar Prudente, la sigla Rai 2 domenica sera, grandissima domenica sprint. Noi che tutta la squadra dell'Internazionale retrocede a protezione dei 16 metri, ventilazioni apprezzabili, spalti gremiti e limiti della capienza, arbitrato Lobello davanti 80.000 testimoni. Frasi storiche, la grande voce catramata, rauca dal timbro pazzesco e sublime, cioè quella inconfondibile di Sandro Giotti. Noi che oggi teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di un certo signor chiamato Nando Martellini, anche perché fu in quell'esatto momento che l'Italia si riempì finalmente da nord a centro a sud, perché nel nord avevamo tante catalpe, tanti muretti e tanti cavalcavia, e quindi ponti ricolmi di scritte, Vesuvio, lavali con il fuoco, piuttosto che Etna vai a oltranza, piuttosto che Terum, piuttosto che Tecup. Tecopo vorrei dire di tutto e di più, era quella lega, ovvio, che oggi si è un po' ammodernata con l'idea di poter costruire un ponte che potrebbe unire due cosche, più che due coste. Però noi ricordiamo quel Nando Martellini, perché noi eravamo fermi al 34-38 con i due mondiali che non avevamo potuto festeggiare, per carità, forse ancorati in una vita prima del nuovo karma che ci ha imposto in questo pianeta terracchio. Ma 34-38 è firma assolutamente fascistoide, molto fascismo allora. L'82 è un'esplosione, anche perché è altamente inaspettata per quanto riguarda quella finale di mondiale. Siamo in Spagna, Nando Martellini, campione del mondo, dietro tre volte, perché prima 34, poi 38 e 82, il più bel mondiale vinto in assoluto, quell'urlo Madonna di Tardellone, piuttosto che il Brasile straumiliato dalla tripletta, ancora oggi se ne parla nelle spiagge appunto di Copacabana, laddove il nostro grande ricordo di Paolo Rossi, che sarà tra poco

0: poco abbracciato dal nostro grande Zamiro. Oggi ricordo alle 15:30 si darà l'ultimo saluto al nostro grande tifosissimo del Vicenza, e vuol dire il grande Zamiro, grande protagonista anche nei fasti di Basport con il sottoscritto, con Franco Carraro, con tutti i protagonisti appunto di quegli anni memorabili. Oggi alle ore 15:30, quindi fosse interessato a Zanè, chiesa del centro, grazie e ciao, un abbraccio fortissimo, buon viaggio, salutaci tutti i nostri lassù, a partire comunque dai tuoi grandi campioni bianco e rossi, e quindi praticamente Paolo Rossi in primis, ma qua il ricordo è un altro, ragazzi.
1: 30 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller, ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: La favolosa notte di Madrid, campioni del mondo. Ma venne per caso, perché io usavo preparare per ogni partita una cartella in caso di vittoria, una cartella in caso di sconfitta.
0: Avete capito?
2: E avevo fatto così anche quel giorno. Soltanto che alla fine di quella partita le emozioni immaginate alla macchina da scrivere erano così diverse da quelle poi provate sul campo che buttai via tutto e cominciai a parlare con un entusiasmo che a un certo punto fu interrotto soltanto dal regista spagnolo che mi disse in cuffia: uno minuto más,
0: cioè uno minuto más,
2: parla ancora per un minuto poi basta. riuscì a capire quello che avevo detto quando ascoltai la registrazione, perché nell'emozione di quel giorno tutto quello che avevo detto era indubbiamente dettato così dall'entusiasmo, da un fervore, da una specie di raptus, e venne fuori così quel triplice campioni del mondo, che è rimasto forse la cosa più bella di tutta la mia carriera.
0: Grande ricordo del nostro super Nandone nazionale, vuol dire il grande Nando Martellini, per tre volte a dire esattamente Italia campione del mondo. E allora noi, che oggi dicevo appunto teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di Nando Martellini, 34-38-1982, l'uomo che al mondo sono state rivolte più scuse in assoluto, ricordo anche Enrico Ameri nei suoi 36 anni di carriera, le 1660, pensate un po', radiocronache. Ma io vorrei oggi soffermarmi per qualche minuto sulla figura unica, e ho avuto la fortuna al fianco di Franco di averlo proprio al fianco in una trasmissione del vecchio Basport, nella vecchia sede, in quella storicità di via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Arrivò un lunedì e ci tenne compagnia raccontando tutta una serie di aneddoti. Era grande amico di Franco Carraro, conosceva Radio Gamma 5. Sto parlando dell'eterna figura di Gildo Fattori, The Voice, no? The Voice, ecco, qui ci si stacca un po', diciamo, dal fenomeno calcio dicendo The Voice per quanto riguarda Gildo Fattori, perché in effetti lui faceva parte anche di un gruppo musicale, aveva dato il là ad un gruppo musicale che si chiamavano gli Strangers, non so se ve lo ricordate. Comunque è esattamente sta cosa qua, sentite nella voce, ovvio siamo molto lontani, diciamo, nel tempo. Poi lui diventerà la grande voce del calcio Padova, e ci raccontava di tutto questo in quella trasmissione. Peccato non averne una copia, però sono passati anche tantissimi anni, e ripeto, dopo 22 anni ritorniamo ad ascoltare l'immortale voce, The Voice, come da molti definito, ancora ricordato, di Gildo Fattori, che ricordo poi è diventata la voce ufficiale, ripeto, del calcio Padova e non solo. E quel gruppo, non so se fosse un gruppo nato nel 1963, c'erano sei personaggi, cinque al fianco di Gildo Fattori, e quindi gli Strangers hanno inciso, mi sembra, anche quattro dischi, e una di queste canzoni preponderanti è esattamente questa, ve la faccio ascoltare proprio qualche stilla di nota. Gildo Fattori, Strangers.

0: E ricordo dal 1981 in poi, quindi passa il bianco scudo tra Parigi a Cremona, Firenze, campionati su e giù per l'Italia, tantissimi belli aneddoti che ci ha raccontato nel corso, diciamo, di quella giornata. È ovvio che noi eravamo presentissimi, parlo io, è il grande ricordo dell'amico Stefano con il quale abbiamo fondato un po' gli Irriducibili tantissimi anni fa, eravamo nella vecchia sede in via Belzoni 9, io facevo una trasmissione anche il sabato per un bel po' di anni, abbiamo fatto Autogol, il titolo era questo, alle 13.30 alle 15 noi facciamo Autogol, il titolo, qualcosa che è anticipato anche Bas Sport, lo facevo con Stefano e ricordo che arrivò poi anche la notizia di quella cronaca del grande Gildo Fattori, una partita che vedeva il Padova impegnato, vita o morte in quel di Firenze sotto la pioggia, in quel assolutamente grigiore, bisognava salvare la pelle, salvare soprattutto la quindi Serie A. Si giocava questo spareggio, ripeto, a Firenze tra, e adesso vado un po' a memoria, ma comunque tra il Padova ed il Genoa, e ricordo che alla fine del tutto era pareggio praticamente, siamo nel 90, campionato 94-95, quindi nel giugno del 1995, la voce è quella di Gildo Fattori e raccontiamo questi ultimi rigori che permettono sicuramente al Padova di rimanere in Serie A, e lo sentiamo con la viva voce sicuramente del grande, quindi Gildo Fattori, perché c'è quel Craic, no, se ricordate, l'ultimo rigore segnato dal giocatore patavino è Craic, che poi si allega a quello che dicevo poc'anzi, in riferimento olandese anch'esso, ma soprattutto il nostro Van de Corput, perché negli anni 1980 si parte con l'avvento degli stranieri e lì a giocarci con il nome che metà basta. Poi ha fatto, mi sembra, 3 anni con noi, inteso e tinte granata col Toro, ma comunque insomma neanche malissimo per dirla tutta, magari averlo oggi in raffronto a quello che abbiamo visto ieri siano in quei 2-3 minuti laddove il diavolo praticamente l'ha messa dentro 2 volte, però qui siamo a quel grandissimo immenso ricordo, 10 giugno 1995, Gildo Fattori è lo spareggio per rimanere in Serie A, si gioca a Firenze da una parte il Genoa, il rossoblù del Grifone, dall'altra parte i patavini biancorossi del Padova, e ci siamo.
1: Michel Craic, mani sui capelli, nessuno ha il coraggio di guardare, ma Michel ha dimostrato di essere bravo, implacabile, giocatore straordinario, può regalare al suo primo anno a Padova la Serie A, a questa squadra, a questa società, a questa città che lo meriterebbe. Piatto sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: Genoa torna in casa con le pive nel sacco, grandissimo, bellissimo l'urlo del grande Gildo Fattori, grandissimo l'urlo.
1: Piatto sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: la giustizia trionfa, noi che ci ricordiamo i festeggiamenti del numero 1000 della Domenica Sportiva, noi che un pezzo d'Italia si incollava di fronte alla DS, colei che nacque con la TV nel gennaio del 54, pochissimi filmati perché i servizi erano lenti da sviluppare, la prima DS viene presentata da un certo Enzo Tortora, quello de Portobello, la prima moviola casca il 22 ottobre 1967 e parla del gol fantasma di Rivera, Gianni Rivera, Golden Boy nel derby, e poi loro due il 27 settembre 70

la misura della porta per la partita in strada. Noi che, ciao a tutti e lunga vita al calcio, al nostro calcio, che mai niente e nessuno sradicherà e scolorerà dal nostro cuore e dalla nostra anima, anche perché, sì, cari signori all'ascolto, dopo tutto, la vita si fa veramente difficile quando ami una donna ma hai sposato 11 uomini. E allora ci siamo con... No! Grande! No uomo no cry! Pensate a Milano, 27 giugno 1980. No le fiammelle, incendio cosmico, grandissimo ricordo. Ho avuto tantissimi amici partiti in Palace in due civire, non il 4, ma tantissimi in Vespa, sacco a pelo il giorno prima, e mi hanno raccontato di un concerto strepitoso. E qua, ovvio, li odio ancora oggi, perché noi magari, sai, quei 2-3 anni in meno non potevamo, per XY motivi, confluire all'interno di quel grande richiamo lì a tutta zaffata su Supersonica, grandissimo ricordo. No Woman No Cry. Oggi invece No Woman No Cry è Woman Cry, che metà basta, grazie sicuramente agli aspetti bellici del nostro governo. Non solo calcio, perché allora arrivava anche il momento per andare dal barbiere. Ricordo sempre il Papi che chiamava raccolta per andare a ritoccare la zazzera o comunque lo scaveios, e noi non avevamo voglia di andare dal barbiere. Però in quel periodo, se vi ricordate, noi ci si divideva in due curve: la curva di chi andava dal barbiere in maniera felice e chi non ci andava, come nel nostro caso. Perché uno andava dal barbiere in maniera felice? Semplice, ragazzi, perché l'ando oggi, che mi sarà sicuramente un supermercatino all'interno del quale penso non essere mai entrato in vita mia, ma non importa, ma allora si andava dal barbiere soprattutto perché lì c'erano quei giornaletti, cioè vuol dire tu avevi la possibilità, con testosteronico interesse, di leggere e trovare i fumetti erotici, quelli abbondavano, ovvio, per carità, uno mi dirà, ma io mi ricordo le riviste di auto, moto, di sport in generale. Assolutamente sì, ma se scavavi un po' più in profondità ti sorgeva e portavi sotto alla luce i fumetti erotici, questo grazie ai nostri barbieri di allora, anni 70-80. Quindi chi ci andava volentieri e proprio chi non ne voleva sapere. Ovvio, noi si andava con le nostre grandi Clark, le c'erano prima, quelle paperate, per quanto riguarda le desert boots, no? E le nostre costavano veramente molto poco, ne abbiamo distrutte un'infinità. E poi soprattutto diventavano irregolari al massimo livello quando erano bagnate, o si bagnavano, o andavamo sotto gli spruzzi in mezzo ai campi di mais di allora, oppure quando appunto il nostro piede tendeva ad andare verso sinistra o verso destra. Abbiamo veramente distrutte ancora alcune tenute di ricordo negli anni 70, numero sicuramente più contenuto rispetto a quello di oggi, e siamo di fronte comunque. Comunque questo modello, parlo del Desert Boots, famoso, questa azienda calzaturiera, sono quelle ispirate, se vi ricordate, alle scarpe egiziane. No, erano le scarpe dell'Egitto, ragazzi, erano in vendita al Cairo, è ovvio, perché bisognava assolutamente resistere alle temperature africane, e noi allora avevamo unicamente l'obbligo di scegliere il miglior colore. Vi anticipo subito, le ho acquistate a livello industriale di tutti i colori, forse il color beige, quello marrone scuro, il verde oliva, li abbiamo indossate tutte in assoluto, le mitte, perché chiamate anche polacchine, quando dovevi affrontare i tragitti della vita di allora, noi le polacchine non le abbiamo mai abbandonate. Ovvio, anche le scarpe basse da tennis piuttosto che quelle da ginnastica, ma ricordo le Clarks, che per noi era Desert Boots, era roba sicuramente molto più contenuta, ripeto, con pochi soldi non le si acquistava, gli altri già costavano un sacco di soldi e potevano permettersele solo alcuni, non sicuramente i nostri. Woman No Cry, Bob, il grande Bob Marley. Gli anni nel quale noi si sognava di saltare la staccionata, ogni tanto ci siamo anche fatti male, ma non importa, perché bisognava saltare la staccionata, era il richiamo di olio cuore, quello che ti aiutava a stare in forma, con tutto il sapore del mais. Vi ho già detto che siamo anche nel ricordo di Dino Zoff, a proposito di Bayon, di calcio, di un sicuramente friulano che ha vestito la maglia azzurra, che metà basta, poi l'altra formazione non mi ricordo i colori indossati, ma in nazionale sicuramente sì. E quindi non solo Nino Castelnuovo, perché il ricordo era quello di Nino Castelnuovo per forza di cose, no?

0: E allora, l'abbiamo detto spesso, finiva la scuola e soprattutto il trillo della campanella. La scuola era bella solo quando appunto trillava sta roba qua, e noi ricordo abbiamo allestito, abbiamo veramente riempito, che diventava una fisarmonica, l'album dei mondiali del 1974, se non erro, insomma, si giocavano in Germania, vinse mi sembra la Germania battendo in finale l'Olanda, quell'Olanda che poi però 4 anni dopo andrà in finale, però allora era l'Argentina di Colonnelli, Mario Alberto Kempes, e quindi non poteva vincere l'Olanda, e così non vinse. Neskens perse anche un dente durante la finale per un grande scontro con un quindi giocatore avversario. Sta di fatto che comunque l'Olanda, appunto, con le pive nel sacco, come disse appunto Gildo Fattori prima, se ne torna a casa per la seconda volta. Noi però abbiamo seguito quel mondiale del 74, se vi ricordate. Però arrivò anche quel momento impressionante, cioè l'Italia scende in campo con Haiti. Ecco, dire Haiti oggi, ovvio, in base a quello che è successo, terremoto dintorni, ovvio, là si soffre la fame, la morte, la violenza, che metà basta. Haiti allora però si qualifica per il mondiale 1974. Ovvio, sono le classiche partite, la dove dici, vara, non so neanche se mi metto di fronte al televisore, perché vinceremo come minimo 6-7-0. Però quel giorno, per carità, l'Italia vince, ma voi sapete che succede qualcosa di clamoroso. Non so se vi ricordate il gol di Sanon, che quindi all'inizio mi sembra di ripresa lo mette alle spalle di Dino Zoff. Haiti era la prima squadra, ricordo, i Caraibi ad un mondiale, e quell'esordio è proprio Italia-Haiti. L'Italia allenata da Valcareggi, siamo reduci dal Messico, dove ovvio abbiamo quel Brasile di Pelé, che aveva completamente deciso le sorti di quella finale, anche se lì noi ricordiamo l'Italia per quel 4-3 che abbiamo trovato nei libri, nei documentari, nei film, e continueremo assolutamente a valutarlo ancora come grande momento. E parlo di che cosa? Parlo di Gianni Rivera e tutti quelli che appunto confezionarono quel mitico, magico e storico 4-3. Però Italia-Haiti, no ragazzi, non possiamo entrare in campo nel secondo tempo e succede questo.
1: Colpo di testa di Nalbeo.
0: Pizzul, Bruno Pizzul.
1: E va in porta e segna Sanon
0: segna. Incredibile. Haiti 1, Italia 0, Mondiale 74. Incredibile.
1: Naturalmente la squadra di Haiti.
0: Ovvio che poi noi si ribalta la situazione con
1: Mazzola. Cross di Mazzola. Chinaglia.
0: Giorgione Chinaglia.
1: E pareggio di Rivera.
0: Rivera pareggia. Rivera pareggia. Italia 1, Haiti 1, ma con Haiti ragazzi sotto.
1: In favore degli azzurri, toccato per Mazzola, parte il cross di Mazzola in area, colpo di testa di Nazer, Benetti, tiro di Benetti.
0: Benetti deviato, gol 2-1.
1: Italia in vantaggio, autogol. Rivera.
0: E così finisce l'ultimo gol.
1: Riva che lascia da Anastasi.
0: Riva che lascia ad Anastasi, gol, ma noi Sanon lo ricordiamo, Italia-Haiti 1974, addirittura Haiti 1, Italia 0 ad inizio ripresa, incredibile, ma con tante B ragazzi, ci sentiamo tra poco. Sarà un caso, ma dall'Arnold 4, dove DJ Mozart in opera con l'afro, viene fuori di tutto di più ragazzi, e se settimane che andiamo avanti. E si qua prima a dirmi che l'importante è che non piova. Così non pioverà sabato sera, ve sapete tutti, c'è me e il nostro Ettore, come siete di pubblicità, saremo lì il 29 di questo mese, di qui a 5 giorni, tutti insieme per la cena del 50° anniversario di fronte a un grande scintillante lago, per mangiare baiare o guardare qui che baia, oppure ciacquare, oppure stare tranquilli e rilassanti, staccando un po' a spina rispetto al classico sabato di fronte al baucometro. Afro dance, afro music, afro funky, afro tutto dalla Renault 4, perché prima ieri eravamo dentro di Ansi e Co, che altro, Bob Marley. No, piove, no, ho avuto che piova. Ah, proprio di pioggia, non so se vi ricordate, praticamente c'era un bel brano nel 77, non so se vi ricordate, I Can't Stand the Rain degli Eruption, no, sembra di parlare di un gruppo musicale britannico un po' sperimentale, perché era il genere pop, disco, R&B, cioè direi tutto e più dentro, ragazzi, però bella, perché sentite Vetterdurk, che roba, I Can't Stand the

77, ripeto, non sopporto la pioggia contro la mia finestra. Nel nostro dialetto si dice sta basta, basta questa piova, basta rompere con questa piova. Però bello quel ricordo là, perché non tutti conosci Eruption. Subito, I can stand the rain, 77.

Basta con sta piova, I can't stand the rain. Noi allora però a sognare di poter ribaltare anche la scena per quanto riguarda il nostro potentato di allora. Vabbè, adesso se mi c'è poi ancora peso dire a qualcuno sicuramente sì, però allora avevamo anche una speranzuccia, no? Nel senso, bisognava ribellarsi come faceva quel capitano, almeno nella sigla diceva esattamente questo.

0: Attenzione, per chiamarli alla adunata, i capi dicevano praticamente appunto alla metà: ciao ti, oh ti, ma anche adesso ciao ti vale a dire ehi tu, ciao ti, vieni qua, ciao ti, dai, parlo con ti, ehi tu. E si formavano quindi le compagnie dei ciotti, dei ciotti, e da lì si lega il tutto anche il suo nome, grande ricordo. Va bene, ovvio, ha fatto un sacco di radiocroniche con la presenza del grandissimo in campo Maradona, con la veste appunto napoletana, biancazzurra de O Napoli, e lo era anche presente quel giorno il nostro grande catarro armato in quell'85 in un internato che finì esattamente 1-1.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva tentare nulla. Al quinto minuto quindi a San Siro, Napoli 1 Inter 0, a te Roberto.
0: Bene, grazie. Ricordo che la voce più riconoscibile d'Italia, la voce che è entrata nelle nostre case migliaia e migliaia di volte, quella voce appunto roca, rauca, incatramata, diventata così dopo una radiocronaca, si dice appunto, non so se ne sia leggenda oppure no, dopo 12 ore filate sotto la pioggia alle Olimpiadi messicane. Lui era nato a Roma nel 28, in

farà qualcosa, io non vado a firmare assolutamente, anche se fossero a disposizione in quelli di Castelfranco. Ciao Beo, dimenticavo l'ufficio anagrafe di Padova. Ciao Marino Nagro. Che bello avere un ultra palinsesto sportivo tutti i giorni dell'anno da seguire in totale apnea stile Enzo Maiorca. Adoro l'ipnosi collettiva, adoro le vibrazioni ondulose del dolce dormire. Viva i gatti, miau, ciao bello. E allora a proposito di gatti, tra poco ti regalo.

0: dice Guerra.
1: Come c'è, bello far l'amore da Cadone che in su.
0: Il telecronista è Nando Martellini, Mr. Brown e Barry, vi vedo in foto, ciao belli, sì è vero, è vero, è vero, è vero.
1: In campagna ed in città, com'è bello far l'amore
0: da Campovarsego in so. Ciao Palpa, Palpa Bracca Luca, ragazzi, Palpa Bracca Luca, reggeolare, un brustolito riservato a talloni, non alloca la storta ma incappa la pannale tanto ascesa. Quando fai il nasamareno con le cole fucsia, allenta le bave somattose e rosbicchia il pienimento, ingordigiando un predicaldo sellare, scavallando una balla, io sgarbottio prurigna la, lo sgarbottio sarà prurigna la frusta testa con magaresi, idealismi e le tele candi sul tortino, da Pagnella alle Prina aprono un vandalo in quotanti algebro, è la fine della soia, pacita in buello da Grassini con antibaffo debellato. Vabbè, poi proprio una voce da Ciottoli, o Ciottoli, bellissima ragazzi, bellissimo, bellissimo ricordo, perché la Raffaella, mia mamma adorava Raffaella, vi odiosa, adorava Raffaella.
1: Più un altro più bello,
0: ovvio. Una frase famosa di Sandro Ciotti era anche il cielo è plumbeo sopra San Siro, e poi un post scritto catarro armato lo dici solo tu, non l'ho mai sentito dire, comunque sarà vero, non discuto, ciao Ale, ecco bravo, non discutere Ale e vai avanti, ciao Beo, ciao bello. E il Toro è una gran squadra che tifa Luca, detto a mitraglia, rosso sei il cor dell'amor e Luca lotta per la libertà come il Toro con tutto il cor, sì bisogna anche caricare assolutamente laddove vediamo rosso ma anche non rosso, perché i rossi in Italia ormai non esistono più, sono tutti tramontati, ecco forse nel rosso tramonto troviamo qualcosa ancora di valido. Mi ricordavo Ciotti anche quando che il presentava e partiva soprattutto Mian, descrivendo stato ambientale, soffia un leggero vento di tramontana, spalti gremiti al limite della capienza. Ah, grande, sì, assolutamente grande ricordo.
1: Tutto questo che vuoi che sia, tante volte.
0: E allora, visto che mi hai portato per mano al grande ricordo della veronesità, io non posso dimenticare la grande figura di Osvaldo Bagnoli, perché lì dove si vince uno scudetto, perché magari il sorteggio arbitrale ha fatto sì che, perché bisognerebbe anche ricordare questo, ma oggi non abbiamo voglia di fare questo e quindi di fare ciò, però il filosofo delle imprese è unicamente lui, ricordato dalla curva Ellas Sarmi o comunque Ellas Verona anche ieri o l'altro ieri, insomma, non ha giocato contro l'Ascoli, purtroppo miseramente in vantaggio ma miseramente perso poi 2-1 alla fine del tutto, e il Verona in Serie B, e quindi la speranza sarebbe quello o quella di ritrovare entrambe le squadre in Serie A, quindi in Serie A. Non è semplice. Sto parlando di un grande bel derby che si giocherà in Serie B, perché da qui facciamo solo le prove generali quest'anno, tra Hellas e Vigilantes, vuol dire Verona e Vicenza, però è ovvio, non posso che ricordare il grande Schopenhauer della Bovisa, così lo ribattezzò Brera, Schopenhauer della Bovisa, colui che ha portato oltretutto anche il Genoa in semifinale UEFA e vinse poi ad Anfield, e ben poche se non nessuna squadra italiana è riuscita sicuramente nella grande impresa di battere, allora il Genoa batté 2-1 il Liverpool e allora segnò una doppietta Aguilera che poi finì anche al Toro oltretutto. Va bene, lui chiuse, intendo dire Osvaldo Bagnoli, con un esonero nell'Inter di Pellegrini. Pellegrini, ve lo anticipo subito, poi se ne pentì, ma soprattutto è ricordato da molti perché ha reso possibile l'impensabile. Ovvio, ovvio che altro cimelio di allora per quanto riguarda il 1979, visto che i miracoli, i gatti allora sapevano farli, metto insieme i gatti vicentini del grande sgattaiolar della sigla del calcio Vicenza, metto insieme i gatti di Vicolo Miracoli nel 79 con Verona Beat, Verona Vicenza, e allora buon derby a tutti nel ricordo di questa bellissima canzone per quanto riguarda quindi quel quadretto fatto di coloro che ben conoscete, Calao, Pini, Salerno, Smaila, vabbè, ma soprattutto Verona Beat, parlo di uno dei brani più noti di questa formazione cabarettistica veronese, i gatti appunto di Vicolo Miracoli, questo brano composto a Nini Salerno e Umberto Smaila, viene cantato da Smaila utilizzando poi il registro dei

0: di un'età.
1: Adorata il nostro Filippo Dadollo.
0: Libri e musica di un mondo che nasce di un disco delle chi.
1: Non dimentico nemmeno Filippi e Faloppa.
0: L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà.
1: Come non si poteva aver simpatia per un giocatore che si chiamava Roberto Filippi, grandissimo giocatore di sostanza, molto generoso ma soprattutto un corridore instancabile, un giocatore fondamentale nato a Padova nel 48, qua scavegliara il baffo! Sì, per carità, anche il naso pronunciato, però noi volevamo bene e continuiamo a voler bene al grande Filippi. Roberto Filippi, Renato Faloppa, RF, RF. Ricordo Filippi anche perché è stato 3 anni in C col Padova, poi nel Real Vicenza nel 77-78 e lo è stato con il grandissimo Giovan Battista Fabbri, col Paolo Rossi capocannoniere, ovvio, perché il Vicenza arriva secondo in quel campionato, cioè anche grazie alla velocità appunto di queste sue discese sulla fascia. Poi nel giugno 2012 diventa, non so se lo sapete, ma Roberto Filippi, grande quindi del Real Vicenza, diventa allenatore della città ove noi siamo qui a trasmettere. Cosa vuol dire? Vuol dire Campo d'Arseo. Non so se lo sapete, al 2012 Roberto Filippi diventa allenatore del Campo d'Arseo in promozione. Vabbè, la sua era al Campo d'Arseo sinceramente dura poco, perché di lì a poche settimane ne dà le dimissioni. 1,69 d'altezza. Che altro invece? Renato Faloppa, il Mesedio Oderzo, Treviso, dai, leader e capitano di quel Real Vicenza, e lo è stato per 3 stagioni, perché insomma lui milita nel Vicenza dal 70-79 e soprattutto lui un giorno ricorda che Giovan Battista Fabbri è lì nello spogliatoio e bussano alla porta e succede questo.
0: Ci si trova il venerdì,
1: anche il giovedì e lunedì oggi, e allora Giovan Battista Fabbri sente bussare la porta e avanti ed è Gianni Brera che arriva a invadere gli spogliatoi di quel Real Vicenza. E Gianni Brera in quel momento disse: veramente non avrei mai creduto che una squadra di provincia come il Lanerossi Vicenza giocasse al calcio come ha giocato e continua a giocare questo Real Vicenza. Quindi supersonici complimenti del grandissimo Gianni Brera. E bip, cos'era il beat? Bella roba, o comunque per chi la seguiva sicuramente allora. E si diceva prima, me lo ricordava anche Daniele, per quanto concerne quel... è innocente, degli innocenti è innocente di fronte a tutto questo, perché lui è lì, è a Modena, e avrà avuto la luna storta, non si sa, magari svegliato con, non so, qualcosa di strambo in testa. Lui è lì a quindi dar la radiocronaca di Pistoiese Cagliari, e quindi la Pistoiese passa in vantaggio, chi? No, non si sa. Sì, la Pistoiese passa in vantaggio, caro degli innocenti, e lui quindi deve chiamare quindi lo studio centrale per dare la notizia, no? Perché se passa in vantaggio la Pistoiese, poi ovvio che c'è il pareggio del Cagliari, per carità, e allora scusa a me, sono ciotti. Sentite allora cosa ne venne fuori in pochi secondi degli innocenti da Modena, ripeto, degli innocenti da Modena.
2: Pronto a Mary?
3: Sì, sono ciotti, vai.
2: Pronto a Mary degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Ciotti per Solomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Mary, scusa Mary.
3: Ciotti.
2: Mary, scusa, sono
3: sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti, sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Dire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. Pronto a Mary?
3: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Mary degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Ciotti per Solomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Mary, scusa Mary.
1: Grande!
2: A Mary, scusa, sono degli
3: innocenti. Sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Di capire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato. Un minuto dopo il gol della Pistoiese ed ha marcato Marchetti. Quindi in questo momento la partita 1-1 tra Pistoiese e Cagliari.
1: Tra i grandi campioni di allora annovero anche Bruno Giordano, vivissimo. L'altro giorno ha spento 70 candeline e sapete, ha giocato molti anni in Serie A con la maglia della Lazio. È stato anche capocannoniere appunto nella stagione stagione 78 e 79, poi anni di piombo anche a livello nazionale, e poi ha giocato con Napoli, l'Ascoli e il Bologna. E ricordo un'intervista appunto di qualche giorno fa che in quell'epoca, in quei momenti laziali, nello spogliatoio della Lazio erano presentissime un sacco di pistole, cioè quasi tutti i giocatori avevano la pistola in tasca, e ha detto eccetto il sottoscritto e Pulici, tutti gli altri avevano praticamente la pistola, cosa allucinante, ma comunque le pistole nello spogliatoio. Io ricordo, perché lui dice Pulici in questo caso è non tanto il bomber del Toro scudettato 85-76, Puliciclone, ma il portiere della Lazio di allora, ed è stato strepitoso ancora nel mio ricordo rinverdire in memoria, soprattutto mentalmente parlando, perché non lo si trova, quel momento appunto di un Pulici contro Pulici, voleva dire Pulici Granata che batte un rigore contro il Pulici portiere della Lazio. Ecco, ricordo anche Pulici, in questo caso Felice, il nome era Felice Pulici, il nome del portiere della Lazio, che è venuto a mancare un po' di anni fa, quindi è morto, però ricordo che nell'aprile del 73 la partita si gioca direttamente a Torino, quindi al comunale, c'è Torino-Lazio, la partita termina 0-0 e a un certo punto c'è un calcio di rigore al 76esimo minuto di gioco, quindi verso la fine della partita. Paolino Pulici potrebbe quindi portare in vantaggio il Toro e magari mettere anche l'ipoteca sulla partita, cosa che non avviene perché Felice Pulici, ripeto, che è stato della Lazio dal 72 al 77, para il tutto. Felice Pulici, dirà qualcuno, sì, però se andate su Wikipedia trovate Felice Mosè Pulici. Mosè, si chiamava esattamente così, Felice Mosè Pulici, venuto a mancare nel 2018, è stato calciatore, allenatore, portiere e anche dirigente sportivo appunto, e lo ricordiamo con enorme piacere, tanto quanto noi si ricorda quello che mi mandava ancora alla prima puntata il nostro buon Filippo, che mi dà una mano a confezionare tutta sta roba qua indirettamente per quanto riguarda quell'appuntamento che noi si teneva, a parte lo sport, con quindi il divano, eravamo posizionati in mezzo, a destra il papi, a sinistra la mother e quindi la mamma, per quanto riguardava soprattutto il trovare un po' il coraggio per seguire, avevamo ancora acciai allora, perché la questione nasce nel 1966, poi si dipana anche nelle nostre realtà di Rai e dintorni, tutta roba francese, e quel mostro, quel fantasma, per meglio dire, è al femminile, la sigla finale è strepitosa, bellissima, ieri come oggi e lo sarà sempre. Belfagor.

0: Bellissima sigla, ripeto, il fantasma del Louvre. Sembrava in testa che avesse uno scatolone marrone scuro. Grande cimelio nel ricordo del passato. Signori, potevamo sfornarne un'infinità di ricordi per quanto riguarda i grandi mister, i grandi, ma ne prendo uno per tutti, il grande ricordo di Carletto Mazzone. Perché? Perché lui è venuto a mancare circa 3 anni fa, aveva 86 anni, però un grande su tutti i punti di vista. Poi quella corsa sotto la curva dell'Atalanta, io lo ricordo ancora con enorme piacere, gliela aveva promessa: se famo il terzo, ragazzi, io vengo sotto là. Era l'epoca nel quale il codino divino Roberto Baggio militava con i colori biancazzurri delle rondini bresciane, se vi ricordate, l'Atalanta in vantaggio, grande derby sentitissimo da un punto di vista delle tifoserie, ma non solo, anche nel rettangolo di gioco evidentemente, tra il Brescia che giocava in casa e l'Atalanta. E nel caso il Brescia avesse raggiunto quel magico 3-3, lui sarebbe partito nonostante l'età e tutto il resto. Però ricordo e quindi il grande Carletto Mazzone perché? Perché soprattutto è il grande record delle panchine in Serie A, vuol dire 795 panchine in Serie A. Io sono come Trapp, solo che i miei scudetti sono le salvezze, e questo lo diceva spesse volte. Ricordo che la stessa, mi sembra, tribuna est dello stadio del Duca di Ascoli è intitolata esattamente questa grande figura, bellissimo, penso anche genuino, trasparente personaggio sotto tutti i punti di vista, passato però alla storia, ovvio, non siamo in quegli anni 70-80, in epoca un po' più recente, comunque siamo lì dove, e dovete pensare che qualche settimana prima, qui siamo il 30 settembre 2001 a Brescia, ricordo, adesso lo ascolteremo, ma qualche settimana prima, 2001, le Torri Gemelle, quel mondo che cambia in assoluto. Però il nostro grande Carletto passa alla storia per quella grande corsa, vi ricordate, c'era il settore occupato i tifosi dell'Atalanta e lui che promise se ve femo il 3-3, che poi lui disse esattamente se famo il terzo vengo sotto la curva, non riuscivano a fermarlo, e quindi grandissimo. Poi ovvio ricordo anche alcune sue frasi celebri come la tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri, bellissima. Come diceva mio padre, mi devono solo imparare a morì, l'angoscia, lo stress, quelli li conosco solo io. Amedee, bella questa, sentite questo passaggio qua, è bellissimo. Amedee, quante partite hai fatto? 350 mister, e quanti gol? 4 mister, e allora do cazzo vai, è il terzino della Roma Amedeo Carboni, che aveva la tendenza ad avanzare troppo, bellissimo. Amedee, quante partite hai fatto? 350 mister, e quanti gol? 4 mister, e allora do cazzo vai. E poi battere la Roma è mio dovere provarci, ma è come uccidere la propria madre, tifosissimo della Roma, ovvio, giallorosso. Guardi, uno che ha fatto Ascoli San Benedettese, credo che sul piano dell'intensità emozionale abbia provato tutto, questo a proposito del derby appunto di Roma-Roma-Lazio, ma in effetti grande scontro, incontro scontro lo è che è il derby Ascoli San Benedettese. Poi, parole sante, sono sempre stato un cane sciolto, avanti tutta, come un navigatore solitario, mai avuto padrini né sponsor, mai fatto parte di lobby, di potenti dirigenti, mai goduto del favore di giornalisti condiscendenti o di raccomandazioni. Questo, se vi ricordate, in uno storico litigio in diretta TV con Enrico Variale. Noi oggi vogliamo ricordare la figura del grandissimo Carletto Mazzone con quella corsa che non troverà mai frenata, assolutamente, quella corsa è eterna.
1: Una mischia paurosa, arriva Collina che vuole vederci un po' più chiaro, invita tutti a stare calmi. Baggio alla rincorsa, 46-50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta 3-2, punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione,
0: e adesso lui parte, sta partendo, grande Mazzone.
2: Già dopo il gol del 2-3 si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta, dopo il 2-3 si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta e adesso va a dedicare a loro il gol del 3-3. Vediamo Collina.
3: Sicuramente vuoi...
0: Arbitro Collina.
3: Una cosa del genere. Vediamo cosa fa Collina, però
2: Collina
3: si è preso una soddisfazione lui perché voleva
0: Mutafini a commentare.
3: Attenzione Antonio, che il gol è di Baggio, non vorrei sbagliarmi. Ecco qua,
1: Espulso Manzone, forse.
0: Espulso Mazzone!
2: Dopo il gol del 2-3, incredibile!
0: È impazzito, un grande, grandissimo.
2: Dopo il gol del 2-3, incredibile. Si è rivolto ai tifosi dell'Atalanta. Dopo il 2-3 si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta e adesso va a dedicare a loro il gol del 3 pari. Vediamo Collina, vediamo Collina.
3: Sicuramente o è espulso o ha ammonito una cosa.
0: Ma che è ammonito? Viene matematicamente espulso e lui alza le due braccia come dire fatto bene, non mi interessa più niente assolutamente, gli avevo promessa in assoluto, ovvio, ovvio. Noi in questo momento teniamo ancora il pollice verso l'alto per quindi salutarlo e ricordarlo come l'abbiamo appena ricordato via audio, ma quel pollice alto voleva dire tante robe, perché negli anni 70 noi abbiamo attraversato tutto ciò che era proprio del richiamo discotecaro oppure del richiamo del mare, lo si faceva con l'autostop. Ne abbiamo fatto un'infinità di volte, ho fatto l'autostop conoscendo persone strepitose, straordinarie, altre un po' meno, che mai chiacchieravano nulla, però allora lungo le strade si era abituati assolutamente a vedere quello che oggi non si vede più perché è vietato, oppure qualche straniero col cartello magari in uscita di autostrada laddove sarebbe vietato ugualmente, però allora di autostop ne abbiamo fatto veramente un'infinità, quando si andava ai laghi ad esempio a Levico piuttosto che a Caldonazzo, ma soprattutto a Levico con le grandi presenze di olandesi, sarà stato Van de Corpito, non lo so, ma si è fatto che comunque gli olandesi lì ci stavano veramente, diciamo, di ottime fattezze, e si andava in quindi con l'autostop. Però quel pollice verso l'alto lo ricordiamo soprattutto anche in riferimento a quel momento straordinario. Erano giorni più felici da qualcuno? Non lo so, beh, da parte nostra sicuramente sì, sicuramente sì, anche perché eravamo veramente giovincelli e quindi è ovvio, avevamo un po' il manto delle anitre e tutto quello che era robaccia italiana scorreva via velocemente, come se noi fossimo veramente quindi impermeabili a tutto questo. Non oggi evidentemente, però quei giorni felici li traduco.

senso gli ultimi anni, ed è venuta a mancare un bel po' di tempo fa a causa un tumore alla gola. Oltretutto era stata travolta poi anche dall'alcol e dalla droga, quindi la figlia, insomma, della famiglia Cunningham, vi ricordate i grandi Cunningham? No, assolutamente. No, dico questo perché vedevo all'interno del libro sono riportati tanti aneddoti, tra i quali uno è questo: la visita di John Lennon con il figlio Julian sulla set proprio di Happy Days nel 1974. E soprattutto l'idea che sta alla base di questo telefilm, che tanto ha spopolato in casa nostra, perché poi tutti ad avere quel giubbettino nero con sotto la t-shirt bianca di Fonzarelli, oppure non so, il rosso, chi era, non era Malfa, no, Ralph Malfa, mi viene in mente Ralph Malfa, strepitoso ricordo, oppure Ricky Cunningham, no, che era il figlio dei Cunningham, Ricky, che poi è diventato anche un famoso ancora oggi, appunto, regista. Ricordo che voi dovete pensare che, tra gli vari aneddoti, ne raccolgo alcuni, curiosità soprattutto. Dovete pensare che per l'attore, sto parlando di Fonzi, quello fu il primo vero lavoro da parte sua, e nel 76 lui riceveva dai fans 55.000 lettere a settimana. Dovete pensare, 55, jukebox, grazie, jukebox, esame mia, 55.000 lettere a settimana. Nelle ultime serie guadagnava un cachet che oggi sarebbe stato intorno al milione di dollari a puntata, quindi anche bello sostenuto. Però dicevo poc'anzi, l'idea della base di quel telefilm, c'è un certo genio che si chiama Marshall, non è il piano Marshall dopo la guerra, ricostruiamo il tutto, e difatti le guerre si fanno anche per poi ricostruire, tanto che l'economia tu la fai girare in sta maniera qua, come si dice in Piemonte, fai fare una buca, la fai coprire, ma l'indomani ne fai fare un'altra al fianco e la fai ricoprire, quindi l'indomani, e così ad oltranza. Marshall poi si chiamava Masciarelli, era figlio di immigrati abruzzesi ed è l'uomo che lanciò non solo sta roba qua, ma anche Robbie Williams e Julia Robert, fu il regista poi anche di Pretty Woman, quindi insomma nome altamente famoso. Ricky Cunningham, il rosso, no, dalle lentiggini, che è diventato famoso come regista, dicevo poc'anzi. Ripeto, l'Italia, in Italia questo telefilm arrivò nel dicembre, l'8 dicembre 77. Voi dovete pensare che in quel momento, o comunque nei momenti adiacenti, appunto, quell'8 dicembre 77, si incollarono di fronte o televisore 15 milioni di telespettatori. Era su, il tutto avveniva su Rai 1 alle ore 19:20, quando partiva sta roba qua.

siamo a Milwaukee e siamo di fronte alle vicende quotidiane della famiglia Cunningham. La famiglia Cunningham è composta da Howard, proprietario di un negozio di ferramenta, e la moglie Marion e i figli Charles, detto Chuck, Richard e poi Johnny. I migliori amici Ricky, appunto Ralph Malf e Pozzi, e poi Fonzie.

Voglio ricordare anche, perché sono venuti a mancare alla fine dell'anno scorso, praticamente nel settembre 2025, sia Sassi che Focolari. Carlo Sassi, uomo della Moviola, e Furio Focolari, quello che ci raccontava lo slalomeggiare del grande Alberto Tomba.

0: E fuori dalla finestra si sentiva il rombo dei moto ascoltando sta sigla qua. Assomiglia al nostro papà. E allora molti di nostri papà tenevano anche le moto, e allora la scelta allora era ampia, per il semplice motivo che avevamo dei cimeli veramente per quanto riguardava il Ducati Scramble, ad esempio. Volete il 250 servito, 350 o 450? Ducati Scramble, bellissimo. L'Honda CB750 Fur, altro bel cimelione. Così il TGM che si impennava da solo, 125, ricordo nel 79 l'entrata in produzione di una 125 da cross con motore raffreddato a liquido. E poi noi si andava con il folto richiamo delle cave, laddove c'era la pesca, i giornaletti, le capanne, i tuffi, il nuoto, la pesca, di tutto e di più, ma soprattutto lì dove c'era salita arrivavano loro. Vuol dire l'Aspes, vuol dire la Beta, vuol dire il KTM, vuol dire il Fantic Motor, vuol dire l'Ancillotti, vuol dire il Caballero, vuol dire l'Aprilia, ma soprattutto in assoluto, così avveniva nella seconda cava Castelfranco, il Maico 501 strepitosissimo, bellissimo ricordo del Maico 501, non so se lo ricordate, ma comunque grande cimelio dei tempi di allora, tempi che oltretutto ci riportavano anche l'idea di una contessa particolare a tutto decibel. Spiegano le pecore in canguro che giocano. Grandissimo ricordo anche per quanto riguarda, ripeto, i decibel. I decibel vuol dire sta roba qua. Uno mi dirà, sì, però la Laverda, e ti sembra che la Laverda è arancionissima, non la dimentico, ma neanche il Bultaco Metralla, ma neanche il Montesa Crono, ma neanche il Moto Morini Corsaro, neanche il Norto Commando, neanche il Benelli 4, l'Ital Jet 125, però l'MV Augusta, beh, il Kawasaki 7 si impianta, bellissimo, Kawasaki 7 si impianta e il Kawasaki 750, ragazzi, perché il Ducati Desmo è là, ragazzi, là si apriva, perché il Malanca, ah sì, l'SVM e il Kajiva e la Yamaha XT del 75 in poi, voluto mettere il Moto Guzzi nuovo Falcone. Signori, nel frattempo passava sempre una Prince verde, sega dentro le suore, o a velocità supersonica, Prince tua senza ritorno, oppure, e noi non l'abbiamo fatto, ne paghiamo ancora le conseguenze, ragazzi. Decibel contessa.
1: Sei contessa, non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?
0: Grande ricordo dei Decibel con il grande protagonista che poi sarà l'unico a confezionare un po' di soda a vostra parte anche nel momento del Covid. E per la serie Aridateci, noi vogliamo il mitico giornaletto Lando, vogliamo quella crema pubblicizzata su Criminal per sviluppare il villo toracico, visto che quella pubblicità diceva le donne preferiscono gli uomini dal petto villoso, deve tornare ad essere così. Ah, rivoglio la coda di tigre omaggio dei punti della ESO, cazzo. Rivoglio i cagnolini con la testa che dondolava sul lunotto e dal lunotto termico, porcaso dentro e porcaso fora. Ah, voglio i cuscini per l'auto con le fodere fatte all'uncinetto, ragazzi, voglio i coprivolanti in pelliccia sintetica e voglio soprattutto il pomeo del cambio a forma de teschio, grazie. Per il mitico K-Way, quello da mettersi in vita, per quello non tenevi mai a pansa allora, te stranzea talmente che te tieni dentro tutto il mitico K-Way, lo teniamo ancora tranquilli e rilassati. Ma soprattutto il 76 è il momento, dirà qualcuno, dello scudetto, assolutamente sì, l'abbiamo detto mille volte, ma è anche un altro momento molto delicato a livello nazionale per quanto riguarda che per la prima volta i diciottenni possono andare tranquillamente a votare, per chi? Non importa, però c'è quell'idea di compromesso storico tra Berlinguer e Moro che fa incazzare la CIA, fa incazzare il Mossad, fa incazzare quindi la realtà anglo-americana piuttosto che sionista e quindi tutta quella realtà che poi porterà quella Renault 4 rossa a diventare famigerata e famosa, in riferimento soprattutto a dove abbiamo trovato Aldo Moro e come soprattutto l'abbiamo trovato e soprattutto chi l'ha fatto fuori. Beh, lì ne abbiamo già parlato diverse volte, ma ripeto, era quell'Italia anni 70, laddove Enrico Berlinguer e il Partito Comunista decidono di appoggiare quello che era il governo del gobbo nazionale, quindi di Andreotti, per rispondere poi a quella grave crisi che già anche allora mieteva quindi vittime a livello nazionale, voleva dire la grave crisi in cui versava il nostro paese, cioè l'Italietta anche di allora. Etero diretta sicuramente sì, però meno rispetto ai tempi odierni. c'era stata una stretta di mano tra il segretario comunista Enrico Berlinguer, c'era stata questa stretta di mano tra lui e il presidente democristiano Aldo Moro, e è ovvio, Democrazia Cristiana da una parte, la falce e martello dall'altra. La proposta era quella appunto di dare in là questo compromesso storico. Anticipo subito che questo veniva visto negativamente dal Partito Socialista Italiano, quello del Garofano, quello che aveva come massimo esponente allora Bettino Craxi e Riccardo Lombardi. Però la questione sembra voler avanzare nonostante tutto, visto che poi abbiamo anche un Andreotti che in un'intervista dichiara questo. Secondo me il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica, storica, e all'atto pratico risulterebbe la somma di due guai: il clericalismo e il collettivismo comunista. Quindi da una parte in netta contrarietà troviamo l'Andreotti di sponda quindi democristiana, dall'altra parte quindi Bettino Craxi, roba del, quindi, del Garofano, del Partito Socialista, che comunque avevano un'identità di sinistra. Allora, beh, io lo ricordo soprattutto perché lui è stato un tifosissimo supersonico, granatissimo, grande tifoso del Toro, che metà basterebbe. Però tornando a quelle elezioni, a quel momento, ve ne parlo perché? Perché oggi noi siamo stanchi, oggi andare a votare non serve uno stracazzo, con tante Z, se servisse, lo diciamo spesso, non ce lo farebbero fare. Ovvio, veniamo chiamati a raccolta seguendo anche l'indicazione data allora da Andreotti: non importa se voi andate a votare il peggior partito del mondo o un partito a me nemico, l'importante è che voi andiate all'interno delle urne, poi ci pensiamo noi. Disse esattamente questo nei tempi, nelle pagine storiche del passato. Quindi Andreotti la dice giusta, non serve, non serviva quasi allora, figuratevi oggigiorno. Poi lo vediamo, il promessaio non mantenuto, nemmeno nell'ordine 0,0 periodico 1% finale a livello nazionale. Ma questo è ovvio, dipendiamo da accordi, da ricatti, dipendiamo da tutto quello che non è roba nostra. Per qualcosa, se abbiamo anche le 120 basi americane sempre disposte in Italia più 20 segrete, un motivo ci sarà, e abbiamo dimostrato in questi ultimi tempi quanto noi si sia figli, diciamo, di quel regime sionista oggi genocidario, che metà basterebbe. Però io vi riporto questo perché ovvio, la gente è alquanto stanca, sarà anche impreparata, tutto quello che volete, a un certo punto, sai, l'hanno fatto un po' fuori dal vaso, la gente non mi va più a votare, il sistema non se ne dispiace, per carità, perché noi abbiamo sempre quelli che all'ascolto mi dicono: sei un testa di cazzo non andando a votare, perché vanno tre persone, due dicono una cosa, una dice l'altra, e quindi quei due poi vanno sicuramente al potere. No, vai a un potere che non è certo, nel senso, vai soprattutto a dover mettere in pratica tutti quelli che sono i ricatti storici che abbiamo nei nostri confronti, cioè dobbiamo volgere lo sguardo al sudditismo più profondo, e quindi nella sua quintessenza. Quindi vuol dire vassallaggio, vuol dire colonia, vuol dire appunto essere supini a tutti i vari richiami che ci sono stati imposti indipendentemente da chi va a governare questo apparato italico. Però vi riporto sta notizia perché nel 76, voi dovete sapere, noi abbiamo le consultazioni che vedono prevalere la Democrazia Cristiana, però il Partito Comunista è assolutamente lì, quasi affiancante. Per carità, c'è un po' di distacco, ma molto meno rispetto a quello che sarebbe aspettato il popolo italiano. Vuol dire che a votare per la Democrazia Cristiana allora fioccarono oltre 14.200.000 italiani. Vi pensate, oltre 14, oggi non arriviamo nemmanco al 50% di un'affluenza, nemmanco al 50%, però, oppure la si supera di poco, intendo. Noi abbiamo allora 14.200.000 voti alla Democrazia Cristiana e oltre 12.600.000 al Partito Comunista. Vuol dire che noi abbiamo 40.400.000 potenziali elettori richiamati alle urne in quel momento del 20 giugno 1976. Voi dovete pensare che allora a votare andò niente poco di meno che il 93,39%, vuol dire esattamente una votazione palindroma. Che noi la si lega da sinistra a destra o da destra a sinistra non cambia uno stracacchio, e vuol dire 9339, 93% di italiani andarono praticamente a votare. Ovvio, altra epoca, altra epopea anche di richiamo per quanto riguardava le antenne libere, cosa che abbiamo accennato tante volte, riferimento anche alle radio libere di allora, con Radio Gamma 5 in prima linea nel febbraio del 76, la prima canzone che allora irradiammo via etere, 38 luglio, degli Squallor, perché bisognava posizionare l'antenna nell'albero di fronte alla radio, ma di questo ne abbiamo già trattato tante volte. Però sta di fatto che comunque libertà di antenna era anche il grande richiamo di allora. Però ripeto, 93,39% di italiani che andarono allora a votare. Ovvio, altra Italia e altra sigla, in questo caso di apertura delle trasmissioni della RAI.

un'epoca di un'Italia molto più dolce, e anche in riferimento a quello che accennavo, se vi ricordate, la settimana scorsa, perché mi è arrivato un messaggio con la questione dei Sweet, non so se fosse riferimento a Ballroom Blitz, un gruppo musicale che a me piace molto, i Sweet, e parlo di un brano di una rock band inglese, The Sweet appunto, è il brano del 75. Ricordo che questo brano è stato scritto dopo che in un concerto a Glasgow il gruppo venne cacciato dal palco da un fitolancio, diciamo, di bottiglie lanciate praticamente agli spettatori. Ne nacque questo bel brano ed è bellissimo. Sweet Ballroom Blitz vuol dire assalto in sala da

fora dai arti, si dio bagnarmi tutto, se una tragedia, basta! Una tragedia e allora... 1979, Bee Gees Tragedy!

Nei muri, la grande scritta di allora era questa: i muri hanno orecchie, le vostre orecchie hanno muri. Spot, ci si ri... Tutto bene, dentro al DN6. Arrigo, ah, si è messo, che sei, Renault il 4, il Palace, il DN6. Abbiamo fatto qua un raduno strepitoso, ragazzi. Però il fumo che esce, soprattutto da Renault il 4, è ovvio, con Mozart, è ovvio, dai, ovvio, ovvio. Luca, è la famosa frase del mazzone sul cane de Baggio? Ma di chi è sto cane? Ah, è il cane di Baggio. E allora dategli un biscottino mittico. Ciao, beo, PS, i cani ieri proibì il ritiro. Quest'anno no, durante gli allenamenti no. Nelle partite penso ne manco. Nel passato a Bormio e mega impedivo anche il cane e quant'altro, sì. Buongiorno Luca, sempre piacevolissime le trasmissioni a Marcorde, evocare il grande Gianni Mondial Rivera per le sue gesta è sempre di eccellenza, ma ancor più per l'eleganza e la dialettica con cui ha liquidato Bruno Vespa circa l'inoculo. Il toro non mi ha dispiaciuto, Fitz Jim è davvero bravo e NG sta crescendo. Speriamo che quest'ultimo ne mio venda, però. La difesa avrebbe bisogno di un puntello, ma sono fiducioso. Forza Toro, grazie Michele da Venezia. Ciao Michele, sì, in effetti qualcosa di positivo lo possiamo estrarre anche da ieri, a parte il gollasso, appunto, come diceva Giuseppe Altafini, da parte di Che Adams, però sapete che Che Adams si chiama Che perché la mamma adorava Che Guevara. E allora, visto che sarebbe anche sul mercato, vediamo di trattenerlo casomai, visto che le butta dentro i Bayoni, dai, se l'hanno giusto. Proprio e la sosia della Carrà era Karine Well, starlet della commedia Sexy 70, Davide poeta pazzo. Beh, anche sulla commedia 70 si potrebbe farne una bella trasmissione. Belfagor, mitica Luciana. Belfagor, grandissimo ricordo. Luca, ti ricordi anche del giocatore Lazio Riceconi che venne ucciso dal suo amico tabaccaio Filippo Adoi? Assolutamente sì. Giocatore della Lazio che entrò praticamente con la mano in tasca e ovvio emulò come la presenza di una pistola da puntarsi contro, quindi, il tabaccaio, il che ovvio il tabaccaio aveva conosciuto diverse volte, quindi gli assalti dei delinquenti, che sparò e uccise il grande Riceconi, biondissimo Riceconi, sì, grandissimo ricordo, ma magari altro. Grazie Fabio Becker, qui desidi i nostri, ciao Fabio Becker, thank you very much, salutiamo Daniele, salutiamo anche la maca a te Ghe de Marteo, la Iamaca a Teghe de Marteo. Cosa vuol dire la Iamaca? A Iamaca a Teghe de Marteo. Ah, Iamaca come moto, che dicevo prima. Malagutti 50, Milwaukee, città dell'Harley Davidson. Milwaukee, città dove chi girava praticamente, quindi, grande sceneggiato e il film, telefilm Happy Days, Giorni Felici, mi ricorda Beppi 300 che salutiamo assolutamente. Va bene, Malaguti, sì, altro nome assolutamente, ma in Saria, ragazzi, io voglio gli occhiali a raggi X per vedere sotto i vestiti delle donne, ciao da Ale. Allora Ale mi ricorda assolutamente quello che noi si trovava sfogliando i giornaletti di allora, si trovava il richiamo dei i cosiddetti occhiali a raggi X, si vedeva attraverso i muri, non lo so, ma attraverso i vestiti sicuramente sì. Beh, alla stregua, diciamo, della spesa di 4.900 lire per le scimmiette di mare, ci hanno preso per i fondelli che metà basta, ma dalle gomme da masticare, si mette di mare ai raggi X, che vuol dire gli occhiali a raggi X, si doveva vedere attraverso i muri. No, sta roba sarà quella del Mossad o della Man, dello Shin Bet, quindi vuol dire il trittico dei servizi segreti sionisti, no, altri che mo solo butta via skate che metà basta. Comunque ricordo le pubblicità che correva su Topolino oppure anche su altri fumetti similari. Allora, buongiorno Luca, Padova Pisa 1-0, forza Putin. Sì, Padova Pisa 1-0, anche se dovrebbe essere Pisa Padova per dirla tutta, che è ancora un peso maggiore per quanto va dei tre punti in casa Patavina, perché vuol dire vince in trasferta lì dove la torre è ancora pendente. Roby da Padova, mi ricordo sempre, ciao dal Becker, ciao al Becker, quindi Beppi 300 saluta anche il nostro Becker, mentre il nostro grande Filippo mi mandava esattamente un'immagine stratosferica dello stadio di Milano 27 giugno 1980 con Bob Marley e soprattutto i due anelli, il terzo allora non era stato ancora costruito, non pieni ma molto di più. Ripeto, dovessi scegliere nel passato un concerto da vedersi, che non potrò mai più fare, è esattamente questo, nonostante il richiamo del rock, Black Sabbath piuttosto che Led Zeppelin, piuttosto che ne so, Ramones oppure Sex Pistols di Purple, assolutamente, per come me l'hanno raccontato, per l'atmosfera, per quelle zaffate, per tutto quel mondo, per quei colori, per quei richiami, per quelle canzoni, perché ragazzi, Sagas fornà veramente di quei cimeli che

niente di più, ragazzi. Exodus Jamming, Cimeli in assoluti, ma questi sei dentro la cosiddetta Dian 6. Perché ripeto, 2027 la Dian 6 compie 60 anni, giusti giusti. E dopo sotto il nostro grande Filippo mi manda una 2CV non colorata in maniera da medaglia d'oro, ma ancora di più, con una portea con il grande viso di Marilyn Monroe, dopo di chi che una stella palma, che se Martini scritto, le ruote bianco-rosse, che se il simbolo della Baia degli Angeli, vabbè, un cimelio di un valore inenarrabile, inenarrabile. Io prima gol del Napoli era regolare, se ti riferisci a Marassi probabilmente no. Blue Lou Marini, sassofonista di Blues Brother, che orgoglio, il Papa di Chicago, la sua foto vestito come noi è cult, è cult o è cult? Da Stefano di Vicenza mi arriva anche questo, ma in riferimento al Papa casomai ne tratterò, per quanto riguarda soprattutto la questione della presenza al grande appuntamento di CL, comunione e liberazione, dirà qualcuno, sì, ma anche comunione e fatturazione, laddove sono arrivati tutti nei tempi trascorsi, e adesso è arrivato anche il grande Papa. Siamo in casa Giussani, se non erro, ma siamo proprio nel caldo di questi esatti momenti, laddove i volontari sono migliaia e migliaia, tanti giovani, ma torneremo a parlare un po', diciamo, di comunione e liberazione, per quanto potere rivestono ancora a livello nazionale, tutto là. FDD bastardissimo, viva Marley, FDD bastardissimo, mi arriva da Beppi 300. E allora, per quanto riguarda il calcio, la frase migliore che oggi io ho trovato è esattamente questa: memoria di quanto noi si giocava a calcio allora in mezzo alla polvere, laddove l'erba l'avevamo completamente triturata, stile ove passa Attila non cresce un filo d'erba, laddove gli unici campetti messi benino erano quelli a firma pretesca dai preti, purtroppo, laddove noi si giocava nel cosiddetto sistema di calcio cemento, cioè nel cemento caldo caldo, freddo freddo, cambiava nulla, ma il pallone scorreva velocemente, si giocava di sponda. Ed è tanto quanto ha fatto il grande Gigi Meroni per diventare veramente, diciamo, quel funambolo, quel personaggio tutto slalom, dicasi farfalla granata in casa Toro, morto troppo troppo troppo presto, assolutamente troppo presto, il grande Gigi Meroni. Gigi Meroni, vabbè, colui che si faceva i vestiti, era pittore, andava in giro con la gallina a guinzaglio. Quindi, riportando un po' la memoria nostra in maniera dantanesca, dantanesca è staccato esca, vuol dire praticamente prendo l'esca per riportarmi nei fasti del passato, e la dice giusta. Qualche tempo fa ho letto un'intervista di Renzo Olivieri, attenzione, adesso all'anagrafe batte parecchio, nel senso che ha 80, mi sembra 85 anni, ha allenato anche squadre femminili e poi è anche capo dell'associazione allenatori. A precisa domanda, la domanda era questa che gli è stata posta: una ricetta per mantenere il calcio in salute, il calcio appetibile, secondo lei, caro Olivieri, quale può essere? Io ho sentito tante risposte da parte di molti ed è esattamente questa la risposta che più di tutti condivido. Ripeto, risponde Renzo Olivieri, veterano del mondo calcistico, alla domanda: una ricetta per mantenere il calcio in salute e il calcio in maniera appetibile, esattamente questa. Siamo consci e convinti tutti che il business l'abbia completamente travolto, rimane quella malattia, quella passione per molti aspetti, vediamo una maglietta del colore, lo leghiamo anche al passato, e quindi noi continuiamo a tifare ancora per una determinata direzione. D'altronde nella vita puoi cambiare tutto eccetto mamma e squadra, per il resto puoi cambiare di tutto e di più, anche frequenza radiofonica. Detto questo, però, lui, e cioè Renzo Olivieri, risponde così: ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia e quello che si giocava nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi, è esaltazione della fantasia. E allora quello che si scrive nei muri è valido ancora oggi, grazie a Renzo Olivieri, cioè la fantasia e il potere. Una risata li seppellirà, ma soprattutto la fantasia e il potere. E ripeto, condivido, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili. Vedo tante volte i ragazzini attendere il minibus, quello sponsorizzato X o Y, con le borse, con le scarpe, con la frangetta messa a posto. Noi eravamo sicuramente molto più primitivi, molto più zozzi in tutti i sensi, perché si giocava in ogni dove e andava bene di tutto
di più per quanto riguarda le porte, i palloni, le scarpe, maglietta sì, maglietta no, andava bene di tutto e di più, però quindi concordo, perché un'intervista molto recente, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi in assoluto. Tornando momentaneamente agli anni 70, ricordo che gli anni 70 sono stati il decennio anche in cui l'ecologia, perché questo non l'ho mai detto, ha preso piede a livello planetario. Nel 73 noi abbiamo la prima crisi petrolifera e questa spinge alla nascita quindi di una determinata consapevolezza a livello ambientale, e questo porterà poi a sua volta alla fondazione di Greenpeace, che piaccia o non piaccia, piaccia, ripeto, l'ecologia prende piede e nasce anche Greenpeace. Sono i momenti nei quali abbiamo Richard Nixon che viene eletto presidente degli Stati Uniti, ma che si dimette nel 74 per lo scandalo Watergate, vuol dire per intercettazioni abusive nei confronti dei democratici. Abbiamo poi nel 72 il fatto che vengono siglati accordi per il congelamento, ma quando mai oggi, delle armi di distruzione di massa. Poi nel 73 esplode in Medio Oriente la guerra del Kippur, questo per dirvi non solo 2023, perché 83, 93, 2003, 30 anni prima avevamo ancora la questione palestinese molto accesa, e soprattutto accesa nei confronti di chi ben possiamo immaginare. In questo caso, ripeto, la guerra del Kippur, l'OPEC decide per protesta contro l'Occidente che appoggia Israele di alzare i prezzi del petrolio, causando una crisi energetica mondiale. In poco tempo il prezzo del greggio aumenterà del 70%. Ricordo i test nucleari purtroppo nei mari del sud, che hanno sconvolto la popolazione mondiale, ma questo porta all'accrescimento, o comunque allo sviluppo anche del movimento pacifista, nonché ambientalista a livello nazionale, tanto quanto nel 70 cresce il movimento femminista, le donne manifestano i propri diritti, scendono in strada, l'abbiamo detto tante volte, tremate le streghe sono tornate, ma soprattutto nei confronti di quel Papa Montini e la questione dell'aborto, loro urlano, e quel riecheggio è ancora sicuramente veemente per quanto riguarda Papa Montini, fatti i cazzi tuoi, che all'aborto ci pensiamo noi. Ovvio, oggi abbiamo il progetto Blue Moon, tanto quanto avevamo allora con la CIA, con il fentanyl, ma anche allora negli anni 70, voi sapete, non solo gli anni di piombo, ma anche il fenomeno della tossicodipendenza che dilaga nelle società occidentali. Quel progetto appunto si chiama Blue Moon, dicevo oggi, per il semplice motivo che col fentanyl e dintorni forse l'idea di far tornare ancora più zombie tanti potrebbe essere proprio anche di questi momenti. La CIA in prima linea, il Mossad in prima linea, tanto quanto allora, per sicuramente quindi far deragliare qualsiasi pretesa di protesta nei confronti di un determinato potere. Dico questo in riferimento anche al ricordo per quanto riguarda l'inizio degli anni 70 di Ray Tomlinson, non so se lo conoscete, un impiegato della BBN, vuol dire una società informatica americana. Perché? Perché grazie a lui, se noi abbiamo inviato il primo messaggio allora elettronico, e lui lo manda ai suoi colleghi usando praticamente la chiocciolina. Ricordo che il 73 è un momento molto particolare, perché la prima bottiglia in plastica seriosa dipende dal suo fondatore, o comunque dai creatori della DuPont. E la DuPont, è ovvio, a noi fa venire in mente esattamente che quando abbiamo a che fare con il mondo del nylon, dicasi nylon, lo si deve assolutamente a loro signori. Noi facevamo nei cosiddetti materiali di risulta, vuol dire le colline con i materiali di risulta dalle escavazioni, laddove si facevano le fondamenta poi per i cosiddetti palazzoni del quartiere Valsugana, facevamo le capanne, e tante volte andavamo a rubacchiare il nylon, a volte anche nero, ma lì sotto ci stavamo con le saune. Oggi vanno a pagare l'ira di Dio per quanto riguarda le capanne sudatorie, e quindi le grandi saune. Noi lo facevamo allora con i cani al fianco e con i nostri richiami a tutta fionda, cerbottana e arco, soprattutto con il ramo migliore in assoluto, vuol dire il gelso, vuol dire il moraro, da ricordarsi nel nostro dialetto. Dicevo la DuPont, non solo per quanto riguarda che inventa e brevetta la bottiglia in plastica, ma soprattutto anche per quanto riguarda la polvere da sparo, purtroppo in riferimento a come ha quindi rifornito l'esercito americano nelle guerre, ancora quelle in bianco e nero. La DuPont poi l'abbiamo fatta riccheggiare nei ricordi anche di tutto quello che si innesta un po' nella questione del transgenico. Quindi oggi, ripeto, ci propinano l'intelligenza artificiale, la robotica, la smart city, il 5-6G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, quindi le TEA, tecniche di evoluzione assistita. Abbiamo emergenze a volontà. Gli anni 70 sono stati anche roba diversa, tanto quanto mi ricorda e vi riporto in memoria attraverso un libricino, bel libricino che mi ha passato la nostra Daniela di Vicenza, I giochi di un tempo, ricordati da questo Vittorio Pianca. Ce ne sono tantissimi, ma ricordo qualcuno, perché è tutto scritto in corsivo e soprattutto in dialetto. È il D della sagra, va bene, qui si ricorda soprattutto, diciamo, il richiamo della sagra con le giostre e tutto quello che abbiamo già accennato spesse volte. Il nostro richiamo per quanto riguarda la sagra poteva essere anche assolutamente questo, ricorrendo il tutto nel 1979.
Le Eraque, venivano ricordate poi anche all'interno del libricino Le Eraque, poi avevamo Come fare il carretto allora e Lo Sciopeto, che era poi anche i vari giochi, Ruba Bandiera, il Zurla, l'antico gioco delle trottole, che era praticamente anche la Spineta, Cicchetta e Brittue, e che era i Castei, la Spama, le Burele, la Bala, che era il Passo. Uno corre davanti e si ingobisce mettendosi le mani sulle ginocchia fermo in mezzo alla strada. Chi lo segue urla Passo, lo raggiunge, lo salta alla cavallina appoggiandogli le mani sulla schiena. La Bala Solitaria, che era anche la Bala Solitaria, e il Campanò. Il Campanò, assolutamente sì. E soprattutto, come si dice all'inizio appunto di questo fascicoletto, nessun gioco cominciava senza la sua rituale conta. Ara, bara, vien da Roma, custodisi la corona de Noè, un, due, tre. Però, pit, put, pet, salta fuori un putinet, un par mi, un par ti, un par il can, des chopet, pit, put, pet. È scritto in corsivo, ripeto, e si capisce anche fin là, sinceramente. Questo invece è molto traducibile, 1989, Lipsin Cinch, e vuol dire Funky Town Incorporation, ma per noi era Lipsin Cinch Cinch Cinch Cinch, da farsi rimbalzare come i sassi sul dorso del nostro lago, che sarebbe stata la cava. Ricordate quei sassi piatti da far rimbalzare, chi più faceva rimbalzarli appunto vinceva. Ma era anche il momento nel quale te veniva di fronte e te diceva: ti ghetto il capoton, ghetto il capoton o no ghetto il capoton? Quando dicevo il capoton, ragazzi, non è il capitone, è l'Oden. Vi ricordavo la lana tipica del Tirolo storico? La parola Loden può essere fatta derivare da lodo, che in un arcaico tedesco si traduceva in balla di lana, oppure ancora può essere tradotto in tessuto grezzo, comunque resistentissimo e duraturo. Fin dal Medioevo il panno di Loden era prodotto dai contadini delle Dolomiti del Tirolo, che filavano e tessevano nei loro masi. Il colore era grigiastro come la lana grezza delle loro pecore, pecora tirolese. Da grigio il suo colore divenne bianco, rosso, nero e da ultimo, soprattutto, e quello tenevo, verde foresta. Quello più diffuso attualmente era verde foresta. Oppure ti arrivava lì in prossimità: ghetto e maglietta che morsega. All'inizialmente non te capivi e te muoveva una strizzata sui tette, che era roba allucinante, ragazzi, perché te capivi il coccodrillo posizionato lì, la Lacoste. Vi ricordavo qual è l'animale intanto più imitato al mondo? È il coccodrillo, grazie soprattutto anche alla Lacoste, roba francese fondata nel 1933 da René Lacoste e dall'amico André Guillier. Il coccodrillo, simbolo della casa francese, venne applicato a caldo sugli indumenti e quel classico logo è rimasto immutato negli anni, anni, anni. Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta vestivano Lacoste. E ricordo, il coccodrillo Lacoste è l'animale più imitato al mondo. Ma noi siamo sempre fermi, diciamo, anche a quel grande ricordo. Io non riesco ancora a capirlo, se qualcuno vuole darmi una mano, non lo so. La domanda che mi si poneva era sempre questa, quando eravamo cei e putei, e cioè: pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me non so perché, ma un chio di piume pesa di più. Sarà perché fa più volume, sarà perché si infiltra l'aria, non lo so, ripeto ancora. Pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me pesa molto di più un chio di piume. Non stai domandami perché mi direi, lo so, ma se sei un chio, coglione, non lo ripeto ancora, per me, a distanza siderale di oltre 50 anni, pesa di più un chilo di piume, cazzo. Immaginatevi se io oggi avessi iniziato la trasmissione parlando magari con la terminologia «è un negro, negro, è il negro, è negro, è negro». Beh, allora era una cosa, non dico consueta, ma lo si diceva tranquillamente, se lo si diceva tranquillamente. Quando viene a morire Martin Luther King, non so se vi ricordate, noi abbiamo al TG Piero Angela. Piero Angela poi è morto nell'agosto del 2022, quindi praticamente 4 anni or sono. Quando viene a morire Martin Luther King, il reverendo negro, perché così lo chiama praticamente, quindi muore il reverendo negro, cioè veniva ricordato così anche in TV, lo si facesse adesso, campa cavallo che l'erba cresce, ma tanto quanto avevamo poi il ciccio bello, no? Un ciccio bello, un bel bambolotto negro, veniva anche scritto nella confezione, a differenza di quello che oggi porterebbe all'arresto, assolutamente sì.
E noi s'andava di fronte al Peoceto, il cinema di Castelfranco Veneto, oggi strachiuso, ma adiacente la porta d'entrata del Duomo di Castelfranco Veneto. Ma prima l'anzianetta che aveva il negozietto con gli scalini che portava praticamente in una cantinella all'interno della quale ti trovi di tutto di più per quanto riguarda i ciuccetti, tradotto vuol dire praticamente caramelle piuttosto che le liquirizie, oppure le finte sigarette. Madonna, se facevi i fighi da putevi, ricordavo col pacchetto di sigarette, se metteva qua come i grandi, qua sopra la spalla, sotto la maglietta, se faceva finta che, se, ma ti fumito, madonna, era che gomme impossibili da scartare fino in fondo, te mangiavi carta e gomma nefasta, ma veramente violentemente velenosa, non ti riuscivi a fare nessun pallone in assoluto. Però quel tabagismo anni 70 ha fatto parlare di sé per molti anni, continua a farlo anche oggi, ovvio, però negli anni 70 abbiamo gli anni all'interno dei quali noi abbiamo un'impennata di consumatori di tabacco che metà basta. Vi ricordate, si entrava all'interno di quelle sale ricolme di nuvole fumose che metà bastava, perché nei cinema, discoteche, te entravi, te fumavi, te facevi il figo, passa, brusa il vestito, te fede tutto, ma cioè, era un'altra roba, ragazzi, era un'altra roba. Era un'altra roba in assoluto, ma soprattutto adesso volevo farvi assaggiare com'era invece in quel periodo là. Era un periodo completamente diverso, nel senso che voi dovete sapere che anche allora Trieste e Gorizia rispose in maniera differente rispetto a tanti altri comuni in Italia. Perché? Perché Lori diceva: noi abbiamo in essere una vecchia legge asburgica, quella dei primi del Novecento, per la qualcosa all'interno delle sale cinematografiche, se te becchiamo fumare te tagliamo le dita, te tagliamo completamente la mano. Sto scherzando sull'ultimo aspetto, ma non per il resto. Ovvio, noi avevamo una televisione che allora faceva prosperare completamente le pubblicità delle cicche, perché ti puoi avere le Merit, andava sulla TV svizzera che metà basta, via Murati Ambassador, su Telecapodista, vi ricordate Telecapodista, era grandissimo ricordo. Però a un certo punto noi eravamo anche supportati soprattutto da quel richiamo di quella figura che strepitosa da parte dei nostri genitori, noi la conosciamo un pochetto manco, però ovvio Mina qui da scrivere era qualcuno a livello pennistico, no, in questo caso la grande voce, la vera voce, le grandi canzoni di Mina di allora. Se vi ricordate, Mina si presentava ai nostri padri, alle nostre madri, alle nostre mandrie sociali di allora con una canzone che diceva esattamente taratatatata, un uomo quando sa di fumo taratatatata e un bacio vale dato da te, cioè l'uomo che fumava era una roba granda, ragazzi. Mina!

0: sì!
1: È veramente un uomo e io come...
2: Se sa di fumo è veramente un uomo, Mina, ragazzi! Va bene, noi eravamo presi le palline click clack, oppure in alternativa al going, vi ricordate del going oppure no? Vi ricordate l'oggetto costituito da un ovale in plastica con due fori all'estremità entro le quali passavano due cordicelle di nylon attorcigliate? Ebbene, noi si giocava anche a queo allora, quando era permesso in spiaggia, altrimenti alla caccia del fumo. Ma è colpa di Mina se tanti se gà obnubilato, non mentalmente ma a livello polmonare. Un uomo. Quando sa di fumo.

Un uomo quando sa di fumo, eh. Un bacio vale 10 dato da lui. Dio ve mandasse 1 miliardo di euro in maniera da non essere pensionati alla minima. Quando giocavamo a Mago Bussolotto 72-78 andavamo a recuperare dall'immondizia i barattoli di latta dell'olio di semi o della conserva e con una qua però mi salta perché c'è un telefono a 9 euro, passava un'auto una tanto, un bei tempi, non so se ti riferisci praticamente alla raccolta dei bussolotti per battere marzo, cosa che ho fatto in maniera industriale raccogliendo soprattutto quelli della Setef rivestimenti murali e plastici che erano all'interno delle cave laddove abbiamo oggi delle cosiddette bombe ecologiche, magari in massima espressione, spero di no, comunque mi sembra di no, ma sono state completamente ricolmate all'interno, è ovvio, si scaricava di tutto di più con estrema facilità per quanto riguardava soprattutto goda fare il pavimento nuovo, goda mette mattone nuovo, dove butto il mattone butto là, gol amianto dove butto butto là, goi bussolotti dove butto là, e noi andavamo alla ricerca di questi bussolotti perché in effetti poi li legavamo tutti oppure li mettavamo dietro la bicicletta e andavamo esattamente a battere marzo, perché battere marzo da un punto di vista contadinesco era importante tanto quanto lo slogan dei nostri saggi contadini di allora che dicevano esattamente questo, cosa che oggi non vale più, è osservando il cielo che si coltiva la terra. Questo si diceva praticamente allora, è ovvio che anche qui magari che dava dentro per quanto riguardava soprattutto diciamo il fumero a fumo, il fumo. Però Mina ragazzi, taratatà, taratatà, e vi capio che anche Mina. Vabbè, altri tempi dirà qualcuno? Beh, sicuramente sì. Noi abbiamo detto tante volte in riferimento anche chiese qui di ansiere. Red and Pension Song è bellissima anche questa. Voi vi ricordate che nel marzo del 2022, 83 anni, è venuto a mancare Silvano Girotto? A qualcuno dice qualcosa Silvano Girotto oppure no?

0: E a un certo punto, da distanza siderale, arriva non il fumo ma il gol.
1: Gol, forse è un autogol, ma l'Italia è passata in vantaggio.
0: Ole!
1: Forse è un autogol sull'azione di
0: Bessega. 78! Ole! Bessega! Io chiamavo Bessega, vi ricordo Bessega, vi ricordo pure
1: al tiro. Sì, è un autogol.
0: È un autogol, però l'Italia va in vantaggio con l'Olanda. Vinsiamo 4-0. Ve lo dico, mica vinsiamo 4-0 con l'Olanda. Italia 1, olandesi 0. Zoro.
1: Riprende il gioco.
0: L'Olanda, il giocatore olandese, ha praticamente a centrocampo. Tira verso la porta e. Madonna.
1: Allontana Bettega, colpo di testa.
0: Sempre Bessega.
1: E c'è il pareggio
0: Erca degli troia.
1: Il pareggio degli olandesi
0: e
1: con un formidabile tiro.
0: E te pareva.
1: Calcio di punizione.
0: Olanda 1 con l'H iniziale, Italia 1. Vabbè, dai, finirà in pareggio, hai dovuto fare. Olandesi, oh, ragazzi, sesso libero. Calcio totale. Cruyff. No!
1: E l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
0: 40 metri! Arca Amadosca e 40 metri, Bruno Pizzul. 40 metri nel 78, ragazzi, Italia-Olanda, ricordiamo questo. No, dicevo Silvano Girotto, perché a un certo punto serviva infiltrare ancora di più le Brigate Rosse. Voi sapete, è il Mossad, la CIA, tutti dentro le Brigate Rosse. Gli era tutti dentro, eccetto che i brigatisti rossi non gli era dentro, né gli era dentro. Ho ovviato dei nomi, Franceschini, Renato Curcio, però a un certo punto serviva, e così fece il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel settembre 74, lui fa arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, che allora passarono alla storia come i due grandi fondatori delle Brigate Rosse. Noi mega ve infiltra Silvano Girotto, infiltrato nelle Brigate Rosse, e uno se sente questo dice vabbè, ok, Silvano Girotto c'è, se la sta uno, so, mezzo digos, ma sì, Matti, frate Mitra, passato alla storia come frate Mitra, incredibile, ovvio, mi era stato legionario nella guerra in Algeria, è un carcerato, un frate durante l'autunno caldo e poi un guerrigliero in Sud America, primo durante il golpe in Bolivia, poi nel Cile di Salvador Allende, insomma le gaffate tutte, ragazzi, è che attraversa la guerra fredda, qui a calda, qui a semifredda, qui a semicalda, è il 68, gli anni e piombo, ragazzi, questo è una storia che in effetti è finita praticamente a diventare un romanzo di avventura, però ripeto, il signor frate Mitra è colui che è stato praticamente messo all'interno del sistema della, quindi frate Mitra, misterioso infiltrato per conto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per sgammare quindi Renato Curcio e Alberto Franceschini. Mi si dirà, frate, beh, la vocazione religiosa, voti da frate, la legione, poi il Cile, sono fatti successivi alla sua scarcerazione, militò in Cile nel movimento cattolico progressista chiamato in acronimo MAPU, facente parte del governo di Allende, poi si è rifugiato il giorno del golpe di Pinochet nell'ambasciata italiana a Santiago, sarà proprio il PCI, e qua volevo arrivare, il Partito Comunista Italiano che molti di noi e di voi o di chi per esso teneva in palmo di mano, sicuramente totalmente diverso rispetto ad oggi, ma attenzione perché sarà proprio il Partito Comunista Italiano a prestarlo ai carabinieri di Dalla Chiesa per quella operazione che portò all'arresto di Curcio. In cambio ricevette, oltre che una nuova identità protetta che lo mondava anche dei lontani precedenti penali, un considerevole premio in denaro, nuova identità e quindi tanti schei che mai abbiamo saputo quanti fossero, e quindi restiamo sempre in attesa dei. Va bene. Noi spesse a volte succedeva che mi diceva non te voglio fare un cazzo, e quindi la conseguenza gli era che se non te voglio fare un cazzo per forza di cose ti si pigro. Ricordo, l'ho fatto negli anni trascorsi in riferimento a Remember nel 70, perché la grande figura di Ivan Graziani va sempre deliziata per tutti i palati più o meno fini, un grande in assoluto. Teramano, ottobre 45, lì era nato, è venuto a mancare il primo gennaio, proprio in apertura di anno 1997. un grandissimo chitarrista, bellissimo personaggio, anche un po' distaccato rispetto al richiamo di un determinato potere musicale anche di allora, come fece anche il grandissimo uomo a muso duro e quindi Pierangelo Bertoli per molti aspetti, però è ovvio molto poetico, anche se tanti testi di Ivan Graziani sono molto malinconici, però lui ha avuto questa capacità di mescolare rock e canzone d'autore da par suo in maniera veramente vincente. Voglio ricordarlo con poche note per quanto riguarda quella canzone, Quel tuo schifo di educazione, quel tuo schifo di educazione, cioè quella che avevamo noi e di conseguenza Pigri.

perché noi negli anni 70 non dobbiamo mai comprare biceri? Semplice! Seguiamo lo assassinato che a cazzo de Nutella che mi regava i biceri, por caso, e quindi conseguenza biceri a gogo, non solo a Nutella ma di tutto e più, anche a Nutella Madrid 82 Italia campione del mondo, seguiamo fioccato e conseguenza i biceri comunque non vedevano investimento a parte nostra, ragazzi. Parolacce che ti...

0: Signori, le stelle sono tante, milioni di milioni. Bravi, non sta a rompere i coglioni, bravi. La capra per il... Sto parlando del celebre slogan: le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di Negroni vuol dire qualità. Non so se lo sapete, ma Ugo Tognazzi in gioventù è stato dipendente esattamente di quell'azienda là. Poi è diventato l'attore famoso che conosciamo tutti. Salame Negroni, Ugo Tognazzi in prima linea. Per noi era unicamente: le stelle sono tante, milioni di milioni. Basta rompere i coglioni.
1: Una mente fertile dici è alla base.
0: Oggi ci stiamo assassinando i polpastrelli per quindi dare il là alle nostre immaginazioni o comunque alle nostre perversioni da un punto di vista di mattonella tecnologica, da un punto di vista politico, giro, voglio informarmi il gossip, guarda qua, guarda de a, ma soprattutto ragazzi siamo di fare un zapping perché ovunque noi si gira che sia cucina in fermento, una volta se moriva là la più grande cuoca d'Italia, Maria Brusatutto, non sai che fosse tanto altro, Maria Brusatutto, ma a parte questo adesso se gira canai i che c'è dappertutto quei libri, i video, i filmati, i filmoni, ormai i Garotto, ecco come Negroni Garotto che robe là, mica vi capio benissimo perché che se ovunque e che te che a cucina ricetta il menù avuto il pranzo il ristorante che se a che se u che se bravi c'è, ma questo fa a gara, basta. Noi allora avevamo unicamente lei in stazza performante Aveninchi e Luigi Veronelli, quest'ultimo gastronomo sopraffino, basta. Se parlava, quindi vuol dire gli antesignani, no? A tavola alle 7, basta, pochi minuti, alle. Ricordo questo perché Michele da Venezia, tifosissimo Granata come sottoscritto, non so se lo ricordi, ma quell'appuntamento tra Aveninchi e Luigi Veronelli a tavola alle 7 si conclude nel 1976 e si conclude esattamente con la partecipazione in presenza di Gigi Radice, Graziani e Pulici, ovvio perché freschi, bravo, di Scudetto, e quindi in quel giorno fioccarono le prese con il pesce azzurro. A grande ricordo Aveninchi e Luigi Veronelli. Veronelli.
1: Distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro.
0: Poi arrivò anche il Natale, nel quale Babbo Natale finalmente guardò anche da sta parte di qua, non con i treni lì, ma non con le scarpe bullonate, non con la bicicletta con gli ammortizzatori, quella cross, ma sicuramente con il puzzle. Arrivò il puzzle da 1500 pezzi e lei ancora Picasso a parete in camera. E quindi va bene così, poi arriva uno da 5000 pezzi. Voi dovete sapere che qua siamo di fronte a un'invenzione del 1760, quindi il tutto grazie a John Spilsbury, un cartografo, un incisore di Londra, è ovvio che i primi puzzle erano tutti originariamente a tema geografico. Ricordo che dal 2008 in poi, pigri o non pigri, ma i pigri non lo farà di sicuro, è entrato in commercio il puzzle più grande del mondo formato da 24.000 pezzi.
1: Il latte. La donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie.
0: Bella noia, ieranga quella del formaggino, ragazzi, sarà Susanna tutta pana, nel grande ricordo 79, un formaggino a forma circolare chiamato Susanna, per carità, anche a molti gadget, milioni di pupazzi gonfiabili, ste macchinette in plastica, quei rode che si staccava, sa, su guardarle, però non importa, ma comunque Susanna tutta pana, grande ricordo.

0: educazione. Pigro! Ale, grandissimo, grandissimo ricordo. Va bene, Youngblood è il portiere rock, è venuto a mancare nel 2023 perché era quel nome assolutamente impronunciabilissimo. Ed era il portiere di quell'Olanda che purtroppo arrivava sempre seconda praticamente. Comunque parlo del mondiale del 74, no? 74. Rimase sempre attaccato alla sua grande passione, che era quella della pesca, e anche nei migliori anni non smise mai di gestire la tabaccheria di famiglia, suscitando enorme ammirazione nell'ambiente per la sua umiltà. Portiere molto umile, Youngblood, difficile a pronunciarsi, è morto a 82 anni, ma lo ricordo perché il 74 è un bellissimo campionato del mondo con Breitner in casacca teutonica, con Beckenbauer, morto anch'esso un po' di tempo fa, con il grande ricordo magari di Cruyff, perché lo si diceva in mille maniere, quel Cruyff che il 9 febbraio 75, quindi un anno prima della nascita di Radio Gamma 5, tocca un clamoroso episodio tra calcio e politica, ed è un'espulsione iconica quella che passa alla storia. Abbiamo questo capitano di catalani ostile al regime che è stato portato fuori in quella partita dal campo proprio dalla polizia di Franco, e ne esplose assolutamente una bufera. Noi invece eravamo qui in Italia cominciavamo a capire qualcosina, ma poi arrivò lui, arrivò la voce del tifoso Granata, appunto Bettino Craxi, che ci fece capire praticamente che i partiti vanno assolutamente sostenuti, finanziati illegalmente, lo dice
1: lui. Bisogna dire che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Mi ricordo Bettino Craxi, ciao Beppi, te sei Uda Filippo Ladoio, panata, visto ieri al supermercato, ho fatto due chiacchiere, le fora, ciao Erecion, se chiamava chi portava Erecin, bravo, sua riccia a destra, adesso neanche a Frocio se puoi dire, questo è l'opera del progressismo walk, imposto dai soliti di oltremare, sì Fabio ricorda esattamente, perché in effetti è vero, solo per il fatto che noi ci siamo messi nell'86 al ponte de Castelfranco Veneto, quindi parecchi anni fa, sotto a Torre Civica, eravamo i drogai, non avevamo mai avvicinato nulla di nulla, neanche in termini fumistici, figuratevi se noti ai drogai, però per allora era così, l'immagine dava forma e sostanza sicuramente al credo generale a livello sociale, tanto quanto si diceva qui che il recin, cioè l'orecchino, se è il maschile destra o sinistra, se tu a sinistra male ti si recion, se tu a destra ti si droga, se tu al centro ti si qui a ton droga, cioè te che tutte quante e va ben cosita. A proposito di fumo, ricordiamo e auguriamo tanta salute al maestro Zenedek Zeman, grande Mina e grande Zeman, grazie Michele Venezia. Sì, beh, è ovvio, è la zona totale, il grande maestro, come si può chiamare il grande doppia Z, la Z di Zorro per noi, ma Zenedek Zeman un grandissimo in assoluto, sempre ciccante, sempre fumante, sempre qua cicca in bocca, se è vero, quindi mandiamo tantissimi auguri di tanta salute, ma non se la sta passando bene. Mina, sì, grande affezionato Granata, grande intervistatore, grande amico dei Cuba e dintorni, e quindi va ben così, insomma, assolutamente, che ricordo Minà, bravo, grazie di avermi quindi riportato. E il prossimo Batar Marso, Batti Pian, sino la prossima està farà ancora più caldo, ecco esatto l'invito che arriva, se anche a questo, quindi il prossimo Batar Marso, Batti Manco Forte, sino la prossima estate farà ancora più caldo in assoluto. C'era un tipo di Poianella, Vicenza, che aveva una Vespa super elaborata che faceva chilometri e chilometri con la sua moto impennata e viaggiava in piedi a oltre 70 km orari, ovviamente senza casco. Nel frattempo chiacchierava con quelli che gli si affiancavano, Angelo e Vicenza. Beh, ricordo le Vespe, potessimo fare una trasmissione per quanto riguarda la colorazione, tutte le tinte in assoluto e incroci possibili di cromatura, piuttosto che tutti i cambi.

0: Grandissimo, grandissimo, grandissimo ricordo, grazie Angelo. Spot denim after shave e quindi 1981, anche questo l'abbiamo mi sembra già riportato, però nel caso noi non l'avessimo fatto, se ce la faccio...
1: Forte di legno e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato. Denim after shave per l'uomo che non deve chiedere.
0: Ecco, spesse volte viene pubblicità che diceva sempre per l'uomo che non deve chiedere mai in assoluto. E se poi... Se te poi metti su Mona Lisa, no, beh, adesso non. Buongiorno carissimo, sono Barbara da Mestre, ma quanta energia ha? Complimenti, mi scuso per il disturbo, ma non sentendo più da un po' il messaggio di donazione per intervento del signor Fabio, no, è stato tolto evidentemente perché non si ha bisogno più del messaggio, penso io. E quindi ho perso mio padre, perché adesso salto un po', ho perso mio padre ormai tanti anni fa, una comodalità simile, so bene cosa ciò significa, non conoscendo la situazione familiare, lei sa se potrebbe avere bisogno di un aiuto economico, la sto ascoltando, può quindi rispondermi tramite radio, grazie ancora. Non lo so dirti se abbiamo tolto dal nostro qui abecedario di reclamo, comunque insomma di riporto notizie, evidentemente vuol dire che la questione o è rientrata oppure non si ha bisogno più di farlo, però ripeto, se no provo a mandare la tua richiesta a qualche altro speaker, se magari è più preparato sottoscritto. E Bearzot, beh, insomma, Pippa Bearzot, sinceramente parlando, è un grande ricordo anche per quello che è stato esattamente il 1982. 1982 significa esattamente quando l'Italia diventa quindi campione del mondo per la terza volta in assoluto, però io lo considero sempre il miglior campionato del mondo di sempre, non così il 90 assolutamente, insomma, anche con quel figli di puta, no, del nostro allora Maradona, affiancante quel biondone appunto Caniggia, no? Caniggia. Questo non so se la conoscete, però questo sarebbe, anzi servirebbe inocularsi un vaccino di sta roba qua per diventare verdi, spaccare tutti i vestiti, andare a XXX mille volte L, perché in sta maniera qua, diventando incredibilmente Hulk, noi avremo possibilità di ribaltare la situazione italica. Questa è una sigla Hulk. Lu Ferrigno! Non si dice piuttosto che si dice oppure, no, si può dire siccome che e anche ma però, ti avviso già, anche seguendo i dettami dell'Accademia della Crusca, è tutto fattibile e tutto poeticamente validissimo, siccome che ma però nessuno vi richiami più all'ordine, compreso piuttosto che, assolutamente liberissimi, vogliamo essere liberi al manco in sto frangente qua, tanto quanto rendeva liberi i nostri sogni colei che a un certo punto si manifesta in sta roba qua, bellissimo. Wonder Woman 1976.

Altro c'è meglio di allora, immancabile nei nostri ricordi, loro due. Starsky and Dutch, l'anno prima 75.

Grande Gigi Meroni Capellone, quando a Vicenza andava a calciare il corno il pubblico gridava singano, singano, però si capiva che era un campione. Olivieri, uno dei più grandi allenatori passati a Vicenza, grazie del ricordo. Roby, che te mi mandi il messaggio in riferimento a Gigi Meroni Capellone, ricordo quando anche Caniggia arrivava a battere il calcio d'angolo, comunque arrivava in area in quel di Vicenza, che lanciava le cingomme, le gomme, per in maniera tale che si attaccasse magari sui cavei. Mentre noi altri ne ricordo gli anni 70, se vi ricordate ieri i Babastrilli, i Pipistrelli che si attaccava in testa. E il laser di Rockets a Rimini aveva accecato un spettatore.

E questa roba qua? Voi dovete sapere che ABBA lo si legga da destra a sinistra, a destra a sinistra, a sinistra a destra, non cambia un fico secco. ABBA, ABBA, ma soprattutto sono gli iniziali di quel quartetto che di là ha qualcosa di strepitoso. Morale!

onda l'altra e che ha di quei cavi un po' lunghi in disparte straordinari comunque. Mamma mia, quante volte abbiamo detto e quante volte continuiamo a dirlo in riferimento, secondo me, dall'aspetto economico, poetico, italiano. Mamma mia, come se Mocha Pai, qua è al manco, se un titolo di un grande brano del 1975.

a me faceva piacere, anzi a me mi piace anche sta roba qua, ragazzi. Mi sto qua, mi piace sto ceo qua, che era il pesciolino dentro la bolla, a boe, a de acqua, a bolla, non dava bene assolutamente, no. Però il resto sì, però ragazzi, il resto sì. Allora vedremo se riuscimo a sfornarlo il prima possibile, perché qua mi sono incasinato leggermente, però dovremmo farlo, penso di sì, dai. Il mio amico Arnold.

vegai mai ciavà, nel senso familiarmente parlando che dovevi mangiare e che a roba che vi caricava de ferro, oppure no? A colpa è sempre sua, ragazzi. Popeye, braccio di ferro, Olivia, Ale e Poldo, quanto mangiavo, ragazzi. Però che era spinaci qua, barattoloni di spinaci, guarda che ti dà il ferro, non mi piace, mangia ste spinaci.

0: Signori, c'era solo il migliore, l'unico che meritava allora e merita ancora oggi una medaglia, non è il nostro contesto parlamentare, ma casomai sto personaggio qua.
1: Natali, fa qualcosa!
2: Sono in castigo.
1: Ti regalo una medaglia! Due medaglie!
0: Si chiama licenza poetica! Noi ne abbisogniamo che metà basta. Grande Minà scriveva di calcio sull'Unità e si ricordava il lunedì del Vicenza di Vinicio, Ulione bravo, che i difensori del Torino maltrattavano tirandogli la maglia fino a romperla addirittura. A Ernesto Galli che lanciava il mangime dei gaine, me sa che demo anche a Gallo perché le lobo giusto pal Vicenza. A proposito di Gallo, perché sei a che altro Gallo che è un po' messo in disparte, perché se non andava via dal Toro sarebbe stato meglio, parlo di Gallo Belotti, no, ha voluto andare al Cagliari, per carità, sicuramente infortunato, se rimaneva passava la storia nel Toro, invece è stato anche più del previsto contestato, magari non da tutti però da un bel po', assolutamente sì, va bene dai. Comunque ragazzi, bisogna iniziare a pensare peace and love, l'amore, però per l'amore bisogna che qualcuno scommissi oppure no? Film Vita di Bob Marley, visto tre volte, mitico e grandi attori, ciao Minà insuperabile. Sì, manca Beo proprio paccioccotto, il baffo, il cavello, la faccia rotonda, pansetta, molto Beo, molto valido, molto professionale, molto valido rispetto a ste menoaie che abbiamo adesso.

0: sempre la mitica caschetto d'oro Raffaella Carrà a far l'amore comincia tu 1977 1977. Ringrazio, saluto tutti, vi do appuntamento a sabato prossimo, mandiamo in archivio per quest'anno, visto che ne ho fatto che 3 puntate, il rimembrare appunto dolce di questi ricordi settantisti o comunque i primi anni 80. E allora ciao a tutti, un abbraccio forte, grazie di molti messaggi, thank you very much, mi hai fatto dubitare per 2 minuti, piuttosto che, signori, a licenza poetica, ciao belli, un abbraccio forte e avanti sempre, non si molla in assoluto, noi andremo sempre. Grande Miname arriva anche per qua, se per caso qualcuno di voi sa per mia richiesta, se possibile, ok, l'abbiamo già detto, thank you very much, signori, grazie a tutti, ci sentiamo sabato, lunedì prossimo avremo Danilo Leo Lazzarini, parleremo anche di altro, c'è un Pinocchio da ricordare magari in maniera diversa rispetto a quello che noi conosciamo, con una sigla comunque straordinaria. Per il resto, arrivederci a tutti,
1: buon divertimento,
2: arrivederci,
1: arrivederci,
2: arrivederci. Arrivederci, arrivederci,
1: arrivederci,
2: arrivederci,
1: addio,
2: arrivederci,
1: arrivederci,
2: arrivederci,
1: arrivederci.
0: Ciao a tutti e ricordatevi sempre, i muri hanno orecchie e le vostre orecchie hanno muri. Allora, oggi passo Carrà, Davide là, mi hai fatto dubitare, ciao bello, se per caso, ciao a tutti, non ce la faccio a leggere tutti gli altri messaggi, thank you very much, non c'è nessuno dopo di me per la qualcosa, vi mando su una replica, intanto come sempre arrivederci per il remembra, ma andremo a cavalcare altri temi, ciao bei.
1: Arrivederci,
3: arrivederci,
1: arrivederci.
3: Addio!
2: Buon viaggio!

Non può essere che così, il cielo sempre più blu sui 94 MHz, un saluto ormai largo largo a tutti, buon lunedì 24 agosto 2026, ale ale ale. Va bene, oggi terza e ultima puntata per quanto riguarda un po' di rimembroni anni 70, anni 80, ma andremo sconfinando qualcosina anche per quanto riguarda soprattutto il livello sportivo, anche se ieri sera, sinceramente parlando, Cairo, sta difesa va rinforzata, anche se comunque il gol di Che Adams è stato pazzesco, grandissimo gol, e quindi lo venderemo meglio. GE entra e cambia un po' la partita e quindi lo vendiamo ancora meglio. Vabbè, dai, andiamo oltre. Oggi tanti remember, ma a partire dal nostro Rino Gaetano, grandissimo, strepitoso, inarrivabile. Che Ogappi ha fatto fora, questo non lo saccio, dico la verità, non lo so. Prendiamo tempo perché al fianco della nostra Renault 4, del nostro grande squalo, il Palas, meravigliose entrambe, oggi stiamo qui, perfetto, stiamo quindi parcheggiando la mitica Dian 6, visto che poi nel 2027, quindi vuol dire il prossimo anno, toccherà i 60 anni di attività e quindi di emozione in tutti i sensi, quel bofonchiare unico del bicilindrico, la potenza insistente che in salita cominciava a sudare, perché tu cominciavi a sudare, perché rivemo su, il cambio infilzato nella plancia con pallina finale sulla leva e quindi marce da cercare spesse volte, le sospensioni che a ogni curva erano un inchino alla terra. In effetti dobbiamo dire che il migliore inchino alla terra lo sapeva e lo sa ancora fare unicamente la Dian 6, poi con quel tetto a tela lunga faceva sognare le immense cabrie americane sul Malecón de La Habana. Va bene, quindi stiamo posizionando la Dian 6, però a differenza della musica afro con DJ Mozart della Renault 4 o la disco 70 sulla Palas, questi qua cosa? Ah, ragazzi, questa è una macchina storica. Allora, assolutamente sì, mi stanno raccontando che questa Dian 6 era presentissima il 27 giugno del 1980 in quel di Milano, non so se lo ricordate. Bob Marley quella sera fece veramente faveie, nel senso che colui che si disse fumava 18 spinelli al giorno, ma l'erba dopo tutto è una pianta e l'erba è buona per tutto, sia chiaro, diede là di fronte a 90.000 persone che arrivarono e confluirono a tutta Italia sui due anelli, quindi stracolmo lo stadio San Siro Milano, perché allora il terzo anello doveva ancora essere costruito. Ebbene, prima comunque dell'avvento sul palco del grande Bob Marley and the Wailers, abbiamo ad aprire il concerto Roberto Ciotti, non so se chi si ricorda di questo chitarrista italiano Roberto Ciotti, meglio sicuramente l'altro che è arrivato ad Armanforte per lanciare il grande, immenso e storico concerto di Bob Marley in quel di Milano. Sto parlando di Pino Daniele, allora aveva appena pubblicato l'album Nero a metà, era il suo terzo lavoro, e poi a un certo punto, ragazzi, entra la maestà storica unica del reggae, bella musica nonostante tutto. E allora, visto che poi l'adesivo che adesso vedo riproposto sulle fiancate della Dian 6, molto datata questa, perché diversi strisci comunque, tanti strisci comunque coperti dagli adesivi, e sta di fatto che comunque, ovvio, ripeto, quella Dian 6 e un po' di membri lì all'interno oggi lo erano anche presenti in quel concertissimo, ripeto, a Milano, è la prima volta nel nostro paese pieno all'inverosimile quello stadio che ospitava questo epocale concerto di Bob Marley, il quale, vabbè, diciamo, regalava una magia speciale, questa condivisione collettiva, per carità, spinelli passati a destra e a sinistra, cilum in ogni dove, folate, zaffate di tutto quello che potete immaginare, le nuvolette stile quelle delle onomatopee all'interno delle quali parlano i fumetti, lì erano sicuramente di altra sostanza. A un certo punto poi la gente con No Woman No Cry si mette tutta a piangere o comunque a accendere tutti gli accendini. Noi intanto siamo pronti, sì o no, questo cacchio? Sì, l'abbiamo parcheggiata, eccoci qua, via il fumo praticamente che esce dai finestrini dal tubo di scappamento, ma comunque non importa, vediamo cosa abbiamo in serbo. Intanto ci metteremo in contatto quindi con la Dian 6, con Bob Marley, Is This Love. Partiamo in maniera peace and love oggi, ragazzi.

Chi tifava Bob Marley allora? Chi tifava il grande Peter Tosh? Chi tifava per entrambi come sottoscritto? E allora, visto che diciamo spesso che i ricordi battono dentro di noi come un secondo cuore, oggi continuiamo sicuramente nella performance per quanto riguarda i remember degli anni 70, un settantissimo di ricordi, l'esplosione di tutto quello che ha trapassato 70 e i primi anni 80 in maniera deliziosa, ma soprattutto strabilianti, in maniera fantastica, favolosa, fenomenale, formidabile, grandiosa, impareggiabile, impressionante, ineguagliabile, magnifica, meravigliosa, mittica, mostruosa, omerica addirittura, omerica mi piace, pazzesca, prodigiosa, spettacolare, splendida, strepitosa, stupenda, insomma, eccezionale quel periodo e soprattutto i ricordi che faremo scorrere oggi.

Uno addirittura da Ferrara, oggi presente qui sui 94 MHz, direttamente all'interno della Grande Dian 6 da Ferrara. Grande luogo è quello, vabbè, Verona, Brescia, siete che fate tutte praticamente, Typhoon e Penta, Baia, Baia Imperiale, Baia di Angi, tutto, tutto, tutto, Ale, Columbus, Ale. Però iniziamo in maniera palleggiante, torniamo su quei campetti lì dove l'erba era un grande ricordo, sembrava passato Attila, lì dove lui passava erba non cresceva, Attila, l'unno per eccellenza. E allora dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio che non c'è più, ma noi quella passione l'abbiamo ancora, magari nelle stanze più profonde della nostra intimità calcistica, ma ancora la passione ci sta. Oggi lo sappiamo benissimo, siamo di fronte a un calcio impregnato di business, di strafottenza, di scandali, oppio dei popoli, ma la fede, la passione, resta passione, una malattia che non va mai via. Siamo fatti male, sì, e per questo trasmettiamo dal campo centrale di Radio Gamma 5. Sì. Vai con la Marcord!

E allora ricordo che la massima di oggi è questa: con le donne sono sempre stato un disastro fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza. E allora, oppur come sosteneva un grande allenatore brasilero, lì dove tutto è ordine e progresso, così almeno impresso nella bandiera verde e oro del Brasile, io dispongo sempre bene le mie squadre in campo. Il problema è che quando inizia la partita i giocatori si muovono. Grandioso! Let's go, allora andiamo. Noi che finivamo in fretta i compiti per andare a giocare a pallone sotto casa, in strada, in mezzo ai campi da allora tagliati o da calpestarsi fin l'arrivo del contadin che a male parole ci faceva fuggire brandendo la forca o il rastrello di giornata. Noi che si arrivava nei nostri rettangoloni verdi o brulli, a più non posso, in sella la mitica Graziella, oppure la bici cross, oppure la bici della mamma, il tutto dopo Oggi le comiche o l'assurda trasmissione A di agricoltura, o scappando dalla sigla, quella vabbè, adorata il nostro papi comunque, tribuna politica. Eravamo Rai 1, siamo nel 61, per volontà del governo guidato da Mintore Fanfani, conduttore Javier Iacobelli, giornalista, vabbè, che prima si chiamava tribuna elettorale. Noi sta roba qua oggi la lasciamo leggermente in disparte. Noi che, costritti alla regola di portieri volanti o chi si trova para, tradotto un vespaio impazzito, la super danza della polvere, nemmanco Attila, e prima del fischio d'inizio per imitare i grandi della TV, tutti al centro del campo con le mani sul cuore. Noi che portieri volanti e segnare da centrocampo vale tutto. Noi che quando si facevano le squadre, se venivamo scelti per primi, ci sentivamo davvero i più bravi, i più importanti. Eh sì, il calcio è enormemente cambiato, i difensori oggi valgono più dell'oro, mentre i nostri tempi ti va in drio, sta là, sta in drio, stammi avanti. Noi che l'ultimo che veniva scelto era sicuramente destinato ad andare in porto, oppure portiere per tutti, il fattore traversa, palo, dentro, fuori, ma per sempre, il tutto indossando la gloriosa nera maglia col numero 1 o bianco o rosso, e per il resto ciao Nina. Noi che avevamo sempre un soprannome possibilmente infamante, ma nessuno si offendeva. Chi veniva chiamato Ciccio Gol, chi Scarparo, chi Suitiri Mecuccio o Saracinescu, Mario Alberto Kempes in base a Scavegliara, Argentina 78 vuol dire Scaveglion, o il Rosso, o il Puma, o il Bomber, tanti soprannomi. Noi che chi arrivava prima a 10 aveva vinto, come Trote oppure Due di Scarto, si stressavano a volte anche i lampioni. Noi che facevamo finta di non sentire il richiamo della mamma, si urlava sull'urlata mammesca. Noi che la storia, speranza degli sconfitti, ebbene, quando incombeva le tenebre c'era sempre quello che diceva: chi segna l'ultimo vince tutto, incurante del punteggio che magari in quel momento era 20-2, robe allucinanti. Ancora vivi i ricordi però di sto passaggio qua. Noi che abbiamo vissuto con terrore l'epoca delle espadrillas, con le quali i piedi era quasi impossibile giocare a pallone, sempre meglio di chi aveva i tacchetti supersonicamente consumati sull'asfalto, dall'asfalto a volte era come pattinare sul ghiaccio. E poi l'epoca delle Tepa, delle Eagles, delle Clark paperate, sapete quando si aprivano davanti praticamente e la para sotto si staccava? Bene, oppure quando passavi all'interno, diciamo, di una strada asfaltata di fresco, e quindi vuol dire caldo e tutto si inzuppava sotto i tuoi piedi, e quindi da buttare via tutto, però costavano poco al mercato del martedì o il venerdì a Casteo. Ma per tutti alla fine degli incontri scontri i piedi belli fumanti. Noi che se avevamo i piedi leadi da stampico ci sentivamo più forti di Pelé, in strada coi tacchetti consumati, roba da film, mezzogiorno di ticchettio. Ricordiamo che i tacchetti furono legalizzati negli anni 20, mentre i tacchetti intercambiabili arrivano negli anni 50 grazie ad Adolf Dassler, chi è costui il cofondatore dell'Adidas. E poi come dimenticare di quelli che ti arrivavano a bordo della pantofola d'oro, delle Superga o delle Puma, chissà che scarpe usava un certo Carlo Didini di Treia, che nel 1821 vinse non si sa quale partita, ma tanto bastò a Giacomo Leopardi per dedicargli la poesia a un vincitore nel pallone. Incredibile, Giacomo Leopardi allora a parlare de Baon.

0: Il grandissimo Giacomo Leopardi, a proposito del Baiono, il primo caso rilevante in ordine cronologico è sicuramente quello di Giacomo Leopardi, nella sua poesia dal titolo A un vincitore nel pallone, novembre 1821, che rientra nel ciclo delle cosiddette canzoni civili patriottiche che esortano alla riscossa nazionale. Leopardi, il giovane, parla di questo giovane Carlo Didimi di Treia, campione famoso nel gioco del pallone, successivamente patriota e carbonaro, acclamandolo come campione, elogiandolo per l'energia espressa nell'azione sportiva, esaltandone il suo agonismo e così anche il rischio come unici rimedi ad un'esistenza svuotata di qualsiasi valore. Una visione della vita che va presa come un gioco, come il calcio quindi, e come tale va giocato, e non è necessario stare attenti allo scopo dell'azione, purché azione sia. Leopardi, oltre ad elogiare il ragazzo, lo incita a continuare così e anzi a fare ancora di più, che sia una vita attiva e anche rischiosa, che offra la possibilità di salvarsi dall'infelicità e dalla noia cercando di passare dall'ignavia all'azione. A un vincitore nel pallone, signori, se lo dice lui, noi non possiamo mollare la nostra grande passione. Noi che il pallone di cuoio sapevamo come era fatto perché lo vedevamo in televisione, esclusivamente ad esagoni bianchi e neri. La nostra era l'epoca del super tele bianco-nero, rosso-nero, giallo-nero, il terrore dei portieri. Utilizzarlo oggi nella massima Serie A sarebbe l'unica possibilità per vedere magari vincere lo scudetto al CEO. Quando dico il CEO intendo dire il ritorno in Serie A intanto del Chievo di Verona. Poi ricordiamo il super tele San Siro forgiato di gomma più dura, e nel 78 vai col tango. Vai col tango, Argentina, Estel Mundial, e se eri fortunatello il tango d'Irseu se andava di lusso o nei giorni di festa potevi utilizzare anche costui, il tango d'Irseu. Ebbene, vi ricordo che qualche anno fa, esattamente un lustro fa, noi abbiamo conosciuto anche che il super tele mi diventa biologico. E ormai, ragazzi, è tutto bio. I palloni nei nostri anni 70, vi ricordate il Baion dei Rosari? Bene, allora il super santo e il super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche senza ftalati. Quindi vuol dire anche con materiali completamente riciclabili. Va bene, quindi il tutto comporterà un impatto ambientale ridotto del 50%. Così ce lo dicono loro. Super santo e super tele, addio gli ftalati, solo plastica biologica, il nostro ricordo del super tele, grande come sempre. Noi che capivamo il senso della seconda maglia quando in TV bianco e nero mandavano le immagini del derby Milan-Inter, noi che non potevamo sederci sul pallone altrimenti mi diventava ovale. Questo avveniva generalmente nell'attesa delle formazioni, lì dove si utilizzava bim bum bam oppure pari e dispari o la formula inventata quella stile questi sono i primi 10 numeri in cinese, ma quando mai unci dunci trinci quadri quadrinci mena meningi onde fa, ma soprattutto pim pu parata pita pita perugia, utilizziamo molto anche questa. Noi che il proprietario del pallone giocava sempre anche se era un broccaccio, una sciapa, e non andava nemmanco in porta, toccava magari il pallone solo per riportarlo a casa, comunque allora andava così, le un brocco sì, ma il porta il baion, queo beo, spesse volte gli era pure se c'ho una scoia, riga in parte, insomma tutti fatti con lo stesso stampo.
1: E l'altro Cimelio, Bob Marley, Diancei.
0: Noi che anche senza la traversa non avevamo bisogno della moviola per capire se era gol, gol o rigore, metteva tutti d'accordo. Fantastiche comunque le incazzature di allora. E il tese passa qua. E il portiere imitava Andreotti quando Andreotti alzava il braccio. Era prova a saltare, a volte il saltello era quello di un canguro, o stile canguro imbalsamato. Noi che al terzo corner è rigore tradotto tre calci d'angolo, vai dal dischetto. A tal proposito noi si diceva allora a Blatter che si svegliasse perché la FIFA ha proprio FIFA. Blatter era un dirigente sportivo svizzero, ve lo ricordate, è stato presidente quindi FIFA, questa massima organizzazione calcistica mondiale, oggi è invecchiato di molto e in disparte, ma sicuramente un certo potere lo riveste ancora oggi. Simpatica, a proposito diciamo della questione dei tre calci d'angolo e vai dal dischetto, quello che disse il grande Lidom, ve lo ricordate, roba romana, romanista, soprattutto anche milanista, la differenza, dice lui, fra Milano e Roma, a Milano è questa, ogni tre calcio d'angolo e Milano ti danno un rigore, a Roma ogni tre rigori un calcio d'angolo, grande. Noi che siete dispari posso giocare? Non lo so, il pallone non è mio. Ah, questo nel caso in cui il pretendente fosse uno scarso, inesorabilmente sti personaggi finivano seduti dietro la porta o in piedi accanto al palo, risvegliati ogni tanto da qualche pallonata in tel muso, o li si mandava a controllare i bici, i cani, o così diventavano praticamente i nostri taxi eyes, vuol dire quello che te mandavi praticamente in centro al di fuori delle mura del quartiere per prendere i ghiaccioli, il nostro doping coloratissimo. voi che mi fate entrare, sì, basta che te ne trovi un altro, sennò siamo dispari. Noi che artisti eravamo per come abbiamo inventato i pali delle nostre porte di allora, dai pali di legno storto, alle biciclette, alle felpe, ai bussolotti, alle pietre, alle due bambine in piedi, e misure del cancello o quelle del garage, della panchina, del posto auto, dei segni antichi sulle murette del quartiere, oppure i gelsi quando erano alquanto ravvicinati e mare ricolmi anche di more. Noi che riconoscevamo i calciatori anche se sulla maglietta non c'era scritto il nome, arbitri, cosa aspettiamo a mettere lo sponsor anche nei cartellini ormai a sto punto, visto il business imperante? Oggi è un'orgia di colori, scritte, marchi, ah, che ricordi la maglia intonsa. Noi che festeggiavamo i gol emulando i nostri campioni, noi che una vita da mediano, Oriali Ligabue, era già una filosofia di vita. Noi che sognavamo il 13, non parlo di fare il secondo portiere, di solito il numero 13 è il secondo portiere, ma inseguire in maniera vincente l'invenzione di Massimo Della Pergola, l'inventore appunto della classica schedina di allora. Noi che sognavamo Babbo Natale portarci le scarpe da palloni, in alternativa andava bene il trenino Lima. Noi che il numero 1 era il portiere, il 2 e il 3 terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 è libero, ce la don libero, ponte dell'orologio a Casteo. Un giorno noi ci siamo dati da fare anche nel ricordo del grande ce la don, non so se vi ricordate la questione, praticamente diciamo del ragazzo che era stato sequestrato dall'anonima particolare, portato mi sembra in Calabria, era vicentino, e mi è stato praticamente quindi rapito il 25 gennaio del 1988, rilasciato il 6 maggio 1990. Cioè, pensate, forse non avete capito, 25 gennaio inizio 88, si parla del 6 maggio 1990, di lì a un mese parte il più brutto mondiale che il calcio abbia mai conosciuto, lo si fa in Italia, ma non importa. Detto questo, però, gli occhi spiritati però di quel capocannoniere centravanti Schillaci ce li ricordiamo tutti, e aveva fatto innamorare anche tutta la parte nord europea, inteso quelle bionde erano innamorate di questa sua mimica post gol. Però quella di Celadon la ricordo ancora, perché noi in quegli anni andammo sul ponte della Saiata sotto la torre civica dove c'è il leone con le grandi ali spiegate e quindi con la zampa sul libro aperto della torre appunto importante d'entrata del castello di Castelfranco Veneto appunto, e abbiamo posizionato uno striscione da palo a palo, per carità bisognava stare attenti un po' anche al passaggio dei carabineros, dei vigili e quant'altro, però noi abbiamo messo ora basta ce la don libero. Se ne parlava molto poco, diciamo, di questa situazione, differenza magari di casella, se vi ricordate la mamma era sempre in TV e quindi si era incatenata, e quindi insomma i riflettori erano accesi molto da altre parti, mentre di Celadon se ne parlava poco, e ripeto, dall'88 al 90 insomma c'è tanta roba, ragazzi, in quelle condizioni là. Sarà un caso, noi abbiamo messo lo striscione, lo ricordo perché più di qualcuno passava con i bambini e chiedeva il motivo dello striscione, pochi sapevano il perché, molti altri pensavano fosse l'arrivo nuovo di un libero, quindi un nuovo difensori in casa rossostellata, vuol dire Giorgione Calcio 1911. Così non lo era. Quando noi l'abbiamo tolto, ricordo, io sono partito per andare a Trieste, poi c'era la partita triestina a Torino, il Torino andava direttamente in Serie A anche in quella domenica, e mentre faccio la strada per andare a Trieste arriva proprio la notizia della liberazione, 6 maggio quindi 1990, liberazione di Celadon, e quindi portammo alquanto fortuna, ma volevamo soprattutto riportare sotto i riflettori, e poi la questione che era stata sicuramente messa in disparte proprio per quanto riguardava poi quei periodi, sapete, diciamo di folti di rapimenti e quindi richieste di riscatto. Va bene, noi si diceva noi che il numero 1 era il portiere, il 2 il 3 il terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 il libero, il 7 l'ala destra, l'8 la mezzala, il 9 il centravanti, l'11 l'altra punta, possibilmente mancina, e poi il numero 10 la mezzala con la fascia di capitano, quindi vuol dire colui che inevitabilmente spesse a volte era il più bravo, il cosiddetto faro di centrocampo. Noi che, perché un giocatore lo ritrovassimo in nazionale, doveva come minimo fare una trafila di 2-3 anni ad alto livello. Oggi quasi quasi, anzi senza quasi, basta lo sponsor giusto. Noi che gli stranieri massimo 2 per squadra li conoscevamo tutti, la differenza in campo era là, non sugli abbonamenti. Noi che dormivamo con le figurine panini sotto il cuscino o sparpagliate per tutta la casa, ma sempre in posti sicuri, il profumo dell'eterno presente, la corsa all'edicola con le 100 lire, oppure fuori da scuola o nel cuore unto del pacchetto di patatine. Le nostre prime parole venute alla luce, l'ho detto un'infinità di volte, non sono state crescendo mamma, papà, cacca, pipì, no, ma go, manca, go, gol con la L d'aggiunta, ma soprattutto go manca nello scambio delle figu. Le figurine poi ovunque, dalla cartella ai lampioni, dalle bici alle mattonelle della cucina, dai segnali stradali all'1.8 della 600 bianca Fiat del nostro papi. Altro grande cimelio questo. Noi che allora ascoltavamo il calcio unicamente nel secondo tempo, davano il secondo tempo e ricordo le grandi radioline allora accese, e soprattutto se la vostra squadra del cuore ha vinto brindate con Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha perso consolatevi sempre con Stock 84, si trattava sempre di bello che metà basta. Dico questo perché per più di 40 anni ogni domenica alla radio noi ascoltavamo lo slogan appunto della Stock legato a tutto il calcio minuto per minuto, ed è ovvio che quando noi si dice praticamente tutto il calcio minuto per minuto abbiamo ancora quel riecheggio, e penso anche molti di voi, per quanto riguarda quindi la sigla storica, no, quella sigla mitica.

per dirvi che le immagini, se vi ricordate appunto di quando partiva alle 18 e qualche minuto la sigla appunto di 90esimo minuto, era in maniera velocissima il riempimento della curva sud di Roma, ma con i tifosi della Lazio, allora quelli degli Eagles supporters Lazio che occupavano la curva sud tanto quanto poi i romanisti. Poi ovvio, a un certo punto i laziali preferiscono la curva nord, come ovvio oggi assiepata dei colori dell'Aquila bianca-azzurra, ma allora non era così e la sigla, ripeto, è storica. Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha vinto, brindate con Stock 84, la vostra squadra del cuore ha perso, consolati con Stock 84, ubriaconi a lei, ma non ritiravano le patenti come oggigiorno. Noi che quando aprivamo le bustine in tonse pregavamo per non trovare triploni o quadriploni, magari piloni, il secondo portiere della Juventus che mai aveva giocato una partita per colpa di Dino Zoff. Noi che avevamo una simpatia per Van de Korput, l'olandese volante o cagante del Toro, o magari una gran simpatia per Bruscolotti. Perché noi avevamo una simpatia per Bruscolotti? Perché sembrava più vecchio di nostro padre. E poi ovvio il ricordo di Chiarugi, non sarà fecondo in tanti di voi, ma Chiarugi era una roba che col sinistro la metteva ove voleva, anche dai calcio d'angoli o batteva i rigori, quindi alla mancina, voleva dire praticamente alla freccia di Ponsacco, così veniva chiamato. Per l'arbitro Michelotti, non so se lo sapete, ma per l'arbitro Michelotti, che ha fatto una grande carriera a livello arbitrale appunto, le cadute in area di giocatori italiani lui a un certo punto arriva a definirle come le chiarugiate, o meglio il chiarugismo per chi si buttava in area. Questo, ripeto, confezionato dall'arbitro di allora Michelotti. Noi che il calcio in TV lo guardavamo solo la domenica ed il mercoledì, allora a spalmarsi era solamente a marmellata nonesca o la regina marrone, la Nutella allora, oggi da boicottarsi, o il famigerato burro e zucchero, panino che con il sole rifletteva così tanto da disturbare anche gli aerei in volo. 10 gennaio 1960 è il giorno della prima trasmissione, la radio racconta le emozioni dagli stadi, insomma noi che il calcio era solamente alla radiolina e solamente il secondo tempo, glaciale silenzio al campo della Giorgia, Giorgione 1911, purtroppo con quella stella a 6 punte, ieri come oggi, tra samensine e altoparlanti gracchianti. Noi che al sabato mattina eravamo terribilmente stanchi perché la sera prima avevamo visto Cesare Cadeo dopo premiatissima, noi che la domenica alle 19.30 vedevamo un tempo di una partita di calcio e manco si sapeva in anticipo quale fosse, noi che siamo cresciuti con la Rai 2 la domenica sera, con la mitica domenica sprint, con il bel mistero della sigla, quella di Oscar Prudente, la sigla più ascoltata in assoluto per ben 17 anni, in questo caso siamo negli studi CGD,